0: Claro, poi Fareggio su calcio di rigore inesistente assegnato al Milan per un presunto fallo di Fiondella, del compianto Fiondella su Van Basten, realizzato da Van Basten. Diciamo, per oggi è tutto.
1: È tutto. Grazie allora a Tommaso Borghini, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Come sempre vi lasciamo a palla al centro. Buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Si rivesta, signor Costantino Nicoletti, perché siamo in diretta. Garrisca al vento, 17.03, la trasmissione del tardo pomeriggio di Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi che vi parla, come ogni martedì, purtroppo per tutti noi, con Costantino Nicoletti. Ciao Costa, come stai?
1: Alla grande. Domanda.
3: Subito
1: a bomba.
3: Così.
1: Ma se fa la sosta la Fiorentina, si ferma il campionato,
3: sì,
1: non possiamo fare una sosta anche noi di 3 settimane?
3: Si può
1: domanda, chiedo anche agli amici da casa.
3: Guarda, io no.
1: Che vogliamo a fare?
3: Io voglio venire qui, avere a che fare con te ogni martedì.
1: Cosa vuoi
3: parlare? Sì, devo dire anche quando succede qualcosa, non è che proprio l'attualità ti faccia scattare la campanella. Guarda, se c'è un momento in cui sviscerare tutte le tue freddure, è proprio questo.
1: Madonna, se non sono preparate. Però ho scoperto una cosa. Lo sai cosa fa un lupo alla guida?
3: Cosa?
1: Un'inversione a U.
3: Non è male. Non è male. Hai appena detto non le avevi preparate e le hai preparate, ti stanno chiamando al telefono. Era una videochiamata, tra l'altro.
1: Il gatto in
3: ora
1: diretta.
3: Rispondiamo.
1: Presidentissimo.
3: Io intanto do la buonasera a Marco Tonelli, alla cura della parte tecnica di questa trasmissione. 348-7513-933 per i messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Due giorni dopo la partita della Fiorentina contro il Napoli, mentre Costantino Nicoletti continua a parlare al telefono con non ho capito neanche chi, molto bene, con il secondo giorno di riposo della Fiorentina che tornerà ad allenarsi domani senza 8 dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Io, Costantino, non riesco a capire come tu riesca sempre a spingere in alto l'asticella della mia pazienza e della mia sopportazione.
1: Allora giriamo subito il numero di telefono a Marco Torelli. Torelli si chiama, vero?
3: Esattamente, perché Torelli. È un torello. Perché davvero mettiamo. Ma chi è? Almeno?
1: Ora chiamiamo, una sorpresa.
3: Ma così Costantino, però io capisco che non abbiamo delle scalette particolarmente definite.
1: Oggi,
3: però io ho qualcosa di voi.
1: Facciamo una sorpresa agli amici da casa. Marco Torelli.
3: Va bene,
1: chiama questa persona subito.
3: È una bella. Io fermo intanto il flusso di Alessio Ascandici, ci ha mandato le sue freddure. E ne ha già mandate 4 volte nell'ultimo minuto, quindi lo fermo un po'. Sei pronto?
1: Sì, pronti. Ma mi si sentiva prima fuori onda?
3: Poco devo dire. Vai. Lo sai in quale stanza ci si sente più ottimisti? Il bagno, perché ogni cosa che farai sarà un successo. Poi, cosa dice una bolla di puzza a un'altra? Pussa via. Sai perché le prof resistono all'acqua? Perché sono waterproof. Un prosciutto dice all'altro basta, vado a letto, sono cotto. Chi ha inventato il mercurio? Freddie Mercury. A chi telefono mangia fuoco alle fiamme gialle. Attrice di Hollywood che può fare la samolumiera, Catherine Speck.
1: Ora chiamiamo, così ti metto, se sei tu il conduttore, perdonami se ti ho prevaricato, non volevo prevaricarti.
3: Lo fai regolarmente,
1: però vediamo se ci risponde, poi ti annuncerò.
3: Ci ha già risposto. Chi
1: è il presidentissimo, una delle società più antiche di Firenze, una società storica, ha un progetto bellissimo, fanno tanti sacrifici però danno delle grandi soddisfazioni, il mitico Andrea Ballerini, presidentissimo del Signa.
3: Oh, buonasera.
1: Ciao gatto.
4: Buonasera a tutti.
1: Ciao Press.
3: Che bello.
1: Chiediti
3: che
1: cosa la domanda mi ha fatto prima fuori.
3: Allora, guarda, io sfrutto naturalmente, non essendo niente preparato, vado anch'io a braccio, però domenica, se uno va a vedere il programma del Signa, gioca in campionato contro la Lastrigiana,
1: tra l'altro.
3: Alle 15.
1: Però la mattina c'è un evento storico.
4: Ci i derby e sabato pomeriggio.
1: Non sbaglia niente.
3: Così ci dai anche delle notizie live.
1: Quindi, derby, Andrea si gioca alla Lastra o da voi a Signa?
4: Derby si gioca a Signa, grazie a all'artigiana e presidente Mignolini
1: sì,
4: mi ha accontentato a spostarlo subito la partita per il ricorso storico, perché alla fine l'obiettivo per Stigna era di fare questo, certo, penso anche per la Fiorentina, fare questo ricorso storico, perché la prima partita della Fiorentina è stata giocata con Stigna. Bene. E questo è successo il 20 settembre del 1926, e siccome il 20 settembre non era possibile farla perché c'è stata la partita con il Napoli, abbiamo
1: posticipato,
4: organizzata, certo, per il 27, e quindi noi diciamo come comunità di Stigna credo che meraviglia, tutta Stigna sia una bella soddisfazione.
1: No, ma anche per Firenze, Andrea, perché si gioca domenica mattina, correggimi se sbaglio, alle 11 al Viola Park, giusto?
4: Sì, la Fiorentina l'ha messo diciamo tra le varie iniziative per quanto riguardava
1: il centenario
4: e
1: scusa, e quindi anche il Stigna festeggia 100 anni, Andrea, giusto?
4: No, il Stigna è a 110
1: 112 più antica della Fiorentina, una delle società più antiche d'Italia, quindi
4: sì, più che altro una delle caratteristiche del Stigna è che anche se ha cambiato nome, sì, non è mai fallita, è sempre riuscito alla stessa matricola a iscriversi a tutti i campionati da quando c'è il calcio, quindi se uscisse dal dopoguerra, certo, durante la guerra, col Covid,
1: sì, siamo sempre lo stesso numero di matricola federale, complimentissimi. Senti, che facciamo? L'eccellenza, vera Signa? Si fa l'eccellenza? L'eccellenza. Com'è la stagione? Chi c'è?
4: Una sconfitta in casa, un pareggio fuori casa, siamo una squadra giovane, assomigliamo sempre molto al percorso della Fiorentina. Vediamo di aver trovato la quadra.
1: Grande presso, grande presidente. Vuoi approfittare ancora del mitico gatto?
3: Assolutamente sì, vorrei chiedere com'è gestire il Signa. Sfruttiamo la presenza, anche il fatto che siamo durante la pausa, abbiamo un po' più di tempo,
1: sì,
3: anche per non guardare sempre
1: sulla
3: Fiorentina. Poi una domanda gliela faccio anche sulla Fiorentina, presidente.
4: No,
3: però ci dice com'è.
4: Rispondo,
1: schieno mia, di campo ci capisci, però pressete, dai.
4: Non voglio
1: di campo, non vuoi mettere bocca. Va bene, sul campo.
4: Ringrazio.
3: Va bene. Allora ci parli di com'è gestire il Signa nel 2026? Com'è gestire una società di calcio di eccellenza nel 2026?
4: Ci sono, come tutte le cose della vita, dei pro e dei contro. Credo ci sia una grande soddisfazione, perché alla fine avere delle responsabilità grandi ti porta poi anche a delle soddisfazioni. Però è molto difficile portare avanti una società dilettantistica, perché i contributi da parte delle aziende sono sempre meno, sempre meno sponsor, devi cercare di fare tutta una serie di attività per cercare di portare avanti con sacrifici appunto una situazione che è sociale, no? Perché riuscire a gestire 300 atleti,
1: però
4: fare il sociale, gestire tutta una serie di persone che gravitano intorno alla società e riunire la società, la cosa bella è che si fa in maniera trasversale, perché lo sport riesce a unire tutti, e riesce per tutti, e questo invito un po' tutti nelle loro zone, chi riesce a stare con i giovani e a dedicare due ore al sociale stando insieme ai ragazzi, prima di tutto ne crea di vantaggio lui.
1: Andrea, tra l'altro voi siete i protagonisti di tante iniziative, perché so che c'è lì allo stadio, che è uno stadio tra l'altro bello perché è antichissimo, che hanno ristrutturato di recente, fate diverse iniziative tipo sagre, feste, cioè fate qualcosa molto rivolto anche al sociale per la comunità di Signa e non solo, francamente.
4: Sì, oltre al sociale diciamo è uno dei pochi modi
1: delle risorse
4: per andare avanti la società, che ora abbiamo la sagra della cipolla, almeno sul
1: alla grande, io amo la cipolla, presentissimo.
3: Lo so benissimo che te ami la cipolla, Costantino, ti entra una fiatella in radio.
4: 3, 4, 5 la settimana dopo facciamo la sagra della cipolla.
1: Ah, meraviglia.
4: Si prova a fare sempre dal campo, si prova, certo, a fare tutta una serie di iniziative che ci riescano per riuscire a provare ad andare avanti.
1: Bravo, a fare.
4: Però la soddisfazione, io ora ho 13 anni e sono a Stigna, un periodo da direttore generale, ora da presidente, e vedere crescere il movimento è una cosa che fa piacere, certo, diciamo ti ripaga dalle tante difficoltà e dal tanto tempo per non solo tempo.
1: E poi non dimentichiamoci, ha giocato Francesco Flacchi, cioè in passato,
3: vero,
1: Gianluca Berti è stato dirigente del Signa, insomma,
4: ultimamente c'è stato Diacapé, c'è stato Flacchi, ora c'ho il figlio Tommy che gioca lì con noi, ci sono giocatori che hanno fatto tanti di settore giovanile nella Fiorentina, e quindi cioè l'eccellenza è una categoria importante.
1: Certo.
4: E alla fine dove fa c'era Siena, Livorno, c'erano certo, società che rappresenta il capoluogo di provincia.
1: Lucca, quindi, Lucchese l'anno scorso.
4: Una cittadina come Siena riuscire a essere da più di 10 anni in eccellenza, credo sia una
1: grande traguardo. E non dimentichiamo in conclusione che il Signa è anche in partnership con la Fiorentina per la scuola calcio, giusto Andrea? Correggimi.
4: Quest'anno siamo diventati tra i sei centri di formazione della Fiorentina, c'è cioè in Toscana, abbiamo fatto uno scalino di upgrade. Uh-huh. E, insomma, stiamo investendo ormai da tempo sulla scuola calcio e settore giovanile, abbiamo già organizzato la Fiorentina dei ragazzi che sono inseriti all'interno del settore giovanile, dall'altro anche allenatore.
1: Insomma, è una bella soddisfazione. Partire da Signa e poi
4: io Cristiani e sto 5 anni a Signa, quindi, che è l'allenatore che ha fatto Under 15, Under 16, Under 17,
1: che spettacolo.
4: Quindi credo siano soddisfazioni per tutti e credo la collaborazione sia a 360 gradi, perché alla fine la Fiorentina fa bene, io sono contento,
1: è una conseguenza.
3: Presidente,
1: bravo.
3: L'ultima domanda poi la salutiamo e la ringrazio, torno sulla amichevole di domenica, le chiedo che cosa sia, cioè che cosa
1: festa,
3: ci dobbiamo aspettare
1: festa,
3: un po' tutti su questa partita.
1: Una festa,
4: credo sarà una bella manifestazione per il corso storico. Noi presenteremo la squadra e troneremo dei cappelli di paglia fisici di Signa alla Fiorentina. Cercheremo di rendere un ricordo, anche perché Signa a quei tempi era inneggiava nel calcio grazie alle aziende della paglia, ecco, perché è la realtà dei fatti, quindi
1: ricordare quella che è la storia di Signa.
4: Il Signa è colore giallo per la paglia, con tutta una serie di situazioni legate.
1: Che meraviglia. E domenica c'è stata la presentazione di tutte le squadre con uno speaker, con due speaker d'eccezione, vero Press?
4: Sì. Sì, abbiamo Carletto DJ e ti stai bene.
1: Lo so, si è divertito un sacco.
4: Rossio Rodriguez. Sono gentilissimi,
1: sì,
4: sono carini. Favore, sono stati molto grati.
1: No, poi l'ambiente merita, ve lo dico, ragazzi, anche chi non è di Signa o di Lastra Signa, andate perché fanno queste sagre che sono meravigliose. Sono queste feste meravigliose. L'ambiente è sano, pulito, bello, devo dire. Perché a me quella tribuna forse non è bella per vedere la partita, però ha un fascino quella tribuna che. Quanti anni avrà Andrea quella tribuna?
4: Racconta storia.
1: È vero?
4: A Signa il campo ovviamente c'era dai 14, poi non spostavano negli anni 30 perché venne squalificato, scartottato, entrava in campo e scartottato l'arbitro. E quindi il campo era in un verso, l'hanno messo in quell'altro verso e da lì hanno fatto la tribuna negli anni 20, primi anni 20.
1: No, meraviglioso.
3: Quindi festeggia il centenario la tribuna. Presidente Ballerini,
1: grazie,
3: la ringrazio.
1: Andrea, sei stato gentilissimo. E la tutti ringrazio. Al Viola Park domenica mattina alle 11. Tra l'altro c'è delle promozioni per i bambini, entrano gratis. Il biglietto è 10 euro, quindi si può investire.
3: Qualcuno la chiedeva gratis, però non credo sia una questione riguardo al presidente.
1: No, non c'entra nulla Ballerini. Andrea.
3: Va bene, salutiamo.
1: Grazie Press. Ciao Gatto, ciao Andrea.
3: Grazie mille.
1: Grazie. Ma quindi abbiamo chiarito.
3: Che
1: abbiamo
3: sorpresa mi hai fatto.
1: Sabato derby. Signa Lastigiana, che è sentito, ti posso dire. E domenica mattina centenario, 110 anni ci ha detto il Signa.
3: Sì.
1: Tanta roba.
3: Assolutamente. Va bene. E soprattutto roba. Doneranno cappelli di paglia alla Fiorentina, mi sembra una cosa molto curiosa.
1: Una bella iniziativa.
3: Una volta potresti venire in diretta con i cappelli di paglia.
1: Guarda, me lo dico al presidente. Uno, verremo tutte e due Sanpei, passeremo per Sanpei.
3: Va bene. Qualcuno Peter di Heidi, cos'è
1: Peter di Heidi.
3: Va bene. Allora, quando ci sei te il martedì, Costantino, io non ho nessuna aspettativa di poter tenere una barra dritta su quello di cui voglio parlare, ma ci provo.
1: Però
3: ritorno.
1: Ti faccio una domanda tecnica. Te tu sei l'autista di un pullman te sei l'autista di un pullman
3: l'hai scritta bene
1: bravo, devo leggerla per bene. Tu sei l'autista di un pullman che porta 50 persone, stai attento.
3: Sì.
1: 20 scendono.
3: Sì.
1: Ci sei?
3: Sì.
1: Quanti anni ha l'autista?
3: Ma che ne so.
1: Ah, c'è cascato. Ho fatto anche Torelli di là.
3: Vabbè, Torelli sta prenotando un viaggio per Valencia.
1: Te la ripeto.
3: Sì.
1: Poi vediamo se gli amici da casa la.
3: Sì. Dai, veloce.
1: Te sei l'autista di un pullman.
3: Sì.
1: Che porta 50 persone.
3: Sì.
1: 20 scendono.
3: Sì.
1: Quanti anni ha l'autista del pullman?
3: Se io sono l'autista del 32, quanti ne ho io?
1: Bravo, bravo, ma letto in galassia.
3: Ho smesso di fare questi giorni a 13 anni.
1: Io
3: avuto la pubertà, sono cresciuto e ho smesso di farmi questi queste domande. Va bene.
1: Ciao, sono Noè, ma con l'H finale. Allora, com'è? la famosa H di Noè.
3: Questa tosta.
1: La famosa tosta. H di Noè.
3: Sergio La Grazia ci scrive: dottore, dottore, mi fa male la spalla e mangi il prosciutto. Questo è e quello che risponde il dottore. Va bene, ripartiamo. Due giorni, pari giorni il Napoli, Costantino. Sivu Play, sono 17-17. Tra l'altro, incrocia le dita e scarta e porta fortuna, no? Quando c'è il numero, il numero identico, 17-17, 16-16. Vabbè, palindromo. Ma lascia fare.
1: Come... Cosa diventerà Vanoli?
3: Pensavo fosse un'altra delle tue freddure.
1: No. Okay, hai visto. Cosa, questa è la grande occasione per capire cosa diventerà Vanoli. Perché ora c'è una squadra bellina, come ci hanno detto, come abbiamo visto. Io domenica mi sono divertito.
3: Sì.
1: Io mi diverto a guardare questa squadra giocare.
3: Poi guardo la classifica, mi diverto un po' meno. Lascia, però quando la guardi giocare le ultime due partite, tre. Anche
1: oggi non la guardiamo la classifica. Ma non
3: sei andato
1: guardarla.
3: A vederla al Franchi?
1: No, l'ho vista in TV perché era troppo presto e faceva caldo, alle 12:30.
3: C'è bisogno di te.
1: Della mia presenza, lo so, me l'hanno detto anche in antenna in azienda, Viola, me l'hanno chiesto la mia presenza. Però no.
3: È uno score quasi perfetto.
1: Io qua da punteggio pieno. Sì. Ah, a proposito di pronostici, li ho azzeccati tutti e due.
3: Cioè? Avevo io detto, tendo a rimuovere come le donne partorienti rimuovono i brutti ricordi legati
1: Pisa,
3: a parte.
1: Fiorentina-Pisa avevo pronosticato vittoria della Fiorentina per 3-1.
3: Vero.
1: Ed è finita?
3: 3-0.
1: E Fiorentina-Napoli avevo pronosticato pareggio
3: 2-2.
1: 2-2 ed è finita?
3: 1-1.
1: Con le traverse e i pali poteva finire 2-2.
3: Sì, ci va bene, stare. Era una partita 2-2.
1: È vero?
3: Sì,
1: quindi,
3: vero.
1: Chi ha giocato l'under l'ha preso.
3: Non solo, ci hai anche detto che la vera stagione della Fiorentina inizierà al ritorno il 10 ottobre con il Genoa.
1: Bravo.
3: Un Genoa con Daniele De Rossi che si gioca le sue chance di permanenza.
1: Bravo.
3: Al Grifone e soprattutto però la Fiorentina quando rinizierà avrà un calendario molto molto duro,
1: sì.
3: Perché vai a Genoa,
1: poi
3: hai in casa il Como, poi
1: però abbiamo visto che è un Como che a parte Alvini sta facendo un miracolo, secondo me volevo parlarti anche di quello, però partiamo dal punto numero uno. Noi sappiamo storicamente che la fortuna degli allenatori la fanno i giocatori. Ne convieni con me?
3: Ne convengo.
1: Tanto gli allenatori sì, ci può essere quello che incide di più, quello incide meno, ma se hai i giocatori, l'allenatore. Poi ci sono casi dove ci sono i giocatori ma gli allenatori non ce la fanno, perché anche il tanto decantato De Zerbi ha una rosa strepitosa ed è ancora ultimo in classifica col suo Tottenham,
3: non messo benissimo. Sì, un punto.
1: Quindi cosa dico, dove voglio arrivare con questo? È un bravo, non lo so nemmeno io, sono partito per la tangente ma non so dove arriveremo. Detto questo, guardiamo la classifica di Serie A, prendi la classifica di Serie A, ci dice che oggi ci sono due meteore fuori classifica, perché c'è Cagliari e Frosinone che sono in delle posizioni di classifica non appropriate. Sai cosa vuol dire quel segnale lì di Cagliari e Frosinone?
3: Che vuol dire?
1: Che quest'anno, partiamo dal basso, la quota salvezza sarà particolarmente alta.
3: Sì, ma già il 22 settembre le previsioni sulle quote
1: ma
3: salvezza.
1: Ma non che riguardi noi, stai attento, non riguarda noi quest'anno la quota salvezza, assolutamente no.
3: Anche Vanoli lo dice, io finché vedo la Fiorentina 17esima...
1: Ovvio, deve essere prudente. Però questo per dirci che il livello... Cioè, non ci sono, cioè anche il Venezia e il Genoa, che ora le vediamo in fondo. Ragazzi, state attenti, registratevelo la puntata di oggi, perché sono due realtà che hanno i mezzi per rientrare in un discorso salvezza, ovviamente. Non tanto perché siamo solo la quinta di campionato, ma perché hanno un organico, un'organizzazione che gli può permettere di rientrare in un certo discorso. Dove voglio arrivare con la Fiorentina? Quindi media salvezza molto. Noi quest'anno Vanoli deve fare tutto per bene, perché è partito per tempo, ora c'ha 3 settimane per rifare la preparazione, per trasmettere il suo credo calcistico alla squadra. Gli mancano 7 giocatori, va bene, sono d'accordo, ma l'80, il 70% della rosa ce l'ha a disposizione per poter trasmettere la sua filosofia.
3: Sì,
1: no,
3: Costantino, scusa, ti dico, siccome all'indomani del Torino eravamo qui a domandarci quale fosse il Baco, no? Te dicevi,
1: ricordo,
3: della squadra
1: che
3: e te dicevi la preparazione al Viola Park, in realtà le partite con Venezia, poi Pisa e Napoli ti hanno detto che fisicamente questa Fiorentina c'è, se messa in campo nella maniera corretta.
1: Ha mai pressato in queste 3 partite la Fiorentina?
3: Ah sì,
1: che è pressing quello?
3: Quello è pressione, non è pressing.
1: Ecco, bravo,
3: piace, arriva Noli.
1: Bravo.
3: Però ha corso, io ti dico, hanno finito un po', vabbè. Però c'era anche 35 gradi. Certo. Quello che ti voglio dire è che a prescindere faccia la preparazione a Viola Park o nei ritiri della nazionale, certo, quando rientrerai, insomma, ci auguriamo lo stesso a te, ad esempio, che finora abbiamo visto a spizzichi e bocconi, ma soprattutto in affanno. Bravo. E ci auguriamo che possa riprendere. Insomma, sono 3 settimane che servono a prescindere.
1: Certo, tutto,
3: anche se lui non facesse un ritiro a Marbella,
1: sì,
3: come
1: no,
3: fece.
1: Ma anche qua lo puoi fare ora. Sì. Ora si sta bene a Firenze, dai.
3: Sì.
1: Fa ancora caldo, ma comunque puoi allenarti in orari umani. Non hai delle pause, anche se fai la doppia seduta nell'arco di una giornata, la puoi fare in tempi ragionevoli.
3: Certo.
1: Non hai un lasso di tempo.
3: Che era uno dei problemi.
1: Grosso problema, dalle 9 la mattina, dalle 9 poi alle 7 la sera.
3: Sì.
1: Quindi è un elemento, non dico che è solo quello, però queste, guarda, queste 3 settimane sono straordinarie. Questa novità della National League così allargata che permette...
3: Terrificante.
1: Per noi è terrificante, per la squadra è manna dal cielo.
3: Ma... forse perché possono farsi una vacanza,
1: ma guarda, 2 giorni gli ha dato di libero,
3: sì,
1: poi domani si ritrovano.
3: L'Inter fa una settimana,
1: vabbè,
3: a Roma fa 5 giorni,
1: sono primi, certo, di poi anche per premiare un certo, poi hanno lavorato
3: poi
1: forte,
3: forse
1: fanno la Champion,
3: hanno anche più nazionali, però hanno voglio tornare su Vanoli e fare una provocazione a te e ai nostri ascoltatori, perché l'ho già accennato ieri, ma poi con Sauro eravamo concentrati proprio sulla partita.
1: Vai.
3: E ti dico, faccio un po' come spesso mi accade, l'avvocato del diavolo, cioè se ripensi all'anno scorso quando arrivò Vanoli.
1: Bravo.
3: Le prime 2 partite di campionato furono Genoa, in cui lui era arrivato da un giorno, però comunque vedesti una Fiorentina migliore rispetto a quella di Pioli, e poi il pareggio con la Juventus in casa e ci fece andare alla sosta per l'appunto con l'idea, oh, finalmente un Vanoli è tornato, bam,
1: poi
3: riparti
1: a Natale Nisba
3: e sei ritornato indietro,
1: certo,
3: dico
1: bene.
3: Non è che tutti ci siamo un po' così infatuati di questa Fiorentina di Vanoli, ma il rischio è dietro l'angolo,
1: sai,
3: di tornare nei passi.
1: Bravo,
3: dietro.
1: Bella domanda. Sei
3: grazie,
1: un grande conduttore, che fare carriera.
3: Non credo, perché dopo aver fatto le dirette con te sono già stato
1: morto.
3: Bollato da tanti.
1: Tra l'altro
3: posti.
1: Avevamo in mente degli ospitini per oggi, ma ve li proporremo in futuro, state sereni.
3: Uno fa lezione d'inglese oggi dalle 17:19, era un grande allenatore.
1: Un grande allenatore, l'altro è un grande comico, cabarettista, intrattenitore napoletano che verrà a Firenze a fare una serata teatro e lo sentiremo sotto data, quindi a novembre. La tua domanda è pertinente, ma sono dimenticata qual è la domanda?
3: Lascia fare, andiamo avanti. No, non è che Vanoli esattamente come l'anno scorso arriva bomba, pam pam pam, e poi chiaramente i problemi che erano emersi nelle prime 3 giornate.
1: C'è una differenza, Giacomo, c'è una differenza troppo sostanziale, troppo grossa. Primo, il valore della rosa, la qualità dei giocatori che ha a disposizione quest'anno.
3: Dici?
1: Vanoli. Sì.
3: La rosa dell'anno scorso era quella, e l'anno prima aveva fatto 65
1: ma
3: punti.
1: Ma lascia stare, quei 65 punti sono stati frutto del caso e di un exploit di 2 giocatori, De Gea, che è un campione, e Ken, che segnava anche di pollice.
3: Vabbè.
1: Cerchiamo di essere onesti intellettualmente.
3: Ma insomma, c'era
1: l'anno
3: poco,
1: scorso,
3: c'era Cataldi, c'era...
1: Questa frase l'ho già usata in un altro emittente, ha funzionato, te la ripropongo anche.
3: Vai.
1: L'anno scorso le partite le guardavamo, non le giocavamo. Quest'anno le giochi, non le guardi le partite. Sai chi l'ha detto?
3: Chi l'ha detto?
1: Mi sembra Carletto Mazzone, è una frase di Carlo Mazzone. Ci sono squadre che le partite le giocano e squadre che le guardano. Noi l'anno scorso eravamo una squadra che le guardava le partite. Capisci? Quindi di conseguenza c'è una differenza sostanziale dalla passata stagione. L'esplodere del 6° posto, ben venga, ma vi voglio ricordare che a fine campionato tirarono il remo in barca in diverse, la Lazio perse in casa con il Lecce. Quell'anno lì, tanto per scatenare un po' i nostri amici da casa, per 2 mesi e mezzo non strusciamo boccino noi. Poi va bene, i ben pensanti, ma ci fu l'episodio di Bove.
3: Sono andati 4 mesi, però ti sono soddisfazione.
1: Hai fatto 8 vittorie di fila.
3: Hai dato 3-0 alla Juventus,
1: sì,
3: hai battuto in
1: è
3: Milan.
1: È stata una grande stagione.
3: Hai dato 3-0 all'Inter.
1: Meravigliosa. Grande stagione. Però anche l'anno scorso con il Milan ha fatto una gran prestazione, tra Franchi, cioè ero io a vederla, te lo ricordi o no?
3: Certo, 1-1.
1: 1-1. Cioè, hai visto
3: di Comuzzo.
1: C'era degli sprazzi di bel gioco anche l'anno scorso. Quest'anno, con i giocatori che ha, quindi la qualità essendo talmente alta, cioè Vanoli, ecco perché ho iniziato la domanda. Cosa diventerà Vanoli? Questo è un grande crocevia per Paolo Vanoli. Entra nell'Olimpo dei tecnici o rimarrà un tecnico medio, non sto usando la parola mediocre, medio, da squadre, Torino, Frosinone, Fiorentina ora perché in questa fase, Udinese. Questa è una grande È una grande domanda che tutti noi dovremmo porci. Non so perché ce la dovremmo fare questa grande domanda.
3: Ma noi
1: ce la poniamo perché martedì c'è la sosta di sessione. Chi siamo noi per non porci queste domande?
3: Assolutamente. Ci sono un paio di freddure e mi hanno...
1: No, ti ho visto imbruttire. Che è successo? Ti vedo basito.
3: No, in realtà guarda, ho sorriso. Perché al 348-7539-33 come sempre...
1: Allora, 92 come sorride Giacomo Galassi.
3: Peggio di voi, però mi hanno fatto ridere. C'è Massimo da Firenze che ci racconta. Dottore, soffro di vuoti di memoria, ma da quanto? Ma da quanti che? Questa è la prima e sì, non è male. E la seconda, ma secondo me forse è un po' più bellina, un po' più scurrile, ma Pine dice: dottore, ho la diarrea. Ha provato il limone? Sì, ma quando lo levo ricomincia. Questa è la battuta.
1: Un classico delle
3: Pine.
1: Freddure, un
3: va
1: classico.
3: Bene, quindi te dici: questa Fiorentina è più forte di quella dell'anno scorso.
1: Dragusin, ma questa è partita. Dragusin, se sta bene, ragazzi, è uno dei migliori difensori.
3: È cresciuto nell'ultima, insomma, tra Venezia e Napoli.
1: Ha fatto anche partita, anche lui ha avuto più difficoltà, ma anche perché è un fisicone, c'ha bisogno di tempo per raggiungere anche lui la condizione fisico-atletica. Ha sofferto anche lui un pochino la parte fisica, però è un leader, è quel leader che ci mancava. Da anni non avevamo un leader conclamato, perché è veramente un leader, un trascinatore di tutto il gruppo. Fagioli con la cura Vanoli, è bello, ho fatto anche la rima, si è rigenerato. Sì, capisci? Ora vediamolo in nazionale. Se allora l'effetto Vanoli, perché sennò anche lui deve fare il salto di qualità.
3: Tra l'altro, le prime più che le ultime sulla formazione possibile di Mancini lo vede in campo. Nella prima partita,
1: sono quattro partite,
3: League.
1: Dai, lo farà giocare comunque.
3: Sì, da mezzala.
1: Però leggevo, io ascolto anche gli altri approfondimenti, gli altri appuntamenti della Firenze Viola.
3: Non lavori
1: non,
3: e
1: facendo
3: quindi,
1: niente, mi diletto ad ascoltare. Certo. E non solo. E leggevo anche di un po' di retro, come si dice, pensieri. Sospetto,
3: retro pensieri.
1: Per dire, tutti quelli della Roma sono tornati a casa.
3: Sì, ieri qualcuno ce lo chiedeva.
1: Ma secondo voi uno rinuncia alla nazionale?
3: Hai sentito cosa ha detto Tuchel? Però?
1: No.
3: Ha detto a Cole Palmer e tutta la lista di calciatori. Ha detto: io lo so che non sono infortunati, e loro, finché io sarò l'allenatore dell'Inghilterra, non verranno mai più a giocare con l'Inghilterra.
1: Bravo.
3: Ma anche secondo me ha
1: fatto bene.
3: Cioè, poi magari poi Cole Palmer si è rotto una caviglia, non lo so, però dico: sì, sono sospetti parecchi.
1: Mi è piaciuto un retropensiero anche di un nostro grande fedele ascoltatore, che mi sembra si chiami Walter da Roma, simpaticissimo. Che l'altro giorno ha avuto un bel confronto con il nostro Pietro Lezzerini come il portiere. Si chiama,
3: no,
1: vero? No,
3: Lazzarini.
1: Sì. Lo sbaglio sempre.
3: Sì,
1: e l'ottimo Benvenve
3: sul
1: fatto del VAR, dell'atteggiamento del VAR che potrebbe agevolare la Juventus. Ora la classifica non gli dà ragione, però.
3: Beh,
1: non mi sembra Juventus navighi.
3: No, però magari con l'Atalanta si danno il rigore con Roma. Però al di là del fatto che possa favorire o meno la Juventus, è chiaro che se non usi il VAR favorisci le squadre verso i quali gli arbitri hanno un pochino di sudditanza psicologica per forza di cose. Parlavamo anche ieri con Sauro. No, ti volevo fare una domanda molto succosa, ce la fa anche un amico che ringrazio, mi sempre ci date i temi sulla versione stadio, visto che poi è rimerso, sono rimerse le novità, ma sono le 17:30, te devi capire anche cosa hai scritto sul tuo block notice, quindi direi di fermarci per la prima pausa di questa trasmissione.
1: Madonna,
3: come vola il tempo quando
1: ospite,
3: ti diverti.
1: Il mitico presidentissimo del Signa,
3: davvero
1: 110 anni, 120, mi ricordo da quanti anni ci ha detto,
3: più di 110, quindi amiche vuole domenica, perché mattina. Mi hai distratto, pausa e poi torniamo, che fatica.
5: Radio Firenze Viola.
2: Eccomi, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: 17:34 di nuovo Giacomo Galassi, che farà questa ora e mezzo da solo, perché
1: non lo sai, mi sono macchiato oggi a pranzo,
3: sempre
1: ma
3: con
1: come
3: noi,
1: i bambini
3: purtroppo.
1: Ci vuole il bavaglino quando pranzo,
3: fosse solo per quello. Guarda, ti consiglio, perché ho avuto di recente se è unto, io ho provato il Borotalco come consigliava internet, non funziona. Invece una persona che ringrazio,
1: acqua gassata.
3: No, sapone per piatti. Sapone per piatti, strusci
1: già,
3: e lavinato.
1: Ti voglio bene, ma non è che viaggio sempre questo muro per
3: piatti. A casa, ma non è, ormai stai con la macchina.
1: Cioè, ora,
3: Costantino Nicoletti, che succede sullo stadio? Ma riusciremo mai a vedere questo benedetto stadio finito oppure no? Vuoi fare qualcosa?
1: Ma lo sai che ora c'è la sosta, ora devono dare gas sui lavori, ma alla fine lo sai che chiamatelo la Bercio come volete, però è bellino, viene bellino coperto.
3: Sì, ma non è quando. Guarda, a me basta e lo faccio.
1: Lo sai. C'è da capire quello che io mi accennai la scorsa puntata, perché hai visto rimandano sempre questo accordo con la Fiorentina.
3: Sì, stamani in rassegna stampa c'erano due versioni. Una che era il fatto che, cerco di spiegarla in maniera semplice perché sono cose molto complicate, tecniche, che dopo la fine della conferenza dei servizi si aspettava già l'offerta, diciamo la proposta della Fiorentina, che invece ha chiesto una proroga concessa dal comune. Però poi Repubblica spiegava anche che questa proroga è stata concessa, ma anche la proposta della Fiorentina convince Palazzo Vecchio, quindi ancora non è tutto definito, perché nel mezzo c'è i 55 milioni di euro che servono per completare la ristrutturazione. Però dall'altra parte la Fiorentina dice: io ti do 55 milioni, ma te mi dai la concessione come voglio io, al canone che voglio io, con la gestione totale della questione. Però ecco, in realtà il quadro che faceva Repubblica, di cui i colleghi tendo a fidarmi, è che si va avanti sempre con i ritardi, però si va avanti.
1: Io senti, a questo punto, quando è pronto, basta sia pronto. Che ti devo dire, amico mio? Ci abbiamo la deadline. Ti piace deadline?
3: Bella.
1: Ci stava bene?
3: Sì.
1: La deadline degli europei, se prendiamo questo treno.
3: 2032?
1: No, quello è l'europeo, ma te devi essere pronto prima. Non è che dici, quant'è il 2032?
3: Vabbè, puoi essere già pronto anche il 2031.
1: Per assurdo.
3: Ma soprattutto perché non se ne può più dello stadio a metà. Guarda,
1: però
3: io ti dico,
1: basta, l'abbiamo fatto, Giacomo. Guarda, vuol sembrarti oggi fare il populista.
3: No, ma su questo
1: non
3: sono
1: più di
3: è che non lo stiamo facendo.
1: C'era i cessi che erano, prendevi il tetano, tu pigli l'acqua, il vento, il sole in qualsiasi casa, a meno rabbercio o non rabbercio, tu sta a sedere comodo, tu la vedi bene
3: questo. E tra l'altro, guarda, senza riaprire parentesi, bravo, dove abbiamo già parlato e riparlato, anche chi ci dice, ma se lo facevate fare a lui
1: ancora,
3: era uguale,
1: i tempi erano sempre. A Bergamo ci hanno messo 5 anni, c'è una differenza
3: sostanziale. Viola Park ci ha messo un anno in più rispetto, e era una situazione
1: privata
3: no, ma soprattutto anche tutto nuovo, mentre qui devi intervenire su una struttura.
1: Dovevi salvaguardare la vecchia e inserire, integrare all'interno quella nuova. Ma io aggiungo di più, io qui lo sai, sono andato allo scontro con la Fiorentina per questa mia teoria, perché io gli ho sempre detto, ma perché anche per mettere, come vi ho sempre raccontato, la politica davanti alle proprie responsabilità, vai un anno a giocare a Empoli, ti organizzi, da una mano,
3: Pistoia,
1: investivi 4-5 milioni, che poi quello risparmiavi del canone d'affitto del Franchi, sistemavi Empoli o Pistoia e per un anno il campionato lo vai a giocare lì. Almeno mettevi la politica davanti alle proprie responsabilità. Dici, guarda, io per un anno non ti do noia, però te devi dare gas. Quando è la scadenza? Quando pensi di finirlo? Bene, hai un anno di vantaggio, perché un anno io non ti creo problemi. A quel punto avevi anche più forza contrattuale, perché andavo in comune e dicevo, signori, io per un anno ho speso per sistemare un pochino il Castellani o per riqualificare il Melani di Pistoia, per andare a giocare fuori un anno ho fatto sopportare dei sacrifici alla mia tifoseria, ho sacrificato dei numeri, perché invece dei 22.000 che ho disponibili oggi ne avevo 18, capito? Quindi di conseguenza
3: forse anche meno a Empoli
1: 18 la capienza, sì, poi se lo sistemi un pochino potevi. Tra l'altro, guarda, Michael Caiode oggi ha parlato.
3: Salutiamo.
1: In conferenza stampa la Sara storia te lo racconta più di una volta, vabbè, quando era il Gozzano che lo propose,
3: ma dai, ma non me l'hai mai
1: guarda, quando ti ci metti sei c'è la faccia da schiaffi, sì, come i Torelli,
3: l'ha
1: che
3: detto
1: è andato
3: in conferenza
1: via.
3: Stampa Caiode,
1: grazie,
3: ringrazio Stantino Neoletti alla Fiorentina che
1: nel novembre detto questo, no, guarda, hanno riesumato le tute vintage, le vecchie tute dei mondiali del 94.
3: Va bene, restiamo un attimo a chiudere
1: sullo stadio. Ragazzi, è inutile che ci facciamo il capo. Quando sarà ultimato, chi avrà la fortuna di vederlo nuovo, bene, ne apprezzerà i vantaggi e i comfort. E fine del discorso.
3: Fa un po' effetto vedere la curva Fiesole coperta?
1: A me sì, a me piace questa idea, è un muro, è un muro.
3: No, guarda, la curva Fiesole anche a me, e ti dico, mi piace ovviamente anche la copertura, perché insomma nel 2026 si prende ancora là quando piove.
1: L'effetto acustico,
3: però,
1: sarà diverso.
3: Non so, guarda, per chi ha più età, più anni di me, farà ancora più effetto. Insomma, è una curva che uno è sempre stato abituato a vedere in un certo modo.
1: Sì, anche le coreografie cambieranno.
3: Ora cambia
1: tutto lo scenario. Però è un bel muro, Andiamo fuori un bel muro tipo Borussia Dortmund, preparati. Per quello ti dico.
3: Comunque, secondo te si finisce?
1: Lo finiranno, sì, non penso lasceranno a mezzo. Maratona, ho visto che stanno finendo la profilatura.
3: La Fiorentina è bloccata.
1: E quello, i soldi qua, la politica.
3: L'Euro 2032 ancora non è ufficiale.
1: Che la Fiorentina è candidata.
3: Cioè, nel senso, non è che ci sono certezze.
1: Allora, considera una cosa, caro Giacomo, la politica non so perché, non so per come, o meglio lo so ma non si può dire nell'etere che ci ascoltano in tutto il mondo, alla fine i soldi li trova sempre. Guarda Milano Cortina, guarda i giochi del Mediterraneo, ragazzi, hanno fatto gli investimenti a Taranto meravigliosi, uno stadio che è una squadra di eccellenza come gli amici del Signe abbiamo sentito prima, che gioca in uno stadio meraviglioso, ci può giocare le coppe europee, hanno fatto uno stadio a Taranto, è da accappato in muro e Taranto fa l'eccellenza. Quindi non mi chiedete perché o per come, alla fine la politica i soldi li trova sempre, o li prende dalle tasche vostre, non mia. Ora se ci ascoltano mi fa finire, sai quello, hai visto quello che si pavoneggiava in TV che spendeva 30.000 euro al giorno e gli andava la finanza in casa, hanno scoperto,
3: non ho visto ma non dubito, quell'uomo era Costantino Nicoletti,
1: ovviamente,
3: capito? Che prima si chiamava però
1: col falso nome, col falso, con un altro pseudonimo,
3: assolutamente, va bene, vediamo, sono stagi, dici, sono, lo troveremo,
1: sono la vivo, che devo dirti, la vivo la giornata e che viene viene,
3: no, è ormai ormai siamo a questo e tra l'altro si è detto e ridetto tutto, però è vero che insomma, è faticosa l'attesa,
1: no, più che altro è divertente a volte leggendo, sfogliando i social quando ci fu la polemica sterile, ma che rimangono quelle colonne nel mezzo, ma quelle sono provvisorie ragazzi, ma anche un po' di cervello, ma poi si vedrà il pezzettino di curva dietro, ma anche se si vedesse la illumini bellina, la ristruttura, a parte c'è dei monitor davanti, ci saranno dei LED enormi, ma chi se ne frega, perché poi c'è un auditorium sotto la curva dove faranno eventi, spettacoli, magari film che mancano a multisala, a
3: Canale
1: stadio.
3: 92,
1: Canale 92 di Radio Firenze,
3: il martedì,
1: live, il martedì, certo. Capito? Cioè chi se ne frega, a volte ci abbiamo proprio la voglia di rompere, di creare proprio bene, vigilare, state attenti, vigilare mi va bene, controllare, ora perché sto primo piano fra
3: non lo so, però soprattutto perché guardo la porta, come...
1: infatti non parlo della saga del Ranocchio oggi, sappilo, oggi non la cago proprio la saga del Ranocchio, tra l'altro saluto gli amici, visto che oggi abbiamo dato spazio a tante realtà locali dilettantistiche, permettimi Giacomo di salutare gli amici del Firenze Ovest, la bellissima realtà del Firenze Ovest che rappresenta un territorio largo, grande, che è quello di Brozzi, e che fanno delle attività strepitose, fanno la promozione, dove l'altra sera c'è stata la presentazione di tutte le squadre, compreso il settore giovanile che è numerosissimo, e a condurre la serata c'erano due amici di Radio Firenze Viola,
3: assolutamente sì, Costantino Nicoletti, no, e Sauro Fattori, no, a condurre
1: Sauro con la voce, sì, no, con Sauro l'ho visto dopo,
3: sì, va bene, comunque
1: no, ormai finiamo, sì. Mi hai toccato il tasto,
3: voglio andare sui messaggi,
1: allora, presentazione Firenze Ovest, sì. Luis La Serpe, la e mitica è bellissima, la Viola Runchi,
3: sì.
1: A seguire ho mangiato una carrettiera ma buona,
3: ma chi se ne frega?
1: No, aspetta, perché ti dico dove, ma ti dico buona, allora Sauro due piattate se ne fa,
3: ma sei andato a cena insieme?
1: Certo,
3: perché cioè nel senso era
1: Viola
3: Firenze.
1: Club Vingone,
3: siamo
1: stati ospiti, okay. Allora di Vingone abbiamo fatto un talk bellissimo, tanta gioventù nella casa del popolo del Vingone, tra l'altro bisogna dire a Sauro, messaggio di servizio, anzi scrivilo poi, tanti saluti dalla Manuela.
3: Certo.
1: Lui capisce in codice.
3: Va bene.
1: Digli a Sauro che lo saluta la Manuela.
3: Bene, glielo diremo. Signor Nicoletti, si descrive Elisabetta. Prego. Ora, ciao, ora, e poi vado in ordine orologio, sì, su quelle che ci ha mandato. Riguardo a giocare a Empoli, fu la sindaca a dire che il loro stadio non era disponibile per le partite. I cittadini sarebbero stati in difficoltà avendo tutte le domeniche impegnate con l'Empoli e poi la Fiorentina la settimana dopo.
1: Prendevano soldi, Corsi glielo infiocchettava e comunque è cambiata l'amministrazione. Potevi riparlarne con l'amministrazione attuale.
3: Il Mana ci scrive di questo passo grande allo stadio. Dio ci va con la badante,
1: sì, vabbè,
3: che non è,
1: che non è
3: male.
1: Poco, bravo.
3: E poi mi piace il fatto che Lorenzo metta le mani avanti, sì, nel dire che è d'accordo te, dice Giamo, non vorrei dare ancora più gas a Costantino ma sulla questione stadio devo dargli ragione, secondo me viene proprio bellino e funzionale, certo. Chissene poi se si vede un po' del
1: ma
3: vecchio,
1: sì, ma sì.
3: PS, piango solo perché mi scompare il parterre che frequento dal 91,
1: che poi no, io vi invidio voi del parterre, ho tanti amici che frequentano il parterre,
3: parterre di curva,
1: curva
3: però,
1: Fiesole,
3: perché
1: curva
3: quello
1: ferrovia,
3: in tribuna e in maratona resta,
1: ma guarda, visto sei con noi, chiamaci se vuoi, ma ve la raccontano la partita dal parterre?
3: Dici non si vede,
1: ah, no, manca. Io fumavo tanto quando andavo nel parterre.
3: Cosa?
1: Sigarette, ovviamente.
3: Cioè, sai, di contrabbando, no,
1: di
3: però.
1: Contrabbando,
3: regolarmente.
1: Però, ragazzi, vedere la partita del parterre veramente te la racconto. Già in curva te la raccontavano, però qualcosa di sfrigio vedevi, ma dal parterre, ragazzi, ci vuole tanta fantasia. A volte non si sapeva nemmeno se aveva insegnato o no, quando l'azione era dall'altra parte, ovviamente.
3: Beh, ma lo vedevi, festeggiavano,
1: sì, tutti, ci si abbracciava, sì, tutto lì, insomma, capito?
3: Va bene, quindi se c'è qualche tifoso della Fiorentina, sì, vede, sì, le partite dal parterre di curva, ci dica come fa a vedere,
1: bravo,
3: le partite.
1: Poi voglio coinvolgere dei nuovi amici oggi, sì, perché ho scoperto una cosa.
3: Ma perché alle 17.44 ti accendi?
1: Ma non lo so, che leggo e che scrivo durante la settimana, poi mi ricordo di dirlo, perché se non mi fa in cavalleria.
3: Ok, mi torna.
1: Non so se te l'ho già detto. Allora, praticamente ho scoperto con i canali social, nella messaggeria privata,
3: che si gioca in 22 in campo.
1: Che si gioca in 22 prima
3: con
1: di tutto,
3: un arbitro.
1: Con un arbitro e due guardialine e il quarto uomo. Ma ho scoperto che c'è anche il pallone. Questa,
3: no,
1: è la notizia, perché pensavo,
3: beh,
1: giocassero senza.
3: Scusa, comunque ti ho interrotto.
1: No,
3: colpa,
1: no, te
3: mia,
1: lo puoi fare, lo fai.
3: No, non devo. Ormai, ma no, chiedo scusa agli ascoltatori, mica a te.
1: No, sì, ecco, immaginavo.
3: Dici, insomma, cosa hai scoperto?
1: Era carino, vero Stefano? Guarda, carino, sì, mi chiedeva scusa. Mi sono quasi emozionato. Galassi mi ha chiesto scusa a me.
3: No, chiedevo scusa agli ascoltatori. Perché
1: da quando ha fatto il bambino, guarda, veramente.
3: Cosa hai scoperto?
1: Ho scoperto che ci ascoltano anche tifosi di altre squadre.
3: Ah, mi hai detto, vuoi fare questa domanda? Va bene,
1: non,
3: okay,
1: me la ricordo più la domanda, perché ormai l'altra lo scrive. Però scriveteci anche tifosi delle altre squadre, più che altro da dove scrivete
3: e che squadra
1: ti fate,
3: e perché
1: ascoltate,
3: vi infliggete
1: martedì,
3: questa,
1: sì,
3: sofferenza,
1: questa tortura di martedì. Ovviamente la precedenza li avranno i miei amici di Lecce, i tifosi del Lecce, che simpatizzano anche Fiorentina, ovviamente, non Filippo, Filippo nostro, Stracciatella,
3: cuore viola,
1: che, cuore viola, però a Barese, capito, che magari simpatizza
3: va
1: anche
3: bene,
1: Galletti,
3: segnalo a Vladimiro.

0: sul trash.
1: Poi c'è Ale alla Val di Sieve, chiudo più o meno con i messaggi sullo stadio, dice sì. La Meloni ha tolto i bolli auto, voglio vedere dove li trova i soldi per la provincia e di conseguenza il comune, ovviamente una provocazione, un abbraccio.
0: No, ma ha ragione, sulla sanità so che c'è grosse difficoltà,
1: sì,
0: perché
1: Gianni è su tutte le furie. Va bene, andiamoci a sentire due WhatsApp. Vai. Audio 348 7513 933.
2: E con questa proprietà americana e lo stile americano, quando sarà finito lo stadio, quanto costeranno i biglietti? Io difficilmente ci metterò piede.
3: Sì, va bene, il Viola Park e ci ha messo un anno in più, un anno e mezzo, e sono scoppiate due guerre e il Covid, quindi insomma non è proprio la solita cosa.
0: Sono aumentate le materie.
3: Ammettiamoli in inadempienza del comune, dei lavori pubblici che vengano fatti, che non ci sono mai tempi certi. Al Buon Rocco gli è stato detto che era uno schiavista. Ma se tutti i lavori pubblici fossero fatti a quei ritmi, a me andrebbe di molto bene.
1: Allora, non so chi è deteso, chiedo all'amico, perché negli ultimi due anni non sono scoppiate guerre, non ci sono la benzina attualmente non è arrivata al massimo.
0: Follia, secondo me.
1: Però vale per i lavori al Viola Park, ma non vale per i lavori allo stadio, perché lo fa il comune, mentre se li fa il commisso, invece valgono le guerre.
0: C'è un fondo di verità.
1: Dove?
0: Te lo spiego.
1: Che ogni opera ha dei ritardi e delle complicazioni, ma non capisco però perché le giustificazioni valgono per il commisso e non per il comune.
0: Non valgono per nessuno. Il privato, anzi, siccome paga e paga la fresca molto bene, di solito dovrebbe essere più agevolato nel realizzare le opere. Invece anche al Viola Park qualche problemino c'è stato, al netto delle guerre, al netto dell'aumento dell'acciaio, l'aumento di tante
1: costo delle materie prime.
0: Io voglio farvi un altro ragionamento invece. Voi siete giovani, tanti che ci ascoltano oggi sono giovani. Io ho 55 anni e vi posso garantire, quando ero piccolo quando si sentiva parlare di opera pubblica, ti mettevi le mani nei capelli.
1: Perché?
0: Perché i cantieri
1: per le difficoltà
0: erano eterni. Prima aprirli, farle. Perché quello che lo sviluppo che c'è stato nelle opere pubbliche nell'ultimo ventennio, diciamo da Renzi in poi, per parlare di Firenze, in passato facevano fatica a realizzare qualsiasi cosa, anche la strada.
1: Su queste c'è delle scadenze che devi rispettare del PNRR,
0: perché
1: se
0: hai
1: no,
0: le risorse
1: non
0: del
1: prendi
0: PNRR
1: soldi.
0: È quella la differenza. Sì. Quindi io confido nel fatto che, essendo fondi destinati solo per quell'opera, perché poi ho sentito di tutto, ma quei soldi perché non li possiamo dare agli asili nido, ma quei soldi perché non li possiamo dare agli ospedali, ma quei soldi perché non li possiamo dare a Radio Firenze Viola, perché a Radio Firenze Viola li potevano anche dare.
1: Questo non so chi l'ha detto.
0: Lo dico io.
1: Va bene.
0: Erano soldi destinati solo per quel tipo di progetto, non potevi orientare una parte soprattutto di quei soldi su altre cose, quindi di conseguenza mi consola il fatto dell'europeo e il fatto che sono soldi, fondi del PNRR. Però ragazzi, voi siete giovani, ma io ho girato l'Italia in lungo e largo, vi posso raccontare di fermate della metropolitana di Roma chiuse per secoli, manca poco prima che le ultimassero.
1: Roma,
0: per dire, andavo alla stazione di Napoli, c'era un cantiere, penso ci sia ancora, ma la famosa gru che stazionava agli Uffizi per, non so, penso sia stata messa nel periodo di quando fu realizzata la cupola, praticamente gli stessi anni erano, ti ricordi, l'è stata tolta
1: quando
0: di recente, quando sono nato io praticamente, che mangiavamo il peposo. Lo sai come nasce il peposo all'Imprunetina?
1: No.
0: Non sai la storia del peposo?
1: No.
0: Praticamente gli operai che costruirono il Duomo, tanti amici miei d'infanzia, quando eravamo a scuola, praticamente cosa facevano? Per dargli da mangiare, gli facevano questo piatto unico di carne, che era chiaramente proteico, saporito, immerso nel vino e nel pepe. Stava ora in questi tini dell'impruneta, di cot, come si chiama la pietra, insomma, queste tinozze di pietra dell'impruneta, come si chiamano? C'è una faccia da schiaffi oggi, Galassi.
1: No, che?
0: Lotto?
1: Il cotto,
0: sì,
1: dico.
0: Tipo cotto, queste quelle quei tini enormi che esistono, ci sono in tante ville. E facevano questo piatto unico dove nutrivano gli operai del cantiere del Duomo, non della tranvia. Ti immagini ora vai con il peposo e quelli fanno la tranvia?
1: Bello.
0: Beh, so che viaggiano dopo.
1: Assolutamente.
0: Che era affogato nel vino rosso, buono, del Chianti ovviamente, e la carne è stata deficiente.
1: Ma c'ha ragione, insomma è andata troppo in là. Va bene, Vladimiro ci ha mandato un'altra immagine di te stavolta con l'elmetto e vestiti da cantiere.
0: E poi per quelli della mia generazione, ben vengano i cantieri, amici da casa, io le giornate non so come riempirle. Io metto lì, guarda così.
1: Mani dietro la schiena e andare.
0: Ehi, geometra lì, giovane.
1: T'ho visto.
0: Metti per

0: ho visto, tu l'hai messo con la livella, capito?
1: Mi piace questa cosa che ti fa sempre i primi piani sul canale 92. La farei tutta sul primo piano. Costa, lo sai qual è la massima del falegname?
0: No.
1: No, non la leggo.
0: Ha qualcosa a che fare con la sega?
1: Sì. Sergio da Grassina dice: avrei una barzelletta con 30 anni, sì. Tutte le volte ci penso di rosso, ma non si può dire in radio. Se la conoscesse il Costa se ne vanterebbe a vita. Che vabbè, faccio? La scrivo? Te scrivicela, Sergio.
0: Poi
1: io poi
0: valutiamo.
1: Se mai valutiamo, e nel caso comunque
0: vabbè,
1: la leggo.
0: Ma quella storica della Nutella, te la ricordi?
1: No, andiamo avanti. Per il Costa, io non avrei ripreso Vanoli, però sta lavorando nemmeno bene io, per il momento. So. Domanda: Vanoli potrebbe essere premiato alla panchina d'oro vista l'impresa dello scorso anno?
0: No.
1: Stamani mi ha fatto pensare l'intervento
0: forse
1: di
0: l'argento.
1: Mauro Zironelli, sì. A chi si
0: grande
1: compra
0: zio.
1: Ex giocatore della Fiorentina, certo. Attuale allenatore della Pro Patria e in passato anche chiamato perché alla Juventus Under 23 allenò tra gli altri.
0: Sai
1: anche
0: chi è il direttore sportivo della Pro Patria?
1: No.
0: Walter Sabatini.
1: Davvero?
0: Giuro.
1: Ah, è vero, da qualche settimana.
0: Ma ragazzo, ma gli spiaggi sono io, non sono diventato
1: però
0: il numero
1: diceva,
0: a caso.
1: Diceva, io da allenatore guardo quello che ha fatto l'anno scorso Vanoli e vedo che nella storia nessuna squadra si era mai salvata nella posizione, nessuna squadra.
0: Ciao Nicco, meno male
1: come
0: c'è
1: si fa a dire che non ha fatto un miracolo se sei
0: ma
1: il primo a fare una cosa?
0: Non ce la fa.
1: Sinceramente il senno del poi nemmeno io, però ci ho ripensato, è facile parlare col senno del poi, perché una squadra non si era mai trovata una squadra così forte in quelle posizioni,
0: ecco.
1: Però possibile in 100 anni di Serie A non era mai successa una cosa del genere,
0: ma nessuno gli disconosce questo merito di aver salvato la Fiorentina.
1: Bello disconosce,
0: però ti dico anche che consideriamo che Serie A è, che squadre ci sono.
1: Sì, ho capito, perché la Serie A degli anni 40, non so, anni 50 erano
0: squadre,
1: tutti
0: però
1: fenomeni.
0: Io ti ho fatto un ragionamento prima che poi ho finito, dico non ho finito perché ora mi riallaccio. Il Pisa e il Verona dell'anno scorso quest'anno non ci sono.
1: No?
0: Forse il Lecce. Forse il Lecce può sembrare si assomiglia a queste due. Però ad oggi è partito bene il Lecce.
1: È vero, perché lo stesso Monza comunque è una squadra
0: organizzata.
1: Che organizzata.
0: Quindi sono partite forti quelle di sotto, diciamo. Poi si fermeranno. Cioè il Frosinone e il Cagliari ora devono fare cascina, mettere punti e funghi in cascina. Capito?
1: Ti finisce sempre il circo.
0: Sì, infatti gira di gira.
1: Gira di gira, sì.
0: Deve funghi in cascina. Devono mettere punti in casa, perché chiaramente lo sanno che arriveranno i momenti in cui le big, le prime 8, le prime 10 inizieranno a giocare per dei piazzamenti importanti e i valori poi emergeranno alla lunga. Ecco perché ho fiducia nella nostra squadra, perché la nostra squadra ha dei valori. C'è dei valori tecnici molto belli. Come ho detto prima, oggi è divertente seguire la Fiorentina, vedere la Fiorentina, capisci? L'anno scorso, Vanoli o non Vanoli, salvezza o non salvezza, si faceva fatica a commentare le partite della Fiorentina o anche a guardarle.
1: Perché noi guardavamo e gli altri giocavano.
0: Bravo,
1: come diceva? L'anno scorso, la devo rileggere.
0: Le partite le guardavamo, non le giocavamo.
1: Esatto.
0: Capisci?
1: Va bene, io non so, Vladimiro, ti ho chiesto di fermarti all'intelligenza artificiale, ora sei diventato Nostradamus con le immagini, io non so veramente come fermarlo.
0: Ha ragione, perché io vedo e prevedo il futuro.
1: Sì.
0: Bravi, chiamate se volete sapere amore, soldi, fortuna, lavoro, io vi dirò tutto il vostro futuro.
1: Ma perché continua a guardare la porta, tra l'altro tutte le volte penso
0: anche mezzo strano.
1: Salutiamo Deborah dall'Impruneta che ti dice: Costa,
0: dimmi,
1: si chiamano orci quelli dove
0: orci,
1: cuocevano
0: brava
1: il
0: Deborah.
1: Pepe nelle il peposo, no, perché ha scritto Pepe Sao, ma credo il peposo delle fornaci.
0: Deborah, sei un amore, brava. Si chiamano orci, non orchi, da non sbagliare con gli orchi.
1: Ok.
0: Va bene, così giusto per dire. Ed è vero, brava
1: Costa,
0: Deborah.
1: Non so che fare questo weekend con moglie e figlia, quasi quasi giretto in Tascani. Questo è Federico Bollito, ottimista Viola.
0: Ma fallo,
1: se sbaglio,
0: Federico.
1: Viene dalla Liguria, sì.
0: Clima bello, temperature ideali.
1: Tu dovessi dirgli dove andare
0: Castelfarfi,
1: un weekend.
0: Vigna Maggio. Posti belli dove si sta bene, cioè Vigneti a Vigna Maggio dal nostro amico Francesco, cioè
1: dall'Illinois
0: ovviamente,
1: sì.
0: C'è le mucche, i maiali, così i bambini vedono anche gli animali, c'è la vendemmia, no la vendemmia forse è già finita, c'è ancora
2: e Costa ci va,
1: dipende da, no, in teoria questi sono i giorni di vendemmia, però
0: vedi.
1: Col caldo eccezionale
0: non andare nelle città, frequenta la provincia, i borghi della Toscana, c'è quel borgo bellissimo dove la sorella di Danelli è vice sindaco, il borgo dei borghi d'Italia, come si chiama?
1: Borgo Abugiano.
0: No, è vicino Peccioli.
1: Ah, bellino.
0: Peccioli,
1: certo.
0: È carina, ci hanno costruito, questi hanno fatto una fortuna su una discarica, pensa te, hanno un centro sportivo bellissimo, è il comune più ricco d'Italia, più di Brozzi, Stefano, lo sai tu che sei di Brozzi?
1: Non è un comune.
0: Non è comune, non c'è il sindaco Brozzi?
1: No.
0: Il nonno di Stefano è
1: sindaco.
0: Cioè, il sindaco
1: dell'isolotto ci aveva mandato un vocale, ora vediamo se lo sentiamo, ma non di Brozzi. Ti piacciono molto queste tabelle? Ce l'ha mandata Chris da Campione. Molto le prossime della Fiorentina, 1-2, madonna, non c'è verso di fare lo zoom, quindi faccio una fatica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dice nelle prossime 8 partite, sì. Non ti dico quanti punti si fa secondo lui, dimmi secondo te quanti punti si fa tra a Genoa, Como in casa.
0: Genoa un punto.
1: Calcola in tutti quanto.
0: Devo fare la somma.
1: Va bene, Genoa un punto.
0: Vai.
1: Como in casa.
0: Questa è noiosa, eh. Che c'è Kenny, gol dell'ex. 3 punti.
1: Per Fiorentina?
0: Sì.
1: Ok.
0: Che fa? Ti metti punti di Como.
1: A Inter?
0: 0.
1: Atalanta in casa?
0: 1 punto.
1: A Sassuolo?
0: 3 punti.
1: A Sassuolo?
0: Sì.
1: Juventus in casa?
0: 1 punto.
1: A Monza?
0: 3 punti.
1: No, è l'ultima, ragazzi, proprio non la vedo, allora, quindi devo andare a Udine,
0: sono amici, sono anche il compleanno del direttore, il 2 ottobre, 1 punto.
1: Cioè ci abbiamo Monza e Udinese, mamma mia, che calendario pessimo.
0: Vabbè, devi incontrare Giacomino mio,
1: punto? Però quindi te dici nelle prossime 8 una decina.
0: 16. Noi siamo dalla parte sinistra del campionato.
1: È quello che dice in realtà anche Chris da Campi, dice ma qui va tutto bene, cioè lui 8, dice 10, in senso 8,
0: 10 posto.
1: Cioè, io prevedo 10-12 punti, ma qui va tutto bene. Ragazzi, 10-12 punti.
0: Vai a 16, sì. Sei ottavo, decimo, sei quella fast target dell'ottavo, decimo posto. Poi ragazzi miei, io mi aspetto l'esploit, ti ripeto, appena tutti hanno capito dove sono, appena tutti hanno capito cosa vuole Paolino Vanoli, appena tutti si sono finalmente inseriti in questo campionato, voglio gli esploit, voglio Mastro Antonio protagonista come a Venezia, voglio Olalì Olalà che faccio Olalì Olalà, e quell'altro forte che mi garba da morire, il portoghese, Pedro Vale la Pena, no, quello Vale la Pena, e terzino Pedro Goncalves, quindi voglio Pedro Ngingé, tanta roba, e poi speriamo che gli attaccanti, uno dei due diventi un attaccante almeno da doppia cifra, Pellegrino Beto.
1: Voglio sapere perché con questo entusiasmo Stefano Cherubini di là dal vetro gli dice mandare i prossimi due vocali e andiamoci a sentire.
0: Scopriamolo tutti
1: insieme. Dobbiamo andare in palco.
2: Vorrei chiedere al signor Costantino Nicoletti, grazie, come fa ora che il nostro presidente Joseph Commisso, grazie, è ripartito. Mamma mia, se potessi raccontare il retroscena della fotografia che ho fatto insieme, si farebbe una trasmissione solo su questo.
0: No.
2: Alessandro da Firenze.
3: Ignorante. Sei dei cipuoni!
0: Cada che casca, attenzione!
3: Madotti, è lei?
0: Aiuto. Abbiamo delle interferenze.
1: Aiuto. Che retroscena c'è sulla foto?
0: Allora,
1: del presidente
0: Ale, allora te devi, Stefanino, devi stare attento. Perché noi abbiamo 2 o 3 sabotatori a puntata. Uno di questi è il mitico Alessandro Bressan.
1: Scusa, Alessandro, mandaci manager
0: vocale,
1: spiegaci, lo mando assolutamente.
0: Lui era presente a quella famosa serata dal nostro amico Gianni Fria alla Buca San Giovanni con Joseph. Vabbè, è un ragazzo giovane, ci siamo abbracciati, abbiamo bevuto, è finita la luce e vino, vabbè.
1: Ma cosa strana di tutto questo è che te non bevi,
0: è
1: però
0: stemio,
1: ora,
0: tra l'altro,
1: lo scopriremo dopo la pausa.
0: Censura questi nomi, Ferruzzi, no. Bressan e Randa.
1: Falli sentire,
0: censurali.
1: Noi ci dobbiamo fermare, fine della prima ora di Garisca al Vento, come dico sempre quando c'è Costantino, purtroppo ce n'è un'altra in vista, ma voi provate a resistere, ce la faremo,
0: vai.
1: Ce la faremo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garisca al Vento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, che come disse qualcuno dovrebbe pagare lui per venire qui da quanto si diverte. Seconda ora di Garisca al Vento con anche Stefano Cherubini alla cura e alla parte tecnica, con il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci.
0: Ma
1: in queste, come ci si arriva a Costa domenica 10 ottobre?
0: No. Contro il Genoa. Ora mi inventerò degli ospiti clamorosi, perché se no ci arriviamo ai 10 d'ottobre.
1: Sì, ma anche oggi ospiti clamorosi,
0: io pensavo noi.
1: Sì, noi.
0: Non lo so, inventiamo una polemica, una cosa che non ho mai detto. Lo sapete, la Fiorentina è in vendita. Scherzo.
1: Oh,
0: no, sto scherzando,
1: sì,
0: fermi.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: So, si scatenano tutti gli haters, gli hacker, i boomers. No, sto scherzando, ovviamente. Lunga vita a Joseph e a Catrin.
1: Ma ci ha fatto una foto insieme, improvvisamente, fino a 2 settimane. settimane fa già vendevi ogni giorno. Ora c'è ora fatto una foto fratello, insieme. Ora è tuo mio fratello. Grande Joseph che è tornato in America.
0: Bella, bella questa regia. Oggi una regia creativa,
1: creativissima.
0: Top. Faccio una foto così poi la posto. Bella
1: bene.
0: Questa cosa.
1: E Joseph e Catherine se ne sono andati. Sì. Quando torneranno?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: tornano a casa. C'hanno da cambiare valigie, fare due lavatrici.
1: Vabbè, forse la fatto, ma anche qui un mese non sì, credo si siano portati. Ambi.
0: Ovviamente.
1: Oddio, dai. Joseph aveva sempre lo stesso cessato.
0: No, li cambiava, aveva dei completi diversi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Posso okay. confermare. Gli ho detto anche un po': sdrammatizzati, tu sei giovane.
1: Metti jeans.
0: Metti un paio di jeans,
1: non
0: una smica. Una bella scarpina dei nostri amici di Signa, i mitici amici di Watts, i fratelli Simone e Stefano Signa, Maggini. Allora, guarda, oggi è veramente
1: oggi
0: la puntata.
1: Puntata tutto Signa.
0: Oggi tutta la piana, tutta la contea la chiamano, la contea di Signa, oggi dedicata a Signa.
1: Va bene.
0: All'arte della
1: torniamo
0: panna.
1: Sui vostri messaggi.
0: Vai.
1: Continuano ad arrivare le freddure. Sergio Eccoci. Da Grassina ce l'ha mandata, ma non si può leggere.
0: Grassina le legge solo Nick Ceccarini.
1: Assolutamente no, ma ci aveva detto io non so se mandarla perché.
0: No,
1: insomma,
0: non essere curiosa.
1: No, parla di Orge e
0: allora
1: quindi
0: no.
1: eviterei in prime
0: Siamo
1: time.
0: Ancora in fascia protetta.
1: Alle 18.07 ci sono dei bambini.
0: Con la puntata del G del venerdì te la leggo.
1: Oggi a palla al centro, Calamai, ha chiesto agli ascoltatori di ridare il voto al calciomercato alla luce delle prime 5 giornate. Il mio voto è 7.5, ma vorrei un vostro commento sul voto dato da Piantanita di Mediaset, che ha dato 0 al calciomercato Viola, aggiungendo Piantanita. Che Atta è l'unico big. Ora, me io non, l'ho, non l'ho né letto né sentito il collega.
0: È simpatico tanto... Piantanita.
1: Esatto, quindi
0: l'altro.
1: Forse avrà avuto le sue ragioni. Boh. Bisognerebbe vedere. 0 è ovviamente una provocazione.
0: La bocciatura. Allora, io gli do 8 per l'uscita, perché mandare via, alleggerire un organico di 52 giocatori è un capolavoro. Ci hai messo dei soldi, li hai regalati, tutto quello che vuoi, però ti sei alleggerito di ben 52 tesserati, punto numero 1. Dei 13 che sono arrivati, ragazzi, almeno 10 sono dei talenti, c'è tanta qualità, quindi sono stracontento anche del mercato in entrata. L'unico neo, l'unica sbavatura su cui il buon Fabio Paratici si giocava veramente tanto era la scelta del tecnico, però non mi sento di attaccarlo. Sai perché? Te lo spiego molto semplice. Io mi faccio le domande, hai visto Stefano Bellina a sto programma, perché io faccio le domande e mi rispondo pure da solo. Lui nel frattempo non si sa con chi sta, riunioni, problemi di condominio, riunioni
1: stasera,
0: di condominio,
1: doppio cheeseburger,
0: vedi, si ordina la cena,
1: patate,
0: l'asilo con i bambini, le riunioni della chat delle mamme.
1: Scusa, dicevi?
0: Quindi sì, non mi sento di attaccare Paratici per la scelta del tecnico, perché so per certo che anche se Fabio Grosso era il primo della lista subito dopo Pasqua, che chiaramente oggi è tutto un pavoneggiarsi di chi dice prima le cose, io non lo faccio perché nasco da umili origini, sono molto umile, ma io l'ho detto subito dopo Pasqua il 5 di aprile al buon Pietro. Quindi di conseguenza l'unico rammarico è che ha accannato purtroppo anche a sua insaputa la scelta del tecnico, però non lo attacco, ti stavo dicendo, perché so e sono certo di quello che dico, che ha provato a contattare dei tecnici di altissimo livello, tecnici importanti, nomi esotici, internazionali, fighi, forti, bravi, giovani, meno giovani. E oggi però, e ce l'ha raccontato anche in sala stampa, non abbiamo quell'appeal particolare. Cosa voglio dire? Se volevi Antonio Conte, un allenatore da 7 milioni l'anno, oggi l'unica arma che tu avresti avuto per portarlo alla Fiorentina era offrirgli nei 15. Ora i soldi non sono nostri, me li potevi anche dare, però capisci me.
1: Sì, oltre a quelli che dovevi mettere sul mercato.
0: Ma sai, quello lo poteva gestire Paratici Conte, perché gli ha fatto un colato. Questa è una buona squadra. Non ti sbagliare, questa è una buona squadra. Per fare. Per
1: sarebbe.
0: Competere solo per il campionato. Sarà. Mi auguro lo sarà. Ma perché ti ho detto, c'è del. Oggi le partite ce l'hanno dimostrate queste prime 5 giornate di campionato. Sì, l'organizzazione di gioco, Gasperini, come si chiama quello dell'Inter, Chivu, compagnia cantante, va bene tutto. Però la differenza le fanno le individualità, la giocata del singolo. Ti hai giocatori che saltano all'uomo oggi, non so chi l'ha detto, ma è una sacrosanta verità. Forse proprio Saulo l'ha detto. Hai giocatori che nell'uno contro uno sono veramente forti. Hai giocatori che vedono la porta. Quindi fagli entrare in condizione, fagli capire dove sono.
1: Non l'ha detto Sauro, di
0: sicuro.
1: L'ha
0: detto Sauro, allora ho ascoltato qualche altro contenitore.
1: Chi sono i calciatori che vedono la
0: porta? Mastantonio.
1: Certo, gol in carriera?
0: 3 ne ha fatti l'attore. Non lo
1: poi,
0: so.
1: Dimmi a che vede la porta.
0: Madonna, dimmi quando mi mette con le spalle al muro e batte sempre dove
1: gol in carriera.
0: No, no, lui non deve segnare. Lui deve correre. Gnonto? Come il mio papà va. No, Gnonto è la prima delle riserve.
1: Atta, gol in carriera.
0: Vede la porta.
1: Gol in carriera.
0: 7-8 te ne deve fare.
1: Beh, no, ma 7-8 non ha fatto in carriera. Cioè, scusa, la scorsa stagione, più che altro, ha fatto
0: gol di reparto. A me, se come ti ho detto più di una volta.
1: Fagioli?
0: Allora ne fa 8 Mastrantonio, 10. 10 fa, ne ha fatti 3, ne fa 7.
1: Ha fatti 3 in una,
0: Vabbè, anche se ne fa 3 in 3, sono 9.
1: Sì, sì.
0: Portavo uno con il resto di uno, poi ne rimane
1: 9 vanno bene lo stesso.
0: 9, ne fa 8 a ta, che torna anche bene, 8 a ta. E ne fa, che ne so, una decina Pellegrino. Un'altra decina Beto, oddio mi sei stato.
1: Sì, e poi però spegni la PlayStation e vedi che la Fiorentina dopo
0: ne
1: 5
0: una
1: giornate
0: che
1: ha segnato
0: fa.
1: 4 a Venezia per
0: lui
1: il
0: gol
1: test.
0: Gli fa, gli fa una decina Pedro Goncalves.
1: Ecco, Pedro Goncalves è l'uno, ti posso dire, sì.
0: E basta di reparto a te, ti sei. Poi puoi vincere partita alcuna
1: ad
0: 0.
1: Ad oggi però per Pedro Goncalves va trovato lo spazio e tu hai tirato in ballo un calciatore di cui stai parlando bene, però guarda, Stefano Taxi ce l'aveva detto e effettivamente forse quello ha deluso di più da questo inizio di stagione perché dice la provocazione, la polemica vi propongo io, ai soldi spesi per Attà sono stati spesi bene?
0: Per me emergerà, deve resettarsi, chiaramente passare amici da casa, Stefano Taxi, io ti voglio un gran bene, a parte voglio bene a tutti i tassisti per partito preso a prescindere, da, ragazzi il trasferimento, il travaso da una realtà come Udine e una realtà come Firenze, ragazzi, è come veramente guardi il giorno e la notte. Quindi anche questo giocatore, questo ragazzo che ha comunque un bel curriculum, oggi deve capire il famoso upgrade, come dicono.
1: Qual è il
0: bravi.
1: Bel curriculum di Attà?
0: Non lo so, dove ho giocato prima.
1: Nantes?
0: Ah sì, nel Nantes.
1: E poi Udinese? Questo è il bel curriculum.
0: Vabbè, però dai, di sotto Attà? Sotto, meglio del mio sicuramente.
1: Ma dipende, insomma.
0: Io Firenze
1: lui non ha mai tolto una rete a Pistoia.
0: No, quello
1: Attà.
0: È vero, non l'ho tolta.
1: Costantino 1, Attà 0. Sì, sì, no, faccio per fare avvocato del diavolo, ma lo
0: mi
1: chiedo a chi sicuramente ne sa più di te, Costantino. E cioè Andrea Spadoni.
0: Grande Andreino, ma oggi Andrea lo voglio coinvolgere.
1: Blogger,
0: editor, creator, giornalista. Lista, sì, editorialista, giornalista, conduttore,
1: tutto,
0: pizzaiolo, c'è un ristorante bellissimo.
6: Si chiama Cuffiettari. Cuffiettari.
1: Oh, sei andato subito sul motivo per cui ti voleva chiamare Costantino. Io non ti avevo annunciato niente, Andrea.
0: Ma lo sai che è tre giorni di schifo. Martedì chiama Andrea, martedì chiama Andrea. Vota Antonio. Perché a me sono piaciute le parole di Rossi.
1: Va bene, partiamo da lì. Su Attà
0: poi ci
1: torno.
0: Poi
1: ci
0: torniamo su Attà.
1: Dici tu che Andrea ti senti chiamato in causa dalle parole di Rossi, che ricordiamola. Ha detto oggi che per voi giornalisti è un mondo duro perché chiunque oggi si può prendere un microfono, delle cuffiette e sparare sentenze e parlare di calcio e venire ascoltato
0: senza aver mai giocato magari.
6: No, io mi sento più che altro quasi vittima di questa cosa, cioè mi sento più che altro uno dei giornalisti, perché io prima di fare le live su internet con le cuffie
1: tu sei
6: e il microfono
0: vero,
6: sono un giornalista da 20 anni ormai. Poi è chiaro, oggi il mezzo è questo, è anche questo, non solo questo, è anche questo, e bisogna starci dentro. Però io se mi chiedi chi è Andrea Spadoni, rispondo un giornalista, quindi dico De Rossi da una parte ha ragione, soprattutto sul quando lui fa un discorso sul linguaggio,
0: sì.
6: Perché la libertà di espressione non è libertà di insulto, no? Questo io l'ho sempre sostenuto.
0: Vero,
6: e molte volte in questi contesti si tende a esagerare,
0: a trascendere
6: il contenuto e quasi a insultare, quindi quello per me lì ha ragione De Rossi. Sul resto del discorso posso dirti che ti devo dire, per fortuna c'è internet, questo va un po' detto, che comunque apre dei nuovi spazi, che comunque dà possibilità a giovani di anche dimostrare il proprio talento, al di là delle lobby, al di là degli ordini professionali, al di là degli aperitivi pagati dalle società di calcio. Quindi dico, De Rossi da una parte ha ragione quando parla di linguaggio, dall'altra dico grazie internet che ci dai questo nuovo modo di esprimersi senza essere per forza parte di qualche meccanismo prestabilito, ecco questo.
0: Però è stata, Andrea, è stata la conseguenza dell'avvento dei social, perché si è iniziato con i social a vomitare di tutto di più su, nei confronti di quel giocatore, piuttosto di quell'allenatore, piuttosto di quel dirigente, di quel presidente,
6: anche
0: no?
6: Troppo.
0: Anche troppo, dico io. Pagine che nascono come funghi di opinionisti che si improvvisano, di giornalisti improvvisati che non sono ovviamente giornalisti, che chiaramente non hanno nessun freno, non c'è un limite. Ecco, quello magari, non parlo di censura, però sì, uno può scegliere, tu mi dirai, scorri, hai visto, strolli, come dicono quelli giovani oggi.
1: Strolli?
0: Non si strolla.
1: Con la T?
0: Che ne so
1: con
0: io.
1: La C?
6: Con la C.
1: Strolli, bella.
0: Quindi, però rimangono scritte certe cose, capisci? Certe offese, certi atteggiamenti, certe provocazioni anche.
1: Ma io la domanda che vi faccio a entrambi è, quando De Rossi dice che è un problema per i giornalisti, ok, ma in che logica è un problema per i giornalisti? Mi sembra che sia più che altro un problema per i professionisti, perché naturalmente il giornalista ha delle regole deontologiche che gli impongono,
0: certo.
1: Poi tendenzialmente fai anche un percorso di studio, insomma hai anche un determinato background che ti porta tendenzialmente ad essere educato, anche sì, a non superare poi determinati limiti, che magari chi invece ha un altro tipo di formazione, magari proprio non ha formazione, arriva e vuole anche colpire, è quasi costretto per certi versi offendere. Però io ve lo dico anche da giornalista, non mi sembra questo il problema del mondo del giornalismo. Cioè si potrebbe stare sei ore, no? Certo. Sulla crisi dell'editoria, su tutto, cioè anche su come le società trattano i giornalisti.
0: Certo,
1: perché oggi io non voglio attaccare ora la Fiorentina,
0: no,
1: perché non è un attacco, mi sembra un dato oggettivo che la Fiorentina all'inizio del Viola Park ha chiamato regolarmente tutti i blogger, gli youtuber,
0: come
1: gli influencer,
6: per
1: fare. Ecco, certo. Quindi non mi sembra un problema per i giornalisti il fatto che ci sia, li faccio io i nomi, il Damiano Faina di
0: certo,
1: turno, oppure il Pancio di turno, oppure il Penguin, parlo di persone che si sono sentite anche.
0: Io non conosco.
1: Non è un problema questo per i giornalisti. Perché
0: oddio, lo è, nel senso che
1: lo è nel momento in cui le società danno più spazio a loro.
0: Andrea, correggimi se sbaglio, il problema subentra quando nel momento in cui il giornalista non fa più il giornalista, quindi non dice nemmeno più la sua opinione, perché rimane più abbottonato, e loro invece si osano anche nel, come ha detto bene Andrea, trascendendo, però osano nell'opinione. Il giornalista oggi tendenzialmente, non parlo di te, non parlo nemmeno della solidarietà di Firenze Viola,
1: puoi parlare anche di me,
0: legge le veline, legge le smentite, non va più a caccia di notizie, di scoop, di gossip, di tutto quello che è intorno a quello che ruota nel mondo del business del pallone. La formazione, prima c'era la caccia, vero Andrea, a scoprire prima di un altro la formazione che sarebbe scesa in campo. Oggi fa delle ipotesi, ovviamente fa delle previsioni, però non c'è più quella rete che si creava il giornalista, fatta di clientelismo, di amicizie, faceva confidenza con quel giocatore piuttosto che con quel procuratore o come dirigente. Prego Andrea.
6: No, io l'unica cosa che posso percepire da quello che dice De Rossi, che un po' ci entro dentro, è questo: che il giornalista oggi in cosa si distingue da un creator bravo, capito? Perché il creator bravo, i nomi che avete fatto sono tutte persone che hanno anche alta professionalità nell'utilizzo del mezzo social network e comunque di internet, quindi loro stanno lavorarci meglio su internet di qualsiasi giornalista, e acquisiscono più visibilità, perché comunque oggi la TV si guarda anche e soprattutto attraverso gli smartphone,
0: soprattutto i giovani, soprattutto
6: quindi,
0: Andrea,
6: quindi ti dico che il creator bravo oggi riesce ad assumere un valore maggiore
0: della
6: del giornalista.
0: Della
6: in questo
0: firma,
6: io dico qual è il problema. Il problema è quando si accomuna il creatore al giornalista, e lì è il giornalismo che ha dei limiti, che dovrebbe riflettere su quella che oggi è la professione. Giustamente, come sottolineava Costantino, oggi il giornalista dovrebbe ritrovare un po' la purezza del mestiere,
0: il marciapiede,
6: dell'andare a lavorare sulla notizia. Altrimenti, se mi dici, mi fai il podcast come fa Damiano, come fa il Pancio, stai rincorrendo qualcosa che te non sai fare.
1: Assolutamente sì, io ci metto lavorando poi da una radio che parla solo di Fiorentina, che ha a che fare solo con la Fiorentina società primariamente. Il fatto però, Andrea, che il ruolo che, di cui state parlando voi, spesso dai tifosi viene visto in maniera negativa. Cioè, parlo anche di un collega che abbiamo in redazione, che è Niccolò Santi, e scoprì che la Fiorentina aveva messo la clausola a 52 milioni di euro su Ken, la famosa, sì, abbiamo passato giorni in cui voi destabilizzate l'ambiente,
0: invece ha fatto il suo lavoro manager. Andrea ha fatto un gran lavoro, Niccolò Santi, che quello è cronaca, informazione, scoprirle le notizie, scovarle.
6: Oggi però capisco che oggi è dura la società, oggi ti bloccano qualsiasi iniziativa e provi guidare loro la...
1: È lì, guarda, io è per questo che avrei risposto a De Rossi, e per il mestiere del giornalista, e lo dico da giornalista, è molto più difficile avere a che fare con le società di calcio che avere a che fare con i content creator, che fanno il loro e che fanno successo al loro modo, ma anche in un altro mondo, perché voglio dire, chi oggi va a comprare i giornali non è chi segue, insomma, le persone di cui abbiamo tendenzialmente.
6: Ma io guarda, io faccio parte del canale del Pancio, quindi è un mondo che conosco, che frequento, sul quale mi sono anche ho cercato anche di investire un po', sia negli strumenti che bisogna avere e nel capire di come funzionano. Io dico che c'è comunque una base anche lì di conoscenze che deve avere per riuscire a avere successo, non è che il successo arriva a casa.
0: Ma chi è il Pancio? Io sono ignorante, Andrea.
6: Pancio è numero uno, Pancio è il padre di internet.
0: Ah, davvero?
1: È da tanti anni.
0: Di dov'è?
6: No, in realtà Pancio è un...
1: Calabrese, è possibile?
6: No, dice di essere calabrese, ma sta Reggio Emilia.
0: Che fenomeno.
1: Che tra l'altro sta facendo guerra contro il Pezzotto, visto che poi ormai...
6: La realtà è questa.
1: Non l'hai visto i video di Voltemade con l'intelligenza artificiale che canta il Pezzotto? No,
0: io sono già io un editor creator che mi vado a guardare gli altri.
1: Certo. Strolli.
6: Lui nasce, però lui è un comico, lui che è un comico su internet, nasce come comico e poi diventa un personaggio anche che lavora nel calcio, però lo dice sempre, io faccio intrattenimento.
0: Quello
6: che poi dà delle opinioni, ma sulla scia dell'intrattenimento.
0: Ma lui bastona, Andrea? Lui bastona?
1: Boia.
0: Sì?
6: No, Pancio sì bastona, però se stai... dividere e scindere il contenuto ti fa sorridere più che altro.
0: Okay.
1: Sì, certo. No, va
6: è
1: bene.
6: Faina che è più un opinionista.
0: Ah, Faina è più opinionista.
6: Sono due cose diverse.
0: Quello di Roma, Faina è quello di Roma?
1: Sì, esatto.
0: È il Faina.
6: Lui cerca di fare anche il mercato, vuol fare anche il mercato.
0: Ho capito.
6: È un altro tipo di approccio.
1: Va bene, allora chiudiamo questa discussione interessante. Ci eravamo lasciati, guarda, detto tutto questo, su una domanda su Arthur Attac, che forse è stato tra i calciatori, si è visto veramente, perché tra chi ha fatto male e chi ha fatto bene in queste 5 partite, qualcosina alla fine hanno fatto vedere quasi tutti. Dragusin, lo diceva prima Costantino, è tornato centrale la difesa, Mastantuono ha fatto tripletta, Angie ha fatto vedere belle cose, Pellegrino ha segnato, Beto ha fatto un buon lavoro a Venezia, eccetera eccetera. Chi non ha fatto vedere quasi niente è Arthur Attac, quindi ti faccio esattamente la stessa domanda che ci ha fatto l'ascoltatore sul prezzo che ha pagato la Fiorentina. Ha pagato troppo questo calciatore secondo te, la Viola?
6: No, ragazzi, no. Allora, a parte che oggi quanto paghi un calciatore e quanto vale è un discorso che non sta in piedi, perché il prezzo lo fa il mercato. Sicuramente Attac è stato uno dei tanti talenti maggiori della scorsa Serie A, e oggi quando ti metti lì e cerchi un ragazzo di valore, costa. Poi vale quei soldi che paghi? Boh, non lo so, però ormai il mercato è questo. Vai, prendi Ramos 80, Isaac a 120, questo è il mercato. Quindi il prezzo è quello, ma io sono molto ottimista, per me è un ragazzo che vale molto forte, bisogna dargli la fiducia che merita, perché secondo me presto verrà fuori.
1: Però Andrea, io non so quanto tu hai seguito, detto Pedro Gonçalves, insomma è un calciatore,
6: bisogna avere
1: però...
6: pazienza, ragazzi, pazienza nel calcio.
0: Ma a Firenze si può dire che non, cioè, ne abbiamo avuta e ne abbiamo
1: anche troppa, però io ti dico, ieri Sauro Fattori diceva una cosa, la metteva proprio legata a Attac, che oggi l'obiettivo di Vanoli deve essere quello di mettere in campo Pedro Gonçalves, perché rispetto a quasi tutta la rosa è quello che ha proprio nei piedi dei numeri che nessun altro ha, e lui diceva l'unico spazio che gli puoi trovare è quello al posto di Attac, anche perché Attac comunque sta un po' faticando. E io ti dico una tua riflessione su questo, cioè su che posto potresti trovare a Pedro Gonçalves, perché anche io francamente l'unico posto che gli trovo in questo momento è al posto di Attac, non certo di Ngie o tantomeno di Mastantuono. E secondo, cioè, secondo te è meglio Attà o Pedro Gonçalves in questo momento?
6: Secondo me però non è quello il suo posto.
0: Nemmeno secondo me.
6: Secondo me non è quello.
0: Già sulla fascia, sull'esterno.
6: Il suo posto è quello di Mastantuono, ma...
1: E allora un gioco
0: si accentra, poi che rientra sul sinistro e trova
6: secondo
0: la porta.
6: Me il lavoro che fa Gonçalves è un vecchio trequartista che oggi può giocare in quella linea lì. A te è una mezzala, capito? Per io dico per semplificare, A te è più mezzala, più di un giocatore di inserimento. Gonçalves secondo me non ha quel passo lì. È un bel rebus perché Gonçalves è un giocatore che fa dei gol, fa dei numeri, è un giocatore indubbiamente importante, ma
0: esperienza
6: Santoro,
0: di qualità,
6: ma Santoro lo visto molto bene, quindi credo che debba giocare. Non lo so, questo è un bel rebus che deve ripassare le parole.
0: Sì, c'è una bella c'è abbondanza, vero, di qualità quest'anno,
6: con
0: finalmente
6: con tre.
0: Sì, sì, anch'io.
6: Santuono, Gonçalves e Nie.
1: Sì, sì. Poi difendo io però.
0: No, guarda Andrea,
1: no, comunque va bene, ma esce a tai, questo
6: no,
1: è
6: il punto esce a tai.
0: No, col Napoli io giocavo col falso 9, pensate.
1: Chi era il falso 9?
0: Mastantuono.
1: Ma sta facendo bene sulla fascia.
0: Ma io lo mettevo falso 9, Attà dietro di lui, con Calves a sinistra e G a destra. È quello, bisogna usare. Bisogna essere visionari nel calcio, vero Andrea?
6: Sì. Ma io sono convinto, guarda, che la Fiorentina c'ha tanti valori. E se Attà magari tarda e sta un po' in banchina, non succede niente.
0: L'alternativa c'è.
1: Sì, sì, certo. Sì, sì,
0: è un peccato.
1: È la stessa cosa diceva anche Saura, cioè fai bene forse anche di attacchi, gli dai un po' di tempo per riprendersi. È vero che lì ti torno, però hai speso 30 milioni quasi per il 70% di un calciatore.
6: Fatta parte un calciatore di valore, perlomeno l'anno scorso ha fatto un calciatore importante.
1: Vabbè, questo insomma, sfido chiunque a aver visto l'acquisto.
0: Dice, come mai non l'ha preso l'Inter in Milano alla Juve?
1: Il motivo è che non volevano spendere così tanto.
0: È che noi li avevamo, li abbiamo spesi, punto, bene.
1: Va bene, Andrea Spadoni, grazie mille per essere stato con noi, sempre un piacere.
0: Sempre grande Andrino.
1: Cuffietta, microfono e si parla di De Rossi.
0: E sentirò il Pacio, il Paco?
1: Il Pacio,
0: il Pacio.
6: Il Pacio, il Pacio.
0: Il Pacio, vai, vi seguirò col Pacio.
1: Salutacelo.
0: Ciao
1: Andrea. No, io devo dire che un po' lo conoscevo, l'ho conosciuto anche di vista, ma soprattutto di recente è diventato virale il buon Stefano Cherubini, che è un classe 2006, sicuramente lo conoscerà, perché appunto fa questa guerra al pezzo, cioè in realtà non è che fa la guerra al pezzotto, fa la guerra da zone con tutti gli aumenti che chiede, certo. Tutta questa guerra che fa da zona al pezzotto, e lui dice ma di fronte a come ti comporti te io lo faccio, e con l'intelligenza artificiale ha creato insomma
0: chiamiamolo martedì prossimo
1: parecchio.
0: Chiamiamo il Pancio,
1: va bene,
0: sfadda il numero d'Andrea,
1: lo sai, ma mi sa che ce l'ho anch'io,
0: ce l'hai, se ce l'hai chiamiamolo, sono curioso di conoscerlo,
1: lo facciamo,
0: siete favorevoli da casa di chiamare il Pancio?
1: Ma chi se ne frega, decido io,
0: so qualcosa per arrivare alla pausa, mi metto così,
1: due vocali,
0: vai.
1: Così ti ci faccio arrivare io alla pausa. Vai.
7: Sì, salve Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Isolotto. Ho già messo in moto il cazzometro, che è il misuratore di cazzate. Tanto oggi si va fuori scala, Il sindaco dell'Isolotto.
8: Costa, sta attento, perché coi pepe ti bruci il culo.
1: Cioè io che cosa, dovrei rispondere?
0: Il cazzometro ha ragione, ma noi battiamo record di cazzometri, qui c'è picchi mai raggiunti nella radiofonia.
1: Vabbè, però ti devo dire
0: televisione.
1: Sullo stadio ti ho sentito abbastanza lucido, ora quando mi dici mettere Mastantuono falso 9, però
0: mezzo. Non davo punti di riferimento a una squadra che
1: Bete Pellegrino,
0: ma in difesa
1: va
0: in difficoltà. Allora io osavo Attà, Mastantuono prima punta, a destra Ngingé, a destra Ngingé, a sinistra quell'altro,
1: a sinistra
0: Ngingé, a Ngingé con Calves a destra.
1: Ma perché chiami Goncalves?
0: Ma perché io non mi ricordo mezzo nome, li ribattezzo tutti, mi conosci, lo sai che io non mi ricorderò mai un nome di un giocatore moderno. Se vuoi ti dico la formazione degli anni, Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Orsan Segato, Ciarsi, Vristivanello,
1: va bene. E ieri purtroppo abbiamo salutato Sergio Carpanesi, che naturalmente faceva parte del primo scudetto,
0: bella
1: però
0: persona.
1: Era l'ultimo superstite, è bello
0: ricordarlo
1: anche all'indomani di la sua scomparsa a 90 anni. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa di Carisca al Vento, poi rientriamo, però abbiamo ancora delle chicche pronte per voi. E chicche è che Costantino tira fuori le caramelle, niente,
0: cosa pensavate,
1: esatto, pausa e torniamo.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Allora, partiamo dall'ultima domanda, se no altrimenti me la scordo.
4: Ma c'è qualcosa, un turno, scusate.
3: Buongiorno a tutti, ben trovati.
4: Ma che opinionisti, giornalisti, busse, scusa, io dico in generale.
5: Abbiamo pareggiato, però non è che sia troppo soddisfatto. Secondo me dovevamo vincerla sta partita.
6: Buongiorno, Mastantuono, sono d'accordo. Poi rallenta troppo il gioco.
7: Per me in questa sosta Vanoli potrebbe provare un modulo un po' accattivante che per la rosa che abbiamo potrebbe essere interessante. Un bel 4-2-4.
8: No Pietro, mi dispiace, non sono proprio d'accordo con te.
9: E niente, il suo collaboratore accanto.
10: Gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo, gobbo.
3: Vogliamoci bene.
11: Questa è una grande esclusiva, eh.
12: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
11: Chi si compra? Caro Niccolò Santi, ti abbiamo telefonato perché c'hai sempre qualche cosa da dirci, soprattutto sul mercato, come sempre io, tutto è vendibile. Dov'è Cecca?
13: Chi lo sa?
11: Cecca,
13: Ci mancano le sue incursioni mattutine.
11: Sì.
13: Ora è diventato l'uomo del pomeriggio. Ieri l'ho visto in studio, maglietta a maniche corte
11: lo
13: bianca.
11: Sai, ieri l'ho seguito, ho sentito tutta la trasmissione e mi sono molto divertito.
13: E allora
11: mi è piaciuta molto,
13: Cecca, perché era in forma.
11: Mi è piaciuta molto, tranne ogni tanto parte per la tangente, ma veramente mi è piaciuto molto. Avrei voluto che continuasse.
13: Ho sentito cantare l'inno dell'Udinese ieri, così per dare.
11: Vabbè, ora non entrare nei dettagli.
13: Sai, detto, ma ora è diventato.
11: In alcuni momenti deborda.
13: Ma è diventato ora il responsabile dell'area scout di se stesso. E...
11: Sì, perché io lo conosco, tra l'altro, il responsabile dell'area scout dell'Udinese è molto più giovane di Cecca, posso dire.
13: Però
11: siamo anche Lapo, quindi figura.
13: Magari Cecca potrebbe fargli concorrenza.
11: Evviva Cecca, Idrisse Gueye.
13: 2006 dell'Udinese.
11: Ieri ha raccontato di averlo proposto.
13: A chi? Non si
11: non
13: sa.
11: Non si sa, ha detto aspetto, mi hanno detto di aspettare una decina di giorni. E non parlavo
13: di saremo,
11: noi ci saremo. Ha detto lui ha proposto e va bene, noi aspetteremo che ci dia queste notizie. Allora, chiaramente siete su Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, l'avete già sentito, benvenuti a benvenuti e benvenuti anche a Tonelli che è in questo momento a curare la parte tecnica. Io sono Pietro Lazzarini, 348-7513-933 055-77-1117. È stata una mattinata movimentata, tante telefonate a Dario Baldi, quindi non vi potete tirare indietro nella nostra trasmissione, anche con i messaggi audio. Ho sentito un grande Ale dal bicchiere mezzo pieno che è tornato sui pedali e questo a me non fa altro che piacere di sentirlo e sentirlo anche sul pezzo, su tutte quelle che sono le valutazioni delle nostre trasmissioni. Detto questo, stamattina mi sono alzato con il tuo messaggio da TicSport, che è fondamentalmente una delle pagine principali del calcio sudamericano, soprattutto argentino, che ha accolto all'aeroporto insieme a una masnada di gente. Ma che c'era ad accogliere Mastantuono?
13: C'era, ma, perché
11: c'era Messi, se... forse?
13: No, però c'erano lui e Nico Paz, quindi tipo nel giro di tre minuti tutti addosso, tutti a fare i
11: praticamente... erano tipo 100.
13: Lo so, ma sai, in Argentina è tutto molto sproporzionato.
11: Quindi dici che quando lui
13: logica.
11: È arrivato a Firenze con l'accoglienza di Peretola, per lui era quasi normale, perché quello per Natale nazionale e te lo fa.
13: È lo stesso discorso. Stesso discorso di quando sentiamo certi o leggiamo certi messaggi in cui si parla della pressione.
11: Certo.
13: E voglio dire, cioè, Mastantuono è abituato a questo. Cioè, lui arriva in Argentina e in 40 gli vanno addosso, ha neanche 20 anni, chiedendogli di Scaloni, di Messi, di come va in Italia, perché è uno. Si potrebbe quasi dire, in altri sport si sarebbe definito giocatore con questa storia, the chosen one, il prescelto.
11: Predestinato.
13: Ora tocca a lui, ovviamente. L'MLM, ma inesorabilmente, ecco, abbandonare un po' questo prescelto, predestinato, questo ruolo da eterno bambino e ora iniziare, insomma, un altro tipo di percorso.
11: Poi, come ci ha detto Giuseppe Commisso, ha rotto il record della tripletta in Europa di
13: tutte
11: Messi,
13: le triplette
11: quindi,
13: ha rotto.
11: Cioè, sì, anche qualcos'altro, non lui ha rotto in quel frangente, però non lo possiamo dire. No, volevo dirti che il ragionamento su Mastantuono si allarga, secondo me, anche a quello che potrà essere poi il percorso dentro a questa squadra, perché poi dici giustamente, no? Questa sua versione bambinesca che deve fiorire anche agli occhi di una stampa molto pressante come quella argentina, chiaramente gli mette delle pressioni addosso che lui digerisce come un ragazzo che comunque ha già fatto River Plate, Real Madrid, adesso è alla Fiorentina, quindi non è che la patisce, la subisce, entra nel guscio, anzi mi sembra anche uno abbastanza a suo agio con questo tipo di situazioni. E io ti dico che in questi ultimi due o tre giorni ho fatto una riflessione su quello che potrebbe essere il suo destino, e stamattina questa sua frase rilasciata così, senza nessun tipo di esagerazione, esasperazione, però mi piace stare in Serie A, fondamentalmente lui ha detto, mi ha fatto pensare che quello che io credo del destino di Mastantuono possa essere percorribile, cioè che secondo me Mastantuono potrà essere un giocatore da Fiorentina non solo per un anno, ma chissà anche per qualcosa di più. Intanto chiederei ai nostri ascoltatori se sarebbero già, dopo un mesetto e poco più fondamentalmente di partite di Mastantuono alla Fiorentina, pronti a, non dico trattare, però a dire sì all'idea che possa restare un altro anno in prestito, che si possa costruire un prestito con diritto, che si possa costruire un futuro nella Fiorentina. Cioè, vi ha già convinto Mastantuono, visto che ieri qualcuno ha detto che ciò che dicevamo qui era una critica contro un ragazzo, siete cattivi, non lo volete, siete già pronti a criticarlo? Ecco, io parto dal presupposto inverso. Siccome io sarei pronto a legarmi a Mastantuono più tempo possibile, perché Mastantuono per me è un progetto tecnico e anche di leadership ben chiaro, ben definito, e che in Italia ci sguazza serenamente, sono curioso di sapere anche cosa pensate voi. Ora ovviamente chiederò anche a Francesco, e rispondeteci al 348-75-393 con i vostri messaggi audio e di testo. Ovviamente parleremo anche di questa sosta che vedrà Vanoli dover costruire un castello di carte con un mazzo da 30, fondamentalmente, invece da 40 c'è un mazzo da 30 e dovrà farlo lo stesso, ma ne parleremo tra poco. Prima sono curioso di sapere da Francesco, che giustamente ieri ha sottolineato come tutti ci attendiamo da Mastantuono nel tempo, non da oggi a domani, ma in questo tempo che percorrerà nei prossime settimane, fondamentalmente la Fiorentina, uno scatto in avanti anche nella gestione di se stesso dentro alle partite, che sono già secondo me a un buon livello, per farlo diventare un livello, diciamo, fuori parametro per quello che è la Serie A.
13: Guarda, io penso che in questo momento ci siano state delle prestazioni, se analizziamo solo e soltanto le prestazioni, quindi al netto dei gol, ma anche al netto delle occasioni che soprattutto con Grosso a tu per tu col portiere avversario Mastantuono non ha trasformato in gol, perché poi si può dire di tutto ovviamente sulla gestione Grosso, ma la partita manifesto di quello che anche da un punto di vista proprio di dettagli non è andato è la partita col Frosinone, all'interno della quale la Fiorentina soprattutto nel primo tempo si ritrova sotto nettamente nel punteggio senza in fin dei conti sapere neanche come. Ovviamente la tripletta col Venezia ha, tra virgolette, un po' drogato tutte le statistiche di Mastantuono. Secondo me ci sono ancora molti, ma veramente molti margini di miglioramento, come dicevamo anche ieri.
11: E meno male.
13: E meno male. Non mi sembra ancora del tutto entrato in un contesto come quello del calcio italiano, dove non hai tempo per gestire il pallone, non hai tempo per puntare l'avversario in modo ossessivo e continuativo. Lo vedo ancora con degli elementi da smussare, soprattutto nel gioco nello stretto. Cioè, è chiaro che ha un tasso tecnico superiore alla media della Fiorentina, però dovrà anche imparare a dialogare con i suoi compagni, a cercare magari un po' meno la giocata estemporanea singola e un po' di più la giocata corale. Però ribadisco il concetto di ieri, con lui sei money in the bank, cioè nei momenti più complessi, nei momenti più difficili, si vede proprio che la Fiorentina lo va a cercare, perché nonostante l'età trasmette quella sicurezza tecnica, quella spavalderia di cui la Fiorentina ha bisogno, perché continuiamo comunque a vedere una squadra che ancora da un punto di vista emotivo non ha un leader designato. Magari lo scopriremo a stagione avviata, ma ad oggi non c'è. Quindi ben venga un giocatore con queste qualità e questa sicurezza tecnica. Si arriva a questa sosta, ecco, ovviamente Vanoli non ci potrà lavorare, perché poi tra l'altro ne parlavamo anche la settimana scorsa, Mastantuono rientrerà
11: giovedì mattina fondamentalmente,
13: perché l'Argentina gioca contro il Benin il 6 alle 22,
11: martedì, se non sbaglio.
13: La Fiorentina poi giocherà di sabato, quindi arriverà a ridosso, quindi non ci sarà tempo di lavorarci con sulle sue qualità, sulle sue piccole, che però ci sono ancora criticità. Ecco, io me lo aspetto da ottobre in poi, con la solita qualità, con la solita classe. Mi piacerebbe vederlo ancora più dentro il dialogo con i compagni. Cioè, è chiaro che è più difficile quando uno è così tecnicamente bravo dialogare con giocatori, e magari possono anche essere meno
11: tecnici.
13: Voglio dire, dialogare con Pellegrino non è semplicissimo,
11: ma nemmeno con Dur,
13: nemmeno con Dur. Però ecco, non ci sarà tempo durante la sosta, però durante la stagione personalmente è lì che guarderò soprattutto il percorso di Mastantuono, perché che sia bravo a puntare l'uomo e che, anche se fa sempre la stessa giocata, sia imprendibile, questo abbiamo capito. Ci sono stimatissimi colleghi che per 20 anni si sono domandati come facesse Robben a fare sempre lo stesso movimento e a quasi vincere un pallone d'oro e a far vincere quasi un mondiale all'Olanda.
11: Eppure
13: io spero che Mastantuono possa fare lo stesso, anche se fa sempre la stessa giocata, però magari la stessa giocata insieme a qualche azione combinata con i compagni in più.
11: Sì, anche perché poi quella giocata che fa, cioè saltare il primo uomo e andare ad accentrarsi, può essere un qualcosa che crea spazio, che ne so, a Angie dall'altra parte, per dire,
13: certo.
11: Che con l'1-2 con Pellegrino può mandarla a tirare libero, diciamo, dallo schermo del difensore davanti, a voglia. Ecco, quello che ha fatto col Venezia non può essere sempre il primo gol dove si accentra, stringe il tiro e fa gol, anche per demeriti del portiere, può essere la regolarità. Ne può fare uno ogni 4-5 partite, me lo auguro in quel modo, ma se lui riesce ad essere più plurale, più corale anche nella gestione della palla, secondo me diventa un fattore divertente da scoprire. Questo è una missione che secondo me dovrà essere personale di Mastantuono quanto di squadra. Cioè, quello che dicevo della sosta di Vanoli, e anche qui io ovviamente cerco di coinvolgere voi in questi giorni di sosta nella lettura di quello che può essere anche la crescita della squadra. Io credo che Vanoli debba lavorare a quello, cioè non ho i giocatori più forti nella rosa perché sono in nazionale, succede a tutte le squadre forti.
13: Guarda, vedevo ieri, credo, una grafica di Sky, il Frosinone ne ha 12.
11: Cioè,
13: quindi la Fiorentina dovrebbe quasi essere sollevata di averne solo 8.
11: Ecco, quindi cosa fanno gli allenatori bravi quando hanno questo tipo di deficit legato alle nazionali? Costruiscono con gli altri. Cioè, quello che io mi aspetto da questa sosta è che Vanoli riesca, a parte a rimettere in condizioni Attà e Pedro Gonçalves, che sono fondamentali secondo me per il proseguo del campionato, e sono entrambi in condizioni atletiche rispetto ai compagni al limite del, vabbè, non diciamo, non esageriamo, però per me Pedro Gonçalves sarà il 40%, Attà sì, al 50 bisogna ringraziare il cielo, quindi sì, almeno avvicinarli al 70-80% per averli nel pieno della forma a novembre sarebbe già un successo. E poi appunto costruire, anche prendendo dalla primavera, perché insomma comunque quando ti levano 8 effettivi bisogna che tu li sostituisca in qualche modo, però costruire quello che sarà poi l'impianto di gioco dove inserire i giocatori forti, perché poi i giocatori forti, se gli altri giocano nel modo giusto, emergono. Cioè, secondo me il deficit delle prime giornate, per esempio, di Mastantuono non era tanto Mastantuono quanto il fatto che intorno a lui nessuno riusciva a parlare la sua stessa lingua. E allora Vanoli deve fare un corso accelerato di mastantuonismo, di ingieismo, di fagiolismo, per permettere poi a quei 3 o 4 giocatori, quando tornano, di mettere la loro qualità dentro un impianto di gioco che funziona. Non è una missione facile, però
13: no.
11: Il lavoro di 3 settimane deve essere quello.
13: Sì, non c'è dubbio. E poi il percorso anche di Vanoli lo abbiamo visto fin qui su un aspetto chiaro ed evidente, che è quello nervoso, cioè
11: motivazionale.
13: La Fiorentina è una squadra da un punto di vista mentale ovviamente trasformata. Dico ovviamente, anche se non è scontato, perché ci sono anche cambi in panchina che non producono effetti. Qui il vantaggio, come secondo me molto saggiamente diceva ieri un ascoltatore, è che nell'immediatezza della scelta la Fiorentina ha preso un allenatore che conosce la piazza, va bene, ma questo non è indice di nulla, perché anche Pioli conosceva la piazza, soprattutto conosceva il presente della Fiorentina, essendoci stato fino a maggio. Quindi nell'immediato, secondo me, anche e soprattutto con quelli della vecchia guardia, i Ranieri, i Fagioli, gli Indur, ha trovato subito delle risposte. Ripeto, non era scontato, però era abbastanza prevedibile. Ora, dopo la sosta, come ovvio e evidente che sia, Vanoli verrà valutato e giudicato anche su altri aspetti, e la sua Fiorentina ovviamente, non solo Vanoli, quindi ci sarà così da mettere sotto il vetrino del microscopio anche gli aspetti tecnici, gli aspetti tattici, l'identità di gioco, perché poi fin qui abbiamo visto tre partite con tre avversari che nulla avevano in contatto con la precedente o la successiva, tre partite molto diverse, tre prestazioni molto diverse da un punto di vista numerico, statistico, di atteggiamento, di lettura. Ci sono degli aspetti su cui secondo me la Fiorentina deve migliorare tantissimo, e sono soprattutto legati all'approccio ai primi 20 minuti, che se ci pensi sono state tre partite molto simili. Sei andato due volte sotto, hai avuto una reazione, questo innegabile. Anche col Pisa non hai fatto un approccio alla partita proprio scintillante.
11: No.
13: I primi 20 minuti non sono stati proprio top, diciamo, memorabili, ecco, non resteranno nella storia di questa stagione. Ecco, in queste tre settimane, anche se te ne mancano 8, su questo puoi comunque migliorare, perché te ne restano 15-16 della prima squadra.
11: Sì, ma
13: sono
11: poi pochissimi, anche
13: ecco,
11: diversi titolari.
13: Ecco, appunto, appunto. Ci sono certamente, l'abbiamo detto anche ieri, degli aspetti più atletici, soprattutto con Salve e Seattà. Però voglio dire, se si guarda al di là degli 8 che non ci sono, quelli che sono rimasti e resteranno al Viola Park, ci saranno anche per l'amichevole di domenica col Signa. È una signora rosa con cui lavorare in tre settimane.
11: Detto questo, proprio per quello che stavi dicendo, la domanda un po' piccantina,
13: la domanda, no? Delle domande,
11: no, no, la domanda delle domande, no, non la conosco, la lascio
13: deve
11: ai filosofi,
13: deve ancora essere fatta,
11: la lascio ai filosofi, io per carità, esatto. Ma ti fidi di ciò che hai visto finora? Cioè, è una domanda ovviamente che rivolgo a tutti, perché ieri ho sentito Pino Vitale, diceva occhio all'euforia, perché comunque la Fiorentina ha vinto contro il Venezia, ha vinto contro il Pisa, ha pareggiato in Napoli, Napoli tra l'altro segnato anche da tanti infortunati, e che non è scintillante in questa fase di campionato,
14: certo.
11: Ecco, per te e quindi per tutti, platea immensa e incommensurabile di Radio Firenze Viola, sono stati tre indizi che fanno una prova, o ancora è il primo indizio questo trittico e dunque dobbiamo avere altri due indizi, che possono essere la ripresa del campionato contro una squadra che per ora ha scelto di andare avanti con De Rossi e sarà una bolgia a Genoa, insomma sarà una partita tosta, e poi dopo mi ricordo c'è il Como subito, la partita dopo,
13: sì, il 18,
11: e quindi servono anche queste due partite per fare una prova dopo il trittico che ne vale una sola, o tre partite fatte dal ritorno di Vanoli valgono già una prova di rilancio per la Fiorentina?
13: Guarda, ti rispondo così: tre indizi non fanno la prova, ma fanno una prova.
11: Ma
13: e siccome
11: mi fa stare male. Matt, dove sei? Lo senti come parla?
13: Tanto ho visto, ha scritto qualcosa. Perché diciamo hanno confermato che da un punto di vista di coinvolgimento la squadra è con l'allenatore, quindi la reazione nervosa, la reazione di rabbia, la reazione anche di orgoglio, perché poi abbiamo, come dire, condannato Fabio Grosso, però dovevamo secondo me un po' anche condannare la squadra. Siamo tutti contenti di vedere Fagioli in nazionale, ma le prestazioni di Fagioli con Grosso erano state sconcertanti. Sarà stata anche per un legame non si è creato con l'allenatore, certo, però non è possibile che Fagioli giochi bene solo con Vanoli, perché anche con Pioli ce lo ricordiamo tutti. Ovviamente una volta archiviato questo discorso, e quindi con la conferma di questa prima iniziale prova, io guardo il mese di ottobre, anzi guardo il mese che inizia il 10 ottobre con la partita di Marassi, e vedo Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Non basterà più, ecco, avere una Fiorentina che è con l'allenatore, che ha reagito, che ha orgoglio. Bisognerà anche iniziare a giocare a calcio, cosa che la Fiorentina ha già fatto vedere, però
11: alzare il livello,
13: bisogna iniziare a vedere qualcosa di un po' più, come posso dirti, anche legato a quelle che sono le aspettative dell'allenatore e il valore della rosa. Sono partite contro avversarie toste, impegnative, che stanno vivendo momenti molto diversi, cioè l'Atalanta di oggi non è l'Atalanta di 3 anni fa, ovviamente.
11: Il Genoa chiaramente.
13: Il Genoa è con l'acqua alla gola e quindi potrebbe anche essere una partita delicatissima per il futuro dello stesso De Rossi, tantissima pressione. Però ecco, qui in questo mese servirà anche qualcosa di cui parlare da un punto di vista di campo e non solo, come ha detto giustamente fin qui Vanoli, il mutuo soccorso, la squadra, i compagni che si aiutano. Ecco, no, ora ecco, nell'arco dei 90 minuti servirà anche qualcosa in più.
11: No, soprattutto secondo me queste cose che sono state lecitamente sottolineate da parte dell'allenatore e dell'ambiente, quindi dei giocatori e quelli che la circondano, fondamentalmente la squadra, ecco, è stata superata. Cioè, come si è detto, superato il campionato dello scorso anno, si riparte da Vanoli, si parla del Vanoli del presente. Secondo me queste 3 partite che abbiamo vissuto sono già il passato, cioè se non secondo me è cronaca, perché siano passate è evidente, ma cioè non mi riferirei più a quelle 3 partite come un esempio per il futuro. Cioè queste 3 partite sono le 3 partite della dei nervi, della squadra che decide, sceglie l'allenatore che è il suo allenatore, sceglie che di diventare squadra grazie anche al lavoro dell'allenatore, benissimo. Ora abbiamo capito, c'è stato anche il grande Asado, l'Asado della serenità,
13: della risalita,
11: della pioggia, perché hanno preso anche l'acqua,
13: sì. Asado bagnato,
11: Asado fortunato. Però detto ciò, adesso si deve guardare a ciò che sarà domani. Ecco, allora, visto che è iniziata a essere

0: Diamo l'ora di vivere insieme. Allora, stamattina mi ha detto Francesco, è una buona giornata perché si avvicina il momento delle nazionali, e mi può confermare che l'ho mandata a quel paese.
1: Sì, confermo tutto, sia la mia frase d'ingresso che la tua risposta. Comunque, oggi è martedì, una grande esclusiva
0: da domani.
1: Da dopodomani
0: si domani nessuno?
1: Domani no, troppo a ridosso, i campionati sono tutti finiti domenica.
0: L'Azerbaigian non ce la faceva.
1: Purtroppo no. Però poi da giovedì si comincia a fare sul serio. Ieri abbiamo detto la Guinea Equatoriale tutta Toscana, ma insomma se ne può raccontare
0: di ogni,
1: certo. Oggi per esempio potrei citarvi, guarda, cito una partita di livello, perché sennò ora sembra davvero che sia la sosta delle barzellette. Giovedì 20:45 Nations League Olanda o Paesi Bassi, per meglio dire, Germania. Questa è una signora partita. Ora nessuno avrà entusiasmo.
0: Senza Malen.
1: Si è fatto Malen. E quindi nuovi messaggi anche oggi sulla Roma, eccetera, eccetera. Comunque, saluto Ale dalla Lunigiana su Mastantuono, dice: certo che sono pronto ad accoglierlo per più anni. Penso però che tutto sia legato alla partecipazione almeno all'Europa League il prossimo anno. Senza quella la vedo dura che rimanga. Poi, ovviamente, come diceva fuori onda anche il buon Peter, tutto dipenderà anche dalle valutazioni che farà lo stesso Real sul giocatore, che potranno essere identiche a quelle su Nico Paz, diverse rispetto a quelle per Nico Paz. Ora il Real intanto ha problemi interni da dover risolvere per i risultati, per alcuni aspetti che in Spagna sono emersi anche proprio sul lavoro di Mourinho. Poi il percorso di Mastantuono magari dal punto di vista della Fiorentina può essere giudicato in un modo, dal punto di vista di una squadra come il Real che se perde una partita rischia di buttare tutto alle ortiche può essere giudicato in tutt'altro modo. Se Mastantuono, scrive Niccolò, nella Fiorentina gioca in un modo, in nazionale in un modo diverso e le prestazioni migliori le fa con Vanoli, che si fa? Ora, già ho dovuto un po' interpretare il messaggio di Niccolò, non l'ho capito. Però se dovesse, il senso è, se dovesse giocare meglio con la Fiorentina e con la nazionale, non vedo il problema, considerando che Mastantuono non è ad oggi Messi nella nazionale, no, cioè non è
0: noi, totem. Noi della Fiorentina forse saremmo anche contenti,
1: cioè non capisco qual è il, cosa cambia Niccolò, penso uno possa vivere tranquillo.
0: C'è una spiegazione un po' più chiara e decisa.
1: Mastantuono già adesso fa cose diverse, avete visto l'incredibile assist a difesa schierata per Attà dove poi c'è la traversa. Sì, però guarda, io Francesco lo ribadisco, è vero, però nelle prime tre partite, lasciamo un attimo da parte il primo tempo col Torino, che forse è stato il peggiore, sì, ma il primo tempo col Frosinone, io offensivamente parlando non ho visto un Mastantuono così lontano anni luce, ripeto offensivamente, rispetto al Mastantuono visto, lasciamo anche da parte Venezia, perché ora paragonare una qualunque prestazione ad una con una tripletta ovviamente è un gioco, però ecco, sì, fa cose diverse. Però ripeto, io siccome guarderò sempre Mastantuono con occhi diversi, altrettanto diversi, quando al 91esimo lui taglia quasi in orizzontale partendo da destra l'area della, del Napoli, al limite dell'area, e non la passa,
0: ma lì è un errore.
1: Io cioè non riesco a giudicarlo con gli
0: ha
1: occhi del Valde Peñas. Ecco, lì sarebbe servito Tommaso Loretto a citare Mastantuono.
0: Mastantuono non tira mai. Mastantuono,
1: come sarebbe stato?
0: Bello.
1: Invece no,
0: c'era Gianna. Comunque,
1: invece no.
0: Scusami, poi vai avanti con i messaggi. Certo. Però non hai citato due amichevoli che mi tengono veramente invece su di giri.
1: Di giovedì?
0: Sì. Vai. La prima è Giappone-Uruguay, che va citata tra le partite di cartello.
1: Sono d'accordo.
0: Ma soprattutto Cina-Maldive.
1: Ma infatti
0: Cina Maldive,
1: allora
0: quando
1: questa,
0: si dice,
1: questa è una delle suggerite dagli ascoltatori probabilmente,
0: no,
1: alle 13:35 tipo ti ricordi quando avevamo fatto la settimana scorsa,
0: ma
1: qualcuno
0: Maldive
1: ci ha ascoltato
0: roba,
1: tra l'altro vedo anche
0: Palestina Nuova Zelanda,
1: mette per i quelli che si svegliano all'alba alle 6 c'è, cioè Isole Salomone Vanuatu,
0: no,
1: poi dramma perché è stata cancellata Turkmenistan Nuova Zelanda e sostituita un Palestina Nuova Zelanda, chissà perché cancellata Turkmenistan
0: Nuova Zelanda. Poi vedi, ci sono dei crossover Corea del Sud Ecuador,
1: bella questo oggettivamente,
0: sono proprio dei crossover.
1: Poi c'è anche la Nations League, è piaciuta talmente tanto che se l'è presa anche la CONCACAF.
0: Ah, bravi.
1: Quindi ci sono due partite alle 21 Porto Rico Guyana E poi c'è Aruba, che non è quella delle email, contro Antigua e Barbuda.
0: Sarebbe da dire che i biglietti sono andati.
1: No, Aruba, molto bene.
0: Molto bene. Comunque anche Uzbekistan, Iran, mi sembra comunque di, da cuori fuori.
1: Poi un orario perfetto, alle 16. Uno, voglio dire, torna a casa magari dal

0: lavoro, da scuola.
1: Ma te ti rendi conto? Cioè, te stai portando avanti una battaglia per avere questa roba invece che poter continuare a goderci le partite tra club.
0: No, ora non, non in sostituzione.
1: Ma ragazzi, cioè.
0: Però comunque Uzbekistan Iran, secondo me, ha il suo fascino.
1: Lo sai, io non so nemmeno chi gioca l'Italia. Cioè, a me per esempio. Mi
0: vuoi saperlo o vuoi rimanere?
1: Ho credo la Turchia?
0: Due volte.
1: Ah, doppietta? Poi quindi contro Montella?
0: Sì, poi c'è in mezzo anche il Belgio e la Francia. Quindi sono quattro.
1: Prendere schiaffoni così subito.
0: Dobbiamo dircelo chiaramente.
1: Bravo Mancini, prendi schiaffoni a destra. Ma poi ho visto, hanno naturalizzato chiunque. Francesco Romano è passato da fare il grande esperto di mercato, è diventato un calciatore azzurrabile.
0: A noi piace
1: svizzero,
0: così. A noi piace
1: svizzero
0: così.
1: Romano.
0: Sì, davvero, siamo andati a prendere lo svizzero che sta facendo benissimo al Cagliari, Pisacane, grande
1: sorpresa.
0: Sì, va
1: sorpresa. Bene, invece c'è tre soldi, grande obiettivo.
0: Chi
1: di
0: ha
1: mercato,
0: detto
1: ancora,
0: di no?
1: No, ancora non ha detto nulla.
0: Esatto, ha detto.
1: Ha detto aspetta.
0: Voglio finire il percorso con l'Under 21 della Germania e poi si vedrà.
1: Perché c'è una cosa alla Rice questa, cioè.
0: Sì, però secondo me
1: sai Rice veramente
0: Rice grande traditore,
1: no, ma lui davvero cioè.
0: Lui ha aspettato l'ultimo e poi ha detto cosa mi conviene di
1: no,
0: fare,
1: no, ha fatto schifo, posso dirlo?
0: Beh, sai, considerando la sua
1: sono un po' partigiano, quindi per carità,
0: sì, però penso che in generale un po'
1: avesse fatto il contrario sarebbe stato uguale, ecco. Sapete la storia di Rice, no?
0: Diciamo
1: la storia di Rice era che era l'astro nascente del calcio irlandese,
0: la grande speranza, forse
1: irlandese
0: l'unica
1: della Repubblica d'Irlanda,
0: certo,
1: cioè quindi
0: certo,
1: comunque anche dei confronti dell'Inghilterra, non come l'Irlanda del Nord, anche se ora ci sono degli alterchi anche con l'Irlanda del Nord, ma insomma sicuramente meno lealista, ecco, rispetto agli amici del Nord.
0: Aveva fatto tre amichevoli con l'Irlanda.
1: No, ma poi era veramente l'Under 21,
0: tutto.
1: Era stato aveva
0: dall'Under 16 in poi.
1: E soprattutto quel simpaticone Mattacchione aveva fatto gol, credo, in una di queste amichevoli battendosi il cuore e quindi diciamo lo stemma dell'Irlanda, come dire io sto qui, io rimango qui, sono irlandese. Lui credo tra l'altro di nascita irlandese, cioè nel senso irlandese a tutti gli effetti, poi avrà sicuramente la madre o il padre inglese, quindi cosa è successo? Quando ha capito di poter addirittura ambire ad essere un titolare dell'Inghilterra, ha detto cari amici irlandesi mi sono sbagliato e si è tolto la maglia dell'Irlanda e sotto c'aveva quella dei Three Lions, quindi quella dell'England vera e propria, e giustamente in Irlanda credo lui non possa rientrare perché se lo trovano per strada
0: è arrivato a questo punto
1: la bastonata se la piglia, ecco.
0: Chi è cagione del suo
1: così,
0: male
1: si no, che siccome questa trasmissione è sempre spesso anche di divulgazione su altri temi, ecco, questo è legato al calcio, in questo caso alle nazionali,
0: e tra l'altro ora Irlanda sì, nuovamente al centro del dibattito, perché c'è stato, cioè l'Irlanda è stata tra virgolette, no, ma in realtà non tra virgolette, è obbligata a giocare contro Israele, e il commissario tecnico dell'Irlanda ha espresso in modo molto netto la sua contrarietà su questa partita di Nations League. Ha risposto la federazione calcistica israeliana e lì a quel punto
1: immagino abbia risposto
0: cielo
1: senza vittimismo.
0: Immagini molto bene.
1: Ok.
0: Buongiorno ragazzi, vedo difficile l'inserimento di Pedro Gonçalves. Che ne pensate?
1: Che è successo Marco? Vai via?
0: Va via,
1: mi salutava.
0: Sì, forse va via perché.
1: Ciao Marco.
0: Perché stamani.
1: Visto? Non so se hai notato.
0: Sì,
1: questa
0: no, ho visto
1: scena
0: un braccio. Infatti pensavo ci fosse un ascoltatore.
1: Così, ho detto cosa c'è? Vediamo cosa c'è. C'è qualcosa? No, non c'è,
0: non
1: niente.
0: C'è niente. Forse voleva dire qualcosa sul Valencia.
1: Sul Rice.
0: Non lo so. Ma invece era così. Chissà in quale. Chissà no, quale tic muscolare si è scatenato in lui. Comunque, Alessio da Pisa vede complesso l'inserimento di Pedro Gonçalves. Io non credo sia molto complesso, Alessio. Credo che sia lontanissimo da uno stato di forma accettabile,
1: anche perché
0: è quello il problema.
1: Essendo un barattolo, come viene definito un patria, un po' ci vuole per mettere. Mi sembrava in effetti un po' imborsito alla quando qualcuno diceva, mi ricordo Giuseppe Rossi, sì, anche a me lo ricordava in preparazione, cioè quando ancora aveva 4-5 kg di troppo e lo dovevano far trottare per metterlo in forma, perché tra l'altro giocatori che hanno quella connotazione atletica, fisica, tipo me, fanno un po' fatica a entrare in forma, cioè nel senso che non sono Valdepeñas, che è alto 1,90 per 70 kg, sono ragazzi alti 1,75, 1,78, quindi nella norma, con la tendenza anche a ingrassare, e questo diciamo che nei momenti in cui non vengono tenuti proprio sulla corda a livello atletico tendono a prendere un po' di chili, un po' di peso, cosa, ripeto, per Giuseppe Rossi è stata una delle negatività della sua carriera, perché aveva aveva un talento pazzesco, però anche questa tendenza e anche il piacere di mangiare, cioè è un ragazzo a cui piace molto mangiare bene e quindi a Pedro
0: con tutte le conseguenze,
1: ecco,
0: del caso
1: a Pedro bisognerà dirgli niente bistecchina fritta, bisogna andare su un'insalatina, un po' di pollo.
0: Sì, un po',
1: cioè,
0: diciamo,
1: ti può dare dei consigli.
0: Esatto, il famoso cibo da atleta consigliato da Niccolò Ceccarini,
1: cioè,
0: riso in bianco, non mangiare, al massimo riso in bianco e avanzi sparpagliati.
1: Però anch'io sono d'accordo che non sarà molto complicato l'inserimento di Pedro Gonçalves. Prima di tutto perché è un giocatore che dà del tu al gioco del calcio, cioè è uno che anche l'altro giorno si è visto. Si vede che gli manca un po' di tempi,
0: sì.
1: Però si vede che quando c'ha la palla, occhio, perché, ripeto, quando lui ha la palla, soprattutto in zona limite dell'area,
0: sì, la lunetta dell'area,
1: bussa morto lì tutte le volte, occhio, perché se parte il tiro è difficile togliere dalla rete. Quindi, tra l'altro, siccome ora c'è la come si può dire, l'osanna generale Sungier, che la gente ha imparato a conoscere in queste settimane.
0: Se tanto siamo partiti da Angier, Leao, ora bisogna mantenerci.
1: No, soprattutto, no, siamo partiti con chi è Angier.
0: Sì,
1: è
0: esatto,
1: perché,
0: sì,
1: chi
0: sì.
1: È, ma chi cacchio è Angier? Cioè, perché la cosa più facile che ho sentito dire nei giorni in cui è stato acquistato è: ma chi è questo? Poi l'hanno visto giocare, è Leao! Bene, siamo passati.
0: E ora ci si mantiene su quello standard,
1: ora
0: ovviamente.
1: Standard quello. Ma io vi dico che nella mia idea Angier giocherà tanto, perché ti dà una caratteristica che gli altri esterni non hanno, no? Quello di essere veloce, di andare in profondità, di saltare l'uomo in velocità. Quindi credo che alla fine giocherà tanto per anche il tipo di calcio che vuole fare Vanoli. Ma mi aspetto che giochi tanto anche Pedro, perché se devo mettere sulla bilancia, nonostante l'età sia molto diversa, però è oggettivo, i gol che Pedro ha nelle corde, quelli che c'è Angier, ce l'ha già dimostrato. C'è Angier, prima di far gol ci vuole 10 occasioni, a Pedro una palla messa lì.
0: No, infatti lui, esatto, sono proprio agli antipodi, cioè per questo potenzialmente anche complementari tra un po', quando poi capiremo
1: 4-2-3-1 si diceva,
0: sì, perché se ovviamente la Fiorentina ad oggi, per tanto poi si ricade sempre lì alla Fiorentina ad oggi, secondo me per fare il 4-2-3-1 senza Atta manca
1: un po' di struttura,
0: manca il famoso Palinha, il mio nuovo pupillo per l'autunno, Joao,
1: sì,
0: Palinha.
1: Lo vedo,
0: ora
1: cuore,
0: ho sostituito, diciamo, dopo aver citato Matic e Mazzitelli per tutta l'estate, ora passo a Joao Palinha. E non ce l'hai in Dur, cioè anche un centrocampo, un Dur Fagioli o un Dur Ulai con Ngie, Pedro Gonçalves, Mastantuono e la punta. Hai voglia te a citare gli esempi delle altre squadre, ma per arrivarci a ottobre secondo me bisognerebbe essere un po' sconsiderati, ecco, per dargli subito continuità. Poi sul tema dell'equilibrio tanto c'è sempre grande dibattito, come c'è dibattito su Mastantuono. E anche se Alessio fa questa premessa, dice: premetto che di calcio non ci capisco niente, è una premessa però Alessio, cioè, ora non ti voler del male da
1: comunque
0: solo.
1: Alessio non mi sembra averlo letto più volte, ecco, questo discorso,
0: sì,
1: non so se arriva, è quasi un io non tifo calcio, però sono gobbo.
0: Il cioè, però è Franco Mastantuono mi dà tanto di buon giocatore, ma niente più, al netto dell'età. Così come non stravedo per Attà. Bellino sì, ma poco pratico.
1: Ai.
0: Ma ripeto, non me ne intendo. Però è un tuo parere, Alessio.
1: Tuo parere, cioè, noi le accogliamo tutti i pareri.
0: Nessuno, forse tra qualche tuo collega tifoso arriverà qualcuno a dirti criticone, rosicone. Ma in realtà è un parere, voglio dire, non c'è nulla di male. Ecco. Tre attacchi.
1: Parerone.
0: Sì, poi io voglio anche bene Alessio, perché vedo che ha anche una foto su WhatsApp di un cane, quindi massima empatia. Ogni tre attacchi pericolosi della Fiorentina, due e mezzo partono da Mastantuono, il restante mezzo se lo dividono gli altri. È normale affidarsi al più talentuoso, ma dovremo pensare anche ad alleggerirlo di troppo carico, se no diventa prevedibile. Il problema è che i centrocampisti puri creano poco e quindi l'alternativa è solo un esterno basso o un GE. Questo, Luca, è
1: un buon messaggio.
0: È un buon tema, cioè proprio per quello che dicevamo anche prima, e quindi questo senso di la palla va a Mastantuono e sono sereno, succederà qualcosa. A volte si fa un po' fatica a dare respiro alla manovra da altre parti.
1: Però ti posso dire l'altra faccia della medaglia. Prima di tutto, uno è Mastantuono, deve toccare la palla 100 volte. Prima di tutto.
0: Sì.
1: Seconda di poi, non è solo questo il discorso, è anche il fatto che, è vero, si va a toccare, diciamo, continuamente il giocatore, quindi si dà troppa responsabilità, eccetera. Ma in realtà quello che ho detto all'inizio della trasmissione è parte proprio da lì, cioè dare palla a Mastantuono, speriamo che se la cavi, e invece dare palla a Mastantuono perché poi successivamente mi schiero nel modo in cui lui possa determinare, c'è una grande differenza. Quindi per me Mastantuono deve toccare 100 palloni a partita. Quello che deve essere migliorato, oltre alla sua capacità di scelta, è il posizionamento dei compagni. Perché quando dite avete visto la palla adattata, difesa schierata, come sempre Mastantuono fa quel passaggio perché a Ta detta il passaggio. Quindi se te metti in condizione a Ta, Gie, Pellegrino, Ndur, dimmi te chi, di buttarsi dentro nel momento in cui lui ha la palla sulla tre quarti, dandogli quella possibilità di creare qualcosa di diverso dell'uno contro uno, e poi lo vedi che non è un salvagente ma è un impianto di gioco. Cioè, perché quando a Messi veniva data la palla al Barcellona di Guardiola, chiaro, Messi una volta su tre prendeva la palla, ne scartava cinque e poi magari faceva go perché era Messi, ma il resto dei compagni si muovevano in modo tale, per esempio uno dei gol più facili che faceva il Barcellona è palla a Messi, Messi si sposta la palla leggermente sul sinistro, in tre si buttavano dentro a tutto fuoco nell'area di rigore, tiro di Messi a girare, diciamo tagliato verso il dischetto, gol del centrocampista o dell'attaccante che si inseriva. Ma lì ovviamente devi avere la qualità di Messi, e Mastantuono non ha la qualità di Messi ma ha la qualità di Mastantuono, ma soprattutto devi dettagli il passaggio. Altrimenti non si può dire Mastantuono è troppo solista,
0: sì, o accentra troppo su di sé
1: il gioco. Se gli altri giocano per e con Mastantuono e non solo grazie a Mastantuono, la cosa diventa divertente.
0: Per capire cosa siamo bisogna aspettare il miglior Atta, il miglior Valdepeñas e vedere Ulai titolare. Lo so Paola, però per vedere Ulai titolare si torna sempre lì, tanto non se ne esce. Chiedo anche a te, qual è la soluzione ad oggi con la rosa attuale per vedere Ulai titolare? Puoi citarmi solo il centrocampo, tutta la formazione, perché secondo me siamo ancora un po' lontani da un'idea. Poi che nella testa di Vanoli possa esserci l'idea di mettere Ulai, questo secondo me è persino banale dirlo, è un po' un premio GAC, cioè dire nella testa di Vanoli c'è Ulai titolare, certo, ma, e lo dice lo stesso Vanoli, ragionando nell'insieme di 11 giocatori non è così semplice risolvere la questione, caro Tonali. Per vedere Mastantuono a Firenze,
1: troppo forte,
0: no, il numero uno. Poi ora sta per arrivare anche Aguirre come nuovo allenatore del Valencia, quindi Tonelli ora farà anche uno speciale durante la sosta proprio dal Mestalla. Anche il prossimo campionato, per vedere Mastantuono a Firenze dobbiamo sperare che faccia bene ma non benissimo, altrimenti la vedo difficile, dice Roberto. Quello che mi fa ben sperare per il futuro è la differenza di atteggiamento tra gli ultimi 10 minuti contro il Torino e quelli contro il Napoli, Simone e Romano. Vero, però è anche vero, Simone, che erano ultimi 10 minuti molto diversi, cioè col Torino sei sparito dal campo dopo il gol di Mandragora, dopo essere stato in vantaggio, col Napoli avevi iniziato il secondo tempo pareggiando, quindi era anche un contesto un po' diverso, dentro una squadra molto diversa. Poi se in nazionale gioca dietro la punta e fa ancora meglio di questo, di quello visto con esterno, aggiunge Niccolò. Però continuo a non capire, Niccolò. Comunque lo vedremo all'opera, tanto l'Argentina ha queste tre partite amichevoli che serviranno anche per sostanzialmente salutare Messi un'ultima volta con la maglia albiceleste. Si comincia tra 8 giorni con Argentina-Bolivia e lì vedremo all'opera Mastantuono. Ecco, ci sarà spazio per tutti essendo tre amichevoli. Sentiamo due WhatsApp audio curate.
1: Scusa, ma
0: come
1: leggevo
0: detto,
1: di scusa, un no, pensiero di un scrittore napoletano, uno scrittore napoletano che non so chi sia, si chiama Angelo Forgione. Che ha detto che il razzismo dei tifosi fiorentina verso i napoletani non è proprio discriminazione, ma alterigia, supponenza, boria e anche invidia.
0: Però gli facciamo i complimenti comunque per il linguaggio aulico solenne.
1: No, dopo dice sentimenti, e nel 400 inaugurarono l'aggressione verbale dei fiorentini, dice, quindi non se l'è legata il dito, dei fiorentini verso la gente di Napoli, fomentata dai letterati medicei. I fiorentini generalizzando si sentono superiori a tutti per il loro rinascimento e per l'affermazione del loro volgare nella questione della lingua. Oggi come allora la presunzione è la stessa. Questo dottor Forgione. Dottor Forgione. Scusami, però mi è capitato.
0: Alterigia!
1: Alterigia è una parola che io uso, tra l'altro. Bello. È divertente. Alterigia. Sì, la boria anche. La boria
0: bello,
1: è l'alterigia.
0: Bello.
1: Vai, Angelo, sei forte! Avanti!
0: Vai, Tonali, sei altrettanto forte.
1: No, più forte.
2: Buongiorno, caro, benvenuti. Allora, eccoci. Non so, ieri, dopo la fine della nostra conversazione, hai detto in pratica che intellettualmente bisogna essere onesti. Allora, se non ti riferivi a me, va bene. Ma ti assicuro che io sono molto onesto. E per questo ti invito ad ascoltare cose molto equilibrate secondo me sul Caffè Viola di oggi a Lady Radio.
0: Ma che c'entra?
2: E ascoltala tutta, però.
0: Ma che c'entra? Così, addirittura
2: forse penserai qualcosa meglio di me.
0: Ma che Walter c'entra?
3: Sì, ciao, buongiorno
1: Walter, scusami, ma
3: io Mastantuono deve diventare un investimento. Se è possibile farlo, insomma, aprire questa strada, perché no, ecco. Però per far aprire questa strada, secondo me c'è due cose importanti. Primo, dove ti piazzi alla fine del campionato, in che posizione?
0: E non è
3: se vai in Europa, allora se vai in Champions League,
0: sì, ora.
3: Molto difficile,
0: ecco.
3: Però ci sono degli introiti e chiaramente
0: bene.
3: Ti possa andare
0: nella seconda,
3: e poi soprattutto c'è la volontà di dare razzo, perché comunque anche Nico Paz ha contato tanto la volontà di ragazzo per rimanere a Como.
1: Guarda, ti rispondo a questa, sì, sì. Perché prima di Walter, allora, prima di tutto,
0: Walter.
1: Questo dissing tra te e Francesco, fatevelo in privato, insomma, anche se non credo che Francesco sia molto interessato, anche perché non c'è un dissing,
0: ma
1: lui
0: appunto.
1: Ti ha spiegato ieri molto chiaramente, dal suo punto di vista, tu l'hai spiegato il tuo, tra l'altro in modo prolungato, quindi stiamo sereni, e secondo di poi, ora, detto che gli amici di Lady Radio fanno quello che devono fare, fanno quello che vogliono, hanno una trasmissione tutti i giorni, seguitissima, composta da amici, Mario Tenerani è anche un nostro opinionista, quindi Duccio Mazzoni è come se fosse un fratellino per quanto mi riguarda, quindi figuriamoci se quando non capita qualcosa di ascoltarli, si ascoltano volentieri. Ma ecco, ora che un professionista debba ascoltare una trasmissione di un'altra emittente per capire quanto tu sei onesto intellettualmente, che lui non è che ti ha detto che sei disonesto, ha detto ci vuole onestà intellettuale, ha fatto tutto un discorso,
0: lunghissimo,
1: molto lungo, cioè, quindi o ti riascolti te quello che ha risposto lui e magari capisci che anche la sua versione non è così campata per aria, oppure insomma c'è anche altro da fare nella vita,
0: sì,
1: Walter,
0: certo.
1: Che valutare quello che è il tuo o il suo pensiero, anche per noi per fortuna. Ho perso il filo dell'altra risposta. Ah no, di Mastantuono,
0: sì, quei due punti.
1: È chiaro che sono partito da un presupposto, che è una frase che lui ha dichiarato oggi, no? Ho detto, considerando che lui ha dichiarato al rientro in Argentina che si sta trovando molto bene in Italia e nella Serie A, si può anche presupporre che un ragazzo del 2007, considerando anche ciò che accade al Real, ragazzi, il Real è una squadra che quando ti cede nel frattempo ha comprato 5-6 giocatori, quindi è anche possibile che un ragazzo arrivi, che ne so, a febbraio e si immagini in prestito per un secondo anno alla Fiorentina, perché tutto sommato è una squadra che è seguita in tutto il mondo, nel proprio paese la Fiorentina ha un nome, perché in Argentina la Fiorentina ha un nome, non è, con tutto il rispetto, il Como, che ora si sta imponendo per altri versi, quindi per versi calcistici, e quindi si impone con i risultati. La Fiorentina per storia è un club che in Argentina viene conosciuto, è riconosciuto e riconoscibile, quindi se potrebbe anche pensare, dice, ma quante partite fo io al Real Madrid? considerando che hanno fatto l'acquisto di Pipirillo, Cincirinno e tutti quelli che
0: sempre Hendrick, per esempio, Hendrick, tra gli under 20, tra 21,
1: tra Pipirillo e Cincirinno c'è Hendrick, insomma. Però ecco, allora magari pensando a questo si può anche immaginare un altro anno di prestito, e a quel punto la Fiorentina lecitamente può trattare con Real Madrid e dire: se si fa un altro anno di prestito, me lo inserite una scappatoia per acquistare il ragazzo, che dopo tre anni che l'avete, perché sarebbe il terzo anno, no? Questo è il secondo anno dall'acquisto di Mastantuono da parte del Real, alla fine del terzo anno, anche se l'hai pagato 60 milioni, è un ragazzo che ha un valore di cartellino di forse 40.
0: Sì.
1: Dopo tre anni 40, sì, può darsi, sì, forse anche qualcosa,
0: sì,
1: di meno,
0: sì,
1: può darsi.
0: Sì.
1: Quindi se metti un riscatto a 50, il Real è tutto riguadagnato. Quindi questo raccontavo, cioè il modo per arrivarci, chiaramente fatto salvo di quello che dicevi giustamente, la volontà del Real, la volontà del ragazzo, la volontà della Fiorentina, certo, dell'arrivo in campionato della Fiorentina tutto lecito, però c'è la possibilità di lavorarci a una cosa del genere, questo intendevo. C'è un dibattito epistolare?
0: No, c'è un dibattito epistolare. Stavo cercando anche di placare alcuni ascoltatori su Walter. State sereni,
1: ragazzi. Ma non è manco con Walter. Tranquilli. Noi ci riferiamo in modo molto educato, perché lui comunque è educatissimo nel suo rivolgersi a noi. Quello che ti ho detto prima è che Walter, c'è una vita oltre il dibattito di una trasmissione, cioè non è che si possa passare giornate a capire l'uno o l'altro, anche perché fondamentalmente siamo assolutamente in linea con il fatto che noi siamo dei conduttori di una radio, di una trasmissione che tu segui, tu sei un ascoltatore fedelissimo e noi abbiamo il piacere di poter avere ospite quando hai voglia di telefonare o di mandare messaggi. Ecco, finisce lì, non è che ci si deve andare per forza in vacanza insieme.
0: No, esatto. Allora c'è un messaggio bellissimo di Ale dal Casentino a proposito di Aruba, visto prima avevamo parlato le amichevoli.
1: Ha fatto una bella battuta prima.
0: Allora ha detto: l'isola di Aruba, scrive, ha tanti abitanti quanti ne ha Arezzo. Effettivamente Aruba, l'ultimo aggiornamento che leggo è 108.000 abitanti, mentre Arezzo solo comune 96.000, quindi siamo lì. Siamo, ma poi lì aggiunge: può darsi che nell'azienda Aruba lavorino più persone.
1: Ma quasi di sicuro.
0: Ora, una stima che leggo, perché sono voluto andare a vedere anche questa cosa, tra i dipendenti si parla di circa 1.300
1: allora
0: dipendenti.
1: No. Beh,
0: però qui sono di dipendenti,
1: poi di indotto,
0: poi
1: certo,
0: collaboratori e quant'altro. Comunque fatturato di Aruba 300 milioni nel 2024, se qualcuno se lo stesse chiedendo.
1: Più del PIL forse di Aruba.
0: Di Aruba, che tra poco potrei anche dirvi, ma se lo trovo, ma non lo trovo.
1: PIL,
0: però il prefisso è più 297.
1: Se vi chiamano da lì non rispondete.
0: Esatto, visto che ora va di moda purtroppo
1: basta, il martellamento.
0: Esatto, e il PIL di Aruba è 4,67 miliardi di dollari.
1: Ma allora sono ricchissimi.
0: Ci sta che sì, ci sia un bel giro. Chissà di cosa. Non lo so, però mi sono cavato.
1: Però isola sarà bello il mare, non lo so.
0: E forse anche altri.
1: Non ho sentito nessuno che è andato a Aruba. C'è un ascoltatore che mi può certificare di essere stato un giorno ad Aruba? Almeno ci spiega.
0: Roba di nicchia,
1: Se ci manda un messaggio, dice: Aruba è bellissima perché c'è il Teatro del Sale, c'è la Cattedrale di San Teodoro, e almeno sappiamo che cosa c'è ad Aruba.
0: Federico, no, dovevo un attimo leggere prima i messaggi di Federico Bollito, ottimista viola, perché infama Mancini,
1: sì.
0: Comunque lo insulta e dice: povera Italia, con tutti gli allenatori che ci sono, proprio Mancini.
1: Vabbè, questo era un...
0: Vabbè, ok. Poi sulla Fiorentina, siamo meno appena agli inizi e fate già questi sondaggi quando siamo a 4 punti in 5 partite, equilibrio e coerenza. Però il sondaggio mi sembra quello che trovate sul profilo WhatsApp della radio, è semplicemente: dove può arrivare questa Fiorentina?
1: Non mi sembra,
0: cioè, non è
1: ci sia grande...
0: La Champions è l'obiettivo della Fiorentina, quindi Aldo, cioè, hai fatto tutto da te. Era una domanda molto aperta, quindi potevi anche rispondere da nessuna parte: valiamo il decimo posto. Ecco, insomma. Secondo me Pedro Gonçalves si giocherà il posto con Attà e non con GE. David da Firenze. A patto che, caro Davide, a patto che ci sia il 4-2-3-1, perché è l'unico modo per avere un ballottaggio tra Pedro Gonçalves e Attà. Cioè, se dovesse esserci il 4-3-3 E in Italia, con le caratteristiche di Gonçalves, lo vediamo solo dentro il campo e quindi non partendo dalla corsia come faceva lo Sporting, allora sì, andrà come scrivi, giustamente. Poi Claudio dice: quello che diceva di non intendersi di calcio non se ne intende. Benissimo,
1: vabbè, l'ha detto,
0: attacco frontale. Comunque 4-3-3 o 4-2-3-1 con Attà in campo cambia poco o nulla. In fase offensiva si alza sempre, in fase difensiva si allarga e si allinea, anzi sale in pressing più Fagioli adesso, perché con Grosso poi Benve oggi sei informissima, anche per me fanno una prova, ma questo non significa che abbiano risolto tutti i problemi. La partita col Napoli ha confermato in positivo un cambio di tendenza. E poi aggiunge: ecco spiegato l'arcano, perché ho capito perché non mi sopporti Benve, perché ho la foto di un gatto. Ma in realtà, caro John, io ho un cane e due gatti, quindi
1: 2-1.
0: In realtà non avevo visto la tua foto perché...
1: Ma perché non lo sopporti?
0: Non lo so, ha deciso lui. Non avevo visto, e nella sua foto c'erano degli occhi di un gatto nero, ma perché sembrava, con la riduzione del monitor, una foto tutta nera, ecco. Quindi nessun dissing contro i gatti.
1: Audi.
0: Saluto i miei gatti. Due WhatsApp audio, sempre all'ascolto,
2: Simpaticamente Pietro, epicamente Benve. Christian Ulahi viene da Yopougon, che è un sobborgo di Abidjan, dove l'ultimo fine settimana di settembre si tiene uno dei più grandi festival reg della West Coast.
1: Bello,
2: africana.
1: Ottimo.
2: Quindi, se ogni tanto lo vedete andare un po'
1: molleggiato
2: il campo, senza la bussola, è tutto normale, fa parte dell'animo reg e rastafariano. Viva il reg, vivo la I.
4: Buongiorno Giovanotti, ma che domanda è? Noi veniamo da anni di Kwame, di Kone, di Gil Diaz, di Sottil, di Cocorin, di Gerson, di Mirallas, e non ci va bene Mastantuono? Sarebbe meraviglioso, no? Magari restasse con noi a lungo, magari, veramente.
1: Infatti va benissimo, è una risposta che non solo accogliamo ma che condividiamo. Mentre per il Festival Reggae mi si è aperto un mondo, sono molto felice che abbiano aperto. Andrò, quindi
0: ha detto fine settembre, quindi adesso
1: bisogna andare, devo partire.
0: Quindi devo partire, si chiude qui chi si compra.
1: Ora, detto questo, non credo che in Costa d'Avorio ci siano tanti rastafariani, inteso come come si dice, fedeli della che poi non è proprio una religione, un indirizzo culturale religioso che fondamentalmente è facente parte soprattutto della Giamaica, quindi non credo ci saranno dei rastafariani. Ci sono però degli amanti del reggae, viva, molto bene, cosa che purtroppo in città qui a Firenze non è molto diffusa, e me ne dispiaccio molto, perché essendo io amantissimo del reggae,
0: attacco frontale al movimento,
1: sì,
0: non
1: attacco
0: diffuso,
1: attacco frontale, perché l'altro giorno che sono andato veramente felice a vedere Brusco, è stata una serata bellissima, divertentissima, sono stato contento, quindi ringrazio il Lumen che ha messo a disposizione il proprio palco per un bel concerto reggae, perché a Firenze il reggae non è che sia tanto condiviso, ecco, a parte non c'è più condivisione di nulla a Firenze della musica dal vivo, però parti grandi festival da 100 euro a biglietto.
0: Esatto. Francesco da Pisa. Lo so, ma io frequento.
1: Colpa tua, eh?
0: Sì, in realtà, guarda, li frequento ora sempre meno.
1: Sempre meno.
0: Perché?
1: Per questioni economiche anche.
0: Sì, allora in realtà poi perché quelli piacciono a me, quindi Kendrick Lamar, Kanye West, bisogna andare a cercarli altrove. E quelli purtroppo sono sempre costati tanto.
1: Bad Bunny.
0: No, Bad Bunny
1: fai.
0: No, mi tengo alla larga. Mi piaceva Bugs Bunny, Space Jam. Bugs Bunny
1: è il personaggio più odioso di tutti i Looney Tunes.
0: Anche in Space Jam?
1: Anche in Space Jam, certo. È il personaggio più odioso, è come Topolino. Cioè, sono quei personaggi mainstream,
0: lo so.
1: I personaggi, diciamo, principali di queste grandi versioni cartoonistiche americane.
0: Delle grandi saghe, dai.
1: Sono quelli più odiosi. Cioè, i protagonisti sono i più odiosi.
0: Sono d'accordo.
1: Infatti, io sono per Daffy Duck, sono per Donald Duck.
0: Quindi non per Topolino,
1: per Pippo.
0: Anche.
1: Topolino,
0: ma anche nelle saghe cinematografiche, tipo
1: voglio vedere una puntata di un fumetto di Dylan Dog, cioè i conigli rosa uccidono,
0: ecco.
1: Era una
0: grande crossover con Dylan Dog,
1: vorrei vedere la finaccia di alcuni di questi protagonisti in ambito
0: per me vale più sui, sulle saghe cinematografiche tipo Nel sì. Signore degli Anelli, per me Frodo, Frodo è insopportabile,
5: ma è la stessa cosa, eh?
0: Però sui cartoni no,
5: è la stessa identica cosa, cioè sono quei protagonisti che devono essere per forza bellini,
0: sì, quello è vero,
5: per forza carini, per forza vincenti, per forza saccenti, ecco. No, io invece sono sempre per l'underdog, sempre per quello che piglia la padella con faccia, cioè per Tom e Jerry sono per Tom, Coyote e Bip Bip sono per il Coyote, Bugs Bunny e Daffy Duck sono per Daffy, sempre, sempre e comunque, Topolino e Paperino sempre Paperino, cioè che lo sfigato è molto più divertente, anche perché c'è quella
0: sì, quello
5: alone
0: sempre,
5: di negatività, di cattiveria, di umanità che invece non hanno i protagonisti veri, cioè zio Paperone è molto più simpatico di Paperino, di Topolino, per dire, nonostante sia un miliardario odioso, però mi sta più simpatico perché comunque è più umano, perché è attaccato ai soldi, perché è cattivo,
0: è
5: perché...
0: come noi
5: invece
0: è
5: Topolino
0: umano.
5: E Bugs Bunny, quella carotina, ma sai,
0: molto buone le carote, tra l'altro,
5: sì, per carità, non era un dissing contro le carote.
0: C'è Samu da Campi, dice: se parli di Topolino mandatemi, e questo dipende da Tonelli, che ha mandato un audio, ha mandato un audio, quindi mandami, nel senso, ormai è diventato un verbo.
5: Vabbè, a questo punto dopo la pausa,
0: sì, dai, manteniamo un po' di mistero, Samu, però il tuo audio riguarda Topolino, quindi
5: vabbè,
0: rullo di tamburi e poi ci pensa Tonelli
5: tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, torniamo in diretta, la seconda ora di Chi si compra, ovviamente con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, Marco Tonelli a cercare di curare la parte tecnica, tutti voi all'ascolto, tanti messaggi, 348-7513-933, 055-77-11171, abbiamo parlato di Mastantuono, anche della fiducia che riponete in questo nuovo corso di Vanoli, tre indizi che fanno una prova o la prova, come direbbe Francesco Benvenuti, chiaramente questi sono i temi principali, ma ci sono anche tutti i temi di spalla, tipo quanto è odioso Bugs Bunny o quanto è insopportabile Topolino, questo non c'è dubbio, e quanto è anche divertente seguire Cina Maldive di mercoledì, anzi di giovedì come amichevole tra grandi nazionali.
0: Guarda, ci sono anche un po' di messaggi su Aruba.
5: C'è qualcuno che è stato a Aruba?
0: Quasi.
5: No, quasi.
0: Simone scrive: c'è un mio amico adesso in viaggio di nozze ad Aruba, piena di resort, isola bellissima. Poi prima, quando ho detto Aruba ha questo PIL e poi ha dei giri, e subito, giustamente dico, io l'avevo presa larga e gli ascoltatori sono andati dritti al punto, come Francesco da Pisa e Franco da Siena, a dire
5: paradiso
0: Aruba
5: fiscale.
0: Un paradiso fiscale, non come
5: non l'avevi colta,
0: la volevo, diciamo così, un po' alleggerire. Vabbè, invece però, no, va bene, un paradiso fiscale, tra l'altro inserita nella blacklist anche dell'Italia, quindi
5: sì. Quindi non si può, cosa non si può, no, blacklist vuol dire non si può
0: blacklist,
5: fare
0: ci sarà,
5: affari,
0: probabilmente ci sarà tutta una serie di limiti
5: per fondare delle società,
0: sì, quindi diciamo è uno di quei paesi da cui,
5: però il viaggio di nozze si può andare,
0: viaggio di nozze assolutamente sì,
5: è blacklist solo per la parte economica,
0: solo per la parte sì, sede legale, sede fiscale, tutte robe che non riguardano chiaramente Tonelli
5: nemmeno noi
0: assolutamente. Allora, vogliamo dare spazio, dopo abbiamo creato questo hype con il WhatsApp audio di Samu che riguarda Topolino, ora scopriamo fino a che punto. Sì.
8: Ciao ragazzi, sono Topolino. Volete partire con me per un mondo di grandi avventure? Cantate con me. 3, 2, 1. Bembe, faccio un gol. Bembe, faccio un gol.
5: Ti tocca.
9: Buongiorno da Mare Mano Viola. Io la sosta, secondo me, non ci voleva, anche perché a noi, insomma, a parte nazionale, a qualcuno di noi ci interessa, giusto, qualcuno di noi, poi le altre nazionali siamo contenti che sono andati nelle altre nazionali i nostri giocatori, però è una sosta che in questo momento qui, secondo me, con Vanoli che lavorava bene, sta lavorando bene, non ci voleva, anche per trovare poi un pochino più la condizione, l'affiatamento, con 2 settimane a lavorare insieme era buono. Per me è una sosta che per noi è deleteria.
5: Deleteria, insomma, un termine forte. Tra l'altro mi faceva sorridere buonariamente questo messaggio mentre andava, mi ha fatto sorridere anche questo Topolino, eh? Ottimo Topolino, ottimo,
0: grande Samu,
5: grande Samu. Però ecco, mi faceva sorridere, dicevo, perché
1: sempre questo pensiero che le cose vadano contro di noi, che non ci si faccia, che le cose vanno nel momento negativo, cioè proprio il nostro pessimismo leopardiano, cioè perché non si può pensare per una volta la sosta ci fa comodo, che ne so, avrà modo di lavorare un po' di più, di studiare gli avversari, di preparare i piani partita, di educare Valdepenas, di far crescere Vieri, cioè bisogna sempre vedere lo spunto negativo nelle cose. Poi dice stava lavorando così bene, a parte non sappiamo come stava lavorando perché non si vede, i risultati sono ovviamente positivi perché due vittorie, il pareggio del Napoli li possiamo sicuramente annoverare tra risultati positivi, però ecco, cioè, perché bisogna vedere sempre tutto nero. Cioè per me questa sosta, l'unica cosa negativa di questa sosta è le palle che mi faccio durante la sosta. Questo però non incide nel rendimento della Fiorentina. Tutto il resto io credo invece possa essere un'occasione per l'allenatore di fare il proprio lavoro. Tra l'altro, mentre Grosso ha dimostrato con i fatti di aver patito un po' anche proprio la pressione, la piazza, la novità, la rivoluzione, e sono i fatti a dirlo, non noi, certo. La cronaca dei fatti, cioè, mi sembra che Vanoli invece ci sguazzi dentro a questa città, che la seconda volta invece di essere la più difficile come cantava Caparezza, mi sembra che per lui sia molto migliore, prima di tutto perché, come dice qualcuno, è arrivato come salvatore della patria in un momento però insomma dove se fosse stato confermato avrebbe avuto un altro tipo di pressioni, no? Avrebbe rischiato, se fosse partito male, di far la fine di Grosso. Invece lui è arrivato beatamente a ripianare una condizione negativa che era quella vissuta con Grosso, e quindi vive anche serenamente. Lo vedo molto sereno io Vanoli, no? Lo vedo molto calato.
0: È un Vanoli diverso rispetto, dai, a quello che ha preso la Fiorentina l'anno scorso e anche rispetto a quello che ha lasciato la Fiorentina a maggio. Anche a livello comunicativo mi sembra diverso. E questo, quando dico diverso, umilissimo parere, intendo proprio migliorato, cioè molto, molto più a suo agio, molto più sereno anche a livello comunicativo. Due news aggiuntive. Un uccellino mi segnala che un carissimo e stimatissimo collega della redazione di Tutto Mercato Web potrebbe aver conosciuto Aruba nel corso della sua vita.
1: Chi?
0: Forse uno che si chiama Tommaso di nome e Bonan di cognome potrebbe essere passato da Aruba.
1: Suggerito.
0: Me l'ha suggerito, chissà che magari non sia proprio lo stesso Tommaso Bonan ad averlo scritto al sottoscritto per ricordarmi Aruba ottima. Questa è stata la descrizione.
1: Ora però ci deve dire cosa, ci dica qualcosa.
0: Lo so, già aver scritto già, è un effetti, lusso che ci teniamo
1: già
0: stretti.
1: Ci abbia ascoltato.
0: Capito? Cioè, qui siamo al non plus ultra.
1: Ma secondo me sta cercando
0: ultra
1: di trovare il modo di entrare facendosi desiderare. Cioè,
0: grande classico.
1: Un grande classico di Bonanno.
0: E poi aggiungo che ovviamente per tutti i nostalgici del calcio dei club.
1: E non i nostalgici.
0: Esatto. Durante questa sosta, dalla Serie C in giù si continua a giocare.
1: E quindi?
0: E quindi vi segnalo questo weekend un croccantissimo Cittadella Lecco. Il 26 di settembre.
1: Non poi, so contro chi gioca il Grassina.
0: Se vuoi te lo controllo. O se vuoi controllare dopo la sconfitta con lo Scandicci.
1: Che rimonta purtroppo. Brutta sconfitta.
0: Dopo il pareggio
1: brutta,
0: invece godibilissimo contro il Prato, che ha fatto felice grandi e piccini. Contro il Giviborgo, guarda, te lo dico io. Giocano contro il Giviborgo. Parliamo del girone E di Serie D, girone di ferro, cioè difficilissimo, anche perché ci sono delle signori squadre, dal Montevarchi alla Ternana, passando per la Lucchese, lo Scandicci, il Siena, il Prato.
1: Però Giviborgo è ultima in classifica come il Grassina, tra l'altro
0: con
1: uno stemma Atletico Madrid.
0: Vero. Quindi scontro diretto, punti pesanti, ci saremo tutti i nostri inviati.
1: Però
0: ovviamente
1: a Givi, credo. Sì, si è giocato in casa l'ultima volta, penso.
0: Non lo so.
1: Sì. Ma io leggo però che si gioca contro il Mezzolara.
0: E allora cosa ho letto?
1: Hai ragione.
0: Perché ho letto?
1: Mezzolara Grassina.
0: Hai ragione. Ho visto un'altra giornata allora.
1: Mezzolara Grassina.
0: Tra l'altro, Mezzolara, e poi chiudiamo l'argomento. Anche se in realtà poi col prossimo ospite c'entra anche la Serie D, perché ora allena in Serie D, ma questa è un'altra storia. Mezzolara, ex squadra di Fabio Bazzani, che chiuse la sua carriera al Mezzolara, e me lo ricordo perché ai tempi seguivo la mia amata Fortis Juventus, che era nel girone del Mezzolara. E credo ci sia stato anche diversi anni, Bazzani. Non, cioè, non fu così una comparsata random per l'attuale opinionista e commentatore di DAZN. Ci è rimasto 5 anni, dal 2010 al 2015, segnando a raffica una bella storia. Fabio Bazzani al Mezzolara. Detto questo, per me invece, dice Elisabetta, la sosta è positiva. Avranno più tempo per conoscersi, esercitarsi, giocare insieme. Penso sia un bene. Buona giornata a tutti.
1: Ma meno male, ma ogni tanto anche vedere l'altra faccia. Certo che uno può pensare che la sosta possa un po' bloccare l'inerzia del anche, come si può dire, mentale, no, del cambio allenatore. Però d'altra parte tutti sanno che c'è la sosta per tutti. Tante altre squadre hanno anche più giocatori, come si diceva prima, il Frosinone addirittura 12. E quindi perché bisogna sempre vederla in modo negativo? Troviamo degli spunti positivi alla sosta.
0: Sì, sì, ma poi in questo momento l'abbiamo detto tante volte, ci sono anche degli aspetti estremamente positivi su alcuni singoli che saranno determinanti nel corso della stagione. Quindi vale per tutti e ogni squadra, ogni società dovrà gestire queste 3 settimane al meglio delle proprie possibilità. Marco da Sesto fa una recensione non esaltante di Aruba, dice: ci sono stato 10 anni fa, ci sono posti migliori. Una zona è piena di albergoni, casinò con turisti americani a flotte, l'altra è più passabile con resort più piccoli, guarda caso con turisti europei, soprattutto logicamente olandesi, del resto quella è la storia di Aruba. Le maglie del centenario sono andate a Aruba. Vabbè, ci sta.
1: Chi l'ha detto adesso?
0: Questo altro? Ha detto un amico e non si firma.
1: Ah, meno male, non si è firmato.
0: Mezzolara mal comune, questo è Gabriele il cinefilo. Di palo in frasca, anche il Genoa ha 9 giocatori in giro per il mondo con le nazionali. Lo dico per i tifosi viola preoccupati.
1: Esatto.
0: E quindi voglio dire, anche il prossimo avversario della Fiorentina sta vivendo un momento ancora più delicato, in inizio di stagione ancora più complesso, vive questa sosta con tante assenze e via discorrendo, quindi ci sta. Poi Artemisio, buon martedì a tutti voi dalla redazione di Radio Firenze Viola, dove può arrivare, non lo so, si spera almeno una salvezza tranquilla e poi si guarda dove si può arrivare. Questo è Artemisio. Però per parlare di Fiorentina in generale, di quello che stiamo vedendo nel campionato e non solo, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Mauro Zironelli. Mister, buongiorno.
10: Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato.
0: Grazie a te mister. E prima però di parlare di Fiorentina dobbiamo necessariamente passare anche dalla sua attualità, mister, perché l'inizio di stagione da allenatore della, parlavamo ora, per altri motivi di Serie D c'è anche una società come la Pro Patria che non ha bisogno di presentazioni anche per la storia che si porta dietro. Avete iniziato alla grandissima, quindi penso mister ci sia grande soddisfazione per questo avvio.
10: Sì, dai, molto contento, nel senso ho trovato un bellissimo ambiente, è un grande gruppo, quindi sai, quando trovi un bel gruppo il 60-70% del lavoro praticamente è già fatto, quindi sono colpi di fortuna e poi ci devo mettere qualcosa di mio, però il mestiere insegna che se va bene, ok, però dopo se vedi che non funziona, l'importante è non fare danni, insomma.
0: Non c'è dubbio. E tra l'altro mister, sono categorie quelle tra la C e la D che ormai dopo una grande carriera da calciatore sono un po' diventate le
10: tue,
0: sei entrato un po' dentro, no, anche certe dinamiche.
10: Sì, dai, infatti fortunatamente sono sempre riuscito a lavorare in questi 20 anni, quindi almeno sono contento di quello. Purtroppo non mi sono piaciute determinate cose nella Serie C e quindi preferisco tutta la vita Serie D, perché sento una persona libera e mi permettono di fare quello che voglio e quindi sto benissimo in questa categoria.
0: È un bel lusso. Mister,
10: esatto.
0: Ti porto un attimo anche sulla Fiorentina, perché a proposito invece di inizi tutt'altro che idilliaci, la Fiorentina ha già cambiato allenatore, ha già vissuto quindi anche una, dopo la rivoluzione del mercato in estate, anche una rivoluzione proprio nel progetto. Poi arriva un nuovo allenatore come Vanoli, con una storia anche particolare, perché era l'allenatore che aveva chiuso la scorsa stagione, e tanti giocatori si trasformano, il collettivo cambia, il calcio davvero a volte è una scienza oscura e la sensazione mister è che su tanti aspetti sia davvero solo, tra virgolette, una questione di testa, e metto molte virgolette a quel solo.
10: molte, perché veramente, cioè, allora, io non sono un amante delle statistiche, no, però penso che voi le avete viste, cioè io non ho mai visto una squadra di serie A da quando sono nato che non ha mai vinto una partita nel giorno di andata e poi si salva. Mm-hmm. Ok, e poi era, mi sembra che era anche ultima.
0: Sì, sì, fino a dicembre dell'anno scorso la Fiorentina, sì sì, sempre stata in zona retrocessione.
10: Quindi io dico, ok, per me ha fatto un miracolo, ma no, da allenatore. Mm-hmm. Perché non era mai successo, ma non penso che sia successo, magari può essere successo in terza categoria, in promozione, non so, ma io parlo di Serie A,
0: certo,
10: certo. Dopo guerra in poi, non credo che, non so se avete ricercato questa cosa, però non sia mai successa.
0: È così, è così.
10: E infatti quest'estate ho trovato un componente dello staff di Vanoli che conoscevo. Mm-hmm. E gli ho detto, cioè, poi io posso capire il bel gioco, non è bel gioco, ma noi, cioè, nel senso, bisognava portare in porto la nave, giusto, l'anno scorso.
0: Certo, certo.
10: Io questo che dico, cioè, per me è una follia non averlo, solo per quello che ha fatto è stata una roba che non è mai successa, hai capito?
0: Mm-hmm. Cioè, e dal tuo punto di vista la scelta non doveva neanche avere troppo tempo per essere presa, era già lì a portata di mano quella di confermare direttamente Vanoli.
10: Io parlo da allenatore.
0: Certo, certo, sì, sì, per il lavoro di campo.
10: È successo, esatto, cioè, hai capito? Poi sentivo parlare, però non giocava bene, ho capito, ma cosa dovevamo fare? Cioè, doveva salvarsi e si è salvato. Poi la squadra probabilmente non era neanche a sua somiglianza e quindi non poteva neanche fare. E lui, come ho detto prima, non ha fatto danni, si è adattato e non ha fatto danni, anzi. Perché molte volte pretendi che la squadra giochi come vuoi tu, eccetera, ma troppo tante volte non funziona così. E sei tu che ti devi adattare, e lui si è adattato, non ha fatto i danni, ha portato la nave in porto. Questo che dico, che è stata una roba. Però, ti ripeto, io rispetto tutto, eccetera. L'importante è che siano tornati nei loro passi, segno di intelligenza, secondo me, perché hanno fatto una gran roba. E averlo riportato adesso, infatti avete già visto il cambio di marcia, ovviamente queste 3 settimane sono come la manna per Vanoli, per cercare di lavorare, appunto, e poi si spera che ci sia anche, come dicevano alla fine dell'anno scorso, un gioco adatto, più consono, bello da vedere, eccetera, però tempo al tempo, insomma.
1: Ecco, mister Zinonelli, mi interessa molto questo discorso e lo allargo però anche a quello che poi è stata la decisione dello stesso Vanoli, cioè dopo non essere stato confermato e quindi aver vissuto anche un momento delicato, perché immagino che se lo sia chiesto l'allenatore, in questo caso Vanoli, il motivo per cui poi alla fine non è andata a buon fine la conferma l'estate scorsa, poi però Vanoli ha detto chiaramente di aver risposto immediatamente con entusiasmo alla seconda chiamata di fatto da parte della Fiorentina. Ecco, lei si fosse trovato in una condizione del genere, come si sarebbe comportato? Nel senso, è stata una scelta, no, comunque,
10: perché,
1: una certa
10: secondo importanza. Secondo me è rimasto, cioè lui lo desiderava, cioè, secondo me lo desiderava proprio, già a fine campionato si aspettava, però sai, poi ci sono mille dinamiche e ci sta anche che non, però secondo me è rinato dentro di lui, perché secondo me lui alla Fiorentina ci tiene molto. Ci tiene molto e come vedo che diversamente da altri figli di presidenti ex che ho avuto e che ho visto anche nella storia, mi fa piacere che il figlio di Comiso sia, il fatto che sia andato sotto la curva,
0: sì,
10: cioè,
0: sì.
10: È una cosa che secondo me non è finta. Lui vuole portare veramente avanti il desiderio di suo padre, come lo ha fatto Massimo Moratti per suo, certo, padre, per farti un esempio. Quindi questa cosa qua mi piace molto e comunque vedi la semplicità anche di Vanoli, che comunque lui ce l'ha nel cuore, secondo me è una cosa vera, capito?
0: Certo,
10: non è che ha citato la Fiorentina perché non aveva niente,
0: sì,
10: questo
0: sì.
10: Voglio farti capire.
1: E poi l'altra domanda rispetto a ciò che stava dicendo prima mister Zironelli è il fatto che l'anno scorso ha preso una squadra che non era sua, nel senso che è entrato in corsa per salvarla, però quest'estate, cioè dopo quest'estate, anche questa squadra di fatto non è stata propriamente costruita per Vanoli, non c'è però la stessa difficoltà.
10: Sì, appunto, poi sai, è appena iniziato fortunatamente rispetto all'anno prima, e poi lui conosce già l'ambiente, conosce già il direttore, l'ha già conosciuto, cioè è tutta una serie di cose che tutto aiuta, no? E quindi sicuramente, ovviamente non ha avuto la possibilità di scegliere qualche giocatore, però diciamo che c'è tutto il tempo, adesso si conoscono già, possono capirsi meglio di prima, perché magari prima è uscito qualche difetto che non si conosceva, parlo tra direttore e allenatore, no?
1: Certo.
10: Però penso che siano due persone molto intelligenti, Paratici e Vanoli, che riescano a trovare subito il verso giusto, ma penso che ci siano già riusciti, e si tratta solo di consolidare adesso e di dare fiducia a dei giocatori che sono rimasti e che hanno dimostrato anche loro di voler bene alla Fiorentina.
0: Mister, nel salutarti, in questa sosta rivedremo all'opera Nicolò Fagioli con la nazionale a distanza sostanzialmente di un paio d'anni. Io penso, per quello che è stato anche il momento in cui hai conosciuto il giocatore, la nazionale fin da quel momento, suppongo, nella tua idea, nella tua visione del giocatore, tornando indietro ormai di 6-7 anni, penso da sempre sia nella tua testa la destinazione di un giocatore come Fagioli, quindi forse sei rimasto più sorpreso dai suoi alti e bassi che da ritrovarlo adesso in nazionale.
10: Sì, poi penso che sia andato con Mancini, no, la prima volta.
0: Sì.
10: Adesso non ricordo, sì, è sempre stata la mia idea da quando l'ho visto la prima volta, che ho sempre detto che vede delle cose che gli altri non vedono, eccetera. Chiaro che dopo ho avuto, sì, come hai detto, tutti gli alti e bassi, però credo che ormai abbia l'età per non farsi scappare questo treno, che potrebbe essere anche uno degli ultimi. Quindi qua adesso lui è un 2001, quindi all'età giusta, ora va la spacca, cioè adesso se la deve tenere, se avrà la possibilità di metterla sulla maglia, dovrà cercare in tutti i modi di tenersela addosso.
0: Mauro Zironelli, grazie mille, buon lavoro, buon proseguimento di stagione e alla prossima.
10: Grazie a te, gentilissimi. Grazie,
0: alla prossima. Grazie davvero. Grazie a Mauro Zironelli.
1: Una follia per Zironelli non aver confermato Vanoli.
0: Vabbè. Sai, nella valutazione di un allenatore
1: mi sembra più che lecito,
0: giustamente, quindi
1: pensarlo.
0: Senza star dietro a fronzoli di progetti, parole, ambizioni fiorentine internazionali, cioè quindi non stando troppo dietro né all'idea dei giornalisti né a quella,
1: no,
0: di Paratici,
1: al lavoro, dai.
0: Lui valuta il campo e dice, cioè un allenatore prende una squadra che aveva
1: quattro punti
0: nelle prime 10, cioè, poi la porta a una salvezza, posso anche capire. A maggior ragione, con tutto il rispetto per Grosso, ma l'abbiamo detto mille volte, perché non confermarlo se poi non hai preso Maresca? Ecco, i fatti alla fine hanno dato torto alla Fiorentina e ragione a Vanoli. Tanto possiamo, caro Tonelli, anche togliere Zironelli.
1: No, è ancora lì.
0: Hai sempre in ascolto, Mauro Zironelli. Smetterà anche di allenare la Propatria perché vuole essere collegato con noi H24. E vabbè, Tonelli fa scuola a testa, quindi vuol dire un nuovo opinionista di Radio Firenze Viola, e lo salutiamo per questo. E quindi diciamo che alla fine è una valutazione da allenatore assolutamente comprensibile. Secondo me non mi stava sentendo Tonelli,
1: Marco,
0: infatti. No, è proprio completamente in un altro.
1: Vuoi togliere Zironelli e non è più con noi, no,
0: Zironelli,
1: a meno che non sia all'ascolto.
0: È
1: però
0: tornato a allenare la Propatria, Zironelli, quindi insomma è tornato a fare il suo, ecco, in questo senso. Salutiamo anche Stefanone nostro,
1: è disturbatore.
0: Sì, disturbatore, ma anche la salvezza, quindi in questo caso Tonelli è andato il KO sotto pressione. In Game of Thrones facevo il tifo per la famiglia Bolton, ma si sa, muore solo chi è caro agli dèi, sempre per il discorso del non parteggiare. Per...
1: Non so, sai, non sono un grande amante.
0: Non neanch'io.
1: Nostro,
0: no, non so, cioè, ho capito il riferimento, ma non. non fa neanche per il sottoscritto.
1: No.
0: Gabriele, ciao Pietro, se non lo sai ti segnalo, il 24 ottobre all'Estragon a Bologna ci sono The Selector, viva il reggae e lo ska.
1: Beh sì, strepitoso. Il problema è che vorrei che fossero a Firenze. Nel senso, lo so che in giro per l'Italia è rappresentato questo glorioso genere musicale che ha anche una tradizione culturale e sociale particolare, compreso lo ska, di cui tra l'altro ho fatto parte nella mia breve carriera da cantante di un gruppo ska punk, reggae. Però ragazzi, vorrei vederla a Firenze, tant'è che proprio per questo, quando io facevo rappresentavo con la voce Ivanosca, glorioso gruppo cittadino che ha portato avanti lo ska punk appunto nei peggiori bar di Caracas, uno dei problemi più grossi era trovare da suonare, proprio perché come genere purtroppo, a parte che a Firenze suonare dal vivo, ripeto, è un lusso, oltre a questo anche il genere non è così diffuso, purtroppo, lo ripeto, cioè 10 volte.
0: Allora John ci manda la foto del suo gatto Floki dentro una scatola che guarda verso l'alto.
1: Bene.
0: E dice: quando vede dei gobbi gli soffia, questa è la caratteristica
1: principale. Ha soffiato
0: principale.
1: Vedendo Benvenuti?
0: Questa domanda, è una bella domanda.
1: Abbiamo detto che non è, ma per tanti di voi lo è, quindi bisognerebbe scoprire se Floki, vedendo la televisione, magari ha soffiato.

0: Serene.
1: Che perché ora voglio vedere dove, qual è lo stadio della SS di Dolomiti Bellunesi.
2: Non lo so dove sono.
1: Non è detto sia, potrebbe anche non essere magari proprio a Belluno, ma anche perché rappresenta i comuni di Belluno, Feltre e Sedico. Nasce dalla fusione di tre squadre e gioca da fonte web allo stadio Zugni Tauro di Feltre, quindi gioca a Feltre.
0: Bene.
1: 1700 posti a sedere, campo in erba.
0: Lo trovano un postino, un posticino per te.
1: Ma voglio dire, ora un paese ci siano 1700 persone ogni partita.
0: Quello di cartello.
1: Ma voglio dire, certo. Dolomiti Bellunesi cittadella, non sarà semplice, comunque ci organizziamo. Poi questo amico è stato salvato come l'antigobbo a bestia. Chi siamo noi per non leggere?
0: Cioè.
1: Non facciamo pronostici, ma speriamo nel calcio che conta in Europa per questa stagione, dice l'antigobbo a bestia.
0: Vabbè.
1: Vi dico anche una grande verità. Paperino è il mago più forte tra tutti i maghi. Kingdom Hearts insegna. Non ho idea di cosa sia.
0: È un gioco.
1: Kingdom Hearts. Okay. E poi dice Paperino superiore a Gandalf.
0: Bene.
1: Addirittura. Wow. Claudio, non mi vorrei sbilanciare.
0: No.
1: Ma è talentuosa la Fiorentina.
0: Ma allora, ti sei sbilanciato forte, eh? Guarda, io sono. C'ho i bordoni perché ora, una dichiarazione così. Cioè.
1: Tonelli sta facendo i biglietti per Aruba per riciclare i proventi a nero del merchandising del mezzo. Lara.
0: Bene, qui c'è un crossover di questioni, anche se credo che lui sia più portato a qualche isola che fa parte della Spagna, Tenerife.
1: Certo.
0: No, roba
1: anche
0: un po'
1: se
0: più
1: non
0: così.
1: So se ci sia mai stato, Tonelli. Sembra un
0: Tenerife?
1: Molto...
0: No? Las Palmas?
1: No. Mallorca?
0: Mallorca?
1: Niente, nemmeno. Vabbè, nulla. L'Elba, almeno? Nemmeno.
0: No, allora,
1: allora è inutile andare
0: Valencia.
1: In Spagna. Comunque anche Chris da Campi, non sono mai andato ad Aruba, ma da ragazzo andavo a Ruba.
0: Mamma mia, Chris, guarda.
1: Va bene così.
0: Ma poi sai, veramente quando si dicono queste cose bisogna tarare una a tre.
1: Sì.
0: Quindi tarati perché
1: Boria Valero, Alberto Alterigia e David Protervia. Ah, come giocava il centrocampo di Montella. Viva il Rinascimento Viola e pure il mezzogiorno per Maloso. Elia Jeremy da Massa. Sto ascoltando il Caffè Viola per capire quanto Walter da Roma sia forbito. Questo è Max. Yuri dal Trasimeno, l'unico modo per far rimanere Mastantuono a Firenze è che si innamori
0: di chi?
1: Di una ragazza fiorentina e la ragazza gli dica resta, stai qui.
0: E allora facciamolo uscire.
1: Ecco.
0: Tra l'altro è un grande chitarrista.
1: Appunto.
0: È uno che comunque poi è molto semplice, quindi lo potrete trovare anche, no? In riva all'Arno a suonare la chitarra.
1: È perfetto, voglio dire.
0: Posso portare a un concerto reggae.
1: Sì, dai. Anzi, potrebbe magari contribuire lui stesso a un
0: nuovo. Non so quali sono i suoi generi musicali. Glielo chiederemo quando.
1: Quando di rientro a Peretola verrà preso a 60 giornalisti.
0: Bello sarebbe, sì,
1: a chiedergli.
0: Sì. No, perché qui ci arrestano se si fa questa cosa.
1: Lì invece probabilmente
0: non essendoci
1: il contrario,
0: no, è che non essendoci rappresentante della Fiorentina all'aeroporto di Buenos Aires può dire quello che vuole.
1: Allora, Duccio da Firenze vuole due parole sul derby che c'è stato settimana scorsa tra Millwall e West Ham. Per lui è emozionante e dice Manor Solomon, giocatore importante.
0: Bene.
1: La serie inglese fa la differenza,
0: partita in Championship tra l'altro.
1: Partita bellissima, 2-0 il primo tempo per il Millwall, poi 2-2, un rosso nel finale. Ho visto tantissimi articoli che hanno messo a confronto come la polizia inglese e londinese abbia gestito serenamente il pericolo.
0: Sì, serenamente, con un grandissimo investimento,
1: esatto.
0: Diciamoci la verità.
1: Però garantendo la presenza anche dei tifosi in trasferta al West Ham, nello stesso weekend in cui invece i tifosi del Vicenza non hanno avuto la possibilità di andare al Bentegodi per il derby attesissimo col Verona. Ognuno scelga come leggere tra le righe di questa storia.
0: No, allora, intanto
1: mi fa venire in mente le parole di Cristiano Lucarelli su questori, prefetti di qualche giorno fa.
0: Che tra l'altro,
1: per cui credo si sia preso anche una sanzione disciplinare.
0: Sì, tra l'altro anche
1: dalla Procura federale.
0: Molto condivisibili per quanto mi riguarda, ma intanto mi ha fatto sorridere come da un mese a questa parte fondamentalmente ci sono stati articoli di qualsiasi testata che prima di questo evento non aveva mai parlato dei tifosi ed è diventata, sono diventate espertissimi dei derby, in questo caso derby storico, che tra l'altro

0: peraltro si interseca con la politica, con la questione sociale inglese, con il proletariato inglese, cioè è una storia molto bella che gli amanti del tifo, non solo anglosassone ma in generale, conoscevano da tempo, anche perché c'è un film che si chiama Hooligans con Elijah Wood che fa l'ultras americano, che quindi la solita americanata, americano che arriva a Londra dal fratello e diventa dal fratello, dallo zio, mi ricordo che roba è, ma diventa un hooligans del West Ham e viene raccontata questo eterno odio contro il Millwall, quindi diciamo chi è cresciuto come me negli anni 90, e questo film credo sia degli inizi degli anni 2000, sì. È un film che pieghi appassionati di tifo hanno guardato tutti, poi nel tempo uno lo trasforma da un film wow a un film molto semplicistico,
1: sì, lo ridimensiona, dai.
0: Però è interessante, diciamo, lo spaccato che volevano raccontare. Ecco, ora sono diventati tutti esperti di tifo inglese, quindi ho letto articoli sulle Firm, ho letto articoli sul Chelsea, su quelle che sono stati l'Intercity Firm, il Birmingham, tutte queste cose mi ha fatto molto ridere, mi ha quasi intristito. E invece poi alla fine, tra l'altro, c'è stata una spiata che ha fatto arrestare, credo, i tifosi del Millwall che si erano dati appuntamento con alcuni tifosi del West Ham, e tali tifosi, se per così si possono definire, hanno fatto la spiata e hanno fatto arrestare, credo, 30 tifosi del Millwall, cosa schifosa per quanto mi riguarda, al di là di cose di come uno la pensi nella vita ultras, no? Nel modo di pensare, quindi degli scontri eccetera, certo, darsi appuntamento e poi fare la spia alla polizia,
2: no, non bene,
0: non bene, non
1: tra
0: bene.
1: L'altro noto ora con piacere,
0: sì?
1: Che Hooligans è del 2005,
0: ho detto prima nei 2000,
1: ma è lo stesso anno di Gol, quello di Santiago Muñoz che va a giocare nel Newcastle. Altro film generazionale, se vogliamo, generazionale.
0: Sì, meno io, sai, ero più dalla parte
1: invece ero più da Gol,
0: tifosi, degli schiaffi,
1: c'era l'area scout, la storia,
0: gli expected goal, sì, ancora prima, sì, di iniziare,
1: sì. Infatti, siccome un amico, non so per quale motivo, mi chiedeva un pensiero sul Tottenham, che il Tottenham è la grande figuraccia di questo primo mese di campionati, certo, nazionali.
0: Le Zerbi ha detto: non ho mai allenato una squadra come questa in 14 anni di carriera.
1: Hanno messo in ordine tutte le dichiarazioni degli ultimi manager del Tottenham e è la sagra dell'orrore. Ora, questo ovviamente fa più effetto perché De Zerbi aveva iniziato l'anno scorso, aveva salvato il club, ha fatto spendere un sacco di soldi. Ora cominciare con due punti e due soli gol segnati in 5 partite. Però devo dire che il rendimento del Tottenham non basta spiegare un inizio così, cioè se uno guardando le partite non si capisce fino in fondo un inizio così disastroso, quindi c'è un po' margine, non dico per star sereni nel Tottenham, però
0: è come film di orrore,
1: però un film di orrore che doveva iniziare un film, non dico diciamo leggero, però ecco, non a questi livelli di drammaticità, di lacrime, di sofferenza, di paura.
0: Le lacrime e sofferenza sono anche 5 milioni per 5 anni.
1: Infatti,
0: no, 5 milioni non è semplice, 14
1: più,
0: milioni,
1: sì,
0: per
1: infatti,
0: 5 anni.
1: Non può essere esonerato De Zerbi.
0: No, cioè, le facciano una ragione i tifosi degli Spurs.
1: Non vorrei sbilanciare, ma siamo una squadra giovane. Questo è Dido che continua con le parole
0: forti,
1: sulla linea,
0: certo.
1: Di quanto, ma Stantuono è un rocker, va mandato in giro col direttore Loreto.
0: Tutti il rispetto per il direttore Loreto.
1: Il direttore Loreto è un rocker come Mastantuono?
0: No, mi sembra un po'. È un amante del rock, tra l'altro, anni 80, è molto, insomma, introspettivo, anche amante del punk in versione, insomma.
1: Sì, forse però, appunto, sono sotto trame
0: secondo
1: di rock
0: me,
1: un po' diverse.
0: Secondo me Mastantuono può essere sicuramente un amante del rock anni 70 e anche 60, diciamo da cavallo 60-70, ma più verso gli anni 70, Pink Floyd anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: Led Zeppelin,
1: sì.
0: Roba molto classica, quindi straordinaria, non era una diminuzio. Non credo che sia un amante dei CSI o non so, forse anche dei radio, non mi sembra propriamente il suo genere.
1: Il film Hooligans è una pacchianata, dice Mr.
0: Sì,
1: Schadenfreude.
0: È vero.
1: È un però, film adolescenziale,
0: però
1: dai.
0: Io nel 2005 avevo esattamente 18 anni.
1: Ma va bene, ma dai.
0: Quindi a 18 anni...
1: Ma si guarda,
0: ero, diciamo, facente parte della curva Fiesole, anche se non in gruppi organizzati, pur essendo tesserato nel Sette Bello, ma insomma... E quindi era affascinante, perché poi io non ho avuto la fortuna, come anche amici e colleghi anche di altissimo livello che seguono il calcio inglese da quando sono bambini, anche quando il calcio inglese non arrivava come con la frequenza di adesso, solo che forse era più bello allora, che arrivava meno, ma arrivava in una versione più romantica. Adesso puoi vedere qualsiasi cosa, ma è tutto molto no? Molto tutto uguale, anche perché la Premier League ha saputo costruire intorno a se stessa una narrazione pulitissima, bellissima, di questi campioni che parlano, tutte queste riprese in 4K, in Ultra HD, tutte, ecco.
1: Troppo.
0: Mi piaceva forse più dove c'era quando c'era lo sputacchio per terra o il calcione di Cantona, cioè queste cose qui mi piacevano di più.
1: Diciamo, forse per ritrovare quello spirito bisogna scendere un po' in League One. League One, League Two, perché poi anche nel Championship oggi ci sono esempi come il Wrexham,
0: poi sono molto di soldi.
1: Ovviamente io lo dico da grande fan del Championship, però certo. Non è più l'era,
0: però è tutto infiocchettato, è tutto
1: certo.
0: Edulcorato, meno passionale, cioè i Giggs non ci sono più, gli Scholes non ci sono più, gli Shearer non ci sono più, che erano i grandi campioni di quella Premier, però erano campioni più umani anche. Adesso c'è, vedi Haaland, tra l'altro se lo incontri per strada dici ma che faccia c'ha questo, e invece è considerato, no, una stella incredibile. Non lo so, io non sono un grande amante di questo modo di raccontare il calcio, ecco.
1: Invece il calcio che ci piace a noi è quello della Serie C. Anche Leonardo del Viola Club Feltre Dolomiti, benve, vieni a vedere Cittadella Dolomiti, poi si va in birreria a sfondarci di birra. L'avete scelto quello sbagliato, ragazzi, cioè, voi,
0: una birretta ogni
1: io
0: tre
1: una
0: mesi.
1: Sì, una volentieri, perché appunto magari mi tengo al riparo da birre in questi mesi. E poi sì, bello perché siete andati anche a cercare la data. Matt cita, poi c'è il suo audio e arriva, Tonelli penso lo abbia tenuto da parte per il gran finale, cita anche Ultras con Amendola e Ricky Memphis, è stata la risposta italiana,
0: però, no, la risposta penso sia molto molto prima,
1: sì. Non so, mai visto,
0: io credo sia molto prima,
1: ah sì, 91,
0: parla dei
1: allora,
0: tifosi della Roma,
1: allora Hooligans è la risposta,
0: sì, che tra l'altro finisce
1: Ultras
0: con l'accoltellamento
1: ma è drammatico allora,
0: mamma
1: mia,
0: finisce con il protagonista che penso muoia accoltellato,
1: mamma mia,
0: in uno scontro, appunto.
1: Allora neanche l'imitazione, cioè proprio tutt'altro.
0: La cronaca,
1: certo. Il 6 dicembre gioca a Feltre il Cittadella, lo dice un altro componente del Viola Club. Giochiamo a Feltre perché lo stadio di Belluno è in ristrutturazione, ma la velocità dei lavori è pari a quella di Firenze.
0: Quindi nel 2030 siamo pronti. Forse nel 2030 viene anche Bembe.
1: Sì, potrebbe essere a quel punto
0: la data giusta.
1: La data giusta. Tolo lo vedo più un countryman alla John Denver.
0: No. A Tolo gli piacciono giustamente, perché sono grandi gruppi, Radiohead, gli piacciono, che ne so, come si chiamano, insomma, tanti gruppi, CSI garbano tanto, Litfiba garbano tantissimo anche a me, storici ovviamente, quelle dei 17 re, è stato al concerto, tutto contento, no, più un rock diverso, diciamo, da no, country no di sicuro,
1: no.
0: Country proprio non ce lo vedo proprio.
1: Mastantuono alla maglia degli Strokes e il capello Britpop, dice Paolo da Campi.
0: È vero, può darsi. Alla maglia degli Strokes, l'abbiamo visto la maglia degli Strokes? Strokes tanta roba.
1: Non lo so.
0: Mentre il capello è un po' alla Gallagher.
1: Sì. Ora soprattutto se lo sta lasciando.
0: Sì, sembra un funghetto.
1: Sì.
0: Però.
1: Massimo da Mestre, non sorprendentemente, dice che i due testicoli, il calcio e il tifo inglese, perché tutto quello che non è Massimo Palanca, Ciccio Graziani, Altobelli, ovviamente
0: Boranga,
1: quindi per Massimo diventa che noia, che palle.
0: No, ma io non dico che palle, guarda, prima di tutto non dico che palle, che noia in generale, perché tra l'altro porto grande rispetto anche a chi lo racconta il calcio inglese, che è un valore internazionale, perché se è il calcio più seguito al mondo un motivo ci sarà, non è che devo essere io per forza a dire. Non mi piace come la Premier League disegna se stessa e gli altri fruiscono di questo disegno senza parlare poi di quello che è l'interno del calcio inglese, e lo dico anche conoscendo degli amici inglesi che tifano squadre inglesi e mi dicono: preferirei vincere la Ligue 1 che stare tutta la vita al decimo posto della Premier. Per questo, per spiegare che nella Premier vincono, come tutte le, quasi sempre, i più ricchi, tutto edulcorato, tutto bellino disegnato con i pettinini d'oro, però poi all'interno anche i tifosi storici delle realtà di Premier o cambiano e vanno a fare come il City of United, no, come si chiama, United, che è la squadra alternativa al Manchester United. Hanno fatto tante realtà cresciute dal basso, nate dai tifosi, per i tifosi, perché in tanti si sono rotti, diciamo, delle paillette della Premier League. Questo stavo raccontando, ma non che la Premier League sia schifosa o che chi la racconta sia un cretino, anzi, assolutamente, è un tratto, un calcio che ora sta facendo scuola come negli anni 90 la faceva la Serie A, fondamentalmente.
1: E ovviamente noi ci saremo con tutti i nostri inviati, anche perché
0: anche il nostro entusiasmo.
1: Tutto il nostro entusiasmo, sperando ovviamente il mio Charlton possa tornare presto in Premier League.
0: Evviva!
1: Evviva! Allora, siamo quasi sulla linea del traguardo della raffica selezionata da Tonelli, che ride dietro il monitor, quindi io vedo solo, diciamo,
0: ghigna,
1: sì, con gli orecchi tutti tirati, la guancia tutta tirata, ma non so se è un ghigno positivo o meno.
0: Tanto salutiamo. Ciao Piccari.
1: Ci sono tanti che segnalano che il vero hooligans è quello del 95, lo scrive Vieri, anche
0: sì,
1: un altro,
0: sì,
1: amico,
0: sì, certo,
1: quello nel quale quattro poliziotti si infilano nella tifoseria dello Shadwell Town e uno di loro, che è il protagonista, diventa un hooligans.
0: Tra l'altro, cioè,
1: l'ho visto,
0: ho letto in queste ore, proprio perché chi invece segue il calcio inglese inteso come tifoseria, come firm da, sì, se vuoi venire un po'.
1: L'uomo di Aruba,
0: no, incredibile, fa veramente schifo. L'uomo di Aruba, che raccontavano come all'inizio degli anni 90, credo, ci siano stati un'operazione inglese nella firm del Chelsea, dove tanti poliziotti si sono messi per 2 anni all'interno, hanno fatto arrestare poi i capi ultras hooligans del Chelsea, ma che sia poi finita tutta in un autogol, si chiamava così l'operazione, on goal, perché praticamente hanno falsificato i taccuini, le dichiarazioni, e quindi per forzare la mano contro questa firm del Chelsea hanno alla fine dovuto annullare tutti i procedimenti che hanno fatto.
1: Un disastro.
0: Però credo che questo film del 95 forse prende anche spunto da questo debacle clamorosa della Scotland Yard, polizia inglese, insomma, per in merito a questa vicenda dei tifosi hooligans del Chelsea.
1: Lo cita anche Adrian, hooligans, c'è chi cita Febbre a 90, eccezionale veramente film sugli ultras di Abbattantuono. Ora però non è che cioè non era nato, era la wave, come direbbe Di Nardo e forse anche Paratici, su
0: era per Millwall, West Ham,
1: esatto. Comunque, allora, prima del treno di WhatsApp audio, cominciamo un paio di vocali tonali.
2: Buongiorno. Marco da Pistoia.
0: Ciao Marco.
2: Credo che sì, Bastantuono sarebbe bello riuscire a tenerlo, per tenerselo bisogna arrivare in Champions con tanti gol di Bastantuono. Lui si innamora di Firenze, appunto, di dire,
0: non di una ragazza,
1: non di una ragazza.
2: Io voglio stare qui, non voglio più tornare, e la Fiorentina con i soldi della Champions e qualche soldino in più fa l'acquistone.
3: Sentimenti dei fiorentini nei confronti dei napoletani: supponenza, ci sta, alterigia, può essere, senso di superiorità, può essere anche questo, invidia proprio, guarda, l'hai padellata, ma non di poco.
4: Ciao Giacomo, Lugello, me la levate non sta, ragazzi,
0: anche
4: ma
0: voi.
4: Il voto della Lega al migliore in campo delle partite,
0: sì.
4: Chi lo dà? Il signor Lega? Vengono estratte delle persone a caso fra i giornalisti, fra i tifosi?
0: Non lo so.
4: Come lo spiegate?
0: No, non c'è più.
4: Ciao.
1: Se no, faccio ammenda anch'io. Sarebbe un sogno, eh. Il giocatore con il più alto dato di expected Scholes che vince il premio migliore in campo.
0: Però non vincerebbe mai il portiere, quindi.
1: Ma a noi piace così, diciamo, una statistica.
0: Oppure
1: che,
0: sulla hit map.
1: Una anche quella del portiere,
0: su chilometri diciamo corsi.
1: Bello, ma a me quando si entra in questi, quando c'è un pretesto per dire expected goals o hit map in modalità ASMR, sono entusiasta. Adrian ci manda in allegato una foto con una serie di DVD di film sugli ultras, direi, così vedendo un po' random, c'è un po' di tutto,
0: bene,
1: anche di situazioni, diciamo, dove si parla sì di ultras ma anche da altri punti di vista, tipo ACAB, che è un film meraviglioso italiano che tocca sì il derby Roma-Lazio ma da un punto di vista appunto diverso. Allora Tonelli, sei pronto per il gran finale? Hai selezionato con cura
0: il
1: qualità,
0: meglio del meglio del meglio, signore?
1: Dice di no, però forse dovrebbe essere una buona notizia. Vabbè, stiamo a vedere, vai e a sentire.
5: Bembe.
1: Ecco.
5: Oh bembe.
1: Sì.
5: Dici vedo queste tre settimane chiuso nella tua cameretta
1: col vento,
5: dalla Mongolia all'Australia, da San Marino all'Azerbaigian. Vai piccolo Ben, scopri talenti e portali a Firenze.
6: Ciao, buongiorno. Ma in realtà Rice, nato, cresciuto e pasciuto in Inghilterra, aveva solo dei nonni che erano irlandesi, quindi non c'è identità. È strano che abbia iniziato a giocare con l'Irlanda all'inizio, però non vedo niente di strano se rappresenta l'Inghilterra.
0: Ha fatto tutte le serie praticamente fino alle amichevoli.
7: Per la trasmissione volevo fare una considerazione. Sì? Io credo che da quello che ho visto, perché non sono un esperto, ma credo che al netto di tutto quello che si può dire, Olai deve essere quasi sempre in campo.
0: Ah, ok.
7: Perché non lo so, mi dà questo tipo di impressione, mi dà l'idea che sa fare la doppia fase, quindi interdizione e costruzione. Secondo me è un giocatore che la Fiorentina non può prescindere, al di là di fagioli, indoor, tutto quello che volete, però lui deve giocare.
8: Ragazzi, col senno di poi, sì, con cui ci si pulisce in bagno, ma
1: questa
8: col
1: è
8: senno
1: nuova
8: di poi,
1: okay,
8: meglio così, meglio che non si sia tenuto Vanoli prima, meglio che sia successo, meglio che sia successo tutto quello che è successo, perché questa roba ha dato una sberla, una svegliata a sti ragazzotti giovani, boni
0: ragazzotti,
8: e dall'altra ha messo anche in condizione Vanoli, secondo me, di avere una forza che non avrebbe avuto rimanendo col tifo e con la società.
1: Bene.
9: Ciao ragazzi, negli anni 70-80, per essere esperti di calcio inglese bastava essere fanatici di Subbuteo, allora si sapeva tutto del calcio inglese, nomi, giocatori, maglie, colori, rivalità. Io avevo 180 squadre di Subbuteo,
0: boia,
9: 90% erano inglesi. Spettacolo.
0: Un investimento importante, perché sì, insomma, 180 squadre, ha detto? 180. Cioè, per fare 180 squadre di Subbuteo è tanta roba, poi tra l'altro molto dettagliata, perché io ho avuto il Subbuteo da ragazzino, ma non avevo i numeri di maglia, cioè i numeri di maglia sì, non c'erano nomi, non era una cosa, quindi...
1: Complimenti.
0: Si sapeva tutto, io non lo sapevo che si sapeva tutto, anche delle rivalità tra l'altro. Ci saranno stati dei manuali, immagino, a supporto di questa, perché non è che si potesse cercare con intelligenza artificiale il Leeds con chi ce l'ha o il Birmingham contro chi è, però va bene. Bello,
1: negli anni 70-80 funzionava così.
0: Bella questa deviazione. E sulla questione di Rice, scusami ma concludo perché mi sta a cuore. Cioè, non è tanto il motivo per cui poi è diventato calciatore della nazionale inglese, che come dici giustamente, avendo i nonni irlandesi è più che lecito, avendo i genitori inglesi. Quello che dico io è brutto fare un percorso battendosi la maglia, diventando, perché poi il popolo irlandese è un popolo, non dico un po' come i fiorentini, ma poi si affeziona al singolo perché esalta il singolo che diventa una sorta di bandiera calcistica della propria nazionale, battendosi il petto nel momento del gol e poi avendo anche fatto tante dichiarazioni, no io voglio portare avanti il sogno mio, è quello di essere la bandiera dell'Irlanda, e poi da un certo punto ha smesso, questo ve lo posso raccontare perché è stato certificato, ha smesso di rispondere all'allora CT dell'Irlanda, smesso al telefono, cioè lui lo chiamava e diceva oh, no, non risponde, perché poi dopo una settimana si è saputo che aveva risposto all'Inghilterra
1: ad altre telefonate.
0: Dai, quindi capite bene che da un punto di vista dei valori calcistici non è propriamente il più grande portatore sano di valori, ecco, diciamo così. Caro Francis, ci vediamo venerdì.
1: Ci vediamo venerdì quando ci sarà il tridente.
0: Mamma mia, così sono, pare, tutto, almeno, sono tutto un fremito. Nel frattempo vi lasciamo ovviamente in compagnia di Viola Amore Mio qui all'interno del palinsesto di Radio Firenze Viola. Restate con noi come sempre tutto il giorno, perché fino a stasera parleremo ampiamente di Fiorentina e non solo, come avete sentito, perché ci portate anche voi in lidi sconosciuti tipo Aruba, dove c'è stato Bonan e non è voluto venire a raccontare in diretta quello che è stata la sua esperienza. Ciao a tutti, ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
11: è su Radio Firenze Viola.
13: Popolo Viola, ben trovato e bentornato a Palla al Centro, palla che resterà bella ferma in mezzo al campo ancora per un bel po', tranne che per le nazionali con gli azzurri che vedono un Fagioli versione mezzala che ci riporta all'interesse per i Viola che sono via, per Vanoli che da domani lavorerà sul gruppo che resta al Viola Park, e cominciamo a intravedere anche i compiti, non per le vacanze ma insomma per questa maxi sosta, recuperare i singoli, portare in condizione chi è un po' in ritardo, Gonsalves in particolare, lo stesso Attà, e poi magari allenarsi un po' con i traversoni per vedere se Pellegrino può segnare di testa. Detto questo, abbiamo scoperto poco fa che a margine di Fiorentina-Napoli c'è stato anche qualche momento di tensione, in particolare nell'intervallo è arrivata un'ammenda nei confronti del DS Paratici per quello che poi è stato evidentemente il metro di giudizio nel primo tempo dell'arbitro Doveri, e questo ci porta anche su un po' di altre ammende arrivate dal giudice sportivo, ad esempio nei confronti della Juventus 10.000 euro l'ammenda per gesto assolutamente deprecabile di dare le spalle al momento di silenzio per Mazzola. Per ciò che riguarda la Fiorentina poi ci sono altre, qualche altra migliaia di euro tra Cori Beceri e fumogeni vari ed eventuali in curva. Luca Calamai, ben trovato, buon 22 settembre.
14: Beh, mestiere, grande.
13: Te l'ho dette tutte, hai sentito quante notizie, quanta vita che c'è in questa giornata.
14: Una volta che non c'era niente, non sapevamo come fare una prima pagina, il titolo fu Quante notizie.
13: Ma oggi sai, è più o meno come in apnea, cioè siamo appena entrati nell'acqua.
14: Poi non ho capito, ma siamo...
13: Il problema sarà tra una settimana, 10 giorni.
14: La domanda che mi fa, perché non ho capito, ci sono buone notizie o cattive notizie sullo stadio?
13: C'è attesa, secondo me c'è attesa, nel senso che lì ancora la fumata totalmente bianca non c'è, dopodiché andrà approfondita anche questione.
14: Ma ne parleremo.
13: Questa questione, sì, nel frattempo procedono i lavori, aumentano i piloni lì davanti a Barbarisa e si passa sempre in zona marciapiede.
14: Ma c'è se no te l'avrebbe dette qua.
13: Questo crea degli scombussolamenti agli automobilisti.
14: Allora, oggi
13: quando arrivano lì dicono oddio, di dove passo? Ora entrano in Barbarisa, invece se andate piano piano poi riprendete via Carnesecca.
15: ricchi.
14: Ecco, oggi io credo, oggi ho toccato anche, dopo averne parlato ieri con Niccolò Ceccarini a RTV 38 Zona Mista, anche un po' di aspetti di mercato, no? Perché Niccolò ci diceva ieri che la Fiorentina sta lavorando. Ora, devo dire che tutte le società sono il mercato, come si suol dire, ma non è un luogo comune, la verità non si ferma mai, no? Però la sensazione che la Fiorentina stia lavorando anche pensando al mercato di gennaio, e quindi questo è un altro elemento che sicuramente metteremo sul piatto in queste due ore, perché la sensazione che si possa fare qualcosa in difesa, la sensazione è
15: a
14: che
15: a sinistra
14: centrale,
15: ha un altro centrale, quindi oltre Ranieri, oltre
14: e se il centrocampo della Fiorentina andasse in maniera più definita a tre, è chiaro che lì numericamente potremmo essere contati, che sono cinque. Quindi niente, ci parleremo anche di mercato, ma parleremo poi dei grandi nodi che aspettiamo che Vanoli riesca a sciogliere e a definire, che riguardano la scelta del terzino sinistro, la scelta della costruzione del centrocampo. Non c'è sondaggio che non voglia Ulai titolare,
15: tutti lo vogliono,
14: però non c'è sondaggio che ci spiega al posto di chi, lo ribadisco, anche se in questo momento Ndur sembra quello un pochino più vulnerabile per i tifosi. Ndur ha preso la strada di Mandragora, te lo dico subito, ha preso la strada
15: sì, non
14: piace, sì,
15: non buca,
14: piace, ma
15: non buca,
14: piace,
15: non buca.
14: Dopodiché siamo euforici, siamo felici, siamo entusiasti, perché qui qualsiasi tipo di riflessione un pochino analitica accende l'amarezza di una tifoseria viola che è molto contenta, e noi siamo molto contenti che sia molto contenta, e quindi parleremo di alcuni ruoli, di alcuni scenari, parleremo dell'attacco, parleremo insomma di come di quello che Vanoli dovrà fare per mettere a posto la situazione. Ieri ha parlato, c'è stato anche l'incontro orsato allenatori, dei cinque errori che ha individuato Orsato in questo inizio di stagione ce ne sono due che coinvolgono la Fiorentina. Il primo è che a giudizio di Orsato era rigore quello subito da il fallo subito da Pellegrino in Fiorentina-Pisa di Coppa Italia, e era da espulsione Jimenez in quel contatto che c'era stato durante Fiorentina-Frosinone. Quindi sui cinque errori, due
15: a favore,
14: uno a favore e uno contro la Fiorentina.
15: Quindi secondo te è per quello contro che Paratici, come leggo dal comunicato del giudice sportivo, nell'intervallo si è recato negli spogliatoi protestando reiteratamente di Fiorentina-Napoli, protestando reiteratamente nei confronti del direttore di gara avverso una sua decisione. 5.000 euro di multa.
14: Non ne parla, cioè non ci sono. Diciamo che Orsato non ha visto errori in Fiorentina-Napoli. Però è cambiato il modo di arbitrare, è cambiato il modo di gestire la partita, si corre di più, si fatica di più, quindi anche questo sarà un tema, e insomma tutti argomenti di grande interesse che vi consegniamo al 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775, e aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 111 71. Chi vorresti terzino sinistro, Tommaso?
15: Col Genoa, a Genoa?
14: Sì.
15: È una bella domanda. Io comincerei a valutare anche l'adattamento di Ranieri. Per vedere
14: tra i due
15: di rilanciare
14: il terzo gode.
15: Per vedere di lanciare Vieri a fianco di Dragusin.
14: I tre centrocampisti?
15: Tre centrocampisti, supponendo che in questi 20 giorni Attà lavori al meglio, io a Marassi, per come la vedo io, Ulai te lo puoi permettere, perché lo metto sulla caviglia degli avversari insieme a Attà, con Fagioli in cabina di regia.
14: Fuori Ndur.
15: Sì.
14: Beto o Pellegrino?
15: Pellegrino. Sempre. Pellegrino, spiegando che bisogna ogni tanto anche scegliere il cross, perché non ci si può sempre accentrare.
14: E avviso ai naviganti, è una riflessione che ha fatto ieri Niccolò Ceccarini, ma qualcosina è arrivata anche a me. Presto arriverà il tempo di Gonçalves.
15: C'è. E lì sono curioso. Lì,
14: ma uno vede a tempo pieno, senza.
15: Sono curioso perché secondo me solo noi lo consideriamo esterno puro, sì, da 4-3-3, e lui invece magari diventa, arrivo quasi a dire, un concorrente di Attà nell'idea di un 4-2-3-1, cioè con Mastantuono in GIE. O Attà o Gonçalves a fare tre quarti dietro la punta, sono troppi, non ce la facciamo.
14: No, temo che siano
15: Lo
14: troppi.
15: So,
14: siano troppi, e quindi il Gonçalves
15: coinvolgerà Vanoli, perché verrà chiesta Vanoli.
14: Il Gonçalves che si lancia per un posto a titolare, che sta colpendo molto la staff tecnico della Fiorentina, che quindi immagina, magari non il Genoa, ma insomma, immagina in tempo breve Gonçalves titolare. Certo. Titolare inamovibile, e fate voi un po' due conti, fate un po' di ragionamenti, e insomma, il giochino diventa anche divertente. Non so se abbiamo già, ecco, Stefano.
15: Ricordiamo i numeri, perché fino alle 16 siamo in diretta anche sulle di radio, sì. Quindi c'è il 348 7513 933 e il 3925 727775 per interagire, note audio, sms, whatsapp, altrimenti chiamateci 055 771 171. Detto che comunque, Luca, ce ne andiamo alla sosta, direi più tranquilli di tanti, sì, altri. Vedevo l'Atalanta in grossa difficoltà, c'è grossa maretta anche intorno al Milan nonostante la vittoria.
14: Il Napoli, ma che impressione ha fatto il Napoli, la Juventus, non ne parliamo.
15: Allegri lo hanno sentito anche al Barmarisa, appunto, sì, da quanto urlava
14: ma urlasse anche la partita. Allora, vorrei ripartire da un grande uomo di calcio che ci aveva dato in tempi non sospetti un'analisi che si sta rivelando perfetta, come sempre sono le sue analisi, in quel caso su un giocatore che conosceva bene,
15: Pellegrino.
14: E quindi saluto e ringrazio Lorenzo Minotti. Ciao Lorenzo.
15: Ciao capitano.
16: Ciao, bentrovati.
14: Allora, qualche settimana fa, parlando di Pellegrino, quando ancora, ti devo dire, Lorenzo, c'era veramente un ballottaggio forte, e forse se andavi a cercare un gradimento tra giornalisti, forse anche tifosi, eccetera, una parte a tifoseria, per quanto riguarda il ballottaggio Beto Pellegrino, forse Beto era in vantaggio. Ti devo dire che Pellegrino oggi ha capovolto le gerarchie, e le ha capovolte venendo incontro a quella che era stata la tua riflessione di un ragazzo serio, di un grande professionista, di un giocatore sempre al servizio della squadra, di un giocatore che dà la sensazione di crescere nel lavoro anche partita dopo partita. Te avevi, con tutte le debite proporzioni, ti avevi detto di vederci anche un qualcosa di Luca Toni. Insomma, Pellegrino bene, con un fatto curioso, Lorenzo, che a Parma segnava solo di testa, qui i gol li sta cercando dove li trova e non di testa, quindi
15: perché
14: questo,
15: nessuno crossa,
14: e questo mi pare un altro titolo di merito, no?
16: Ma direi di sì, soprattutto credo che non avevo dubbi sul tipo di persona, cioè la motivazione che muove questo ragazzo e il comportamento che aveva tenuto nei primi due anni a Parma. Fra l'altro, un ragazzo che viene da una famiglia dove si respira calcio, e quindi credo che sia stato proprio educato a come si
14: ha anche raccontato, no? Che insomma, il fatto di avere il babbo allenatore per lui non era stata una cosa semplice, ecco, l'aveva fatta anche un po',
15: sì,
14: l'aveva un po' messo in difficoltà, perché io lo capisco, no?
15: Sì,
14: ti senti tipo un po', tra virgolette, anche privilegiato, no? Magari nel gruppo,
16: sì, ma poi ti senti magari sempre sotto il giudizio,
14: esatto.
16: Però credo che poi ti aiuti invece a leggere tante situazioni e a lavorare sui particolari e a confrontarti con qualcuno che ha già vissuto certo tipo di esperienze. Detto questo, ripeto, un ragazzo che secondo me nella Fiorentina ci stava alla grande, e credo che, come hai detto tu, abbia ancora degli ampi margini di miglioramento, perché probabilmente quelle che sono le sue caratteristiche migliori devono venire fuori. Però credo, ecco, quello che emerge è che è un giocatore che si spende proprio per la prestazione della squadra, e mette magari da parte l'egoismo o il fatto che tante volte proprio per pressare, per correre dietro gli avversari, per accorciare la squadra in fase difensiva, poi perde un po' di lucidità e magari, ecco, quasi tutte le partite poi deve essere sostituito, perché effettivamente ha un dispendio di energie fisico enorme.
14: Ti devo dire che Giovanni Galli, personaggio che conosci molto bene, parlando di Pellegrini ha detto: io mi piace da morire perché è uno che non gioca per il suo voto in pagella, lui gioca per la squadra, anche se questo può comportare a volte di andare a prendersi un 5 in pagella perché non viene capito il lavoro che fa. Questo per dire che la riflessione stavi facendo te è quello che è il passaggio successivo, è perché la Fiorentina ancora non si è non è riuscita a trovare un'idea di calcio anche per Pellegrino. Io sono contrario a creare modelli tattici che esaltino solo un giocatore, però se lui è bravo, no, di testa
13: alternare, ci saranno le vie di mezzo,
14: faglielo, no?
13: So, Lorenzo, la caratteristica d'ora di Ingie e Mastantuono che non ce l'hanno molto da arrivare sul fondo e crossare.
16: Ma un po' può essere anche questo, e poi secondo me si devono un po', cioè la squadra deve trovare proprio un'armonia nello sviluppo, cioè quando tu hai degli esterni che tendono tanto a venire a giocare dentro col piede, il mancino che gioca a destra e a volte un destro che gioca a sinistra, è ovvio che lì per esempio serve molto un automatismo con l'arrivo dei terzini, che possono avere per caratteristica questa capacità, soprattutto Valdepeña secondo me è uno che può arrivare e contribuire a sviluppare un certo tipo di azione, e allo stesso modo anche le mezzali poi dovranno essere brave proprio a lavorare con queste combinazioni a tre che devono permettere alla Fiorentina sia di avere delle continue sovrapposizioni laterali che poi possono produrre il doppio risultato, cioè o allargare la difesa avversaria, quindi a permettere agli esterni che vengono dentro di avere il raddoppio e di giocarsi l'uno contro uno per andare al tiro, oppure avere la corsia libera e arrivare a mettere questi cross, soprattutto per sfruttare anche lo stesso Beto, un giocatore che dentro l'area si muove bene, deve sicuramente migliorare nelle conclusioni, perché in queste prime prestazioni tante volte si è fatto trovare smarcato in una maniera corretta, poi non è sempre stato coordinato, pulito nell'approcciare il tiro, sia nell'avere il tempo giusto per andare sul pallone.
14: Cioè, tra l'altro forse deve perdere anche Archetto. Vengo al tuo ruolo. Dragusin straordinario contro il Napoli, e quindi fortunatamente la Fiorentina sta trovando quello che aveva cercato e comprato, cioè un grande leader difensivo. Lorenzo, è più difficile in questo momento trovare il compagno giusto per Dragusin, ma soprattutto direi il terzino sinistro, perché Valdepeñas quando trova i tempi giusti è travolgente, ma nella fase difensiva un po' ingenuo. Vieri ha grande struttura fisica, ma quando trova l'esterno rapido va in una difficoltà totale. C'è addirittura chi può immaginare Ranieri in quella posizione con un ritorno al passato, ma allora chi gioca accanto
13: occhio a Parisi a magari da dicembre, però Parisi, gennaio,
14: però ricordati
13: te lo
14: Parisi,
13: vedi un esterno,
14: no, perché
13: più alto.
14: Vanoli lo mise lassù,
13: sì, sì.
14: Cioè, quindi vuol dire che lui non era innamorato dell'idea di Vanoli,
13: non lo so.
14: Di Paroli,
13: cioè,
14: Parisi
13: c'è più alternative, eh?
14: Comunque questa è uno, che ne pensi Lorenzo?
16: Ah, io penso che è sempre una questione un po' di equilibri, e quindi bisogna cercare, al di là delle, cioè proprio adeguare le caratteristiche del singolo a quello che è un po' il modulo, il sistema difensivo o le caratteristiche di tutto il comparto che deve stare davanti a De Gea. Mi spiego meglio, cioè se Valdepeñas fa fatica a difendere però ha determinate caratteristiche, è logico che poi dall'altra parte avere un altro giocatore come Jimenez che magari difende poco, allora questo espone la squadra ad avere delle difficoltà poi in fase difensiva, e quindi bisogna molte volte cercare di equilibrare le caratteristiche dei due esterni, cioè uno magari più conservativo che sa legarsi meglio ai tre centrali, e l'altro invece che può spingere e sa di avere tante volte la copertura o il raddoppio velocemente. Quindi è proprio una questione di mettere insieme le caratteristiche dei giocatori. Le soluzioni sono tante, però sono d'accordo con voi, cioè ieri io anch'io quando ho iniziato a giocare, sai, quando sei un po' giovane e ancora magari non hai l'esperienza per stare in mezzo a un reparto difensivo, però ti mettono a fare il terzino sinistro. Io ho iniziato a fare il terzino sinistro, però sì. Io quando avevo dei giocatori veloci andavo in crisi, perché se trovavo l'ala piccolina rapida che mi puntava. Tant'è vero che il mio primo anno in Serie B col Cesena eravamo io e un altro, e a seconda dell'avversario che c'era di fronte ci alternavamo. Cioè, se c'era da fare una partita più di costruzione, più certo. Di spinta, più di diciamo appoggio al gioco, giocavo io. Se c'era da fare una partita più difensiva, giocava l'altro.
14: E poi diceva giustamente Vanoli l'altro giorno che tradendo l'indole da centrale difensivo, Vieri finiva sempre per andare a legarsi ai due centrali in maniera esagerata, facendo poi fatica a riportarsi su Politano, cioè faceva molto poco più il centrale, un terzo centrale che non il terzino, perché gli veniva più naturale collegarsi agli altri due, no? Come posizione.
16: Sì, ma poi ti viene anche, diciamo, ti viene anche da, cioè, distinto andare nella zona dove stai meglio, tra virgolette. Cioè, tu certo. Sai che se stai a campo aperto e vai a giocare con uno che invece ti punta rapido e non sempre puoi avere, soprattutto nel calcio di oggi che si gioca spesso uno contro uno, questo lo puoi pagare. Però questo fa parte anche un po' del percorso che devono fare questi ragazzi. Stiamo parlando anche di giocatori che sono arrivati da poco, certo, conoscono poco, certo. Molti sono giovani che quindi devono anche così prendere coscienza di quello che possono fare e uscire magari da quello che è il loro comfort zone, da quello che hanno sempre fatto, per interpretare il ruolo e completarsi, perché ci sono tanti giocatori che fanno questo tipo di percorso.
13: Lorenzo, te l'aspettavi tutto il terremoto con l'avvicendamento grosso Vanoli?
16: Ma no, sicuramente no, questo non lo poteva immaginare nessuno, perché è fatto un grande cambiamento e grosso, fra l'altro era stata una scelta di Paratici, si conoscevano già, quindi nel momento in cui tu scegli un certo tipo di allenatore sai già cosa ti puoi aspettare. Anche se è vero che, cioè, poi dipende sempre da cosa, da qual è l'obiettivo e il percorso che vuoi fare. Sinceramente no, questo non me l'aspettavo, certo. E soprattutto non mi aspettavo il rientro di Vanoli, perché adesso al di là che devo dire bisogna togliersi il cappello di fronte a Vanoli, perché è arrivato con un entusiasmo, una disponibilità, senza il minimo rancore, senza il minimo, diciamo, pensiero retroattivo. Però c'è, cioè, la cosa che mi ha sbalordito è che se tu hai un allenatore che ha fatto quello che ha fatto Vanoli, perché adesso si definisce un'impresa, secondo me ha fatto un ottimo lavoro, poi con quella Fiorentina secondo me si poteva fare quel risultato, non è stato un'impresa straordinaria, però era da fare, c'era da rimettere certo una barca che stava
14: diventa facile dopo che l'hai fatta, no?
13: Sì,
14: no,
13: esatto, cioè, ora
16: lui ha fatto veramente quello che doveva fare,
14: certo, certo.
16: Però mi viene da dire che se tu lavori con lui 7 mesi e pensi a un percorso di 4 anni e ritieni che non sia, diciamo, quello adatto, poi come lo faccia diventare dopo 3 mesi, un conto è di dire ancora un contratto, ancora è legato alla Fiorentina, allora ci potevano essere altre considerazioni. Questo mi ha stupito molto.
14: Sì. No, ma è stato
16: questo, però devo dire che Vanoli in questi primo approccio è stato molto bravo, senz'altro. Sì,
14: devo dire è stato un grande gesto di Paratici, perché Lorenzo, rinnegare le tue scelte dopo 3 mesi, devi avere due palle così.
13: Doppiamente.
14: Perché l'orgoglio di qualsiasi persona in quel ruolo di comando sarebbe stato: non posso certo riprendere uno che ho bocciato per averci lavorato 5 mesi. Invece lui ha avuto l'onestà di capire e l'abilità di capire che in quel momento era probabilmente la figura migliore. insomma, non semplice, non semplice.
16: No, no, non è semplice, però vorrei capire, mi interesserebbe sapere cos'è.
15: Cos'è cambiato?
16: Cos'è che ha smosso? Perché l'altra sera, quando c'è stata la partita col Venezia, la prima di, io ho ascoltato benissimo le parole di Fabio, e la prima frase che ha detto è: detto, io devo pensare a costruire il club e a portare avanti un progetto che andrà nei prossimi 4 anni. Quindi, cioè, non era una questione come l'anno scorso di vita o di morte, che bisognava salvare il salvabile. Cioè, qui siamo all'inizio e si pensa ancora ad arrivare in fondo. Quindi, se tu scegli una persona che 2 mesi prima non andava bene e poi la richiami dopo due mesi, sarebbe interessante capire come si è sviluppata questa idea. Ecco.
15: Non c'è dubbio.
16: Detto questo, sono d'accordo con te che a volte uno può anche. Cioè, è un grande peso quello di.
14: No, ma guarda, capire... chapeau, guarda, cancella il grave errore di aver sbagliato allenatore, la grande umiltà di non essersi piccato nell'andare a dimostrare che comunque Vanoli era una scelta sbagliata, quindi bravo. Prima di salutare Lorenzo Minotti, sai Lorenzo, ora chiaramente la sosta è l'occasione delle riflessioni, 5 partite di campionato sono niente, noi abbiamo visto proprio due squadre diverse, due mondi diversi, e quindi la domanda, la curiosità è: ma poi alla fine dove la mettiamo questa Fiorentina? Ecco, non ti chiedo tanto di dove metti te la Fiorentina ora. Io credo che le prossime 4 partite, Genoa, Como, Inter e Atalanta, saranno.
15: Sono un bel banco di prova.
14: Ti chiedo invece una valutazione del campionato. Allora, io credo. Penso che, non so se sei d'accordo, Roma e Inter danno la sensazione di avere qualcosa in più, no? Rispetto alle altre per il momento, non so se condividi questa valutazione. Ragionando sui posti europei, ci ha detto qualcosa questo inizio di campionato, anche per poter immaginare una rimonta della Fiorentina?
16: Ma io penso che, allora, come hai detto tu, Roma e Inter sono le certezze di questo campionato, perché sono quelle che hanno lavorato in continuità.
14: Sì.
16: Quindi in un meccanismo già rodato, con effettivamente un livello di rosa e di conoscenze e di percorso che le davano per avvantaggiate. Io credo che Juve e Milan,
14: sì,
16: sono nettamente in costruzione, però potenzialmente sono squadre importanti, quindi le metto sempre tra,
14: diciamo,
16: le
14: famiglie. Queste vanno a inserirsi nel inseguimento dell'area Champions, diciamo, queste squadre
16: sono le 4 favorite. Quello che ci ha detto il campionato sinceramente è che il Napoli ha delle difficoltà, questo sì. Si pensava che magari Allegri, memori di quello che aveva fatto la Juve, sostituendo Conte, magari poteva lavorare su alcune situazioni di spogliatoio, di relazione, e sfruttare l'onda del lavoro di Conte. Invece il Napoli è effettivamente una squadra abbastanza.
14: Io vedo male anche Sarri, io ho visto una brutta faccia di Sarri, cioè una faccia di uno che non c'è
15: è partita
14: ancora.
15: Come immaginava, anche perché poi si è aggiunto lì quindi
14: non è dentro, e quindi ecco, io abbinerei anche l'Atalanta, no, come dicevi del Napoli.
16: Allora, l'Atalanta sicuramente ha meno di quello che ci si aspettava, però io invece sono convinto che l'Atalanta
14: riparte.
16: Insieme al Como sono quelle le prime 6 squadre che
14: te vedi come,
16: che secondo me sono davanti a tutte.
14: E secondo te la Lazio può resistere?
16: La Lazio, guarda, io l'ho già commentato 2 volte, mi ha impressionato l'aspetto squadra, cioè nel senso che Gattuso veramente ha lavorato, è riuscito a entrare subito dentro la testa di questi giocatori, e c'è uno spirito corretto, cioè chi sta fuori entra in maniera giusta, la squadra supera i momenti di difficoltà, cioè per esempio il primo tempo, domenica e sabato, il Venezia poteva fare 2 gol di vantaggio, però nella sofferenza è una squadra che ci sa stare, quindi significa che ci sono dei valori. Però obiettivamente io penso che la Fiorentina sia più forte della Lazio, questo sono convinto. Secondo me la Fiorentina potenzialmente è una squadra da settimo ottavo posto. Se sarà brava a inserirsi o a sfruttare anche le difficoltà di qualcun'altra, però le prime 7 sono quelle, secondo me, quelle 4 che abbiamo detto, poi ci aggiungiamo Atalanta, Como e Napoli,
14: Queste sono ancora dopo le prime 5 partite, l'indicazione va su queste 7 squadre, ecco perché.
16: Sì.
14: Grazie mille,
13: ciao,
14: grazie
13: Lorenzo, Minotti, grazie.
16: Ciao, buona sosta.
14: 348-7513-933 per i vostri messaggi, audio e scritti, 3925-727775 per gli ascoltatori amici di radio. Ricordo il telefono per parlare con Tommaso Loreto e il sottoscritto, 055-771-171. Che pensavi, Tommaso?
15: Che Gattuso si è inserito alla perfezione nel fortino, un po' alla Mourinho, no? Non abbiamo tifosi allo stadio, contestano il presidente, non abbiamo potuto fare mercato e quindi, ragazzi, siamo noi, compattiamoci e affrontiamo.
14: Io di questa realtà, e poi ci fermiamo,
15: tutto,
14: sai,
15: tutti,
14: che cosa
15: e
14: temo?
15: Per ora sta funzionando.
14: Sai cosa temo, Tommaso? Che questo tipo di situazione o vanno nel casino, scusa la parola,
15: oppure
14: e fanno anche a rischiare di retrocedere, perché poi, oppure non hai pressioni, perché poi alla fine hai già fatto tanti punti, giochi con leggerezza perché nessuno ti chiede niente, non hai le coppe.
15: Io ragazzi, viaggi sulle ali dell'entusiasmo.
14: Lazio comunque c'ha 9 punte più di noi, non è successo nulla, ma se te ti immagini testa a testa con la Lazio, te sei a meno 9 e devi riprendere. Vedremo, torniamo subito, tra poco.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
17: Buon pomeriggio. Bene, bene. Tiro e piccione a Indur. Vedi, Tommaso, Ulai e Fagioli poteva anche giocare o Bussolotti, Lobocca e quell'altro in Napoli, ma se trovi davanti McDomini e Anghissà, ciao. Occone e Cristante, ciao. Ragazzi, piano, e ci vuole il fisico a centrocampo, non c'è nulla.
18: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora io chiedo espressamente al signor Orsato di fare un passo indietro. Ritorniamo indietro a com'era il VAR prima che ci fosse lui, perché sono stati commessi degli errori incredibili. Chiamiamoli errori, tra virgolette. E quindi, direi di ritornare indietro, perché oltre agli errori che hai citato tu, Luca, sulla Fiorentina, sono stati anche di altre squadre,
14: certo,
18: tipo quello domenica a Torino per la Juventus, tipo quella Bologna-Torino e tipo quello appunto della Fiorentina con Pellegrino ultimamente. Quindi facesse un passo indietro, non vogliamo vedere vincere la squadra che merita.
19: Buongiorno, io proverei un pochino a ragionare in maniera diversa. Cioè, c'è più 11 titolari e Pedro se la gioverà con Attà, ma lei è un titolare Attà e lei è un titolare Pedro. Un giorno se la giocherà con fra di loro, un giorno con Mastantone, un giorno con G. Cioè, ormai i titolari sono 16-17 in una squadra. Non andiamo a creare casi come Peolai dove non esistano, per favore.
20: Allora, buon pomeriggio Radio Firenze Viola, grande Luca, mi fa piacere che tu mi dica che ti fa piacere appunto anche a te risentirmi,
14: certo,
20: non ti preoccupare, tutto a posto. Ascoltami, siccome ora ti ho sentito dire la Fiorentina ha trovato un grande leader difensivo in Dragusin, allora mi raccomando, se non tu te lo ricordi, appuntatelo con un post-it davanti ai PC. Quest'altra volta si perderà due partite, una partita, o che lui giocherà male, non cominciare a vociare dicendo che ci mancano i leader, ok? Perché uno, se te l'ha detto ora, si è già trovato, va bene?
15: Grande. Va bene, segnatelo.
14: Lo segno.
15: E quindi...
14: Ma potrò dire Francesco ha giocato male oppure no?
15: No.
14: Perché uno può essere leader e gioca male, sapesse quanti non conosciuti di leader. Cioè, il mio amico Dunga diceva oggi ho fatto proprio schifo, mi dovrebbero fare. Però era un leader assoluto. Non confondere mai la tua riflessione,
15: no,
14: la prendo. Però sono anche valutazioni che nascono poi dal rendimento di un giocatore.
15: No, si potrà dire quando gioca male. È il prototipo però dei due centrali di quello che guida, per capire.
14: Esatto.
15: Cioè,
14: chiamo
15: che resti
14: chiamo
15: leader,
14: a testimonianza Tommaso Loreto, quando c'era una partita, non ricordo quale, che avevano fatto fuori Dragusin, no? E ti ricordi cosa ti dissi? Per me Dragusin gioca. Vedi Francesco, perché questo è il mio ragionamento, cioè per me Dragusin lo fanno giocare perché
2: secondo
14: lui,
2: me prima di Venezia, perché ci si aspettava mettesse
14: lui deve diventare
2: guardia.
14: Qualcosa di importante, ma prima avevi giocato molto male e ti confesso che ieri Roberto Pruzzo mi diceva io lo voglio rivedere, però perché a parte Højlund che ha fatto forse il peggior Højlund in questo momento di tutto il suo momento Napoli, ma qua altri centravanti l'hanno presa a pallate. Non confondere le valutazioni prescindono poi dallo status del giocatore, però per carità,
2: sì,
14: ribadisco,
2: Francesco intende,
14: mi fa molto piacere
2: che comunque è un leader in difesa, cioè che leader, manca gente di personalità, non lo si può
14: e
2: dire,
14: e poi il discorso sì è vero, ci sono no 15 titolari, ce n'è 16, 17, 18, però allora cambiamo il tema, ci sono i titolarissimi e i titolari, va bene? Ecco, cioè
2: sì, poi io su sta storia
14: Fagioli oggi è un titolarissimo.
2: Di Ulai Fagioli un po' piccolini e invece serve il fisico.
14: Infatti c'ha Duhoshula, che
2: non voglio tirare in ballo sempre la solita cosa della Spagna, no, campione del mondo. Beh, secondo me dipende un po' dall'impostazione di tutta la squadra. Io

0: ma lo sai perché? Lo sapete perché? Perché, allora, io ieri c'è stato l'incontro tra allenatori e arbitri.
1: Certo.
0: E quando l'allenatore entrava, Isacane, Palladino, tutti gli allenatori, mi hanno fatto la domanda. Vi piace? Sì, sì, bello, perché danno più modo di giocare senza fermare sempre l'azione. Cioè, erano tutti contenti. Quindi, cioè, siccome ho visto anch'io un calcio diverso, poi ci sono state delle, non dico non ci sono degli errori, ho visto un calcio diverso, ho detto, ma guarda un po', sta cambiando un po' la Serie A. Non so se siete d'accordo con me.
1: Beh, più spettacolare, sì.
0: E allora anche per, è per questo che mi dà fastidio. Cioè, ora Ulai il 29 di settembre c'ha l'ultima amichevole, non so se sia una qualificazione. Non so l'Argentina con Mastantuono. Quindi mi auguro che almeno questi due rientrino prima degli altri. Ora io non lo so, ora gli altri ci sono quattro partite, mi sembra l'Italia. Però cioè, è anche perché la Fiorentina, come hai detto giustamente di Gattuso con la Lazio, cioè, è importante fare, cioè Vanoli
2: non c'è dubbio,
0: due giornate ha fatto
3: la possibilità
0: lui
3: di allenarli.
1: Guarda, fra l'altro Andrea, ti dico, l'Argentina l'ultima partita la gioca addirittura il 6 di ottobre, ecco, a Buenos Aires contro il Benin,
4: e noi quando si gioca?
1: Noi il 10. Siamo belli stretti.
0: Ulai rientra prima, fortunatamente, perché ho detto io, visto che
1: Ulai, sì, hai ragione, perché è in amichevole col Camerun il 3 di ottobre. Quindi,
0: esatto,
1: sì,
0: rientra un po' prima, diciamo, perché anche tu che deve trovare,
1: sì,
0: quello che diceva, l'equilibrio, che poi Mario Tenerani, il vostro collega, l'ha spiegato bene, l'ha capito il giorno dopo sulla di radio, l'ha spiegato bene, ha detto il suo non è un equilibrio, cioè secondo magari perde troppo la posizione, non lo so, l'ha detto anche Flachi da qualche parte, insomma, sì, è importante, però io lo farei, cioè lo devi far giocare secondo me per trovare la posizione, ecco,
4: non cioè, c'è dubbio, no, deve entrare dentro i meccanismi
1: per abituarsi.
4: Poi,
1: grazie,
4: come sempre,
1: Andrea,
4: poi bisognerebbe, grazie, sempre capire eventualmente,
1: grazie,
4: al
1: perché
4: posto,
1: ci hai dato uno spunto
4: di chi.
1: Gli possiamo chiedere, ci ha dato lo spunto,
4: sì.
1: Cioè, io non avevo guardato che l'Argentina gioca il 6 di ottobre contro
4: parte titolare
1: il Benin al Monumental di Buenos Aires, il 7 diciamo rientra.
4: Non parte titolare,
1: oddio,
4: non lo
1: c'è,
4: so,
1: c'era un argentino.
4: Va bene.
1: Che anche quando giocava all'8,
4: allora
1: tornava
4: il
1: 9,
4: grande,
1: il 10.
4: Il grandissimo dibattito sulla I, lo giriamo a chi lo conosce,
1: certo,
4: bene.
1: Praticamente lo ha allenato.
4: Lo ha allenato, allevato, e ci ha raccontato giustamente come un giocatore top. Quindi ringrazio e saluto Malum Pasincato. Ciao Malum.
1: Ciao Malum.
5: Ciao a tutti, un pomeriggio a tutti.
4: Sì, allora è alla fine della favola, però per ora è fuori.
1: È uno tra quelli che hanno giocato meno.
4: E come te lo spieghi questo?
5: Vabbè, io dico che uno ci vuole un attimo di pazienza e poi ci vuole continuità nel farlo giocare, perché è stato man of the match in Coppa Italia, anche uno di là contro il Pisa, però ha fatto una partita importante. Per dare continuità a un giocatore io lo farei giocare. Dall'altra parte hai trovato un Fagioli che con Vanoli già si è espresso bene l'anno scorso, lo conosce meglio, dunque conosce meglio di Ulai Vanoli. In questo momento tra virgolette va sull'usato sicuro, ma deve mettersi in testa che comunque con questo giocatore c'è stato un investimento importante. Se tu un domani vuoi venderla a 50 milioni devi farlo giocare, se no il giocatore lo deprezzi e non lo vende a 50 milioni.
4: Ecco, però
1: ma ti torna Malù questo, diciamo, passaparola che poi arriva da come ce l'ha raccontato Vanoli di un Ulai istintivo, forse un
4: disordinato,
1: è un po' distratto magari nel tenere la posizione. Io però lo vedo un motorino, per cui
5: quello sono tra virgolette d'accordo, nel senso che la tattica italiana è esasperata, l'istintività che a volte c'ha un giocatore africano che arriva comunque da un calcio, dove il calcio turco non è un calcio tattico, ma anche prima della Turchia lui arriva da un calcio tecnico e fisico che è quello francese. Il calcio francese non è tattico, la nostra tatticità è esasperata, questo è un bene, e di conseguenza

0: il giocatore tatticamente deve migliorare, su questo sono d'accordo, però è l'istinto e l'estro, quei colpi che c'ha sono proprio colpi dati per me da un giocatore che ha un qualcosa di importante. E ripeto, bisogna dargli il tempo, farlo comunque diciamo alternare con Fagioli, nel senso può pure partire Fagioli, però appena Fagioli ci aveva smorfiato io lo farei entrare, e poi dopo tanto campionato lungo se la vedranno,
1: ecco,
0: se la
1: vedrà lui. Te lo vedi proprio in quel ruolo e basta.
2: Il concetto è anche da allenarsi in partita, cioè se non le gioca le partite quando
0: io lo vedo da quel ruolo, poi eventualmente anche può fare la mezzala, non è che non l'ha mai fatto la mezzala, però il suo ruolo è quello che gioca anche in nazionale. Il nazionale gioca in mezzo a due colossi, in mezzo a che sia Sangaré, e lui è in mezzo quando è stato schierato.
3: Allora la verità è che il mercato ha alimentato questa storia, no? Esatto, ci possiamo girare per 100 milioni, ma doveva essere venduto Fagioli.
2: Sì, certo.
3: E quindi la Fiorentina era con Ulai, magari Attà e Torsvet, o chi volete voi, insomma, Ondurre e Torsvet. Cioè, il problema è che è rimasto Fagioli, e vorrei dire per fortuna, che Fagioli è veramente un giocatore importantissimo oggi. E quindi, ecco, il problema però, ma lui, io mi auguro che questo ragazzo riesca anche a proporsi in un'altra posizione, oltre a quello di regista, perché il regista, lo sai, una squadra poi si adatta al tipo di regia, che ovviamente quella di Fagioli è diversa da quella di Pirlo, da quella di Ulai, da quella di Matic e compagnia cantante, no? E non lo so, io quello che ti dicono loro
0: è anche mezzala, perché comunque
3: ma mi hanno detto può fare anche trequartista per la qualità che ha, cioè lui veramente può fare tutti i ruoli, perché ha tutte le qualità,
0: è polivalente di centrocampo, il suo è polivalente. Dunque, è importante, è un investimento importante che deve fruttare, non deve essere un investimento fatto che poi non frutti. Per farlo fruttare deve giocare, dunque è normale che se tu sei stato il migliore in campo in Coppa Italia, ma è sempre una partita, qualcuno si aspetta la continuità, siete d'accordo o no?
3: Sì. Ecco, ma com'è di carattere questo ragazzo, se lo conosci? No, ti spiego, perché io faccio il ragionamento che io seguo il tuo ragionamento, no? Io sono un Ulai, comunque ho scelto Firenze, sono venuto a Firenze, immagino l'abbiano anche fatto dei ragionamenti sul progetto.
2: C'era
3: arrivo qua
2: Napoli alla
3: finestra, entro, gioco la partita del Pisa, migliore in campo e finisco fuori e non entro. Cioè, ecco, lì devi avere anche e sei giovanissimo, lì devi avere anche carattere, perché puoi anche sfavarti un po', scusa il termine.
0: No, io penso che il ragazzo ha personalità, nonostante la giovane età. Sa che quando arrivi in un campionato nuovo è sempre da lottare, da battagliare per il posto, è normale che comunque in cuor suo dice che se, tra virgolette, la corsa è equilibrata, nel senso che mi gioco le mie carte, certo, e avrò le mie opportunità, bene, dunque lui quello che sarà compito suo, farsi trovare sempre pronto in qualsiasi ruolo, e poi dopo si vedrà. Adesso diciamo che a queste partite internazionali importanti, perché giocando in una nazionale come la Costa d'Avorio, le prestazioni nazionali hanno anche un eco internazionale importante, dunque vuol dire che magari se lui fa bene in nazionale e non è titolare alla Fiorentina, le squadre straniere ci piegano un attimo a venire a bussare alla porta.
3: Ho capito, hai ragione. Senti, altro giocatore che a me ha fatto innamorare totalmente, ma che fatico a riconoscere, a te. Secondo te è solo un problema fisico? Perché questo ragazzo ha avuto dei problemi fisici, non gravi,
2: si vede,
3: però ha avuto. Oppure lui è un giocatore che deve essere lasciato libero di andare dove lo porta il cuore, l'istinto, e dentro lui è partito a fare un po' la seconda punta, un po' l'esterna sinistra, un po' la mezzala, e dentro anche lui uno schema dove ci sta un po' stretto.
0: Guarda, condizione fisica sono d'accordo, deve trovare la sua mattonella, la sua dimensione, però il giocatore non si può discutere, appena starà bene al 100% saranno uno di quelli che farà fare il salto di qualità alla Fiorentina, che questo è importante, cioè la Fiorentina si sta riprendendo, e con un Attà ancora non al top della condizione, Ulahi che è in panchina, per dire,
3: sì. Gonçalves che è al 30%,
0: Gonçalves è un giocatore molto forte, non se ne sta parlando, ma è veramente un giocatore che a me è sempre piaciuto, personalità, qualità tecniche, qualità balistiche, cioè, e Gonçalves, hai capito? Lo stesso Van de Penders, domenica ha fatto l'ultima partita, deve crescere anche lui in convinzione, e però c'è, è quello la fortuna, nella negatività di essere partiti male, la fortuna è che tanti giocatori importanti devono ancora carburare, e questo può essere solo un bene.
3: Certo. Senti, ieri con Niccolò Ceccalini parlavamo che comunque la sosta serve anche a fare un po' di bilancio, lui è molto curioso di capire se ci sarà o meno questo incontro con Dodò, perché se c'è un chiarimento bene, altrimenti penso che inevitabilmente Dodò sarà ceduto a gennaio, e poi che potrebbe arrivare un altro difensore centrale, potrebbe uscire Pongrašić. Ecco, te vedresti,
2: c'è già un po' di movimento,
3: vedresti la necessità di cambiare un qualcosa nel blocco della difesa, in quest'area difensiva?
0: La difesa, quando è arrivato Vanoli, ha dimostrato di essere comunque una difesa presente, una difesa attenta. Detto questo, da sempre ringraziare finché queste prestazioni San De Gea, perché molte volte i passivi sono limitati da un po' di classe,
3: sì,
0: come portiere spagnolo, però la difesa, diciamo, da quando è arrivato Vanoli ha risposto presente. Poi gli aggiustamenti vanno sempre fatti, assolutamente, però se non sbaglio, se no capito male alla domanda che era stata fatta a Vanoli su Dodò, detto Dodò fa parte, è qua, è come dire, un allenatore a volte si trova in difficoltà. Dodò non è stato uno dei protagonisti con Vanoli l'anno scorso, sì, giusto?
2: Sì. A metà.
0: Però comunque ha sempre giocato titolare, ha sempre fatto il suo, per dire, in quell'annata che c'è stata. E dunque è sempre difficile per un allenatore, un giocatore che fino a 3 mesi fa era titolare, e oggi per scelte anche che tu devi seguire la tua società, magari non deve farlo giocare. Io dico che il chiarimento va fatto, poi se non si trova la quadra, finché sei a libro paga, io ragiono come dico sempre a livello internazionale, io ti faccio giocare se mi serve, poi a gennaio è andata come andata,
2: e lì non bisognerà vedere
0: se mi servi, non ti faccio giocare per partito preso, io quello,
3: certo,
0: è una politica che non sposo mai.
2: Bisognerà vedere la gestione Jimenez, Joao Mario, se poi ci possa essere spazio per Dodò, a meno che non lo veda anche come alternativa più offensiva, fa proprio l'esterno.
3: Ma io penso che Dodò firmi il contratto,
2: credo,
3: lo vendo,
2: lo vedo.
3: Cioè non vedo vie di mezzo, ecco. Poi chiaro, non è nella situazione di Sottil, che proprio non è,
2: no,
3: non c'è. Ma Dodò è chiaro che lo tieni lì, ed è un messaggio che dai al giocatore, secondo me, Malù, te che sei un direttore, no? Cioè, io Fiorentina ti lascio una porta aperta, se te hai voglia di mettere a posto il contratto in maniera intelligente, allora facciamo un ragionamento, cioè, se no io ti faccio allenare, sei con noi, se ho bisogno di te ti utilizzo, e altrimenti se a gennaio arriva un'offerta, naturalmente poi ti venderanno, ecco. Non, questo ci trovo una linearità di comportamento assolutamente perfetta. Fatto il giusto mix tra il disastro iniziale e il buon seconda parte, buona nel senso, ha fatto 4 punti in campionato nelle ultime 2 partite con Venezia e Napoli, te oggi riesci a individuare il punto dove alzare l'asticella per la Fiorentina? Cioè, è ancora in tempo a prendersi un posto in Europa?
0: Secondo me sì, perché comunque abbiamo visto squadre storicamente anche fare partenze tipo Fiorentina, poi trovarsi nel zona altissima della classifica. Dunque ha tutto il tempo per recuperare, e dunque assolutamente sì, l'asticella bisogna alzarla, secondo me in zona realizzativa, con l'occasione che si creano bisogna essere più performanti, perché comunque la differenza poi non si fa lì, perché se la difesa regge, De Gea fa il suo, il centrocampo fa filtro, l'attacco deve essere più prolifico, più come è successo a Venezia, ogni tiro sembrava un gol,
3: sì.
0: Dunque deve essere performante quella zona lì, perché servono adesso sempre i gol per vincere le partite.
3: E non c'è dubbio.
1: D'accordo, Malù. Grazie, grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Malù.
1: E ti volevo al volo, ti volevo chiedere un parere su un G. Che ieri Giovanni Galli ha detto: voi non capite, cioè, che cosa può diventare in G. Cioè, G può essere un giocatore che fra 2 anni vale 70 milioni.
0: Sono d'accordo, ma sì, l'ho detto da sempre quando è arrivato a Firenze. Lo conosco dai tempi della Svezia addirittura. Sono quei giocatori che nel calcio moderno, ripeto, oggi una squadra non può farne a meno. Uno può dire tutto quello che vuoi, ma i giocatori da strappo sugli esterni una squadra di calcio moderna non può non avere. E la Fiorentina ha fatto un ottimo colpo, e tra l'altro, diciamo, nella negatività lui addirittura si è trovato nella positività, ovvero l'allenatore che ti ha fatto esordire in Serie A. Dunque,
3: davvero,
0: proprio,
3: questo è clamoroso.
0: Si trova nella comfort zone che amano tutti i giocatori, l'allenatore che mi conosce meglio di tutti, e lui sta dando già cose importanti a margini di crescita. Dunque, sicuramente anche lui, come ho detto per Ulai, sono quei giocatori pagati una cifra, ma che se fanno bene, sono d'accordo come ha detto Giovanni Galli, vale poi i cifre lì, perché gli esterni forti sono pagati quei prezzi.
3: Se infatti lui dice a lui e Ulai, ragazzi, voi non avete un'idea di quello che possono
2: 30
3: valere.
2: 30 settembre contro la Polonia, 5 ottobre contro la Macedonia del Nord, gli impegni della Svezia under 21.
1: Grazie, grazie ancora.
2: Ciao Malù, grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ma lui è nell'under 21?
2: Under 21
1: ancora
2: svedese. Under 21.
1: E che hanno gli svedesi? Ne hanno meglio la squadra di. Io impazzisco. C'è anche loro, c'è un giocatore Mongi e giovane under 21. Va bene, peggio per loro.
2: Come Endur, che è abbonato ormai all'under 21, Baldini non lo può perdere per nessuna. Per nessun motivo.
1: Forse avrei pescato di più, nell'under 21. Va bene, 348 7513 933. È arrivato Ludovico Mauro, che salutiamo, per i messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata via, ma siamo ancora un'ora insieme.

0: acustiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno da Maremmano Viola, ma qui col VAR se non lo, ora non lo guarda più nessuno, è così e li favoriscono le grandi come prima, uguale identico. Quando c'era il VAR gli errori erano solo a favore, solo, diciamo solo, la maggior parte a favore delle squadre di cartello, c'è poco da fare. Col VAR va aggiustato un po' le cose.
3: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo di Monza. Volevo soltanto dire a Tolo che secondo me l'AI non è che non dà equilibrio, bisogna solo aspettare qualche tempo che Vanoli lo inserisca meglio nel suo schema di gioco, che comunque lui acquisisca meglio lo schema di gioco di Vanoli, e poi Ulay sarà un titolare inamovibile secondo me, però probabilmente in questo preciso momento non è ancora pronto per fare quello che vuole vedere in campo Vanoli. Ciao a tutti, grazie.
4: Ciao Tolo, ciao Luca. Ma Ulay, per il motore che ha in un ipotetico 4-1-4-1, che poi va bene anche con il 4-3-3, può andare a riempire lo spazio che lascia vuoto Gonçalves sulla fascia proprio perché si accentra? Quindi difesa, Fagioli, e può partire da sinistra Olai con Calves, Attà e Mastrantonio, quella punta davanti, un po' a ricordare più o meno quello che faceva Bove con Palladino nel 4-2-3-1, perché con il motore che ha secondo me può andare sia a contrastare l'avversario se perde palla magari con Calves, sia a riempire quel vuoto che lascia centrandosi.
5: Ciao. O dite a Malù che noi di vendere Ulay a 50 milioni ce ne importa veramente molto poco, cioè questi discorsi in un programma di tifo, noi si vuol vedere giocare perché si vuol vedere una Fiorentina forte, questo mi sembra una cosa che gli andrebbe detto, ma non perché è lui, ma proprio perché in linea di massima noi facciamo il tifo, non siamo dei commercialisti della società.
6: Ecco la seconda ora di Palla al Centro, come sempre in diretta anche sulla di radio fino alle 16. 348-7513-933-3925-727775. Mi preme segnalare che la C di Gonçalves è la sedia, che quindi ammorbidisce la C dura, per cui non è Goncalves ma è Gonçalves.
7: Gonçalves.
6: Allora, comunque, bello. Battute a parte, sono d'accordo, cioè io lo vedo di questi che corrono come dei pazzi, no? E cioè, perché si deve fare a meno di Ulay? Io però mi fido di Vanoli, ma metto le mani avanti,
7: no,
6: lo voglio
7: allora,
6: vedere
7: anche l'amico, no, ha fatto,
6: cioè, più di 20 milioni, titolare del campionato turco, fa il mondiale, 5 partite, te ne fa una di Coppa Italia, è il migliore in campo, si deve ambientare, deve capire, boh, vabbè.
7: Allora, alla fine anche l'amico che ha fatto? Ha fatto fuori in Dur. Che poi gira che ti. Sì, lo puoi mettere 4-1-4-1, 4-3-3.
6: Alla fine salta lui.
7: Perché e sono tre. Io su Ulay ho un pensiero, l'ho espresso anche ieri. Ulay è quello che hai detto te, Tommaso. È uno che devi vivere anche per come va.
6: Sì.
7: Va bene. In una squadra dove però c'è già Mastrantonio che va dove vuol lui, c'hai eccola, c'hai Attà che dovrebbe andare dove vuole lui, è sempre più brava e bella,
6: sempre
7: quindi,
6: più gente in questo studio,
7: come?
6: Non si capisce più gente che va, gente che viene,
7: e quindi capisco che oggi ce n'hai un po' troppi che sono un po' fuori dagli schemi, ma insomma questa è un'opzione. Invece torno alla riflessione di Maremmano Viola, io la condivido tanto.
6: È arrivata anche la Maremmana Viola, guarda qui, baci, abbracci.
8: Buonasera.
7: Allora, ieri questo nuovo modo di gestire gli arbitraggi, facendo fuori il VAR, sostanzialmente rimette in un ruolo centrale l'arbitro. Quindi rimette in un ruolo centrale le scelte dell'arbitro. Va bene? Allora, ieri giustamente De Rossi, che è un uomo di calcio, ha detto all'incontro con Orsato: sì, tutto bene, tutto bello, però poi arbitrate sempre decidete sempre alla stessa maniera, perché se poi diventa determinante, certo, la gestione e le valutazioni individuali degli arbitri, allora meglio andare a rivedere tutto.
6: Torna un evergreen del passato. Bravo. Che possiamo sintetizzare in un termine che è sudditanza, bravo, psicologica, bravo.
7: E allora è complicato trovare un compromesso, però il tema arbitrale è molto divertente. Ma fateci salutare la bella e brava
6: un'ora
7: Sara,
6: un'ora insieme a Sara.
8: Mamma mia, chi vi sopporta?
6: Questa rubrica
8: due,
6: un po' alla,
8: non gli altri, per carità.
6: La nostra Kelly Brad Show di Firenze.
8: Subito a dire. Buon pomeriggio a tutti, grazie per aver avuto il coraggio. Per aver avuto il coraggio di invitarmi.
6: Voglio dire, Kelly Brad Show.
8: Sex subito.
7: Perché Sex and the City?
6: Perché c'è stato una
8: sembra
6: serie
8: Fannacci, sentite, ha detto.
7: E lei chi è di Sex?
6: Sembra Fannacci, non me lo dici.
7: Di Sex and the City è lei.
6: Kelly Breccio, che scrive anche i suoi articoli, c'ha la rubrica su Times,
7: quella, la protagonista.
6: Su,
7: vivace,
6: sì. Sì.
7: Vivace.
6: Ce n'è più una più vivace di tutte, sì, e quattro, ma Sara, non mi permetto di proporre questi paralleli.
8: Si può parlare di calcio, sì.
7: Allora,
8: se no glielo ridico
6: anche
8: quello che
6: no,
8: ho già detto.
6: Toccherebbe capire chi è Mr. Big, ma andiamo oltre.
7: Non te,
8: non voi,
6: che ne sa? Va bene.
7: Io dicevo, vabbè. Non io, chiaramente, no. Io sono nonno.
6: Caramini, allora
8: tutto bene,
6: dice?
8: Voi?
7: Tutto bene, allora. Beh, andiamo subito.
8: Io sono
7: allora
8: ottimista, insomma, dopo aver visto Fiorentina-Napoli sono molto più ottimista.
7: Sì, però noi
8: ieri
7: vogliamo,
8: vi ho sentito, ovviamente
7: vogliamo
6: sentito
7: portare
6: Luca come è realista, come è,
8: sì, no, poi l'ho sentito anche ieri sera, ho sentito il grande Pino Vitale, che io ovviamente ascolto perché è un grande intenditore di calcio, oltre a te, oltre a Mario, oltre a Giovanni, oltre a Roberto Pruzzo, insomma vi ho visto attentamente, certo.
7: Allora, abbiamo Sara Meini che sottoponiamo al gioco dei voti.
8: Vai.
7: Quindi, al gioco dei voti, a quale ci piacerebbe partecipaste anche voi, per cui io a mente fredda, con la serenità anche di una classifica che ora ha un occhio diverso rispetto a quel zero terribile e l'ultimo posto, andiamo a rileggere un po' i protagonisti dell'estate e quindi andiamo a chiedere a Sara Meini e a voi alcune valutazioni. Ve lo ricordo: 348 7513 933, per gli ascoltatori di radio 3925 727 7775. Primo voto: Catherine e Giuseppe Commisso.
8: Altissimo. Io, per me sfiorano il 10. Non glielo do pieno, perché comunque ci sono, ovviamente, per dare un 10 pieno bisogna che siano perfetti, ma sfiorano la perfezione, un po' per come si sono comportati da dopo quel gravissimo lutto che ha colpito la loro famiglia, già dalle prime dichiarazioni. E non sono persone che hanno cambiato la loro idea, anzi, in memoria del loro caro Rocco Commisso, hanno messo più forza nelle loro dichiarazioni, hanno fatto capire, e infatti, ragazzi, da quanto tempo non sentiamo, è un record, e da quanto tempo non sentiamo la Fiorentina in vendita? Io da diverse settimane.
7: Sì,
8: prima,
7: sì,
8: da qualche parte lo leggevo, un sito che si inventava una notizia, un giornale che magari la riprendeva. Ora io non sto più sentendo questa dichiarazione.
7: Quindi.
8: E quindi vuol dire che anche da un punto di vista comunicativo sono stati convincenti, hanno fatto capire quali sono veramente le loro intenzioni. E vi dico anche che Giuseppe Commisso è arrivato a Firenze e se n'è andato via da eroe, perché un presidente come lui, oltre a aver, cioè, cosa, per cosa interessa ai tifosi Giuseppe Commisso? Ovviamente per i soldi che,
7: certo,
8: mette nella Fiorentina, sperando che siano soldi spesi bene.
7: Esatto.
8: Ma per i ragazzini, parlo di mia figlia non ha visto l'ora di incontrarlo per farsi una foto con lui, e lui non si è negato con
7: a nessuno.
8: E se a Firenze qualcuno ha ancora qualche dubbio, per me anche ingiustificato, nei confronti del presidente, vi garantisco che fuori da Firenze tutti vedono questo come un presidente eroe, perché si ferma con tutti, perché sorride a tutti, perché con tutti ha una parola.
7: Non c'è dubbio. Voto di Loreto
6: al presidente,
7: alla Ma io
6: sì, alla,
7: Catherine,
6: alla famiglia Catherine proprietaria. Alto, so se la Sara era andata sull'8, ma
7: no, ha detto quasi 10. Quasi
8: questo 10. È intanto quanto mi ha
6: detto 7,5-8. Io sono sempre stato uno molto critico sulla presenza. Mi ricordo ai tempi dei Della Valle, e New York non è casette d'ete. Quindi, quando una proprietà è presente, secondo me merita applausi. Poi è chiaro che una parte di me. Come dire, gli manca tanto quel finale di stadio in cui andavamo a aspettare il presidente che usciva e avevi una lettura della partita, un'indicazione. Ai tempi c'era il tormentone della cittadella, dello stadio, eccetera eccetera. Questo è un presidente che non si espone sui programmi del club, nello specifico è sempre molto generico. Questo a me un
8: beh,
6: po'
8: io non sono d'accordo,
6: manca.
8: Ti spiego perché ti dico questo. Perché
6: lui ti dice
8: lui
6: vogliamo
8: si è espresso
6: tenere in alto,
8: no,
6: vogliamo,
8: noi vogliamo realizzare il sogno,
6: sì,
8: di Rocco.
6: Molto generico.
8: È generico, l'ha fatto in Duomo e l'ha continuato a dire in tutte le rappresentazioni alle,
6: sì,
8: quali lui ha partecipato,
6: Sara,
8: per il centenario.
6: È dire vogliamo portare un trofeo a Firenze, un altro è dire voglio portare avanti il sogno di mio padre che comprò la Fiorentina. È un po' generico, ma è una questione mia.
7: Vabbè, comunque mi sembra
6: l'uomo competente al comando c'è, quindi lì va bene. 7,5 pieno.
7: Io do 9 e la mia riflessione è rapidissima sulla signora Catherine. È commovente come lei parla in italiano, perché sente la necessità di tenere aperto questo legame tra la loro terra e comunque il motivo che hanno portato a venire il calcio, perché è una signora di una certa età che veramente è straordinaria, e quindi 9, ma a lei sarei quasi tentato 9 più. Paratici.
8: Beh, anche per Paratici il voto è più che sufficiente, nel senso che per me è da 8, perché comunque ha fatto un buon calciomercato, per non dire un ottimo calciomercato. Ha cambiato, ha rivoluzionato completamente lo spogliatoio della Fiorentina. Ovviamente dei dubbi ci sono su come lui ha trovato Pellegrino e Beto, no? Al posto di Ken. Ci aveva detto che certamente prendeva un giocatore uguale o superiore a Ken. Ovviamente questo lo dobbiamo vedere, però nella loro valutazione devo dire che fin dal primo momento c'era una valutazione di Ken fuori e dentro al campo.
7: Certo.
8: Per cui evidentemente a suo modo di vedere sia Beto che Pellegrino sono due persone che per quello che fanno fuori e dentro al campo sono migliori di Ken. Io Luca ti devo dire che il voto è molto alto, non tanto per la stima che ho nei confronti dei giocatori, ma per come stimo le persone che mi hanno raccontato questi giocatori che sono arrivati a Firenze.
7: Paratici 8, Tommaso?
6: Paratici 7, gran prima parte di mercato, secondo me un po' in difficoltà sul caso Ken, forse si è imposto un po' troppo nelle logiche del mercato rispetto a quello che si aspettava l'allenatore, perché è innegabile, poi da lì siano arrivate una serie di problematiche, però è stato bravo a cambiare in corso. Dal mio punto di vista lo vorrei un po' più gestore anche dell'ambiente, su questo ne abbiamo parlato tanto, no? In questi due giorni ogni tanto vedevo arrivano dei messaggi di qualcuno e ci dice ma dov'è? E lui però non appare, esatto, non appare, non parla,
8: no,
6: diciamo,
8: ecco, scusate,
6: che la piazza non l'allena.
8: Io parlo di Paratici calciomercato che
7: sì,
8: comprende i giocatori.
7: Certo.
8: Se dobbiamo dire Paratici che ha scelto e ha puntato su Grosso, allora il voto
6: da,
8: è insufficiente.
6: Si fa una media,
8: ecco, bisogna fare una media.
7: Io
8: ecco.
7: No, 6,5, perché 6,5 è
8: un incrocio tra
7: allenatore,
8: certo,
7: ma rimedi accettando tutte le critiche,
6: sì, sì.
7: E credetemi, pochi hanno le palle, perché tutti avrebbero scelto un altro allenatore, non riportava Vanoli bocciato, e lui ha ragionato per il bene,
6: sì,
7: della,
6: sì,
7: squadra.
6: Infatti 7 voti, che la media è molto
7: alta, ha convinto
6: alto
7: la proprietà a mettere tanti soldi, e quindi io credo che 6,5 ci sta tutto. Non mi è piaciuta la gestione nell'ultimo periodo. Voto al mercato.
8: Allora purtroppo sembra banale, ma non è così, cioè dobbiamo scindere l'allenatore dai giocatori. Io l'allenatore già me lo sono dimenticato, per cui vorrei non metterlo neanche nel calciomercato. Però anche lì delle divisioni bisogna farle. Allora, nel voto del calciomercato fino al 15 d'agosto 8, dal 15 d'agosto in poi 6 e mezzo, quindi la media quanto fa?
6: 14 e mezzo, 7 e 25,
9: 7 più.
6: Vabbè, io che t'ho detto,
9: Tommaso?
6: Te l'ho belle detto, 7.
8: No, quello
6: 7
8: a parate,
6: e mezzo, farai, voto al mercato, voto al mercato è alto. È alto, la squadra è divertente, dalla Cintola in su dà sempre la sensazione. 7 e mezzo.
7: 7 e mezzo. Io sono 7 e mezzo. Io do 7 perché secondo me con i soldi che ha speso forse poteva fare un pochino meglio. Però è chiaro che io dentro il mercato ci metto anche la scelta dell'allenatore.
8: Seviglia, certo. Allora, se dobbiamo.
7: In queste, ma 7, ragazzi, è tanta roba, ecco. Cioè,
8: no,
7: non è che...
8: allora, se c'è in mezzo l'allenatore, 7 è veramente tanta roba. Perché comunque, ragazzi, l'allenatore è
6: la sbaglio, ciao.
8: Poi chi ha deciso, lui comunque ci mette la firma sulla storia dell'allenatore. E quindi, ragazzi, quella è proprio toppata in piedi.
7: Comunque, 7 più, questa è la media, è 7. Grosso.
8: 2.
7: Perché? A ieri una tua collega,
6: Monica Vanali.
7: Monica Vanali ha detto che era imbarazzata, sorpresa, non capisce perché è stato esonerato, non capisce le critiche dopo 3 partite, e quindi dal di fuori diciamo che ci può essere un giudizio anche diverso. Il tuo 2 come lo motivi?
8: Perché è arrivato, già la gente aveva dei dubbi su di lui, e invece come al solito sorprende Firenze, come sorprendono i tifosi della Fiorentina, era stato accolto molto bene dopo la prima conferenza stampa di presentazione, nonostante i dubbi, perché diciamoci la verità, in quanti di coloro anche che sono all'ascolto in questo momento dicevano: beh, se dobbiamo prendere Grosso allora si può tenere Vanoli, giusto?
7: Io.
8: Anche io. Beh, ma detto questo, nel momento in cui lui è arrivato, ha fatto la conferenza stampa di presentazione, insomma sembrava che fosse una persona che sapesse soprattutto di psicologia del gruppo, di psicologia dello spogliatoio, adesso insomma ripartiamo eccetera eccetera, ci colpì e quindi tutti l'avevamo accolto senza più dare giudizi negativi, cioè noi siamo coloro che voltano pagina anche in fretta. Avevamo voltato pagina anche in quel caso lì, si è approfittato di questa bontà perché probabilmente l'abbiamo criticato un po' poco. Probabilmente se gli fossero piovute addosso subito le critiche che meritava dall'inizio,
7: c'era Faratic alle spalle, per
6: ma
7: cui
6: come fai, dai,
7: che
6: poi
7: voto di Loreto
6: è 4, anche 3 e mezzo, perché
8: ma
6: senza voler infierire,
8: un disastro, no ragazzi,
6: non si è
8: allora
6: visto,
8: io vi dico
6: nulla,
8: senza stare
6: nulla
8: a dirvi nomi, ma li potete capire da soli, nel momento in cui c'è stato il centenario, che la Fiorentina ha preso quella sonora sbandata dal Frosinone, nei giorni, insomma nelle ore successive a questa sconfitta, abbiamo avuto la possibilità di parlare con grandi giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina, e più di un giocatore, più di un allenatore ci ha detto, c'ero io ma c'era anche Mario Tenerani, ma come fanno a tenerlo? Perché non è tanto quello che si è visto sul campo, ma quello che si è visto fuori, quindi non può meritare proprio, cioè lui non aveva proprio la gestione del gruppo, non aveva la gestione della squadra, non aveva la gestione dello spogliatoio, non aveva la gestione del Viola Park, che è ancora peggio in questo momento.
7: Esatto, io gli do 4 perché secondo me è stato anche un po' tradito nel suo percorso, lui non ha fatto niente, dagli 4 ragazzi, per me è già tanto. Certo è che lui probabilmente è rimasto stupito da quello che è successo giorno dopo giorno. Ferrari, direttore generale,
8: ma secondo me è un senza voto, perché
7: poverino,
8: no,
7: senza voto,
8: perché, senza voto, no, senza voto perché non merita né un giudizio positivo al 100%, cioè non è che gli posso dare 8 perché effettivamente non so esattamente,
7: ma senza voto è brutto,
8: no, senza voto invece è una questione di rispetto,
7: o dagli voto,
6: o daglielo un voto. dagli il seguccio.
7: Vabbè, ci penserà Tommaso.
6: Ma su che base?
7: Il suo lavoro è diretto.
8: E allora prima mi dici
7: inizio io il voto.
6: Vai.
7: Voto a Ferrari 6 e mezzo. Perché ha creato le condizioni sullo stadio sullo di sviluppare un rapporto
6: sul discorso stadio,
7: che porta
6: per esempio,
7: qualcosa di positivo, quindi non in una conflittualità ma in una costruttività, e non era semplice per come si era partiti. Io devo dire che nella complessità la Fiorentina ha gestito in maniera sufficiente il centenario. Potevano fare molto di più,
6: ecco,
7: ma ho visto un qualcosa
6: sufficiente.
7: Ho visto anche il fatto che si è spostato in un'area che non è l'area sportiva, cioè io ci trovo una suddivisione di ruoli corretta. In questo momento il suo ruolo qual era? La campagna abbonamenti, lo stadio, il marketing, le maglie. In questo tipo di situazioni io ti devo dire, calcolando lo stadio come l'aspetto basilare da un punto di vista aziendale di una parte industriale, lui secondo me sta facendo un ottimo lavoro.
8: No, sta facendo un ottimo lavoro, ma vi dico anche che lui ha cambiato completamente il modo di porsi anche di fronte diciamo all'opinione pubblica, no? Perché comunque era quello che dicevamo dall'inizio: nel momento in cui la Fiorentina decide, sceglie di puntare su Paratici, Ferrari torna al ruolo che sarebbe dovuto essere quello di Gio Barone, no? Poi Gio Barone magari si allargava un po' di più,
7: si
8: pensando di più
7: tanto, direi,
8: ai calciatori, eccetera eccetera. Invece Alessandro Ferrari dalla comunicazione passa direttamente alla direzione generale, che vuol dire che fa da trade union davvero dalla famiglia Commisso. Quindi lui è un terzo membro della famiglia Commisso all'area sportiva. Perché per me è un senza voto? Perché è portargli non mancargli di rispetto, perché io do 10 alla famiglia Commisso, 7 e mezzo a Paratici, perché se gli mettiamo il voto con l'errore completamente sbagliato della scelta dell'allenatore. Ferrari ha gestito le due aree, per cui se gli dovessi dare un voto gli darei la media tra i due. Però poi non
7: ragazzi,
8: sappiamo,
7: siete liberissimi di dare il voto,
8: no, nel senso che non sappiamo il ruolo effettivamente che ha avuto in questi 3 mesi.
7: Andiamo avanti.
6: Però il centenario secondo me ha avuto delle zone d'ombra che
7: non era facile.
6: Non era facile.
8: Ma pensi che lui si sia occupato dell'organizazione del centenario?
6: Io mi limito a osservare il centenario. È vero che non era facile, è anche vero che non è che tra due mesi ci sai il centenario,
7: lo
6: sai dal 1926 e 2026.
7: Il centenario, lo stadio stanno facendo un grande lavoro.
8: Però mi sento di dirti una cosa, allora, siccome so che vado a toccare una nota dolente, sappi che
6: era Rui.
8: E Rui Costa è stato convinto da Ferrari il giorno prima.
6: Ma infatti io non dico che può ricadere su di lui.
8: Poi allora dell'organizzazione del centenario ne potremo parlare, ma io non voglio entrare in questa situazione.
7: Vanoli.
8: Guarda, Vanoli il voto è molto alto, ma non per i risultati che ha ottenuto o sta ottenendo con la Fiorentina. Mi auguro di dargli altissimo anche per quelli che otterrà, ma per come si è ripresentato a Firenze e per la voglia e l'entusiasmo con i quali ha riaccettato di venire nella panchina della Fiorentina. Perché se non è stato facile per Paratici, sicuramente non è stato facile neanche per Vanoli, perché Vanoli poteva sbagliare l'anno scorso, perché voglio dire ha preso la Fiorentina in una situazione assurda. Quest'anno ha scelto una cosa ben più difficile, perché comunque un paio di settimane prima di riaccettare la Fiorentina lui ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport dove dice: è una squadra da sogno. Allora fammi vedere che è una squadra da sogno.
7: Non c'è dubbio.
6: Coincidenza,
7: Tommaso?
6: Che coincidenza pazzesca.
7: Tommaso?
6: Vanoli 6 e mezzo.
8: Che voleva dire una coincidenza?
7: Perché sembra così avari con Vanoli?
8: No, io non l'ho dato il voto, però.
7: Che voto daresti?
8: 8.
6: Io 6 e mezzo perché lo voglio vedere quando ora salza il coefficiente.
7: Però lui è intervenuto in una situazione complicatissima.
6: Sì, anche cioè, di oggi, chi ha lasciato solo macerie. Cioè,
7: dopo le prime tre partite c'era anche il pensiero, dice, ma no, la serie comincia in altri mesi così. Cioè, lui è arrivato, ha normalizzato una situazione che non era semplice, ci ha messo la faccia, ci ha messo il sorriso,
6: ha normalizzato almeno uno spogliatoio che non era tale,
7: però poi è andato incontro alla gente. Cioè, io oggi giudico su quello che vedo,
6: però,
7: oggi
6: siccome novembre dicembre quando
7: però quello è domani
6: ma è domani, è importante Luca,
7: sì, però te non hai giudicato Paratici per il domani, lo giudichi per oggi, giusto? Poi magari gli acquisti ha preso falliscano tutti e il voto non è più 7.
6: Allora va bene, 7, cioè, 7 e mezzo.
7: Sei pidocchioso sul
6: no, l'aspetto un pochino, lo dico, un pochino l'aspetto al varco, ma non con cattiveria, ma perché lo voglio vedere nelle vesti di allenatore, di uomo che sa dare una certa tattica, di tecnico, sì, che sa dare una certa impronta.
8: Se Grosso se n'è andato sbattendo la porta e dicendo io questi non sono i giocatori che vi ho richiesto io, e allora ha vita facile anche Vanoli, perché certamente Vanoli questa squadra
7: non c'è,
8: se l'è ritrovata,
6: però è piena di qualità
7: e di qualche problemino,
6: sì,
7: perché se no sembra gli abbiamo consegnati Real Madrid.
6: Ma c'è un allenatore che gli è toccato andare in Turchia, perché tra Firenze e Bologna dai secondo anno gliele hanno maciullate le squadre, che secondo me con una squadra così oggi Franchi lo fa venire giù.
7: E questo è l'italiano, c'è italiano.
8: No, ma l'ho capito. Allora,
7: bene, bravo, 7 più per me Vanoli. Bene, bravo, 7 più.
6: L'hai visto? L'hai visto lo stadio?
7: Ken!
6: Forza! Ken! Vabbè, l'hai fatto 7 gol a Como.
8: Sì?
7: Eccolo, un altro.
8: Ken, io...
6: Sta segnando allora, a raffica.
7: Vota Ken.
8: La prima cosa che dissi qua verso maggio-giugno, non mi ricordo, la riprese qualcuno, tra l'altro, fu, secondo me, il primo giocatore deve vendere la Fiorentina. Poi, ovviamente, non sono arrivate offerte fino al 16 d'agosto e quindi era anche difficile venderlo, no? Perché o lo prendevi tu per palleggiare in giardino oppure non lo prendeva nessuno. Per cui, Ken... glielo devo dare per la scelta che ha fatto di andarsene,
7: di quest'estate,
8: glielo devo dare generale. Per il giocatore che
7: è di questa estate, il Ken di questa estate, per me per esempio è 5, perché quando non ti presenti un giorno allenamento per me sei già da 5,
8: però perché Luca questo... lì bisogna vedere anche come è stato, cioè nel senso, guardate,
7: no, lui si è scusato poi per questa cosa,
8: ma lui dirlo. si è scusato perché si era alla fine, perché la Fiorentina aveva deciso che ormai l'avrebbe ceduto al Como, anche se si stava trovando ancora l'accordo finale, e la Fiorentina per la prima volta ci ha fatto sapere che lui non era andato all'allenamento. Ma questa roba è successa almeno una volta a settimana nella stagione precedente, è successa almeno una volta alla settimana che Ken è dovuto andare nell'ufficio della dirigenza per spiegarsi per alcuni suoi atteggiamenti e comportamenti, per cui cioè, ma io posso abbassare il voto di Ken perché per una volta, da come sappiamo noi, non si è presentato all'allenamento, era già d'accordo con il Como? No, anzi, mi sento di difenderlo in quel caso lì, non perché è arrivato tardi all'allenamento, ma per come si è comportato, perché comunque all'Olimpico, che non è stato scelto tra i titolari ma è stato scelto dopo, nel momento in cui la Fiorentina era già in difficoltà, non ha fatto come avrebbero fatto tanti durante il riscaldamento, ah c'ho un dolorino, sento un dolorino qui al polpaccio, no, è sceso in campo e si è battuto pur sapendo che lui voleva andare via, che la Fiorentina lo cedeva volentieri e che lui avrebbe voluto giocare.
7: Voto?
8: Appunto, allora ti devo dire, anche lì devo fare una media, cioè per come si è comportato Ken nel momento in cui hanno scelto e deciso insieme di andare via, 7.
7: Tommaso?
6: 5.
7: 5, io 5. Chiuderei a Tommaso con una domanda.
6: La tua finale, ciao Bischeri.
7: Allora, a te una domanda, Sara un'altra domanda. Quindi due voti diversi.
8: Si sarebbe potuto levare anche lui dei Sassolini.
6: Tipo?
8: No, non lo so, ma
6: lo so, è arrivato, aveva fatto secondo anni, è stato eletto centravanti principale, gli hanno costruito una squadra intorno.
8: Sì, ma li conosci bene,
6: l'allenatore ha giocato solo per farlo segnare,
8: dalla parte
6: ha fatto
8: della
6: 26
8: ragione.
6: Gol, ha fatto gridi ai giocatori più scarsi d'Europa, ma io non lo pigliavo nemmeno.
7: Abbiamo un minuto e vi chiedo due voti diversi. Sì. Tommaso, voto della primavera.
6: voto della primavera oggi senza voto, senza dai, voto. Mi rifiuto di valutarli per le difficoltà iniziali, perché c'è un allenatore nuovo, c'è un'impostazione nuova, c'è un ciclo nuovissimo, sono tutti più giovani con loro, sì, voglio essere
7: morbido. E assale il voto sulla Fiorentina femminile.
8: Iniziano il campionato tra poco, ma già un primo fallimento non essere andate nella finale di Women's Cup. Per cui, siccome io ero già dubitativa lo scorso anno, gli do un bel 5-5.
7: Allora, bruciato la prima mezz'ora con questo gioco, ma partecipate anche voi se avete avuto, se avete qualche voto fatto a mente fredda. Ecco, quindi no sull'impeto dell'ultimo giorno di mercato. 348 7513933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925727775. Palla
6: sarà ancora con noi in studio la signora del calcio, come ha scritto Chiara.
7: Torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
10: Per me il mercato di Paratici è un buonissimo mercato, uno dei meglio fatti in Italia da tutte le squadre. Sulla rosa, secondo me, sulla carta da prime sei posizioni tranquillamente. E se poi riuscisse a prendere due terzini che sappiano veramente difendere e un attaccante, perché Beto purtroppo ad oggi è indietro, anche se poi Pellegrino per ora sta facendo le scarpe a Ken, perché Ken mi pare stia facendo poco e nulla al Como.
11: Ciao, sono Andrea. Allora, condivido con Sara sia il quasi 10 alla proprietà sia il 2 a grosso. Sul mercato sono un po' più severo, io sto sul 6-6,5 massimo, perché mi piacciono tanti acquisti, ma secondo me manca un centravanti determinante, manca un mediano e il famoso terzino sinistro un po' più difensivo di Valdepeñas. Però per il resto poco da dire. Forza Viola.
12: Ma un allenatore, se è vero che Grosso ha detto che una squadra inallenabile, per favore esonerami, ma come fa a trovare un altro lavoro? Ma se a voi, se uno di voi venisse uno a lavorare, cioè io questo pezzo non posso fare, non sono in grado, ma trova lavoro a qualche parte, ma non deve più lavorare questo. Addio Firenze.
13: No, vorrei ricordare alla Meini che Vanoli era senza squadra, quindi questa già è una motivazione per ritornare in Fiorentina, e in più lui torna in Fiorentina motivato dal fatto di essere lui nella ragione stavolta, perché Paratici è ritornato sui suoi passi riprendendo Vanoli. Quindi tutto questo coraggio io a Vanoli e non glielo vedo. Vediamo cosa farà, ha iniziato bene, ma coraggio per tornare a queste condizioni anche no.
14: Allora, alla Sara 10 più, a Loreto 7 perché è troppo, come si dice, severo. Calamai era da 5 ma gli do 8. Vanoli 12 più 10 lode, anzi 12 non esiste, e era dove ora dai vi do 10 anche. Grazie. Dalla Sardegna va ascolto.
7: Grazie.
14: E niente, davvero per un meritato riposo, ma è una droga, bisogna va ascolti, via, poi dopo va al mare.
6: Beh, mi sembra giusto.
7: Chissà che zona Sardegna sta, dove stai?
6: Non lo so.
7: Se poi ce lo scrive in che zona sta della
8: Sardegna. No, meglio di no, guarda.
6: Non esisterebbe.
7: Senti, Sara, serve un centravanti in prospettiva?
8: C'è un altro?
7: Cioè, allora, noi oggi abbiamo parlato di mercato, no? Niccolò Ciccarini ci ha detto che stanno lavorando.
8: Ragazzi, è finito ora. Veramente da taglio di
6: vita. Chi si compra?
8: Con Ciccarini.
7: Chi
8: io
7: si compra?
8: Non lo so.
7: Flash.
8: Vi volevo chiedere se c'era stato, cioè, se avevano riaperto il calciomercato ora.
6: Cioè, venerdì, prima del Napoli, qualcuno gli ha chiesto: Luca, ma durante questa sosta di cosa si pensa? Mercato.
7: Ora faccio. Chi si compra? Flash. Allora, la Fiorentina sta cercando un difensore centrale, secondo Niccolò. Deve risolvere il problema Dodò.
8: Allora, sai, oggi ho portato mia figlia a fare un vaccino, ho trovato Ranieri. A proposito di difensori centrali,
7: Daniele finirà a sinistra, ricordi. E se si va col centrocampo a tre, manca un centrocampista. Tutti giovani, talento, qualità. Può andare via Pongracic se qualcuno lo vuole, perché Pongracic non buca, e c'è il problema di Odò che può andare via. Chi si compra? Flash, è finito. Va bene.
8: Meno male, grazie.
7: Chi si prende all'attacco? No, si va con questi due, però Beto così così, dai.
8: Ragazzi, bisogna dargli tempo, veramente. Ora sembra una roba ruffiana, ma a questi due bisogna dare veramente un po' di tempo, perché
7: è grasso Beto.
15: No,
8: ma è grasso, grasso te, no. Dai. No, è grasso, tirato una corda di violino, poi
6: è un po' grezzo.
8: Cioè, è un po' se grasso. Uno si ferma al tentativo di rovesciata che abbiamo visto l'altro giorno, vabbè, lo volete
7: dire.
8: Vuoi
7: dire
8: che
7: smetta di toccare?
8: No, l'ho spostato ora. Non sapete neanche come si sistemano i cavi. Io li metto da sola quando vado a fare la Serie B. E vi volevo dire che se vi fermate, se vi fermate a quello, ci mancherebbe altro. Però secondo me veramente entrambi hanno bisogno di un po' di tempo, perché comunque un centravanti che si deve stabilizzare a Firenze con la maglia della Fiorentina ha bisogno di un po' di tempo, punto. Ha avuto bisogno di un po' di tempo anche Batistuta. Senti, e mi sento, per carità, fare un paragone del genere, capisco che siamo oltre, però un po' di tempo ci vuole, un po' di pazienza.
7: Senti, per caso, perché l'altra cosa che mi ha fatto riflettere, mi ha detto ieri Niccolò, che lavora molto con la Fiorentina, ci ha detto: ricordatevi, fra poco parte
15: Gonçalves
7: e diventerà un giocatore determinante per la Fiorentina.
8: Sono d'accordo, parlando, ma non perché me l'ha
7: lui,
8: detto,
7: ecco, ti ha detto qualcosa
8: Ceccarini, ma perché me l'ha detto Gonçalves. Rui Costa. Anche ormai, sai, allora, da quando è tornato a Firenze, e vi faccio questa confessione, lui la guardava sempre la Fiorentina, ma con un occhio ormai più distante, no? Perché erano passati comunque tanti anni, c'era stato nel mezzo Milan, aveva scelto di non venire più a Firenze perché immaginava della sofferenza che ha provato esattamente nel momento in cui è andato via da Firenze. E da lì ogni giorno praticamente mi manda un messaggio per capire cosa sta succedendo alla Fiorentina, come sta andando, eccetera eccetera. E anche dopo la partita con il Napoli mi ha mandato un messaggio perché il Benfica avrebbe giocato, poi ha perso 3-1 se non sbaglio con il Porto la sera alle 20:30, e quindi mi ha mandato un messaggio perché aveva visto la partita con il Napoli, diciamo, ora molto meglio, con Paolo, tant'è che l'ho pure salutato in...
7: Loro hanno giocato insieme, no? Insieme. Quando vinse la Coppa Italia.
8: E quindi io gli ho detto sì, peccato per Gonçalves, perché comunque è entrato in campo male. E lui mi ha detto, vero, è entrato in campo male, ma è molto forte. Quindi se me lo dice lui...
7: Sì, no, ma infatti deve giocare dietro la prima punta, deve giocare in quella posizione, perché quella è la sua posizione, di lì non si scappa.
8: Anche lui esce da un infortunio, perché io mi ero già informata prima, insomma, nel momento in cui la Fiorentina l'aveva comprato, avevo chiesto informazioni ai portoghesi che sono passati da Firenze, e tutti mi hanno detto c'è un punto interrogativo su questo infortunio che lui ha avuto lo scorso anno, da quale stava recuperando, ma ancora non aveva recuperato al 100%. Evidentemente siamo ancora in questa fase del recupero che lo porterà poi al 100%. Poi ragazzi, anche lì, è un giocatore giovane, arriva in una città nuova, lingua nuova, squadra nuova, è stato uno degli ultimi ad arrivare, ha cominciato un allenatore, se ne è trovato un altro, insomma non è facile sistemarsi.
7: No, non è dentro, non è proprio questo modulo che sia il 4-2-3-1, il 4-3-3 calato a misura su di lui, forse il 4-2-3-1 sì, insomma, ma per ora vanno più come ha detto lui sul 4-3, c'è da lavorare. Però ricordatevi, io ci credo, perché questo ragazzo ha dei colpi straordinari, 4 centrocampisti ne giocano 3, i tuoi 3 di ora?
8: Beh, allora, Fagioli, che io comunque non avrei mai tolto neanche prima, ma insomma abbiamo visto che fine ha fatto grosso. Attà dove lo consideriamo? Sul centrocampo?
7: Sì.
8: Attà, e poi a me piace molto anche Ndur.
7: Quindi fuori Ulai?
8: No, allora, ovviamente lì ci sono da fare...
7: No.
8: Delle scelte, quindi, nel senso dipende dalla partita che tu vai a giocare.
7: Ah, quindi
8: perché Attà addirittura può giocare come dietro, sotto punta, dietro la punta. E quindi in quel caso lì potrebbe.
7: Perché se gioca dietro una punta vuol dire fai 4-2-3-1, quindi comunque se sei un centrocampista a meno. Io ti sto dando la condizione con il maggior numero di centrocampisti. Ne abbiamo 4, uno lo devi far fuori. Chi fai fuori?
8: Guarda, allora, ti ripeto. Allora, Attà non lo posso mai far fuori.
7: Bravo, anch'io.
8: Endur che si gioca un posto con Ulai, se proprio devi scegliere te, che non si può giocare con tutti e quattro mettendoli in posizioni diverse. Però Ulai è un bel giocatore.
6: È lì che aspetto Vanoli.
7: E bravo, visto l'occhio.
6: E io lì aspetto Vanoli, che
8: era,
6: mi trovi
8: finora
6: la quadra giusta.
7: Sai, i pensionati, e poi si risvegliano di colpo. Pum, e
8: no, che sono lì a guardare i cantieri.
6: Dove stanno? E tu, io ascolto.
8: Guarda cantieri, poi a un certo punto fa.
6: Sì,
8: e allora tu.
6: Sì, sì, è lì che voglio vedere Vanoli, cioè, e lo voglio vedere a novembre.
8: Beh, ora torna a sedere, perché ti sei messo in una posizione dove avevi le visuali strane.
6: Ok. Ecco.
7: E te lo rivorresti a giocare, lo dici?
8: Gioca. Quando? Allora, a proposito, anche perché sono qua per fare degli annunci importanti. Loreto gioca domani.
7: Domani, ore?
8: Giocherà meno di Gonçalves, penso.
7: Come meno?
8: Sì, nel senso come che non ha minuti sulle gambe, perché si
7: ma
8: deve
7: allenare. Ma chi l'ha detto? Ho visto, faceva piegamenti.
8: No, non lo so, io sai, poi sono la direttrice generale.
6: Quando mi asca l'accendino.
8: Non è che metto bocca sulle scelte dell'allenatore.
7: Con chi si gioca domani?
8: Ha detto Tenerani si sta aggiornando, parlando con match analyst e anche con allenatori vari.
7: Sì.
8: L'ultimo con il quale ho visto parlare è stato Allegri nel corridoio.
7: Siamo messi bene. Senti, quindi ma come si gioca? Con chi si gioca domani?
8: Domani si gioca con il progetto Dentro Fuori, che è una squadra fortissima, peraltro.
7: Certo.
8: Con tutti i ragazzi giovani e al velodromo, ma diciamo le cose importanti che aspettano questa squadra del Lussi sono certamente la presentazione ufficiale,
7: che sarà
8: penso il 7 ottobre, grazie a una collaborazione estemporanea nata con un'altra grande società di Firenze, che è la Rarinantes Florencia.
7: Che bello,
8: che in un momento di difficoltà ci chiede una mano, e noi quindi
7: bellissimo,
8: ci siamo, perché
7: brava Sara,
8: è
7: bellissimo.
8: Giusto cercare di aiutare una società che fa tanto per il nuoto professionistico, per la pallanuoto, eccetera eccetera, e quindi probabilmente il 7 ottobre faremo la presentazione ufficiale della nostra squadra con tutti gli obiettivi che ci poniamo per quest'anno. Qual è l'obiettivo ovviamente principale per Lussi? Accendere i riflettori lì dove c'è bisogno, dove c'è bisogno di fare beneficenza, dove ci chiedono aiuto per diversi motivi, e noi ci siamo. Però vi dico anche che già questa una notizia di questa mattina, l'UISP organizzerà di nuovo il secondo torneo Nicola Zuppa,
7: che
8: abbiamo vinto l'anno scorso, e quindi noi arriviamo da detentori del trofeo. Bene. Vogliamo confermarci sul campo. So che sarà un torneo allargato ad altre squadre, perché inizierà a novembre e finirà a maggio.
7: Accidenti,
8: quindi noi
7: tante
8: insomma
7: partite.
8: Un sabato mattina sì e uno no.
7: Ma oggi si allenano, oggi c'è l'allenamento.
8: Questo te l'ha detto a te,
7: me l'ha detto Tenerani,
8: e perché ha sbagliato giorni. Mario, si gioca domani.
6: È domani.
8: La convocazione alle 7:30 domani. No, oggi. Ma ce l'avrà lui. Forse
7: lui
8: gioca a padel.
7: Ah, forse gioca a padel. Vabbè.
8: Forse non è.
7: Allora,
8: te,
7: quale può essere
8: facile
7: il ruolo di Loreto?
8: Lui è un attaccante, vero?
7: Quello di Lazzarini.
6: Qual era?
8: Lazzarini è fortissimo.
7: Come fu?
8: Allora, è dimagrito 10 kg, deve dimagrire altri 20. Però
7: come altri 20?
6: A che punto lo ricoveriamo?
8: No. È fortissimo, fortissimo. Già senza, cioè, ecco, quando parlate di peso, cioè, ma che di che parlate? Allora, lui ha una tecnica bellissima.
7: Sì.
8: Gioca centro boa, sembra in questo momento, deve diventare un centravanti, perché ha visto se è unito pallanuoto.

0: Etes, insomma, la deriva qui a Radio Firenze Viola. Io da direttore mi sento in dovere di fornire scuse ai nostri ascoltatori.
1: La più intelligente della squadra, le più intelligenti della squadra continuano a essere le due giornaliste, nonché donne che vengono ad aiutarci, certo, quando possono, ovviamente, che una è Elena Mannucci, centrocampo di un'intelligenza bestiale. L'altra è Rocío Rodríguez.
2: Rocío è
1: che
2: marito.
1: Sulla fascia, ovviamente, quando comincia a correre non c'è nessuno che tenga.
2: Ma ha detto
1: fare
2: Pino Vitale che la vede correre alle cascine, sono un gruppetto di 4-5, vanno come le fuscilate.
0: Come le sassate.
1: Sì, infatti è una roba, si sta preparando per una nuova maratona e quindi non ci sarà.
0: Ma Meini in campo non ci va più.
1: No, perché io sto che peggio di
0: tempo,
1: Lazzarini.
0: Il tempo si chiama insieme noi.
1: Se Lazzarini deve dimagrire ancora, ma già cominciato, io devo ancora cominciare.
0: Giochi?
1: Perché quando si supera una certa età devi sapere che noi donne dobbiamo stare anche più attente. Quindi io quando gioco a padel, gioco con il destro, mi fa male tutta la parte sinistra, non si capisce perché. Ma probabilmente perché sono sbilanciato.
2: Senti, 4 partite, Sara. Genoa, Como, Inter e Atalanta.
1: È la prima domanda che mi hanno fatto stamattina,
2: ripeto,
1: in palestra. Quanti punti si fanno?
2: No, questo non te lo chiedo, porta male. Ho visto la brutta faccia di Sarri, io ve lo ripeto. Io non so se lui è entrato lì dentro, trovi il mondo giusto. Poi giustamente mi diceva Galli ieri, sai, trovi in una squadra, eri abituato a giocare uomo contro uomo, ora trovi un allenatore che ti fa stare sulla linea, di qua, di là, insomma, vabbè. Qual è quella che la partita chiave di questo è chiaro che poi è sempre la prima delle volte, però quella che
1: no, è la prima perché è la prima
2: più.
1: Perché quella col Genoa la devi vincere.
2: Devi vincere, ragazzi, si gioca tutto, De Rossi, in quella partita.
1: Sì, anche noi.
2: Mi diceva Pruzzo, lì se perde quella la mandano via.
1: Lo so, però noi non possiamo stare a pensare quello che si deve giocare lui, ma quello che ci dobbiamo giocare noi, nel senso che la ripresa è molto importante per la Fiorentina, soprattutto dopo che il finale è stato comunque importante, perché lasciamo stare che il Napoli era rimaneggiato, lasciamo stare che al Napoli mancavano questi giocatori importanti. Comunque, chi avrebbe mai pensato 15 giorni prima che la Fiorentina potesse confrontarsi così con il Napoli? Nessuno.
2: No.
1: Poi possiamo trovare
2: Napoli,
1: comunque Fiorentina ha pareggiato con Napoli, esce da un punto molto importante conquistato al Franchi, adesso con il Genoa che comunque, ragazzi, è una squadra che lotta di nuovo per salvarsi. La Fiorentina deve conquistare.
2: Tommaso?
0: 6 punti. Genoa e Atalanta.
1: Ma gliel'hai chiesto?
2: Cioè, se hai detto punti, porta a male. Cioè, come, che devo fare?
0: 6
2: dimmelo
0: punti.
2: Te.
0: Genoa e Atalanta con l'Inter. 7, dai. Pareggino col Como.
1: No, ecco, allora
0: partiamo Genoa e Atalanta,
2: ragazzi,
1: punti, sarebbe un cammino
2: si
1: che
2: da
1: ti
2: tutto,
1: riporta.
0: Ma io ieri
2: tutto,
0: ma io domenica sono venuto via molto fiducioso, molto soddisfatto dallo stadio.
1: A un certo
0: stadio.
1: Punto la Fiorentina poteva tranquillamente vincere, peraltro subito poteva anche passare in vantaggio, perché la Fiorentina è stata sfortunatissima.
0: Guarda, un pochino più di malizia gli ultimi 10 minuti va a fare il 3-2, scusa, il 2-1. Cioè quell'azione di Mastantuono, sì, dove lui esagera, perché esagera,
1: sì,
0: ma
1: però
0: volendo,
1: bisogna concederglielo, perché c'ha 19 anni, io gli concedo tutto.
0: Lì se scarica qualcuno arriva e te la mette in porta, perché erano veramente lunghe le squadre, c'erano degli spazi.
1: Sì,
0: infiniti.
1: Poi c'erano state delle ripartenze della Fiorentina,
0: poi,
1: anche quella con Nigier spettacolare.
0: Per primo,
1: quindi
0: mi ricordi le parate di De Gea e quindi mi prendo il pareggio serenamente. Però io domenica ho rivisto dopo tanto tempo.
1: Sì, ma scusami, ma le parate
0: di squadra
1: Milinko,
0: che può andare a far male. E questo c'è.
1: Anche le parate di lui, e
0: questo,
1: poi le due traverse,
0: è per
1: una
0: questo
1: che, era nata da una parata.
0: Che affettuosamente aspetto Paolo, perché c'ha per le mani un oggettino bellino e dal 10 d'ottobre va fatto girare bene.
2: Io aspetto molto le due partite contro Como e Atalanta,
0: quella
2: con l'Inter io l'ho persa e sinceramente spero che la Fiorentina vinca contro il Genoa, e fin qui saremmo ancora quasi nella normalità, quasi. La vera differenza, se te puoi immaginarti un campionato di una certa ambizione, è cosa farai contro queste due squadre,
0: sì, certo,
2: che sono le nostre
0: concorrenti,
2: tra virgolette, nostre concorrenti, perché sì. Ora Como, ragazzi, pagherà anche la Champions, l'Atalanta è come la vedo, vedi, poi oggi Minotti ci dice: no, state tranquilli,

0: secondo lui l'Atalanta ripartirà, però io non, ecco, io credo che queste quattro partite molto impegnative, una diversa da quell'altra, ci diranno qualcosa, e io mi auguro che dopo queste quattro partite, sai di che cosa si parli? Di mercato.
1: Non trovo.
0: Perché se la Fiorentina fa bene queste quattro partite, allora ha un senso, anche per chi lavora, perché a quel punto quattro partite siamo alla fine ottobre, allora ha un senso anche per un direttore dire: posso fare qualcosa,
2: faccio
0: per farla crescere
1: però, ecco, allora queste quattro partite non sono soltanto importanti quindi per capire il futuro che può avere questa squadra da un punto di vista di classifica, ma anche il futuro che possono avere questi calciatori,
0: esatto,
1: che a questo punto sono arrivati qua, adesso hanno due settimane di stop, ovviamente tanti sono andati in nazionale, altrettanti resteranno qua a Firenze, però saranno quelle quattro partite che ci diranno che giocatore ha comprato Paratici.
0: Esatto. E se Vanoli è riuscito a metterli dentro una squadra.
1: E se sono in grado di tenere la pressione,
0: ragazzi,
1: della Fiorentina.
0: Cioè,
1: di Firenze,
0: io davanti in Gelo vorrei vedere sempre giocare. Gonçalves io lo vorrei vedere giocare. Mastantuono per me non si discute.
1: Allora, te mi hai chiesto del centrocampo e lì chi si fa fuori?
0: No, ma faccio, ti sto facendo, poi dice: oh, fermati.
2: No, ma uno si può tenere fuori là davanti. È in mezzo che non rinuncerei a Taulay e Fagioli. Poi davanti
0: Ndur l'ha fatto fuori.
2: Ndur sta lì.
1: Guardate, allora Ndur.
2: E davanti
1: mi
2: giro Mastantuono, Gie, Gonçalves e dopo Gonçalves. E mi tengo un po' più distaccato Gnonto.
1: Io mi sento di dire che
2: Gnonto.
1: Ndur ha cominciato a giocare bene nel momento in cui ha sentito la fiducia.
0: Sì.
1: A Firenze del tecnico Vanoli e in Under 21 di Silvio Baldini. Silvio Baldini dice che è un fortissimo giocatore. Silvio e Mattia Baldini.
0: Te hai capito una cosa? Poi ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, quando sei qui è festa. Te hai capito perché Mancini ha preso pochi dell'Under 21? Perché ho il dubbio, guarda, lo chiederò questa cosa al momento giusto, ora non voglio. Io penso che non abbiano pescato a piene mani l'Under 21, perché l'Under 21 c'ha una grande sfida, quella di provare ad andare
2: all'Europeo,
1: di
0: andare alle Olimpiadi.
1: Tra l'altro mi sento anche, capito, di dirvi che ora non mi ricordo quanti anni fa era, ma quando Mancini era allenatore dell'Italia, quindi di che anni si sta parlando ora?
2: 21, 22, 21.
1: Voleva già Silvio Baldini come,
0: certo,
1: CT,
0: esatto,
1: dell'Under 21,
0: esatto,
1: perché i due ovviamente si conoscono e si stimano da molto tempo. Io ho sentito e ho letto anche dei messaggi che si sono scambiati loro già in quegli anni là. Quindi credo che sia anche un modo per rispettare,
0: perché,
1: gli,
0: ragazzi,
1: impegni della squadra.
0: Noi non andiamo al mondiale da tre edizioni, ma non andiamo alle Olimpiadi da una vita.
1: Ti devo dire che ieri ho sentito una dichiarazione e mi ha fatto un po' spavento da un certo punto di vista, ma poi che è proprio la realtà. E dobbiamo ringraziare Silvio Baldini perché ci ha fatto scoprire i giovani.
2: Penso a te.
1: E ci ha fatto credere sui giovani, più o meno, no? Cioè, quindi prima, ora sono andato a pescare tutti i giovani.
2: Tra l'altro,
1: anche,
2: guarda,
1: magari
2: oggi ha parlato, ha dato un titolo come sempre non banale, perché dice di fare il tifo per Alvini e che il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Ed è vero.
1: Sì, ma guai a parlargli male di Fabregas, perché io una volta l'ho fatto, ragazzi, cioè mi è toccato scappare da casa sua, perché io mi permisi di dire che Fabregas, vi ricordate quando strattonò il giocatore del Milan proprio sotto la panchina, perché lui
0: se
1: doveva,
0: chi era? No, non mi ricordo,
2: darsi, se ne,
1: cioè, secondo me è un gesto devastante che, visto anche nei campi giovanili, cioè deve essere sanzionato.
0: Sì.
1: Ovviamente Fabregas niente. Allora io dissi vabbè, e non so perché mi trovavo con Silvio Baldini, dico no, vabbè, ma questo Fabregas però esaltato, hai visto,
2: t'ha mangiato
1: te proprio di calcio, non ci capisci,
0: però vedi, lui avverte il senso di mandare un messaggio,
1: sì,
0: perché quello è un messaggio,
1: e quindi
0: tutti
1: questo,
0: bene Fabregas,
1: questa dichiarazione è ancora più importante, sì, per questo te lo dico, perché ha ragione, perché Alvini,
2: a proposito,
1: io sono arrabbiata perché ieri non abbiamo saputo niente praticamente pubblicamente ufficialmente della premiazione di Alvini nel consiglio regionale, in sì. regione, eccetera eccetera. Invece Alvini è l'allenatore del momento, tra l'altro è molto legato a Firenze, è molto legato alla Fiorentina. Mi è dispiaciuto non poterlo intervistare ieri, e ma è stato giusto questo riconoscimento da parte della regione Toscana, perché è veramente un grande, uno che ha fatto la gavetta, uno che le ha passate tutte, un po' comunque un po' la storia di Silvio Baldini, no?
0: Esatto, esatto.
2: E invece le altre dichiarazioni arrivano da Coverciano, ha parlato Caiode, che ha avuto belle parole per la Fiorentina, insomma, se sono in nazionale è merito della Fiorentina. Beh, anche merito della Fiorentina.
0: Allora vorrei ringraziare Sara, io penso di interpretare il pensiero di tutti voi nel mandare un grande abbraccio ad Alberto e Chiara,
2: assolutamente,
1: che condoglianze, ci mancherebbe,
2: siamo verso la mamma, siamo vicini a lui, a tutta la famiglia, e tante condoglianze,
0: e poi
2: ieri abbiamo ricordato anche su Firenze Viola la scomparsa,
0: e credo il funerale sarà ai Salesiani
2: Via Gioberti,
0: di Carpanese
2: in Via Gioberti,
0: e quindi niente,
2: l'ultimo testimone di quella squadra che ora è leggenda,
0: ragazzino.
1: Io quando ho cominciato andavo in una televisione dove c'era Sergio Carpanese,
2: io me lo ricordo anche a Canale 10,
1: era bravissimo,
2: sì,
1: tra l'altro
0: serio, ma le diceva.
2: Dopodiché ieri leggevo lui ha segnato su assist di Juligno, cioè voglio dire,
0: vabbè, pensa che tempi,
1: vabbè, condoglianze alla famiglia.
0: Riusciremo a riavere la Sara Mini?
2: Ma non lo so,
1: ma
2: sai,
1: ho mai sbagliato,
0: se c'hai questo
1: Chiara,
0: potere su di lei, perché non riesci a...
2: Perché lei ora, cioè, a parte il lavoro,
1: degli impegni, capisci, sono come paratici,
2: penna di riferimento di Rai Sport e del TG Rai Regione, e poi da DG, e un giorno, cioè, poi perché io un po' li seguo, c'è una chat ogni 3 secondi, c'è un messaggio, deve tenere buono quello mezzo grullo, deve osservare l'orario di rientro di Viver,
1: cioè noi abbiamo anche i giocatori che alle 3 di notte fanno un video tranquillamente,
0: vabbè,
1: pubblicano su Instagram,
0: e poi
2: vero,
0: non è che
2: però,
0: si gioca
2: una
1: al velodromo,
2: volta alla
0: al velodromo, ore 20
1: domani, Mario,
0: domani, oggi, Mario. Ciao,
2: tenerai occhio alle sostituzioni.
1: Grazie,
2: che
1: a
2: io
1: voi,
2: le prendo
1: ovviamente.
2: Storicamente male.
1: Grazie, Tolo.
2: Sara, grazie
1: Luca.
2: Tanto ci ritroviamo.
0: Bella, ribadisco.
2: Sì,
1: grazie,
2: certo,
1: a voi.
2: Più di te, di sicuro.
1: Vabbè, anche più di te.
0: Che scelta.
2: Però mi difendo. Oggi hanno detto c'avevo anche la camicia in tema col computer.
0: Vabbè, basta.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
2: Studiato.
0: Ah no, però dillo che di radio va avanti.
2: Sì, in effetti i programmi vanno avanti. Torneremo a parlare anche di Fiorentina, spero, di sicuro lo faranno su Lady Radio dalle 18, ma prima avete musica e informazione. Loreto Calamai domani di nuovo dalle 14, ora un croccantissimo Nick e Nick con Santi Ceccarini, poi Galassi è martedì credo con Costantino Nicoletti,
0: peggio per lui,
2: quindi se poi... immaginare, poi quasi ufficiale con Di Nardo 19:20, e poi dalle 20 è martedì,
0: che gioia vera. Va bene,
2: qualcos'altro extra viola fino alle 21:30,
1: 500.000 euro di multa.
0: Ciao,
2: ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathinaikos International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
9: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
14: Giornali in edicola e non solo.
4: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì 23 settembre, le 7:06 minuti. Siamo ancora live con un'altra puntata di Buongiorno Firenze nel corso di questa noiosissima sosta che sarà davvero estenuante per quanto ci riguarda, perché naturalmente cercare di intrattenervi, di allietarvi senza temi freschi. Oggi la Fiorentina riprende ad allenarsi, domenica c'è questa amichevole storica dal sapore storico contro il Signa. Al di là di questo, onestamente, grandi temi in primo piano non ve ne sono, ma dicevo, cercare di tenervi compagnia senza argomenti freschi non è facile, ma ci proveremo, sono convinto che ci riusciremo. L'abbiamo fatto anche in condizioni ben peggiori. Mi ricordo quando c'è stato quel mondiale così strano giocato d'inverno, quello in Qatar, e quindi naturalmente cercheremo di tenervi compagnia a nostro modo, con tanti approfondimenti, con tante rubriche. Vedrete che alcune trasmissioni, soprattutto quelle di settimana prossima, cambieranno, perché ci saranno dei focus particolareggiati. Per esempio, ieri c'era un ascoltatore che mi aveva mandato un messaggio vocale dove mi chiedeva di chiedeva alla radio, poi io sapete che conto fino a un certo punto, insomma, chiedeva alla radio di fare uno speciale dedicato allo stadio e quindi ai lavori e quindi a come sta cambiando il Franchi e come cambierà. Posso fin d'ora dirgli che verrà accontentato, perché poi sarà il direttore Tommaso Loreto eventualmente a specificarlo, ma insomma ci saranno nei prossimi giorni delle trasmissioni che saranno pressoché monotematiche e che cambieranno naturalmente argomento sulla base della giornata. Si parlerà di stadio, si parlerà di settore giovanile, si parlerà di mercato, insomma ci saranno focus specifici a seconda del giorno. Noi però, come sempre, la mattina nel nostro Buongiorno Firenze ci soffermiamo su quello che scrivono i giornali e quindi prendiamo spunto dalla rassegna stampa quotidiana. Vedrete che ci sono dei focus molto interessanti che sui quali ci potremo appoggiare per condurre in porto la nostra discussione. Quindi avremo comunque sia dei punti di riferimento interessanti da poter sfruttare per ovviamente ingannare il tempo e stimolare il vostro punto di vista. In ogni caso, prima di ogni altra cosa, fatemi ricordare quelli che sono i numeri per interagire con noi. Adesso a breve darò anche il tema del giorno, come sempre, per ovviamente interagire e per darci il vostro punto di vista. Allora, i numeri li conoscete. Per quanto riguarda il canale WhatsApp, 348 75 13933 è il numero giusto per i vostri messaggi scritti o vocali, ricordo 348 75 13933, mentre per quanto riguarda la linea fissa 055 77 111 71, per chiamarci in diretta e farci pervenire tutti i vostri pensieri. Il tema, come sempre, è libero, nel senso che se qualcuno ha domande, ha riflessioni, ha valutazioni su questo o quell'argomento, lo può far pervenire. Io, compatibilmente al mio grado di conoscenza dell'argomento, vi risponderò, vi darò l'opportunità di esprimervi e io, se ho le competenze adatte, vi rispondo. Altrimenti, se volete soffermarvi su un tema specifico, adesso vi dirò su cosa voglio concentrarmi questa mattina. Intanto saluto Marco Tonelli, che oggi è al di là dal vetro e che guida la parte tecnica in questo mercoledì. Sarà lui che mi terrà compagnia fino alle 9, quando poi ci saluteremo per lasciare la linea a Dario Baldi. Sarà lui a commutare in diretta tutte le vostre telefonate, tutti i vostri messaggi vocali che arriveranno. Il tema del giorno. Beh, il tema del giorno l'avevo in qualche modo anticipato ieri, devo essere sincero, quindi non diciamo che non cascherete dal pero, ecco. È un argomento, tra l'altro, dibattutissimo nel corso degli ultimi giorni.
15: lo avete già affrontato sicuramente in altre trasmissioni, magari anche in altre radio che io non ascolto. Sì, no, in realtà le di radio l'ascolto ogni tanto. È stato dibattuto, quindi probabilmente sarà stato approfondito, no? da voi e in altri contesti, ripeto. Però oggi avrei il piacere e la voglia di poterlo fare io con voi, quindi vorrei sapere un po' che cosa ne pensate. Faccio riferimento a un giocatore del quale si è pressoché parlato per giorni dopo il pareggio contro il Napoli di domenica, ed è un giocatore che non si è visto in realtà poi scendere in campo e che proprio per questo è stato oggetto di riflessioni da parte vostra e di miei colleghi. Il riferimento va a Chris Inao Ulai, il giocatore pagato tantissimi soldi, 25 milioni, strappato alla concorrenza di club inglesi, giocatore che abbiamo già visto all'opera soprattutto nella sfida di Coppa Italia con il Pisa, e devo dire che ci ha fatto una gran bella impressione. Per carità, c'è chi gli ha dato 5 e mezzo, ma diciamo che a parte questi casi particolari e anche direi decisamente curiosi, è un giocatore che ci ha rubato l'occhio e che ci è piaciuto moltissimo per quanto riguarda naturalmente la sua prestazione, la personalità, la voglia di aggredire l'avversario, di recuperare il pallone, di farsi sentire, insomma. Però nella gara contro il Napoli non è entrato, non è entrato e ha creato, non dico un caso perché poi ragazzi i casi sono altri, però sicuramente un tema di discussione sull'opportunità di schierarlo o meno, ecco. Allora la domanda del giorno che voglio farvi è questa: ma secondo voi, ben inteso, Ulai è in nazionale, Fagioli è in nazionale, uno è con la Costa d'Avorio e quell'altro è con l'Italia, quindi naturalmente sono entrambi non a disposizione di Paolo Vanoli in questi giorni. Ulai rientrerà abbastanza presto, dovrebbe rientrare alla fine della settimana prossima, quindi avrà una settimana intera di tempo per lavorare. Fagioli un po' meno, però insomma sicuramente Fagioli conosce già il tipo di calcio del nuovo allenatore e quindi naturalmente entrambi ripartono alla pari, anche se poi Fagioli arriverà con qualche giorno di ritardo rispetto a Ulai. Ma a parte questo, vi chiedo quanto secondo voi è pronto Paolo Vanoli per schierare la coppia Ulai-Fagioli nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Ripeto, manca un'infinità di tempo, però insomma, quanto siete anche curiosi di vederli insieme? Quanto pensate che questo nuovo modo di giocare della Fiorentina, che è ben diverso, no, rispetto a quello di Grosso, una squadra questa qui più aggressiva, più alta, con un baricentro più spostato verso la metà campo avversaria, la difesa che difende molto più alta, insomma, è cambiato molto nel modo di approcciare la gara della Fiorentina e di gestire la sfida, no? Basti pensare a come ha concluso la partita la Fiorentina col Napoli, tutta all'arrembaggio, perché manca poco prende gol, quindi vi chiedo se secondo voi i tempi sono maturi per vedere la coppia Ulai-Fagioli insieme a Marassi, e in generale che idea vi siete fatti di Ulai, perché al di là poi dell'opportunità di vederli insieme, mi piacerebbe sapere che idea avete su questo centrocampista, come lo vedete meglio, se come mezzala, se come regista. Avete capito, no, più o meno che l'idea di Vanoli è quella di giocare col centrocampo a due, perché o Attà o Gonçalves sono molto più spostati in avanti, non è esattamente un 4-3-3, è un 4-2-3-1 quello che la Fiorentina più o meno sta facendo vedere ultimamente, no? Quindi è chiaro che in questo momento c'è una coppia consolidata, che è quella tra l'altro l'anno scorso, Ndur Fagioli, che sono i fedelissimi dell'allenatore, e dall'altra parte c'è questo ragazzo giovane che ha tantissima voglia di mettersi in mostra, si vede che ha l'argento vivo addosso, che ci ha colpito in Coppa Italia con il Pisa, che però in questo momento non sta trovando molto spazio. Allora io vi chiedo come domanda del giorno, tra l'altro credo che il nostro Marco Tonelli abbia già condiviso su WhatsApp la domanda proprio in questione, se vi aspettate di vederli in campo insieme a Marassi e quanta voglia appunto avete voi di vedere all'opera Ulai in modo particolare, che tipo di giocatore pensate sia a questo punto, se potete farne un ritratto, potete Tatticamente, ecco, identificare dove renda meglio, se come mezzala o come regista, con chi magari accanto, magari condurre, magari con Fagioli, insomma, ecco, mi aspetto una riflessione, direi, approfondita sulla I, ecco, quest'oggi, naturalmente approfondendone tutte le sfaccettature collegate anche proprio ai compagni di reparto e al modo di giocare della Fiorentina, ecco, questo ben inteso. Poi è chiaro, se avete domande su altri argomenti sono qua a vostra disposizione, proverò a rispondervi nei limiti delle mie competenze, ecco, questo ben inteso. Cioè, se mi chiedete novità sullo stadio io alzo le mani, perché è una questione che io non tratto, fortunatamente aggiungo, tutti i giorni, ne leggo sui giornali, soprattutto dai quotidiani più esperti, più informati, soprattutto La Nazione e La Repubblica, che sono quelli che trattano meglio la vicenda stadio, quindi aspetto i colleghi, ecco, prima di esprimermi sullo stadio. Personalmente penso che lo stadio stia andando bene, mi sembra di vedere una bella curva Fiesole, speriamo la completino il prima possibile. Resto molto scettico su il solito argomento di sempre, cioè su come proveranno a nascondere la vecchia curva Fiesole, oltre a quel tabellone segnapunti che verrà messo a forma di triangolo rovesciato, che boh, però un po' secondo me si vedrà, quindi resto scettico, però magari viene un capolavoro, un capolavoro d'architettura moderna, e dobbiamo fare tutti i complimenti a David Hirsch e alla Arup Group, però per il momento resto un po' scettico. Vabbè, ma questo non voleva essere un tema del giorno, sono andato sullo stadio solo per fare un esempio. Allora, abbiamo ricordato il tema del giorno, quindi il tema è legato a Ulai, alla convivenza con Fagioli e al centrocampo della Fiorentina, quanta voglia avete di vederlo a Genova dal primo minuto, magari in coppia con Fagioli, magari da solo insieme a Brescianini e Endur, che ne so, sto inventando, giusto per avere il vostro pensiero. Ricordo a questo punto ancora una volta i numeri, in modo tale che possiate continuare a interagire. Vedo che sono già arrivati diversi vocali e alcuni messaggi scritti. 348 75 13 933, e questo è il numero per WhatsApp per i vocali e per i messaggi testuali che stanno già arrivando. Altrimenti ricordo a tutti che la linea fissa per le telefonate è sempre disponibile, 055 77 111 71. Mi raccomando, chiamatemi, sono sempre qua a vostra disposizione in qualsiasi momento. Di là dal vetro c'è Marco Tonelli, che sta dormendo, no, non sta dormendo, sta lavorando alla cremente come tutte le mattine quando viene qui a lavorare, le altre mattine dorme perché a quest'ora c'è la Sara Mastro Simone di là dal vetro, e mi darà una mano ovviamente a recepire tutti i vostri messaggi. Bene, fatto questo preambolone, possiamo iniziare a guardare i giornali, come sempre facciamo nella prima parte di trasmissione, anche perché poi i giornali ci danno il là per approfondire magari argomenti che fino a questo momento abbiamo sottovalutato, e andiamo quindi come sempre sui giornali a tiratura nazionale, e cominciamo dalla Gazzetta dello Sport. Eccola qua la Gazzetta, la vedete nella pagina numero 22, il pezzo è dedicato a Dragusin, che devo dire, insomma, nella sfida di domenica col Napoli è tornata a dei livelli molto molto alti, ha fatto dei recuperi in particolar modo su Højlund da applausi, non ha preso il trofeo del migliore in campo che è stato dato a Gilmour, che per carità ha fatto una buona partita, però secondo me i migliori in campo erano i portieri, e poi tolti i portieri secondo me da una parte Dragusin e dall'altra Rachmani, quindi secondo me si andava su due centrali più che darla a Gilmour, l'avrei dato a uno di questi quattro. Comunque sia, il pezzo firmato da Claudio Lenzi è dedicato a Dragusin, giocatore arrivato in prestito dal Tottenham. Sapete che c'è un'opzione di riscatto per la Fiorentina in base alle presenze che farà Dragusin, avendole giocate tutte il rumeno, ecco, direi che non ci sono grossi dubbi sul fatto che poi Dragusin verrà acquistato. Dicevo, pagina 22 della Gazzetta, Dragusin è tornato, la Fiorentina cresce attorno al suo leader, la Viola si riprende ad allenare senza i nazionali, il difensore rumeno è il più utilizzato finora. Chiaramente Dragusin è uno dei nazionali, è uno degli otto giocatori che è stato convocato dalle varie selezioni in questione, e insomma, gli auguriamo di fare molto bene con la Romania e di stare bene, soprattutto di non avere acciacchi fisici, e questo sarebbe essenziale naturalmente per gestire questa parte di stagione centrale che diventa dirimente secondo me nel percorso stagionale viola per gli obiettivi che il club vuol centrare. Leggiamo al volo alcuni passaggi di questo articolo firmato appunto da Lenzi, da Claudio Lenzi, nella edizione odierna della Gazzetta, tutta dedicata a Dragusin. Vacanze finite per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi torna a lavorare al Viola Park con i giocatori che non hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali, a eccezione del lungodegente Parisi ai box da metà maggio, è destinato a rientrare non prima di gennaio. Lo ha detto ieri il buon si fa per dire il Mario Giuffredi, insomma, non è che mi stia molto simpatico, devo dire la verità, l'agente di Parisi, nonché di Ranieri, nonché di Biraghi, insomma sappiamo bene chi è Giuffredi. Lo ha detto lui a un evento a Palermo, ha detto che prima di gennaio non sarà a disposizione. Il tecnico richiamato al posto di Grosso vuole sfruttare la sosta soprattutto per portare al top della condizione due pedine offensive importanti come Attà e Gonçalves, oltre a lavorare sulla fase difensiva per assestare definitivamente la seconda peggior retroguardia del campionato. Ad aiutarlo però non ci sarà Radu Dragusin, impegnato con la Romania nelle sfide di Nations League con Svezia, Bosnia Erzegovina e Polonia. Il difensore centrale ex Tottenham domenica scorsa ha giocato la sua miglior partita da quando è sbarcato a Firenze, spaziale per dirla con Vanoli, ed è da quella prestazione che la squadra dovrà ripartire. Fortemente voluto dal direttore sportivo Paratici, che già lo aveva visto crescere alla Juventus, Dragusin è arrivato alla Fiorentina dopo una stagione spesa a recuperare dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro avvenuto nell'inizio del 2025 con appena 10 presenze alle spalle. Nelle prime tre sconfitte con Roma, Frosinone e Torino è finito sotto accusa come e più del resto della squadra, tanto che in Romania qualcuno si è stupito della sua convocazione. Eppure l'esonero di Grosso e il superamento anche psicologico di quella falsa partenza lo ha aiutato a ritrovare la giusta concentrazione, determinazione, come mostrato con il Pisa e soprattutto con il Napoli, dove è uscito nettamente vincitore dal duello con Højlund, come dimostrato dai numeri: 3 duelli a terra vinti su 4 e 3 su 5 di quelli aerei, più 3 e chiusure vincenti, 2 recuperi e un tiro respinto. E qui direi che Sofascore ringrazia, anche perché anch'io non sto scherzando, cioè sono serio, anch'io mi servo di Sofascore. Per esempio ieri sera ho fatto su Firenze Viola un pezzo sul suo compagno di reparto, ho fatto un pezzo su Ranieri, che secondo me è, a differenza di Dragusin, che ha avuto continuità di impiego sia con Grosso che con Vanoli, chiaramente con Grosso faceva schifo perché è un po' offensivo, ma insomma aveva fatto male, ora sta facendo benissimo, ma Dragusin è sempre stato impiegato. Ranieri con Grosso ha giocato la prima a Roma e basta, e poi con Frosinone e Torino è finito in panca, quindi non è che evidentemente riscuotesse grande stima da parte del vecchio tecnico. Da quando c'è Vanoli, Ranieri ha sempre giocato, tranne che col Pisa, dove è rimasto in panchina, ma sia con il Venezia che con il Napoli ha giocato. E devo dire che i numeri di Ranieri sono molto molto buoni, esattamente come quelli di Dragusin. Per dire che cosa? Per dire che anche io sono andato a cercarli per il mio articolo su Sofascore, che è un portale che penso tutti conosciate, che offre statistiche gratuite. Non è chiaramente Y Scout è decisamente più preciso, ma è anche a pagamento, e personalmente io non ne sono dotato, probabilmente ne è dotata l'azienda, ma non ho gli accessi, e quindi vado al risparmio e mi servo di Sofascore, che è comunque fatto molto bene, bisogna dire la verità. Dal punto di vista, torniamo sul giornale, dal punto di vista della personalità, inoltre, scrive la Gazzetta, Dragusin ha già dimostrato di meritare i galloni di leader del reparto difensivo, dove l'intesa con Ranieri è in crescita. Senza altri intoppi, la Fiorentina sa già che con il 24enne ex di Genoa e Salernitana ha fatto un affare, visto che il Tottenham meno di 2 anni fa lo ha preso proprio dai rossoblù per 25 milioni di euro, più 5 di bonus, mentre Paratici lo ha riportato in Italia in prestito per 1,5 milioni con obbligo di riscatto per altri 17,5 al raggiungimento della 22esima presenza oltre al 10% sulla futura rivendita. Intanto tra i giocatori di movimento è il più impiegato con 582 minuti giocati, più che una scommessa. Si tratta di un investimento attorno al quale costruire un progetto pluriennale. Con l'altro leader di centrocampo, Fagioli, e uno tra Beto e Pellegrino in attacco. Tutti hanno beneficiato dell'energia e dell'entusiasmo del mister, le parole di Dragosin dopo l'1-1 con il Napoli. Vanoli ci chiede sempre, prosegue l'articolo nella pagina accanto, di fare una corsa in più per i compagni. Sacrificarsi per quest'ultimi è la cosa più importante, come il bene della squadra. Personalmente devo migliorare ancora, non sarò mai soddisfatto di come ho giocato, altrimenti non ci sarà mai la crescita. Il vanolismo ha già fatto proseliti tra gli ultimi arrivati, questo è il commento della Gazzetta, e c'è da crederci che la Fiorentina impegnata a Genova alla ripresa del campionato non sarà la stessa squadra che ha perso le prime tre partite. Beh, basterebbe, mi permetto di dire, che fosse la stessa vista col Napoli e col Venezia, ecco, perché in quel caso direi che il Genoa non avrebbe scampo. Cioè, se la Fiorentina è quella vista col Napoli e col Genoa, o quella nel secondo tempo col Pisa, meglio, perché il primo non è che mi fosse piaciuto, Fiorentina vince sicuramente a Genova, basta che faccia quella partita lì. Poi è chiaro che il Genoa ha avuto degli evidenti problemi, è stato confermato Daniele De Rossi in panchina, ma presumo sia una fiducia a tempo, perché insomma, se non vince nemmeno la Fiorentina o non fa punti, diventa complesso per De Rossi pensare di restare sulla panchina del Genoa. Però ecco, indubbiamente se la Fiorentina si conferma sui livelli delle ultime sfide anche a Marassi, qualche punto lo porta via, ecco. Ora è chiaro che se la Fiorentina vuole fare un campionato di vertice, ne parlavamo ieri nel nostro sondaggione mattutino, che è stato partecipatissimo, come lo sarà, ne sono certo, anche quello di oggi su Ulai, se dicevo vuol fare un campionato di vertice, a Genova deve vincere, cioè tu non puoi andare, cioè devi partire dal presupposto che contro le ultime 5, 6, 7 squadre della classifica, e io per le ultime 5, 6, 7 squadre ci includo anche, lo dico subito, il Frosinone e il Cagliari, che ora sembrano improvvisamente diventate il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. Ecco, mettiamoci in ordine le idee che le due squadre, tempo due mesi, torneranno nella side B della classifica, ma perché è normale, sono due squadre tecnicamente modeste che avranno fatto una preparazione per partire forte e sono partite forte. Oltretutto poi sono due squadre completamente diverse, perché il Frosinone gioca benissimo a pallone, squadra coraggiosa, volitiva, aperta, aggressiva. Cagliari fa una roba, catenaccio anni 80, roba da pazzi. Ecco, quindi sono due squadre completamente diverse. Credo che entrambe alla fine lotteranno per la salvezza e non la conquisteranno a marzo, la conquisteranno, se gli va bene, ad aprile. Quindi, dicevo, la Fiorentina con le ultime sette deve andare a vincere, come ha fatto col Venezia. Questo si richiede a una squadra che vuole lottare per l'Europa. Se tu perdi punti a Marassi, è chiaro che più di tanto non puoi pensare di fare. Va bene, allora, questa era la Gazzetta dello Sport che archiviamo. Questo era l'articolo dedicato alla Fiorentina che troviamo oggi sul quotidiano milanese. Adesso vado in pubblicità perché sono già le 7:30. Stanno continuando ad arrivare tanti messaggi alla nostra casella vocale WhatsApp, scusatemi, vocale e scritta, sì, certo. E mi fa molto piacere, perché vuol dire che anche stamani ho fatto breccia nei vostri pensieri, nelle vostre idee. Continuate a mandarci i vostri WhatsApp scritti audio al 348 7513 933. Per chi si fosse collegato da pochi minuti, ricordo di nuovo che il tema del giorno è dedicato a Chris Ulai, alla voglia che avete di vederlo in campo, la curiosità di vederlo in coppia magari con Nicolò Fagioli a partire dalla sfida con il Genoa di sabato 10 ottobre, e perché secondo voi fino a questo momento non si è visto. Siete d'accordo con Vanoli quando dice che lui usa più l'istinto che la testa, oppure bisognerebbe lanciarli i giocatori se hanno talento, hanno qualità, come chiaramente li ha lui, ecco. E poi come lo vedete Ulai, come mezzala, come play, in coppia meglio con chi? Condurre con Fagioli nel centrocampo a 2, oppure meglio nel centrocampo a 3? Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io adesso cedo la linea al buon Marchino in regia, un pizzico di pubblicità e poi rientriamo, ultimiamo la lettura dei giornali e naturalmente poi iniziamo a ascoltare il vostro pensiero. A tra poco.

0: tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischio rovesci locali temporali, più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

Benissimo, benissimo, torniamo in diretta 7:34 minuti con Andrea Giannattasio che vi parla, Marco Tonelli in regia, la cura della parte tecnica e i vostri messaggi che stanno veramente arrivando numerosi al 348-7513-933. Ho abbassato un po' il condizionatore perché fa un po' caldo qui dentro. Devo dire, stamani era freschino davvero, era freschino davvero. Il K-Way me lo sono messo con grande piacere stamani, quando me ne sono uscito di casa molto presto, come sempre, albeggiava e devo dire che fa freschino, ecco, fa veramente freschino, quindi siamo veramente entrati nel settembre, che a me piace tanto, francamente, come mese dell'anno, perché non fa mai caldo, c'è questo freschino gradevole che ti porta a mettere il cappottino o il giubbottino, quindi insomma, ho avuto grande piacere, ripeto, a indossare il mio K-Way stamattina. Allora, bentornati, ben ritrovati. Ricordiamo che a brevissimo inizieremo con la lettura dei messaggi o l'ascolto dei vostri vocali, tutti dedicati al tema del giorno. Tema del giorno incentrato su Chris Ulahi, su come lo vedete bene in campo, se lo vedete bene in campo, perché poi magari qualcuno di voi la pensa esattamente come Paolo Vanoli. Io personalmente vi dico la verità, ne parlavo ieri sera anche con gli amici di Passione Fiorentina, Flavio Ognissanti e gli altri, e io sulla gestione di Ulahi mi schiero totalmente dalla parte di Vanoli. Ve lo dico perché ho avuto veramente l'impressione che Ulahi sia un talento pazzesco, ma abbia alcune cose che devono essere sgrezzate, cioè deve essere instradato molto molto molto attentamente nel nuovo contesto della Fiorentina. Questo perché mi è parso reale e credibile, perché cosa vi raccontavo quest'estate dall'Inghilterra, quando parlavamo con i dirigenti viola ci dicevano: Ulahi, talento vero, forte, straordinario, tecnica sopraffina, ma io non mi stupirei, ci diceva un dirigente viola, non diciamo il nome, non mi stupirei se nel corso dell'anno, per la sua irruenza, per il suo essere focoso, garoso, utilizzate voi l'aggettivo, e prendesse tra i due e i tre cartellini rossi. Ora, devo dire che siamo alla quinta giornata e non ne ha preso nemmeno uno, ha preso già qualche giallo, quello sì, che è abbastanza sintomatico, però diciamo così, l'idea è quella che sia un giocatore un po' irruento, un po' come ha detto giustamente Vanoli, e qui mi rifaccio alla citazione di Vanoliana di domenica, un giocatore che usa più l'istinto che la testa. Cioè, cosa ha detto tante volte Vanoli? È un giocatore che mi ricorda Kanté, benissimo, evviva, magari anche soltanto la metà sarebbe bello, ma Kanté, cosa ha detto il tecnico viola, utilizzava più la testa, lui usa più l'istinto. Insomma, sono due cose un po' diverse, perché se con la testa, se devi fare un'entrataccia, ci pensi due o tre volte a farla, o se la fai con giudizio. Se usi l'istinto, tu porti via gambe e pallone senza colpo ferire, ecco. E io sinceramente ho un po' paura che lui questa cosa ce l'abbia realmente, perché se me lo dice un dirigente a luglio e me lo ribadisce l'allenatore che è arrivato da 10 giorni a settembre, e vuol dire che entrambi hanno riscontrato la stessa cosa. Quindi credo che sia giusta la gestione che sta facendo la Fiorentina di lui. Dopodiché, siccome un giocatore ha pagato 25 milioni, che ha qualità, perché l'abbiamo visto tutti che ha qualità nella gara col Pisa, tranne un paio di persone, ma a parte loro, la qualità mi sembra l'abbiamo vista tutti, direi che va vista all'opera, ecco, cum grano salis, come dicevano i latini, e quindi con parsimonia, però va vista all'opera. E io a Genova magari uno spezzone di partita glielo farei giocare, ecco, questa è la mia idea. Però ecco, se doveste chiedermi, se devo dire come la penso, io devo dire che sono molto in linea con la gestione della Fiorentina, cioè mi fido molto del percorso che la Fiorentina sta facendo attorno a questo ragazzo. Non ho tutta questa fretta di vederlo in campo titolare fisso, io mi fido moltissimo di Fagioli, è un giocatore straordinario. Certo, a molti di voi non piacerà Andur, a me per esempio Andur piace, la penso come Polverosi, che ha fatto un editoriale su Andur l'altro giorno, ne ha parlato anche qua in radio da noi, anche secondo me Andur è un giocatore molto importante per questa squadra, forse poco appariscente, detto che la palla dell'1-1 col Napoli la recupera lui, ma
questo è un dettaglio, forse poco appariscente, forse poco qualitativo negli ultimi 20 metri, ma è un giocatore che sicuramente recupera un sacco di palloni. Io personalmente l'ho apprezzato tantissimo col Pisa, per esempio. Col Napoli ha fatto un po' di passi indietro, ma col Pisa ha fatto un partitone. Io ero tentato di mettergli 7, poi non gliel'ho dato, gli ho dato 6 e mezzo, mi pare, ma secondo me aveva fatto un partitone col Pisa. Poi magari a molti non piace, perché il calcio è bellissimo, perché è opinabile, quindi in questo momento però l'allenatore mi pare che sia ben orientato su questa coppia azzurra Ndur Fagioli, e da lì non vuol tornare indietro. Vedremo, ma di sicuro il suo spazio lo avrà, questo l'ha detto anche il tecnico. Allora, però sulla I voglio il vostro parere, sono già arrivati un sacco di messaggi vocali, un sacco di messaggi scritti, continuate a mandarceli 348 7513 933, oppure chiamateci in diretta allo 055 77 111 71. Vi stiamo chiedendo da stamattina che cosa pensate di Ulahi, della sua gestione, lo vorreste vedere in campo a Marassi, con chi, con Fagioli, in quale mediana, 2 o a 3, ecco, fatemi sapere. Nel frattempo abbiamo letto poco fa la Gazzetta dello Sport, tema centrale Radu Dragusin, adesso andiamo sul Corriere dello Sport e il tema centrale è Radu Dragusin anche in questo caso. Pagina 20 del Corriere dello Sport Stadio, siamo sull'edizione rossa, cioè quella nazionale, pagina 20, come detto, pezzo di Francesco Gensini, un drago da favola, questo è il titolo scelto dal quotidiano. Titolare in 5 gare su 5, la Viola ha trovato un punto fermo. Dopo un inizio in salita, Dragusin contro il Napoli ha annullato Højlund ed è tornato finalmente ai suoi livelli. Per Vanoli è uno degli inamovibili. La gente ha parlato in questi giorni, dopo il Frosinone, gli ho ricordato chi è davvero, sì, sicuramente se l'ha ricordato anche lui, ecco perché certamente le prime prove di Dragusin ci avevano lasciato esterrefatti, poi direi che da Venezia in su si è rifatto serenamente. Quindi il pezzo è più o meno lo stesso di quello che abbiamo letto sulla Gazzetta dello Sport, per cui non starei troppo a soffermarmi su questo tema. Ci sono però altri argomenti che troviamo su Stadio, zoomiamo la pagina, per esempio Niccolò Santi si interessa sullo Stadio Franchi, futuro Franchi, i tempi si sono allungati. Leggiamo al volo questo mini articolo che troviamo oggi su Stadio, in mezzo alle gambe in mezzo alle gambe di ora detto così, in mezzo alle gambe sembra qualcosa di, insomma, un po' sessualmente esplicito, no? In mezzo alle gambe di Dragusin, che insomma, anche lui avrà qualcosa, immagino, in mezzo alle gambe, ma in questo caso ha un articolo di Niccolò Santi. È come se uno gli tirasse sui pantaloni e trova un articolo di Niccolò Santi. Vabbè, ognuno, chi cerca trova, e noi oggi abbiamo trovato un articolo di Niccolò Santi in mezzo alle gambe di Radu Dragusin. Per chi non mi stesse seguendo in formato video, chi ci sta vedendo in formato video sul canale 92 o in streaming visual avrà capito la battuta, perché sta vedendo che chiaramente c'è una foto scontornata che piove in mezzo a un articolo sullo Stadio a firma di Niccolò Santi. Ecco, chi invece fosse all'ascolto adesso gliel'ho spiegato perché ho fatto questa battuta velatamente pornografica. Futuro Franchi, i tempi si sono allungati, ecco, a proposito di pornografia, prosegue la trattativa tra il Comune di Firenze e la Fiorentina sul futuro dello Stadio Franchi. Il club ha presentato gli ultimi documenti relativi al project financing e la conferenza dei servizi sta valutando la nuova documentazione. I tempi della procedura però si sono allungati proprio a causa delle modifiche richieste dalla società Viola. Restano ancora da definire alcuni aspetti fondamentali dell'accordo. Per completare il secondo lotto dei lavori servono almeno 55 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse per le rifiniture e le aree commerciali. Da chiarire anche la durata della concessione e il canone annuale. La Fiorentina aveva inizialmente proposto una concessione di 90 anni con un affitto compreso tra 1,5 e 1,8 milioni di euro all'anno. L'ultima ipotesi potrebbe invece prevedere una durata di circa 50-55 anni, eventualmente rinnovabile. L'assessore allo sport Letizia Perini ha confermato che l'istruttoria è ancora in corso e che sarà necessario attendere la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi prima di rendere pubblici i dettagli della proposta. Nel frattempo continuano i lavori del primo lotto, l'obiettivo è completare questa fase nei primi mesi del 2027. Vuol dire completare la curva Fiesole e completare quella parte di Maratona
che adesso avete visto, no, a tutti i nuovi, la nuova profilatura delle sedute, dei seggiolini, tutta in legno. Ora, naturalmente poi verrà messo qualcosa sopra, perché poi il legno, insomma, non è il massimo, cioè, per uno stadio che è soggetto comunque alle intemperie fin tanto che non sarà coperto, ma insomma, intanto sono stati fatti dei cospicui passi in avanti. Nella pagina accanto, su Stadio, Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi si interessano di altri argomenti. Da un lato, il ritorno in campo di Parisi. Parisi slitta, può tornare a gennaio per prudenza, e questo l'ha fatto capire bene il suo procuratore, ne abbiamo già parlato poco fa. E poi Alessandro Di Nardo invece fa un pezzo dedicato alla difesa. Vanoli, allarme difesa, 12 reti subite in 5 partite, il tecnico al lavoro sui cali di attenzione. La Fiorentina ha incassato il doppio dei gol rispetto a quelli previsti in Serie A, solo il Monza ha fatto peggio. E beh, indubbiamente, insomma, il fatto che alla fine tranne il solo Dragusin e Pongracic siano rimasti a Firenze tutti i difensori, per esempio i terzini sono tutti rimasti, Valdepeñas è rimasto, Vieri è rimasto, João Mario è rimasto, Dodò è rimasto, Jiménez è rimasto, è rimasto anche Ranieri, ovviamente permetterà al tecnico di lavorare

0: Sì, alla selección, naturalmente sono giorni tristi per l'Albi Celeste, perché insomma sapete bene che sono gli ultimi giorni di Leo Messi, che insomma ha già fatto capire di voler chiudere il suo rapporto con la nazionale. La Pulce scrive, infatti, la collega Luciana Magistrato su Tutto Sport: dopo le gare con Bolivia e Burkina Faso contro il Benin al Monumentale il 6 ottobre, lascerà appunto la nazionale da giocatore più forte della storia della selezione, e chissà che Mastantuono non possa raccoglierne l'eredità. Beh, speriamo davvero, perché sarebbe veramente tanta roba. Mastantuono che ha parlato all'aeroporto quando è arrivato a Buenos Aires e ha detto: momento molto buono per me, mi sto abituando al calcio italiano e noi ce ne siamo accorti. Speriamo che con il Genoa torni a pungere, anche se c'è un però abbastanza grande che riguarda il fatto che Mastantuono tornerà in Italia e a Firenze soltanto a ridosso della gara con il Genoa, perché lui torna, se non ho capito male, il 7 di ottobre, la partita il 10, quindi lui avrebbe soltanto l'8 e il 9 per allenarsi. Ora, essendo un giocatore che madre natura ha dotato di grande talento, non credo che avrà grossi problemi a mettersi a disposizione di Vanoli, però sta di fatto che rispetto ad altri elementi Mastantuono arriverà tardi a Firenze. È chiaro che in questo momento viene da pensare che contro il Genoa possano partire dall'inizio, che ne so, Gnonto, Gonçalves, se farà una buona fase di preparazione. Ngie, io penso che tornerà prima rispetto a Mastantuono, quindi Ngie avrà l'opportunità di ripartire dall'inizio, quindi ci sono altre frecce che può scoccare l'arco di Vanoli. Allora, bene, Marco Tonelli, basta, direi basta con i giornali, archiviamo la carta stampata, poi magari se avremo tempo andremo anche su altri quotidiani. Per esempio oggi La Nazione propone un focus dedicato al valore delle rose di Serie A e c'è proprio una specifica dedicata alla Fiorentina. Beh, vedo che siamo molto ben forniti di messaggi vocali e scritti, mi fa molto piacere. Da adesso in poi, ore 7:50 che scoccano in questo momento, parte il vostro momento, parte la vostra fase, il vostro spazio per i vocali e per i messaggi scritti. Vi ho chiesto di darci un giudizio, una valutazione su Ulaí, come ben sapete, come va impiegato, se va impiegato, in che zona, con chi. Mi avete risposto in tanti e quindi, caro Marco, partiamo con una bella raffica di note vocali. Avanti tutte.
1: Andrea, buongiorno. Ma solo a me mi gira le scatole vedere Girardi e Cuiode. Poi c'è anche Mancini, tutta gente uscita dal settore giovanile e noi in prima squadra del settore giovanile abbiamo solamente Ranieri. Cioè, a me questa cosa mi dà noia. Io ti ho indicato solamente quelli in nazionale, perché poi ci sono anche oltre. Ma io capisco perché a Firenze i giovani del settore giovanile non sono mai titolari fissi.
2: Ciao ragazzi, e se la zavorra dei meno 9 dalla vetta della classifica diventasse uno stimolo come sono stati i meno 9 della passata stagione quando arrivò Paolo Vanoli? Ciao da Marco, il moviolista.
3: Io ho detto, non lo so Andrea, ma io dico la mia. Però secondo me Ouali lo hanno preso perché credevano di poter vendere Fagioli, invece Fagioli non sono riusciti a venderlo, ora sta facendo bene e inserirlo insieme all'altro è un po' un problema, speriamo che Paulino riesca a risolverlo.
4: Andrea, buongiorno da Thomas. Per la questione Ouali, ma io non capisco dove sia il problema. Questi sono giocatori di calcio che vengono pagati per fare un mestiere e loro sono disponibili sia per la panchina sia per giocare, ma in base alla scelta dell'allenatore. E io voglio dare fiducia a Vanoli, se quanto sia pronto a fare giocare insieme sia lui che Fagioli non lo so, ma non si può fare una critica per un giocatore che non è entrato con il Napoli, cioè mi sembra si stia oltrepassando ogni linea in questo senso. E diamo fiducia a quello che Vanoli vede durante la settimana e sicuramente capiterà, come a tutti i giocatori, la possibilità di giocare e di mettere minuti sulle gambe. Va bene, forza Viola e buona giornata.
5: Buongiorno Andrea.

0: Io Olai l'ho visto, anzi l'ho rivisto nella sua nazionale dopo il mondiale, mi sono rivisto tutte le sue partite su DAZN concentrando i suoi giocatori, mai mi sono appassionato per un giocatore come per lui, era dai tempi di Rui Costa, ti giuro che non mi innamoravo calcisticamente di un giocatore. Io spero che giochi al più presto, ma non entro nella mente dell'allenatore perché l'allenatore ha i giocatori su TOC tutti i giorni, quindi non mi esprimo. Ovviamente spero che giochi al più presto con Fagioli Ale della Val di Sieve.
1: Ciao Andrea, buongiorno, grandissimo, ti ascolto tutte le mattine, sei top.
2: Meno
1: il
2: male,
1: top.
2: Meno male.
1: Però ti devo dire una cosa, facci caso, guarda, a indurre è bravo, c'ha fisico, c'ha un gran tiro, c'ha posizione in campo.
2: Il tiro insomma.
1: C'ha tutto. Però veramente quando dai la palla a lui, lui la stoppa, la mette in terra, un po' come Amrabat, la mette in terra, si gira, si guarda, cioè qui ci vuole 1-2 nel centro a campo, già che tu ci abbia già l'idea dove mandarla, capito? Perché la velocità di pensiero è proprio quella, capito? È solo quello, niente al ragazzo.
2: Bene, grazie, questa è una prima parte dei vocali che sono arrivati, ce ne sono altri che manderemo dopo. Grazie davvero e sì, ora tra Amrabat e Endur c'è un bel abisso, nel senso che Amrabat è stato veramente, io vi dico la verità, poi a ripensarci uno poi cambia i giudizi, ma Amrabat è stato veramente un giocatore fortissimo, cioè quando aveva la palla lui non gliela levavi o lui andava a riprendere, insomma Dur è un buon recuperatore di palloni, non ha un gran tiro come non aveva Amrabat tra l'altro e sinceramente ecco non ci vedo molta affinità. Diciamo che Endur è un 2004, io voglio sperare, pur non essendo giovanissimo, ma a 22 anni, voglio sperare che riesca a fare meglio di quello che sta facendo adesso. E comunque, ora ripeto, non è che va presa come se fosse la Bibbia, ma se andate sul Transfer Market e guardate i valori dei calciatori, Endur è valutato 20 milioni di euro. Ripeto, Transfer Market non è la Bibbia, non è che rispetta sempre il valore dei calciatori per quello che sono, ma diciamo che dà un, come ho sempre detto, un'unità di misura, ecco, che può essere più o meno condivisa. Quindi 20 milioni Endur, italiano, giovane, 2004. Ricordatevi che quando il Paris Saint-Germain lo ha venduto alla Fiorentina, quei furboni dei francesi che si mettono la baguette sotto l'ascella, no, col massimo rispetto dei francesi, sono stato a Parigi a giugno ed è una città meravigliosa, non ci andavo da 20 anni e quindi l'ho rivista con piacere. Comunque i francesi del Paris si sono tenuti il 50% sulla rivendita di Endur perché forse hanno percepito che c'era del talento su quel ragazzo e quindi addirittura al Besiktas si sono infiammati perché se n'era andato via, ecco, quindi è un giocatore secondo me di valore. No, rispondo alla prima domanda, poi so che c'è una telefonata dell'amico Pinza che faccio intervenire a breve. Rispondo velocemente al primo messaggio dell'amico di Piombino che mi chiedeva dei giovani in nazionale. Hai ragione, ma io ti ci aggiungo anche quelli di Under 21 che tu non hai citato. Ora vabbè che Comuzzo e Fortini in teoria sono ancora della Fiorentina, però potrebbero essere riscattati, se il Torino magicamente trovasse i soldi, secondo me non ne riscatta nemmeno uno, ma però magari gli scatta. Ci metto Favasuli, cioè, ci sono tanti giovani anche in Under 21 che erano della Fiorentina e che non lo sono più. E qui gli errori devono essere divisi, perché secondo me su Caiode forse è stato fatto un errore abbastanza grossolano in tempi recenti da questa proprietà. Su Mancini l'errore è gravissimo, l'ha fatto Pantaleo Corvino. Ora lì ci fu, bisogna essere sinceri, un mezzo raggiro da parte del Perugia, se vi ricordate i danni della Fiorentina. Questo Pantaleo Corvino l'ha sempre denunciato e io devo dire che la penso come lui, nel senso che fu messa a bilancio un valore per cui poi la Fiorentina ne trasse pochissimo giovamento, mentre poi invece il giocatore valeva molti più soldi. Però di fatto la scelta di mandarlo via fu della Fiorentina, quindi lì ci fu proprio una scelta sbagliata. Ma possiamo parlare anche di Zaniolo, che è un altro che è in nazionale, insomma, che è stato in nazionale. Ora non mi ricordo se Zaniolo è tra questi convocati, penso di sì, ma essendo un fedelissimo di Mancini mi sembra di sì. Comunque ce ne sono tanti di giovani passati da qua che hanno fatto che avevano fatto bene nel vivaio e poi hanno fatto benissimo altrove. D'altra parte, se sbagli e valutazioni, ci può stare. Direi che i rimpianti più grandi, per quanto mi riguarda, sono Caiode e Favasuli, perché Favasuli è veramente un buonissimo talento che io avrei gestito in modo completamente diverso. Va bene, pinza da Campi, scusami se ti ho fatto aspettare. Ciao, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno. Allora, ascolto volentieri, perché sono tutti argomenti d'attualità interessanti, a cominciare da Ndur, no?
2: Sì.
3: Perché Ndur, capito, io non parlavo un po' anche un Piccinetti, no?
2: Sì.
3: Alle di radio. Ndur è un giocatore che non riempie gli occhi, perché non ha, per esempio, la giocata che può avere Paioli o può avere altri giocatori. È il classico giocatore che fa il lavoro scuro, ma è normale questo, e non tutti se ne accorgono, perché se questo giocatore dall'under 15 nazionale, va bene, ha fatto tutta la trafila fino alla nazionale A quando la chiamavo Baldini, e ha racimolato una quarantina di presenze, e tutti gli allenatori che sono passati dalla Fiorentina lo fanno giocare, e un motivo ci sarà, no?
2: Sì, sì.
3: Andrea,
2: certo,
3: è un giocatore che nell'economia di una partita, anche l'ultima con Napoli, ha fatto, cioè, fa vedere, si nota la sua presenza, capito?
2: Sì, sì.
3: Ripeto, non è un giocatore che riempie gli occhi a tutti i tifosi, perché tutti vorrebbero le giocate, eccetera eccetera. Poi, per quanto riguarda Ulai e Fagioli, secondo
2: me
3: ancora non li abbiamo visti insieme, o perlomeno non abbiamo visto i due play davanti, perché ancora Fagioli non ha in condizione i due giocatori in prospettiva che possono fare il sottopunta, che sono il portoghese,
2: sì,
3: ma anche Attà, stai attento, Attà potrebbe fare anche lui il sottopunta. E secondo me, ancora non avendo questi due giocatori in condizioni ottimali, ancora non si azzarda a fare il sottopunta. E i due mediani potrebbero essere sì tutti e due, Unai e Fagioli, ma attenzione, ne potrebbe giocare uno insieme a Ndur anche, bisogna vedere un po' anche l'avversario e l'interpretazione della partita che vuoi dare te, diciamo, in base anche all'avversario. Secondo me ancora non è pronto per fare il 4-2-3-1 classico con tutti i giocatori, diciamo, nel suo ruolo e con le caratteristiche che richiede questo modulo.
2: Chiarissimo, Pinza, grazie per il tuo pensiero.
3: Ciao,
2: grazie,
3: ciao,
2: grazie. Ciao. Fuori discussione che poi, insomma, Fagioli debba ritrovare al meglio tutta la rosa a sua disposizione, e io penso che la pausa sarà decisiva in tal senso. Conoscerà un po' tutti i calciatori, anche quelli nuovi, e potrà capire che tipo di alchimia tirar fuori da questo gruppo. Sono le 8 in punto, sono le 8 in punto. Abbiamo ascoltato una gran bella prima raffica di messaggi. La prima telefonata del giorno a cura di Pinza. Aspetto anche altri vostri pensieri, sia WhatsApp 348 7513933, sia quindi scritti e vocali, sia al telefono, come ha fatto Pinza, 055 77 111 71, per tutti i vostri messaggi, e no, per tutte le vostre telefonate, scusate. Linea al buon Marco Tonelli, sono le 8 in punto, al rientro riprendiamo dai messaggi scritti, perché ce ne sono veramente molti ed è giusto iniziare ad evaderli. Linea alla regia, tra poco torniamo.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
7: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
13: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
14: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana, che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
15: e oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa Trump.
14: Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
15: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
14: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
15: Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Molto bene, le ore 8 e 9 minuti, torniamo in diretta con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Marco Tonelli in regia e tutti i vostri pensieri vocali e scritti che stanno continuando copiosamente, mi verrebbe da dire, ad arrivare alla nostra casella dei nostri messaggi WhatsApp. Ricordo a tutti il 348-7513-933 per tutte le vostre valutazioni scritte e vocali. Per quanto riguarda Ulai, per quanto riguarda Dragusin, oggi per esempio sui giornali si parlava diffusamente di Radu Dragusin, per quanto riguarda qualsiasi tipo di valutazione vi venga da fare sulla Fiorentina. In alternativa, se ci volete chiamare al telefono 055 77 111 71 per tutte le vostre opinioni telefoniche su ovviamente tutto ciò che riguarda il mondo viola. Come promesso, a breve inizierò anche a dare uno sguardo ai vostri messaggi scritti, perché ce ne sono veramente molti e bisogna iniziare ad evaderli. Prima di qualsiasi però passaggio legato al vostro momento, coinvolgiamo, lo facciamo con un pizzico d'anticipo rispetto al solito, uno dei nostri colleghi, un opinionista graditissimo, ovvero sia il collega della Nazione, Stefano Brogioni. Buongiorno Stefano, ben trovato.
6: Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
5: È un inizio di campionato per la Fiorentina a doppio volto, la gestione Grosso che è stata archiviata con 3 sconfitte consecutive in campionato, l'arrivo di Vanoli che sembra aver ridato anima e gioco a questa Fiorentina. Intanto ti chiedo una fotografia, Stefano, su quello che hai visto in questo avvio di stagione, ecco.
6: Beh, ho visto quello che hai visto anche tu e che hai descritto, ovvero un inizio horror e invece una rinascita francamente confortante, quantomeno. Certo, un po' da recriminare viene, perché comunque abbiamo dato le chiavi della Fiorentina a Paratici, e quindi onore ed oneri per Paratici, quindi insomma sulla scelta di Grosso non possiamo assolutamente elogiarlo, sulla decisione di non rischiare di cadere nei pantani che l'anno scorso invece abbiamo vissuto, quindi non possiamo che fargli i complimenti per la correzione in corsa. E quindi certo, un po' allora Vanoli ce l'avevamo, abbiamo optato per un'altra soluzione, ci siamo però ritornati, insomma su questo insomma il voto secondo me non è altissimo, però ecco, confortiamoci con il fatto che ancora però questa correzione fa sì che la Fiorentina in questo momento sia comunque in corsa per tutti i suoi obiettivi.
5: Sì assolutamente. È un Vanoli diverso quello che hai ritrovato, Stefano, cioè nel modo di interpretare le partite, nel modo di anche parlare alla stampa. Io personalmente qualche cosa di diverso ci ho visto, anche nel modo proprio di disporre la squadra, dell'atteggiamento del gruppo, oppure non ci vedi novità rispetto al Vanoli che abbiamo salutato 3 mesi fa?
6: No, io vedo un Vanoli più forte, nel senso che è proprio arrivato qui in una posizione assolutamente appunto più solida rispetto a quella dell'anno scorso. Ci ricordavamo, no? Io ero tra questi, no, è giusto cambiare, perché se parte male poi Vanoli lo mettiamo subito in discussione, perché non ritenevamo l'allenatore per le nostre ambizioni. Ecco, ci ha un po' zittito, perché alla fine ha fatto un girone di ritorno insomma che numericamente tutti sappiamo cosa ha fatto, perché poi insomma ha fatto una vera e propria impresa nella salvezza della Fiorentina, ma poi insomma anche poi in quel girone di ritorno, che se non sbaglio la Fiorentina si sarebbe piazzata
5: in zona Europa, quasi
6: in Europa, e adesso appunto torna con diciamo anche tutto il quella stima gli si è ribaltata, e in più con questo inizio si è addirittura solidificato. Quindi in questo momento se il dubbio sul Vanoli confermato era quello che non fosse all'altezza della situazione, ecco adesso noi abbiamo, non abbiamo nulla da rimproverargli, e quindi ecco da qui probabilmente anche una maggiore fiducia nei suoi mezzi, una maggiore convinzione nell'affrontare la stampa, nell'affrontare la squadra. Insomma, a me anche il modo con cui ha spiegato perché in questo momento preferisce Fagioli e Dur Aulai, senza farsi diciamo prendere, no? dagli entusiasmi della piazza, che appunto vorrebbero questo ragazzo che oggettivamente è bellino, anche a me piace, c'ha la freschezza, c'ha l'atleticità, però giustamente sul campo poi li vede lui, li mette lui, e certi equilibri li vede l'allenatore. Noi vediamo la squadra in quei 90 minuti o poco più, non la seguiamo, perlomeno io non la seguo nella settimana, e quindi insomma ha ragione lui.
5: Ecco, proprio perché il tema del giorno, quello dedicato a Ulai, cioè sulla gestione, tu quindi sei favorevole a quella che è stata la spiegazione di Vanoli, oppure anche tu sei tra quelli che effettivamente un po' più in campo lo vorresti vedere questo ragazzo?
6: Io a questo punto mi fido di Vanoli, anche perché sono ragazzi molto giovani, quindi insomma c'è anche il rischio che un loro utilizzo, un piede di troppo, un loro utilizzo errato possa in qualche maniera ritorcersi contro lo stesso giocatore. Quindi insomma, ripeto, mi fido di chi lo vede più di noi. Detto questo, a me piace, sia chiaro, perché c'ha una dinamicità, una freschezza, insomma è proprio uno spot positivo, sì, per il calcio quel ragazzo, dai. Però ecco, se il momento sia ancora per l'equilibrio della squadra, e poi anche per lui, perché insomma se poi diventi il protagonista di prove negative, probabilmente poi ne puoi anche risentire. Quindi mi fido di Vanoli, e se in questo momento deve far posto a qualcun altro che dà più affidabilità, arriverà al suo momento.
5: Chiaramente la nazione è sempre molto attenta anche al polso del tifo, e avrai notato che si respira magicamente un'aria diversa da quando c'è Vanoli e dalle ultime prestazioni, cioè c'è un discreto entusiasmo nonostante la Fiorentina sia ancora 17esima. Allora io ti chiedo, Stefano, se è legittimo questo entusiasmo, e in generale dove può pensare di piazzarsi questa squadra, o perlomeno per quali obiettivi può lottare, perché questo è un gruppo dove c'è tanta qualità, è giovane è vero, ma ha dimostrato di poter fare delle buone cose.
6: Allora, io penso che sia un gruppo a cui non possiamo chiedergli tanto subito, chiaramente dovrà venire. Io penso che se ci ripiazzassimo ai margini dell'Europa ci sarebbe sicuramente da essere soddisfatti. Tutto quello che viene in più sarà ovviamente ben accetto, ma non possiamo porre adesso al primo anno un obiettivo diciamo così, dentro o fuori, promosse bocciate se non ci arriviamo. La squadra è stata rinnovata in tante sue parti, e quindi bisogna per forza dargli tempo. L'entusiasmo io lo motivo anche dal fatto che purtroppo dal niente che avevamo visto nelle primissime giornate, abbiamo visto anche due partite oggettivamente divertenti, quella con il Napoli, no, alla fine poi si va allo stadio, no, anche per passare un'ora e mezzo, anzi un po' di più, appunto in piacevoli, ecco, e quindi quello è la Fiorentina di Vanoli è tornata ad essere piacevole, quella che purtroppo non lo era assolutamente quella di Grosso, tant'è che io mi chiedevo anche, ma allora forse la squadra è stata tutta sbagliata, ecco, di Vanoli è stata anche la risposta a questa domanda che ci ponevamo, o io perlomeno mi ponevo, allora abbiamo sbagliato tutto, era questione anche di manico.
5: Assolutamente. In chiusura, ti aspetti che da questa sosta emerga il talento, il potenziale reale, vero, di Attà e di Gonçalves, che sono quelli che forse fin qui hanno deluso, però ora deluso è un po' una parola grossa, diciamo che per questioni fisiche non hanno brillato?
6: Ma sì, sicuramente lavorare un po' di più farà bene a tutti. Da profani, una delle cose che si rimproverava alla prima Fiorentina di Costa era anche quella di una condizione atletica che sembrava che tutti ci mangiassero, e invece adesso improvvisamente siamo tornati anche competitivi sul piano fisico. Quindi insomma, dispiace un po', perché comunque il momento sembrava comunque positivo, perché io ho visto una Fiorentina divertente, bellina, e nelle due apparizioni di Manoli, quindi forse un po' di continuità non avrebbe fatto male, ma probabilmente c'è più tempo anche per un allenatore che comunque è tra virgolette nuovo per lavorare, quindi per dar modo anche a chi in questo momento ci ha fatto vedere un po' di meno, che può essere insomma utile alla causa.
5: Certo. Stefano, grazie, buon lavoro con la Nazione.
6: Grazie
5: a presto.
6: Voi. Ciao Andrea.
5: A presto, grazie davvero a Stefano Brogioni, collega della Nazione, firma eccezionale della cronaca nera soprattutto. Io sono, per esempio, l'ho detto tantissime volte, un grandissimo appassionato della triste, turpe, truce saga del mostro di Firenze, chiaramente storia che affonda le radici nel passato, ormai fortunatamente non se ne sente più parlare, anche se in realtà il caso è sempre aperto, e Stefano Brogioni è uno dei massimi esperti a livello fiorentino della vicenda. Ho assistito anche a delle sue belle tavole rotonde, una proprio qualche mese fa a Firenze in via Pisana. Insomma, se vi capita, leggete i suoi libri e i suoi articoli e partecipate ai suoi lavori, perché è molto molto, se vi interessa la vicenda del mostro, ovviamente, se vi interessa è chiaro che non ne avete bisogno, ma se invece siete appassionati è tema personalmente molto interessante e molto ben trattato da Stefano Brogioni. Allora, 8:20, oggi abbiamo invertito un po' la scaletta, no? Nel senso che inizialmente nella prima parte della seconda ora leggevo i vostri messaggi e poi andavamo dal collega che ci aspettava. Oggi abbiamo invertito e quindi adesso è il momento dei vostri messaggi scritti. Ripeto, 348-7513-933 per tutte le vostre valutazioni WhatsApp, scritte e vocali. Ci sono diversi vocali che il buon Marco Tonelli sta selezionando e ha selezionato, ne abbiamo già ascoltati un bel po' prima, ora a breve ne ascolteremo altri. 055 77 111 71 invece per tutti i vostri messaggi scritti. Allora, riparto proprio da questi. Iniziamo con i primissimi arrivati stamani alle 7:15. Walter, mi piacerebbe che, visto che non ha partecipato alla festa del centenario, uno speciale o un'intervista a Giancarlo Antognoni, se ce ne sarà modo, più che volentieri, ecco, ci mancherebbe altro. Anche se devo dire la massima verità, senza che Walter da Roma si offenda, visto che è molto sensibile sull'argomento, magari ci sta anche ascoltando pur senza interagire, quello che doveva dire Giancarlo Antognoni sulla Fiorentina, sul centenario, l'ha già detto. Io non so che cosa possa aggiungere di nuovo, ecco. Cioè, mi pare chiaro che il rapporto con questa proprietà è compromesso, nonostante l'omaggio che la Fiorentina gli ha fatto di ritirare la 10, di invitarlo, di, con tutti gli onori del caso, lui ha detto di no, scelta per carità legittima, coerente con le sue idee. Personalmente non l'ho condivisa, ma ripeto, non è che non condividendo la sua idea per me Antognoni vale meno rispetto a prima, assolutamente no, resta l'unico 10 per eccellenza, il capitano per eccellenza, insieme a Davide Astori, ovviamente per altri motivi, però è una scelta che non ho condiviso, non so cos'altro possa aggiungere. Antonio, se Ulai e Fagioli non dovessero giocare insieme neanche a Genova, Vanoli dimostrerebbe di essere un incapace. Ecco, vedete, insomma, una lettura così forte la troviamo nel messaggio di Antonio. Ivan del Viola Club Puglia, buongiorno Andrea, se non si sveglia Attà, Livoriano gli fa le scarpe. Sì, speriamo, perché per Attà sia solo una questione fisica. Claudio, sarebbe auspicabile provarla la coppia Ulai Fagioli, ma si può fare, si domanda? Io questo non lo so, e sarebbe anche auspicabile che, se Fagioli sta bene, rimanga in campo il più possibile, perciò o si toglie Attà o Ondur, cordiali saluti. Poi abbiamo Davide da Firenze: Vanoli adesso come prima grosso hanno l'opportunità di vedere la squadra in allenamento ogni giorno, quindi sicuramente ci sono delle logiche che noi non conosciamo vedendo soltanto la partita. Beh, d'altra parte, poi leggo il messaggio, il resto del messaggio. D'altra parte, Vanoli da quando è a Firenze ha fatto 3 partite, no? Venezia, Pisa e Napoli. Io non so quanti giorni effettivi ha potuto allenare, ma secondo me non più di una settimana, perché forse un po' di più, via, 10 giorni, cioè lui ha avuto 3 partite e veri e propri 10 giorni, dove non includo le rifiniture che sono altre cose, ma o gli scarichi del giorno dopo la partita. Ma ragazzi, quanto tempo effettivo ha avuto per conoscere i giocatori, anche soltanto banalmente parlarci, conoscerli umanamente, nelle loro sensibilità, nelle loro particolarità, instaurare un feeling con gente che magari non spiccica una parola italiano. Uno di questi è Ulai, per esempio. Pochissimo, per cui è chiaro che questa sosta servirà. Dopodiché Ulai è andato in Africa, ora tornerà tra 10 giorni, poi anche lui avrà modo di conoscerlo. Ma ci sono giocatori che secondo me lui manco, a parte buongiorno e buonasera e poche altre parole, non so quanto possa aver recepito. Ecco, il mio punto di vista, dice sempre Davide, è da quello che ho visto fino ad oggi, compreso anche le partite del mondiale, che Ulai recupera molti più palloni ed è molto più dinamico di Ndur, oltre ad avere una tecnica evidentemente superiore all'italiano. Se entrambi dicono che Ndur garantisce più copertura, verosimilmente ha delle ragioni tattiche che gli danno priorità. Questa la vedo come l'unica spiegazione credibile. Anch'io Ulai, ti dico la verità, lo vedo più come recuperatore di palloni e quindi mezzala. Quindi in un eventuale centrocampo con Fagioli, io la regia la darei a Fagioli. Ndur e Ulai lo metterei come recuperatore di palloni. Il che non vuol dire che diminuisce la sua qualità, anzi, io penso che sia una dote quella di recuperare palloni, che manca tanto a questa squadra, tra l'altro. Mauro: io personalmente proverei la coppia, bisogna però vedere che cosa ne pensa Vanoli, meglio di lui non può saperlo nessuno. Quello che mi preoccupa è che per le prossime 3 settimane si parlerà solo di questo. È vero, e la colpa sarà anche nostra, ovviamente. Federico: che bello Pruzzo in un emittente ligure sul Genoa dice la Fiorentina ha solo battuto Venezia e Pisa, non è imbattibile, senza menzionare il bel pareggio col Napoli, senza dire nulla sulla Fiorentina in ripresa sul piano della prestazione. Sai Federico, dove vai parli per chi vuoi con piacere. Evidentemente Pruzzo, che peraltro è un grande ex genoano, molto più che ex Viola, ha fatto una stagione sola, un gol solo, quindi insomma di Viola pochissimo. Pruzzo è molto più ex Genoa, è molto più ex Roma, evidentemente voleva dire le cose pro Genoa e le ha dette. Quando viene qua dirà il contrario, dirà no, beh, Genoa fa schifo, la Fiorentina può vincere 6-0. Può succedere che uno parli a seconda dell'interlocutore dicendo cose diverse, non mi sembra la prima volta. Massimiliano: li vorrebbe vedere insieme, e chiaramente parlo di Ulai e Fagioli. Alessandro da Pistoia: buongiorno Andrea, anch'io sono curioso di vederli insieme, ma in questo momento non li schiererei nell'11 di partenza, a meno che Vanoli non abbia trovato quell'equilibrio che sta cercando. Roberto da Mantova: adesso serve equilibrio per dare fiducia alla squadra, quando la squadra raggiungerà la consapevolezza e automatismi si potrà inserire anche Ulai. Totalmente d'accordo con Vanoli e Giannattasio. Beh sì, soprattutto con Vanoli, sono io che sono d'accordo con Vanoli, quindi anche tu devi essere d'accordo con Vanoli, non tanto con me. Mario: li vorrebbe vedere insieme contro l'Inter. E Cirano: Ulai è il più forte giocatore acquistato in estate e quello con più ampi margini di miglioramento, un vero crack, per me gioca sempre. Irruento: e allora Gattuso non è l'Irruento, con la differenza rispetto a lui a Kanté Ulai è molto più forte tecnicamente. Sì, bisogna vedere Irruento quanto, ecco, se troppo poi alla fine rischia di essere buttato fuori. Paolo dall'Isolotto: Ulai titolare, manca poco che lo sarà sempre, è fortissimo, Ndur è già tanto per lui la panchina. E accidenti. Silvio: ha ragione Vanoli, non bisogna guardare il nome, il singolo, bisogna dare un equilibrio alla squadra e al centrocampo, abbiamo giocatori di qualità ma non di interdizione, certo che Mandragora ci faceva comodo, eh sì, sicuramente. Rino da Torino ci manda un bel pollicione, nel senso che deve essere abbastanza favorevole all'impiego dei due assieme. Mamma mia quanti messaggi. Renzo da Calenzano, buongiorno Andrea. Sai dirmi, visto che i biglietti per domenica prossima sono evaporati, l'amichevole col Signa la trasmetteranno in TV? Allora, intanto ci dai una notizia, perché non sapevo che fossero esauriti i biglietti col Signa, però bene, mi fa piacere, vuol dire che ci sarà un sacco di gente. Credo che la gara verrà data, caro Renzo, in diretta sui canali della Fiorentina, quindi se vai su acffiorentina.com la faranno vedere sicuramente in streaming oppure anche sui social. Io, non essendoci diritti televisivi in ballo, sicuramente la potrai vedere lì. Ancora un po' di messaggi. Davide del gruppo Baraonda, buongiorno. Questa sosta, se da una parte permette a Vanoli di lavorare con la squadra, dall'altra è un peccato interrompere questo mini periodo positivo. Cosa ne pensi? Sì, è vero, però io credo che saranno più i benefici dei danni di questa sosta, nel senso che l'allenatore quantomeno potrà conoscere il gruppo. Sono un po' perplesso sul fatto che duri così tanto, nel senso che è un po' come quando si è tornati dopo il mondiale giocato in inverno qualche anno fa, che insomma qualche squadra ne ha risentito, per carità, altre no, ma qualcuna sì, e ci sta che le prime gare, magari proprio la prima, tu sia un po' scompensato, però la qualità alla fine deve emergere, quindi alla Fiorentina Genova deve farla valere la qualità, insomma c'è poco da fare. Se anche Mastantuono, che tornerà il 7 ottobre, la partita il 10, parte dalla panchina, e beh, poi magari rientra gli ultimi 30 minuti, deve fare la differenza uno come lui quando entra, no? Se parte dalla panchina, magari parte all'inizio. Salutiamo Damiano. Amrabat era più forte in Indur nella fase difensiva, ma poi la palla la doveva dare a due metri, perché coi piedi era meglio non farci conto. Lo stesso pensiero di Redo Viola, che mi dice perdeva certi palloni che nemmeno nell'Arci, si riferisce a Amrabat, poi non mi sembra altrove abbia fatto faville, eccetto un buon mondiale. Ulai arriverà questo ai numeri? Beh sì, insomma, comunque Amrabat buon giocatore, non si può mica dire che era scarso, ragazzi. Poi, secondo me, Italiano lo metteva a fare il regista, e lui non era tanto regista, lui era un recuperatore di palloni, cioè non era un play. Ulai è molto diverso da Amrabat, ha molta più qualità, ha più visione, ha quell'irruenza, quella cazzimma, direbbero a Napoli, di andare a recuperare il pallone con cattiveria, che ci piace, ma magari devo un po' limare la situazione. Allora mi fermo qui con i messaggi, ce ne sono moltissimi altri, ce n'è uno molto curioso e spassoso che voglio leggervi al rientro, di Carmine Cicinese a Viterbo. Mi ha fatto veramente ridere il suo messaggio, poi ve lo leggo, anche se non è un bel messaggio verso di me, ma mi ha fatto ridere perché insomma non avevo mai ricevuto un messaggio del genere, ma ve lo voglio leggere perché è curioso. Linea a Marco Tonelli in regia, rientro come sempre, caffè nero bollente e tutte le altre cose che dobbiamo fare, poi ampio spazio a voi e ai vostri messaggi per concludere la trasmissione. A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Benissimo, le ore 8 e 35 minuti, l'ultima parte di questa trasmissione per stare chiaramente insieme, per discettare di Fiorentina e non soltanto. Buongiorno Firenze, con l'ottimo Marco Tonelli in regia che mi sta aiutando, e come sempre giunti a questo momento è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
9: Insieme come sempre a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Uno dei nodi un po' da sciogliere di questa Fiorentina dopo l'inizio del campionato, in attesa di quella che sarà un ciclo di partite terribile, è quello del terzino sinistro. Ho letto che Parisi sta lavorando per recuperare, i tempi non saranno ancora strettissimi, ma lo dico fin da adesso, non credo che Parisi sia la soluzione assoluta per questo ruolo. Vi ricordo che Vanoli inventò Parisi alla destra, Certo, perché non aveva esterni e quindi Parisi aveva le caratteristiche per far questo, ma soprattutto perché non lo considerava un giocatore fondamentale per le sue capacità difensive per interpretare quella posizione in campo. E allora, tra un Vieri che non mi convince e un Ranieri che credo alla fine continuerà ad essere utile nel ruolo difensore centrale, credo che sia arrivato il momento di concedere veramente grande fiducia a Valdebenas. Il talento di questo ragazzo è oggettivo, così come è oggettiva la sua inesperienza con la quale è arrivata in Italia. In questo inizio di campionato è già passato attraverso qualche bocciatura pesante e anche qualche sfida con giocatori importanti, e ha retto da un punto di vista psicologico, e questo secondo me è importantissimo considerato l'età. E poi l'ultimo Valdepeñas, quello visto nel finale di gara contro il Napoli, credo che abbia dimostrato che sta imparando e crescendo. Quindi prendiamo un pizzico di coraggio, ma insomma Valdepeñas merita la mia fiducia.
9: Grazie Luca. Grazie Luca Calamai, che ritroveremo alle 14 in palla al centro con Tommaso Loreto. Allora, alle 8:37 minuti abbiamo un quarto d'ora, direi bello pieno, di botta e risposta per tutte le vostre valutazioni scritte e vocali. Ci sono molti messaggi audio che devo ancora sentire, diversi messaggi scritti che devo leggere. No, allora devo ripartire da questo messaggio che, cioè, ci sarebbe da ridere se non ci fosse che c'è da piangere. Di aspetta, lo vado a recuperare. No, l'ho cancellato. Allora, Carmine Cicinese a Viterbo ha un po' la coda di paglia. E io, caro Carmine Cicinese a Viterbo, hai cancellato il tuo messaggio, ma io me lo ricordo bene e lo dirò. Carmine Cicinese a Viterbo mi ha mandato un messaggio dicendo che, siccome io faccio ogni tanto delle battute sessiste, xenofobe, perché ho dato di Lillipuziano l'altro giorno a Gnonto, quando naturalmente non è un corazziere Gnonto, gli stavo dando di ragazzo che non è altissimo, ma è una battuta. Io gli voglio un gran bene a Gnonto e spero che faccia benissimo. E prima ho fatto una battuta di un tipo, ho detto delle gambe di Dragusin. Insomma, lui è convinto in questo messaggio, che ora ha cancellato in modo un po' pavido, perdonami ma te lo devo dire, che io alle prossime elezioni, in base a queste battute che io faccio ogni tanto, ok, voterò Vannacci. Cioè, lui mi ha scritto, il messaggio era: Andrea, ora mi sono convinto che tu alle prossime elezioni voterai Vannacci perché fai le battute sul sesso, xenofobe. Allora, a parte che se definisco Gnonto giocatore un po' illipuziano, non è una battuta xenofoba, casomai posso aver preso in giro la sua statura, ma ripeto, era bonaria. Io ma d'altra parte un nemico, un corazziere Gnonto, forse, se no davvero. E poi soprattutto, quando ho fatto battute che possono aver avuto un contenuto un po' più piccante, l'ho fatto per farvi ridere, non certo per offendere qualcuno, non l'ho mai fatto verso nessuno di specifico, cioè. E comunque lui pensa che se io faccio queste battute sono vannacciano. Allora, io non parlo mai di politica nelle mie due ore di trasmissione. Naturalmente io, quando vado a votare, perché vado sempre a votare, metto sempre una X su un partito. Ho votato più partiti nella mia vita, non vi dico quali, ma ne ho votati di più, non ho sempre votato lo stesso, ve lo dico con grande onestà. Mi sono pentito alcune volte di aver votato certi partiti. Quello che vi posso giurare, ed è la prima e l'ultima volta che parlo di politica nelle mie trasmissioni, è che non voterò mai Vannacci, perché è una persona che mi fa molta paura per quello che dice. Ecco, e qui si conclude completamente tutto ciò che sarà politica nelle mie trasmissioni, che non deve mai entrare, che sia di sinistra o che sia di destra. Però sinceramente, vedermi dare di vannacciano solo perché faccio delle battute mi ha fatto da una parte sorridere e dall'altra parte preoccupare, perché veramente non si può più dire niente. Di sicuro una cosa la posso dire, che chi io non sono uno che ama il politically correct, mi sta veramente sulle scatole. Cioè, io non odio quelli, no, ma non si può dire. No, io lo dico perché basta. Ogni tanto alcune cose vanno dette, non si può sempre stare tutti paludati dietro le cose. Oddio, no, se non so. No, che c'entra? Se offendono e sono razziste, no, ci mancherebbe altro. Ma ogni tanto alcune cose si potranno dire, no? Ancora, viva Dio, Però di sicuro non sono vannacciano, questo ve lo posso assicurare. Come Maurizio Mosca, in un noto un noto momento al processo di Biscardi, dove c'era Pasquale Squitieri, il famoso regista, che gli disse: ma tu sei un leghista di merda. Ecco, dopo una sceneggiata si alzò in piedi Maurizio Mosca e disse: giuro che non sono leghista. Ecco, io posso dire: giuro che non sono un vannacciano, ve lo posso assicurare. Chiuso, non si parlerà mai più di politica nelle mie trasmissioni finché sarò in diretta a Radio Firenze Viola, si parlerà solo di pallone. Allora, bene. Ulai deve giocare, scrive Alessandro. Alfonso lo vorrebbe vedere in campo. Marco decide Vanoli, ma perché tutta questa furia? Lui vede gli allenamenti, valuta e decide. Tanto stanno arrivando un sacco di messaggi su questa storia divertentissima. No, lì mi ha fatto sorridere, poi però in realtà ci ho riflettuto, ho detto: ma cazzo, non posso più dire veramente niente, che ti vengono dati, cioè ti viene dato di razzista, ti viene dato, perché vannacciani notoriamente non sono dei compagni, ecco, sono di un'altra parte. Non posso più dire niente a questo mondo. Va bene, allora, altri messaggi. Walter da Mantegnano: certamente ne sono convinto, ma tocca a Vanoli decidere, ce l'ha sotto gli occhi tutti i giorni. Quando si sa giocare bisogna farli giocare insieme, e sono una bella coppia di giocatori, almeno per me. Chiaramente Ulai Fagioli. E Alberto: nessuno sale in classifica se prendi troppi gol. Nella Fiorentina è sempre stato sottovalutato questo problema, perché dicevano che non si poteva spendere tanto nei difensori. Fatto grave che dimostra di capire poco di calcio. I risultati poi si vedono. Anche questa stagione siamo la peggior difesa della Serie A. Ma però, caro Alberto, ti dimentichi che per Dragusin la Fiorentina ha speso 1,5, ma se lo riscatta, e lo riscatteranno, spende 17,5. Per Vieri ne ha spesi 13 e qualcosa. Per Valdepeñas ne ha spesi 7. Insomma, non è che ha speso poco la Fiorentina per la difesa, Poi, per carità, Jean-Marie è un prestito, Jimenez è un prestito, ma quest'anno per la difesa è stato speso, non è che non è stato speso, Poi Leonardo si mette a ridere, Francesco e Chimo da Trecella sono favorevoli. Pierpaolo: serve un centrocampista incontrista con tempismo e posizione, non uno come Ulai che rincorre il portatore di palla come un canino arrabbiato. Sul fatto che serva un uomo sono d'accordissimo anch'io. E Salvatore dal Viola Club Lussemburgo: basta con Mandragora, non è né intercettore né mediano di rottura, è una mezzala, sono contentissimo che non giochi più per la Fiorentina, anche se a Torino farà forse 4 gol e 4 assist. E Claudio dall'Astrassigna: ma perché continuate a parlare di Parisi terzino? Non può giocare terzino in una difesa a 4, non è capace di difendere. Infatti lo scorso anno ha giocato solo esterno alto, e infatti vedremo se effettivamente poi, quando tornerà a disposizione, giocherà a esterno alto. Un po' di audio, dai, così mi riprendo anche da questa situazione un po' curiosa. Devo dire che sono arrivati veramente tantissimi messaggi su questa storia, ma ora non so se li leggerò, perché vorrei archiviare il prima possibile questa triste pagina di questo mercoledì mattina. Vai con gli audio.
12: Buongiorno dottor Andrea. Ulai è un giocatore formidabile, corre per tutto il campo, a destra, a sinistra, in difesa, a centrocampo, in attacco, corre. Il problema è un po' dove corre, cioè va un po' per fatti suoi, cioè io non so come si faccia a trovare un ordine a questo giocatore, anche per farlo giocare a un Fagioli, perché secondo me potrebbe anche essere possibile, però non è veramente facile, cioè, bisogna ordinargli un po' la mente, la posizione in campo, insomma è un po' confusionario, a volte rischia di perdere dei palloni importanti al centrocampo che possono essere molto pericolosi per le ripartenze avversarie. Insomma, sarà un lavoro duro per Vanoli da fare, però da fare.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Non c'entra nulla col programma, che non sto nemmeno ascoltando stamani,
9: ottimo,
13: sto correndo,
9: perfetto,
13: con i Queen. Ti mando questa foto solo per te e per la redazione. Guardate la scritta sulla maglia. Ricorda cosa? La scritta sulla maglia della Fiorentina.
9: È vero, sì, la sto vedendo.
13: Quella della Date ci hanno fatto togliere, quindi sì, oltre sì, che brutta, non era nemmeno originale.
9: È vero.
13: Comunque è uno scandalo che la federazione non ha voluto apparisse.
14: Buongiorno.
9: È vero.
14: Dire quali saranno gli obiettivi della Fiorentina quest'anno, specialmente dopo questo inizio così disastroso, è molto difficile. Io rimango dell'opinione che se la Fiorentina si dovesse qualificare per la Conference sarebbe già un risultato grandissimo, anche alla luce di quello che è successo successo l'anno scorso, e a tutti i tifosi che storgono il naso per la Conference dicono che hanno sempre un telecomando, possono girare e guardarsi, che so, qualche telenovela turca.
15: Buongiorno. Ciao a tutti, Luca da Fucecchio. Andrea, ieri ti ho chiesto di Martinelli, oggi ti dico e ti chiedono se è il caso di fare un 10 minuti nelle prossime giorni della tua trasmissione parlando dei ragazzi giovani che sono in orbita fiorentina, chi c'ha la ricompra, insomma, lo sai te, in modo e maniera di vedere se hanno mantenuto in questo inizio di campionato le varie prospettive, oppure stanno pagando lo scotto, perché purtroppo succede, lì ci si perdono tanti ragazzi, di giocare in campionati.

già nei prossimi mesi pensare di vendere una I, insomma, io credo che è vero che qualche voce è arrivata, ma mi pare il Galatasaray era uscito che lo volesse, o un altro club turco, non mi ricordo, comunque sia sempre un club turco, però mi sembra un po' precoce, ecco. Cioè, tra l'altro Vanoli ne ha parlato benissimo di Ulayi, cioè, non è che sai, ha detto è un giocatore indietro, deve capire tante cose, cioè, ne ha parlato benissimo, ha detto sarà il futuro della Fiorentina, ha detto, quindi mi sembra strano. Oltretutto, insomma, Fiorentina ha fatto un investimento così importante adesso, è curioso che lo voglia eventualmente rivendere. No, è giusto, ripeto, è giusto utilizzarlo con grande attenzione. Ieri ero, come vi dicevo, nella prima ora ospite degli amici di Passione Fiorentina con Flavio Ognissanti, come spesso mi succede il martedì, e giustamente Flavio faceva un parallelo, cioè quando il Como l'anno scorso ha comprato Baturina, Baturina non è che è stato un, che insomma l'ha pagato un sacco di soldi, lo voleva anche la Fiorentina, no, vi ricordate? Baturina non è che è entrato subito in campo con Fabregas, è diventato un titolare fisso, non si capiva nemmeno quale fosse la sua posizione inizialmente. Ora Baturina è un inamovibile del Como, un giocatore imprescindibile, per cui se sei giovane e devi forse ambientarti, è un minimo di tempo, un girone glielo vogliamo concedere a un ragazzo che arriva comunque sia da un campionato diverso, che non è europeo ma è dell'Africa, cioè si vorrà concedere un minimo di ambientamento? Ecco, io penso di sì, senza dover gridare allo scandalo o a valutare già di interrompere i rapporti. Io penso l'ascoltatore abbia fatto un po' una provocazione, ecco, voglio sperare, voglio credere, insomma, vendere subito, cioè compro un giocatore che capisci subito che è scarso, allora sì che lo vendi subito perché non te ne fai di nulla. È successo in passato, banalmente Fabian non è scarso, poverino, è un giocatore che ha dei limiti. Fabian arriva a gennaio per salvare la Fiorentina, fa un giro di ritorno vergognoso perché non ha fatto niente Fabian l'anno scorso, quest'estate lo prendi, lo mandi via subito, quindi anche se purtroppo sono in prestito, ma perché ti rendi conto che non è funzionale. Ulayi sicuramente è funzionale, va aspettato, va aspettato. Allora, sono d'accordo poi con Andrea da Copenaghen su quella storia del simbolino che ricorda il centenario della Fiorentina, che devo dire a me faceva orrore, era veramente bruttio, cioè nel senso la Fiorentina ha fatto tante belle cose in questi mesi anche per il centenario, ha fatto una buona festa e tutto, ma quello io non me ne vogliano i grafici della Fiorentina, quelli che fanno queste cose, ma quel simbolino che uno del 1926 che diventa 2026 era una delle cose più brutte personalmente che abbia mai visto. Poi, per l'amor di Dio, de gustibus non disputando, mai dicevano i latini. Poi vabbè, arrivano tutti i messaggi legati a quell'episodio di prima. C'è Paelio che mi scrive: non te la prendere, sei il Biffoni di Radio Firenze Viola, non ti curare di loro ma guarda e passa. Devo dire che Matteo Biffoni, sindaco neoeletto di Prato per la seconda volta, è un sindaco che a me piace tantissimo, tra l'altro mi sta simpatico e è una brava persona, mi piace un sacco. E poi abbiamo un altro ascoltatore che mi dice: mi dispiace, arrivino certi messaggi. Ma no, lo volevo leggere quel messaggio perché era talmente distorto dalla realtà che ho detto ma leggiamolo così ci divertiamo un attimo. Solidarietà anche da parte di Redo Viola, anche da Niccolò da Parigi. Tra l'altro l'amico Carmine Cicinese a Viterbo si lamentava con me perché mi ero lamentato dei parigini che mettono la baguette sotto l'ascella. Ma è una battuta, ragazzi, ma le battute, porca miseria, ma ogni tanto cercate di capire che sono battute, c'è da ridere. La mattina alle 8 la gente è in mezzo al traffico, sta smadonnando perché magari è tornata dalle ferie da una settimana, non ne può più e deve entrare al lavoro fino alle 5 di oggi, si dovrà distrarre un secondo, dovrà ridere, dovrà fare un sorriso, no, invece col paraocchi, trasmissioni seriose, imperiose, ogni tanto facciamo una battuta, ci scherziamo senza che nessuno si offenda, per la miseria. Se no davvero non lo so. Allora, e poi Lorenzo: lo sa Vanoli, ma che vi interessa? Il mister deve schierare la formazione che secondo lui ha la maggiore possibilità di successo.

0: A noi questo dovrebbe bastare. Le grandi hanno due ottimi giocatori per ogni ruolo. Uno giocherà di più e l'altro di meno. Vogliamo rimanere la solita squadretta? Si domanda Lorenzo. Francesco da Firenze. Non avendo modo di provarli in questa sosta, direi di no. Questa è una lettura corretta. Salutiamo anche Riccardo da Peccioli, che mi manda una foto di me in tribuna stampa. Penso sia di domenica questa fotografia. E poi Claudio alla Strassigna. Che tifosi, quando vedrete giocare Ulahi in squadre top tipo Real, Barcellona, Paris Saint Germain, spero ricorderete delle boiate che avete detto sul suo conto. E poi Cecco dalla Germania, dalla Maremma. Se rientra Parisi, che si è dimostrato un'ottima alla destra, sperando che torni quello che era l'anno scorso, si può mandare via anche João Mario. Sì, ma lui si è dimostrato una alla destra offensiva, non difensiva. Quindi io João Mario me lo terrei, ecco, personalmente. Va bene. E poi Niccolò da Parigi mi aggiunge che è vero, spesso è sotto la ascella la baguette. Vedete, insomma, ogni tanto dico le cose giuste anche io. Va bene, allora, dopo questa chiusura scoppiettante, direi, effervescente di trasmissione, ringrazio Marco Tonelli per la cura della parte tecnica, come sempre puntuale. Adesso c'è l'almanacco del centenario. Poi c'è Dario Baldi col suo C'è polemica e via via tutto il nostro palinsesto classico del mercoledì. Anche oggi chiuderemo tardi, chiuderemo alle 21.30 perché avremo l'appuntamento con Extra Viola che come sempre dal martedì al sabato vi tiene compagnia. Grazie davvero per la cortese attenzione che mi avete concesso anche stamani, per i tanti messaggi scritti e vocali. Grazie a Marco in regia ancora una volta. Buona giornata e rimanete su Radio Firenze Viola. Ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 23 settembre 1932 nasceva a Monfalcone, in provincia di Gorizia, Guido Gratton, centrocampista della Fiorentina, campione d'Italia nel 1956. Fulvio Bernardini, che lo aveva allenato a Vicenza in Serie B, lo volle a tutti i costi e Guido arrivò a Firenze nel 1953, proveniente dal Como, retrocesso dalla massima divisione. Il suo primo campionato fu straripante, 31 presenze e 10 reti, indossando la maglia azzurra. Bernardini, consapevole delle sue enormi doti atletiche, lo trasformò da mezzala offensiva in un centrocampista completo. In campo Guido fu il motore della grande Fiorentina degli anni 50. Era lui, il toro, a dare equilibrio e fisicità alla metà campo cigliata, implacabile nell'interdizione, pronto a costruire e risoluto nel concludere a rete. Gratton era uno dei sempre presenti, nei successi, nei quattro secondi posti, nella finale di Madrid, nella vittoria della Coppa Grasshoppers. Con il suo numero 8 e i suoi compagni fu protagonista in viola e in nazionale. Gli anni migliori della carriera di Gratton sono quelli nella Fiorentina, quando nel 1960 venne ceduto a Napoli, cominciò la sua parabola discendente. Conclusa l'attività di calciatore, tornò a vivere a Firenze, facendo qualche esperienza di allenatore. Guido era un artista, un pittore, già quando giocava. Era un uomo che si faceva volere bene e che si rimetteva sempre in discussione, iniziando nuove attività come quella di maestro di tennis. Gestiva un circolo a Bagnaripoli, dove insegnava a giocare, e proprio qui subì una brutale aggressione per un tentativo di furto. Morì il 26 novembre 1996, dopo qualche giorno d'agonia. Al suo funerale, in Santa Croce, c'era la sua squadra, c'erano i suoi tifosi e tanti che lo riconoscevano come loro concittadino. In tutto 5.000 persone. Onoriamo la memoria di Guido Gratton, campione d'Italia. 215 presenze ufficiali e 31 gol con la Fiorentina. 11 partite con 3 reti nella nazionale.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da...
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
10: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
11: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
10: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano: avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
11: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
10: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Oggi, come vedete, per chi ci guarda in televisione, per chi ci guarda ovviamente anche dall'applicazione o con me, avete visto che ho perso i capelli. Ho perso i capelli perché è il secondo giorno di questa sosta, li ho persi tutti. Cioè oggi poi per fortuna è sul Foglio, è un bellissimo giornale, hanno definito la sosta delle nazionali come l'avrei definita io, e quindi mi sono sentito di casa. Ecco, possiamo dirlo, è un coito interrotto, insomma saranno due giornate lunghissime dove ho già sentito iniziare a fare da parte di tanti miei colleghi fiorentini a fare tic tac tic toc tic tuc 4-2-3-1 4-3-3 3-4-2-1, dove lo metto. E siccome io sono stanco di tutto questo, non ne posso più, sono stanco, posso dire esasperato già da questa sosta che mi ha fatto perdere i capelli. Cioè io così la sosta, io divento così, divento, perdo tutto, perdo il cervello, perdo, sono affaticato, mi affatico, è una roba incredibile. Quindi tutti i giorni io inizierò così, affaticato, perché francamente sono molto stanco, devo dire la verità. Questa sosta mi ha debilitato in tutto e per tutto. Però voglio partire da un presupposto. Divento pelato anche quando guardo il giudice sportivo. Allora, girarsi durante un minuto di silenzio ufficiale a livello nazionale ti porta a prendere, se poi la tua società si dissocia, 10.000 euro. Se tu canti un coro contro il Vesuvio ne prendi 5.000. E quindi io dico, caro il mio giudice sportivo, che a questo punto conviene che allo stadio si facciano i cori beceri. Perché se per un coro becero mi dai 5.000 euro e per girarsi me ne dai 10, ma allora ragazzi, a questo punto veramente conviene cori beceri, cori razzisti, girarsi per i minuti di silenzio. Tanto basta che la società a quel punto lì si dissoci. Se la società si dissocia, ti danno 10.000 euro, ti giri durante un minuto di silenzio fischiando, amen, 10.000 euro. Fai un coro tipo, ne so, inneggiando a un terremoto o un'alluvione, 5.000 euro. E allora ragazzi, a questo punto, cioè, eliminiamo corretto dagli stadi, iniziamo a fare cori razzisti, cori beceri, iniziamo a dire le peggio cose, a infamare le minoranze etniche, non lo so, cioè, facciamo un sillogismo: dire Juve merda e scriverlo in caratteri cubitali costa 50.000 euro, girarsi a un minuto di silenzio ufficiale 10.000. quindi, secondo il giudice sportivo della Lega Calcio Serie A, scrivere Juve merda è peggio che violare un minuto di silenzio per un campione che ha reso grande il campionato di Serie A. E a questo punto non resta che dire molto, cioè, per la Lega Calcio Serie A è meglio dire girarsi un minuto di silenzio per Mazzola, fare un coro sui Vesuvio, piuttosto che scrivere Juve merda. Questa è la giustizia sportiva italiana. E quindi, se questa è la giustizia sportiva italiana, a questo punto un tifoso che vede una cosa simile dice: perché devo scrivere Juve merda o rischiare 50.000 euro? Se io faccio un coro razzista ne prendo 5.000. Questo è, cioè, stiamo sdoganando veramente la follia stiamo sdoganando. Perché, cioè, ora io non so se sono tornati lor signori dai colori bianconeri, ma 10.000 euro per un minuto di silenzio vietato, se si fosse fatto noi, ragazzi, c'era due settimane dove si crocifiggevano come la città che si violava il minuto di silenzio per un campione come Mazzola. Ci ha cacato il cazzo la moglie di Scirea per una scritta che non si sa chi l'ha fatta, perché non si sa chi l'ha fatta, per me l'hanno fatta loro, perché erano una zona di settore ospiti. Quindi, cioè, è ritornata fuori la moglie di Scirea, loro si sono girati, però la società si è dissociata. Allora, siccome si è dissociata, prendete le telecamere e spateli tutti. Io voglio vedere i nomi di questi, perché se finisce così con 30 con 10.000 euro di multa tra luce e vino, allora si sta sdoganando il fatto che dentro gli stadi si può fare quello che ci pare. Si può scrivere delle parole con la N, si può scrivere, ne so, fare dei cori razzisti, si può fare istigazione all'odio razziale, si può fare tante cose. A questo punto, cioè, se tanto la società si dissocia e si può fare una cosa del genere, allora io posso fare un coro anche da solo, prendo un megafono, entro con il megafono, faccio un coro razzista da solo, la Fiorentina si dissocia, tanto prende 10.000 euro. Cioè, se tanto si può fare così, ragazzi, va bene, sdoganiamo tutto. Cioè, bomba libera tutti a questo punto. Io mi auguro che quei 40, 50, 60 vengano tutti individuati e tutti fermati. Ma dato che per il momento non ho letto niente, mi sembra che qui si vada a finire tutto per a grandi tarallucci e vino, che a me poi piacciono tanto i tarallucci e il vino. Poi devo dire, ovviamente, su questo che è partita la lavatrice della macchina del fango innescata dai napoletani, che ovviamente, visto, vi hanno dato la mela, avete visto 10.000 euro per i 5.000 euro per i coni sul Vesuvio, hai visto Firenze razzista, allora io lo dico all'amico Forgione col quale sono stato ospite di quella trasmissione che trovate su Radio Napoli Centrale, dove sono andato per difendere Firenze dall'accusa di essere razzista e sono finito con uno che mi ha raccontato che persino i medici erano razzisti perché chiamavano non so come i napoletani. E dall'altra parte lo dico a un collega che è iscritto anche all'ordine, che è Manuel Parlato, che sta continuando a fare post contro Firenze, e poi Mac Blue non lo considero neanche perché è un influencer e quindi non, giustamente può fare quello che gli pare, come tutti gli influencer, quindi non lo considero, parlo di gente iscritta all'albo o che si ritiene scrittore e quant'altro. Sotto i loro post c'è un continuo inneggiare all'Arno, un continuo inneggiare e vi chiameremo le madri, così. Quindi se i fiorentini sono razzisti, voi siete dei cani, ma con il rispetto per i cani, perché i cani sono, è un brutto paragone, perché i cani sono qualcosa di superiore. Però io vi dico una cosa, ragazzi, state attenti a quello che scrivete, perché poi arriva le denunce, quindi state attenti a quello che scrivete. Però ecco, mi fa sorridere che noi siamo razzisti, però poi ci si offende tutti così, ci offendono tutti così. Poi io ripeto, quelli che mi hanno offeso a me, gli ho scritto in privato, non li denuncerò, gli ho scritto per ridere, però occhio che se gli rispondete poi arrivano le denunce a voi. Cosa volevo dire? Volevo dire questo. Allora, io per una volta, devo dirlo, lo dico chiaramente, a me questa retorica di Silvio Baldini sta sul cazzo. Capisco che sia il vostro mentore, il mentore di tanti in questa città, ma dire il Frosinone ci rappresenta, ma io contro il Como non ho tifato per il Como, mi è sembrato una roba di una pochezza disarmante. Ma mi è sembrato una roba di pochezza disarmante, e lo dico chiaramente qui al caro Baldini, che io non conosco, ma, e lo dico, lo sapete benissimo, da uno che il Como gli sta simpatico manco per il cazzo. Ma come può l'allenatore dell'Under 21 dire il Frosinone ci rappresenta mentre il Como no? Io mi sento molto più rappresentato da il Como, perché poi il Como va a giocare in Champions League, vince e fa le belle figure. Il Frosinone e finisce come la Cremonese l'anno scorso, che fa grande campionato in primo girone e poi fa 4 punti in secondo. Quindi a me, con tutto il rispetto, e mi rappresenta molto di più da Cugna che va a giocare con la Francia, piuttosto che Pippo Calocchi a segnare il primo gol in Serie A, con tutto il rispetto, mi rappresenta molto di più un giocatore come può essere, che ne so, Nico Paz, che va sui giornali in Spagna, in Argentina, e vengono vendute le magliette di Gediemis, che deve ancora scoprirsi. Quindi io lo dico a tutti quelli che oggi racconteranno che il calcio italiano è rovinato dalle squadre che non hanno giocatori italiani. grazie al cazzo, ma grazie al cazzo che c'è questo problema, ma veramente, lo scopriamo oggi nel 2027, ma veramente, ma Silvio Ballini, ma ci hai dato una notizia nuova, che ci sono le squadre che non comprano giocatori italiani, ma guarda che notizia, incredibile, ci sono le squadre che non comprano giocatori italiani, maremma ragazzi, ce l'ha detto oggi Silvio Baldini, perché se no non lo sapevo, se no oggi non lo scoprivo questo, quindi io lo dico, per me è una cattiva pubblicità che un allenatore dell'anno del 21 dica mi sento più rappresentato dai Frosinone, perché si sta parlando di una squadra sì che ha tanti italiani, ha vinto contro il Como, ma stiamo parlando di una squadra che poi quando andiamo a vendere il brand Serie A e non il brand Serie A in Corea non lo comprano per il brand Frosinone, lo comprano perché c'è casomai Como, perché casomai la Fiorentina ha comprato Mastantuono e che ne so Gonsalves, perché l'Inter c'ha Lautaro, perché piuttosto la Roma ha comprato Malen e non sono giocatori italiani, cioè allora Silvio Baldini quando fa questi discorsi va a bussare a casa della presidenza Malagò, va a bussare alla Lega Serie A, oppure quando fa queste dichiarazioni, cioè stanno, lasciano il tempo che trovano, ma proprio lasciano il tempo che trovano. Due, poi non ho capito per Paolo che dice non importa che tu lo leggi visto che non vuoi parlare di politica, ma io voglio parlare di politica, in questi giorni bisogna parlare di politica, oggi ci sono grandi temi politici da affrontare sul pezzo, bisogna andare giù duri su questa roba qui. Allora io se lo leggo e che c'entra, sono di destra ma Biffoni mi sta simpatico, bene. Bene, va benissimo, sì, cioè, non, io lo conosco personalmente, mi sta simpatico anche a me. Roberto da Cortona dice la gente non si sa più divertire, non esistono più le mezze stagioni, non lo so che succede stamani ragazzi, che cosa sta succedendo. Vabbè, allora le mie polemiche di oggi sono i lampioni UFO. Io non so se voi avete visto in piazza Beccaria, ma hanno messo i lampioni UFO. I lampioni UFO, ragazzi, sono bellissimi. Lampioni UFO, una città sbarbata con i lampioni UFO. Io ho letto l'assessore che è tranquillo. No, e poi io volevo parlare della polemica innescata appunto dal consigliere Sabatini sulla tranvia Rovezzano, che dice facciamo un referendum, stanno tagliando 300-400 alberi, non ricordo. Io però lo dico, e qui lo dico da amico del consigliere Sabatini, stai andando di brutto. Io lo sapete, non sono un grande fan della tranvia, di sbarrare la città e così, però se la città ha preso un percorso, ovvero quello di fare la tranvia, e la tranvia la va fatta, e c'è 300 milioni già stanziati, c'è soldi da dare agli appalti, cioè non si può non fare un'opera pubblica come quella. È chiaro che nel 2027, 28, 30 è un'opera obsoleta per una città fare la tranvia, cioè tra un po' nel 2030 qui a Milano o a Roma ci saranno le metro, cioè io l'altro giorno ho preso a Milano la metro azzurra che non so quanti metri sottoterra, e per arrivare su c'è da fare delle scale mobili che sembra di scalare l'Himalaya, che c'è una velocità incredibile, e noi a Firenze ci sta ancora la tranvia a filo strada che casomai ci si riesce a fare a farsi male, quindi è un po' obsoleta, ma la strada è stata scelta questa, quindi secondo me bisogna andare avanti così. Poi sulla politica si fa un'altra roba. Buongiorno, dice Leonardo da Milano. Tu perdonami, ma stai sbagliando quanto Silvio Baldini. Noi siamo rappresentati dalla Fiorentina, il Como più il Frosinone meno, è anche offensivo per il Frosinone, sta facendo molto bene. Attenzione Leonardo, non ho detto questo. Lui rappresenta l'Under 21, rappresenta la nazionale italiana, e lui dice mi rappresenta più il Frosinone, quindi lui parla da dirigente. Io ti sto dicendo, il mio è un discorso calcistico, io non è che mi rappresenti Como, però ti dico, da uno che parla anche fuori dall'Italia con gente che guarda la Serie A, la Serie A è venduta perché ci sono alcuni campioni, non certo perché c'è ovviamente il certo perché c'è Frosinone o Ghiegemis, questo stavo dicendo, non so se non mi hai capito, mi dispiace, mi sono spiegato male, probabilmente mi sono spiegato male io. Ma poi volevo dire de cretino in Argentina con la maglia o la svastica, cioè, non poteva avere che la maglia e la Fiorentina, uno si mette la maglia o la svastica e fa il saluto romano, non poteva essere il tifoso della Fiorentina, almeno già ci danno dei razzisti. Poi almeno il mio amico Yuri dice meno male sono in Audi, no ma me la sono già levata la parrucca. Buongiorno Dario, almeno facessero un tariffario tipo listino delle infrazioni. No, ma le fanno a caso. Cioè il giudice sportivo ce l'ha un tanto al chilo in base a chi le fa. Perché io sono sicuro che se si fossero girati i tifosi della Fiorentina in curva, altro i 10.000 euro perché la società se la dissociava. Cioè, e voi vi rendete conto? Allora, se scrivi Juve merda sono 50.000 euro. Se te ti giri fischiando hai un minuto di silenzio per uno dei più grandi campioni del calcio italiano, 10.000. Vabbè, allora ragazzi, a sto punto sdoganiamo tutto. Cominciamo a dire bestemmiamo, scriviamo delle bestemmie grosse sopra la curva. Cioè ragazzi, facciamo tutto, va bene? Ma va benissimo, ragazzi, ma va benissimo. Ma va benissimo, va benissimo. Cioè, nel senso, è tutto bellissimo. Cioè, siamo veramente nel paese dei balocchi. Cioè, ma casomai la prossima partita quando si rientra? Ma io spero che la curva sud della Juve scriva anche che ne so, Mazzola non è morto. Cioè, queste cose. Tanto ci si può. Cioè, tanto se ti danno 10.000 euro se te fa una roba del genere, allora tanto vale che tu faccia veramente due ori beceri, almeno ne prendi 10.000, almeno ti sei giocato già. Cioè, loro stanno sdoganando veramente il peggio del peggio, ma va bene così, cioè siamo veramente il paese dei balocchi. Ciao Dario, tu sei stanco della sosta dopo 3 giorni, ne mancano ancora 17 alla prossima partita, non compiere gesti estremi, Siruzza, no Nico, guarda, ti posso dire, guarda, stamani per svegliarmi non posso, ho preso un noto energy drink con un animale, lo bevo dopo mentre c'è i messaggi, cioè ho preso un noto energy drink perché ieri sera ho fatto la diretta del mio amico del mio amico Flavio Ognissanti, che me la sono goduta e tutto il resto, però poi stamani è stata dura, per fortuna c'è Tonelli in regia che mi manda messaggi presto per svegliarmi, se no lo so, sarà lunga ragazzi, sarà lunghissima. Ah no, ok, Gian Attasi ha parlato di Biffoni, ha cominciato a parlare di politica anche lui, ora mi incazzo. Dimmi tutto Pierpaolo, raccontami, fai la spia, di cosa si parlava lì in quella trasmissione, perché lì si stava parlando dei Biffoni? Quiz, se oggi ricantassimo il coro dell'Esel cosa succederebbe? Vabbè, ma noi, se noi si canta ci squalifica la curva per 40 giorni, ma è quello sicuro, no, però apprezzo che il giudice sportivo apprezza il becerume, quindi se uno è becero 10.000 euro va bene, cioè nel senso così, tanto non è, cioè in proporzione ha preso più multa Paratici perché se incazzato con Doveri, cioè in proporzione ha preso 5.000 euro di multa e in proporzione ha preso di più, cioè se pensate a quello che ha fatto. Dario, attento a dire pelato, se ti senti cecinese a Viterbo ti denuncia l'associazione dei pelati italiani. Sì, ma dei pomodori pelati, io sono un pomodoro pelato, quello sicuramente. I napoletani prima di parlare di noi viola imparino a parlare l'italiano, ecco, ora a te ti danno la multa e ora cominciano a dire che io sono razzista. No Aldo, parlano in napoletano, giustamente, una lingua importante, tra l'altro ho scoperto che sempre grazie a Forgione il primo a portare il fiorentino dopo Manzoni verso il sud è stato proprio un napoletano, San Nazzaro mi sembra si chiami. Mi pare San Nazzaro. Caro Dario, io se questi starnazzano gli lascerei starnazzare. Firenze non ha bisogno di essere difesa, ed è stato fatto nel mondo. Lascia arroventarsi il fegato di fronte alla nostra bellezza, per loro irraggiungibile. Non ti curare di loro, ma guarda e basta. E invece no, Lorenzo, io sono andato lì nella tana del lupo a combattere per dire che non siamo razzisti, perché io mi sono rotto il cazzo di sentire gente pagata con i miei soldi, tipo onorevoli di AWS, che al posto di pensare ai rospo smeraldino del lago di Peretola, come fanno i loro rispettivi a Firenze, rompono il cazzo. E anzi, io lo dico ai miei amici di AWS a Firenze, perché non gli rompete il cazzo il deputato Borrelli e dice a Firenze c'è stata una rizza e che siamo razzisti? Cioè, siccome questi sono anche eletti, è bene ed è giusto che noi ci si difenda. Noi ci si deve difendere per raccontare la verità, altrimenti si passa come i coglioni, e io come coglione non ci voglio passare perché loro fanno i pulcinella della situazione, capito? Questo significa, io Poi tra l'altro la dice che Napoli è molto più culturalmente più elevata di Firenze, tra i cantanti che hanno e tra i comici e gli attori. Su questo purtroppo lo scudetto gli ha portati veramente sull'Olimpo, tra Sorrentino, Di Martino, Liberato, e a me sinceramente mi hanno un po' rotto i coglioni, questo è il mio editoriale. Buongiorno, questo è lo bello letto. Se ci giravamo di spalle noi non ci facevano andare in trasferta per 5 partite. Sì, sì, quello è sicuro, Martin, è sicuro al 100%. La parte comica sono i napoletani che danno di altezzosa ai fiorentini, i bue danno di cornuto all'asino. Questo messaggio l'ho letto con un fazzoletto al collo e alle remoscia. La parte comica sono i napoletani che danno di altezzosa ai fiorentini. Ha ha ha. Non voglio fare la vittima, è provinciale, mi dice Antonio da Incisa. Questa dirigenza federale sta facendo di tutto per farci disinnamorare dal calcio. Se ci vogliono becere basta darci via. No, no, ma così ci stanno dando via, così ci stanno dando via, così ci stanno dare ci stanno dando via. Dario, il cecinese a Viterbo è adatto alla sua trasmissione, ha dato del sessista xenofobo vanciana e povero Gianna. E che è successo? Ragazzi, raccontatemi, cioè succede qualcosa nella trasmissione prima di me e nessuno racconta niente. Cioè raccontate cosa è successo. Cioè va bene, bello, mi piace, apriamo questo tema, processo a Gianna Attasio, ora poi lo chiamo. La cosa bella è per colpa della vedova Scirea siamo tornati anche noi sulla bocca come razzisti per un fatto accaduto 10 anni fa, sempre per colpa di altri. No, ma tra l'altro no, è successo nel 2019 nel 2019 però ma allora poi lo guardo, amico Fabrizio, lo guardo subito. Mi ha mandato che mi ha mandato una cosa. Allora regia, mandami un po' di Audi per favore. Dimmi ciao, quanti Dario, Audi abbiamo.
13: E, innanzitutto volevo sapere dove posso trovare ancora il tuo libro a Firenze, perché non ho avuto la possibilità di prenderlo. E poi ti volevo dire, ma sei sicuro il foglio è un bel giornale? Ma ciao Dario.
12: Guarda, allora il mio libro lo puoi trovare sicuramente alla Feltrinelli di via Cerretani. No, Feltrinelli mi sembra. Aspetta, te lo dico subito dove si può trovare. Dammi un secondo. Te lo dico subito. Sicuramente su Amazon lo puoi comprare. E poi almeno ci fai anche una cosa, una recensione. Te lo dico. Eccoci qua. Ti dico dov'è. Ora aspettiamo. Eccoci qua. Alla Feltrinelli di Piazza della Repubblica lo puoi trovare. Ce ne sono due. E poi alla Feltrinelli di Via Cerretani lo puoi trovare. Li puoi trovare lì sicuramente. Lo puoi trovare perché lo sapevo, perché ci sono delle libraie fantastiche che si sono accaparrate il libro, se no lo puoi trovare in quelle due. In quelle due lo puoi trovare sicuramente, altrimenti anche a Sesto lo puoi ordinare e quindi si può fare tutto. Allora, no, poi sull'altra cosa, la legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale degli altri. Sì, sì, certo. Certo Marchino, assolutamente, è più uguale degli altri, ma soprattutto ti dico anche di più, soprattutto se c'è le strisce bianconere. E mi fa sorridere che Paolo Ziliani, che è un ex giornalista, che è un giornalista anti-juventino, ci metta sempre nelle classifiche adesso, perché lui è anti-paratici, che siamo stati aiutati dal nuovo corso del VAR. Io lo dico, e qui lo dico subito, io sono pro-orsato al 100%, perché il calcio spezzettato mi faceva cacare, lo dico proprio papale, e quindi ben venga il calcio non spezzettato, ben venga che meno interventi degli arbitri, però ve lo dico subito, sono molto preoccupato per la seconda parte di stagione, perché secondo me dopo la riunione qualche cosina in più arriveranno. Allora regia, chiamami il nostro ospite, vai. Ma si deve ragionare che ha come mito Rita De Crescenzo? No Alessandro, attenzione, non è che hanno come mito Rita De Crescenzo e pagano Rita De Crescenzo per averla ai compleanni dei bambini. Tra l'altro posso dirlo, io Rita la conosco personalmente perché la invito alla Zanzara e conosco personalmente il marito. Posso dire, tra i tanti che ho conosciuto è una dei meglio, imprenditrice vera. Poi ha i suoi scheletri, tutto quello che volete, però Rita, imprenditrice vera, donna di soldi, quello sicuramente. Quello sicuramente. Scusate, ma ho ricevuto un messaggio da Maria Rosaria Boccia, non posso dire cosa ha scritto. Ma c'è Ulay Calderon, Gabriele Calderon, buongiorno.
14: Buongiorno a lei, Baldi.
12: Che cosa deve fare? Mi ha scritto anticipa, cioè che impegni ha di martedì mattina, di mercoledì mattina in piena sosta nazionale dove non c'è un cazzo da fare?
14: A differenza sua io devo adempiere ai compiti redazionali, devo andare a lavorare, a differenza sua che non fa
12: da mattina alla sera. C'è la pausa nazionale, ma di cosa devi parlare? Anche te farai la migliore formazione della Fiorentina, possiamo giocare col 4-2-3-1 o 3-4-2-1? Una e Fagioli possono essere messi insieme? Vuoi che ti faccia questa domanda?
14: Ma posso dire che hai una pessima imitazione di Topolino, cioè la Disney ti dovrebbe querelare, c'è una roba bruttissima, hai una pessima imitazione.
12: Tanto, tanto questa è la domanda del giornalista banale in questi giorni. È meglio la Inga o è meglio Fagioli? Bisogna metterli insieme?
14: Appunto, non fammi la domanda da giornalista banale, fammi una da giornalista che va all'attacco.
12: No, ma rispondi a questo punto, rispondi, a questo punto rispondi.
14: Ascoltami, io purtroppo c'ho un problema, ma evidentemente ce l'ho solo io, A me Ndur non piace nel modo più assoluto, non mi ruba l'occhio, non vedo fondamentalmente niente di qualità di quello che fa in campo, a meno che non faccia gol, allora lì chiaramente me ne accorgo che ha fatto qualcosa di buono, altrimenti no, per me mi sembra lento, compassato, non cambia passo, non ha dribbling, non ha corsa, non ha nulla.
12: Però guarda caso, e gioca sempre titolare, però guarda caso, esatto. Passa gli allenatori e gioca titolare, va in nazionale, gioca titolare, quindi forse tu sei grullo te.
14: Sì, esatto, ma te l'ho premesso, evidentemente sono grullo io, quindi comunque, come si dice, continuando nella mia follia, per me Ndur non dovrebbe toccare il campo, di conseguenza Ulay e Fagioli giocherebbero insieme di inerzia. La cosa curiosa è quello che sta facendo Mancini, che Fagioli lo rimette a provare nel 4-3-3 da mezzala, mentre con Vanoli fa benissimo, diciamo, il regista davanti alla difesa. Ecco, questa roba io onestamente non ho ancora capito chi ha ragione, se ha ragione eventualmente Mancini o c'ha ragione Vanoli.
12: Su questo vediamo. Jack si dice che te sei il re, sì, il re delle supercazzole. Senta Calderon, la domanda che le pongo in questo momento, lei in questa pausa delle nazionali dove ci annoiamo drammaticamente questo weekend, ho bisogno di almeno del brandy da buttare giù perché sarà un weekend mortale e mortifero.
14: Non cercare delle scuse per giustificare il tuo alcolismo, cioè
12: no, ma il mio alcolismo con una bella bionda della Fiorentina in campo era già passato. Era già passato, però le chiedo questo, facciamo un gioco, va bene? Mi disegni l'attacco della Fiorentina titolare con il Genoa a due settimane dall'inizio dalla partita.
14: Ma per me è quello che abbiamo visto nell'ultima gara contro il Napoli, ossia Mastantuono, Gé e Pellegrino.
12: Mi disegni l'attacco titolare della Fiorentina a gennaio.
14: Se si crede che Pedro Gonçalves sia quello che è, e onestamente l'ho già fatto intravedere, credo che la Fiorentina passerà al 4-2-3-1 con Pedro Gonçalves dietro e Pellegrino più di peso, secondo me comunque, Mastantuono da un lato e dall'altro.
12: No, Mastantuono e Mastantuono, chi hai messo nei tre, scusa, non ho capito.
14: Mastantuono, Pedro Gonçalves, Gé e Pellegrino. 4-2-3-1.
12: Un po' tanto. Cioè 4-2-3-1 sì, è un po', sei un po' all'attacco. Secondo me è più facile se giochi 4-6-2-1.
14: Stai votando al catenacciarismo? Cioè se stai cambiando partito?
12: No, mi sembra una follia.
14: Con la difesa alta, quello che voleva attaccare a tutto campo, quello che voleva fare tutta questa roba qua. Ora stai cambiando? Cosa è successo?
12: Mi sembra un po' alta, caro. Mi sembra un po' alta. Secondo me è più facile tu giochi. Per me è più facile tu giochi con 4-3-2-1 e i due sono Mastantuono e...
14: Sai qual è il vero problema della Fiorentina a proposito di tic e tac e cose sopra e sotto? È che alla fine, vabbè, grosso Fabio lasciamo perdere. Vorrei ricordare a tutti quelli che mi infamavano dopo aver chiesto l'esonero contro la Roma, cioè dove sono ora tutti questi signori? Dammi, fai una bella cosa se ti non hai niente da fare. Quando finisci la tua trasmissioncina, mi prendi tutti i numeri di telefono di quelli che mi offendevano dopo Roma, me li mandi tutti e mi diverto. Passo tutta la giornata a telefonargli a dirgli allora come stai? Tutto a posto?
12: No, ma questa è una roba cattiva, una roba
14: è bene ricordare che io voglio il bene della Fiorentina e voi volete il bene di taluni personaggi. Detto questo, il vero problema della Fiorentina, dolce problema, è collocare nel modo corretto a te. Perché se il grosso Fabio, che vabbè ci ha capito poco, però anche Vanoli nel 4-3-3 lo mette mezzala, ma non è che sta giocando un granché, forse bisogna individuargli una nuova posizione. Ecco che il 4-2-3-1 con Attà dietro la punta potrebbe darci una nuova chiave tattica, però a quel punto uno tra Gonçalves e Attà va a sedere. Insomma, dolce problema, beata abbondanza.
12: Beh, diciamo, siamo passati da avere, caro Calderon,
14: Enzola, a te ti piaceva Enzola?
12: No, a me. Ti ricordo che te eri entusiasta di giocare le finali con Kwame.
14: Ma tu sei matto, mai detto una roba del genere, tu sei completamente...
12: A me piaceva Ihone, ma sempre, lo dico ancora, in quella Fiorentina era il giocatore più tecnico, adesso abbiamo 4 giocatori che saltano l'uomo, ma io non mi nascondo, a differenza vostra, è cambiata idea ogni 30 secondi, lei ormai è arteriosclerotico, quindi...
14: Ma quando mai? Io non mi ricordo come...
12: Non ha mai creduto questo, lei non ha mai creduto, lei sul carro dell'Italia dei Vanoli non è mai salito all'inizio, quindi, cioè, lei il tempo... Lei come lei è uno di quelli che chiede la velocità ai giovani, e Vieri deve dimostrarci subito. Dica che Vieri non è un giocatore forte, lo dica.
14: Vieri deve giocare centrale, però che da centrale abbia delle potenzialità. E
12: vabbè, è un po' democristiano, sembri, no, non so, sembri Gianni Rumor, Mariano Rumor sembri.
14: Baldi, scusi, lei è molto bravo a condurre le trasmissioncine radiofoniche, a fare l'autore, roba del genere, ma se io la metto a condurre non lo so, una trasmissione politica alle 8 di sera sulla TV nazionale, forse anche lei fa fatica, no? Nonostante
12: in realtà guardi, le ho condotte, lo dovrebbe sapere, le ho condotte le trasmissioni politiche, quindi forse non faccio
14: non sulle TV nazionali, brutto imbecille, non
12: ma sarebbe molto più facile.
14: Non credo. Detto questo, il buon Vieri, che secondo me è un buon prospetto per giocare da difensore centrale, ma da terzino no. Ma per un discorso molto semplice, non hai passo. Ragazzi, è facile, non hai passo. Cioè, Politano, nella gara contro il Napoli, che ha giocato una partita mediocre, ma ogni volta che lo puntava lo saltava fisso. Ma solo per un discorso di passo, ragazzi, vai.
12: Sì, però vedi, lei qui vuole fare il maestro e però non hanno notato una cosa. Politano puntava Vieri, ma aveva Ninje che era bloccato praticamente dietro e lo aiutava quando rientrava. Poi saliva e ci aveva davanti.
14: I gran pericoli del Napoli sono derivati tutti da quella fascia. Con Vieri, che se lei va a vedere la mappa di calore, visto che lei spippola
12: su. Ma perché di là c'era Jimenez che era su Nualang? Dai, via. Se vogliamo fare i tattici, va bene, famo tattici.
14: Cosa c'entra il fatto di Nualang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina faceva fatica a vedere la mappa di calore, visto che lei spippola su.
12: Ma perché di là c'era Jimenez che era su Nualang? Dai, via. Se vogliamo fare i tattici, va bene, famo tattici.
14: Cosa c'entra il fatto di Nualang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina faceva fatica.
12: Perché forse
14: di calore, visto che lei spippola su.
12: Ma perché di là c'era Jimenez che era su Nualang? Dai, via. Se vogliamo fare i tattici, va bene, famo tattici.
14: cosa c'entra il fatto di Noah Lang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
15: Perché forse perché
14: di calore, visto che lei spippola su.
15: Ma perché di là c'era, perché no, di là c'era Jimenez che era su Noah Lang. Dai, via, se vogliamo fai tattici, va bene, famo tattici.
14: Cosa c'entra il fatto di Noah Lang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
15: Perché forse perché
14: di calore, visto che lei spippola su.
15: Ma perché di là c'era, perché di là c'era Jimenez che era su Noah Lang. Dai, via, se vogliamo fai tattici, va bene, famo tattici.
14: Cosa c'entra il fatto di Noah Lang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
15: Perché forse perché
14: di calore, visto che lei spippola su.
15: Ma perché di là c'era, perché di là c'era Jimenez che era su Noah Lang. Dai, via, se vogliamo fai tattici, va bene, famo tattici.
14: Cosa c'entra il fatto di Noah Lang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
15: Perché forse perché
14: vedere la mappa di calore, visto che lei spippola su.
15: Ma perché di là c'era, perché di là c'era Jimenez che era su Noah Lang. Dai, via, se vogliamo fai tattici, va bene, famo tattici.
14: Cosa c'entra il fatto di Noah Lang su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava.

0: andava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: il calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'è la c'era Jimenez che era su Nualanga. Dai, via, se vogliamo fare i tattici va bene, famo tattici.
0: Cosa c'entra il fatto di Nualanga su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: avere la mappa di calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'era c'era Jimenez che era su Nualanga. Dai, via, se vogliamo fare i tattici va bene, famo tattici.
0: Cosa c'entra il fatto di Nualanga su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: avere la mappa di calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'era c'era Jimenez che era su Nualanga. Dai, via, se vogliamo fare i tattici va bene, famo tattici.
0: Cosa c'entra il fatto di Nualanga su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: di calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'era c'era Jimenez che era su Nualanga. Dai, via, se vogliamo fare i tattici va bene, famo tattici.
0: Cosa c'entra il fatto di Nualanga su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: avere la mappa di calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'era c'era Jimenez che era su Nualanga. Dai, via, se vogliamo fare i tattici va bene, famo tattici.
0: Cosa c'entra il fatto di Nualanga su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: di calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'era c'era Jimenez che era su Nualanga. Dai, via, se vogliamo fare i tattici va bene, famo tattici.
0: Cosa c'entra il fatto di Nualanga su Jimenez? C'entra il fatto che a destra il Napoli sfondava senza problemi, che la Fiorentina aveva, faceva fatica.
1: Perché forse
0: di calore, visto che lei spippola su.
1: Ma perché di là c'era

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
9: Simpaticamente Pietro, epicamente Bembe.
10: Ma che domanda è? Noi veniamo da anni di Quamè, di Iconè.
11: A spazio Giorgio che si accerca Iconè, dentro l'area di Iconè, Iconè, Iconè, Iconè, Iconè.
10: Di Gil Diaz, di Sottil, di Cocorin, di Gerson, di Mirallas.
11: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo. Non tira mai Iconè.
12: Per quanto riguarda Mastantuono, sarebbe bello rimanesse anche un altro anno. L'importante è che la palla ogni tanto la passi.
11: Chi si compra? Nessuno.
13: Ha giocato con la nazionale maggiore anche il nonno materno.
6: Sarà il grande colpo di mercato dell'estate 2025?
14: Si sta parlando del 2026.
15: Al 22 settembre il carro del Benve già pieno è un record dei record.
16: Buona giornata, grazie.
6: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? 19 minuti Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, ovviamente con Andrea Bruno Savelli in studio. Ciao Andre.
17: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Chiaramente siamo in attesa anche dell'uno di noi del mercoledì, quindi Emiliano Viviano che a breve ci raggiungerà e quindi comunque siamo pronti per lanciarci in queste due ore di trasmissione. Beh, sì, chi ovviamente era all'ascolto qualche minuto fa ha capito che c'era effettivamente un problema che non era riscontrato, cioè non era da parte nostra, insomma è andata via la luce fondamentalmente in tutto il quartiere, ma insomma siamo tornati in tempo di record e ringraziamo per questo i nostri tecnici, ovviamente Stefano Carlesi che è il nostro Deus Ex Machina di là dal vetro, ma anche ovviamente Marco Tonelli e Stefano Cherubini che sono a curare la parte tecnica e a permetterci di essere in onda anche stamattina dopo questo problema al quartiere, fondamentalmente perché era tutto il quartiere al buio, anche se c'è luce perché è giorno. Caro Andrea, allora io oggi ho scritto stanotte un editoriale su Firenze Viola, chi vuole può andarselo a leggere, un editoriale un po' diverso dal solito perché ho immaginato i motivi per cui ad oggi, quindi ancora in una fase molto iniziale della stagione, siamo agli albori di questa stagione dopo 5 giornate, ci siano ancora motivi per credere a una rincorsa europea e motivi per essere scettici davanti a questo tipo di rincorsa. Tu sei sempre stato molto ottimista nel corso dell'estate, poi chiaramente c'è stato quello che c'è stato nel corso dell'inizio della stagione con Grosso e una scelta sbagliata che è stata corretta in corsa con il ritorno di Vanoli. Oggi che siamo al 23 settembre, come ci sono più i motivi per cui credere a una rincorsa chiave europea o i motivi che ti rendono scettico per accentrare in questa stagione un risultato come questo?
14: Non c'è un motivo al mondo che non mi faccia pensare che si possa provare a giocare per l'Europa, che è completamente diverso da dire si va in Europa di sicuro, ma non c'è un motivo al mondo per pensare che la rincorsa non sia possibile con tutto questo talento che abbiamo a disposizione e con tutto il tempo che ci rimane, potendoci concentrare anche soltanto su Coppa Italia e campionato. Direi che non c'è discussione.
6: Ma sai, io in questa disamina che mi sono trovata a scrivere trovo delle motivazioni per cui uno debba avere un po' il chi va là, diciamo, nel senso che sono ottimista anch'io che la Fiorentina sia uscita dal momento peggiore, che è quello legato anche alla, ovviamente a Grosso, a quello che è stato l'inizio di questa stagione, però credo anche che ci siano tanti motivi per dire fermi, insomma, andiamoci con calma a parlare d'Europa, perché comunque ci sono gli avversari, hai perso 9 punti, è una squadra giovane, inesperta, che si sta ancora conoscendo, che ha vissuto sui nervi il rilancio delle ultime 3 partite, ora c'è queste 3 settimane che ci spaccano i maroni, come direbbero al nord, perché francamente 3 settimane di sosta non ce le meritavamo. E insomma, io chiaramente capisco e comprendo il tuo ottimismo, ma altrettanto penso anche che la Fiorentina debba vivere veramente da underdog, soprattutto le prossime 6 partite, che sono partite complesse.
14: Ma sì, ma certo, ed è l'unica per me vera ragione legata al pessimismo sono gli avversari, perché la Fiorentina ha fatto un grande calciomercato, si è rinforzata a mio avviso in proporzione più di ogni altra squadra, perché era quella che ne aveva più bisogno tra le squadre di vertice della Serie A italiana. Intanto ci rimettiamo tra le squadre di vertice della Serie A italiana e questo è importante. Poi dopo iniziamo tutto il ragionamento, deve essere molto bravo l'allenatore, si pesa finalmente Paolo Vanoli, senza scuse, perché la squadra gli piace, gli esterni ci sono, il tempo c'è. L'anno scorso ha fatto un girone di ritorno da 6° posto, quest'anno siamo partiti ad handicap, ma non così tanto. Detto questo, ci sono avversari che si sono rinforzate tante. La Roma si è rinforzata, la Roma è a fine ciclo, deve essere chiaro. Cioè, molti giocatori sono sui 30-31 anni. Quest'anno prova a vincere lo scudetto con un allenatore che è quasi sui 70, anche lui verso un finale carriera a cui cerca di mettere una corona pazzesca. L'Inter è la squadra più forte della Serie A, senza se e senza ma. Poi chi c'è? La terza per me è il Como, che è una squadra che ha condotto un progetto in maniera fantastica, intelligente, senza problematiche economiche, ma senza abusare della mancanza di problematiche economiche. Cioè, noi l'anno scorso ne abbiamo abusato e non abbiamo tratto grandi benefici. Loro hanno fatto gli acquisti funzionali, intelligenti, sono andati a scovare i giocatori, non perché ho 25 milioni da buttare sull'alternativa al centravanti, devo prendere quello che costa di più, ma devo prendere il più forte. E loro arrivano a riscuotere questa roba dopo 2-3 anni, in un ambiente in cui era più facile costruire, era più facile anche un inciampo che però non è mai arrivato, proprio per tutto quello che ci siamo detti. Poi ci sono le strisciate per antonomasia, rossonere e bianconere, che sopravvivono se hanno la Champions. Una delle due salta fuori per me da questo giochino. E poi c'è la Lazio, che con capitan oggi più che mai è ringhio Gattuso, no? Perché lì che ringhia ed è nella sua situazione ideale, contro tutti si è rinchiuso in quel fortino e sta funzionando. Per me si abbassa il livello, però la squadra negli 11 non è così bassa, quindi si abbassa il livello ma non troppo. L'Atalanta sarà un po' in grana perché ha preso uno degli allenatori più bravi, ha fatto una rivoluzione copernicana. Quante ce n'è?
6: Sono tante, eh?
14: Per fortuna il Bologna ha deciso di togliersi da questa partita completamente, quasi suicidandosi, oppure scegliendo apposta di la decrescita felice, che per me non è mai felice la decrescita, semmai è in mantenimento quello che resta felice. Bene, mi sono dimenticato qualche squadra.
6: No, secondo me hai fatto un buon elenco.
14: È tostissima, perché la concorrenza non molla di un centimetro, ne va della vita alla morte. Noi abbiamo un gran vantaggio, non ci qualifichiamo per la Champions. Ci sa Giuseppe che prima o poi salirà in balaustra e ributta 100 se non arriva alla Champions.
6: L'ho scritto tra le cose positive, ho scritto anche questa, che a gennaio, se c'è bisogno, mi sembra che l'entusiasmo del presidente sia abbastanza chiaro e lampante anche per intervenire sul mercato. Allora, però, abbiamo ritrovato Emiliano Viviana, a cui va il nostro buongiorno, chiaramente. Ciao Emi, buongiorno.
16: Buongiorno, stavo leggendo che l'Udinese ha firmato David Alaba.
6: Tra gli svincolati l'ha preso, visto, sì. Ha fatto un colpo che era tanti volevano prendere, poi alla fine l'ha preso l'Udinese. È un colpo.
16: È una cosa random, Alaba all'Udinese è una cosa di un random meraviglioso. Proprio.
6: Vabbè, un po' è come quando Ribéry andava alla Salernitana, per dire. Cioè,
16: sì, esatto, una roba meravigliosa.
6: Sono queste. O come i Barbo che è andato al Pontedera.
14: Incredibile.
16: Stavo pensando, però, che lui è austriaco, quindi sarà mezz'ora di macchina.
6: Sì, arriva alla svelta a casa. In effetti
14: probabilmente fa avanti e indietro, non si trasferisce.
6: Avanti e indietro mi sembra impossibile.
14: Vabbè, noi
6: fine
14: ci
6: settimana,
14: ricordiamo,
6: cioè,
14: ci
6: fine settimana liberi.
14: Ci ricordiamo Harjak.
6: Già col treno, Freccia Rossa.
14: E lui diceva: ma ragazzi, se sto. Non c'era neanche la scusa della tranvia, però col traffico di Firenze se
6: faccio
14: sto
6: prima
14: tornare
6: a Milano.
14: Esatto.
6: E vabbè, hai sentito anche Andrea e Emi, parlavamo del fatto stanotte mi sono dilettato in questo editoriale, che tra l'altro per ora non è neanche avuto molto successo, perché la gente ormai vuole giustamente solo le notizie. Io mi sono buttato invece su quelle che sono le mie idee sulla corsa potenziale che la Fiorentina potrà fare da qui alla fine dell'anno per provare a rosicchiare terreno e arrivare in Europa, e ho messo 5 motivi per crederci e 5 motivi per essere scettici. Per te, te hai più motivi per credere a una potenziale rincorsa? Io dico Europa vuol dire dal settimo posto in su, quindi compresa la Conference, oppure pensi che siano più i motivi per essere scettici in vista del proseguo del campionato?
16: No, io vedo più motivi per essere ottimisti. Poi non è facile, perché non è facile, perché comunque siamo partiti male, ci sono diverse squadre forti, però la partita di domenica secondo me ci dà, anzi non la partita di domenica, le tre partite con Vanoli ci danno consapevolezza. È una squadra che secondo me non ha raggiunto minimamente il suo massimale, ci sono un paio di giocatori, vedi Attà, vedi Pedro Gonçalves, c'è ancora secondo me un equivoco col terzino sinistro, comunque dei giocatori che devono trovare il massimo del suo potenziale. Ulai, che secondo me in una gestione più, in una squadra più equilibrata, più avanti potrà essere un titolare, quindi vedo che non sta bene, quindi io vedo solo cose per essere ottimista.
6: Beh, insomma, chiaramente io nelle cose, diciamo, che vedono in positivo, oltre a questa grinta che Vanoli ha riportato, questa carica anche emotiva che ho riportato, però nelle questioni, diciamo, che vanno tra le questioni scettiche, ho messo Vanoli da una parte e dall'altra, e mi spiego perché. Da una parte quest'inerzia che ha dato nuova alla squadra è stata evidente in queste tre partite che fanno una prova, dicevamo anche ieri, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è un dubbio che ovviamente potrà toglierci solo lo stesso Vanoli e la squadra, legata al gioco, perché io credo che questa Fiorentina possa recuperare terreno sull'Europa solo riuscendo a dimostrare che questa lunga serie di talenti possa essere poi tradotta in gioco. Te ti fidi di questa possibilità? Pensi che rispetto all'anno scorso, dove Vanoli ha messo il famoso elmetto e ha portato in fondo la stagione con le unghie e con i denti, quest'anno possa anche intervenire, come fu per esempio per il suo Venezia in Serie B, che prese proprio nei fondi della classifica e tramite il gioco portò addirittura alla promozione?
16: Sì. Poi è ovvio, non mi aspetto che la squadra giochi come gioca la Roma o il Frosinone, per essere chiari.
6: Certo.
16: una tipologia di calcio diversa, squadra solida, però secondo me più palleggio rispetto all'anno scorso, perché ci sono più giocatori di palleggio. Quindi per me passa sempre tutto attraverso il gioco nella maggior parte dei casi. Credo che abbiamo le basi più che solide per provare a giocare. Poi secondo me col completamento del mercato che c'è stato abbiamo anche soluzioni diverse, abbiamo qualche giocatore di gamba oltre ai giocatori tecnici, quindi è ovvio che passa dalla prestazione, ci mancherebbe altro.
14: Io credo che sono già rimasto stupito, non credevo, lo sapete, non credevo che Vanoli, devo dire, sto facendo un po' di ragionamenti anche sull'anno scorso, probabilmente l'anno scorso ha veramente rinunciato a ogni velleità di bellezza, sacrificando anche una parte del suo lavoro, del credito che poteva avere con la città o costruirsi con la città per salvare la squadra. È stata questa la scelta, diversa dal Genoa, tanto per citare un esempio che è molto simile, dove De Rossi ha ottenuto la salvezza con un'altra strada, e quindi anche a discapito davvero del suo lavoro ho visto delle idee diverse che vengono gioco forza da come è stata costruita la squadra, dall'apporto che non ha dato l'allenatore precedente. È evidente che se veniva qui e riproponeva il blocco basso si era di nuovo allo stesso problema. Quindi sì, c'ha due grosse cose da risolvere. C'ha da risolvere la posizione, per me è soprattutto una questione di condizione di Attà, però legata in parte anche all'utilizzo di Attà, e quello di Ulai. Ulai è un giocatore, io sono innamorato completamente dai mondiali, prima non l'avevo visto, è inutile girarci intorno, dai mondiali, da quello che si è visto in maglia viola di Ulai, se riesce a trovare il modo di farlo giocare bene con Fagioli, ai mondiali ha fatto la mezzala sinistra, quindi c'è in modo, allora fa un grande lavoro Paolo Vanoli e passa tra i più.
6: Allora, abbiamo anche già il primo ascoltatore, 055 77 11 171, e Walter che ci chiama da Lisbona. Ciao Walter.
17: Ciao ragazzacci, ciao Diano. Io volevo dire tre cose velocissime. La prima, che sono d'accordissimo con Viviano che i risultati passano dal gioco. Per questo a me piace vedere i Farioli del Porto, l'italiano del Besiktas, l'Albini del Frosinone, che come dice Baldini è la vera espressione del calcio italiano, ma questa è un'opinione personale. Cosa volevo dire io è questo, che noi per 7 anni ci siamo domandati tutti gli anni ma qual è l'obiettivo, ma qual è l'obiettivo, e tutti ci dicevano migliorare la posizione dell'anno scorso. Quest'anno secondo me dobbiamo proprio non domandarci niente, cioè giocare, cercare di costruire nel miglior modo possibile una squadra che esprima un gioco che ci permetta poi di farsi valere su tutti i campi, in casa e fuori, e vedere che cosa succede, per poi l'anno prossimo, se abbiamo costruito bene, mettere 2-3 pezzi, e allora lì possiamo darci un obiettivo. Però quest'anno secondo me bisogna in tutti i modi lasciare lavorare Vanoli, mettere un attimino la classifica da parte, abbiamo avuto pazienza per 7 anni, secondo me bisogna averla anche quest'anno, e cercare di costruire proprio una squadra, perché noi siamo una squadra in costruzione. L'ultima cosa, che è una barzelletta, è questa, che io ho lavorato 34 anni in Brasile, no? E l'altro giorno si facevano la comparazione quali sono i monumenti che si abbinano a tutte le squadre. Allora, il monumento più appropriato per abbinare alla Fiorentina è il Cristo Redentore. Perché? Perché i paulisti dicono che il Cristo Redentore sta a braccia aperte perché aspetta che un carioca lavori per battergli le mani. Ecco, noi siamo con il Cristo Redentore che aspetta che la Fiorentina vinca un trofeo per finalmente battere le mani alla Fiorentina. Sì. Ragazzi, buon lavoro!
6: Ciao Walter, c'è presa Ciao. La paralisi a forza di stare con le braccia allargate come il Cristo Redentore, mi viene da dire. È un anno che serve per costruire, dice Walter. Emiliano?
16: Allora, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Walter. È ovvio che poi c'è maniera di costruire, no? Perché si costruisce anche attraverso i risultati. Poi, per quanto riguarda vincere, sappiamo che lo scalino è un po' più lontano, che è logico, però oggi c'è il lavoro di un direttore sportivo molto importante che è venuto dalla Fiorentina, c'è stata una campagna acquisti molto importante, per me costruire significa comunque avvicinarsi alla zona Europa, poi non ci vai per x, y motivi che possono essere legati a due risultati balordi, qualcosa di non meritato, piuttosto che una partenza falsa, è un discorso. Fai un campionato anonimo, diventa anche difficile costruire, perché poi diventa difficile trattenere magari giocatori importanti oppure acquistarne altri. Quindi io credo che è vero che forse quest'anno più di altri anni la parola costruire è al centro del progetto, è anche vero che si costruisce anche attraverso i risultati.
6: Andre,
14: esattamente lo stesso, siamo spesso allineati con Emiliano. È vero che quest'anno intanto porsi un obiettivo non vuol dire, non deve essere costruire un'ansia collettiva, no? Quindi l'obiettivo, a mio avviso, ci deve essere la crescita, però abbiamo una varietà e una qualità della rosa e un'età della rosa per cui se stai un anno senza Europa la puoi gestire, se inizi a starci due diventa più complesso, non dico che sia ingestibile, ma più complesso, alcuni calciatori li perdi sicuramente, quindi è bene che ci si inizi a affacciare, a mio avviso è bene che ci si inizi a affacciare, ed è il vero unico rischio di questo percorso di costruzione. Le costruzioni arrivano a Damas e poi hanno anche risultati del breve termine nel calcio. L'Arsenal giocava per vincere lo scudetto, ci ha messo una valanga di anni, ma nel frattempo faceva la Champions.
6: Certo, cioè gli obiettivi, come diceva anche Emiliano e come dici giustamente anche te, passano anche dai risultati, e magari non sono il risultato proprio quello definitivo, ma che nel mezzo hanno anche altri piccoli risultati che ti avvicinano poi all'obiettivo finale. Vi ricordo che potete scriverci al 348-751-3933 con i vostri messaggi audio e di testo per fare delle domande dirette a Emiliano Viviano e Andrea Bruno Savelli, al sottoscritto, per carità, mi sentite tutti i giorni, 055-77-71171 se volete fare come Walter e chiamarci in diretta, magari se avete da esprimere un concetto un po' più ampio. Io ho una curiosità, visto che siamo in tempi di sosta, visto che Emiliano tante soste le ha passate in nazionale, però non tutte, mi viene da dire, soprattutto magari nell'ultima parte anche della carriera di Emi, come si lavora durante la sosta, e soprattutto questa è una sosta pazzesca perché 3 settimane rischia anche di scollegarsi un po' non dico il cervello, ma il lavoro poi della settimana che è come si dice, coronato dalla partita e quindi anche dallo sfogo a livello mentale che c'è nella partita.
16: Ma allora, innanzitutto c'è un bel distinguo, dipende in che squadra sei, perché se sei all'Inter ci sono 7 giocatori, quindi è una perdita di tempo perché ce ne sono 15 in nazionale. Io non so quanti la Fiorentina ne ha.
6: La Fiorentina ne ha 8. Non sono pochi.
16: Allora, da una parte c'è un recuperi gli infortuni, hai maniera di lavorare magari più nel dettaglio, cose che durante la settimana a volte non hai tempo di fare. Quindi questo per l'allenatore a volte è un vantaggio, poi il giocatore dipende. Io per esempio, per me era una grandissima rottura di coglioni sinceramente perché io nel senso ho sempre, lo dico spesso, a volte è anche brutto a sentirselo dire, ma l'allenamento per me è sempre stata una perdita di tempo per arrivare alla partita. Quindi
6: addirittura non avere la partita vuol dire proprio
16: non avere l'obiettivo della partita domenicale, sai, diventa. Poi ti dico, io avendo insomma dovuto affrontare un infortunio grave già da abbastanza giovane, tra virgolette, magari le soste erano più per recuperare da qualcosa, oppure fare un lavoro specifico apposta per il problema al ginocchio, capito? Quindi a volte le soste per me erano, cioè me allenavo meno ecco
6: che è normale, cioè nel senso alla fine se non c'è l'obiettivo della partita e anche il fatto di non essere un giocatore di movimento, forse
16: ti faccio un esempio, se per il ginocchio no, conta tantissimo la forza delle gambe, allora magari un lavoro specifico che aumenti la forza durante la settimana. Non puoi sempre farlo perché poi magari arrivi al fine settimana che hai le gambe che non sono esattamente pronte per giocare, la settimana della sosta spingi forte a fare quella roba lì, quindi non è che ti alleni meno magari in campo, ti alleni di più su altre cose, quindi si lavora anche in quel dettaglio, no? Non lo so, per esempio Pedro Gonzalves, che non è andato in nazionale, giusto?
6: Sì, sì.
16: Io penso che debba lavorare fortissimo queste due settimane dal punto di vista atletico, perché è un po' in ritardo, lo si vede. Stesso Beto, uguale. E io credo
6: Beto
16: che
6: in nazionale.
16: Ah, Beto è andato in nazionale.
6: Guinea-Bissau.
16: Vedi, servirebbe per quello, perché magari lo stesso Pedro Gonzalves, se tu gli fai fare dei carichi pesanti, comunque domenica è entrato, la domenica prima è entrato, capito che non è che lo puoi portare sfinito, invece in queste tre settimane gli puoi far riprendere la condizione che gli manca.
6: Forse anche a te
14: assolutamente. A te è uno di quelli che deve lavorare forte. Poi c'ha quasi completa Vanoli la linea difensiva. Gli manca,
6: sì, manca Dragusin.
14: No? Manca Dragusin, però lavora bene su. Però lavora bene su Vieri e su Valdepeña, sì, che certo. Sono quelli su cui deve lavorare.
6: Su Jimenez, su João Mario.
14: Su Jimenez, João Mario, c'è ancora Dodò, tra l'altro.
6: Sì, Dodò mi sembra che sia tornato nel dimenticatoio, ma anche per demeriti propri, immagino, perché comunque io non credo che Vanoli gli abbia messo una X addosso, però evidentemente non lo vede così... come si dice, concentrato su quello che deve fare. Per me è un dispiacere, perché io credo che quando un giocatore va in scadenza, anche se poi decide di andare in scadenza, deve sfruttare l'ultimo anno non solo per se stesso, ma insomma, viene pagato, non è che è lì a fare la statuina, non lo so, Emi, anche questa storia di Dodò, anche la moglie giustamente si lamenta delle offese che ricevono sui social, e questo è sacrosanto e fa bene a lamentarsi, perché ci sono degli imbecilli a giro che la metà bastano. Però ecco, da un punto di vista sportivo e professionale, se non riesce a connettersi con quello che deve fare, insomma, non è un granché per un, tra l'altro, un professionista di un certo livello. Dodò è uno che potrebbe tranquillamente far parte del giro della nazionale brasiliana, e sono tanti demeriti anche.
16: Su Dodò innanzitutto a me è piaciuta la risposta di Vanoli, nel senso che ha detto che lui lo tratta da un giocatore normale, deve pedalare. Quindi io penso che sia nell'interesse anche di Dodò, no? Perché poi dopo si fa presto a dire, ma un anno fermo, la società poi ci pensano, eh? C'è anche il potere che hai tu a livello contrattuale, è diverso.
14: Ma se, poi a 28 anni, Emi,
16: se non hanno che non fai prestazioni. Cioè, oggi ho visto, mi sembra che Castroviglia abbia firmato per una squadra tipo d'eccellenza, una roba del genere, no?
6: No, era una foto. Castrovilli, dici? No, Castrovilli ha fatto una foto perché okay, però anche una squadra,
16: non,
6: diciamo.
16: Anche se non ha firmato, stiamo parlando di un ragazzo svincolato a 5 anni. 5 anni è un periodo corto nel calcio, da una vittoria all'europeo.
6: Sì.
16: Cioè, nel calcio si fa abbastanza veloci. Alaba ha firmato per l'Udinese, giocava Real Madrid l'anno scorso.
6: No, infatti.
16: Non so se è chiaro, quindi ti dico, io se uno ragiona con logica, io mi metto sotto e cerco di giocare. Il problema è che se Jimenez non gli scureggia il cervello, è un giocatore veramente forte.
6: Tra l'altro, l'altro giorno ha segnato ad Allegri, che è stato, diciamo, l'uno e l'altro è stato il rapporto che ha fatto un po' esplodere il bubone in Italia, perché ci ricordiamo le chat che sono state pubblicate di Jimenez che parlava ad Allegri non in modo positivo, e Allegri l'ha fatto fuori non solo per quelle chat, ma perché evidentemente il comportamento del giocatore non era un granché e non si trovavano nemmeno tra di loro. È stata una piccola vendetta quella di Jimenez contro il Napoli.
16: No, vabbè, ma quelle sono cose, secondo me, lasciano il tempo che trovano. È ovvio che uno no, ce l'ha questa cioè, quando fa delle prestazioni. Per dirti, anche io quando non sono andato alla Roma, poi per 3 anni di fila a Roma ho imparato qualsiasi cosa e me lo facevano notare più loro che io. Cioè, io sinceramente non è che ci pensavo. Un giorno quando venne stamattina mi disse: oh, fai così perché non t'ho preso. Io penso che Jimenez sia un giocatore che ha tutto. Forse gli manca un po' di fisicità, no? Perché è piccolino, ma cioè, è rapido anche in fase difensiva, tecnicamente è forte. Cioè, mi sta impressionando sinceramente molto.
6: Contro il Napoli ha fatto una partita bella, al di là del gol che è, è il coronamento, ma una partita solida anche, no?
14: Ma guarda, intanto sulla vendetta credo che debba vendicarsi contro se stesso, perché se ha perso la chance della Premier è colpa sua, se ha perso la chance del Milan arrivava in ritardo, quindi probabilmente Allegri, che su questa roba gli insegni poco sulle gestioni, c'aveva le sue ragioni. Ora deve pedalare anche lui, però è un giocatore stratosferico. A me non mi ha mai preoccupato la fase offensiva, ma quando nelle ultime due partite di campionato gli ho visto fare due o tre o quattro diagonali in chiusura perfette ad evitare diagonali e non solo, ad evitare problemi, vuol dire che il giocatore in campo ci sa stare, ce l'ha il cervello per stare in campo. Ecco, bene, se mette, come dice Emiliano, la testa sul campo in maniera definitiva, abbiamo trovato un terzino destro fortissimo, molto più forte di Dodò. È questo poi il problema, che Dodò non ha calcolato, perché ha fatto una confusione pazzesca in questi anni. Cioè, alla fine va dal Barcellona, va di qua, arresto, mi batto il cuore sulla maglia, sono questo, sono di qua, e questo non ha giovato. È andato a Roma ed era, lo disse Emiliano, no? Disse: ti dà la maglia e resti spaesato. Era un pesce fuor d'acqua, cioè era sotto i suoi standard, ma non perché per volontà, sono sicuro di quello, perché
6: si è allenato male tutta l'estate,
14: ha fatto male, ha fatto confusione, punto.
6: Perché poi, se si vede, anche i giocatori sono arrivati in fondo al mercato alla Fiorentina, e li citava prima Emiliano, Pedro Gonçalves e Beto sono due giocatori che evidentemente hanno passato un'estate al telefono, no? In attesa di sapere. Pedro Gonçalves sembrava dovesse andare in Arabia Saudita, o negli Emirati Arabi, e Beto sembrava sempre più fuori dal progetto. E effettivamente, Emiliano, ti alleni anche peggio quando poi il mercato ti spinge verso una direzione diversa, che è quello della centralità della squadra. Si vede da questi ragazzi, quindi immagino che Dodò abbia vissuto la stessa situazione, ma però a un certo punto il mercato finisce e o decidi di rientrare nei ranghi oppure diventi inutile.
16: No, ma io penso che lui stia nei ranghi, penso semplicemente che sia dietro nelle gerarchie oggi per tanti motivi, mi sento di dire anche giusti, però è anche uno che aveva la stima dell'allenatore, ha la stima dell'allenatore, quindi il campionato è lungo, le soluzioni sono tante, perché per esempio Dodò ha una caratteristica che in quella squadra non ha quasi nessuno, perché c'ha questo strappo che ti può spaccare le partite, quindi io credo che, cioè, nel senso, me lo tengo stretto sinceramente, perché può tornare utile in tantissime situazioni. Speriamo che lui abbia la stessa volontà, ecco.
6: Allora, inizio a leggere qualche messaggio che è arrivato al 348-75-139-33. Viola Luke si riferisce proprio a Emiliano, poi rispondiamo anche noi ovviamente, e dice: dopo 5 giornate ti sei già fatto un'idea delle priorità che la Fiorentina potrebbe avere sul mercato di gennaio, anche se è presto chiaramente? Se avesse solo una possibilità, sarebbe più importante un terzino alternativo a Valdepenas o un centrocampista di contenimento per completare il quadro centrocampisti? Per Viola Luke la priorità sarebbe comunque un terzino.
16: Allora, innanzitutto è abbastanza bello secondo me che la Fiorentina, cioè io oggi, a parte grandissimi nomi, non mi sento di dire che la Fiorentina a gennaio necessita di qualcosa, semmai, come ha detto il ragazzo, di completamento, no? Quindi può essere un altro terzino sinistro come un altro centrocampista, che tra parentesi io non prenderei di contenimento,
14: esatto.
16: Anzi, una mezzala, come mi sarei tenuto Mandragora, però non... Ti dico, se nella mia squadra ideale, per esempio, per me Vierillo potrebbe essere, ma mi piacerebbe un centrale che sa trattare un po' meglio il pallone, anche se Ranieri non lo tratta male, Pongracic non lo tratta malissimo, però piacerebbe vedere un centrale che trova più spesso Fagioli o le mezzale, che ha un'imbucata verticale. Però oggi, siccome la migliori sta squadra, cioè sinceramente la migliori è a gennaio, intendo, a gennaio è complicato migliorarla secondo me.
14: Io vado sulla mezzala tutta la vita, Valdepeñas ha tutta la mia fiducia, per me è un giocatore, è un acquisto eccezionale, rientrerà a Parisi, probabilmente ricoprirà quel ruolo, lo può fare João Mario, non ci dobbiamo fare fasciare la testa per una ciccata a Roma grave, ma non ci dobbiamo fasciare la testa, è un adattamento, ma non è un adattamento clamoroso, come anche Vieri per me ha fatto anche bene, nonostante la fatica per un ragazzone come lui di marcare Politano, quindi ha fatto solo un grave errore, quello, il passaggio sbagliato su cui poi è nata una ripartenza, quella su cui ha fatto la chiusura straordinaria Dragosin. Poi è andato in difficoltà, ma non ha fatto errori marchiani. Quindi io credo che per migliorarlo ulteriormente serva un'alternativa vera a Andur. Detto che c'è sempre Ulai, che è un giocatore favoloso e che per cui andrebbe studiato proprio il modo per farlo giocare con Fagioli, perché sono due giocatori favolosi.
6: C'è un grande dibattito in questi giorni, anche post Napoli, Emi, sulla questione di Ulai, perché fondamentalmente, non avendo giocato nemmeno un minuto con Napoli, in tanti si sono fatti una domanda, fatta poi anche a Vanoli, che ha spiegato perché, diciamo, lo ritenga un po' indietro nelle gerarchie attuali, nonostante lo ritenga un piccolo Kanté, come lo ha definito a margine della partita del Pisa. Te pensi che sia stato un errore magari non provare a inserirlo quando, per esempio, a Ta ha dovuto lasciare il campo perché non ne aveva più, e quindi è entrato Pedro Gonçalves in questo ruolo un po' spurio di centrocampista? Pensi che sia giusto dare il tempo a Vanoli di capirlo meglio e quindi di dargli un po' più di ambientamento, non lo so, rispetto a quella che è la rosa? Tra l'altro, lui e Fagioli non saranno parte della formazione allenata da Vanoli in queste 3 settimane, perché sono entrambi in nazionale, compreso Ndur, che è in Under 21.
16: Allora, che non è stato un errore l'ha dimostrato la partita, perché comunque un paio di transizioni Pedro Gonçalves ha avuto due occasioni che
6: ci ha fatto mangiare le mani un pochino,
16: si può però dire. Normalmente è più, cioè, sono occasioni che Pedro Gonçalves ha più possibilità di Ulai, no, di incidere, quindi Vanoli ha dimostrato che il cambio era giusto. Io credo che sta squadra finirà per giocare con Ulai e Fagioli insieme. È ovvio che per giocare con Ulai e Fagioli insieme, secondo me, devi avere più il possesso del pallone e meno la e meno transizione, no? Anche se è bravo a farla sul corto. Però sai, con Napoli in quel momento, il secondo tempo, Napoli è una squadra che quando è sotto alza il baricentro e diventa pericolosa. Diventa ovviamente pericolosa perché c'è qualità, quindi infatti la contestazione che io do a Napoli è proprio quella, cioè, perché a me Napoli in queste partite mi ha dimostrato che se sta alto e aggressivo è una squadra pericolosa perché ha qualità, e se sta basso è una squadra normale. Fortunatamente per noi è stato basso spesso, e quindi in quel momento della partita secondo me serviva più Pedro Gonçalves. Però ci saranno tante partite, a partire da quella di domenica, dove la Fiorentina avrà più il pallino del gioco, no? Finirà, che ne so, con il possesso palla maggiore rispetto all'avversario, e lì ti dà più Ulai di Ndur. Anche se per me il vero salto di qualità a questa squadra lo farà fare e lo deve far fare a Ta, che sta mancando.
6: Sta mancando, ma lui c'ha dei problemi, proprio atletici. Non so, tra l'altro, che tipo di problematiche, però questi piccoli problemi che ti tolgono un po' di brillantezza, e lui della brillantezza del saltare l'uomo, dell'allungo, fa la sua forza. Mi sembra un po' col freno a mano tirato, e purtroppo è così.
14: Cioè, quella fasciatura sospetta sul ginocchio che probabilmente lo rallenta un po'.
16: Sì, ma ragazzi, cioè, niente, non è che sta giocando malissimo.
6: No, infatti non è tragico.
16: Ci sono varie cose, magari c'ha problemi fisici, ha cambiato società, c'è stato un inizio brutto da parte di tutti. Io farei esattamente quello che fa Vanoli, cioè lo faccio giocare sempre.
14: Ma sono d'accordo, e sono d'accordo anche che il cambio sia stato giusto, non solo perché c'è la riprova del campo, ma perché levare a Ta per mettere Ulai sarebbe stato anche un segno di debolezza. Invece così mi è piaciuto, finalmente Vanoli che va a aggredire la partita, a provarla a vincere, prendendosi il rischio anche di poterla perdere, però provarla a vincere. Sono stati più, da quando è entrato Pedro Gonçalves, abbiamo avuto più la possibilità di vincerla che il rischio di perderla. Era Ndur quello che a me mi ha fatto personalmente dannare nel primo tempo, e invece nel secondo tempo mi è piaciuto di più, che poteva essere indiziato del cambio con Ulai. Poi erano in troppi con i crampi, anche che si giocava a mezzogiorno e mezzo con una temperatura clamorosa.
6: Quello è da deficienti.
14: Non hanno fatto il cooling break per scelta di Vanoli, che è strategica. Mi piacerebbe discutere anche con Emiliano, perché io non sapevo che lo decidono gli allenatori prima della partita insieme all'arbitro, e Vanoli l'ha negata.
6: Vabbè, c'era anche Allegri, immagino.
14: Sì, ma magari Allegri era d'accordo, questo non si sa. Secondo me non sbagliando, perché tante partite ai mondiali sono cambiate tatticamente e
6: nel,
14: esatto, però poi ha portato tre o quattro giocatori stremati, anzi anche dall'altra parte si sono sdraiati tutti a fine partita.
6: Sì, ma perché la scelta di giocare a mezzogiorno e mezza a settembre
14: a Firenze,
6: a Firenze è demente.
14: È televisiva.
6: Sì, ho capito. Io non so, Emi, te hai vissuto tutto il contrario, no? Perché quando ti chiedono di quella volta che patisti il freddo glaciale di quella partita in Turchia, ci hai raccontato, insomma, di quello che è quello stadio.
16: Io quella... non lo soffro, quindi per me si può giocare a 40 gradi.
6: Però
14: anche perché il portiere corre meno.
16: No, per dirti, anche perché non corre.
6: Anche se ho letto una statistica divertente, chiaramente drogata dalle presenze, che al Milan ha corso più Maignan in questo inizio di campionato di un centrocampista, non mi ricordo,
16: Loftus-Cheek,
6: esatto. Ma,
16: vabbè, ma un
6: ridere.
16: Portiere comunque fa i 4 e i 5 chilometri durante la partita, ovvio che l'intensità è bassa, ma la distanza percorsa è quella lì.
6: Sì, però un centrocampista, anche se gioca diciamo due partite in meno, di media ne corre tra gli 8 e i 10 fondamentalmente.
16: Sì, no, ma guarda, il problema molto spesso è che, se sembrerà banale, ma il portiere è in assoluto il giocatore che deve avere la concentrazione più alta degli 11 in campo, quindi ti stanchi anche di testa, cioè, perché il portiere non si rilassa nemmeno quando la palla è calcio d'angolo a favore, perché incomincia a vedere la disposizione, come sono messi, le preventive, quindi lavori molto più di testa. Cioè, io ho conosciuto portieri che perdevano 2,5 kg durante la partita.
14: L'ha sempre detto anche Giovanni Galli.
16: Non ero uguale. Io, ovviamente.
6: Non eri tu. Vabbè, però quello è anche per conformazione fisica, non è che per forza uno deve perdere 2 kg a partita. Mi ricordo una volta.
16: No, non per quello, è perché comunque io ti dico, avevo una grande qualità che riuscivo a essere sempre abbastanza lucido durante.
6: Non avevi bisogno di andare a come si dire, a
14: bruciare
6: energie, esatto, bruciare energie.
14: Però lo diceva sempre anche Giovanni Galli, che nel corso di una partita perdeva un paio di chili senz'altro.
6: È uno stress correndo mentale.
14: All'epoca cioè correvano anche tanto meno i portieri, quando giocava Galli si correva molto di meno, non ne vedevi mai portieri a centrocampo fare colpi di testa, salvare,
6: no,
14: c'era
6: il
14: passaggio
6: indietro. È cambiato
14: indietro
6: il ruolo, dai, rispetto a quello.
14: Però perdeva già 2 kg a...
6: Tra l'altro, guarda, mi sono segnato una domanda proprio sui portieri, Emi, lo so che noi diciamo dei portieri ne parliamo relativamente, però questa è una domanda specifica. Da una parte il fatto che, come ampiamente avevamo detto, De Gea nella prima parte di prime partite si vedeva che non era in formissima, aveva fatto 2 o 3

0: che porta tutta la difesa verso il primo palo, fondamentalmente libera il giocatore che in quel momento entra al centro dell'area. La Fiorentina tra l'altro era in 10 perché Ngie era fuori dopo quel colpo subito.
1: Però erano già due minuti.
0: Va bene, però parliamo che erano in 10 e subisce gol. Secondo te in quel tipo di situazione il portiere può incidere nel capire prima che stanno per fare una cosa del genere e chiedere a un giocatore di andare al limite, al dischetto, eccetera?
2: Assolutamente no. Assolutamente no, ma la realtà è che abbiamo preso il gol perché eravamo in 10, perché manca il calciatore al limite dell'area che segue Gilmour. È semplicissimo come cosa, perché tu prepari una roba e i numeri sono quelli lì,
0: certo.
2: Cioè nel senso le persone sono quelle lì, probabilmente per prendere quell'inserimento uno di quelli davanti doveva rimanere senza uomo o uno di quelli a zona doveva spostarsi, solo che non hai in un minuto la lucidità, no? Anche perché ti dico, fondamentalmente se tu dici ok, me ne manca uno, lo lascio al limite dell'area cioè non dentro l'area,
0: sì.
2: No, non può far niente il portiere, non può far niente sul gol, assolutamente, perché poi passa sotto le gambe, che è una roba drammatica per un portiere.
0: No, lì no, sul tiro non poteva far niente, per carità.
2: Le parate, sì, niente di eccezionale.
0: Vedi? Perché la percezione mia sono parate super top. La percezione di un portiere che conosce come si deve posizionare un portiere in determinate situazioni.
2: A parte questa roba qui, io molto spesso agli amici dico sempre una cosa molto, molto semplice per capire quanto una parata è bella o quanto una parata è veramente una grande parata. Devi immaginarti se quel eventuale tiro finisce in gol. Cosa tu avresti pensato del portiere? Non so se mi sono spiegato.
0: Sì. Cioè, se dici se quel colpo finisce in rete, il portiere lo colpevolizzi, fra virgolette, oppure non poteva farci niente, questo stai dicendo.
2: No, cioè... sì, quelle di De Gea sono due buone parate, ma ripeto, io ho un'altissima stima di De Gea, quindi me le aspetto. Ecco, mettiamola così, me le aspetto.
0: Invece.
2: È come se vedo fare un'apertura di 60 metri a Fagioli. Bella, però Fagioli la fa, se la vedo fare in due dico cazzo
0: ha fatto qualcosa di migliore rispetto a quello che mi aspetto,
2: esatto, siccome in due, siccome De Gea in porta è veramente forte, io quelle parate me le aspetto.
0: E di Palmisani che dici? Di Palmisani si chiama il portiere del Frosinone.
2: Mi piace tantissimo.
0: L'altro giorno ha fatto miracoli in quella vittoria col Como, al di là di un Frosinone che gioca a calcio, bello, divertente, però anche il portiere ci ha messo del suo.
1: È stato il migliore in campo, senza dubbio, poi ogni tanto gli tirano anche addosso o fa qualche miracolo.
0: Bisogna essere lì per farsela tirare addosso.
1: Sì, sì, tipo Ken gliela tira addosso sul posizionamento. No, ma io a me di quello che farà Ken da ora in poi non me ne frega nulla.
0: Per il Como anche.
1: Però...
0: Io sono contentissimo per Albini, che mi sta simpaticissimo già dall'anno scorso, cioè dagli anni scorsi. Mi sembra un, non dico un nuovo Sarri, nel senso che anche lui viene dal basso, è toscano, perché gioca in modo diverso. Però.
2: Pietro. Mi devo abbandonare 10 minuti che dopo gli amici figliolo.
0: Beh, e noi ti aspettiamo, tanto certo. Tra poco andiamo in pausa, non ti preoccupare Emiliano, tra pochissimo ci risentiamo. Però ecco, Albini mi garba, cioè proprio quel modo. Sono stato contento anche che sia stato riconosciuto la loro qualità, sia lui che il direttore sportivo Castagnini, se non sbaglio, sì. Che sono tutti toscani, dalla regione toscana, ho visto le foto, insomma, presto anche per celebrarli, perché hanno fatto 3 partite o 5 partite molto bene. Però francamente io Albini ce l'ho, a parte che è un grande tifoso della Fiorentina, questo te lo posso assicurare.
1: Ma ha chiuso, dove ha chiuso la carriera? Non all'Ovest, ma da qualche parte, da calciatore.
0: Sì, sì, ora vado a vedere, ma me l'hanno detto, forse Firenze Ovest.
1: Non mi ricordo, però insomma c'è passato da tante squadre vicino a Firenze. No, è un ottimo allenatore, non ha, purtroppo...
0: Ha fatto Firenze Ovest e Signa.
1: Mi ricordavo qualcosa, purtroppo sai... gli allenatori vengono valutati anche per la capacità di stare in conferenza stampa, che è una qualità, non è che se uno non ci sa stare,
0: il calcio moderno
1: è una qualità, però non può essere la prima qualità, cioè quanto è simpatico, quanto è presentabile, quanto si veste bene, perché poi Sarri per assurdo, e lui li enfatizza secondo me apposta, vive questa roba, viene portata come,

0: causa o problema per lui che fa l'allenatore, cioè c'ha la barba incolta, c'ha il cicchino che è bruttissimo, tagliato in panchina, parla apposta, secondo me, più fiorentino di come parlerebbe normalmente, perché non gliene frega nulla. Non può essere né un male in un senso né un male in un altro, e Alvini per ora, da quel punto di vista, mediaticamente non sfonda, però sul campo sfonda tutti.
1: Como, ragazzi, ha fatto un culo,
0: ma anche a Cremona aveva, cioè io me lo ricordo bene il debutto della Cremonese contro la Fiorentina italiano, ci mise in crisi esattamente come il Frosinone ha messo in crisi la Fiorentina quest'anno, poi ha trovato terreno molto più fertile per la crisi e l'ha massacrata, però cioè riusciva a metterci in difficoltà, perché è un allenatore bravo. Devo dire che la Toscana è la fucina più importante di allenatori che esista in Italia e anche di calciatori.
1: Il motivo ci sarà.
0: Ci abbiamo una passione,
1: una tradizione,
0: anche forse no, competenze sbagliate, perché la competenza ci può essere.
1: C'è
0: questa grande passione che ci porta poi. Ed è un'altra delle critiche che
1: c'è
0: fanno,
1: anche grande,
0: no?
1: Spazio nelle serie inferiori, e però siccome nelle serie inferiori comunque c'è competenza in chi costruisce le squadre e c'è anche occhio nello scegliere gli allenatori, piano piano riescono a farsi strada. Ripeto, Sarri e Alvini, pur distanti per età, che Alvini credo sia un classe 70, Sarri penso ci abbia 10 anni di più come minimo,
0: forse
1: anche
0: più.
1: Qualcosa di più, però hanno fatto percorsi. Io la leggevo adesso, la carriera di Alvini a livello di squadre allenate, ha iniziato al Signa, Quarrata, poi ha fatto il piccolo salto, Tutto Cuoio, dove è stato 7 anni, cioè Tutto Cuoio è una squadra che comunque
0: discreta,
1: ha avuto un percorso buono tra i dilettanti e il semiprofessionismo, poi la Pistoiese, l'Albino Leffe, la Reggiana, cioè si è fatto strada dai dilettanti piano piano, come fece Sarri, no? Che ha allenato, si dice spesso, e l'Antella, e Grassina, e tutte
0: certo.
1: Squadre diciamo di
0: Stia.
1: Di paese, Stia, e in altri posti, a parte ora c'è la moda di dare tanto spazio ai campioni del mondo, ora Grosso, Gilardino, Gattuso, sono diventati tutta una. Sono tutti allenatori,
0: non ce n'è uno di successo.
1: Bono, vediamo il tempo che cosa ci dirà.
0: Hai ragione, il termine è corretto. Su alcuni un po' di valutazione si possono iniziare a tirar fuori. Perché
1: c'è Cannavaro che allenare, che cosa allena? L'Azerbaijan, roba allena, stavo in Cina, eppure era tra i migliori di quella nazionale.
0: E ha salvato l'Udinese in una stagione in cui sembrava quasi insalvabile, con il suo fratello che, se li osservavi in panchina, sembrava l'allenatore vero, e non l'hanno confermato. A me, quando società che riescono a ottenere i propri risultati per anni e anni a fronte di un risultato positivo non ti confermano, qualche dubbio me lo fa venire. Poi può darsi che i programmi non coincidessero, però anche Cannavaro, Gilardino, guarda, per me il meno peggio di questa nidiata, al netto di De Rossi, che poi ora va pesato anche lui perché viene fuori, è bravissimo, cioè lo senti parlare e ti incanta dal punto di vista non della comunicazione superficiale ma di quello che dice, però poi lo deve tradurre su un campo da calcio. Gattuso, che in alcune situazioni funziona e in altre è un disastro, per me è imperdonabile le minacce in Serbia all'opinionista col dito alzato per fare il gradasso, che è la stessa roba che fece con Joey Jordan quando ancora faceva il calciatore.
1: Ce l'ha proprio nelle corde.
0: Ma se le deve levare quelle corde, se le deve ammorbidire. Perché quella roba lì è inqualificabile, perché su altri aspetti non è malissimo. Per me il meno peggio di tutta sta nidiata potrebbe essere Pippo Inzaghi, che è stato il primo a essere portato, a fallire, e poi si è messo a lavorare, ha capito, vedendo l'esempio del fratellino, che di talento calcistico ne aveva meno, che bisogna, ora parlano di studiare, aggiornarsi, secondo me bisogna tirar fuori un'idea propria, che non può essere dipende dai calciatori, perché sennò vince solo chi ha la squadra più forte ed è più simpatico.
1: Qual è la critica più grossa che io faccio a Grosso? Cioè, quello che a me è fastidito più di Grosso, detto che per me non è l'allenatore visto a Firenze, perché non credo che possa essere così tragico come è stato a Firenze. Quindi lui deve aver patito l'ambiente, forse non era sicuro della scelta che ha fatto, forse non sentiva tutta la fiducia nonostante il rapporto un palazzo, non lo so. Qui ha fallito a 360 gradi. Ma la cosa che mi fastidia di più è che un allenatore di Serie A gli venga messo a disposizione un roster, magari non propriamente nelle tue corde, magari non propriamente adatto. Ragazzi, ma detto che ognuno ce l'ha in gloria o meno, ma Italiano alla Fiorentina ha allenato della roba, certo, improponibile. Eppure è vero che anche lui probabilmente nelle segrete stanze qualche volta i pugni l'ha battuti, ma non gli ho mai sentito dire no, questa squadra, ragazzotti, bisogna vedere, cioè cose veramente, quella è la cosa che mi ha fastidio più di tutte, perché un allenatore che vuole fare questo mestiere a quei livelli prende il materiale umano che gli viene concesso, tra l'altro non è che gli hanno preso la riserva dell'Albino Leffe o la punta de Cuoiopelli, cioè gli hanno preso tutti i giocatori di un certo livello e li allena nel migliore delle proprie possibilità. Non ce l'ha fatta ed è proprio la critica più grossa che faccio a Grosso. Io non riesco a capire un allenatore che arriva in Serie A con quel tipo di giocatori per le mani, perché comunque lui è andato via dopo che gli è arrivato anche Pedro Gonçalves, Beto, Gnonto, Gie. Lui non li conosceva, per carità, non li conosceva, diciamo. No, ma a Taula, i Valdepeñas, Dragusin. Dragusin, che anche lui ha avuto, secondo me, un problema di entrare in forma. L'altro giorno ha fatto una partita
0: mostruosa. Cioè, però, allora, io ti seguo e possono succedere queste situazioni, no? Puoi entrare in un vortice che che ti fa perdere il senso della realtà. Ma è ingiustificabile, non solo per quello che hai detto te, perché si porta dietro 10 collaboratori. Allora, che tra questi 10 non ci sia stato nessuno che gli abbia detto: a te non ti piace fare possesso alto e pressing, facciamo bene blocco basso, perché non facevi bene neanche quello. O che gli abbia detto: ma si prova a guardare cosa fanno gli altri con squadre impostate così. È inqualificabile che in 10 persone non siano riuscite a aiutare uno che doveva essere il leader e non è stato nulla, è stato il nulla totale. Inqualificabile. Non stai neanche parlando del primo ministro, che se non gli dici sì va tutto bene ti licenzia, perché in un lavoro di team e qualcuno sarà stato suo amico da dirgli: o Fabio, fermati, non ci stai capendo niente, rimettiamoci, ripartiamo da capo un attimo. Guardate che di tempo ce n'ha avuto tanto. Quando dicono ha avuto la squadra tardi, è vero per alcuni aspetti, ma per altri no. Centrocampo e difesa ce l'ha avuto dall'inizio.
1: Sono proprio molto d'accordo, purtroppo mi viene da dire, però proprio
0: certo che è purtroppo, perché si è perso 3 partite.
1: Sì.
0: Per fortuna a questo giro sono intervenuti subito e non si è fatto come con Pioli, che si è tirata lunga e si è rischiato di retrocedere.
1: No, guarda, io infatti sono curioso di vedere, ma per motivi professionali, non perché me ne freghi qualcosa, di come risponderanno le squadre per esempio alla permanenza di Stroppa e di De Rossi in due realtà che sono in condizioni gravi di classifica e anche di gioco, perché evidentemente queste 3 settimane di sosta mi viene da dire o bene bene o male male. E siccome, come diceva prima anche Emiliano, 3 settimane di sosta c'è chi le vive proprio come una rottura di palle, perché non c'è mai lo sfogo della partita, che comunque è quella che ti tiene anche alto di testa per allenarti bene. Sono curioso di vedere cosa succederà sul Genoa, sono curioso perché spero di arrotarli, e così che non c'è più problemi per
0: esatto.
1: Nessuno a discapito di De Rossi, ma ci importa una ricca
0: nulla.
1: Vabbè. Ci fermiamo, siamo in ritardissimo, tra poco ancora insieme chi si compra uno di noi, ritroveremo anche Emiliano Viviano. Voi continuate a scriverci le vostre domande, a mandarci i vostri messaggi audio, siamo qui per rispondere a tutto, soprattutto Andrea ed Emiliano.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
12: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto. Il Costa ci va.
14: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
15: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, ovviamente siete su Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini che vi sta parlando insieme ad Andrea Bruno Savelli, tra poco ritroveremo anche Emiliano Viviano che è come al solito protagonista delle nostre trasmissioni il mercoledì, che insomma la versione di chi si compra uno di noi, titolo della puntata Fiorentina può credere ancora all'Europa, ne abbiamo già parlato, adesso stiamo entrando più nei singoli, ci sono anche tante domande che arrivano sul canale YouTube che come sapete potete utilizzare in alternativa assolutamente all'applicazione che vi permette di vederci da tutte le parti del mondo, come per esempio chiaramente anche il DAB per chi è in macchina, piuttosto che il canale 92 che è sempre acceso diciamo nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Vi ricordo anche insomma su YouTube e su Dailymotion, che è un altro modo, un'altra come si può dire, specie di social video fondamentalmente, che vi permette di seguire tutte le nostre trasmissioni, approfondimenti. Ieri per esempio un bellissimo approfondimento su Mastantuono fatto da Alessandro Di Nardo, e lo potete andare a ritrovare. Vi ricordo anche che se siete fruitori di YouTube, se lo usate spesso e volentieri, avete la possibilità di avere sempre in alto le nostre uscite fra virgolette, cliccando sulla segui, sulla campanella, che per noi è vitale anche per capire quanto stia crescendo questo modo che abbiamo, oltre a tutti quelli che abbiamo già proposto, per essere in vostra compagnia quotidianamente. Te lo usi YouTube? Toma.
0: Non lo uso, ma perché non riesco a usare nulla.
1: Ma perché non c'hai tempo di fare nulla, ma sei sempre in banda, è un casino. Si può dire intanto che Radio Firenze Viola sarà alla Fiera di Scandicci?
0: Certo.
1: Si può annunciare?
0: Ma certo.
1: Ora siamo in anticipo di tantissimo.
0: No, siccome iniziamo a annunciarlo.
1: È un grandissimo evento della provincia di Firenze, che comunque tutti gli anni ospita centinaia di migliaia di persone, perché
0: numero
1: io non ho i numeri per poterlo dire, ma veramente centinaia di migliaia di persone. E l'ultimo giorno della fiera, credo si chiami,
0: Fierone
1: di Scandicci, e quindi sabato, tra l'altro in contemporanea fondamentalmente con la partita che riprenderà il campionato della Fiorentina, quella contro il Genoa, noi saremo in uno dei padiglioni principali, credo, tu lo sai meglio.
0: Talk, quello che sarà allestito per gli incontri, e quel giorno l'incontro sarà tutto dedicato alla Fiorentina, il giorno poi peraltro più importante insieme al giovedì, il sabato di chiusura. E noi ci saremo dalle tre in poi.
1: Poi si può dire che ci sarà anche Giancarlo Antonioni nel corso della giornata.
0: Ci sarà Giancarlo Antonioni, ci sarà Pietro Lazzarini, ci sarà Luca Calamai, ci sarà
1: sicuramente
0: tutti i
1: Radio Firenze Viola ci sarà, e insomma, se volete venire a farci un saluto in quell'occasione, visto che in tanti dopo la partita spesso, no? La partita noi la faremo vedere tramite il nostro canale, quindi chi si vuole fermare solo per vedere il risultato, magari è fuori, magari la moglie o il marito vi portano fuori a forza, succede, e se volete dice io vado a vedere un attimo il padiglione dei Talk, e lì potete comunque,
0: oppure gli potete
1: risultato.
0: Dire vada a vedere il padiglione dei Materassi e vi infilate da noi,
1: esatto.
0: Alla Batantuono che va al cinema,
1: esatto.
0: E c'ha le cuffiettine e poi esulta nel momento più drammatico del film, perché in quel caso il Milan va in vantaggio, Oppenbach.
1: Va bene, speriamo anche noi di poterlo fare,
0: esatto.
1: Intanto tra poco ritroveremo Emiliano, ma leggo anche qualche messaggio. Luca dice, duole dirlo, ma Gross è stato colpito dalla piolite acuta, stesso atteggiamento passivo senza provare a risolvere i problemi, anche il linguaggio del corpo e della comunicazione trasmetteva rassegnazione e passività, incomprensibile, mi è dispiaciuto perché deve essere una brava persona, ma purtroppo non si poteva andare avanti con lui, l'abbiamo detto,
0: non c'è dubbio. Peraltro è una malattia che si è aggravata, perché Pioli comunque è stata una delusione immensa l'anno scorso, ma un pochino meglio di Grosso aveva fatto.
1: Beh, che è pazzesca se ci pensi, come cosa vuol dire proprio aver fatto peggio del peggio. Ritroviamo anche Emiliano Viviano nella seconda ora di Chi si compra uno di noi. Ciao Emi.
16: Ciao.
1: Allora, ci sono delle domande che arrivano sia tramite i nostri messaggi 348-7513-933, tra poco ascolteremo anche i primi audio di oggi, se volete chiamarci lo sapete 055-7711-171, ma voglio premiare anche chi ha fatto una domanda tramite la messaggistica live di YouTube, ovvero Mauro, che ci scrive per Emi, premesso che per me Vieri deve fare il centrale, quindi lo considero tale, pensi debba essere c'è una coppia titolare di centrali e chi per dare sicurezza e continuità a tutto il reparto oppure no?
16: No, nel senso che non è una priorità. Io credo che Vieri bloccato sia per liberare di più Gimenez con Mastantuono che viene più dentro al campo. In alcune partite può andar bene, ma in altre secondo me, cioè io vorrei vedere la Fiorentina spingere con entrambi i terzini, ecco.
1: E poi ti chiedono anche, sempre tramite YouTube, in questo caso Furore, si chiama Furore Attila addirittura, pensate, per Viviano, Ulai non è possibile tenerlo in panchina, Vanoli parla di equilibrio, però domenica toglie a Tà per mettere un giocatore offensivo, e dov'è qui l'equilibrio?
16: Io non credo che parli di equilibrio inteso come attacco e difesa, parli di equilibrio inteso anche come muscoli, come fisicità. In quel momento della partita, secondo me, ha fatto tutto meno che una scelta di equilibrio, anzi, ha fatto una scelta per andare a vincere la partita che mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro.
0: L'ho già detto, se no si ritornava al Vanoli dell'anno scorso che era...
16: Io credo che Vanoli scusami Andrea, no, io credo che Vanoli abbia risposto sulla formazione iniziale, non sul cambio, credo,
0: Ma non ci sono dubbi, ma il cambio è stato bello da vedere perché finalmente dai un segnale alla tua squadra, agli avversari, che la Fiorentina non ha bisogno di ricercare il pareggio a tutti i costi, ma se la prova a vincere. E guardate che con Gonçalves nei suoi cenci probabilmente finisce diverso. No, non solo i due tiri che si è fatto, uno fuori, uno murare, ma quel tocco di prima, ecco, quello mi è rimasto
16: sì,
0: proprio, quel tocco di prima lui non sbaglia mai con la tecnica che ha e mette in porta, non mi ricordo chi, ma mi ricordo bene il tocco di prima sbagliato.
16: Mastantuono mi sa.
1: Anche Mastantuono, allora, l'altro giorno mi ha fatto un po' arrabbiare chi dice che fa sempre le stesse cose, perché a me sembra che stia provando anche
16: lascia
1: lui
16: perdere, non ci parlare neanche, non ci parlare neanche. Come quelli che dicono che la terra è piatta, uguale, non ci parlare chi dice così.
0: Io Pietro posso dirti una cosa, cimentato nel mettere le pagelle e ho scritto su Mastantuono e quelle poche volte che mi è capitato, quando c'è un giocatore così in campo e quegli altri passa, lascialo fare lui, lasciagli fare che gli pare, lasciagli fare che gli pare, anche ragazzi, quando sbaglia.
16: Partiamo un attimo da un presupposto: se Mastantuono non facesse bene tutte le scelte, a Firenze lo si vedeva in televisione mercoledì sera al bar. Partiamo già da sto presupposto. No, perché poi uno deve essere anche un attimo sincero,
0: certo.
16: È un giocatore che ha quei numeri lì, che ti crea la superiorità ogni volta col dribbling, robe varie. Se ogni volta non sbaglia le scelte o fa gol, è la minchia mal. Ragazzi, cioè non è che c'è molto. Il problema è individuare in Mastantuono uno che fa le cose sbagliate, significa non capire una sega di pallone. Cioè, ragazzi, io sono estasiato da Mastantuono. Okay. E spero che limiti gli errori, spero che limiti gli uno contro uno quando non servono, spero che veda di più a volte gli inserimenti dei compagni, ma è un pericolo costante.
0: Scusami, volevo concludere. E comunque, visto che l'accusa è quello che non passa il pallone, bisogna giocare in 11, mette due volte Fagioli nelle condizioni di tirare dal limite dell'area, la seconda è clamorosa, quella nel secondo tempo, e Fagioli ti dà il giro e a Tà in porta una volta e lì poteva tirare, era al limite lui.
16: A me Andre, quello che dà fastidio è perché uno che fa un commento del genere è prevenuto, perché l'altro giorno per esempio finita la partita c'è Giovanni Galli che dice che Kenge non ha niente da invidiare a Barcola e Dembélé. Kenge ha giocato con il Napoli domenica, con il Napoli, proprio con loro, con la maglietta loro, è stato il peggiore per me della Fiorentina per distacco. Quindi che commento è? Poi Kenge è forte, sì, molto, ma dopo la partita se tu mi critichi Kenge lo capisco perché ha giocato male, se tu mi critichi Mastantuono secondo me di calcio non capisci nulla, ma nulla, meno di nulla.
1: Tra l'altro Mastantuono, che anche in Argentina è tornato, era insieme a Nico Pazzo, insieme a Nico Gonzalez, però ci aveva tipo 20 giornalisti ad attenderlo, perché ragazzi, chi non percepisce che è un giocatore che ha ancora dei margini di miglioramento, usiamo stratosferici, perché se lui...
16: Ma ti dirò di più, mi piace Pietro, mi piace tutto, mi piace l'atteggiamento che ha il ragazzo, mi piace l'altruismo, mi piace quanto corre. La prima volta l'altro giorno con tutti spompati che è arrivato in fondo alla partita con più energia degli altri, cioè io non ho visto gli atteggiamenti che ha fuori dal campo, cioè io non posso essere più felice così per Mastantuono, giuro.
0: Mi piace anche quanto picchia, gli va detto che una ammonizione a partita è troppo
1: per un attaccante.
16: Vabbè, quello sai, gli argentini ce l'hanno sempre dentro un po'.
0: Sì, e poi non gli sembra neanche di aver fatto fallo quando lo ammoniscono in Italia di solito.
1: Comunque se lui capisce una volta su due qual è la cosa migliore da fare una volta saltato l'uomo, perché lo salta sempre, diventa un fattore assoluto, perché
16: ma tu pensa che la Juventus ha un giocatore che fa lo stesso identico ruolo, che anche lui pecca di errori nelle scelte, robe varie, e ha giocato 6 partite con quella d'Europa e ha fatto gol per la prima volta domenica. Noi abbiamo un giocatore che ha fatto una tripletta, che è stato decisivo diverse volte, e lo critichiamo. Aspetta, e quello gioca in una squadra che gioca il 70% della partita nella metà campo avversaria. Noi le prime 3 giornate abbiamo giocato con gli altri.
0: Ma mai detto bene Temi, chi lo critica è prevenuto per vari motivi, no? Chi ce l'ha con Parati, chi ce l'ha con
1: perché succede molto fuori da Firenze questo, eh? C'è da dire.
16: Sì, però ragazzi, ma io cioè, sinceramente ho smesso, io ogni tanto per così mi leggo i commenti di Instagram. L'altro giorno c'era un'intervista dei fratelli Esposito, sono andato a vedere, c'era, ma tanti commenti, diceva di 3 fratelli non ce n'è uno buono, cioè ma uno che dice una roba del genere, perché ha diritto di voto esattamente come me? Perché ha gli stessi diritti in uno stato sociale? Lo so che Pietro tu sei così, io non posso, cioè, no, odio la democrazia per questo motivo, capisci?
1: Guarda,
16: mi nervosisce come cosa proprio.
1: Mi fai ridere e dici, so che te Pietro sei così, ma te devi sapere, quando ci siamo incrociate, quando abbiamo parlato, ti ho anche detto una cosa, che pur pensandola per tanti diversi, molto diversamente, questa storia della democrazia sopravvalutata, siamo abbastanza in linea.
0: Ragazzi, cioè, noi ci si ride, posso fare un inciso serio di un secondo e poi mi mandate a fanculo, noi ci si ride, ma non è che la democrazia è sopravvalutata, la democrazia è sacrosanta, il problema è che tutte le cose vanno aggiornate, questa democrazia, questo modo, perché poi è sempre stato diverso nella storia, se gli dici agli ateniesi di 2000 anni fa che per noi questa è democrazia, ti ridono in faccia perché era una partecipazione diversa. Non voglio fare lezioni a nessuno,
1: no,
0: però andrà aggiornato. Io la penso esattamente come Emiliano e come Pietro, perché a un certo punto le cose vanno aggiornate se vuoi che funzionino ancora. È stata pensata nel 46. Comunque, non può non essere aggiornata comunque, seriamente.
1: Per scrivere sui social basterebbe fare un test d'ingresso.
0: Per scrivere sui social devi mettere il documentino ed essere responsabile di quello che dici. Allora la gente inizia a calmarsi.
16: Ragazzi, si scherza, no, si ride e si scherza, per l'amor di Dio.
0: Certo che si ride.
16: Però
0: si
16: cioè, ognuno ha diritto di dire e pensare, soprattutto pensare quello che vuole, no? Nel rispetto delle cose. Però cioè, secondo me ci sono anche cioè tu puoi anche scrivere domani mattina che Mastantuono è 1,95 m, cioè nessuno te lo impedisce, ma Mastantuono è 1,80 m.
1: Quella però è una falsità.
0: Esatto.
1: Cioè, c'è differenza tra dare un'opinione sbagliata e dire una falsità. Se uno dice una falsità deve essere bannato, per quanto mi riguarda, perché sulle cose false è quello che si basa,
16: lo so, però,
1: la schifezza che viviamo adesso.
0: L'attacco alla democrazia, sulla fake news.
16: Ti faccio un esempio, così si rimanda a una cosa che è più tangibile,
1: sì.
16: No? Io che attacco spesso Allegri, è uscito anche un reel l'altro giorno per esempio dove dicevo che secondo me quel calcio lì non si può fare, bla bla, insomma tutte le cose che dico da Allegri. Allora la risposta poi dopo è stata perché non parli del tuo amico De Zerbi, no? Di come sta facendo robe varie, e io rispondo che De Zerbi sta facendo malissimo, che è responsabile dei risultati del Tottenham negativi, che deve trovare la soluzione, ok? E questa è una cosa, è un dato di fatto, no? Non è un'opinione né mia né tua, è un dato di fatto. Poi dopo c'è la stima che io ho, cioè io ho stima, secondo me è un bravo allenatore che però in questo momento sta facendo male. De Allegri, ti dico, secondo me non è un bravo allenatore in questo momento e sta facendo male. Cioè, la prima è un'opinione. Secondo me è un bravo allenatore, secondo me non è un bravo allenatore. La seconda è un dato di fatto. Non so se mi riesco a spiegare, no?
0: Ma certo, e poi una cosa non annulla l'altra. Cioè, Allegri non fa bene. Ah, parlami dei Zerbi. E che c'entra il culo con le 40 ore? Cioè, nel senso, no. Non sposta, è spostare l'attenzione, ma non entrare nell'argomento merito, nel merito.
16: Ma ritornando a Mastantuono, Andre, se tu mi dici a me Mastantuono non piace, io alzo le mani perché hai diritto di non dirlo. Se tu mi dici che Mastantuono ha giocato male, allora io mi siedo con te, ci guardiamo la partita insieme e io ti dimostro il perché lui non ha giocato male. Non è più un'opinione. Cioè, tu dopo mi puoi dire secondo me ha giocato male, ma io ti dimostro che non è così. Cioè, non è un'opinione mia o tua, capito? Non so se mi spiego.
0: Sono d'accordo.
16: Cioè, tu puoi avere l'opinione che secondo te ha giocato male, ma è sbagliata. Non so come spiegartelo.
0: Ma sì, sono d'accordo, ma viviamo in un mondo e tu ne fai parte pienamente. Sei una mosca bianca
1: distorta,
0: in cui non
1: ragazzi.
0: Si dà mai un giudizio. Si, senti dire forse potrebbe aver fatto una cosa per un'altra, l'arbitro qui potrebbe aver interpretato, e che ha interpretato? Non l'ha vista, oppure ha sbagliato il passaggio. Non si può più dire, non si può più dire, ha fatto una papera, lo dicono solo se sviene, cioè perché si offende, perché di qua, perché di là, e questo poi falsa e permette tutti i commenti del mondo, perché fa bomba libera a tutti, non aver nessuno che dice è un'opinione ma è sbagliata, fa bomba libera a tutti, tutte le opinioni diventano pseudo giuste, ma non è così, io sto con te, lo sai quanto mi faccio
1: l'altro giorno a me De Rossi mi ha fatto godere quando ha detto quelle cose su come sta cambiando anche il modo di comunicare nel calcio,
16: no. A me no,
1: invece a me mi ha fatto proprio godere.
16: Abbiamo avuto una
1: discussione. Dai, se ce la vuoi riportare. Io sono.
16: Sì, guarda,
1: per me c'è ragione.
16: Perché pensavo di parlarne a Cronaca, poi invece a Cronaca non abbiamo parlato. Ho chiesto proprio il permesso a Daniele di poter insomma
1: parlarne.
16: In realtà, allora, ti spiego perché secondo me sbaglia.
1: Sì.
16: Ma in realtà poi lui ci siamo dati ragione a vicenda, ecco. Lui parte da quel presupposto dicendo che i giornalisti sono vittime, e quello è l'errore che fa. I giornalisti non sono vittime di questa situazione, perché se proprio dobbiamo andare a vedere, Pietro, anche noi siamo noi, anche noi ora in questo momento, io no, ma tu che sei un giornalista,
1: sì.
16: stai invadendo il come si dice, il mondo degli youtuber, degli streamer, cioè sei tu che sei fuori contesto in questo momento, giusto? Però giustamente ti sei accorto che è una piattaforma che funziona e quindi porti il tuo lavoro. Poi quello che tu dici, oltre a dirlo per te stesso, lo dici anche per, tra virgolette, c'hai un ordine, l'ordine dei giornalisti, quindi quello che dici deve essere anche controllato dall'ordine, e c'è anche una testata che ti paga, giusto?
1: Sì, sì.
16: Giusto. Per lo stesso motivo tu puoi accedere a una conferenza stampa e fare le domande a De Rossi.
1: Certo.
16: Cosa che lo streamer non può fare. L'unica cosa su cui, no, la cosa che poi è quello che lui voleva comunicare, ed ha ragione Daniele, è quello che innanzitutto chiunque tu sia non puoi usare un linguaggio volgare o fare allusioni che non ha niente a che vedere con lo sport. Quindi tu puoi essere anche un privato cittadino, se tu apri un tuo canale YouTube piuttosto che il tuo canale Instagram e dici che De Rossi si vende le partite, non lo puoi fare perché sei perseguibile.
1: Bene.
16: Legge.
1: Ed è questo.
16: Ok.
1: Non è poco come cosa.
16: La cosa sbagliata, quella che dicevo a Daniele ieri, e lo dico anche a voi, è se uno domani mattina si sveglia, e tanti di questi sono amici miei, lo sai, e dice una cosa del genere, che quella cosa venga riportata all'interno della conferenza stampa, quindi all'interno del mondo di Daniele, all'interno del mondo giornalistico.
1: Ma lì è l'errore del giornalista.
16: Esattamente, lo vedi che arrivo lì, cioè, se uno dice una baggianata del genere e il giornalista lo riporta
1: credito,
16: in conferenza
1: certo,
16: stampa,
1: ma io sono d'accordo,
16: non è colpa,
1: no, è colpa del giornalista,
16: colpa
1: che dà credito a un imbecille.
16: Esattamente, bravo.
1: Ma questo su questo sfonde una porta aperta. Purtroppo il mondo della comunicazione attuale è fatta di una come si dice, commistione tra chi fa lo youtuber, chi fa il giornalista e chi fa un ibrido, che poi porta a queste situazioni. Io sono d'accordissimo, però sono anche dell'idea, lui magari l'ha spiegata in modo non poteva usare 5 minuti per spiegare.
16: No, Daniele ha perfettamente ragione. Il presupposto base, voi ai giornalisti, voi siete vittime di quella roba lì? No, perché tu non sei vittima di nessuno, perché tu fai il tuo lavoro, lo fai bene, deontologicamente bene, parli bene, e perché devi essere vittima di uno che invece dice bestemmie
1: vittima è un termine che non trovo, che non è corretto fino in fondo, hai ragione. Però è questo cambiamento che c'è attuale, figlio anche proprio della commissione di cui parlavo prima, cioè qui Pinco Pallino da Terni può andare a accendere il suo canale dopo che ha 1000 follower, dire De Rossi si vende le partite, come dici te, arriva un giornalista invece che ha una firma e che ha una testata alle sue spalle e va in conferenza e dice è vero che ti vendi le partite come dice Pinco Pallino da Terni? È lì l'errore, è lì la commissione, è lì il troiaio.
16: O il giornalista.
1: No, il giornalista, chiaramente. Oh. No, quell'altro prenderà una querela
16: che l'ha spiegato benissimo il mio amico, credo anche vostro, Flavio Ognissanti, l'altro giorno. Se, perché qui io faccio i nomi, tanto a me non me ne frega una
1: certo,
16: Augusto Ciccione in live che dice questa cosa, perché l'ha detto lui, De Rossi mette la formazione di merda apposta contro la Roma per perdere, ok? Poi Augusto Ciccione, no, che è un giornalista tra l'altro, non può andare in conferenza stampa e fare una domanda a De Rossi e De Rossi e pretendere che De Rossi gli risponda dandogli credibilità. Cioè, le due cose non vanno d'accordo, non può essere.
1: Sì.
16: Cioè, tu su un canale YouTube hai detto che io faccio la formazione apposta per far perdere a Roma e poi vieni in conferenza stampa e pretendi che io ti risponda in maniera normale a una tua domanda.
1: Ma certo, è la commissione di cui ti dicevo prima, perché questo personaggio ha mischiato.
16: Oltre che farti un culo, almeno se fosse successo a me, gli avrei fatto un culo come una capanna.
1: Ma
16: senza dubbio, proprio, con tutti i mezzi possibili.
1: Però è anche lì il problema, no? La commistione del ruolo di questa persona. Perché se sei uno youtuber, prima di tutto, o sei un giornalista? E
16: perfetto,
1: poi.
16: Ma la colpa è del tuo ordine, perché
1: certo,
16: il tuo ordine ti dà una roba del genere, dove
1: non mi
16: venire.
1: Emiliano, non mi fare andare lungo su quello.
16: No,
1: che
16: ma
1: penso.
16: Non me ne frega, non conosco nessuno e non dia giornalista.
1: No, ma te, infatti, conosci me nell'ordine dei giornalisti, nel senso che io sono far parte pubblicista.
16: Conosco tantissimi giornalisti che fanno un lavoro eccezionale e che sono anni che cercano di sbarcare il lunario con i 1000 problemi che il lavoro del giornalismo ha e che voi sapete benissimo, e che ovviamente cercano di distinguersi a livello giornalistico con le opinioni, con lo scrivere bene o male, con la deontologia, con tutto quello che vuoi. Lo streamer è un'altra roba. È un'altra roba che per me è giustissimo che ci sia. L'unica cosa che bisogna far capire al mondo, esattamente come dicevamo noi prima, cioè che uno su Instagram non ti può scrivere perché perdi una partita, speriamo muore te e tua madre,
1: certo.
16: Uguale lo streamer non può dire queste robe se vuole parlare pubblicamente, perché la tua voce ha una cassa di risonanza. Ma quello che dobbiamo capire ancora meglio noi addetti ai lavori è che li dobbiamo denunciare. Tutti, quando uno dice una roba del genere, lo denunci, la volta dopo ci ripensa, fidati, perché per legge gli fanno un culo come una capanna, perché non può farlo. Invece viviamo in un mondo dove sembra normale poterlo fare, non si può per legge.
1: Hai ragione.
16: Cioè, è sdoganato che si può fare, non è vero, non lo puoi fare.
1: Fare
16: una storia Instagram e dire che Ndur gioca male apposta perché vuole perdere, perché se Ndur mi denuncia mi fanno giustamente un culo una capanna.
1: Ma è giusto, ma infatti è così. Ma io sono uno di, guarda, poi lo chiudiamo questo discorso e andiamo avanti, perché sennò diventiamo monotematici su temi, diciamo, di spalla. Ma io sono uno di quelli che dice che per iscriverti a un social dovresti metterci l'arte d'identità.
0: Te l'ho detto anch'io prima,
16: cioè, sono d'accordissimo,
1: perché in quel modo forse qualcuno, invece di dire una bischerata, di accendere, come dice De Rossi, la telecamera e dire la puttanata quotidiana eccetera,
16: però Pietro,
1: è uno ci pensa due volte.
16: Posso anche dire, perché lo so, che anche quella è un'altra leggenda metropolitana. Siccome io lo sto affrontando personalmente questo argomento, perché io li denuncio e poi vanno tutti belli in beneficenza, c'è un sacco di bambini che hanno usufruito di questi insulti, ok? Che non c'è verso di nascondersi, perché vi sembra al mondo uno scrive il nome user, nome vai, non c'è verso di
1: nascondersi. No, vai sull'IP, chiaramente,
16: tutti.
1: Certo.
16: Tutti.
1: È vero.
16: Quindi anche quello che non metti il nome e cognome non è per un cazzo, trovano tutti,
0: sì,
16: ma tutti.
0: Però Emilia
16: non ci sia l'hacker.
0: È la responsabilità che è diversa, no?
1: Se
0: metti la carta d'identità ti fa più paura, perché questa gente alle volte, mi sembra incredibile, però alle volte ti scrive la maiala di Tomà e poi dice ma io... Non è, e io l'ho visti scrivere roba più pesante della maiala di Tomà, e poi dire no, ma io non l'avevo pensavo di fare nulla di male, Andre, ma senza capire la ricaduta.
16: A me che non cancellano le chat, mi scrivono tipo pezzo di merda, figlio di robe varie, certo, perché non muori robe varie, e dopo una settimana ho un messaggio tipo sei un grande,
1: sì,
16: la stessa
1: sì
16: persona, eh?
1: Vabbè, questi certo sono bipolari, però
16: questo è, ma non è che sono bipolari, no, sono cresciuti in un mondo dove sono convinti che scrivere a un calciatore su Instagram speriamo muori sia una cosa
1: normale,
16: esattamente come al bar, io e te dici ma guarda quella merita, ma speriamo muoia, no? Capito?
1: Sì, sì,
16: è uguale. No,
1: infatti, è pieno è pieno degli scemi del villaggio che prima prendevano una zuppa e ora invece si credono grandi sui social. È pieno.
16: Ma sai quante volte mi sarebbe piaciuto dargli delle zuppe a me?
1: Sì, ma no, ti ripeto, quando eravamo ragazzi noi, i telefoni non c'erano, i social non c'erano, se ti andavi al bar e dicevi oh speriamo che quello muoia, arrivava quello più grande di te, ti passava da dietro, boom, e ti dava una zuppa e ti dicevo vorrei dirlo un'altra volta. E ma lo scemo del, passava io come lo scemo del villaggio.
16: Passato, ma perché non mi è mai passato nell'antica?
1: Esatto, esatto, esatto.
16: Ma ti posso assicurare, c'è mio figliolo qui di 15 anni che è una generazione TikTok e tutta quella roba vera, cioè io gliel'ho detto più di una volta. E provati a scrivere una roba del genere. E
1: poi devi passare da casa.
16: Cioè. No, ti sotterro, io ho detto, ti sotterro un giardino, la testa di fuori finché ti viene più a qualcuno. Non, cioè, io non esiste una roba del genere.
1: Va bene, archiviamo questo resoconto anche. A me è stato interessantissimo, Emi, perché francamente è interessante anche parlare di quello che capita, certo, nel nostro mondo, che è un mondo, ripeto, che si sta sempre più intersecando tra vari ruoli. Poi ognuno ha il suo, deve ben sapere qual è il proprio ruolo, e qualcuno invece perde la strada maestra e va in direzioni assolutamente sbagliate, come dicevamo prima. Detto questo, facciamo così, ascoltiamo due, dai.
17: Buongiorno ragazzuoli, Flavio dalla Svezia. Domanda per Emiliano: come vede lui il portiere capitano nel calcio moderno? Non è che il portiere è un pochettino troppo lontano dal gioco e quando ci sono degli episodi o viene richiamato dall'arbitro deve correre avanti e indietro più volte? Ciao!
1: Ecco, fermato, perché un messaggio alla volta, almeno rispondiamo. Vai, Emi.
16: Sono d'accordo con quello che dice, però io sono dell'opinione che bisognerebbe lasciarlo perdere l'arbitro ormai. Cioè, già il pensiero che un calciatore debba mettere pressione, come abbiamo visto fare tante volte a tante squadre che lo facevano anche in
1: sistematicamente,
16: cosina e sistematica, non mi piace, sinceramente.
1: Ma ti piace, mi aggancia a questa cosa, poi si ascolta un altro audio, ti piace questo nuovo corso Orsato? Ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi per me, per te ci sono tutti positivi, tutti negativi?
16: Mi piace tantissimo, se non che il fatto di rimane la valutazione di campo o l'arbitro ha giudicato il campo, quello non mi piace assolutamente, perché il VAR deve giudicare, se poi si giudica con un metro molto più alto e quindi, che ne so, i rigorini che abbiamo visto dare non si danno bene, però che vengono giudicati dal VAR.
1: Se perché se si cancella il VAR si torna a 20 anni, a 15 anni fa.
16: Comunque alla base guarda, è tutto bellissimo, abbiamo visto quanto è migliorato, si va più forte, si corre di più, si fa più gol, le partite durano di più e tutto quello che vuoi, però degli errori ci sono stati, meno, ma degli errori ci sono stati, ma purtroppo degli errori che erano facilmente
1: riscontrabili, certo. E il rigore non dato al Napoli su Dragosin Højlund per te era rigore?
16: Assolutamente no, la palla sta a 15 metri. Io ragiono sempre di logica, ragazzi, l'ho detto mille volte. Cioè,
1: meno male, ti sento, guarda, io.
16: La palla sta lontana, ma che rigore.
0: Era più rigore la testata. Io insisto, divento matto su questa cosa. Non è mai
1: spallata Angie, dici?
0: No, è una testata. Gli tira una testata involontaria. Però lo stende, ragazzi. Lo
16: sì,
0: stende
16: per me non è rigore nemmeno quello. Quindi.
0: Sì, perché è strano, è una roba che io non avevo mai visto e probabilmente non rivedremo mai. Perché uno piega la testa, quell'altro c'ha la testa lì e lo sdraia secco. Detto ciò, se succede con le gambe, come ti avevo già detto, Emi, è rigore, a rigore,
16: sì,
0: di logica.
16: Sai, con le gambe è già più in dinamica.
0: Sono d'accordo sulla stranezza.
16: Io sarei
0: però
16: per darne il meno possibile.
0: Se si discute sul rigore, è più rigore quello di Drago.
16: Sì, ma l'altro non c'è. Poi Højlund ce l'ha quella roba lì di frenarsi e buttarsi, lo fa di continuo. Perché poi io dopo non capisco perché gli arbitri non lo facciano. Ci sono dei giocatori, c'è tanti giocatori che dopo un po' devono cominciare a avere le caratteristiche, a capire le caratteristiche. Ti faccio l'esempio, ce l'abbiamo avuto noi in squadra, Quadrado, su 1000 falli, 950 se li è presi da solo. Cioè, arrivava l'attaccante, buttava il culo e si buttava. Cioè, io dopo un po' dico l'arbitro, te ne accorgi che lo fa sempre da solo o no? E vedrai alla terza che non gli fischi smette. Come hanno smesso di rimanere, sono spariti gli infortuni, ragazzi, non rimane in terra più nessuno, quasi nessuno, come mai?
1: Se no tu fai la fine della Fiorentina con GE e stavo due minuti fuori.
16: Infatti io se ero Vanoli a NGE lo insultavo come un cane.
0: Però lì è svenuto quasi, eh? Lì c'è poco.
16: Ah sì, no, lo so, ma io insulto, io guardo le partite e mi innervosisco della gente che rimane a terra, perché dico, ti rendi conto che un minuto in 10 cosa vuol dire?
0: No, no, ma infatti poi tra l'altro lì l'hanno fatto rientrare dopo due minuti, non... devono sistemare delle cosine.
1: Sì, come... però è una regola giusta, io
0: sono d'accordo.
16: Questo fine settimana ne ho visti un paio, il Tottenham. Tottenham va in svantaggio perché Van de Ven si apre la faccia e prendono gol. Tra l'altro anche lì vedi la regola dovrebbe essere rivista un pochettino, perché Van de Ven si è aperto completamente la faccia, puoi anche farlo rientrare, cioè non è che è rimasto in terra apposta, cioè c'aveva il sangue ovunque.
0: Però è difficile poi, perché ricomincerebbero le sceneggiate napoletane. È difficile.
16: Vabbè, ho capito, Andre, ma se uno c'ha il sangue che gli sgorga dalla faccia.
1: Lì c'è una cosa che troppo spesso noi sottovalutiamo, che si chiama buonsenso. Cioè, io credo che nella regola un arbitro possa applicare umanamente il buonsenso. Cioè, se vedi uno che si è aperto e lo hanno sistemato, di fargli prendere il tempo di un minuto per farlo rientrare è una cazzata. Se invece c'è il dubbio che quel colpo, l'intensità del colpo sia poco riscontrabile, e ti stai un minuto fuori.
16: Lo so, diventa difficile da accettare.
0: Però diventa opinabile.
16: Se tu pensi ci possono essere anche degli scontri parecchio violenti dove non c'è l'ammonizione, l'arbitro fischia fallo e quello magari poi si è fatto male davvero.
1: Lo so, però è un rischio che si giocano i calciatori, però, ragazzi, però Emi anche.
0: Attenti.
1: Cioè, nel senso, scusate, sì. I calciatori nel tempo hanno utilizzato, perché nel gioco del calcio faceva parte del gioco del calcio l'escamotage di rimanere a terra per perdere tempo nel momento in cui sei in vantaggio, adesso si prendono, diciamo, una regola che cerca di annullare quel tipo di gioco, lo chiamiamo antisportivo, io lo chiamo più che antisportivo una furbata collettiva, perché chi è che non è mai rimasto in terra 30 secondi in più perché in quel momento stava vincendo una partita importante? Io penso che nessuno possa dire di non averlo mai fatto.
16: Per l'amor di Dio, guarda.
1: Però, però adesso ti prendi il rischio che se una volta tu prendi una bella labbrata durante uno scontro di gioco e ti tocca stare per terra nonostante il tuo avversario non venga ammonito, è di stare un minuto fuori. Rischio che devi correre.
0: Ricordatevi sempre che questa regola è stata messa ed è stato possibile metterla non a scopo punitivo, perché a noi vedendo le partite ci infastidiva la gente, e che gli ultimi 25 minuti, se una squadra era in vantaggio, ne giocavi 7 perché svenivano tutti. Ma la motivazione è cautelativa. Ti sei fatto male? Ti rifigli un minuto fuori, che valeva anche per Ingé, soprattutto per Ingé, perché si fa male alla testa. Dopodiché non c'è più controllo, sta sfuggendo, ed è un'attenzione che devono mantenere anche sui falli laterali. Sui falli laterali adesso se la passano e il conteggio parte da quando c'ha la palla in mano. No, parte da quando lo prende il primo, e non ci può arrivare dopo un minuto il primo. Se no arrivi all'assurdo, De Gea ammonito perché va a pigliare un pallone un pochino più lontano, non perché lo tiene di più, ma poi non è la regola vera. Cioè devi contare da quando il primo c'ha la palla in mano, che me ne frega se la dà un altro, problemi suoi, c'ha meno tempo l'altro, vi torna. E lo stesso vale per questo, tu stai fuori perché ti sei fatto male, ciccio, guarda di rimetterti per bene ed essere sicuro di essere in grado di rientrare per un minuto, ma un minuto, non due. Erano passati un minuto e mezzo, deve, durante la partita il quarto uomo deve avere l'autorizzazione di farle entrare, a meno che l'azione non sia davanti,
1: sì, anche
0: a lui.
1: Perché il tempo che ha perso da rientrare a centrocampo dal fondo di campo,
0: esatto, il minuto parte da lì, non da quando arriva il quarto uomo con il cronometro, perché sennò diventano tre.
1: Allora andiamo avanti con un altro audio, dai.
18: Per Viviano una considerazione: io non sono tanto d'accordo con il discorso dei trofei per valutare gli allenatori, nel senso, i trofei e i risultati delle partite li decidono i giocatori in campo con i propri errori e le proprie prodezze. Il compito dell'allenatore è mettergli in grado di farle queste prodezze. E secondo me ci sono degli allenatori che vengono giudicati con i trofei vinti, quando secondo me non c'entrano nulla con i trofei vinti delle squadre che hanno allenato. Pinza da Campi.
1: Emi.
16: pensa tu sei un grande. No, perché è così, cioè poi è ovvio che un allenatore per diventare completo e un allenatore veramente forte deve dimostrare di saper portare la sua idea anche al massimo livello, no? Vedi Luis Enrique, che è uno che ha portato un'idea difficile, tutti sapevamo che fosse bravissimo, anche quando era alla Roma io posso dirti che conoscevo diversi giocatori, dimmi un genio, e poi devi arrivare a dimostrarlo e saper portare tutto anche a altri livelli. Però ci sono allenatori bravissimi che non hanno mai vinto, cioè Gasperini è uno che ha vinto la prima cosa l'Europa League con l'Atalanta, eppure secondo me è uno degli allenatori più influenti degli ultimi 15 anni al mondo, senti che ti dico al mondo, proprio perché oggi il gioco va nella direzione in cui Gasperini ha iniziato nel 2002-2003, quindi era 20 anni in anticipo, che però non aveva vinto niente, ma obiettivamente non ha avuto nemmeno mai la possibilità di vincere, anzi dove ha vinto era una cosa quasi irraggiungibile. Spalletti stesso vince lo scudetto a Napoli, che non era nemmeno l'obiettivo, era la terza squadra del campionato, seconda terza squadra del campionato. Quindi l'allenatore, secondo me, è ovvio che poi il risultato è maestro, però cioè se uno allena il Sassuolo non è che può vincere il campionato, se uno allena la Fiorentina oggi non può vincere il campionato, però un allenatore bravo porta la Fiorentina dove deve arrivare.
1: Poi c'è chi chiede, puoi dare una risposta tecnica a chi chiede per quale motivo Ondur gioca sempre ed è diventato inamovibile per tutti gli allenatori che ha avuto di recente?
16: Perché è l'unico giocatore che ha fisicità, entrambi le fasi, interdizione, inserimento, e abbiamo solo lui con quelle caratteristiche, cioè abbiamo anche Brescianini, ma per favore, e quindi gioca sempre Ondur. Se vuoi l'equilibrio e se la squadra deve essere un pochettino più avanti e indietro, gioca in dur. Come dicevo prima, se riusciamo ad avere una squadra che gestisca meglio il pallone, abbia più il possesso pallone, vedrai che alla fine giocherà Ulai.
1: Quindi sì, diciamo a partita vedere Ulai, Fagioli, Attà potrà accadere, ma l'alternativa in dur sarà spesso utilizzata, cioè sono due alternative questi centrocampo, o Ulai fuori con Dur in campo o Ulai dentro con Dur in panchina.
16: Sicuramente potrebbero giocare anche tutte e tre, ma io penso che Attà giochi, come penso che se manchi Fagioli l'unico che lo può sostituire se si gioca col play è Ulai, quindi di base ti dico così, poi può succedere di tutto.
1: Ma a te Dur ti piace o no, Emi?
16: A me non mi dispiace perché ci vedo ancora un grandissimo margine di miglioramento.
0: Ma peraltro è Vanoli che l'ha valorizzato e gli ha dato continuità, in realtà.
1: Non c'è dubbio, questo
0: non tutti gli allenatori.
1: No, perché Grosso però l'ha fatto giocare sempre, certo, perché in Under 21, ha giocato
0: è
1: sempre.
0: Molto considerato. La verità è che poi quando Vanoli dice che il calcio è equilibrio, ha ragione, perché tu dicevi vedere quei tre insieme, ma a te prevede che devi fare una scelta tra Angers, che comunque copre una fascia di campo molto più ampia di Gonçalves da quella parte, Valdepeñas, che in questo momento ha caratteristiche più offensive che difensive, capisci che se non hai chi ti riequilibria la cosa dietro e a centrocampo diventa complicato. È un rompicapo bellissimo, però metterli tutti in campo, io non ci metto solo Ulai, Fagioli, Attà, ci metto Valdepeñas e Gonçalves. Vedi che inizia a essere complicata davvero, perché dall'altra parte c'è Mastantuono e Jiménez. Devi essere sempre nella metà campo avversaria, o mi sbaglio, Emi?
16: Sì, assolutamente.
1: Bene, allora, ascoltiamo un altro audio, vai.
19: Signor Savelli, salve.
0: Eccoci.
19: Io le do ragione sul fatto che bisognerebbe provare ad affacciarci all'Europa, però per affacciarci all'Europa le prossime 8 partite, cioè fino a fine novembre, la squadra dovrebbe almeno vincere 5 partite. Secondo lei abbiamo la potenzialità di vincere 5 partite? Ha visto il calendario fino a fine novembre?
1: Andrea, poi dopo sentiamo anche.
0: Sono contento, ringrazio per il lei, non sono abituato, pensavo parlasse a qualcun altro.
1: Le partite sono Genoa fuori casa, Como in casa, Inter a San Siro, Fiorentina-Atalanta, Sassuolo-Fiorentina e prima della sosta si chiude con Fiorentina-Juventus in casa. Così almeno abbiamo dato il quadro per chi non fosse aggiornato.
0: Il calendario è tostissimo. Non capisco questa polemica. Ho semplicemente detto che senza Europa sarà difficile mantenere tutta questa rosa, che oggettivamente è anche troppo ampia. No, troppo non è mai, però è ampia e difficile da gestire. Noi si discute di Ulai, che per ora ha giocato poco. Se tu avessi avuto l'odiosa Conference, era uno sfogo per un sacco di calciatori, per riportarli alla forma migliore, per sperimentare qualcosa, perché gli avversari iniziali. Però le potenzialità questa squadra per vincere più partite possibili ce l'ha, e come per non vincerle, perché è una squadra in costruzione che ancora non ci ha detto le reali potenzialità. I calciatori presi singolarmente hanno le potenzialità per fare un filotto, senza dubbio.
1: Cosa ti aspetti da queste 6 partite che ho detto, Emi?
16: Non credo che la Fiorentina vinca 5 partite, ma soprattutto non credo che per lottare per l'Europa debba arrivare a novembre in una determinata posizione. Fare 5 vittorie ora o farle a gennaio sono sempre 15 punti. Cioè, io questa è una cosa che non concepisco. La Roma l'anno scorso, per esempio, ha fatto un finale meraviglioso, mentre in Milan eravamo tutti convinti che andasse in Champions League con la sigaretta in bocca, invece ha fatto tipo 3 punti le ultime 5 partite.
0: O il Bologna di Thiago Motta, che subentrò peraltro, cioè che partì a febbraio, a marzo col filotto, cioè, poi se lo fai il filotto ti cambia la stagione, no?
1: Allora, poi Filippo dice...

0: Cioè, fino all'anno scorso c'era la ricerca del VAR del problema, no? Andavi a ricercare in un angolo dell'area una trattenuta, un influente sul gioco, ed era una roba cervellosica. Adesso invece c'è, è tutto di campo. È sbagliato anche quello, perché il VAR è una grande arma, ma come tutte le armi va usata bene, e non deve essere l'arma che ti guida, ma devi essere te a impugnarla. C'è poco da fare. Ora in questo momento sbagliano per il contrario, è un migliorativo, ma si può anche raggiungere quasi la perfezione così,
1: Poi Duccio da Firenze ti chiede, Emi, siccome prima l'hai accennato un discorso relativo a questo allenatore, ma voleva che tu fossi più dettagliato, ti chiede cosa pensi di quello che sta facendo appunto De Zerbi al Tottenham. Prima appunto era un discorso di spalla per spiegare quello che stavi dicendo, lui se lo chiede proprio in modo molto netto.
2: No, io penso che la squadra non abbia anima, non reagisca ai momenti della partita in cui può succedere un episodio negativo, perché poi obiettivamente se ti guardi le partite, la sconfitta questa e la sconfitta con Newcastle, il pareggio con l'Everton, non sono risultati meritati, la squadra aveva espresso un gioco migliore dell'avversario, però ci sono tutta una serie di fattori, non riesce a produrre offensivamente, quindi ovviamente nonostante rimane la mia stima immutata per un grandissimo allenatore, è colpa dell'allenatore, è responsabilità dell'allenatore, ma il primo a darsela è lui. Poi tu puoi criticare quello che vedi e avere stima
1: di quello che fa. Questo ci mancherebbe altro. Anzi,
2: puoi criticare e non avere stima. Io, per esempio, dell'Allegri allenatore non ho stima. Cioè, dell'Allegri allenatore oggi non ho stima. Quindi mi fa cagare come gioca a Napoli, in più non ho stima dell'allenatore.
1: No, ma infatti è lecito criticare anche una persona che stimi. Anzi, secondo me gli fai anche, cioè, lo aiuti a capire delle volte magari qualcosa che uno non può arrivare a quello.
2: Ma tu puoi avere, cioè tu puoi pensare, per esempio, che ne so, io, guarda, secondo me Beto è un giocatore veramente forte, ok? Poi Beto fa cagare tutte le partite, tu continui a avere la tua opinione. Per me Beto è forte, ma sta facendo male. Beto era, per fare un esempio.
1: Sì, ma no, e dico, non c'è niente di male a dirlo. Cioè, nel senso,
2: io l'anno scorso lo dicevo spesso di Jonathan David, era un difensore di Jonathan David, e dicevo, ma sta facendo male, malissimo. Gioca con gli altri, ma secondo me è un giocatore forte, perché uno che ha fatto 200 gol non si scorda domani. Poi va all'Atletico e fa un gol a partita. Vuol dire che probabilmente si era creato qualcosa alla Juve che non andava bene, lui non stava bene, la situazione non andava bene.
1: È quello che dicevo prima di Grosso, no? Io non sono stato mai un estimatore di Grosso allenatore, nemmeno prima che arrivasse la Fiorentina, però quello che si è visto a Firenze è un qualcosa di impensabile. Cioè, io non credo che Grosso sia quello che si è visto in questi due mesi a Firenze. Penso che domani potrà fare cose migliori altrove. Evidentemente qui non si è trovato l'ambiente, l'empatia, le scelte, la pressione, però come dicevi te, Jonathan David per me è un giocatore fortissimo, l'anno scorso faceva schifo, fondamentalmente non trovava nemmeno la zolla dove passare la palla, e messo in un contesto diverso, con una fiducia diversa, con compagni diversi, è tornato il giocatore che io credo la Juve avesse voluto acquistare, ecco.
2: Certo,
0: ma noi e sono rifioriti ora, no? come funghi. Chi criticava De Gea era un pazzo. No, noi non abbiamo mai, no Emi, questa battaglia l'abbiamo fatta insieme, non abbiamo mai pensato che De Gea fosse un bidone, ma abbiamo visto che aveva fatto degli errori.
2: Ma io te lo dico oggi che sta facendo bene, così almeno non sembra che sia critico, perché sta facendo benissimo. Siamo stati troppo morbidi, De Gea ha fatto più danni dello tsunami a un certo punto, che poi per la stima incommensurata di quello che ha fatto l'anno prima e di quello che è lui, e infatti lo si sta vedendo, giustamente uno c'ha delle riserve, perché è normale, no? Se tu sei tifoso della Fiorentina e dopo 6 anni di Batistuta gioca 6 partite male, lo dici che sta giocando male, ma ovviamente, cioè, che cazzo vuoi dire a Batistuta? Ecco, uguale vale a De Gea. De Gea ha fatto male per un periodo, molto male, e vi assicuro, sono tifoso della Fiorentina da 40 anni, che non gli avreste perdonato a tanta altra gente nemmeno la metà, giustamente perché De Gea è quello che ha fatto il fenomeno prima e sta facendo il fenomeno oggi, perché è un fenomeno, ecco.
0: E ti dispiace anche commentarlo come l'avresti, perché
2: certo,
0: se il gol che prende in Conference quando inciampa lo piglia Terracciano, ti dici le cose peggiori che ti vengono in mente sempre.
2: Ma anche quest'anno, ma con la Roma prende due gol, sono mezza colpa sua, prende gol col Frosinone sul suo palo, anche quello è mezza colpa sua, cioè nel senso, ma a chiunque altro non gliel'avresti perdonato.

0: Lui si è conquistato nel tempo uno status diverso.
1: E soprattutto sai che probabilmente era solo una questione di tempo che poi ritorna ad avere un livello eccellente.
2: Però quello che mi viene da dire, se non avevi visto il suo curriculum se lo criticavi. No, proprio perché conosco il suo curriculum manco di rispetto se non sottolineo gli errori.
0: Beh certo, questo non c'è dubbio. Anche lui credo, tra l'altro è uno che non è che nasconde di non averli fatti, dice ho avuto responsabilità.
1: Pietro, ma avercene, ma ci mancherebbe altro, ma poi ora c'è gente che critica per rompere i coglioni, c'è gente che critica perché ovviamente siamo qui a guardare le partite e si cerca di dare i nostri giudizi, cioè è un discorso individuare che è un problema, è un discorso a dire questo e quest'altro non sono andate bene.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Chiudiamo con un po' due o tre audio, insomma, fai te Stefano, dai.
3: Ciao, buongiorno. Io volevo dare un consiglio a quelli che sono rimasti, ai giocatori che sono rimasti a Firenze, specialmente Lope, che ok, il pranzo di squadra o l'asado e tutto, ma andate a fare un bel lampredotto al centro, scambiate due chiacchiere con il trippaio o con chi ti ha mangiato il panino lì, capito? Respirate l'aria di Firenze, capito? Migliorerete mentalmente. Beh, fisicamente se ve ne fate uno e basta, se ne fate due dovete correre un po' di più. Però è il lampredotto che vi rende fiorentini veramente.
4: Buongiorno dal Mare Mano Viola, ecco siete tornati. Io sono ottimista, una squadra di qualità che abbiamo del genere secondo me si può fare solo che bene. Basta assestarsi un po' dietro come sta riuscendo adesso piano piano e dietro a degli equilibri, poi la qualità che c'è davanti può fare solo che bene. Secondo me l'Europa ci si arriva e anche bene.
5: Cosa vedi? Per me il Como fa uno schianto tra capo e collo che non voglio immaginare neanche. E la Atalanta e la Lazio non le vedo benissimo, anche se la Lazio specialmente partiva bene. Noi si può entrare tranquillamente in Europa, basta che lasciar lavorare questo signore e vedere appunto di arrivare il più alto possibile.
0: Allora, in 30 secondi, Lampredotto lo consigliereste a qualche giocatore della Fiorentina?
1: Ha delle mire troppo alte il signore, nel senso che ormai si va verso una situazione nel mondo in generale, non nel calcio, che è aspettarsi troppo quello che si aspetta.
2: E il tonfo del Como?
6: Ci sono dei passaggi intermedi.
1: Il tonfo del Como gli voglio rispondere a lui. Allora ti dico, se mi stai ascoltando, ricordati queste parole. Se il Como fa un tonfo, mi riscrivi a maggio, vengo a Firenze, scegli il ristorante e ti offro una cena.
2: Ma si farà a mezzo, perché le avevo detto io che il Como
0: io
2: per
0: vengo
2: me
0: solo a mangiare
2: è un progetto vincente e ce l'aveva con me il signore, ma quindi sostengo a metà la cena con te
1: volentieri anche io, perché è matematicamente impossibile succedere questa cosa per me.
2: E anche sull'Atalanta in difficoltà in questo momento, sì, però sulla lunga
1: Atalanta c'ho diversi dubbi.
2: Però che sia adatta al gioco di Sarri, per come l'hanno costruita, sono d'accordo anch'io. Però detto ciò, credo di parlare anche a nome di Emiliano, noi ce l'auguriamo di passarle, di arrivare davanti a tutte queste squadre.
0: Ma questo...
2: Però siamo anche oggettivi, no? Lo vediamo il calcio e diciamo che è un'impresa difficilissima.
0: Certo, no, infatti sono d'accordo con entrambi. Allora, cari ragazzi, siamo arrivati in fondo a questo bel Uno di Noi con Emiliano, che ritroveremo mercoledì prossimo. Ti abbracciamo Emi, buona settimana, a presto.
1: Bene, ci sentiamo settimana prossima, forza Viola.
0: Ciao. Ovviamente salutiamo anche Andrea, che invece ci farà compagnia venerdì dalle 14 alle 16 all'interno di Palla al Centro con Tommaso Loreto.
2: Buona giornata a tutti.
0: E adesso c'è Viola Amore Mio come di consueto e poi ci ritroviamo, insomma, tutto il palinsesto quotidiano di Radio Firenze Viola e Chi si compra. Torna domani mattina alle 10. Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame.
6: rsacciai.it.
10: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
11: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
12: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
13: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
15: Leggila, ascoltala, guardala.
16: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Avrebbe aggredito a schiaffi la moglie e la figlia maggiorenne e da tempo avrebbe cercato di indurre la giovane a sposare un connazionale. Per questo un uomo di origini pakistane è stato denunciato ad Arezzo dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio. Gli agenti sono intervenuti domenica scorsa intorno alle ore 12.30 dopo una chiamata al 112 per una lite familiare degenerata in violenza. Arrivati nell'abitazione, i poliziotti hanno accertato che durante una discussione l'uomo avrebbe colpito con alcuni schiaffi la moglie e la figlia. Alla scena erano presenti anche gli altri figli della coppia, alcuni dei quali minorenni. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, le condotte aggressive si sarebbero già manifestate in passato, senza tuttavia che fossero state presentate denunce o segnalazioni. All'origine dei contrasti ci sarebbe in particolare la volontà dell'uomo di indurre la figlia a contrarre matrimonio con un connazionale. Informata la procura di Arezzo, gli agenti hanno proceduto all'allontanamento d'urgenza dell'uomo dalla casa familiare. E intanto, grazie alle videocamere di videosorveglianza, sono stati identificati e arrestati due presunti autori del colpo da 111.000 euro alla gioielleria al centro commerciale San Donato a Firenze dello scorso 15 aprile. La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato un 33enne italiano e un cittadino tunisino, 48 anni, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, con l'accusa di concorso in rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Le indagini della squadra mobile fiorentina sono partite dall'analisi dei filmati del sistema di sorveglianza cittadina, da cui è stato possibile individuare i due malviventi. Quella sera, verso l'ora di chiusura, il 33enne, spacciandosi per cliente, è entrato nel negozio e si è soffermato a guardare i monili in alcune teche. Poi, secondo quanto ricostruito, ha minacciato con la pistola il proprietario facendosi consegnare i gioielli, mentre il complice faceva fuori dal palo. Poi insieme sono scappati con la rifurtiva. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nei confronti del 33enne nel carcere di Sodiciano, dove è ristretto perché è ritenuto responsabile di una tentata rapina presso una gioielleria di Pontevecchio. Ancora con la cronaca, un incendio verso mezzogiorno di ieri nel giardino dell'istituto commerciale liceo sportivo Carlo Piaggia alla Darsena di Viareggio ha fatto scattare il sistema antincendio e costretto la dirigenza a evacuare l'edificio per precauzione. Studenti e insegnanti più il personale hanno atteso fuori che i vigili del fuoco mettessero in sicurezza la scuola e che gli studenti fossero fatti rientrare in classe. A provocare l'incendio potrebbe essere stata anche una cicca di sigaretta gettata tra la siepe che è secca. L'evacuazione è durata mezz'ora. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito sull'importanza che Paolo Vanoli per la fascia sinistra inizi a puntare con decisione su Victor Valdepeñas.
17: Uno dei nodi un po' da sciogliere di questa Fiorentina dopo l'inizio del campionato e in attesa di quella che sarà un ciclo di partite terribile è quello del terzino sinistro. Ho letto che Parisi sta lavorando per recuperare, i tempi non saranno ancora strettissimi, ma lo dico fin da adesso, non credo che Parisi sia la soluzione assoluta per questo ruolo. Vi ricordo che Manoli inventò Parisi alla destra, certo perché non aveva esterni e quindi Parisi aveva le caratteristiche per far questo, ma soprattutto perché non lo considerava un giocatore fondamentale per le sue capacità difensive per fare per interpretare quella posizione in campo. E allora tra un Vieri che non mi convince e un Ranieri che credo alla fine continuerà ad essere utile nel ruolo difensore centrale, credo che sia arrivato il momento di concedere veramente grande fiducia al Valdepeña. Il talento di questo ragazzo è oggettivo, così come è oggettiva la sua inesperienza con la quale è arrivata in Italia. In questo inizio di campionato è già passato attraverso qualche bocciatura pesante e anche qualche sfida con giocatori importanti e ha retto da un punto di vista psicologico, e questo secondo me è importantissimo considerato l'età. E poi l'ultimo Valdepeña, quello visto nel finale di gara contro il Napoli, credo che abbia dimostrato che sta imparando e crescendo. Quindi prendiamo un pizzico di coraggio, ma insomma Valdepeña merita la mia fiducia.
16: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.

0: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
1: la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati, siamo all'inizio di questa lunga sosta, si riprende il 10 ottobre con la gara esterna con il Genoa e intanto c'è Luciana Magistrato che saluto qui accanto a me, ben ritrovata, sta armeggiando qui con i cavi, con il volume
3: per delle errore cuffie. gli ho alzato ecco, sì. Il volume per cui stavo facendo
2: ora alzo il tuo
3: così. Sai, manco da 10 giorni mi sono dimenticata quali sono i tasti del volume mio e quello del volume tuo.
2: No, dicevo che oggi la Fiorentina riprende ad allenarsi ma senza 8 calciatori che sono impegnati con le nazionali. È tempo dunque di riflessioni ma anche di previsioni. È una Fiorentina che può credere all'Europa oppure quello di quest'anno è soltanto un anno di costruzione? Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348-7513-933 per intervenire in diretta 055-77-11171. Riparto da Luciana Magistrato che avete sentito proprio da...
3: Anche tu l'hai sentito.
2: Sì, sì. Proprio anche da questa domanda, da questa... questo interrogativo che ci stiamo ponendo in queste ore. Una Fiorentina che dopo un avvio così deludente ma dopo questa ripartenza che c'è stata con Vanoli in panchina può aspirare all'Europa, può avere delle chance concrete di agganciare magari un posto utile per la Conference?
3: Ma saranno determinanti un po' le partite dopo la sosta, appunto alla ripresa, anche perché tu vai a incontrare il Genoa che è una squadra che deve assolutamente fare il risultato, anche perché è in bilico lo stesso allenatore, no? DDR comunque ha un credito ma non ha una fiducia ma non insomma così illimitata, perché comunque deve far risultato per non ritrovarsi di nuovo nei guai, in una situazione troppo complicata, e quindi sarà una partita difficile. Poi comunque avrai l'Inter, avrai anche squadre importanti.
2: Sì. In 20 giorni avrai una serie di partite che potranno davvero dire tanto.
3: Poi mi sembra c'è Fiorentina. Anche l'infrasettimanale.
2: Spazio di 20 giorni affronta il Genoa, il Como, l'Inter e l'Atalanta.
3: Il Como ho dimenticato addirittura. Sì. Inter-Atalanta e quindi
2: 20 giorni.
3: È un percorso importante che ci dirà di più appunto su quello che è la Fiorentina. Vedo quasi più difficile affrontare il Genoa proprio perché, come dicevi tu, ci sono 8 giocatori in giro per il mondo, rientreranno un po' per volta. Il primo mi sembra hai scritto Beto. Tu hai fatto un po' Beto. Il punto su Firenze Viola proprio stanotte. Beto sarà il primo, l'ultimo Mastantuono, stavo per dire Mastrangelo.
2: Perché Mastrangelo?
3: Non lo so perché Mastrangelo.
2: Ma sorride anche Stefano Cherubini in regia.
3: Mastrangelo è stato un nostro giocatore, vedi? Non si chiamava Mastrangelo.
2: Ma chi? No. Non c'è
3: un
2: stato
3: nostro giocatore che poi, ma no, un ragazzo della primavera e poi aveva aperto.
2: Non me lo ricordo, magari se ci ascolta Andrea Giannattasio, che è il grande esperto di primavera, ce lo potrà confermare, ma non ricordo recentemente un giocatore di nome Mastrangelo.
3: E dopo vado a controllare perché insomma un po' rimbischerita sono, soprattutto dopo un periodo di ferie, uno è un po' troppo rilassato. Però ripeto, insomma. Vanoli cercherà di lavorare, di migliorare la tenuta degli ultimi arrivati, in particolare Gonçalves, però poi alla fine è difficile fare una squadra quando hai bisogno di fare gruppo, di fare squadra appunto con un nuovo allenatore, se tu non hai tutti a disposizione. Noi stiamo spingendo perché si proponga sempre più Ulahi insieme a Fagioli, però non li ha a disposizione nessuno dei due, quindi è difficile lavorare su queste cose.
2: Intanto dalla regia Stefano Cherubini mi ha girato anche la carriera di Luigi Mastrangelo, ex pallavolista.
3: Sì, sì,
2: è un pallavolista.
3: Mi piaceva tanto, ma io
2: famosissimo, certo.
3: No, io però alludevo a un giocatore viola, evidentemente mi sono confusa, ma ecco, so che si chiama Mastantuono.
2: Certo.
3: Però mi è venuto Mastrangelo.
2: Prima parlavi di Ulahi e allora c'è subito un messaggio da parte di Samuele che ti saluta. Luciana, stimatissima persona, precisa.
3: Grazie.
2: E puntuale nelle notizie. Come lo vedi, bimbo Ulahi al posto di attacco con ai fianchi Fagioli e Ndur, gli irremovibili? Questo è un altro tema che è stato discusso a lungo in questi giorni, in queste settimane. Di fatto lo si sta discutendo questo tema da quest'estate.
3: Sì, di far convivere, dici, Fagioli con Ulahi. Certo, sì, era quello che stavo dicendo. È che purtroppo Vanoli in questi giorni non potrà lavorarci, perché sono tutte e due in nazionale, anzi tutti e tre, c'è anche Ndur in nazionale. Spero lavori sulla tenuta, come dicevamo prima, sul recupero completo di Attà, visto che non è stato bene, ha avuto qualche problemino fisico, e in campo secondo me si è visto tutto. Può essere la nazionale per Fagioli può essere un'opportunità, perché Mancini, da quello che ho visto, ieri ero appunto a Coverciano a seguire una parte di allenamento, quei 15 minuti canonici a disposizione, Fagioli viene utilizzato,
2: come
3: viene
2: mezzala,
3: visto da Mancini come mezzala, quindi questo può essere anche d'aiuto, nel senso a far riprendere un po' di meccanismi.
2: Sì, però ne parlavamo ieri anche con Tommaso Borghini, ma insomma adesso che comunque si è calato alla perfezione il ruolo di regista, Fagioli, perché volerlo provare come mezzala? Non vorrei che poi tutti questi cambiamenti non finissero per essere anche disorientanti per lo stesso calciatore. Speriamo di no, ecco, perché
3: mia,
2: se c'è un ruolo, insomma, ora si tende sempre a snaturare le caratteristiche dei giocatori. Se è stato trovato un ruolo, lasciamolo lì.
3: Sì,
2: poi
3: però
2: è chiaro,
3: un
2: ci
3: giocatore,
2: sono delle esigenze nella
3: un giocatore non può pensare di giocare sempre con Vanoli, che ti mette un pochino arretrato, tipo un uno staccato, un regista arretrato, cioè non puoi pretendere di saper fare solo quel tipo di gioco. Tu sei un giocatore che, ringraziando Dio, ti hanno richiamato in nazionale perché manca tempo, cioè all'europeo, quello flop con Spalletti aveva fatto, e poi non era stato più chiamato, giustamente, perché
2: per carità, poi ripeto, ci sono delle esigenze ben precise in nazionale,
3: anche
2: però
3: giocare un po', non è che
2: la nazionale lui l'ha riconquistata perché comunque ha giocato come regista della Fiorentina, poi si
3: quello può
2: fare
3: essere
2: ruoli.
3: Sì, quello può essere anche si potrebbe chiedere a Mancini, nel senso, perché l'hai chiamato se poi lo devi utilizzare in una posizione diversa da quella in cui è stato valorizzato? Però il giocatore stesso deve mettersi a disposizione, allora perché ci si deve mettere Ulahi e fare un altro ruolo, perché è più giovane, perché non lo so. Sta di fatto che c'è questa possibilità che lui deve prendere come un'occasione per ampliare anche il suo modo di giocare, di essere utile alla squadra.
2: Poi tanto arrivano tanti messaggi mentre noi parliamo, naturalmente al 348 753 933. Ci sono tanti nostri amici da casa che ci scrivono, c'è ad esempio Fabrizio che ci scrive dalla Sardegna, Fabrizio da Monte Esperto, di Montaglione, dice anche qui: fra un sopralluogo e l'altro in bici, fra lavori alla casetta, giardinaggio e vari lavori di muratura, pittura, infissi, si sente Radio Firenze Viola e si torna a Monte Esperto di Trento e poi ci si prepara per Genova Fiorentina, quindi lo salutiamo, dice la Simona del bar Piazzetta Posada, è the number one. Bene, ci fa
3: e
2: piacere Fabrizio da Monte Esperto del Montaglione. Poi c'è Alex da Grosseto che dice che forse ti sei confusa con Mastro Nunzio che giocava nell'Empoli. Alex,
3: no.
2: Ha giocato anche nella Rondinella.
3: Mi sto confondendo, ma non ricordo bene il nome, ma dopo lo vado a verificare. Con un giocatore che poi ha completamente cambiato mestiere, mi sembra abbia aperto anche una pasticceria, però non so.
2: Sì,
3: ecco,
2: sì, ho capito.
3: Non so se era proprio Mastrangelo.
2: No, non mi sembra.
3: Quindi vabbè, amici, se riuscite ditecelo voi, altrimenti
2: ma mi sembra
3: poi
2: che abbia un nome totalmente diverso
3: nell'intervallo,
2: però
3: poi andrò a verificare. Io ora ovviamente è stato un lapsus, Mastrangelo al posto di Mastantuono, e quindi insomma verifico dopo.
2: Dovremmo essere già pronti con il collegamento con Reginaldo. Grande Regi, ciao.
4: Grande Lore.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: c'è anche Luciana Masristrato accanto a me. Allora, facciamo un po' un'analisi di questa Fiorentina. Fiorentina che è partita malissimo, c'è stato poi il cambio d'allenatore con Grosso, è stato esonerato, al suo posto è arrivato Vanoli, che sembra aver ridato un'anima, uno spirito a questa Fiorentina, un atteggiamento diverso. Una Fiorentina che con Vanoli in panchina è arrivata ad ottenere 3 risultati utili consecutivi. Ecco, che prospettive vedi per questa Fiorentina?
4: Ma allora, io ti dico, io pensavo sinceramente, dopo quello che aveva fatto Vanoli l'anno scorso, nonostante un inizio da quando è arrivato un po' difficile, perché comunque deve capire il giocatore che aveva e il modulo che poteva utilizzare, però penso che ha fatto un ottimo lavoro e ha finito il campionato come meglio poteva. Quindi speravo che si partisse da lui. Poi c'è stato il cambio di panchina con Grosso, che comunque aveva fatto benissimo a Sassuolo l'anno scorso, però quest'anno con tutti, nonostante tanti giocatori di nome, tanti giocatori di qualità che l'hanno preso, non è riuscito a far bene. E mi dispiace, perché comunque l'anno scorso aveva fatto benissimo col Sassuolo, però visto che ora l'hanno ripreso Vanoli e sta facendo di nuovo, non dico bene, però ha portato 3 risultati utili consecutivi, e comunque le ha di nuovo un danno alla Fiorentina che ci aveva bisogno per i tifosi, per tutti gli investimenti che ha fatto la Fiorentina.
2: Ecco, proprio in virtù di questi grandi investimenti che ci sono stati nel corso dell'estate, ti aspetti che questa Fiorentina poi possa davvero decollare, possa magari riuscire ad esprimere anche un gioco all'altezza delle aspettative?
4: Ma penso di sì, allora, è ovvio che ci cambiano di nuovo allenatore, ci vuole un po' di tempo, quello è il problema, che tempo non ci sta più. La Fiorentina ha già iniziato il campionato, però vedo che con Vanoli è un gruppo diverso, hanno un'anima e hanno un senso di appartenenza, di voler fare bene per la Fiorentina, per la società fiorentina e per i tifosi. Penso che se capiscono questi punti qua, penso che secondo me da qua alla fine si possono togliere di soddisfazione, perché comunque giocatori di qualità ce l'hanno.
2: Ecco, poi lascio la parola a Luciana Magistrato qui accanto a me. Prima però ti volevo chiedere naturalmente il tuo pensiero sull'attacco, insomma, da grande ex attaccante, che cosa pensi in particolare della coppia di centravanti Pellegrino e Beto? La Fiorentina ha dovuto sostituire Ken, che è stato ceduto al Como, e ha scelto questi due giocatori. Ecco, cosa pensi di loro e chi preferisci, insomma, se hai un giocatore preferito da questi due?
4: Ma Beto lo conosciamo perché fece bene con l'Udinese quando stava in Italia, quindi lo sappiamo, un giocatore che appena starà bene fisicamente, secondo me è un giocatore che per la Fiorentina può fare la differenza. Pellegrini l'anno scorso ha fatto benissimo col Parma, ma sono dei...
2: Sì, ti ascoltiamo, prego.
4: Ma sono giocatori un po' diversi, secondo me. E Beto è uno che sa più giocare da sponda, ma quando attacca la profondità c'è una grossa progressione e sa difendere la palla per andare a fare gol, almeno quello che ha dimostrato quando stava ultimo. Anche se Pellegrini ha le stesse dote, però Beto secondo me è uno più veloce e secondo me quando sarà meglio fisicamente potrà dare una grossa mano alla Fiorentina. Ma sono due giocatori che quei altri giocatori esterni che ci sono, secondo me possono fare bene entrambi con la Fiorentina.
2: Luciana Magistrato?
3: Sì, io ti voglio portare su due brasiliani, no, che giocano nella Fiorentina. Uno è Vieri, che è stato utilizzato sia da difensore centrale che da terzino sinistro. Che ne pensi di questo giocatore? E poi di Dodò. Se secondo te la Fiorentina dovrebbe comunque fare uno sforzo, venirgli incontro per rinnovargli il contratto, se è giusto tenerlo ai margini perché non ha voluto rinnovare, insomma, qual è il tuo pensiero su tutte e due?
4: Allora, sul difensore, per il calcio italiano è difficile un difensore arrivare e ambientarsi subito, e lo sappiamo, perché comunque il calcio italiano di tante lavori alla fase difensiva e deve essere coordinato con i compagni, perché comunque in fase difensiva italiana si lavora tantissimo, e quindi per me è un giocatore valido, ma ci vorrà un po' di tempo per adattarsi, ma so che il Stefano su queste cose qua ci lavora tantissimo, e quindi e spero che a breve, ragazzi, sarà pronto per fare sia il centrale che il terzino che lo può fare. E Dodò, io penso che a questo punto è un giocatore importantissimo per la Fiorentina, per come gioca, e lo sappiamo. E quindi a questo punto, se la Fiorentina lo vuole tenere, è giusto fare il sacrificio e accontentare il giocatore. Se non lo vuole tenere, visto che ha altre opzioni o altri giocatori validi nel suo ruolo, allora è meglio liberare i ragazzi e lasciare andare altrove, perché comunque se il ragazzo non sta bene con la testa, non si trova bene, poi alla fine non rendi quello che può rendere.
2: Senti, invece, tornando all'attacco e agli esterni, parlavi appunto di questi giocatori che la Fiorentina ha acquistato nel corso dell'estate. Mastantuono naturalmente ha subito dimostrato il suo valore. Ti ha colpito? Ti aspettavi che comunque potesse subito lasciare il segno? Ti aspettavi che potesse integrarsi subito velocemente nella Fiorentina?
4: Beh, allora è un giocatore che arriva da Real Madrid, quindi il talento e la qualità ce l'ha. È ovvio che, come dicevo dei difensori, per un attaccante in Italia non è facile il primo anno, però il ragazzo la qualità, secondo me, con gli allenatori come Vanoli, che sa un po' più o meno come eravamo noi con Prandelli, no? Che Prandelli era un maestro, nel senso, potevi sbagliare il movimento che ti faceva rifare, e quindi uno ha anche la possibilità di sbagliare. Perciò
2: sì. Ti sentiamo in mezzo al traffico,
3: occhio
2: .
3: Alle macchine,
4: basta che stai calmo un attimo. Quindi uno ha la possibilità di fare le cose con più calma e di dimostrare il talento, perché il talento c'è là, così come attacca, secondo me ancora non ha dimostrato tutte le qualità che ha dimostrato l'anno scorso con l'Udinese.
2: In effetti a Tà nel precampionato ci aveva fatto vedere delle giocate pazzesche, poi è iniziata la stagione ufficiale,
3: ha avuto anche un problema fisico,
2: però insomma è sembrato un giocatore fino a questo momento che ha fatto soltanto il compitino.
4: Ma è un altro che secondo me appena si trova d'accordo con gli schemi di Vanoli, è un altro che secondo me può dare tantissimo alla Fiorentina, perché comunque ha dimostrato, come hai detto tu, all'inizio della temporada, della preparazione, quindi vuol dire che qualità e quantità su tutti e due i cazzi ce l'ha.
2: E NGA invece ti ha sorpreso, al di là del fatto che con il Napoli magari non è stato così devastante come lo era stato con il Pisa, o comunque così brillante come era stato nelle partite precedenti, però comunque è un giocatore che dimostra di poterle spaccare le partite. NGA.
4: No, vedi, NGA già è un giocatore diverso, che comunque è un giocatore giovane, però io l'ho visto quando è entrato contro il Milan, col Torino, ancora a Torino, io ho detto: Madonna, ma che giocatore è? Perché comunque ha un obiettivo, lui punta verso la porta, o vuole fare gol o vuole fare l'assist, quindi è un giocatore più obiettivo, e secondo me ha fatto bene la Fiorentina a dare possibilità ai ragazzi di dimostrarsi e giocare in continuità.
2: E poi alle loro spalle in questo momento ci sono due giocatori comunque interessanti, comunque di valore, come Pedro Gonçalves e Gnonto. Pedro Gonçalves ancora non è in forma, non è al 100%, però quando avrà raggiunto la miglior condizione è un altro giocatore di grande qualità.
4: Assolutamente, è un reparto offensivo della Fiorentina che non c'è da recriminare niente a nessuno. È ovvio che, come hai detto tu, tutti questi giocatori devi mettersi in forma, e poi ci avrà tempo e spazio per tutti quanti, e secondo me appena tutti saranno a posto fisicamente possono dare una grossa mano alla Fiorentina.
2: Luciana?
3: Senti, parlavamo prima di Ulai, no? Di questo centrocampista ora in nazionale, e proprio con la sua nazionale l'abbiamo scoperto di più, almeno chi non è addetto ai lavori in senso stretto magari lo ha ammirato proprio ai mondiali, annullato da solo la Germania, insomma. Può giocare insieme a Fagioli, secondo te? È una domanda che tanti ascoltatori ci fanno, che ce la facciamo anche noi un po' tutti i giorni, senza venirne a capo.
4: Ma i giorni di oggi, sinceramente, quando si corrono si possono giocare tutti i giocatori insieme, non c'è differenza. Quindi secondo me sì, possono giocare tutti quanti insieme, perché corrono tutti, quindi è un giocatore adatto, sì. Secondo me sì, possono farlo.
2: Senti, prima di salutarti e di ringraziarti, ti chiedo, al di là di questa partenza così difficile, così disastrosa da parte della Fiorentina, secondo te c'è lo spazio per questa squadra per poter puntare a un posto in Europa?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché comunque come ho detto prima, la società ha messo a disposizione tantissimi giocatori validi, e quindi devono capire che se non si vince non si deve perdere, e guadagnare qualsiasi punto da qua alla fine del campionato secondo me sarà importantissimo, e la qualità è quello che c'ha l'organico, che c'ha la Fiorentina, si possa migliorare.
2: Giochi ancora anche quest'anno?
3: Ecco, io sono curiosa.
4: Sì, faccio un altro anno in prima categoria, che abbiamo vinto la seconda, allora faccio la prima con la stessa squadra, mi diverto.
2: Insomma, non ti fermi mai, eh?
4: Cerco di non fermarmi.
2: molto bene.
3: Bravo, lo spirito giusto.
2: E allora, in bocca al lupo a Reginaldo, grazie al grande Regi. Grazie. Ciao, a presto. Grazie a Reginaldo, che ci riporta indietro, un po' indietro, perché comunque lui 2007, ha giocato quasi 20 anni fa della Fiorentina.
3: Controllavamo prima. 2007, sì. Io me lo ricordavo in un ritiro a Marbella, per quello ho detto 2009, invece ho fatto sia quello del 2006 che 2006-2007 che quello del 2009, per quello.
2: Pensa che il nostro regista Stefano Cherubini non si ricordava di Reginaldo.
3: Però io ho detto la parolina magica e se l'è subito ricordato,
2: sì. Però non se lo ricordava,
3: cioè, Canalis, Elisabetta
2: non
3: Canalis
2: non se lo ricordava, molto semplicemente perché è molto giovane e non era ancora nato,
3: certo.
2: Comunque nasceva proprio quell'anno
3: a Firenze, così. Poi cioè, ce lo ricordavamo tutti, poi lui andava a Parma, insomma, si è fatto
2: Parma, Siena,
3: esatto, sì, a Siena
2: in Italia. Voi dite, tornando ai messaggi al 348-753-933, voi dite che Attà è fuori forma. Per me lo avete sopravvalutato, l'ho già scritto in un altro messaggio, questo è Pierpaolo appunto che ce lo scrive, l'ho scritto in un altro messaggio, per i valori del fantacalcio, media voto, gol, assist e cartellini, Attà non è nei primi 25.
3: Noi speriamo che ti sbagli tu.
2: Speriamo che sia un problema fisico e che non sia ancora al 100%.
3: Nel senso che a noi ci hanno detto comunque, cioè no, a noi, nel senso lo ha detto anche Vanoli, che ha avuto un problemino comunque già grosso, non so che bene che tipo di problema, perché poi ha sempre recuperato, però magari è uno di quei giocatori che, avendo cambiato un po' tutti i metodi di allenamento, avendo fatto una brillante preparazione, cioè una pretemporada, come si usa dire, molto buona, ora sta un po' risentendo, no? Ha un calo anche fisiologico. Io spero in questo.
2: Sì, speriamo, perché ti ripeto,
3: che risolva magari proprio durante questa sosta, risolva i suoi problemi fisici.
2: Speriamo, perché ti ripeto, io nel corso delle varie amichevoli ero rimasto impressionato dalle sue giocate, dalle giocate di gran classe, che non erano fini a se stesse, ma riuscivano anche a essere funzionali ai fini proprio del buon gioco della
3: magari
2: squadra.
3: È stato un pochino imbrigliato l'altra volta con il Napoli, non ha fatto bene, però ha avuto anche un'occasione, ha preso la traversa, è stato anche un po' sfortunato in quell'occasione, altrimenti
2: sì, sfortunato, ma diciamo anche
3: impreciso,
2: diciamo,
3: certo,
2: anche
3: certo,
2: che è stata molto fortuita quella circostanza che l'ho visto colpire la traversa, perché
3: sì,
2: c'è stato un contrasto, un rimpallo,
3: minuti, certo, no,
2: è stato
3: no,
2: un rimpallo, il pallone è finito sulla traversa, cioè è stata voluta fino a un certo punto, ecco, quella conclusione da parte di Attà, nel senso
3: c'era lì,
2: per carità,
3: ecco.
2: ci mancherebbe. Mastro Bulletta forse ti chiede, Gabriele?
3: Che
2: Mastro
3: cosa?
2: Nunzio, Mastro Mastrangelo, Mastro Bulletta forse?
3: No,
2: neanche Mastro Bulletta. Vabbè.
3: Mastro Bulletta non era un locale,
2: era un ristorante.
3: Era un ristorante, non sono mai stata, quindi non lo conosco.
2: Io sì. Ancora messaggi, Gabriele da Mestre al 348-753-933 ci scrive: quando parlate di piazzamento europeo per la Fiorentina forse dimenticate che abbiamo una differenza reti negativa, molto negativa, per accedere ai posti alti è necessario averla positiva, altrimenti si prospetta un decimo, undicesimo posto. Sì, comunque insomma, sono numeri che possono cambiare per la Fiorentina, la Fiorentina che ha subito ad esempio 12 reti nelle prime 5 giornate, però è chiaro che incidono molto anche le quattro reti subite dalla Roma e le tre dal Frosinone,
3: sì.
2: È una difesa che va ancora registrata da parte di Vanoli ci lavorerà, ci sta lavorando, vedremo, ecco, che possa.
3: Solo col Venezia, no? Non ha preso gol.
2: No, col Pisa, col Venezia ha preso 2 la Fiorentina.
3: Ha ragione, sì, col Pisa.
2: In campionato ancora la Fiorentina non è riuscita ad avere nessun clean sheet, non è riuscita ancora a mantenere inviolata la porta. Buongiorno, dice Andrea 61 da Milano, nella roulette russa del centrocampo rispetterei le scelte di Vanoli, al di là di cosa mi piacerebbe vedere il tecnico e lui, sarebbe come se chiedessi il suo parere nel mio lavoro, certo, a ognuno insomma il suo,
3: certo,
2: dice
3: infatti,
2: il nostro ascoltatore.
3: Lui poi li vede sempre i giocatori, quindi sa spiegarlo, è stato bravo a entrare nella testa dei giocatori, perché a me non me lo toglie dalla testa nessuno, che, cioè se quella squadra era così scarsa con Grosso e poi ha fatto un cambiamento così importante, non credo sia solo un fatto di tattica, di gioco, di sistemare i giocatori in campo. In questo è molto bravo Vanoli, però c'era qualcosa che non andava, forse nei rapporti, no, con l'allenatore. Non c'era la voglia anche magari di sacrificarsi per un allenatore che non aveva fiducia in loro e che loro quindi hanno sentito, perché insomma io non credo sia così scarso come allenatore, ma soprattutto non credo che fossero così scarsi i giocatori, sì, in campo, cioè sì. Non, la qualità c'era anche prima, ecco, non, quindi qualcosa che non andava c'era nei rapporti più che nella tattica o nella tecnica, ecco.
2: Intanto, tornando al giocatore della primavera a cui probabilmente facevi riferimento, il nostro ascoltatore Manuel dice che è Gastaldo.
3: No. Forse Masciangelo, una cosa del genere. Ma dopo controllo. Quando
2: comunque,
3: c'è,
2: ecco, comunque
3: controllo.
2: Visto che avevi fatto riferimento ad un giocatore della primavera che poi ha cambiato mestiere, è andato a fare il pasticcere, sono andato a ricercare
3: un forno pasticcere.
2: Saverio Madrigali.
3: Allora forse Madrigali, sì, non lo so.
2: Che ha questa pasticceria a Riglione, in provincia di Pisa adesso.
3: Sì, allora Madrigali è quello della pasticceria, ricordo,
2: sì, però non era lui,
3: che
2: non
3: aveva
2: era
3: fatto
2: lui,
3: la Nazione.
2: Quello con cui ti sei confusa,
3: no,
2: citando Mastro.
3: No.
2: Mastrangelo, no. Non Mastantuono. Vabbè, insomma, piano piano verrà fuori anche questo nome. Tornando da Ta, Alessio ci scrive semplicemente fuori ruolo e un pochino fuori condizione, il famoso equilibrio del vanolismo. E a Ta è una mezzala, deve avere campo davanti a sé per poter sprigionare,
3: esatto,
2: la sua classe, la sua tecnica, la sua velocità.
3: Si è trovato bene con Grosso,
2: passo.
3: Ma poi serviva un pochino arginarlo per il bene della squadra, perché anche lui era molto
2: indisciplinato?
3: Sì, nel senso che teneva molto palla, troppo palla, sì, no? Forse perché cercava, essendo in un momento di difficoltà tutta la squadra, ognuno cercava poi di risolverla per conto proprio, e Atta secondo me era bravissimo a questi colpi, però teneva troppo la palla e quindi forse è stato anche un po' imbrigliato in questo senso, e quindi deve trovare ancora un suo equilibrio al di là dei, ripeto, problemi fisici che sono stati detti ed evidenziati pubblicamente.
2: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale, grazie a Stefano Cherubini in regia. 348-7503-933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-7711-171. Francesco ci chiede cosa c'è di vero sulla notizia che il Galatasaray vorrebbe prendere Ulai a gennaio. Tu sai qualcosa?
3: È una voce che diceva un giornalista turco, sai, quando lui ci ha giocato in Turchia, sì, quindi probabilmente, sì, ha degli estimatori. Galatasaray sta lottando per i primi posti,
2: sì, però insomma Besiktas, non vedo perché la Fiorentina si dovrebbe privare di un giocatore,
3: no,
2: che ha acquistato,
3: certo, però nulla,
2: per tanti milioni. No, per
3: nulla,
2: carità,
3: vieta che il Galatasaray magari ci pensi e faccia magari anche un passo per averlo, poi sta alla Fiorentina dire di no.
2: Beh, insomma, nell'ottica di quella Fiorentina duratura, quella Fiorentina internazionale,
3: no, certo,
2: quella Fiorentina intrigante, Ulai, al di là di queste difficoltà che ci sono adesso nel trovargli una collocazione nella Fiorentina, insomma, credo che ci sia un lavoro per poterlo portare a diventare un titolare fisso di questa squadra.
3: Certo, anche perché altrimenti, cioè, ora c'è l'adattamento, no? La necessità che lui si adatti al gioco italiano, certo, ma che, insomma, quella qualità che ha, non
2: sì, si adatti.
3: Quando
2: maturi,
3: parlavo
2: maturi
3: di imbrigliare i giocatori, bisogna che non venga imbrigliato, no? Altrimenti poi perde anche l'efficacia per cui tu l'hai preso, e le qualità, insomma, per cui l'hai preso, le caratteristiche per cui l'hai preso. Darlo in prestito, tipo darlo in prestito al Galatasaray, perché comunque Paratici è uno che, se in giovane deve fare un percorso altrove, lo cede, cioè non si fa problemi in questo, però credo che se è un fatto di adattamento non lo puoi poi rimandare a farsi le ossa in Turchia, ecco, perché lì non si adatta, lì torna a fare il calcio che faceva già prima, quello turco, per cui sarebbe inutile, ecco.
2: Tanto ha scatenato, devo dire, grande curiosità la ricerca del nome a cui facevi riferimento prima. E allora c'è Alessandro, Viola Club Centro Storico, dice: credo si riferisca al bomber Mastro Nunzio, ma non è lui, lo abbiamo già detto. Perché anche un altro ascoltatore aveva fatto il nome di Mastro Nunzio.
3: Non so se abbiamo avuto un Masciano, ora non me lo ricordo, ragazzi.
2: Mentre Gianmarco dice Giorgio Mastro Pasqua, che è un ex calciatore del Bologna, tra le altre, me lo ricordo, negli anni '80. Giorgio Mastro Pasqua, sì. Poi ancora un altro amico da casa dice: solo allenatori mediocri non troverebbero posto ad un giocatore come Ulai, e con Fagioli non c'entra nulla. Sì, hanno altre caratteristiche, perché se Fagioli è un regista, la stessa cosa non si può dire di Ulai, perché ascoltando anche vari addetti ai lavori, non ultimo il direttore Pietro Lomonaco, Ulai non può fare regista proprio perché è un giocatore che tende a scappare e difficilmente rimane come punto di riferimento davanti alla difesa, e quindi potrebbero assolutamente coesistere.
3: Però ha delle buone doti anche di fermare il gioco altrui, il gioco altrui.
2: Però ecco, insomma, come regista davanti alla difesa non lo si può immaginare.
3: Molto belli in alcuni frangenti, insomma, ho notato questa velocità nel bloccare gli avversari. Poi ovviamente deve fare quella caratteristica, la deve portare avanti con continuità per 90 minuti.
2: Max da Campi dice: perché non gli si dà Fagioli al Galatasaray, così Ulai giocherebbe titolare qui. Sì, però poi insomma bisognerebbe anche sostituire Fagioli, e già il centrocampo non è che sia un reparto così folto, diciamo. Abbiamo due messaggi vocali, sentiamoli. 3487.
5: Buongiorno signora magistrato.
3: Buongiorno.
5: Per me la nazionale potrebbe anche fare festa, perché i CT della nazionale cambiano ruolo a tutti i giocatori, che loro sono abituati a giocare in una società, come sta facendo il signor Mancini con Fagioli. Allora la nazionale per me dovrebbe non esistere più, e i giocatori che vanno in nazionale per me non conta niente. Fabri.
6: Ragazzi, buongiorno. Per quanto riguarda la difesa, dovremmo quasi esserci 4-3-2-2-1 rispettivamente: Roma, Frosinone, Torino, Venezia, Napoli. La prossima è zero il campionato. È matematica.
2: Perché mi sembra un buon ragionamento questo, insomma. Bisogna vedere come tornano i vari giocatori che sono impegnati nella nazionale. Insomma, questo è un bel rebus.
3: Particolare Dragusin
2: che tornerà tre giorni prima della sfida con il Genoa, e soprattutto lui, come tanti altri, sarà sottoposto ad una serie di partite ravvicinate, perché in qualche caso si parla di quattro partite che dovranno essere giocate da questi calciatori della Fiorentina. Dragusin, ad esempio, perché comunque Dragusin è un perno della difesa della Romania allenata da Agi, e quindi
3: perché poi appunto
2: è complicato, ecco, però, magari arriva stanco, arriva,
3: cioè, bisogna anche trovare anche una coppia centrale alternativa. Non è che poi Dragusin, è vero che non hai le coppe, non hai la conference, per meglio dire.
2: Pongracic lo stesso, Pongracic gioca quattro partite anche lui con la Croazia,
3: però magari ha giocato meno nella Fiorentina,
2: però comunque anche lui
3: comunque devi trovare anche delle alternative. Non è che Dragusin le può fare tutte, anche
2: è vero,
3: poi...
2: però proprio in questo momento in cui sembrava aver ritrovato lo smalto, la condizione, la cattiveria, la forma migliore, c'è questa sosta, e probabilmente sarà costretto a giocare tutte queste partite della Romania, vediamo, ecco. Però insomma
3: ma io dicevo
2: non è proprio il massimo, è proprio l'ideale in questo momento. Paolo D'Arezzo ci scrive: io penso che Ulai difficilmente diventerà titolare con Manoli, perché Endur con lui giocherà sempre in quanto giocatore fisico e che dà equilibrio alla squadra. Evidentemente questo giocatore, anche se non ha riscontrato l'entusiasmo di molti, direi, insomma, tanti lo criticano Endur, però comunque gli allenatori lo apprezzano, ecco perché.
3: Sì, è vero.
2: Poi alla fine passano gli allenatori, cambiano gli allenatori, Endur è quasi sempre titolare, quindi evidentemente lo ritengono un elemento funzionale, un elemento a cui è difficile rinunciare per gli equilibri.
3: Sì.
2: Per la fisicità, che insomma non tutti la riscontrano questa fisicità, anch'io non è che
3: la usa sempre,
2: perché è un giocatore che ancora non riesce ad essere così veloce, anzi è un giocatore abbastanza lento, e quindi la fisicità non può emergere. Messaggi: Ulai mezzala alla Gattuso con più tecnica, dice un altro nostro amico, dice: ci daranno Torreira più 50 milioni se dovesse andare Ulai al Galatasaray.
3: Chi ci danno?
2: Torreira più 50 milioni. Insomma, sì, 50 milioni no, ma insomma potrebbe essere un'idea.
3: 50 milioni mi sembra un po' esagerato, sì. Però va bene.
2: Però insomma potrebbe starci magari un tipo di trattativa su queste basi, anche se ripeto la Fiorentina non credo che possa prendere in considerazione proposte da parte di altre squadre per la cessione di Vlahovic, ci mancherebbe altro, insomma è un giocatore che nelle idee di Paratici rappresenta il futuro, rappresenta il protagonista secondo me di quella Fiorentina duratura che è stata annunciata da Paratici stesso,
3: cioè ha fatto tanto poi per prenderlo, ricordate anche, no, tutte le manfrine per nascondercelo perché non era così, e poi quello che è successo quando è tornato dalla nazionale sembrava addirittura lo avessero rapito, poi, sì. Poi ovviamente lui ha spiegato che non era così, doveva parlare con i suoi agenti, con i suoi avvocati, per quello insomma c'era stato questo momento un po' particolare, e però ecco insomma ci ha come ho detto prima, noi lo abbiamo ammirato, ovviamente Paratici lo ha seguito e i suoi lo hanno seguito, la sua, il suo team lo hanno seguito molto più di noi, noi lo abbiamo un po' scoperto ai mondiali, lo abbiamo ammirato, abbiamo visto un giocatore che le caratteristiche, le capacità, le qualità per far bene ce l'ha. Io credo che va tenuto, va aspettato, se c'è da aspettarlo, perché comunque è molto giovane, cioè uno tra i più giovani, sì, sono arrivati tutti i giocatori molto giovani.
2: Devo salutare adesso un grande ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano. Ciao Aldo. Aldo,
7: buongiorno Lorenzo e Lucianina.
2: Ben ritrovato, sì. Ben ritrovato, caro Aldo. Eri.
7: Ma Lucianina ti ha detto qualcosa di domenica?
2: Mi ha detto sì, poi però mi ha detto.
3: Era caduto nella trappola, però poi l'ho visto preoccupato, cercava di capire che cosa avesse fatto e detto.
2: Magari sono state stravolte certe sue dichiarazioni, non lo so, dico, ma anzi, a volte se deve esserci una persona che è in qualche modo risentita, tra virgolette, con Aldo Firicano, sono io che.
3: Capito?
2: Una volta avevo fissato un collegamento con te e non mi hai risposto.
3: Aveva rigirato la frittata, Lorenzo.
7: Hai capito,
3: non sbaglia mai, Lorenzo.
2: Sì, no, ci mancherebbe. Senti Aldo, eri allo stadio naturalmente per la partita contro il Napoli della Fiorentina, domenica sì. Non hai pranzo?
3: Eh sì.
2: Adesso, hai incrociato Luciano.
3: L'ho visto, quindi sono testimone.
7: Aldo, bella partita.
2: Bella partita, e è una Fiorentina che ancora non riesce a mantenere inviolata la porta in campionato. C'è stata sì la partita in Coppa Italia con il Pisa in cui la Fiorentina non ha subito gol, ancora c'è da sistemare qualcosa per quanto riguarda la difesa, in particolare ecco, secondo te su cosa deve lavorare Vanoli?
7: Ma io direi che c'è molto da sistemare.
2: Sì, certo.
7: Però è anche vero che insomma in questo breve lasso di tempo in cui è arrivato Vanoli ci sono stati molti segnali incoraggianti, cioè, diciamo che un po' si è cambiato strada e quindi alcune sbavature che ancora ci sono, questa fase difensiva anche sui piazzati, perché poi il gol è venuto su un piazzato col Napoli, sì. Va bene, strutturato bene, fatto bene, però penso che lì si poteva difendere meglio con un po' più di attenzione, però sicuramente al netto delle palle piazzate ancora qualcosina da registrare dietro c'è da trovare secondo me in primis, Lorenzo, quello che poi sarà un po' diciamo la difesa base in, diciamo almeno 3 su 4 titolari,
2: sì.
7: L'ultima coppia centrale, Dragosin e Ranieri, insomma, hanno fatto una buona gara, potrebbero essere loro almeno per il momento secondo me diciamo i titolari tra virgolette,
2: sì.
7: Mentre sugli esterni secondo me ancora specialmente a sinistra ci sarà da capire bene come giostrare i giocatori, credo anche a seconda delle partite, e soprattutto dipenda molto credo dalla crescita in fase difensiva di Valdepeña.
2: Ecco, guarda, a questo proposito oggi Luca Calamai nel suo Caffè Nero Bollente diceva che è arrivato il momento di dare grande fiducia a Valdepeñas, al di là del talento, comunque quello visto con il Napoli, il giocatore visto con il Napoli ha dimostrato di essere in crescita, quindi proviamo ecco a utilizzarlo magari con una certa continuità per vedere che risultati dà questo giocatore. Cosa ne pensi?
7: Sì, io sono d'accordo, nel senso che per quel ruolo mi sembra più più adatto, più tagliato, cioè, ottime qualità tecniche, però la specificità del ruolo non la dobbiamo perdere in questo calcio moderno, nel senso che Valdepeñas è un terzino.
2: Sì.
7: E come tale il ruolo impone almeno fase difensiva.
2: Certo, lui è portato ad attaccare, ovviamente. Sì, arriva dal Real Madrid, ecco, non dimentichiamocelo.
3: Cioè. Era anche un centrale, cioè è anche un centrale, sì, quindi è
2: capito,
3: strano.
2: Però è un centrale nelle giovanili, ha giocato una partita soltanto.
7: Sì, nel
3: ragazzi. Punto, allora come fai?
7: È regista, diciamo, no?
2: Sì.
7: Veniamo a noi, io credo che debba passare molto, appunto, la sua titolarità dalla crescita in fase difensiva.
2: Sì.
7: Un difensore deve difendere bene, poi l'attitudine ad attaccare fa bene, ci vuole, il gioco moderno è quasi necessaria, però ecco, alcune sbavature viste fino adesso in fase difensiva.
2: Insomma, l'errore contro il Torino ce lo ricordiamo, purtroppo.
7: Diversi errori anche di posizionamento. Insomma, quindi il ragazzo è giovane, è talentuoso, quindi mi aspetto una crescita, anche perché il mister Vanoli era quel ruolo lì, quindi magari da questo punto di vista può essere un vantaggio per lui, perché può trasmettere, insomma, sensazioni che ha già vissuto. Insomma, Paolo Vanoli è stato un bel terzino sinistro.
2: Sì, sì.
7: E quindi, appunto, per tornare al discorso della difesa, insomma, la quadratura del cerchio potrebbe essere questa crescita di Valdepeñas,
2: anche perché poi grandi alternative non ce ne sono, a meno che non si voglia aspettare Parisi, però Parisi
3: fino a
2: qualcuno,
3: gennaio.
2: Ecco, qualcuno sostiene che fino a gennaio non lo rivedremo.
3: Dicembre, gennaio.
7: Parisi ha bisogno di tempo, io credo che, insomma, dopo Natale si potrà pensare a Parisi, per ora
3: magari Aldo, scusa se ti interrompo, magari è stato un po' sbagliato pretendere che Vieri, che è molto lento, macchinoso, roccioso, però lento, potesse creare problemi a Politano, che invece fa della velocità, no? La sua arma migliore, per cui forse è stato sbagliato con il Napoli, intendo, al di là dei discorsi che abbiamo fatto sulla difesa, è stato un errore,
7: poi,
3: no?
7: Magari.
3: Forse.
7: Però per esempio a Venezia aveva funzionato il fatto di tenere Vieri bloccato, quindi poi rimanere in tre e dare la possibilità a Gimenez
3: di
7: attaccare molto, visto che Mastantonio da quella parte del campo poi gli piace andare dentro al campo e quindi lasciare l'ampiezza appunto al terzino destro.
3: Poi Mastantuono spesso è molto
7: Si accentra, quindi lascia quella fascia.
3: Sì, però
7: di
3: dicevo a tutti i difensori, no? Gli occhi puntati ai difensori.
7: Però Vieri
3: molto marcato.
7: Non può pretendere che faccia il terzino, come lo intendiamo appunto in chiave moderna, perché è un centrale e dovrà lavorare da centrale. Insomma, mi sembra più un giocatore da una difesa a tre o chiaramente a due, più che un terzino che si adatta, anche perché quando ora sugli esterni trovi i giocatori molto veloci, imprevedibili, specialmente con campo un po' aperto, diventa un problema.
3: E soprattutto con le nuove regole, no? Che non si fischia più niente, per cui tu devi arrivare al novantesimo senza pause, praticamente.
7: Esatto,
3: al 45esimo, quindi, come nel suo caso.
7: Probabilmente i lavori in corso riguardano probabilmente questa fascia sinistra che sarà da. Però, insomma, ci sono tante piccole cose da aggiustare. Ripeto, ribadisco, i segnali visti in questo da quando è arrivato Vanoli, insomma, sono segnali che portano verso una inversione di tendenza che nelle prime partite, insomma, era un po' preoccupante.
2: Senti, sulla corsia destra difensiva, ritieni che possa Jimenez prendersi la titolarità a questo punto?
7: Sì, ha fatto bene l'altra partita, potendo anche alternarsi con João Mario.
2: João Mario mi fa un po' più paura, ti dico la verità.
7: Però, insomma,

0: dirimente tra una grande partita e una partita così così.
1: Luciana?
2: Sì. Ti volevo chiedere anche a te su Ulai e Fagioli, insomma, pensi che in un futuro, perché ora non ce l'ha a disposizione per fare l'esperimento, possano comunque giocare insieme, o comunque sia Vanoli, è ovvio che ha in Fagioli, no, il suo pupillo, perché l'anno scorso gli ha permesso quella grande rimonta, Fagioli è stato importantissimo, no, in quella fase, e quindi è ovvio che ci punti anche quest'anno in cabina di regia, però conviene lasciare in panchina Ulai, come è accaduto?
0: No, non conviene. Ho sentito le parole di Vanoli,
2: sì,
0: dopo partire su questa cosa, e ho capito che insomma ci vuole un po' di tempo per pensare, e io penso che succederà di vedere sia Fagioli che Ulai in campo, però giustamente l'allenatore si è preso, come dire, un po' di tempo per poter capire come poi far coesistere due giocatori che possono sembrare simili nelle caratteristiche, che però per la qualità stessa dei giocatori, secondo me poi alla fine un posto bisogna trovarglielo.
1: Ecco, e da allenatore ti chiedo, visto che comunque è un tema spesso dibattuto da parte dei nostri ascoltatori, da parte dei tifosi della Fiorentina in generale, Ndur che cosa ha di particolare, di speciale, che gli consente, tra virgolette, di trovare sempre il favore degli allenatori, visto che comunque viene utilizzato spessissimo, ecco, cambiano gli allenatori, ma tutti i tecnici poi finiscono con l'utilizzarlo da titolare?
0: Ma perché secondo me Ndur sa fare bene un po' tutto, quindi partendo da una buona fisicità, è un'ottima tecnica, è uno che ha fatto e che fa anche qualche gol e che farà anche qualche gol, e poi appunto nel corso di una partita quello che piace agli allenatori è che sa come posizionarsi, quando è il momento magari di attaccare di più, quando è il momento di abbassarsi, e quindi queste qualità di Ndur inducono gli allenatori che c'erano, ma Vanoli anche a comunque considerarlo un titolare,
1: cioè non ruba l'occhio, però secondo te comunque fa un lavoro,
0: esatto,
1: scuro,
0: però
1: prezioso,
0: ruba l'occhio, però è un giocatore che magari lo vuoi sempre in campo,
2: e poi quindi... è profumatissimo. Ho avuto modo di andare a fare un'intervista.
0: No.
2: Aveva un
0: questo
2: profumo.
0: Non lo so.
2: No, ma te lo dico durante l'intervista che abbiamo fatto,
0: sì,
2: al Viola Park, ci mancherebbe, con Brunella Ciullini per Tutto Sport, tra l'altro. Aveva questo profumo buonissimo che ce l'ho ancora nella testa, per cui magari ipnotizza gli allenatori.
1: Che profumo fosse?
2: No, perché eravamo registrati, quindi non.
1: No, magari a fine intervista.
2: Beh, no,
1: non avevi questa curiosità.
2: Non ho avuto, sì, avevo la curiosità, ma non ho potuto, insomma, non ho avuto tempo in modo, ecco.
1: Ho capito. Invece ai tuoi tempi qual era il giocatore
2: più
1: profumato?
2: Più profumato,
0: Aldo. Non ho...
1: o il giocatore che comunque insomma ci teneva di più.
0: No, ai miei tempi si diceva che era meglio essere con un odore un po' sgradevole per dar fastidio all'avversario.
2: Vedi,
1: c'erano anche questi trucchi, certo. Senti, faccio anche a te la domanda che ho rivolto anche a tanti altri dei nostri interlocutori, è una Fiorentina che può pensare, sperare nell'Europa?
0: Bisogna essere ottimisti in questo momento, anche perché vista la classifica è vero che è molto corta e un punto o due dividono tante squadre, però va risalita questa classifica, e insomma, essendo ottimisti e fiduciosi, perché i segnali che si sono visti in queste due settimane, insomma 10 giorni, sono sicuramente incoraggianti, però è un cammino abbastanza in salita,
1: sì. E quanto può pesare questo inizio ad handicap?
0: Occorre veramente un'impresa, perché insomma è vero che noi siamo ancora all'inizio e tutto, però insomma ribaltare una situazione così, però una squadra, questo va detto, che c'ha un potenziale per pensarci un attimo, però chiaramente le percentuali si sono ridotte,
1: sì,
0: vista la partenza.
1: E appunto sono stati lasciati per strada ben 9 punti,
0: certo,
1: quindi se pensi ad esempio anche alla Lazio, che poteva in teoria essere una tua concorrente, no? Adesso in testa alla

0: siano 13 punti a 9 punti.
1: Tu pensi che possa proseguire fino in fondo con questi ritmi? Parliamo anche delle
2: penso
1: altre.
2: Penso questo, che è poi una considerazione generale, però va benissimo per la Fiorentina. La Fiorentina dovrà essere molto continua per cercare di recuperare questo terreno. Quindi buone prestazioni sì, ma poi con continuità. Se ci saranno poi delle pause, recuperare sarà difficile. Poi, come tutte le cose in questo sport o nello sport in generale, deve andare tutto bene, non infortuni nei giocatori chiave, insomma un pizzico di fortuna, e quindi sarà quasi un'impresa a recuperare e pensare appunto di ambire all'Europa, però il potenziale non lo esclude, ecco.
0: Aldo, novità per la panchina?
2: No, aspettiamo con fiducia, intanto vediamo partite di tutte le categorie.
0: Ti stai aggiornando, insomma,
2: come
0: tutti gli allenatori, sì. Grazie Aldo, alla prossima.
1: Grazie Aldo.
2: Grazie Lorenzo, ciao Lucianina, a presto.
1: Ciao.
0: Grazie ad Aldo Firicano. Ciò che favorisce Endur, dice Alessio, è la fisicità e soprattutto è il soldato perfetto, perché fa tutto quello che gli dice un allenatore, e in questo mi ricorda Del Vecchio, ruolo attaccante, ma pur di giocare faceva tutto quello che gli dicevi di fare. Te lo ricordi Del Vecchio alla Roma, ad Inter?
1: Sì, no, mi ricordo, certo, il giocatore me lo ricordo.
0: L'atteggiamento,
1: L'atteggiamento me lo ricordo in particolare,
0: no,
1: me lo ricordo come giocatore.
0: Ricordo molto combattivo lui, ecco. Magari
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: più
1: quello,
0: combattivo
1: quello
0: di
1: sì,
0: Indur,
1: però
0: così,
1: ecco.
0: Visivamente parlando, eh.
1: Sì, sì, però ecco, non è che vedo Indur,
0: no, lui parlava
1: del
0: appunto,
1: certo,
0: della disponibilità del giocatore a ricoprire.
1: Sì, sì, ecco, disponibilità.
0: Ruolo, insomma, comunque a essere sempre pronto.
1: Disponibilità è la parola.
0: A dare la sua disponibilità all'allenatore per tutti i ruoli, per tutti i compiti che gli vengono chiesti, ecco, diciamo così.
1: Poi comunque ha fatto delle partite in cui, insomma, se decide di non far passare l'avversario è molto bravo in questo, solo che poi noi lo abbiamo apprezzato di più negli inserimenti, perché poi con quegli inserimenti ha fatto male, ha fatto diversi gol l'anno scorso, no? Però io me lo ricordo anche in nazionale, ad esempio, insomma, che riusciva a fermare gli avversari, e questo sarebbe importante in una Fiorentina, in un centrocampo che ne ha pochi di centrocampisti che fermano gli avversari, ecco.
0: Sì, è vero. 348-753-933, sentiamo anche un messaggio vocale che riguarda proprio Luciana, c'è una domanda credo per Luciana Magistrato, eccolo.
3: Buon pomeriggio Luca da Fucecchio, chiedo alla signora Magistrato una domanda che può sembrare anche stupida, però volevo il vostro parere.
0: Sì.
3: Pongracic, secondo voi, non è stato venduto nell'epurazione totale, che per me andava epurato, ve lo dico subito, perché c'erano dei dubbi eventuali su Dragusin, perché lo ritenevano più forte di Ranieri, oppure semplicemente perché col campionato di M che ha fatto Pongracic con uno e tutti i suoi colleghi, o quasi tutti, l'anno scorso, non c'erano offerte? Grazie della risposta.
0: Grazie.
1: Credo
0: a
1: che,
0: Luca,
1: che non ci fossero offerte tali da cederlo, e a un certo punto devi pensare anche ai numeri, no? Nel senso che numericamente ti serviva comunque, ti dava affidabilità, perché è vero che tutti abbiamo pensato a una coppia Dragusin-Vieri, ma Vieri si doveva ancora adattare, per cui hanno preferito avere più soluzioni, ecco. Una di queste è Pongracic, che può giocare anche a sinistra, perché comunque anche in nazionale ha rivestito quel ruolo, e quindi avranno fatto questo tipo di ragionamento. Certo, fosse arrivata una grande offerta, magari ne prendevano un altro.
0: Io credo che la Fiorentina aspettasse anche la vetrina del mondiale per capire se ci potevano essere le offerte.
1: Invece non ci sono state. Sì, sì, ma infatti la cosa principale è che non sono arrivate offerte, perché altrimenti chiunque sarebbe stato ceduto, figuriamoci Pongracic, ecco.
0: Continuate a scriverci al 348-7513-933, aspettiamo anche le vostre chiamate, linee aperte, linee libere, 055-77-11171. A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
9: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
10: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
9: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
10: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
9: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
11: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Vi ricordo subito i numeri per i vostri messaggi WhatsApp, scritti e vocali: 348-7513933. Per intervenire in diretta 055-7711171 per tutte le vostre considerazioni su questa Fiorentina, su questo avvio di stagione e soprattutto anche sulla possibilità della Fiorentina di raggiungere un posto utile per una partecipazione ad una Coppa Europea. Luciana Magistrato accanto a me, ben ritrovata.
4: Grazie.
3: Perché secondo te si può credere all'Europa?
4: Ma è perché comunque Vanoli è partito subito con il piede giusto, quindi se la squadra troverà continuità con lui, perché poi dei cali fisiologici ci sono sempre durante una stagione, bisogna vedere quando ce l'hai e come li superi, ecco, in quanto tempo li superi, con quali avversari e poi li superi, perché magari se poi riesci a raggiungere, a battere, a superare, quindi le avversarie che ti stanno davanti, diventa anche più semplice. Però ecco, secondo me la classifica ancora, a parte le primissime, non ha delineato granché, no?
3: No, no, è vero, è vero.
4: Cioè tutta però, una stagione.
3: Sì, sì, sì, ci sono delle grandi
4: partite.
3: Sorprese fino
4: tu
3: a questo momento, il Cagliari, Frosinone.
4: Il Milan anni fa, che il Milan di Allegri iniziò a giocare a dicembre, io mi ricordo novembre, dicembre, insomma la seconda parte della stagione, fece una grande un grande recupero. Non lo so, ora mi vengono in mente alcune squadre che sono state brave nella seconda parte della stagione.
3: Il Milan di Allegri, dici?
4: Mi sembra il Milan di Allegri.
3: Fuori la Champions, però Milan di Allegri.
4: No, allora forse era, non lo so, insomma, sì, però era messo male. Io mi ricordo di un Milan messo molto male.
3: Una buona prima parte e poi
4: allora non era Allegri, ma insomma era sì. Un Milan, ecco.
3: Milan di Sacchi.
4: No, ora addirittura. e quindi è importante la continuità, certo. A mio avviso, e soprattutto saper superare dei cali fisiologici che ci sono inevitabilmente durante la stagione.
3: Sì, oltretutto con tanti giovani in rosa è chiaro che bisogna essere anche pronti a gestire gli alti e dei bassi.
4: Devi saper gestirli, questi momenti di down che ci sono inevitabilmente, proprio perché poi i giovani non fanno della continuità il loro,
3: sì,
4: no?
3: Tutto, sì. Però
4: loro
3: al tempo
4: forza.
3: Stesso c'è da dire che questa rosa di qualità di cui abbiamo sempre evidenziato appunto il livello alto ancora non è riuscita ad esprimerla tutta questa qualità, quindi ecco, questo fatto ci fa pensare che adesso la Fiorentina con una serie di partite in più nelle gambe possa iniziare a farla vedere, oltretutto con Vanoli allenatore che ha ridato spirito e l'atteggiamento giusto a questa squadra. Ecco, ci sono delle potenzialità ancora inespresse per questa Fiorentina.
4: Ma quali sono queste potenzialità?
3: Beh, insomma, giocatori come Pedro Gonçalves che ancora devono entrare in
4: certo,
3: forma.
4: Certo, arriva d'ora. Certo,
3: appunto dico, sì. Per questo dico.
4: No, io pensavo ai giovani, tu hai citato lui, ma io stavo
3: lo stesso attacchi non può essere quello che abbiamo visto fino a questo momento. Per questo parlo di potenzialità inespresse e parlo di una Fiorentina che nel momento in cui sarà a regime, sarà al 100%, riuscirà ad avere tutti i giocatori nella miglior condizione, allora ecco, a quel punto potrà magari anche sperare nell'Europa. È chiaro che è una cosa complicata anche in virtù di un inizio disastroso, sono 9 punti persi,
4: sì,
3: lasciati
4: tu hai
3: per
4: dato
3: strada,
4: un margine inizio di 9 punti,
3: così,
4: sì, sì, hai dato un margine di 9 punti alle avversarie, però ripeto, ci sono tante squadre, citavamo la Lazio, non so se riuscirà a reggere questo ritmo, lo spero per loro, non certo per la Fiorentina, ovviamente lo spero per Gattuso, per la sua carriera, però è molto difficile, ecco.
3: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Però ecco, per non rendere un semplice anno di costruzione quello di quest'anno, magari sarebbe utile provarci, ecco,
4: certo.
3: Quantomeno provarci, perché
4: anche
3: è vero
4: il
3: che
4: Milan è guarito, Milan di Amorim è guarito, Allegri già ci sono delle crepe, no, nel Napoli,
3: certo,
4: poi ha
3: certo
4: una qualità anche lui e esperienza soprattutto da vendere in quella squadra, però tanto anche loro hanno
3: i loro bei problemi, sì.
4: Eh sì, hanno i loro problemi, quindi sai, ci sono squadre che steccano, noi abbiamo già dato l'anno scorso, no? La Fiorentina ha già dato l'anno scorso, speriamo quest'anno, nonostante questa partenza ad handicap, poi sappia poi trovare la giusta strada.
3: Tanto il bomber viola al 348-7533-933, tornando a parlare di Enduro, dice che è come il mitico Lupo Scubic, ovvero due lenti a contatto. Sei d'accordo? Io sono d'accordo parzialmente, perché comunque Lupo Scubic aveva una qualità, una classe superiore rispetto a Enduro. Aveva un gran sinistro, un giocatore che quando c'era magari un calcio piazzato, comunque da tirare dalla distanza, si faceva sempre valere. Ecco, anche Enduro ha segnato calciando dalla distanza, però insomma Scubic era di un'altra stoffa, di un altro spessore. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
4: No,
3: Luciana,
4: perché non ho in mente tutto il percorso, per cui sarebbe
3: Lupo Scubic, che ho avuto modo di sentirlo qualche giorno fa, poco prima dell'inizio dei festeggiamenti del centenario.
4: Era qua, no? Poi lui
3: no,
4: è venuto.
3: Anzi, ha detto che era pronto a mettersi in viaggio dall'America, perché lui vive negli Stati Uniti, però poi insomma ci sono stati
4: problemi di rimborsi.
3: Va bene, andiamo a salutare Pietro Pelliciari, RTV 38. Ciao Pietro.
4: Ciao Pietro.
5: Ciao Luciana, ciao Lorenzo. Lorenzo, sei tremendo, senti tu che voce. Veramente incredibile.
3: No, tra l'altro avevamo anche in programma di sentirlo Scubic, poi insomma bisogna mettersi d'accordo sugli orari, perché ovviamente non è che possiamo chiamarlo la mattina.
5: No, può fare una trasmissione alle 2-3 la notte.
3: Sì, appunto, sì. Penso però Scubic, per tanti dei nostri ascoltatori che amano rivivere il passato, sarebbe certamente interessante. Poi ripeto, ci riporta anche...
4: Ma noi aspettiamo che tu lo intervisti.
3: No, ma certo, no, ma
4: lui
3: è
4: a casa l'intervista.
3: È assolutamente disponibile. Però
5: le
3: adesso parliamo...
5: Marucci sono infinite.
3: Adesso però parliamo dell'attualità, perché tra le altre cose ci stiamo interrogando qui se la Fiorentina, nonostante questo inizio ad handicap, possa sperare di raggiungere un posto utile per l'Europa, magari il settimo posto. Ecco, secondo te, secondo i tuoi calcoli, Pietro, è possibile?
5: Guarda, sui calcoli preferisco sorvolare, perché
3: però sei anche un uomo di numeri tu, eh?
5: Sì, diciamo più di qualche statistica, ma proprio i calcoli in sé per sé, ecco, li eviterei, se no veramente qualche mio ex professore di matematica se ne potrebbe sistemare. E, aspettate un attimo.
3: Sì, ecco, cosa è successo? Raccontaci in diretta cosa è successo.
4: Il bello della diretta.
3: Ecco, sì.
5: E il bello della diretta è che tutto questo sto sistemando anche il telegiornale. Mi ero semplicemente dimenticato di finire di sistemare l'ottimo pezzo che ho fatto per il telegiornale, tutto in tempo reale,
3: certo,
5: su Niccolò Fagioli. Però a parte questo, ecco,
3: sì,
5: ci siamo.
3: Sì, sì.
5: Ci siamo, dicevo, per l'Europa. Per l'Europa dipenderà secondo me tanto anche dalle altre, oltre che dalla Fiorentina. La Fiorentina deve dare molto di più, chiaramente. Il prossimo filotto di 5 partite al rientro dalla pausa è abbastanza interessante secondo me, per capire come si potrebbe evolvere la stagione, perché la Fiorentina trova il Genoa, poi c'è Como, Inter
3: e Atalanta.
5: Atalanta e poi Sassuolo,
3: sì,
5: insomma,
3: sì.
5: Diventa un filotto interessante per capire, perché da lì, trovando di fatto tre, diciamo, rivali per quei posti lì in maniera consecutiva, Como entra in questo momento un po' più alto, l'Atalanta va più a rivento, bisogna capire che tipo di squadra è la Fiorentina. Se ti dico oggi, ti dovessi dire, ce la fa a ribaltare questa situazione che si è creata all'inizio del campionato, non lo so, però vedo anche altre che fanno un po' di fatica.
4: Quindi per me
5: è tutto aperto. È tutto aperto.
3: È vero. Nel frattempo, però, iniziano ad esserci dei punti fissi in questa Fiorentina, dei punti fermi, dei giocatori che magari all'inizio hanno stentato anche terribilmente. Mi riferisco a Dragusin. Ecco, adesso possiamo ritenerlo un giocatore che è tornato ad essere super affidabile. Nelle ultime partite, insomma, ha alzato notevolmente il livello. E magari ci aspettiamo che possa diventare un vero e proprio leader, quantomeno della difesa, se non di tutta la squadra.
5: Guarda Lorenzo, su Dragusin mi piace sempre ripeterlo, perché nei vari salotti, collegamenti, trasmissioni abbiamo fatto anche dal ritiro, no? Io sono stato quasi tutti i giorni al Viola Park, quando c'era veramente a porte aperte, amichevoli, e io continuavo a ripetere, no? In maniera quasi ossessiva e noiosa, quanto Dragusin rubasse l'occhio in quegli allenamenti, in quelle sezioni di partitelle,
3: sì.
5: Cioè sembrava proprio un difensore di una stazza, di una qualità nei contrasti veramente diversa dagli altri, poi pronti via tre partite, una peggio di quell'altra, tant'è che qualcuno avrebbe potuto dire non c'è andare agli allenamenti, si deve vedere fischi per fiaschi, cioè. E invece magari era successo veramente qualcosa a livello generale, perché è chiaro che non era solo lui che faceva errori individuali, ma della linea difensiva non se ne salvava uno mai, nessuna delle tre partite di inizio stagione. Quindi vederlo su quei livelli contro il Napoli, che secondo me sono i suoi e sono quelli che vedevamo anche agli allenamenti, cioè di uno quando fa i contrasti entra e, come si potrebbe dire, insomma, in un gergo non proprio giornalistico, ma di campo, porta via tutto quando va a fare i contrasti, cioè è un calciatore di una forza dirompente, di un tempismo nelle entrate, cioè la chiusura su Højlund è impressionante per tempismo, perché quando si parli con un difensore, no, Lorenzo, il campione del mondo di interviste, si dice sempre difensore con il sedere per terra è un difensore morto, perché è l'ultima spiaggia, no? Te quando fai la scivolata o prendi la palla o rischi di fare rigore, di venire saltato e non lo riprende più l'avversario. Invece lui fa quello con la qualità di chi lo sa fare, oltre a dei colpi di testa, struttura. Dragos è il miglior difensore della Fiorentina, ma questo già dall'estate. Poi le prime tre partite è stato forse il peggiore, e quindi è tutto relativo nel calcio.
3: Sì, tra l'altro nel corso del precampionato ci aveva rubato l'occhio anche a Ta, e poi nel momento in cui è iniziata la stagione ufficiale sembra un altro giocatore, ecco. Può essere un problema fisico quello che lo ha in qualche modo condizionato, perché comunque sembra un altro giocatore, ripeto.
5: Ma senti, ne parlavo in questi giorni anche, non so, come, insomma, quello che sapete voi, Luciano è super informato da questo punto di vista, ne parlavo anche con Andrea Cannavaro, che insomma quei problemini che lui un po' ha avuto all'inizio dell'anno, della stagione ufficiale, diciamo, in cui molto spesso, no, ci diceva che anche Grosso ha lavorato un po' a parte, un problema di qui, molte volte è sembrato dubbio, magari ne hanno un po' rallentato, no, la brillantezza fisica. Lui è un calciatore atipico per quello che è il suo ruolo, cioè e la sua tecnica, perché non è proprio un brevilineo, non è un calciatore, insomma, di brillantezza, però ha la qualità tecnica di un piccoletto, cioè la qualità tecnica di un calciatore di un'altra stazza, e quindi non avere il pazzo e la brillantezza può incidere. E poi onestamente vedremo magari al ritorno dalla nazionale, secondo me Vanoli gli deve trovare anche gli deve dare anche un senso maggiore all'interno, o comunque fargli capire come vuole che interpreti quella posizione, perché secondo me lui ha molto nelle sue corde il fatto di fare la mezzala sinistra, quando va a fare il trequartista, no? In fase offensiva, in questo 4-2-3-1, si perde un po', perché tra le linee, allora sì che ci sarebbe bisogno di gente per linea veloce, no? Pedro Gonçalves, per dire, per fare un esempio, che si può muovere bene tra la linea di centrocampo e la linea di difesa. Lui è un po' ingombrante per gestire la zona di campo lì.
3: Luciana.
4: Sì, no, allora stavo guardando, nel senso che avere poi a centrocampo, no? Sulla linea 3 di centrocampo, magari trova troppa gente davanti, cioè non lo so, perde un po' di efficacia. Che dici?
5: Ma io invece penso forse il contrario, cioè avendolo visto anche un po' con l'Udinese, secondo me lui guadagna nell'affrontare l'avversario, no, a campo aperto, faccia a faccia, cioè partendo un po' da dietro, magari qualche 1-2 riceve la palla, lui può andare secondo me più in difficoltà invece a ricevere la palla un po' di spalle, un po' di tre quarti, quelli che chiamano, se vogliono parlare bene, fanno l'allenatore, direbbero i mezzi spazi, no? Tra la linea centrocampista e la linea dei difensori, dove molto spesso ricevi la palla di spalle per ovvi motivi,
4: certo.
5: Quindi poi si deve girare e tutto. Io credo che per le lunghe leve la falcata, quando l'ho vista all'Udinese, a me è impressionato quando riusciva a trovare il campo per andare, no? Per tentare questi tripli, quello secondo me è la sua forza.
4: Però ecco, magari questo tipo di giocatore, proprio perché può fare tanti ruoli, anche a Udine è stato addirittura utilizzato come punta, oltre che come trequartista e mezzala, eccetera. E magari prima di trovare un suo spazio preciso, un suo ruolo preciso, un suo equilibrio, magari fa più fatica di altri, no?
5: Poi c'è da dire che secondo me, non so se siete d'accordo, ma in questo momento il centrocampo della Fiorentina è una specie di rompicapo, no?
3: Sì.
5: Perché veramente forse qualcosina è rimasto un compiuto nel mercato, non lo so, cioè il fatto che Fagioli potesse andare, poi è rimasto. Adesso è un po' una situazione in cui vorresti far giocare tutti, vorresti far giocare Ulay, vorresti far giocare Fagioli, vorresti far giocare Attà, però rimane fuori in Dur, che comunque ha delle capacità che ti possono aiutare, allora per inserire in Dur esce Ulay, ma se cioè è tutto una specie di puzzle che magari col tempo ci aiuterà a essere composto, perché magari troveremo quello più bravo a entrare a
4: partire. Sono ancora degli esperimenti, insomma.
5: Sì, è quello più difficile secondo me da comporre, perché mentre davanti, al netto delle condizioni fisiche, le gerarchie secondo me ci sono, e poi bisogna capire, perché se lui davvero intende Vanoli utilizzare Gonçalves come un tre quarti, a questo punto diventa anche lui una sorta di dice a Tao, comunque calpestano la stessa zolla, e quindi la situazione si compie ancora di più.
4: Sì.
3: Ti giro anche il messaggio di Alessio, che dice: lodi a Vanoli, che io considero un buon allenatore, una persona con gli attributi, ma questa squadra, a parte centravanti, nelle mani di Italiano ci avrebbe fatto divertire e perdere la testa. Nel calcio la parola equilibrio e difensivismo è roba da mentalità italiana e quindi paleolitica. Siamo un paese di vecchi e di Matusa. Un Italiano allenatore, questa squadra ci avrebbe fatto perdere la testa. Che ne pensi?
5: Vabbè, un mio vecchio professore avrebbe detto: con i sei e con i mal la storia non si fa. E quindi io sono uno che pensa che l'Italiano sia un ottimo allenatore, e penso anch'io che magari, non so se con questa squadra, ma veramente con qualche giocatore di qualità, che questa squadra ci avrebbe fatto divertire tanto. Però a parte questo, voglio spezzare una lancia a favore di Vanoli, nonostante quello che dice il nostro amico, che può avere ragione, cioè non è l'allenatore più offensivo e spregiudicato del mondo, però dei segnali che ha mandato, cioè io vedo un Vanoli diverso, perché le sostituzioni che fa contro il Napoli dicono alla squadra cose diverse, cose offensive, cioè le varie ieri, lui poteva benissimo le varie ieri mettere Pongracic e mettere Ranieri a fare il terzino sinistro, invece mette Valdepeña, se vuol dire attaccare, poi leva un centrocampista e mette Gonçalves sulla linea della tre quarti, sull'1-1, vuol dire che la Fiorentina vuole provare a vincere la partita, per quello che penso io, cioè se no metti Brescianini, ti metti fermo, ti muovi davanti alla difesa e
3: poi, naturalmente ci sono coloro che avrebbero voluto non Gonçalves ma Ulay, ecco, togli un centrocampista e metti Ulay e in tanti, ecco, l'avrebbero voluto, poi lui l'ha spiegato Vanoli, comunque.
5: Però ho capito, i segnali sono
3: è vero.
5: Per una mentalità offensiva.
3: Sì, insomma, mostra più coraggio, comunque, al passato.
4: Voglio dire, no, tu vieni e trovi la squadra con la difesa peggiore, che ti metti a fare lo spregiudicato, no, cerchi di aggiustare la fase difensiva, quindi lo vedo anche per quello, parlare di equilibrio, di difese, eccetera, perché ha trovato una situazione in cui tu sei, credo tuttora, la peggior difesa, mi sembra.
3: 12 gol incassati.
5: Poi,
4: sì, insomma,
5: l'ultima
4: penultima, ma sono tanti, ecco.
5: No, sono d'accordo, però le
3: imbarcate con Roma e Frosinone, chiaro,
5: i gol vanno anche pesati, la Fiorentina esce dalle partite in quella situazione lì, come diceva, non mi ricordo, Lorenzo, aiutami, chi era, Postov, chi è che diceva che è meglio prendere 4 tutti insieme che 4 volte 1?
4: Sì, quello anche io, però sul morale poi si fanno sentire,
5: però quello era proprio un segnale mentale di una squadra sfilacciata, credo, al di là della parte tecnica è una roba mentale. Poi è vero, ha ragionissima Luciana, che la prima cosa è trovare dei punti d'appoggio e delle sicurezze, cioè se intanto
4: devi correggere gli errori che trovi, no?
5: Però guarda, ti dico anche questo, io a questo punto, e l'ho detto quando è arrivato Vanoli, secondo me il vero giudizio anche su Vanoli bisognerà darlo nelle prossime due partite dopo la sosta, perché lui avrà questo mese per lavorare. E a quel punto, secondo me, cadono anche tutti, questo mese no, tre settimane, sì, per lavorare, nonostante.
3: Quindi, insomma, sei d'accordo con Pino Vitale, che lo sentivo l'altro giorno a Zona Mista, diceva piano con gli entusiasmi dopo queste tre partite con Vanoli alla guida della Fiorentina, perché comunque sono state 20 partite con il Venezia, che è una squadra che lotta per non retrocedere, è stato battuto il Pisa, una squadra di Serie B, ed è stato ottenuto un buon pareggio, una buona partita c'è stata contro il Napoli. Però ecco, aspettiamo a definire la Fiorentina, che sì, è una squadra capace di arrivare magari anche in Europa, ecco, aspettiamo.
5: Cioè, no, in parte questo, ma in parte anche proprio per giudicare il modo di intendere il calcio,
3: certo. Quello che diceva, capire anche Vanoli che tipo di gioco potrà dare a questa squadra, quanto potrà incidere, ecco, anche da un punto di vista della manovra.
5: Quella sarà forse la prima volta in cui cadono gli alibi, no? Perché l'anno scorso c'era sempre la squadra, non era costruita per lui, era una situazione difficile, drammatica e tutto. Qui è arrivato in una situazione altrettanto difficile, allora, la rimessa in sesto, la Fiorentina più o meno, non dico è dove doveva essere, perché avendo peccato da tre partite, ma non è neanche così drammatica la situazione. Quindi lì non ci sono alibi, lì quello che si vedrà da dopo la sosta in poi sarà Vanoli in purezza, e si deciderà se insomma, vedremo se ci aggrada oppure no. Io penso che sì.
3: Non ci resta che aspettare a questo punto. Pietro, grazie mille.
4: Grazie.
3: Buon lavoro.
5: Grazie a voi, ciao Luciano, ciao Lorenzo. Mi raccomando, trova Kubik.
3: Lo chiameremo. Grazie a Pietro Pellicciari, RTV 38. Noi andiamo avanti con i messaggi al 348-7539-33. Aspettiamo come sempre anche le vostre chiamate allo 055-7711-171. C'è Marco D'Assesto che dice Endur fuori. A proposito di Kubik, c'è il messaggio anche di Quentin che dice Kubik lo vidi giocare dal vivo, non era veloce, ma era molto tecnico, faceva i doppi passi praticamente da fermo, la palla però non gliela toglievano, poi Mancino dava del tuo al pallone. Sì, ma insomma ci ricordiamo
4: Endur un po' meno tecnico,
3: ma quello che sottolineavo in precedenza, esatto. Insomma, Kubik era capace di segnare dei gol davvero molto molto belli sul calcio di punizione, lo metteva all'incrocio il pallone, ma anche proprio quando arrivava a calciare dal limite riusciva a piazzare il pallone sempre all'angolino. Non era velocissimo assolutamente, anzi direi che era proprio lento, però aveva una tecnica straordinaria. C'è anche un messaggio vocale, quindi sentiamolo al 348-7513-933, eccolo.
6: Sì, ma quante volte la gente si è lamentata di Italiano perché era troppo all'attacco e si perdeva le finali perché si era tutti troppo all'attacco? La gente dovrebbe far pace col cervello.
3: È vero che
4: sì,
3: questo,
4: un po' di coerenza,
3: anche questo,
4: è vero, ci vuole.
3: Tante volte ci siamo lamentati per una squadra un po' troppo votata all'attacco, una linea troppo alta, mancavano insomma gli equilibri spesso.
4: Spesso non aveva neanche giocatori non ce l'ha mai
3: qualità,
4: avuti, giocatori di grande qualità Italiano, quindi ha fatto il massimo. Era un gioco che a me piaceva, a differenza di quanto dicono molti, però io mi sono divertita con Italiano.
3: Poi c'è il Bombe Viola che dice di aver incrociato ieri mattina a Viareggio Pino Vitale, e quindi bene, sono contento che tu l'abbia salutato, se lo hai salutato, perché
4: speriamo,
3: ho citato prima Pino Vitale.
4: Speriamo che tutti sapessero a Viareggio, scopriamo così gli altarini magari.
3: No, ma Pino Vitale vive una parte della settimana a Viareggio, insomma, quindi questo possiamo dirlo.
4: Sto scherzando.
3: E poi Kubik, dice Max da Campi, l'Antognoni dell'Est, un po' più lento di Antognoni, però comunque insomma il piede c'era assolutamente, quel mancino straordinario di Kubik. Dovremmo essere pronti adesso anche per ascoltare un'intervista che ha realizzato ieri a Coverciano.
4: Sì, a Coverciano, ieri pomeriggio ovviamente, con Matteo De Santis, che è un giornalista della Stampa che sta seguendo la nazionale, ma non tanto per la nazionale quanto per la Fiorentina, perché era anche alla partita con il Napoli e segue spesso la Fiorentina, e quindi per questo insomma ha voluto fargli delle domande proprio sui Viola in nazionale.
3: E allora sentiamo Matteo De Santis della Stampa, eccolo.
7: Teo De Santis della Stampa qui a Coverciano, che nazionale ti aspetti in questo nuovo ciclo di Mancini?
8: Beh, mi aspetto una nazionale molto rampante, una nazionale multietnica per certi motivi, anche molto estera, perché insomma sono tanti giocatori che vengono da tanti altri, da tanti campionati, quindi mi aspetto un cantiere, ma un cantiere un pochino più moderno magari rispetto alle versioni della nazionale che abbiamo visto nelle precedenti edizioni.
7: Senti, quanto spazio potrà trovare un Viola come Fagioli che la ritrova dopo tanto tempo?
8: Secondo me può trovare parecchio spazio, anche perché insomma è singolare questa ossatura in cui si ritrovano Ken, Fagioli, lo stesso Cagliote che ho già parlato. E poi credo che se c'è una cosa che in cui Mancini è molto attento è dare comunque una chance a tutti, quindi Fagioli di queste, soprattutto di queste ultime due partite di campionato con la Fiorentina, è un giocatore che merita assolutamente la nazionale, è già un giocatore che piace molto a Mancini, piaceva da prima. Io credo che insomma vediamo come si configureranno queste quattro partite, quali saranno anche le turnazioni al CT, ma io credo che Fagioli ha ottime possibilità di essere già un elemento importante in questi primi quattro incontri.
7: Hai citato proprio Fagioli nella Fiorentina, sta facendo delle ottime prestazioni, ha ritrovato Vanoli che l'anno scorso lo diciamo ha esaltato le sue qualità. Ecco, che Fiorentina ti aspetti in questo proseguo di campionato?
8: Diciamo che senza dare addosso a grosso, anzi, comunque il vero campionato della Fiorentina è iniziato ora, è iniziato con Vanoli, le prime giornate sono state un po' la prosecuzione di quello che era stato il campionato passato. Io mi aspetto ora una Fiorentina che insomma in cui un allenatore ha trovato una rosa, ha già capito di aver compreso quali sono insomma i meccanismi, la squadra è assolutamente da corsa per una posizione europea. Credo che vedendo quello che c'è nei paraggi della Fiorentina in classifica, la Fiorentina insomma è una squadra assolutamente da corsa. Secondo me molto della Fiorentina lo capiremo da qui alla prossima pausa, ma perché se la Fiorentina riesce a fare bottino pieno, io penso in tre partite che sono cruciali, cioè Como, Atalanta e Juve, quindi tre partite interne in cui è, la Fiorentina ha ottime chance di rientrare assolutamente in corsa per l'Europa, anzi più di essere in corsa, è una serissima candidata.
7: Senti, Vanoli non ha concesso tanti giorni liberi, domani riprenderà il lavoro al Viola Park, ma Mastantuono probabilmente sarà uno degli ultimi a rientrare, ma si può fare a meno di Mastantuono in questa Fiorentina?
8: Non si può fare a meno, però insomma ci sono anche tante altre soluzioni. Ad esempio il Mastantuono visto nelle ultime, Mastantuono visto a Venezia è un giocatore assolutamente insomma insostituibile, imprescindibile per chiunque. E il Mastantuono visto il Napoli è un giocatore pazzesco che però difetta magari di egoismo, abbiamo visto in qualche momento. Però ci sono tanti giocatori che magari per infortunio o perché sono arrivati all'ultimo sul mercato o per tanti motivi da cui la Fiorentina può attingere tante altre soluzioni alternative, quindi si può fare anche a meno di Mastantuono, anche se nettamente uno dei giocatori più importanti della Fiorentina.
7: A proposito di esterni, poi ti lascio al tuo lavoro, Gnonto può riguadagnare la nazionale, lui l'ha assaporata, quindi proprio con Mancini mi sembra, quindi può con le prestazioni della Fiorentina può ritrovarla?
8: Credo assolutamente sì, perché fa parte, come diciamo prima, di questa nouvelle vague di giocatori italiani che comunque vanno all'estero, hanno in mente altri ritmi, vengono da altre esperienze, e Gnonto ha tutte le carte in regola. Oggi una frase importante che ha detto Cagliote, insomma l'altro ex della Fiorentina, è la cosa più importante per un giocatore, può essere magari per qualcuno giocare in Serie A, qualcuno in Premier League, è il minutaggio. Ecco, con il minutaggio, se Gnonto si guadagna il minutaggio, ha tutto per riguadagnarsi assolutamente un posto nella nazionale, soprattutto per essere fondamentale o decisivo nella Fiorentina.
7: Grazie.
3: Cagliote, ha citato Cagliote, sì? De Santis, che effetto ti ha fatto rivederlo ieri?
4: Il solito Cagliote, guarda, sempre, nonostante sia cresciuto, sia diventato anche padre, tanto che gli è stata fatta anche la domanda, no, su questa, come affronta la paternità, è sempre il solito ragazzino dalla faccia pulita, sorridente, sì. molto
3: disponibile.
4: Sì, disponibile. Parlava
3: semplice,
4: troppo piano.
3: Semplice, anche semplice nel senso che comunque non si è montato la testa.
4: Facevo la diretta testuale per Firenze Viola, non riuscivo a sentirlo. Parlava talmente piano, sì, proprio perché è molto timido, molto carino nel rispondere, no? Una persona, tu lo vedi e dici, una persona gentile, ecco, pacata, per cui non riuscivo neanche neanche a sentirlo, però sì. Poi in campo sta dimostrando sta facendo un bel percorso.
3: Tra l'altro ho visto che ieri sera insieme ad altri suoi compagni di squadra della nazionale era a cena in un noto ristorante famoso
4: dal
3: per la
4: nostro bistecca, amico Paolo Bacciotti, nostro amico Paolo Bacciotti, tanto non famoso, è pubblicità appunto. Perché insomma non facciamo pubblicità e quindi sì con, tra l'altro era prevista a Coverciano una grigliata, ma evidentemente chi voleva poteva mangiare altrove, andare altrove, avranno avuto la serata libera, penso, tant'è che qualcuno ha raggiunto anche la famiglia, ho visto, e sì, c'è stata questa scena, una grigliata, si sentiva un profumo già verso le 5, noi abbiamo assistito all'allenamento, quel quarto d'ora, ripeto, canonico, e si sentiva già questo profumo, infatti con Monica Vanali cercavamo un invito a cena, ma non è arrivato.
3: Niente da fare, eh?
4: No, ma alla grigliata, non un invito generico, certo, ovviamente alla grigliata, che era molto promettente.
3: Immagino, sì.
4: E poi c'è stata un'altra scena, però, a proposito scena, di ristoranti, di amici, siamo fortunati perché insomma spesso siamo clienti, sottolinghiamo clienti,
3: certo.
4: Di ristoranti dove vanno ieri sera.
3: Paolo Vanoli ha incrociato i 13 Gobbi, Leonardo Pieraccioni, una foto che poi è stata anche diventata virale sui social.
4: Formazione fatta, ha detto Leonardo Pieraccioni, è stato molto simpatico.
3: Magari bisognerebbe chiamarlo per capire qual è questa
4: più
3: formazione.
4: Più che il fatto che abbia incontrato Pieraccioni, a me fa piacere che
3: Vanoli
4: viva la città.
3: Perché
4: l'anno scorso gli è mancata.
3: L'anno scorso viveva dentro il Villa Park, non usciva mai.
4: Noi a Montecatini abbiamo scoperto anche una persona molto simpatica, no? Chi lo conosce al di fuori lo sa, che è anche una persona simpatica, ma io l'anno scorso come allenatore, per il percorso che doveva fare, per la situazione che aveva trovato, è stata una stagione pesante, anche per il suo modo di dedicarsi anima e corpo al lavoro, che è giusto, per carità, e porta dei risultati che abbiamo visto. Però è pesante una cosa del genere. Lui dormiva anche dentro al Viola Park, era sempre chiuso lì a ragionare, a studiare, eccetera. È uno, lo abbiamo sentito anche dai suoi collaboratori, che vuole fare tutto da solo, coprire tutto da solo, non lasciare nulla, non delegare, non lasciare nulla al caso. Invece, secondo me, è importante che viva di più la città, e quindi sono stata contenta di vedere quella foto.
3: Sentiamo un paio di messaggi vocali, forse anche tre, vediamo. 348-753-933.
9: Ciao Alberto da Parma. Ma chi è che ha paragonato con nostalgia Kubik a Andur? Ma Andur, per la sua età, ha davanti, e per quello che ha fatto vedere fino adesso, ha davanti delle prospettive che Kubik se le scorda, cioè proprio non c'è paragone. Tecnicamente è anche molto valido, non lo so, continuano a dire che non è valido, è ambidestro, vede la porta, l'anno scorso ha già fatto diversi gol, quindi non esiste un tour tutta la vita. Ciao.
10: Sì, buonasera. Io italiano l'altro giorno ho visto un video, l'altro giorno, ieri, ma così per caso su Instagram, a me mi sembra, si può dire invasato, non lo so, a me mi pare un po', invasato, penso si possa usare come vocabolo, spiritato, non lo so, a fare dei versi che da una persona del genere io sicuramente mi vergognerei averlo come riaverlo come allenatore. Ma Vanoli ha visto, persona seria, ha visto l'altro giorno, ha vinto, si è defilato. Ragazzi, parlare male di Vanoli o di Vanoli è il numero uno, non sarà il non plus ultra, ma è una persona seria, italiano è invasato, secondo me. Ciao da Fabrizio.
11: Io all'uscita dei giocatori della nazionale Cagliote un po' sorrido, ma degli altri poco importa. Invece vorrei parlare del giorno di riposo di Vieri, che se n'è andato dove era andato Mastrantonio in estate, con la bicicletta su una ruota in mezzo a tutti i ragazzi, tranquillo, bravo Vieri, così si va avanti.
3: Sì, Vieri è stato
4: a Forte dei Marmi, anche Dodò.
3: Sì, siamo a Dodò, in effetti molto amici, sì, c'è una foto che lo ritrae sulla bicicletta
4: con le rispettive compagne.
3: Quell'impennata sulla bicicletta fa.
4: Vabbè, ma non c'è nessuno ora a Forte Marmi, insomma,
3: era una critica, lui, anzi il nostro ascoltatore lo sottolineava,
4: sì, lo diceva positivo, però insomma l'impennata se poi cadi fa anche male. Quindi sorvoliamo sull'impennata, però immagino insomma sia stata un'impennata tranquilla, ecco.
3: Poi c'è Quentin che in risposta
4: che ringrazio
3: nostro,
4: non sa perché
3: grazie, noi abbiamo fatto ieri, abbiamo ringraziato,
4: io lo ringrazio oggi, ieri non c'ero,
3: certo, assolutamente, no, dicevo in risposta all'amico ascoltatore che parlava di Indur e tesseva le lodi di Indur in confronto a Kubik, dice Quentin, l'amico che preferisce Indur a Kubik sarà sicuramente un parente di Indur, naturalmente sta scherzando. E poi ancora messaggi,
4: no, ma le qualità ce l'ha anche Indur, perché altrimenti non, non sarebbe così utilizzato.
3: No, lui
4: non è
3: sta
4: che
3: facendo un confronto,
4: certo, sì,
3: per quanto
4: sì,
3: possa essere possibile questo confronto con Kubik. Poi c'era l'altro nostro ascoltatore che citava Italiano, lo definiva invasato,
4: tarantolato, invasato, ma è la sua forza. Io a vita invece scelgo sempre sempre Italiano, che la poi vita. Sì, che poi voglio dire, non è che Vanoli non sia tarantolato, cioè io l'anno scorso non ne potevo più di quelle urla, e poi c'ha questa voce, gli esce questa voce stridula e durante la partita è pesante, sentivo queste urla continue, insomma non è che facessero tanto piacere, io non lo sopportavo più, sarò sincera, ma lo dico anche con la stima che ho per lui, e sono contenta che ci sia, che stia riportando sui giusti binari la Fiorentina, però ecco, insomma, dirlo tranquillo non mi sembra, magari è pagato in sala stampa, a parte i bestemmioni che gli uscirono l'anno scorso, per cui fu anche sanzionato, però ecco, insomma, io Italiano è uno che vive, sente e quindi le partite, quindi ci fu quella un po' fuori luogo quando c'era Palladino in panchina, gli era morta la mamma, per carità, quello fu un po' fuori luogo, però lui le vive così, ogni allenatore vive a modo suo, Allegri leva la giacca, la butta in terra, Conte non ne parliamo, cioè ognuno la vive a modo suo, Montella che invece non si muove, resta tutto no? Sempre uguale durante la partita, ogni allenatore
3: la vive a modo suo.
4: Sì.
3: Adesso affrontiamo anche il tema arbitrale, lo facciamo con Giancarlo Carbagnini, ex arbitro. Ciao Giancarlo, ben ritrovato.
4: Buongiorno Giancarlo.
12: Ciao Lorenzo, ciao Luciano e buonasera a tutti gli amici in ascolto.
3: Dicevo, il nuovo corso arbitrale Orsato ha cambiato notevolmente il modo di dirigere le partite, perché insomma, si è passati da un utilizzo anche eccessivo del VAR ad un utilizzo praticamente nullo di questo strumento tecnologico, tanto che Ciccio Graziani ha anche detto il VAR è praticamente morto. Cosa ne pensi?
12: I latini dicevano in medium state virtus, cioè si tratta sempre di trovare una parola che è molto di moda negli ultimi tempi, equilibrio, cosa che non c'è. Prima c'era troppo, chiamiamolo varismo, ora anche se non vanno più è uguale, perché praticamente sono gli interventi al VAR sono ridotti al lumicino, per non dire quasi a zero, e l'ultimo domenica scorsa Zufferli e VAR Marini in Juve Atalanta, l'intervento su Kalulu su Rove, credo che sia clamoroso. E mi è venuto di pensare che data l'ora erano a fare aperitivo quelli in sala VAR, perché non esiste non fischiare un rigore in quella maniera. Fra l'altro è una scena isolata in mezzo all'area di rigore dove non c'è nessun altro calciatore nessuno, ci sono solo loro due. Io capisco, perché in campo ci sono stato, che magari in quel momento la prospettiva, il posizionamento non sia del tutto eccellente per l'arbitro di campo, ma come l'abbiamo visto tutti noi a casa, comodamente seduti sul divano, lo dovrebbero aver visto anche quelli che sono in sala VAR e fanno quello di mestiere.
3: Perché Giancarlo bisogna passare a questo inutilizzo del VAR? Perché bisogna arrivare a questo quando appunto c'è uno strumento tecnologico che, se utilizzato bene, ripeto, ti permette di evitare certi errori?
12: Lorenzo, sinceramente è una cosa che stento veramente a capire, perché è chiaro che forse fino all'anno scorso c'era anche una ricerca quasi ossessiva del mignolino,
4: del pelo nell'uovo.
12: Brava Luciana, del pelo nell'uovo. Ma così siamo passati esattamente all'opposto. Sì. Cioè, io così a mente, non è che, però mi ricordo Di Bello che non fischia alla prima di campionato la spinta di De Bruyne su Vasquez, clamoroso, quello è clamoroso, no? Poi il braccio di Vlasic, sempre con Zuffeli, quello di Juve Atalanta in Torino Milan, dove il braccio è praticamente parallelo al terreno di gioco e lui la prende con la mano, quindi nel punto più lontano dal corpo, come se nulla esistesse. Il fallo di Dragusin, ora non mi ricordo chi era l'avversario del Frosinone.
4: Frosinone, sì, ok.
12: L'unica volta che il VAR nella specie, se non mi ricordo, era Pairetto, richiama Perenzoni in Toro Monza di Coppa Italia per fargli levare un rigore nettissimo. Cioè, Pairetto, fra l'altro, è uno che io proprio non digerisco.
3: E poi comunque ci sono anche tante altre novità che stanno facendo discutere, mi riferisco ad esempio
12: quelle, ragazzi, direi quelle sono veramente buone a mio modo di vedere.
3: Però ecco, non ritieni, mi riferisco, poi ti lascio la parola,
4: perditi naturalmente di tempo, che cosa?
3: Quando entra in campo lo staff medico, che il giocatore prima di rientrare in campo deve aspettare un minuto. Ecco, non ti sembra che magari un minuto sia un po' troppo? È vero che bisogna combattere le perdite di tempo, però insomma, star fuori un minuto per una squadra può voler dire anche entrare in difficoltà.
12: Allora, diciamo che un minuto.
3: E mi riferisco anche al caso della Fiorentina con Gie nella partita con il Napoli.
12: Sì, perfetto, avevo capito, ci riferivo a quello. Certo. Però dico, se c'è una regola, e tutti la sappiamo perché è stata spiegata, ci sono gli incontri arbitri e allenatori, ora c'è stato ieri l'altro un nuovo incontro fra arbitri e allenatori a Lissone, cioè se tutti lo sappiamo e la regola vale per tutti, secondo me, ora mi avessi detto 5 minuti, allora no, però un minuto si può anche sopportare, no? Si può scalare un centrocampista, insomma, voglio dire, un minuto è un minuto, non è che sia poi la fine del mondo. Poi lo sai, cioè se te ti sei fatto male veramente non c'è stato né ammonizioni né nulla, per cui può succedere che uno si fa male, diciamo, in modo fortuito, se te chiami il massaggiatore stai fuori un minuto. Questo secondo me è un bel deterrente a quelli che prima Mario Merola gli faceva un baffo, no? Perché sceneggiate amorose. Io tutte queste introduzioni che sono state fatte dopo i mondiali le trovo veramente ad hoc. Perché queste sono direttive a livello internazionale, cioè succede in Italia, in Costa d'Avorio, in California, in Canada e in Uzbekistan. Mentre quello del VAR, che praticamente è morto, ecco, quello non l'accetto, perché loro dicono in presenza di un grave errore, ma se non sono gravi errori questi 6 o 7 che ho menzionato prima, bisogna sparargli a qualcuno, bisogna fare come Zauri che la prese con la mano sulla riga di porta e non la videro ugualmente,
3: tra l'altro la Fiorentina proprio, sì. Luciana,
4: poi gli fu dedicato anche uno striscione.
12: Tra l'altro l'arbitro era Rosetti, che attualmente è il capo degli arbitri europei. Cioè, sinceramente non riesco a capire. Allora, un motivo di fondo c'è: Orsato, che è un decisionista, e a me non piaceva tantissimo, pur riscontrando le grandi doti tecniche di arbitro. Però lui un paio di volte, se non ricordo male, lui portato per forza davanti al VAR, poi ha mantenuto la sua decisione, perché dice che l'arbitro deve essere centrale. E su questo mi trovo d'accordo.
4: Questo è giusto anche per me.
12: Però voglio dire, una volta che hai, una cosa tecnica che ti dà una mano, una grande mano,
4: esatto.
12: perché non sfruttarla? È questo che mi manda in paranoia. Ci sono degli stati 5-6 errori clamorosi dove l'arbitro, ripeto, io ci sono stato e te sui famosi 360 gradi, ne hai uno solo, te vedi l'unico angolo e te c'è quello, ma in sala VAR hanno gli altri 359. E sicuramente, cioè, anche se gli sarà stato detto, ragazzi, non andiamo a fare i cavillosi, non andiamo a cercare i rigorini, però i rigoroni, perlomeno i rigoroni, diamoli.
4: Ecco, sì, devono essere forse più bravi proprio quelli che stanno in sala VAR, no? A individuare
12: Luciana, perché... cioè, sono cose veramente quasi incomprensibili.
4: Senti,
12: dimmi Luciana,
4: ti chiedo, io seguo la Serie C, no? E, sì? Cioè, il VAR a chiamata, no, può essere una soluzione, visto che il VAR
12: potrebbe anche esserla una soluzione. Io non so quanto si possa, perché se non ricordo male lo dovrebbe chiamare l'allenatore. L'allenatore credo che abbia poca visibilità dal raso terra com'è a 50 metri dall'area di rigore per vedere se veramente c'è stato un fallo dal rigore evidente. Casomai può essere il capitano che chiama, come nella pallavolo, no? Delle volte quando schiacciano a muro.

0: si torna e l'arbitro fa come vuole, sicuramente ne avranno un vantaggio le famose grandi, eccetera eccetera. Diciamo che forse potrebbe essere anche una visione giusta, ma non ci voglio credere, perché insomma ormai smettiamola di fare
1: questi discorsi che insomma ci riportano parecchio indietro nel tempo. Sì,
0: esatto, cioè smettiamola, però questa voce io insomma che un pochino bazia ancora ambienti sportivi, tifosi eccetera eccetera, guardandola da un certo punto di vista non è nemmeno del tutto sbagliata, perché insomma, se ci si pensa bene, da quando c'è il VAR, no? La Juve ha vinto poco, ecco, giusto per è per buttarla un po' così, però
1: va bene. Giancarlo, grazie mille, a presto.
2: Grazie,
0: ciao, ragazzi, Giancarlo. Quando volete, un abbraccio a voi e di nuovo a tutti gli amici a casa, un abbraccio, grazie, e sempre grazie. Forza Viola.
1: Grazie, ciao, ciao. Giancarlo Carmagnini, a proposito di questo tema che abbiamo sviluppato e analizzato,
2: in caso di certi errori, no, tu designatore che sei a Lissone a seguire, sì, no, i varisti, non ti viene di bussare
1: a quella decisione di bussare poi ha scatenato,
2: però, ecco,
1: polemiche,
2: cioè, secondo me è stato così anche in quell'occasione, nel senso, se tu vedi il varista e dorme, cioè di fronte a un errore importante, a me mi viene di bussarli, anche certo, se non si può, ma gli busso.
1: A proposito di questo tema, dicevo, c'è Pierpaolo che ci scrive che, essendo appassionato di football americano, il VAR negli Stati Uniti è a chiamata, sempre meno gli allenatori ne fanno uso, perché spesso viene confermata la decisione arbitrale.
2: Sì, vero, ho visto anche
1: campo,
2: in Serie C, ripeto, ho visto alcune partite, soprattutto quelle del Perugia, e gli allenatori hanno ovviamente due chiamate, quindi sì, se ne bruci una inutilmente, certo, dopo ecco, rischi, attenti, sì, ecco. E poi, spesso sono rimaste delle loro opinioni gli arbitri.
1: E poi c'è anche Bomber Viola che dice: faccio notare all'ex arbitro Carmagnini che Orsato si credeva il numero uno da arbitro e adesso da designatore fa quello che faceva da arbitro con il VAR, ovvero non andarci mai, e se lo chiamavano non cambiava mai la sua decisione. Però ripeto, ci vorrebbe più equilibrio, soprattutto
2: perché
1: non si può passare da un uso smodato del VAR a praticamente non prenderlo
2: però
1: più in considerazione.
2: Però gli altri anni effettivamente troppo, cioè si perdeva tempo, non finivano più queste partite, era un ricorrere continuo a, cioè, anche per cose che tu a occhio nudo non vedevi, era giusto rimanesse tale.
1: Nel mercato di gennaio, torniamo a parlare della Fiorentina, previsto un nuovo tentativo per Lucas Torreira del Galatasaray, scrive Niccolò Santi su firenzeviola.it. secondo le sue informazioni, Paratici farà un nuovo tentativo per Torreira. Questo giocatore è già trattato nel mese di agosto con insistenza.
2: Santi, che ritroverete anche nel pomeriggio con la sua trasmissione,
1: sì,
2: insieme a
1: Niccolò Ceccarini, quindi sarà un ulteriore tema da sviluppare,
2: ecco,
1: assolutamente. Questo
2: trattano temi di mercato, ovviamente, quindi.
1: Certo, quindi insomma questa caccia al centrocampista che è già iniziata per il mercato di gennaio.
2: Sai che invece stanno arrivando in Italia un sacco di svincolati, ora potrebbe arrivare Neto alla Juve, quello perché Grabara si è fatto male,
1: e c'è stata anche l'operazione clamorosa dell'Udinese, Alaba svincolato, va all'Udinese.
2: Sì, infatti alludevo più a quella, ho citato prima Neto, ma in realtà pensavo proprio a lui, pensare che la Fiorentina, no, l'aveva seguito in passato, e pensare che vada un campione come lui all'Udinese, vero che è un po' a fine carriera, se era svincolato,
1: però fa sempre notizia,
2: però sì. Sì, quindi lo vedremo volentieri.
1: Grazie a Luciano Magistrato.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a tutti, vi lasciamo adesso a Palla al Centro, buon proseguimento.

0: Esplendisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro...

0: nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
3: Quasi mezzo milione di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
2: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Scuola di ferro Vanoli, comincia oggi il lungo avvicinamento alla ripresa del campionato. Doppie sedute come se piovessero in casa viola, il trionfo del vanolismo. Si lavora al mattino, si lavora al pomeriggio, si lavora tutti i giorni, con un'amichevole fissata domenica, ma con un periodo utile a ritrovare la migliore condizione, quindi una sorta di ritiro bis nel quale il doppio allenamento va di moda. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio, buon mercoledì.
3: Bene, buon pomeriggio, mi sembra...
2: Fine.
3: Mi sembra... Come fine?
2: Fine.
3: Cioè,
2: le novità si limitano.
3: No, va bene, no, ma è chiaro che ora... Questi sono giorni
2: però
3: particolari.
2: Però colpisce questa tabella di marcia che vede la squadra lavorare sempre con doppia seduta, più o meno, perché addirittura c'è chi ha dato invece anche quasi una settimana di vacanza, mi
3: l'Inter,
2: sembra,
3: se non sbaglio.
2: L'Inter, ma credo anche a Roma ci siano stati due o tre giorni di riposo. Dopodiché è chiaro che ognuno fa i conti con i propri numeri, statistiche, per capire chi sta meglio, chi sta peggio. Devo dirti che da quello che si sente, insomma, la situazione non è così tragica come quando Vanoli l'anno scorso arrivò, perché ti ricorderai c'era tutta quella vicenda del lavoro sotto soglia a livello di preparazione, praticamente un Pioli non avevano fatto. Stavolta c'è qualche singolo da portare al 100%, però il livello generale dovrebbe essere buono. Evidentemente, insomma, Vanoli vuol comunque lavorare a testa bassa e fa bene in questi 15 giorni.
3: Fa benissimo, ora si mette benzina. Guarda, io ho scritto dei nomi, no? Io sarei contento se questa sosta, ad esempio, ci restituisse il miglior Attà.
2: Sì.
3: Parlo di condizioni fisiche, perché questo giocatore, che a me ha fatto innamorare dal primo tocco nella prima amichevole, poi piano piano l'abbiamo visto con delle fasciature, lo abbiamo visto con dei problemi non gravi ma fastidiosi,
2: poco brillante.
3: E lì ci vedo un grande problema fisico. Poi mi piacerebbe che ritrovare poi un Gonçalves almeno al 70%. Secondo me siamo al 35-40%,
2: parecchio
3: adesso.
2: Indietro, quindi, con tutto il bene, ma è parecchio fermo, bello
3: 35-40%.
2: Piantato.
3: Quindi se già lo porti a 65-70% hai già fatto un passo in avanti. E poi mi auguro che continui la marcia di avvicinamento al recupero di Parisi, che può essere un jolly prezioso per questa squadra. In qualsiasi parte del campo lo puoi immaginare. Cioè, oggi non riesco a immaginare la possibilità di un lavoro tattico, no? Perché il reparto che avrebbe bisogno di più lavoro è il centrocampo, ma sono via quasi tutti. L'altro reparto che avrebbe bisogno di lavorare magari sulle linee difensive, anche lì non c'è Dragusin, credo non ci sia Pongracic.
2: C'hai Ranieri e Vieri.
3: Quindi anche lì
2: Ranieri.
3: Anche lì c'è. Quindi lavori più sulla condizione individuale del giocatore, no?
2: Certo.
3: Quindi questo credo che sia importante. E è il momento di quando te metti in carica qualcosa, no? Oggi metti in carica per pulire la testa, per ridare tonicità ai muscoli, per fare valutazioni tattiche, tante riflessioni, e poi si ripartirà senza un attimo di respiro.
2: Fino al 6 di novembre, gare fondamentali per capire gli orizzonti.
3: Bravo,
2: e i traguardi da inseguire.
3: Che cosa si va a
2: sono
3: fare,
2: d'accordo.
3: Che cosa si farà da grande.
2: Nel frattempo, tu che sei sicuramente amante delle news di mercato,
3: chi si compra Flash?
2: Per darti un'idea di come siamo messi, la Juve sta aspettando Neto, te lo ricordi? Neto.
3: Neto fece anche miracoli qui.
2: Neto un anno ci ha portato in finale di Coppa Italia, che poi ci hanno, insomma, è quella col Napoli,
3: sì, fece miracoli,
2: ma quella Coppa Italia io mi ricordo una partita forse o l'Udinese, insomma lui uscì dal campo come un eroe con tutto lo stadio che cantava Neto, Neto, quando se ti ricordi veniva da annate
3: così, così
2: abbastanza incerte,
3: però in Brasile c'aveva, e lui è stato finora nel Botafogo, ha finito,
2: accorda un passo e farà il vice vicario in bianconero, niente po' di meno che David Alaba per l'Udinese.
3: Ma questo è misterioso,
2: dal Real Madrid l'Udinese, all'Udinese,
3: l'Udinese pesca sempre profili nuovi, no? Coraggiosi, va su Alaba.
2: E invece ti dico che in redazione, per quello che hanno raccolto, in particolare il nostro buono mercato Niccolò Santi, beh, a gennaio ci sta che il nome di Torreira continui a
3: magari
2: circolare.
3: Sarebbe una buona opzione.
2: Perché arrivano segnali di una storia interrotta. Ecco, quest'idea di riportare Torreira a Firenze resta sospesa, non accantonata.
3: Esatto. Mentre invece, vedi, io ho chiesto se è già in, no, ora ho chiesto se ci potrebbe essere poi una ripresa magari per giugno, ma portata avanti ora su Torsveld, ricordiamo, se non sbaglio non ha allungato il contratto, no, per cui è libero al 30 giugno dell'anno prossimo,
2: sì,
3: però
2: ma non c'è più grosso
3: per cui la sensazione è che quel tipo di percorso sia stato un po' abbandonato,
2: sì,
3: no?
2: Poi mi viene quasi da dirti mediano, mezzala, volendo, c'hai già un Brescianini dentro.
3: Meglio Torsved.
2: Torsved è meglio, ma sono molto simili.
3: Sì, però è meglio.
2: Che forse ti serve posto, e tanto abbiamo sempre l'incognita Walida.
3: Allora, ma non c'è dubbio che il protagonista è Vanoli.
2: Sicuramente.
3: Che a me a volte mi viene da dire, nel salutare e ringraziare per i minuti che gli rubiamo, prima di tutto, amico. Poi il presidente
2: il
3: degli
2: suo
3: allenatori,
2: presidente,
3: quindi anche il suo presidente. Quindi saluto e ringrazio Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
4: Ciao a tutti.
3: Allora, a me Vanoli sembra un altro.
4: Non mi
3: Vanoli.
4: Rubi nulla.
2: Meglio così, grazie Renzo.
3: Mi sembra un altro
2: l'ho visto anche sui social sorridente insieme a Leonardo Pieraccioni.
3: No, ma roba da matti.
2: L'avevi mai visto nelle foto?
3: No, ma mi piace come parla, e nel parlare l'anno scorso ha fatto dei disegni. Mi piace come si è posto, mi piacciono le scelte, mi piace come ha messo la squadra, mi piace... Cos'è? Non l'avevamo capito noi l'anno scorso, lui ora è più forte, cosa ha messo? Anche te lo vedi un po' diverso, non so se lo vedi un po' più autorevole.
4: È totalmente diverso dall'anno scorso. Probabilmente ha fatto tesoro delle esperienze dello scorso anno, il suo vivere a Firenze, il suo vivere la Fiorentina, il suo vivere i tifosi anche, e quindi è anche il fatto di non essere stato riconfermato, ecco, anche questo credo che abbia inciso.
3: Sì.
4: Oggi è un allenatore molto razionale, è molto migliorato nel parlare, nelle interviste, così, e riesce ad essere sintetico, che tante volte l'anno scorso era anche abbastanza lungo nelle interviste, nelle spiegazioni, e quindi credo la perfezione non c'è mai.
3: No, per carità. No,
4: noi quanti sbagli abbiamo fatto, parlo di noi allenatori,
3: sì,
4: no?
3: Sì, sì.
4: E qualche volta di comportamento, e qualche volta però è vicino alla perfezione, e lo sta aiutando tanto la piazza.
3: Sì, no, c'è un innamoramento. Allora, ti ricordi che non è stato così all'inizio, ma c'è un innamoramento perché gli è stata riconosciuta nel tempo la grande serietà, la grande voglia di fare, l'essere vicino alla Fiorentina, cioè si sente, lui ci sente per la Fiorentina, e anche nel momento in cui lui è stato trattato non benissimo, dai, possiamo dirlo, e lo ha detto lui, insomma, mi sono sentito anche un po' preso a giro, portato a spasso, però non si è fatto prendere dal rancore, è rimasto attaccato all'affetto per la Fiorentina, e questo è straordinario, no? Gli viene riconosciuto totalmente.
4: Io faccio un po' fatica a riconoscere tutte queste cose, perché mi ricordo del che mi fece quando giocava con la Fiorentina in Coppa Italia a Parma.
5: Sì.
4: Tra l'altro, l'avevo già raccontata questa. Io a Parma abitavo nel suo appartamento in
6: affitto.
4: Ah, sì? Era. Sì, e l'affitto lo pagavo regolarmente tutti i mesi, così lui mi fece anche gozzo.
6: Spero non
4: però piano piano si dimenticano.
5: Con quella maglia argentata, mister.
6: Mamma mia, piglia a goda la maglia argentata.
5: Io me lo ricordo, c'ero.
6: Che brutta cosa. Senti, Renzo, a me è piaciuto anche come sta gestendo, perché ora è tutto facile, no? Anche alcuni giocatori, perché
5: guarda, Fagioli.
6: Ha preso, ha rimesso Fagioli che sembrava perso, l'ha riportato dove era, e lui sta gestendo anche un piccolo problema come quello di Ulai, che tutti vorrebbero vedere in campo, e lui l'ha spiegato, cioè lui ha detto Ulai sarà un giocatore straordinario, ma ora prima fatemi trovare un po' di equilibrio. Anche questo è un modo per spiegare alla gente il perché di certe scelte, no?
4: Il perché delle scelte, sì, ma le spiega tutte e racconta le cose che può raccontare, perché tante volte a noi allenatori capita delle cose che si fanno, non si possono raccontare, e queste sono cose che può raccontare, e alla fine risulta, non parlo dell'allenatore, parlo del personaggio, risulta un personaggio sobrio.
6: Sì. No, sobrio, ma ripeto, più aperto. Io, guarda, se potessi permettermi un ultimo consiglio, io fossi in lui non starei a vivere al Viola Park, ma questo è un mio pensiero.
5: Sì.
6: Cioè io vorrei che lui vivesse dentro Firenze, che andasse la mattina a fare colazione a un bar, che si prendesse anche le battute tipiche dei fiorentini, ma questo lo capisco. Vabbè. Piano piano, dai, capisco, e poi sempre, si è sempre sentito un po' di passaggio, per cui capisco anche che
4: potesse, poteva essere.
6: Senti, che cosa ti convince della Fiorentina, della seconda Fiorentina, e dove secondo te deve ancora crescere?
4: Ma io da quest'ultime partite io ho una fissazione, no? La Fiorentina vincere lo scudetto ormai non ci può più pensare, ma dico la Fiorentina come squadre di questo livello, no?
6: Sì.
4: Ma ci sono le grandi, impegno così. Il pensare mio da tifoso della Fiorentina era rivivere, che ci rifaccia rivivere la Fiorentina ecco, e le basi mi sembra che ci siano.
6: Sì,
4: le basi tecniche e il tecnico.
6: Sì, tra l'altro io ho visto la ricerca della qualità da parte di Vanoli, no? Perché
5: nei cambi è cambiato anche,
6: non arretra mai, cioè sempre
5: cambi.
6: Non abbassa mai, prova a non abbassare, anche la scelta di non perdere mai qualità, Renzo.
4: Sì, d'altra parte quando perdi qualità perdi la palla,
6: sì.
4: Poco da fare.
6: È vero.
4: Quindi non è che ti abbassi perché ti abbassi perché perdi la palla, la prendono gli altri e vogliono attaccare gli altri, e quindi della qualità specialmente oggi ne abbiamo bisogno,
6: non c'è dubbio. Senti Renzo, qui chiedo proprio invece a Renzo Olivieri, allenatore, uno come Mastantuono, che ragazzi ha la qualità straordinaria, spacca le partite, ma che secondo me deve imparare a giocare più con gli altri,
5: capire quando è il
6: giocare più con gli altri, cioè, perché diventa ancora più forte se gli altri fanno parte del suo gioco. Come lo gestiresti, e se ti piace naturalmente?
4: Allora mi garba da morire, ci mancherebbe, lo gestirei così come viene gestito fino ad ora. Lui tatticamente c'ha questa cosa, viene dentro perché è mancino, quindi il dribbling suo è in dentro, no? Ecco, su quella palla che ha condotto in dentro lui tira tante volte in porta, no? Tira tante volte in porta. Trovare il passaggio non è facile, bisogna che chi aspetta, perché è una posizione che da dove si mette la palla non è una posizione semplice, gli viene meglio il tiro lì, ecco, ci vorrebbe un minimo, ma è un po' di tempo ci vuole,
6: c'ha 18
4: anni, di organizzazione
6: ragazzo,
4: su 19. Questa giocata, sì. I movimenti degli altri, questo si può arrivare, ma dico in un paio di settimane ci arrivano,
2: perché ce l'ha, mi viene in mente l'occasione di Attà, quella la prima contro il Napoli,
4: sì, sì.
2: Lui si accentra, dà questo pallone per Attà che poi va nel contrasto, ecco, proprio, e colpisce la traversa, ma esatto, ha dimostrato
6: proprio, proprio su Attà ti sei fatto, allora anche qui stiamo parlando di uno che può veramente diventare un qualcosa di speciale, ti sei fatto un'idea sul suo ruolo, perché cioè non lo so, Fabio Rossitto ci diceva, ricordatevi nell'Udinese lui andava dove lo portava la sua idea di calcio, se lo inquadri dentro un'idea tattica deve abituarsi un po' anche lui a lavorare dentro, certo stiamo parlando di tanta roba, te lo vedi più centrocampista, più trequartista?
4: Il trequartista si può interpretare in mille modi, no? E può essere uno che conclude l'azione, quindi che tira in porta, uno che fa l'ultimo passaggio, uno che riesce a pressare il centrale basso avversario, uno che va a attaccare dopo aver marcato l'avversario, va a marcare gli spazi esterni, quindi con tanta corsa. Avrebbe, secondo me, a tante di queste cose, in tre quarti potrebbe essere. Il modulo deve essere un modulo che viene contemplato il trequartista, o perlomeno una mezzala che gioca un po' più avanti.
6: Sai, ci può essere anche il portoghese, anche Gonçalves, che può fare un po'
2: più centrale, più.
6: C'è tanta qualità. Ora è complicato, Renzo, dargli un'anima a tutto questo, cioè trovargli un qualcosa da collegarli tutti, no? Questo può essere un po'
4: ma l'anima la stanno trovando, guardate. Sì. Se noi guardiamo, perché questi ci sono segnali che bisogna leggere, quando la Fiorentina fa un gol, quello che succede?
6: Sì.
4: Lì si vede che il gol è di uno, però è di tutti.
6: Sì, sì, sì.
4: Credo che questo sia il senso della squadra, del gruppo.
2: A proposito di gol, mister, lei è per l'alternanza tipo tra Beto e Pellegrino o conviene battezzarne uno e affidarsi a lui, a prescindere?
4: Ma si prova e poi perché in allenamento è una cosa, no? Poi in partita è un'altra.
6: Certo.
4: In partita è un'altra. Si prova, almeno io dico sempre, ho sempre fatto così, sceglievo, ma sceglievo con i giocatori, perché queste robe qui con i giocatori, poi erano loro che sceglievano e sceglieva quello che doveva battere, se non se la sentiva
2: il rigore, dice.
4: Sì.
2: Sì. Ma io dicevo proprio come presenza, come maglia da titolare, perché abbiamo negli occhi Prandelli che scelse Vlahovic, no? E si affidò a lui, e da quel momento Vlahovic non ha avuto più dubbi. Però qui Vieri e Beto e Pellegrino hanno caratteristiche diverse. La domanda è se scegliere in base all'avversario o comunque battezzarne uno e andare avanti con lui.
4: No, conviene, siccome c'è qualità, sì. Battezzarne uno, andare avanti, uno titolare e uno riserva, due che aspettano, no. Credo che sia giusto di domenica in domenica fare la scelta giusta in rapporto all'avversario.
6: Anche all'avversario, le caratteristiche dell'avversario.
4: In rapporto alle condizioni del momento, in rapporto alle esigenze che ha la squadra per quella partita. È un modo anche per tenerli tutti sulla corda.
6: Renzo, prima di salutarti, innanzitutto fammi dire che mi ha fatto molto piacere quella riflessione che ha fatto il mio amico Silvio Baldini sull'allenatore del Frosinone,
5: su Alvini.
6: Mi piace, perché dobbiamo imparare a valorizzare le nostre cose, non a vivere solo.
4: Domani lo vado a trovare.
6: Ecco, no, perché sembra che se no solo gli altri fanno i fenomeni, e invece io credo che trovo.
4: Sì, tra ora è di Fusecchio, con quelli di Fusecchio gli avevo detto una volta.
6: Renzo, lo dico, è di San Miniato Basso.
5: Non a monte.
4: Sì, sì. No. Allora, una volta un mio calciatore di Fusecchio mi aveva fatto arrabbiare, no? Allora in spogliatoio gli dissi, dico, guarda, bisogna che tu studi la storia, va bene? Comincia dal Medioevo, lascia fare prima, e cercami una volta che un fusecchiese, ho usato un termine così, che ha inculato uno di San Miniato. Non è mai successo.
6: Senti Renzo, proprio un flash, ma te lo devo chiedere perché sennò non farei correttamente il mio mestiere, e poi ti saluto davvero. La storia di Grosso è finita, e devo dire anche nella maniera più normale,
5: calato,
6: perché insomma,
5: in silenzio,
6: andare a cercare conflittualità secondo me non avrebbe giovato a nessuno. E purtroppo capita, no Renzo, che ci sono degli allenatori o l'ambiente, due mondi che non riescono a entrare in connessione. Succede quasi tutti gli anni, no? Non vedo niente di nuovo sotto il sole, almeno questo è il mio parere, non so che ne pensi.
4: Sì, è il parere anche mio. E io avevo una gran fiducia in Grosso, come a me è rimasta, perché lo conosco e quindi so chi è. Ha avuto queste difficoltà iniziali, che erano difficoltà grosse, indubbiamente non se la sentiva più neanche lui, e quando l'allenatore perde la fiducia, la squadra la avverte, c'è poco da fare. E quindi è andata così, credo con dispiacere, però oggi siamo a fare tutti
6: i
4: Panoli, per la Fiorentina. E chiudiamo tutti.
6: Ma non c'è dubbio, ragazzi, sono cose che succedono normalmente, e questo non vuol dire, non deve suonare come bocciature definitive o con promozioni,
5: quella frizione finale, però non c'è stato seguito,
6: ma fortunatamente penso, perché sarebbe stato, lo ripeto, ma lo dico io, non Renzo Olivieri, sarebbe stato antipatico per tutti prolungare una conflittualità, magari un andando attraverso percorsi che poi non fanno bene a nessuno.
5: Un'ultima curiosità, mister, come lo vede Sarri a Bergamo? Perché lo sa, qui a Firenze abbiamo fatto tanti tifo per Sarri in viola, invece poi è finita all'Atalanta, però l'avvio sembra un po' difficile anche per lui.
4: Allora, è difficile perché l'Atalanta non è che ha cambiato l'allenatore tanto per cambiare, ha cambiato l'allenatore perché voleva cambiare la filosofia della società, della squadra, perché aveva provato, dopo che era andato via alla Roma, aveva provato con altri, non era funzionato, a ripetere, ha scelto di cambiare filosofia. Io mi ricordo all'Empoli quando Sarri arrivò, che veniva, perse le prime cinque partite con la squadra che giocava fenomenale. E io così col presidente dell'Empoli ho un rapporto da quando allenavo l'Empoli, lui era un bambino e raccattava palloni. E mi chiede qualcosa, ascolta, come gioca la squadra? Bene, allora non pensare all'altro, via. E poi cominciò, e Sarri fece quello.
6: È partito di lì Sarri.
4: Sì, è partito di lì. Sì. E io credo che abbia bisogno di un po' di tempo, perché il cambiamento di filosofia è radicale, quando c'è un cambiamento di filosofia credo che
6: ma proprio radicale, perché qui si passa sì. dal uno contro uno in cui vedi, io ho visto Mancini della Roma, era quasi d'attacco, e Dybala l'ho visto una volta a fare il terzino, ha un calcio di Sarri dove invece la posizione, la compattezza, cioè è proprio carne e pesce, cioè siamo su un ponte, quindi gli devi dare un po' di tempo, ecco, bisogna vedere.
4: Da una parte c'è l'uomo, c'è l'avversario, nella concezione di Sarri c'è lo spazio,
6: esatto, e quindi,
4: da difendere e da attaccare, e
6: quindi c'è una differenza. Grazie Renzo, grazie di cuore,
4: grazie a voi.
6: Allora grazie a Renzo Olivieri, il tempo vola, non diamo anche riferimenti 348 7513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775, ricordo il telefono se volete parlare con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 77 11 171. Dopo questa prima breve pausa andremo a fare una breve blitz sul mercato, perché il chi si compra flash,
5: che se non, non è il mercato mai. Se non c'è,
6: non finisce mai. Beh, torniamo.
7: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali, più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
14: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
16: Simone da Calenzà. A me sembra che Hondur sia comunque un buonissimo giocatore, ha 22 anni, una buonissima esperienza. Ha già fatto un paio d'assist, vede bene la porta. e passaggio lungo, passaggio corto, ultimo passaggio, ripiega al momento giusto, accompagna la squadra al momento giusto. Forse non è che dopo il 60esimo che Fagioli comincia sempre a sparire o mancargli l'ossigeno, e proprio lui è deputato a uscire al posto di Ulahi e magari si fa giocare intanto una mezz'oretta a partita. Tutto qua.
17: La dimostrazione che il calcio italiano sia obsoleto e paleolitico, perché anche voi siete obsoleti e paleolitici. Parlate del ritorno di Torreira, una minestra riscaldata, ma che la fate? Ma fate festa, per favore. Ma ci sono un centrocampista o un Mulai? Ma d'altronde, coi vanolismo, coi vostro Vanoli, che lei è un mediocre, un pochino meno mediocre di Grosso, e non riesce a trovare un posto per Mulai. Il calcio italiano è veramente un disastro totale sotto tutti i punti di vista, e voi ne siete la diretta conseguenza.
18: E la più tranquilla e la più contenta, sì, la Fiorentina l'è tornata, passatemi i termini, strisciando da lui, e quindi già questo è una bella botta di autostima. In più c'era quell'intervista di pochi giorni prima che diceva: ah, quanto mi sarebbe piaciuto allenare questa squadra sì che è una squadra che mi divertirebbe allenare, non come quella dell'anno scorso che ha fatto e che c'aveva e che poteva. Lei è contento.
19: Ragazzi,
18: sì,
19: volevo dire Vanoli rispetto all'anno scorso. Alla strada meno stretta e segnata l'anno scorso era su tutto fatto in funzione della salvezza. Ora quest'anno invece al tempo di sperimentare, di confrontarsi con i giocatori, di cambiare scelte, di andare avanti, di tornare indietro, molto più agevolmente dell'anno scorso. E anche i giocatori riescono a seguire meglio e con più presenza Vanoli, perché hanno una cappa più leggera, hanno meno pressione, non devono essere concentrati per un unico risultato, cioè la salvezza. Quest'anno è un cammino più agevole e più largo in qualche modo. Ciao Guido.
3: Cari pterodattili che ci seguite dalle vostre caverne, mentre pterodattili scaldate sul fuoco il cibo che divorerete.
20: Allora,
3: poco.
20: Io vorrei ragionare su Fagioli.
3: Primitivo.
20: Sono un primitivo, sì. Magari. Sì. Vecchio sicuramente, primitivo anche, forse. Boh. Allora, Fagioli.
3: Fagioli.
20: Cosa succede?
3: Mezzala in nazionale,
20: vedi?
3: Fra l'altro.
20: Bravo,
3: è
20: lì
3: calda.
20: Ti volevo portare. Fagioli, mezzala in nazionale, vedi che non riescono ancora tutti a essere convinti di questa trasformazione di Fagioli. Fagioli, mezzala, allora in questo senso possiamo rimmaginare Ulahi a fare il play?
3: Ma io fatico, per quel che vale, perché quando l'ho visto Ulahi, proprio il regista, qualche dubbio me l'ha fatto venire.
20: Anche grande. Non lo so, il dibattito è aperto. Guardate, stiamo parlando di quattro giocatori importanti. Mi riferisco a Andur, Attà, Ulahi e Fagioli. Quattro giocatori, a parte averne quattro importanti, vorrei dire è quasi il minimo,
3: è il minimo
20: sindacale.
3: Certo.
20: Va bene, perché non auguriamo né squalifiche,
3: no,
20: né nessuno, però fa parte di un percorso normale. Il problema però è battezzare il play. Il play lo devi battezzare, perché il play è quello che dà i tempi di gioco, che dà la qualità nella partenza.
3: Noi ne abbiamo uno, Fagioli.
20: Però Ulahi era stato preso per far quello,
3: Per molti sì, per molti
20: no, ma
3: può
20: anche per la Fiorentina.
3: Può essere lui.
20: Anche la Fiorentina è stato. Cioè, c'è un dibattito aperto. Ora non voglio parlare di Torreira, che credo che l'amico scherzasse nei toni e nelle valutazioni, quello che portano i nostri
3: Speriamo
20: colleghi.
3: Speriamo per lui,
20: No, scherzava, dai, ma scherzava, se no direbbe delle cose imbarazzanti. Scherzava, sono sicuro che scherzava. Era divertente nello scherzo, infatti mi ha fatto ridere. I nostri abbiamo dei colleghi bravissimi che lavorano sul mercato 365 giorni l'anno.
3: No, ma non c'è bisogno nemmeno di dito.
20: E non è che noi diciamo che la Fiorentina prende Torreira,
3: sì,
20: stiamo parlando di pensieri. Il mercato non si ferma mai, le riflessioni non si fermano mai. Allora vi dico una cosa, al di là di Torreira, io credo che oggi, se devo avere un piccolo rimpianto, è Amatucci, perché il sesto centrocampista poteva essere Amatucci,
3: soprattutto
20: magari,
3: per come sta andando, per
20: sì,
3: riaprire.
20: Esatto, ma lì lo dovevi vedere.
3: Volava la pena.
20: E oggi magari nel tempo poteva essere proprio Amatucci il vero regista della Fiorentina.
3: Perché questo è vero, tanti, ti ricordi, ce l'hanno sempre,
20: esatto,
3: parlato come un simil Fagioli.
20: Ma non è che ci alziamo la mattina e che cosa sono, non sono trattative, sono idee. La Fiorentina sta lavorando sul mercato, ragazzi, sta lavorando, sta cercando, ci sono dei ruoli che sta valutando, e quindi, però è stato divertentissimo, non ti ha fatto sorridere, è stato divertentissimo perché ha detto delle cose così divertenti che è un battutista lui, è veramente, anzi se ce ne manda un altro di messaggio con altre
0: posto
20: battute,
0: insomma un po' di vecchio calcio non guasterebbe, quello inteso veramente,
20: il battutista lo chiamerei,
0: preistorico per il calcio moderno, e oggi invece ha tutt'altri ritmi,
20: e strappare un sorriso non è mai un esercizio, i comici sono grande comico, quello strappa il sorriso, e non credere mia che tutti vanno sul palco e strappano un sorriso, ci vuole una abilità,
0: no, è molto più difficile,
20: ma che scherzi, è complicatissimo, chiedete a Panariello, a compagnia, va bene. Marco Tonelli sta lavorando al prossimo collegamento, e
0: che abbiamo già, così possiamo anche un po' anticipare quello che potremmo aspettarci a gennaio nel mercato invernale, ne parliamo anche con Eugenio Ascari. Ciao Eugenio, buondì.
20: Chiaramente non ti chiediamo nomi, ti chiediamo reparti, cioè alla luce di questo inizio di stagione, 5 partite sono nulla, però una prima idea, una prima infarinatura, un primo momento di riflessione su quello che hai fatto durante il mercato estivo e che hai cominciato a vedere in campo. Secondo te quali sono i reparti sui quali la Fiorentina deve lavorare?
21: Buonasera, ciao Tommaso, ciao Luca, prima di tutto. Ma secondo me l'unica carenza lampante di questa squadra è la mancanza di un centrocampista di interdizione. Una volta ceduto Mandragora, che tra l'altro è stato riconvocato in nazionale a distanza di 8 anni, era dal 2018 che non succedeva, manca un centrocampo, un recuperatore di palloni in mezzo al campo. È vero che un centrocampo a tre con Fagioli regista, Pulai, che comunque non ha grossi doti di interdittive, però è un giocatore di corsa, un giocatore di gamba, e nell'attesa che Attà recuperi una condizione fisica adeguata, accettabile, potrebbero anche riuscire a fare un buon filtro, ma nessuno dei due, diciamo, attendenti, definiamo così, di Fagioli ha quelle caratteristiche precipue di incontrista, quindi secondo me serve un giocatore che recuperi palla, che rompa il gioco e che poi riesca a pulire le palle per Fagioli, che è bravissimo nella costruzione, sicuramente l'interdizione.
0: Ti torna Eugenio che possano di nuovo valutare a gennaio di andare su Torreira?
21: Ma secondo me avrebbe poco senso, che Torreira sia un ottimo centrocampista, però anche lui secondo me poi diventerebbe difficile far giocare tutti insieme, se non impossibile far giocare insieme Fagioli, Torreira e Ulai, quindi in considerazione l'investimento appena fatto alla Fiorentina per l'acquisto di Ulai, 28 milioni di euro, che è stato l'acquisto più caro, in considerazione il fatto che a mio giudizio Fagioli continua a rimanere imprescindibile nel gioco della Fiorentina, nel quadro tattico della Fiorentina, io andrei a prendere un giocatore con caratteristiche diverse e un attimino più fresco dal punto di vista anagrafico, anche perché la campagna acquisti paratici è stata dettata soprattutto alla costruzione di una squadra che possa durare nel tempo, quindi è stato bravissimo a acquistare giocatori come Mastantuono 2007, come Valdepenna 2006, quindi ha lavorato molto in profondità, Dragusin che sembra un esperto ma è soltanto un 2002, Attà un 2003, quindi sono tutti giocatori futuribili secondo me, attraverso i quali la Fiorentina può costruire un ciclo, e quindi bene che Paratici a suo tempo non abbia seguito le indicazioni di Grosso, che aveva indicato come possibile obiettivo Matic, con tutto il rispetto per il centrocampista slavo che sta facendo benissimo, l'ha dimostrato anche la vittoria sorprendente contro la Juventus, ma comunque è un 88, andare a prendere un giocatore di quasi 40 anni, è vero che da noi vanno di moda i giocatori
0: vintage.
20: No, io ti dico che quel tipo di giocatore, Eugenio, lo cerchi se sei nell'emergenza, no? Ma non lo cerchi se hai il tempo per cercarlo, ecco. Cioè, scusate, un gioco di parole. Cioè, se hai il tempo per cercare in giro per il mondo un giocatore con determinate caratteristiche, ovviamente magari vai a cercare maggiore freschezza. Torno su Fagioli perché è un argomento secondo me non irrilevante. Vanoli ha fatto un atto di fede, ma questo l'ha fatto quasi un anno fa, quando ha preso questo giocatore e lo ha convinto a giocare Fagioli, in un ruolo sicché non era dove non ci voleva andare. Vi ricordate, no, se ci aveva detto Pioli non lo vuol fare, sì, cioè. Poi però questo fa anche bene, ritorna e lo rimette al centro. Poi però Fagioli torna a Nazionale, Eugenio, e Mancini pensa a lui come una mezzala, non come un regista. Trovi tutto questo normale? Trovi che questo può creare confusione poi nel giocatore, perché non è proprio la stessa cosa fare il regista o giocare mezzala, anche nei tempi di giocata che sono completamente diversi.
21: Indubbiamente sì.
20: Te lo continui a vedere più mezzala o più regista?
21: Io lo vedo più regista, perché secondo me non ha il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento alla mezzala. Sì, bravissimo tecnicamente, al piede caldo, l'ha dimostrato anche nella traversa colpita domenica contro il Napoli, però non ha le caratteristiche di attacco, tanto per intenderci. Secondo me è più compassato dal punto di vista della corsa, quindi lo vedo molto meglio come regista che non come mezzala. È altrettanto vero che Mancini forse i migliori elementi ce l'ha a centrocampo, no? Togliere Tonali, togliere Barella è abbastanza difficile, nonostante l'inizio di stagione tentennante da parte di Tonali, che al pari di tutto il Tottenham sta stentando enormemente.
20: Mamma mia, sì.
21: però sono due tra gli elementi fondamentali della nuova nazionale, quindi è chiaro che Mancini debba un attimino cercare di adattare lo schema tattico ai giocatori di cui dispone, senza privarti di quelli che sono due tra i suoi migliori elementi. Io mi riferisco a Barella e Tonali, penso sarebbe difficile per chiunque non sacrificare uno dei due,
20: quindi di conseguenza
21: deve adattare a Fagioli ad un ruolo che non è quello più congruo per lui.
20: Non c'è dubbio. Senti, altro ruolo su cui c'è qualche punto interrogativo è quello del ruolo terzino sinistro. Io stamani nel Caffè Nero Bollente ho detto che forse è arrivato il momento di credere in Valdepenas, perché questo ragazzo è arrivato qui senza nessuna esperienza, una presenza solo marginale nella Liga, ha preso anche qualche bastonata perché alcune partite proprio è andato in difficoltà,
0: soprattutto in Torino,
20: esatto, però poi guardi la parte di gara che lui ha fatto contro il Napoli e ci trovi crescita, quindi vuol dire che il ragazzo non solo ha personalità, perché non è mai facile reggere le prime critiche, tantomeno una piazza come Firenze, ma le sta reggendo, vedi lavoro, vedi crescita. Ecco, ci si può fidare di Valdepenas oppure bisogna immaginare qualcosa di diverso, perché insomma lì non credo nemmeno che Parisi sia la soluzione dei problemi, perché Vanoli comunque Parisi l'aveva portato poi a fare l'ala.
0: Però io lì sono curioso,
21: no.
0: Molto
21: io sono d'accordo con te al 100%. Valdepenas, al di là del fatto che è un giocatore di proprietà della Fiorentina, è giovanissimo e poi ha il piede educato, ha personalità, anche quando sbaglia continua a provare la giocata, non si tira mai indietro. Secondo me vale la pena prima di tutto insistere con Valdepenas. Parisi, anche se nel 4-1-4-1 utilizzato da Vanoli negli ultimi mesi l'anno passato, spesso giocava all'esterno alto destra, addirittura anche sulla fascia opposta rispetto a quella di sua competenza, però può rappresentare comunque un'ottima alternativa, una buona riserva, un buon ricambio, senza dimenticarci che Gimenez, io mi ricordo averlo visto giocare nel Milan del 23 anche a sinistra, quindi può essere adattato a sinistra, quindi nell'emergenza credo che la Fiorentina possa comunque ovviare a un'eventuale assenza di Valdepenas. Quindi io non andrei a cercare un altro interprete del ruolo. Aveva Gossens, che era un ottimo elemento, giustamente alla luce poi della politica intrapresa da Paratici se n'è privato, perché ha ingiovanito enormemente la rosa, cambiando un Gossens di 32-33 anni con un Valdepenas di soltanto 20. Quindi credo che gli vada concessa fiducia, debba essere aspettato, perché è un giocatore che ha enormi margini di crescita.
0: Sai cosa? Un po' finito in ombra Joao Mario nelle ultime partite, si è visto molto meno, che era anche un'altra carta lì a sinistra, eventualmente c'è anche Ranieri, non lo so, lì questo adattamento di Vieri, Eugenio, come lo dobbiamo battezzare? Secondo te è un esperimento che ha funzionato o no?
21: Ma Giaomari è vero, mi hai dimenticato la Roma, ha giocato da terzino sinistro da titolare in un paio di occasioni, poi è stato utilizzato anche a destra, ma non ha mai convinto né da un lato né dall'altro. L'inizio del portoghese è stato piuttosto titubante e stentato. E quindi Ranieri da in primavera, da giovane fra virgolette, ai tempi della Salernitana e del Foggia giocava stabilmente come terzino sinistro, poi si è trasformato in centrale, all'occorrenza potrebbe essere riciclato, no? E viene un esperimento per coprire maggiormente la difesa, è prettamente un difensore centrale, quindi chiaramente quando gioca in una linea a 4 al terzino sinistro si vede chiaramente che è adattato, non ha secondo me la struttura fisica per poter rivestire quel ruolo, cioè a differenza di João Mario e Ranieri stesso che potrebbero anche giocarci, Vieri è 1,92 m, 1,93 m, secondo me fa fatica a correre lungo la fascia come un terzino sinistro naturale, però in fase difensiva chiaramente garantisce molto di più rispetto a João Mario, rispetto a Valdepenas. La Fiorentina ha necessità di fare risultato e quindi Vanoli, a mio giudizio, in maniera giusta, in maniera corretta, l'ha utilizzato in quel ruolo, ma credo che sia una soluzione transitoria, che non penso che ci insista più di tanto.
20: Allora, Eugenio Ascari, vorrei chiedere anche del capitolo portieri. Oggi ci ha fatto un po' sorridere, Eugenio, il fatto della Juve che va a trattare Neto, no? Ecco, ti chiedo, è chiaro che la situazione dello scenario della Fiorentina è estremamente chiaro, De Gea è De Gea, però ti chiedo come sta andando all'Avellino Martinelli. Ho letto che non ha risposto alla convocazione nazionale Under 20 per un problema al ginocchio. Sta maturando secondo te da potersi permettere l'anno prossimo la Fiorentina di puntare con un Martinelli titolare e magari un portiere di esperienza al suo fianco, oppure è bene portare in fondo il contratto di De Gea, che ricordiamolo quest'anno sta facendo cose straordinarie, e lui ha ancora un altro, ancora un altro anno di contratto.
21: Ma è vero, la situazione che si è creata alla Juventus, che
20: no,
21: spiegare sul 37enne Neto, quando fino a un mese fa aveva Perindi, Gregorio, lo stesso D'Affara che ha fatto benissimo a Avellino, è stato ceduto al Parma, quindi poteva comunque Motta, il difensore l'estremo difensore a Lazio, l'anno scorso alla Reggiana, la prima parte di stagione, è un altro elemento cresciuto nel settore giovanile della Juventus, di cui la Juventus ne conservava la proprietà fino a qualche mese fa. Oggi si trova costretta a ripiegare su un 37enne, perché Pinzoglio non gioca una partita da oltre 10 anni, quindi è improponibile, cioè è impossibile che possa rappresentare un'alternativa al titolare, a Vicario in questo caso. E per quanto riguarda Martinelli, secondo me è il momento di avere un po' di coraggio, di credersi a questo ragazzo, che l'anno passato nella seconda parte di stagione alla Sampdoria ha fatto bene, quest'anno ha iniziato discretamente all'Avellino, e quindi credo che gli debba essere concessa fiducia. Sì, avevo letto che non ha potuto rispondere alla chiamata di Silvio Baldini e dell'Under 20 perché ha dei problemi al ginocchio, ma credo che si tratti di un problema momentaneo che non gli impedisca poi di rientrare tra i pari alla ripresa del campionato. È un buon, secondo me Martinelli merita fiducia, quindi magari un po' come è successo all'Inter quando Andanovic iniziò a farsi gradualmente da parte, De Gea potrebbe anche rimanere, concedendo sempre più spazio a Martinelli, e qualora Martinelli dovesse fallire una, due, cioè occasioni, chiaramente avere alle spalle un portiere affidabile come può essere lo stesso De Gea, che probabilmente alla sua età potrebbe anche accettare il ruolo di chioccia, no?
20: Sì, sicuramente.
21: Anche a giocare part time.
20: Bene. Allora, caro Eugenio, i nostri giovani, te che hai sempre un occhio sulla primavera, sui giovani, su tutto, sai che c'è un bel dibattito sulla primavera viola, perché ovviamente siamo passati da una squadra che ha salvato, si può dire, la Fiorentina in tante stagioni con
2: Togliano
20: i suoi risultati.
2: Una finale di Coppa.
20: L'anno scorso ha vinto lo scudetto. Io ho trovato geniale l'idea di Paratici di puntare su un allenatore dell'esperienza e della qualità di Andrea Azzoli. Certo, i risultati per ora non ci sono, non so se l'hai seguita.
2: C'è
20: da
2: preoccuparsi, Eugenio?
21: Assolutamente no, Andrea Azzoli è un maestro. Ricordi Luca l'aveva portato Cinquini 30 anni fa,
20: quindi
21: era già passato da Firenze. È un grande professionista, una persona seria, straordinaria, un grande istruttore di calcio, quindi è il meglio che ci può essere. Chiaramente la Fiorentina è passata ad avere una primavera fra virgolette vecchia, composta da Braschi, che era un 2006, no? Da diversi 2006-2007 a giocare con tanti 2008-2009, addirittura 2010 come Croce. Quindi chiaramente paga un po' il dazio, perché a 16-17 anni, 2-3 anni di differenza
20: fanno, si sentono. Sì.
21: E più Andreazzoli nell'ultimo periodo ha avuto problemi fisici di salute che gli hanno impedito di essere presente al campo al Viola Park. Spero che riesca a superare questo momento, a riprendere in mano le redini della squadra. Quindi anche l'assenza di Andreazzoli per 2-3 settimane credo che abbia determinato parzialmente questo avvio stentato della squadra.
20: Senti, ma Croci sta crescendo nella maniera giusta?
21: Io penso di sì.
20: Che ho visto fa gol, cioè comunque lui gioca sotto, lui è sotto età. Per cui...
21: Al 2010 sarebbe ancora in età per l'anno 17, ha utilizzato in primavera, ha fatto il ritiro con la prima squadra, ha esordito contro il Benevento, se non mi ricordo male, in Coppa Italia con la prima squadra. Quindi sicuramente è un giocatore su cui la Fiorentina punta tantissimo e a mio giudizio ha ragion veduta. Quindi diamogli, lasciamo tranquillo.

0: cosa che mi rattrista è vedere fra i convocati di Mancini, Caiode, Ghelardi, che è stato quasi regalato alla Fiorentina, nell'under 21 di Silvio Baldini, Favasulli, che anche lui è stato quasi regalato al Catanzaro, salvo poi recuperare qualcosa dalla successione.
1: Sarebbe anche Ghelardi della Roma, Eugenio.
0: Ghelardi, cioè, se ti sei convocato da Mancini, Ghelardi è un prodotto viola che la Fiorentina si è lasciata scappare, al pari Favasulli, al pari qualcun altro. Quindi queste sono cose che danno un po' fastidio. Secondo me sarebbe fondamentale che la Fiorentina si decidesse a mettere in piedi una squadra, una seconda squadra, come ha fatto il Milan, come ha fatto l'Inter, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto la Juventus. Cioè la Fiorentina è un serbatoio tale che potrebbe veramente far crescere tanti ragazzi, utilizzarli nei casi in cui magari ci fosse una carenza tra i titolari della prima squadra.
2: Grazie Eugenio Ascari.
1: Ciao Eugenio, grazie.
2: Un grande piacere. Allora,
1: grazie.
2: Vi ricordo
1: anche
2: ancora
1: per l'indiscrezione, sì. Che insomma non aveva raccolto, non è una giustificazione, ma insomma se Andrea Zoli ha avuto qualche problemino, un conto è essere tutti i giorni in campo,
2: anche
1: è un altro magari
2: deve
1: gestire qualche giorno d'assenza.
2: Anche che sai, un conto è per sviluppare le idee, concetti nuovi, anche un approccio nuovo, è importante la presenza. Allora vi ricordo i contatti per stare insieme a noi: 348 7513 933, no, per stare insieme a noi, per partecipare ancora in maniera più diretta a questa puntata di Palla al Centro. Saremo ancora un'ora con gli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925 727 7775, e io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. È presto per il mercato, presto per... Certo è che mi pare che arrivano segnali ancora molto chiari e netti sul fatto che il percorso di Sottil mi sembra un percorso complesso in generale, anche perché qui ci sono delle problematiche fisiche che il giocatore deve superare, che io credo... Ora, non siamo ancora riusciti ad avere la certezza assoluta se il giocatore è in scadenza di contratto fra 10 mesi, cioè nel 30 giugno 2027, o seppure è diventato valido e operativo quell'accordo che era stato fatto prima che il giocatore fosse rifiutato dall'Inghilterra, che aveva spalmato quel milione di ingaggio su 2 anni, e quindi sarebbe stato il contratto fino al 30 giugno 2028. Quindi non sappiamo ancora con certezza se la Fiorentina ha ancora 1 anno e mezzo di contratto con 1 anno e 10 mesi con
1: Sottillo, però io
2: penso che sia finita. E resto stupito, questo te lo dico francamente, resto stupito, Tommaso, che ormai siamo già a mercoledì, siamo in pieno, siamo proprio dentro la sosta, no? E non si parla di questo previsto incontro, Dodò Paratici e il suo procuratore.
1: No, anzi, devo dirti che insomma, per quel che abbiamo capito questi primi giorni, al di là del lavoro di Vanoli e della squadra, ma più o meno in società, in dirigenza, sono anche dei giorni di stacco, quindi c'è chi si è preso una mini vacanza. E poi dalla prossima settimana si sta a testa bassa verso Genoa.
2: Bene, noi ci saremo, ricordiamo, ve lo ricordo ancora perché c'è un motivo storico anche: domenica ci sarà questa amichevole con Insigne, quindi sarà domenica mattina, e lì sarà un po' una ripartenza a 100 all'ora. Allora, noi invece che ripartire ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, ma torniamo tra pochissimo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Osteolab, centro di riabilitazione

0: Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
1: Casa spoglia, balcone triste, Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Sì, salve. Io su questa cosa che i giocatori e l'allenatore devono vivere la città, Luca, io non ti seguo, ma non da ora, l'ho sempre pensato, sì, perché non credo proprio che a Milano i giocatori di Milano, dell'Inter, hanno bisogno di milanese gli dice ragazzi dai, o a Roma che vanno a mangiare la trippa alla romana dalla sorellella. Ci vuole altro, secondo me, per tentare di arrivare a aggredire le posizioni alte.
7: Sì, ciao, per riallacciarmi a quelle di Cignano Olivieri, scusatemi, io ora ci siamo fermati, quindi si può parlare. Io vi direi una cosa, allora, Vanoli ha vita perché secondo me è la persona più brava di questo mondo, più umile e mi piace da morire.
8: A vita.
7: Però c'ho un sogno. Fra 3 o 4 anni, se si deve sostituire Vanoli, piglierà Mourinho, perché è l'unica persona che può impersonificare, si può dire impersonificare, la fiorentinità. Prende per il culo tutti. Con Mastrantonio e si vince scudetto, Champions League, Coppa Champions, si vince.
9: Grande Calamaia, Matucci, che se sbagliava 3 partite eri già a rompergli le cosiddette per una vita. Ma come fa la Fiorentina, una squadra che deve arrivare quarta, quinta, perché ce l'hanno detto, quarta, quinta, come fa ad affidarsi a uno come Matucci? Io ti ci vedevo già, mamma mia ragazzi.
10: Adesso arriverà quello che dice ma se Matucci è stato bocciato dai precedenti allenatori. Allora, gli allenatori che hanno bocciato a Matucci sono Pioli e Grosso, mi sembra di aver detto tutto.
11: Scusate, ma io non ce la può più a sentire che Ulai non è un giocatore di interdizione. Ma qual è il ruolo di Ulai? Cioè, Ulai è un interditore puro, come recupera lui il pallone. Ma ragazzi, ma come si fa a dire che non ci sono uno di
12: interdizione? L'avrebbero venduto a tutti i costi se avessero potuto. Ora questo gioca, magari fa un grandissimo campionato e lo rifilano a 60 milioni. Ci potrebbe stare anche questo,
8: Va bene, seconda ora di Palla al Centro in diretta anche su Lady Radio fino alle 16. 348 7513 933 3925 9-2-5, credevo fosse un ragno, per quello stavo svenendo.
4: Sei preoccupato?
8: Sì, era un felino invece, però con la coda nell'occhio. 3-9-2-5.
4: Quante zampe, terribile.
8: No, era un felino, se era un ragno, ma ero già alzato e andato via. 3-9-2-5-7-2-7-7-7-5-0-5-5-7-7-1-1-1-7-1. Io volevo dire una cosa provocatoria, cioè che vi aspetto però tutti alla prossima sosta, quando sarà novembre, sperando che Vanoli infili 6 vittorie e non ci sia ombra di dubbio, ma se emerge qualcosina che non va, non è che poi a novembre Vanoli è insomma, però vediamo, perché qui addirittura ho sentito a vita ora Vanoli. Ricordiamoci che un esame lo deve ancora superare, quello del gioco, di una certa impostazione. Io sono contento che in questo momento ci sia l'unanimità dei giudizi su Vanoli, però ricordo che ancora lo dobbiamo valutare appieno.
4: No, sicuramente.
8: Cioè, ora l'impatto sull'emergenza è stato straordinario.
4: Ha fatto un lotto, è bravo. Benissimo. Straordinario. Ora la Fiorentina nel suo percorso normale all'ambizione di andare a crescere, cioè l'ha detto Paratici, esatto. Lo diciamo noi, Paratici ha parlato di terzo posto, di quarto posto, cioè ha parlato di tanta roba.
8: Saremo ancora all'inizio, eccetera.
4: Bisogna vedere se, perché ogni allenatore, ci sono poi gli allenatori hanno il loro target,
8: perché se no noi non impariamo mai.
4: Sì.
8: Cioè arriva Paratici, ah è arrivato il profeta, il messia, non sbaglia niente, di su e di giù, caos grosso. E restiamo così. Sì. Ora è arrivato Vanoli a vita. Sì, io sono contento, mi piace, tutto quello che volete. Però a maggio quanti dicevano teniamo Vanoli, per esempio?
4: Certo. Poi a chi ha fatto tutte queste
8: riflessioni? Su Amatucci è colpa tua.
4: Riflessioni su quello che cioè lui anticipa quello che direi io, è straordinario, no?
8: Ma più che altro, cioè
4: lui sa che
8: la Fiorentina
4: dicesse,
8: siccome Amatucci lo criticano, allora
4: io ho detto che oggi alla Fiorentina numericamente manca un centrocampista, perché se te giochi con 3 centrocampisti ne devi avere 6. Questo vale per la legge di chi costruisce le squadre. Allora io ho detto solo non come titolare, perché sinceramente per una Fiorentina da Europa non lo so se gli darei questo tipo di investitura, ma all'interno di un gruppo di 6 giocatori dove la regola del buon costruire una squadra vuole almeno un ragazzo giovane di talento in crescita e in una squadra in cui Fagioli fa il regista ma poi va nazionale mezzala, Ulahi può fare il regista ma io sinceramente da regista non lo vedo, perché il regista deve avere un ordine tattico che lui non ha, ma magari sbaglio, comunque c'è ma Amatucci è un regista, per cui avere anche in casa tra un giovane come sesto dei 6 un giocatore di talento e di crescita, per me ci poteva stare. Non so se questo, se immaginava che io avrei detto questo, quello che ha detto
8: forse
4: prima,
8: sì,
4: e dice cosa pensi, cosa dici, cioè sono cazziato in previsione, che è bellissima questa cosa, no? Ti cazzio perché
8: preventivo,
4: uscirà questo
8: cazziatone,
4: è bellissimo, sì. È straordinario, siete unici, fantastici, è bellissimo stare insieme a voi. Oggi ci ho avuto il comico e chi mi cazzia in maniera preventiva.
8: Comunque c'è qualcuno, tipo Pierpaolo Amatucci sarebbe stato perfetto giocando regista arretrato, avrebbe dato spazio,
4: non
8: a
4: lo so se sarebbe già pronto per fare questo in una squadra ambiziosa di serie, però lo sta facendo bene in Spagna. Ricordatevi che in Spagna si gioca un calcio diverso, in Spagna la
8: meno
4: tecnica
8: aggressivo,
4: punta più della fisicità,
8: tirarsi un po' più spazio,
4: qui ragazzi qui è battaglia. Poi tra l'altro con questo nuovo modo di arbitrare dove non si fischia più niente, la fisicità rischia di essere un valore. Non c'entra niente la fisicità e la tecnica con la gioia di avere con noi il grande Poesio.
8: No, fisicità e tecnica un Poesio. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
4: Sempre una buona parola,
13: Ciao. Insomma, una delle due sì, però fisicità o tecnica.
8: No, fra l'altro devo invece...
4: lui sostiene non hai né fisicità né tecnica.
13: Devo
8: farvi sapere che anche come canoista
4: Guarda, Poesio è da Olimpiadi sulla canoa.
8: Sì, sì. L'importante è che la canoa sia funzionante, ma se si galleggia di suo, la canoa.
4: Cioè, dici che non l'affonda?
8: No, lui non l'affonda, se affonda di suo è tutto più complicato.
13: Vabbè, se è rotta,
4: poi c'è mia colpa sua. No. E ti dà tutte le colpe del mondo a Poesio. È una roba incredibile, ragazzi.
8: Oddio, vabbè, un po' di responsabilità anche lui su Amatucci e questi giovani che sono andati via, che ci accusavano il resto. E siccome magari il giovane sbaglia la partita, la critica lo affossa un po', e allora la Fiorentina quest'anno tanti giovani li ha fatti partire. Poi vediamo le convocazioni di Mancini, e ne parlavate anche sul Corriere Fiorentino, sembra quasi il Viola Park a Coverciano: Ghirardi, Caiode, Quadio.
13: Ma io ricordo che abbiamo anzi criticato spesso le cessioni dei giovani, non ovviamente quella di Caiode, non so quante volte l'ho detto, ma insomma molte altre. Quindi secondo me resto dell'idea che ho sempre detto, cioè che i giovani anzi la Fiorentina dovrebbe tenere. Quest'anno reputo che quella di Comuzzo mi ha lasciato perplesso, anche se è un prestito che probabilmente, speriamo, il Torino non riscatterà. E quindi potrebbe tornare alla base, però io sono sempre dell'idea che quelli che escono dal settore giovanile dovresti tenere il più possibile e farli crescere con la tua squadra, insomma, mi piacerebbe così, anche perché poi sono giovani che hanno talento, no? Si vede, quindi ancora di più poi ti dispiace, ecco. Caiode si vedeva benissimo, insomma. Caiode è stato un'operazione, una sessione talmente affrettata, insomma, da essere quasi incomprensibile.
4: Infatti, da far pensare male, cioè come se ci fosse qualcosa che non sapevamo su Caiode. Sì. Guarda che ti dico.
13: Anche
4: io,
13: perché lui bisogno tutto di voleva bilancio, tranne no, che andare via da Firenze. Quindi, insomma,
4: non voglio dire altro, però c'era un qualcosa che suonava male. Quando sai una cosa e non ti torna e ti dice, va, allora forse. Senti, Ernesto, la sosta, quindi.
13: Poi per tenerci Dodò e trovarti nelle condizioni con Dodò di adesso.
4: Esatto.
13: Una meraviglia proprio.
4: Che Dodò è.
8: È quello che dicevamo per il centrocampo, dove un sesto oggi come Amatucci,
4: esatto,
8: forse si poteva far comodo.
4: Un sesto era perfetto. Senti, Ernesto, c'è l'inno a Vanoli in questo momento, e credo che sia anche meritato, perché Vanoli ha normalizzato una situazione che era andata fuori in regola. Però ecco, passato l'elogio della gestione dell'emergenza, fatto in maniera straordinaria, ora si va nell'ordinarietà. Ecco, cosa ti aspetti da Vanoli per far sì che la Fiorentina possa fare un ulteriore passaggio di crescita?
13: Mi aspetto che la Fiorentina inizi a vincere delle partite con continuità e che la posizione risalga, perché non il calendario non è semplicissimo al rientro, e lì si vede, perché comunque la Fiorentina in questo momento è 17esima, se non sbaglio, e soprattutto in tutta la stagione ha vinto 3 partite con 3 squadre di Serie B, perché Venezia è una squadra di Serie B, poi c'è il Pisa e poi c'è Benevento, punto. Quindi mi aspetto che la Fiorentina possa iniziare a vincere qualche partita anche con le squadre di Serie A, e a far quei punti che ti riportano un pochino più in alto in classifica, perché insomma al momento siamo bassi e non va bene, perché la Fiorentina non può star lì, per i soldi che ha speso, per il mercato fatto, per le ambizioni e per tutto quello che abbiamo detto durante tutta l'estate. Quindi mi aspetto che la Fiorentina abbia uno scatto in avanti come gioco, come capacità di portare in porto le partite, come capacità di non prendere gol al seconda difesa peggiore del campionato. Quindi è chiaro che questi sono numeri che Vanoli si è trovato,
4: certo,
13: per la maggior parte,
4: certo, in scomoda eredità.
13: Però 2 gol dal Venezia li ha presi anche lui, e 1 col Napoli, quindi sono 3 in 2 partite. Quindi in questo aspetto mi aspetto dei miglioramenti che già si sono intravisti, soprattutto nella partita col Napoli, però bisogna dargli continuità e portarla avanti. Poi l'elogio a Vanoli va benissimo, come persona sicuramente gli va fatto l'elogio, no? Per come si è, per come si è posto, per come è arrivato, per come si pone nei confronti della città, perché mi pare forse l'unico nell'ultimo anno e mezzo che sa un pochino che cos'è la Fiorentina, che cos'è la Fiorentina per Firenze, per i tifosi, il rapporto con la città. Mi sembra forse lì dentro al Gola Park, siccome ce ne sono molto pochi che lo sanno, mi pare che lui invece in questo senso porti una conoscenza importante. Soprattutto l'aspetto del campo, e lo vedremo davvero, perché questo è l'anno in cui lo vediamo davvero, no?
4: Non c'è dubbio. Innanzitutto un chiarimento, perché avevamo lasciato in sospeso nello spazio precedente la posizione contrattuale di Sottil, perché Sottil, vi ricordate, era disponibile a spalmare il suo contratto da 1,2 milioni nel caso di cessione al Watford, e quindi in quel caso il contratto sarebbe con la Fiorentina sarebbe slittato al 2029, e invece Niccolò Ceccarini ci ha scritto, sempre sulla notizia, Niccolò ci ha scritto che il contratto, essendo venuto meno per motivi, ha passato le visite mediche, venuto meno l'accordo col club inglese, che tra l'altro è il club dell'Udinese, del proprietario dell'Udinese, il contratto è rimasto quello di un anno, quindi la Fiorentina Sottile è legato ancora per 10 mesi, sostanzialmente anche meno, alla Fiorentina, e poi credo lì ognuno andrà per la sua strada, mi pare la storia è completamente finita. Ti porto invece sul ragionamento della difesa, Ernesto, perché De Gea bene, Dragusin finalmente, ecco,
8: Ranieri. Ecco, si fa fatica a sottolineare che Ranieri è il più affidabile. Ranieri, ma che va fatto
4: per Tommaso Loreto? Ranieri è più affidabile. C'è il problema un po' a sinistra, c'è il problema di chi gioca può giocare con Dragusin, ma Ranieri è affidabile, ci dice Loreto.
8: Può giocare anche a sinistra, quindi sì, anche d'utile.
4: Può giocare ovunque, però c'è anche la sensazione che la Fiorentina a gennaio potrebbe andare a cercare un altro centrale, magari rinunciando a Pongracic, che mi pare un pochino ai margini, no, di questo progetto.
13: Sì,
4: come valuti questo reparto?
13: Incompleto. Abbastanza incompleto, sia per quanto riguarda appunto il partner di Dragusin, sia per quanto riguarda la fascia sinistra. Quindi i prossimi mesi serviranno per capire un po' ieri che tipo di apporto può dare. Secondo me non ha ha mostrato qualcosa di positivo in dei momenti, non mi è dispiaciuto. Certo, terzino sinistro contro Politano, insomma, ecco, quella per esempio mi è parsa una scelta di Vanoli un po' discutibile. Tra i tanti meriti, quella francamente l'ho vista un po' così. E quindi ieri a sinistra l'ha messo due volte lì, no? L'aveva messo anche a Venezia.
8: Sì, tempo ha sofferto.
13: Mi pare un po' che non abbia proprio il passo per star lì. Capisco l'idea di stare con un terzino che spinge a destra, no? E allora l'altro lo tengo bloccato per poi fare.
4: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Ernesto. Io ho avuto una frequentazione del calcio brasiliano. Nel calcio brasiliano c'è meno attenzione tattica rispetto all'Italia, per cui lui l'ha fatto anche il terzino in
8: però
4: Brasile,
8: dici,
4: ma lì, in un modo diverso. Qui è evidente che in Italia, come arrivi, il tuo avversario ti mette in rapido sulla tua parte immediatamente, l'allenatore avversario, cioè c'è uno studio delle quelle possono essere le caratteristiche degli avversari totale, e lui, ragazzi, ne troverà altri 10 di Politano se si gioca in quella posizione.
13: Ma certo,
4: e non
13: certo
4: è il suo pane, ecco, è diverso. Dice, ma in Brasile l'ha fatto, ma lo fanno in maniera diversa. Certi ruoli nel calcio brasiliano sono letti e interpretati in maniera diversa, ecco, rispetto da noi.
13: Sì,
4: scusa l'interruzione,
13: ma figurati, ma poi appunto l'idea lì magari è, no, che quando spingi a destra ti sposti quasi a tre con tre centrali, no? È il solito giochino che in Italia si fa con le difese a quattro quando si vuole coprire un po' di più, quindi però è anche un movimento tattico particolare, ha bisogno davanti di uno che copra molto, quindi non lo so, penso che invece vada lavorato centralmente, perché poi quello è stato preso per fare il centrale, non è stato preso per fare il terzino, quindi vada lavorato in quel senso lì. Ranieri sì, è affidabile, sono d'accordo sotto questo aspetto, bisogna vedere a che livello è affidabile. Io credo che la Fiorentina debba avere un livello superiore a Ranieri come titolare accanto a Dragosin, che sta crescendo, e questa è la notizia più positiva del reparto sicuramente, perché le prime uscite sono state abbastanza disastrose del reparto difensivo della Fiorentina. Se sei il secondo, la seconda peggior difesa del campionato, un motivo ci sarà, ecco. Poi non dipende tutto dalla difesa, dipende da un centrocampo che non ha coperto e quindi da tante cose, però dietro
4: e non è
13: delle belle buche.
4: E devo dire, sul riferimento alla difesa, che non è solo un fatto di numeri, che però sono importanti, è un fatto di sensazione, no?
13: Cioè,
4: anche col Pisa, dove noi non si è preso gol, però all'inizio si poteva
8: un
4: prendere
8: un paio
4: gol,
8: di situazioni,
4: cioè, in ogni partita la difesa ha dato la sensazione di andare in difficoltà,
14: però sei anche molto offensivo come squadra, cioè come propensione ce l'hai un po' a scoprirti.
4: Lì bisogna
13: stare attenti, l'equilibrio.
8: Lo so, ma si torna,
13: perché se fai quel gioco lì devi fare molti gol, devi fare come faceva Italiano, il primo anno di Italiano, che eri molto offensivo, prendevi tanti gol ma ne facevi, cercavi di farne sempre uno in più. Non è facile,
8: No, ma infatti Vanoli si ha detto che poi per l'equilibrio lui per il momento sacrifica Ulai, perché poi si torna lì.
13: Sì, che io non ho ben capito il meccanismo.
8: Non lo capiamo, però noi gli allenamenti non li vediamo, e quindi ragazzi,
4: cioè, dei centrocampisti, se devi trovare uno bravo a recuperare la palla,
8: se l'allenamento lo vede andare a giro per il campo, e vuol dire che non si fida magari per quello, non lo so.
13: Beh sì, credo che la motivazione sia quella, è sicuramente il giocatore, diciamo, che tende a pressare più alto, no? Come propria attitudine, cioè, e quindi forse per una scelta che ha fatto Vanoli, almeno per le prime due, anche se con il primo tempo col Napoli la Fiorentina ha pressato, ha pressato un po' più alto finalmente, e ha messo in difficoltà il Napoli, c'è stato un momento in cui proprio ha messo in difficoltà il Napoli nelle uscite. Però non è l'atteggiamento principale di Vanoli, ecco, o di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, eccetera. Vanoli tende ad attendere di più, e quindi in questo senso forse, diciamo, Ulai non è che appunto tende ad andare subito sul centrocampista avversario, magari sceglie Indur, che sta più poggiato dietro, perché Indur non è proprio un pressatore da competizione, ecco, mettiamola così. Fagioli ne che meno, quindi in questo senso le scelte sono ricadute lì. Io spero che si trovi spazio per Ulai, come si dice, insomma, ancora non ho capito se ci va da centro o no, perché mi pare un giocatore di talento che mi piacerebbe vedere in campo, ecco, che credo che possa far bene con questa Fiorentina.
4: Senti, l'altro giorno lì a zona mista RTV38 Niccolò Ceccarini ha detto: state attenti a Gonçalves, perché è lontano dalla forma migliore, lontanissimo, ma la Fiorentina ci lavorerà a palla, perché nel giro di poco tempo Gonçalves diventerà una pedina fondamentale della Fiorentina, per la sua capacità di produrre assist, gol, per la sua qualità negli ultimi metri. Beh, può condizionare un percorso tattico questo, perché Gonçalves, anche quando è stato messo in ultima partita, non viene mai messo
8: Napoli,
4: come esterno, viene
8: Napoli,
4: messo
13: non mi ricordo
8: Torino.
13: Un po' Bonaventura,
4: forse ancora un pochino più offensivo, ma con questo
8: tipo però centrale, ecco, non esterno.
13: Però ecco, appunto, poi bisogna vedere nel campionato italiano dove trovi lo spazio migliore, no, per giocare, e perché insomma rispetto al campionato portoghese hai molti meno spazi, c'è subito l'uomo addosso, c'è subito i tacchetti sulle caviglie, insomma, quindi è più difficile. Spero che sia come dice Niccolò, che diventi un giocatore, uno dei fari, perché comunque è un giocatore anche di esperienza.
4: sì.
13: E quindi ti può dare lì davanti, no? Ti può dare appunto un po' di leadership, un po' di carisma lì davanti. Spetta a lui, sta a lui. Lì ci sono, lo spazio c'è devi convincere però l'allenatore di essere meglio di Ngie, che fino a questo momento mi pare forse lì a sinistra quello che ha reso di più.
4: Sì.
13: E poi c'è Gnonto, che comunque quando è entrato le sue corse le ha fatte, si è dimostrato vivo, quindi ruoteranno sì. Perché nel 4-3-3 sappiamo bene che quelli sono ruoli dove si fatica, dove tutti i 90 minuti difficilmente li fai, e quindi a seconda anche dell'avversario poi ruoteranno. Poi se addirittura arriverai ad avere una squadra che gioca con 4-3 o con 4-2-3-1, ancora di più, no? Si possono aprire spazi, ecco.
4: No, ma è curioso, cioè è importante, perché vuol dire che c'è un'idea di percorso successivo, della ricerca proprio di una seconda punta, perché poi lui è quasi più una seconda punta, è di un esterno, quindi con tante aperture tattiche. Allora, vorrei, prima di salutare, voglio sfruttare Ernesto Poesio, che ha una qualità di valutazione a 360 gradi, lo voglio mettere un pochino in difficoltà, non in grande difficoltà, ma perché c'è, ieri è arrivata una notizia che secondo me è stata un po' sottostimata, sottovalutata, no? E quindi voglio chiedergli il suo parere, anche arguto, non solo professionalmente certo al 100%. La notizia di Paratici va nello spogliatoio dell'arbitro e si becca la multa. Se va nello spogliatoio dell'arbitro e si becca una multa, non è andato per dirgli guarda è bella giornata, guarda è bel sole, che bel tempo e bella luna.
8: No,
4: è
8: specificato avverso decisione presa.
4: Quindi non è una cosa abituale, ecco, non capita abitualmente. Ecco, cioè, abbiamo dei ricordi su questa vicenda, per carità, di situazioni molto più gravi. Che a me mi ha fatto riflettere, perché in una versione anche un po' vecchio stile, ti confesso,
8: un po' bianconera, lo vogliamo dire?
13: Diciamolo, perché
8: lo facevano loro, e ci hanno anche chiuso un arbitro,
4: ma non solo loro lo facevano in maniera esagerata, però a me nel ripensarci poi ho detto in fondo, ragazzi, ma non capita a me tutti i giorni che un direttore sportivo prende una multa che va nell'intervallo da un arbitro a lamentarsi? Che ne pensi?
13: Ma no, anche a me mi ha stupito, tra l'altro, perché ora poi non ho capito bene il motivo della
4: lamentela.
13: Sì, così ovviamente, evidentemente, cioè, c'era qualcosa che evidentemente non gli andava proprio giù, non gli è andato proprio giù, perché addirittura per arrivare a prendere una multa, insomma, deve essere stato un qualcosa. E devo dire, tra l'altro, in un campionato che sarò io, ma a me piace questo metodo di giudizio che stanno utilizzando gli arbitri, cioè all'inglese. Ce ne fossero, ecco, speriamo
4: più che all'inglese, io vorrei dire alla Champions, stile europeo, cioè
13: si sono adattati un po' tra l'altro era Doveri domenica l'arbitro, e Doveri è quello che già lo scorso anno e gli anni precedenti ha sempre arbitrato un po' così, quindi si sono un po' adeguati a quello che era il metro anche che lui già utilizzava, ed è un arbitro di polso, un arbitro esperto, quindi insomma anche in quel senso mi ha un po' stupito che Parate ci fosse andato, però appunto a me è un metro di giudizio che una volta ti può andare meglio, una volta ti può andare peggio, però ne guadagna lo spettacolo in generale, ne guadagna la partita, cioè stiamo arrivando ad avere direttori di gara e non arbitri. Mi ricordo già una volta si fece questo discorso, che per me è una differenza fondamentale, cioè ci corre tutta la vita proprio fra l'arbitro che ti prende e così e si mette lì con il regolamento alla mano, i cavigli, e te lo applica tutto quanto, e il direttore di gara che ti dirige una partita, e quindi senza indirizzarla in modo capzioso ovviamente, però la dirige capendo che una partita ha bisogno anche di non essere spezzettata, no? Di avere un ritmo, perché poi diventano più belle, diventano più vive, diventano più imprevedibili, e secondo me se ne avvantaggiano non per forza sempre le squadre grandi, se ne possono avvantaggiare, certo, anche le squadre più piccole, perché di solito chi mena di più tra l'altro sono quelli che hanno meno qualità, qualità, e quindi se vieni sempre penalizzato perché meni un po', diciamo che ne guadagnano e tuteli esclusivamente il supercampione. Quindi francamente a me non sta dispiacendo come stanno andando. Poi sull'uso del VAR magari lo devono un attimo rirodare, anche se insomma l'anno scorso è stato eccessivamente utilizzato, l'abbiamo detto tante volte, insomma proprio non era più calcio.
4: Lo troveranno un equilibrio. No, sai perché sorrido, cioè, Ernesto? Mezzo, perché cioè, gli arbitri non me ne vogliano, sono degli esecutori anche un po' ciechi, no? Io ricordo una volta, quando ero lì e lavoravo con gli arbitri, una volta partecipavo a una riunione, no? E Rocchi disse alla riunione: basta con questi allenatori che protestano a panchina, che fanno una partita nella partita, non ci dobbiamo, non le possiamo. 7 allenatori espulsi la settimana dopo. Cioè, gli arbitri sono così, no? Questo gli avrà detto: si fischia poco, un fischia mai, interviamo poco il VAR, un intervengo mai. Cioè, poi troveranno un incontro, un punto, certo, perché sono molto. Gli dai un input,
13: Secondo me non aspettavano altro, di riprendere in mano un po'.
4: Certo.
13: Il proprio ruolo, ma io credo che sia anche normale, nel senso, appunto, se uno fa l'arbitro anche perché gli piace far l'arbitro, e se diventa un esecutore di quello che vedono alla televisione, che ci sta a fare un arbitro?
4: Non c'è dubbio. Dopodiché vi dico che capisco che al tifoso della Fiorentina piace questo direttore che va negli spogliatoi, che difende la Fiorentina. Beh, bello, no? Sono sicuro, se chiediamo un parere il 99%.
13: Sì,
4: se
13: succede al contrario.
4: Però state attenti, gli arbitri queste cose non le gradiscono.
13: Ecco, sì, e poi sappiamo, appunto, se venisse fuori il contrario, no, non so quanto piacerebbe.
4: Non so se le segnano, ma non le gradiscono. Ecco, quindi capisco che, e non è una critica a Paratici, Paratici è sentito, è andato e l'ha fatto, però al di là dell'euforia del sentirsi tutelati, poi c'è anche una deontologia di comportamento che è un po' fuori moda, per come
8: ho
4: lo
8: capito,
4: deve aver fatto lui.
8: La categoria, insomma, ti può prendere
4: per
8: via.
4: Carità, non è perché, ce l'hai con Paratici, non ce l'ho con nessuno, io dico solo, porto l'esperienza, no? Cioè, sempre in quella mia esperienza lì, a un certo punto venne fuori il fatto che Nico Gonzalez si buttava sempre, si buttava urlando. Non gli fischiavano più niente,
8: Dillo a Oliveira, ecco, per tornare.
4: Non gli fischiavano più niente, ma nemmeno se l'ammazzavano. Cioè, perché hanno, se te vai lì e poi lo fai in una maniera che porta a una multa, non è che vengano multati abitualmente i direttori sportivi per farlo nell'intervallo. Esci dai canoni di un comportamento che è bello per l'appartenenza, ma che merita un po' d'attenzione. Grazie Ernesto.
8: Ciao,
4: grande
8: Ernesto.
4: Piacere come
13: a voi,
4: sempre.
13: A voi.
4: Allora, vola al di là che questa puntata di Palla al Centro 348 7513933, per gli ultimi vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora più o meno una mezz'oretta con gli ascoltatori di radio, per loro il 3925727775, ricordo il telefono per parlare direttamente con noi, 055 7711 171. Un'ultima pausa e poi torniamo.
5: Radio Firenze Viola.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
16: New message.
15: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischi e rovesci locali temporali, più soleggiato sulle altre zone, temperatura in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi.

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!

0: Per me dopo la sosta a questo punto i tre punti a Genova sono obbligatori, anche perché comunque Genova è veramente messo male. Tre punti a Genova sono obbligatori, te la puoi giocare tranquillamente con il Como, per come la vedo io. Con l'Inter è vero fanno degli varioni in difesa, ma è troppo forte, quindi lì qualsiasi cosa venga va bene. E Atalanta te la puoi giocare benissimo, e Sassuolo, queste tre partite te le puoi giocare benissimo. E l'Inter è quella più difficile.
1: Ciao a tutti, Vanni da Boston. Volevo far notare una cosa su Vieri, su Politano, appunto. L'ho vista anch'io la partita da qua giù e onestamente era in difficoltà e lasciava questi spazi enormi e si accentrava troppo. Però non è che Politano ci ha fatto tre reti nel primo tempo, accentrandosi e sparando dentro o facendo grossissimi assist, eccetera. In qualche modo l'hanno contenuto. Il gol loro è venuto da un angolo con Gilmore lasciato solo. Quindi, al netto delle cose, lì Banoli ha vinto. Poi, se vogliamo fare un po' gli schizzinosi e dire oh, ci vuole essere il terzino veloce sopra, va bene. Ma Politano ha fatto mica tanto, sì, non so se giocasse, ma è rimasto lì.
2: Sì, buonasera. Ma stavo ascoltando Poesia sul discorso arbitrale, ma a me mi sembra un'assurdità dire che vi piace perché lasciano correre. Questo non è all'inglese, è un arbitraggio scarso, perché quando c'è fallo c'è fallo. Dice no, dice Poesio, si interrompe troppo se non la partita. E se c'è le pedate bisogna interrompere. Che discorso è lei? E se un tira alle pedate si gioca 90 minuti a diritto, se la palla non va ma fuori si gioca 90 minuti a diritto. Ma che discorsi sono questi? Un arbitraggio veramente scandaloso a partire da Mastantuono a Roma. Saluti Simone.
3: Bene, ci apriamo da solo i microfoni, ringraziando, sto scherzando ovviamente, sia Marco Tonelli che Stefano Carlesi là dal vetro. C'è il metro di giudizio, dico all'ultimo ascoltatore, che è quella discriminante tra le pedate, come diceva lui, e un gioco un po' più energico, maschio, trova la bella definizione.
4: Sì, ecco.
3: Ora stanno virando su un metro arbitrale più all'europea, alla Champions o all'inglese, dove magari sì, si tende a lasciar
4: ecco,
3: correre. Cioè io non ho visto partite di lotta greco-romana, no, questo voglio
4: però
3: dire.
4: Con una serie di riflessioni rapidissime che facciamo poi un giorno, la prossima settimana magari andiamo a toccare questo argomento portando anche dei dati. Punto primo, va difeso il talento, perché se poi diventano un'aggressività che penalizza il talento, non lo dico perché quest'anno la Fiorentina è un inno al talento, lo dico proprio sì, per carattere in discorso di carattere generale. Bisogna utilizzare in maniera corretta il VAR, perché si rischia se no di tornare alla discrezionalità arbitrale. La discrezionalità arbitrale
3: è fuggita in tutti
4: mi allarma, nel
3: senso scappare da
4: io ho sempre contestato una certa sudditanza nei confronti dei grandi club. Il VAR, sbagliando, però era un atto, era un qualcosa di democratico,
3: sì,
4: poteva sbagliare per la Juventus come per il Como, per il Sassuolo, per il Verona, per la Fiorentina. Mm-hmm. Ecco, non c'era la preoccupazione di non offendere qualcuno. L'ultimo aspetto è che bisogna che questo calcio all'estero, Tommaso, ti ha fatto esempio anche della Premier, no? C'è sì, più lealtà in campo.
3: Ah beh, quello è noi, ci sa una cultura
4: e allora
3: particolare.
4: È facile far correre il gioco perché c'è lealtà, nel senso
3: cioè il risultato non è così fondamentale.
4: Sì, si gioca, ma io non ti faccio
3: da noi, sì,
4: non sono sleale
3: da noi per il risultato,
4: ma ancora c'è da lavorare, però non c'è dubbio tutto questo.
3: Quanto a Roma, è vero, sul primo gol della Roma ti ricorderai ci furono un po' di discussioni, sì, per Mastantuono che fu steso, però mi ricordo anche due gialli
5: proprio per gli interventi su Mastantuono, cioè che almeno un paio di cartellini,
4: cioè,
5: di
4: allora causò, faccio un esempio ancora più pratico, no? Contro il Torino c'era fallo sistematico su Mastantuono
5: primo tempo, sì,
4: sistematico. Allora se ti chiedo, Tommaso, hai visto un fallo solo che meritasse un cartellino giallo? Probabilmente no. Ma se io faccio giocare, e la scelta è far giocare, a me non importa che ruotano in due o tre a far fallo su Mastantuono, se la sistematicità è impedire a un giocatore di fare la sua qualità, giallo.
5: Sì,
4: anche
5: okay,
4: se fai un fallo, capito, e non è da giallo, ma è l'atteggiamento che è da giallo. Cioè dobbiamo difendere la qualità del nostro calcio, perché la bellezza è il gesto
5: io
4: tecnico.
5: Io non sbaglierò, ma ad ora di ricordi di arbitraggi secondo me largamente insufficienti, c'è cioè quello di Marinelli col Pisa in Coppa Italia,
4: sì,
5: dove veramente secondo me ha lasciato a desiderare. Per il resto, prima nel break ci interrogavamo anche su cosa possa essersi lamentato,
4: non lo
5: Paratici,
4: so, magari sulla gestione
5: del primo tempo del Napoli,
4: ora così a mente non mi viene. Ti devo dire che secondo me con il Frosinone c'era il rigore per il Frosinone,
5: c'era voluto bene l'arbitro
4: Gimenez,
5: dai,
4: ma hai perso, sicché non è che ti ha guadagnato,
5: cioè, lo spinge poi, sì, qualcuno diceva ma in realtà perché gli ha pestato il piede, e non lo so quanti arbitri accetterebbero di farsi spintonare alle spalle come ha fatto, come fece
4: chiedete a Borca Valero se volete sapere,
5: insomma,
4: quattro
5: poi ci fu ricorso però scese a tre, non oltre,
4: quindi va bene. Ma il tema arbitrale è un tema interessante, un tema dibattito interessante. Sono anche, guarda, ti devo dire fin da ora, estremamente curioso di sapere chi sarà l'arbitro di Genoa-Fiorentina. Te volevi dirmi l'arbitro di Italia-Belgio?
5: No, pensavo tu pensassi a quali altre partite ci sono in
4: Io
5: programma alla ripresa.
4: Perché. Allora, vogliamo fare un minimo di bilancio con un grande imprenditore, ma in questo caso noi lo abbiamo eletto a tribuno del popolo, quindi dei tifosi della Fiorentina, quindi saluto e ringrazio Sandro Fratini. Ciao Sandro!
6: Ciao Luca!
4: Allora, da tribuno del popolo, come valuti questo inizio di stagione che onestamente ha due facce?
6: Certo. Ma senti, se io devo valutarlo all'inizio, ovviamente non eravamo squadra, quindi le prestazioni che facevamo erano assolutamente sconclusionate. Si vedeva la qualità che i giocatori ovviamente hanno, ma giocavano non da squadra, tanti solisti più o meno bravi, però non squadra. L'ultima prestazioni con l'avvento di Vanoli, soprattutto l'ultima, quella col Napoli, ha dimostrato un carattere, una personalità, il saper soffrire aiutando il compagno, cioè giocando l'uno per l'altro, che caratterialmente mi è piaciuta molto, ecco.
5: Certo.
6: Quindi indubbiamente se le premesse, visto che quello che abbiamo visto col Venezia, con il Pisa un po' meno, ma insomma anche con quelle, anche con il Napoli, è stata una prestazione di carattere, di personalità, e devo dirti, da tifoso sono ovviamente contento, ecco.
4: Sandro, a mente fredda, non so se ti va di dare un voto, ma comunque un giudizio al mercato estivo.
6: Ma senti, io sono rimasto impressionato favorevolmente come inizio, devo dire strepitoso, sì. Cioè da tifoso non potevo sognare e aspettarmi niente di più. Poi chiaramente la parte finale è stata per me più deludente, perché mi aspettavo questi esterni e poi per fortuna sono arrivati un po' da ultimo, ma con un po' più di fatica, ecco, diciamo, quindi indubbiamente, diciamo, da questo punto di vista, sostanzialmente è un mercato positivo, ecco. Quello.
4: Senti, da vecchio bomber di paese, hai, ora che è passato già un mese di campionato, rimpiangi Ken, non lo rimpiangi? Quale tra Pellegrino e Beto ti piace, e se pensi che abbiamo trovato comunque un centravanti che nel tempo può essere un centravanti da Europa League, da alta classifica?
6: Allora, Ken non lo rimpiango, come già ti ho detto, sì, quando, perché chiaramente caratterialmente, anche se chiaramente il primo anno ci ha fatto molto bene, quindi ha portato alla causa un patrimonio di green goal e prestazioni importantissime. L'ultimo anno, quello che è iniziato ora, poi insomma mi è sembrato molto molto insomma sottotono, quindi sì. Con il fatto, mi parlavano di ritardi nell'allenamento, uno non voleva allenare, insomma cose, anche comportamenti che francamente da tifoso non mi sono piaciuti, quindi secondo la mia modesto parere un giocatore prima si compra per la testa e poi per i piedi, e quindi se un giocatore deve fare le bizze o fare queste cose, meglio uno tecnicamente meno bravo ma che chiaramente ha
5: l'anima,
6: bravo, che ha l'anima,
5: alla Pellegrino, Sandro, per capirsi,
6: bravo, alla Pellegrino, che a me piace molto. Non lo conosco come ragazzo, ma come lotta in campo, come si muove, cioè mi è sembrato veramente insomma un ottimo giocatore. E quindi onestamente, se tu mi dici se sono contento di aver scambiato Ken con Pellegrino, assolutamente sì.
4: Senti, assolutamente sì. Sandro Frattini, vorrei anche chiedere sai che il mercato non si ferma mai, dice Niccolò Ceccarini, dice che la Fiorentina sta facendo tutta una serie di valutazioni, non ti chiedo nomi di giocatori, ma c'è un tipo di giocatore, un ruolo che vorresti vedere potenziato a gennaio?
6: Guarda, secondo me, io sono rimasto un vecchio innamorato di Torreira, no? Quindi come carattere, come così, cioè ho sempre l'immagine quando ha giocato a San Siro senza un dente, non si è mai fermato, che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, no? Quindi un leader, penso, in campo e nello spogliatoio. Quindi secondo me, ecco, un giocatore di queste caratteristiche a me piacerebbe non poco, ecco, certo, per dirti. Certo.
4: Senti Sandro, sono ripartiti la signora Catherine Commisto e Giuseppe Commisto, sono stati qua quasi un mese, anzi sono stati, penso, un mese sono stati. Ti devo dire che
5: sono arrivati prima
4: che hanno conquistato, sì, grandi simpatie, ecco, si sono fatti, sono stati in mezzo alla gente. Da imprenditore, quindi sai che poi gli imprenditori devono anche rientrare poi nel proprio alveo lavorativo, però ti chiedo proprio da tifoso della Fiorentina, se cosa ti è piaciuto, se ti sono piaciuti, cosa vorresti ancora da Giuseppe Commisto?
6: Sai, a me sono piaciuti tutte e due, con sia la madre, sì, che se una donna equilibrata, donna sempre positiva, quindi devo dirti che ho molta simpatia verso di lei, come ho molta simpatia verso Joseph, perché è entrato nella posizione giusta, con la testa giusta, con l'entusiasmo giusto, e devo dirti si sono comportati ambedue molto bene, perché si sono messi in mezzo ai tifosi, no? Cioè hanno fatto sentire del calore, hanno fatto sentire l'interesse verso la squadra, la città, verso i tifosi e tutto, e la loro voglia di rendere onore alla memoria del padre e del marito in maniera giusta, con la giusta passione, perché io penso che il cuore che ci hanno fatto vedere, e forse oltre ovviamente il portafoglio che è importantissimo, è una delle cose più positive che abbiamo visto con questo loro viaggio qua a Firenze, ecco, si sono immersi nella gente, hanno parlato con la gente, si sono comportati come una proprietà deve fare, certo. E quindi cosa posso dirti? Solo bene di tutte e due.
5: Non c'è, capito? Secondo me incassano anche il lato positivo della scelta di mettere tutto in mano a uno come Paratici,
4: sì, sì,
5: perché loro in questo modo possono tranquillamente delegare a una figura come Paratici tutto il progetto sportivo e concentrarsi nel rapporto con la gente. Non è banale questo.
6: No, tutt'altro, anzi, la figura del presidente della sororità è proprio questa, e loro l'hanno capito partito a pieno, devo dire, sì, e si sono immedesimati entrando in questa parte, secondo me, benissimo.
4: Sì, infatti,
6: quindi onestamente solo applausi, ecco, sì, alla famiglia.
4: E ti devo dire, hanno convinto tutti di questo, non c'è mai uno che si avvicina a loro e gli dice perché non compri Loreto o Sandro Fratini, perché non è il loro ruolo,
5: e cioè, la gente
4: si aspetta una valutazione tecnica del lavoro di Vanoli,
5: Rocco, ecco. Magari Rocco le sue te le diceva, e quindi la gente si aspettava indicazioni da lui.
4: Rocco si vantava di essere competente di calcio, quindi voleva partecipare al dibattito. Loro sono, promuovono e ribadiscono un marchio, ti devo dire, si può dire che forse erano da anni che non c'è più un dubbio su quando vendono, a chi vendono, e questo no, è un altro passaggio e dà solidità al progetto. Prima di salutarti e ringraziarti, Sandro, come sempre, sai che c'è un grandissimo dibattito che accompagna Ulai. La stragrande maggioranza lo vorrebbe titolare, la stragrande maggioranza lo vorrebbe insieme a Fagioli. Non esiste, c'è anche chi gli aprirebbe la strada alla prima squadra, magari sacrificando Ndur, che però, ripeto, piace. Ecco, come lo metteresti insieme questo centrocampo, nella speranza, questo credo condividi, che abbiamo bisogno di trovare anche il miglior attacco, perché per ora il miglior attacco, quello vero vero vero vero con la V maiuscola, non si è visto.
6: Dai, noi siamo un work in progress, no? Quindi a me, per l'appunto, sia attacco che Ulai sono dei giocatori che mi piacciono tantissimo, tutte e due. In una lista di miei sogni, soprattutto a Ta, lo mettevo al primo posto, ecco, vedendolo giocare con l'Udinese. Quindi onestamente mi aspetto molto da questi due giocatori, e mi aspetto anche un Ulai titolare, ovviamente. Come tutte le cose, però, come che sono work in progress, bisogna insomma rodare un motore, far sì che certi meccanismi poi vengano naturali, e quindi con il tempo, secondo me, e mi auguro nel più breve tempo possibile, poi li vedremo in campo tutti e tre, secondo me, poi, no? Tutti
4: sì, quando avrà trovato l'equilibrio della squadra, no? Si usa,
6: esatto, quando
4: si
6: avrà
4: dice questa parola, ha trovato l'equilibrio, no? Poi ti puoi permettere il lusso di rischiare qualcosa a livello individuale, no?
6: Come giusto che sia, quindi sai, il tempo ci vuole, perché chiaramente una squadra nuova per 9 undicesimi, e di conseguenza per far sì che i meccanismi tornino bisogna dargli il giusto tempo, ecco. Quindi però sono tutti giocatori, secondo me, di prima fascia, che accendono assolutamente la mia fantasia, certo, e quelli di, penso, anche dei tifosi.
4: Grazie a Sandro.
5: Ciao, Sandro,
4: un grande piacere,
6: grazie
4: come
6: a
4: sempre,
6: voi,
4: averti
6: a voi.
4: Per arricchire un dibattito da tribuno del popolo. Allora, insomma, i temi sono questi, i dibattiti sono questi, le attenzioni sono queste. Chi si compra Flash non si fa, perché non si compra nessuno.
5: E invece, guarda, ti do un cioccolatino proprio in chiusura.
4: L'ho visto su Firenze Viola.
5: Dalla Svizzera.
4: Io raccolgo tutto, sto facendo un'opera di riassunto per il mercato, perché vorrei fare un qualcosa su
5: che
4: questo
5: tra
4: tema.
5: Tra un orologio e l'altro, tra un cartone di latte e l'altro, e ovviamente anche tra un po' di cioccolata e l'altra, secondo il portale svizzero 442,
4: che già è una poesia.
5: Insomma, saremmo interessati a Amadou Koné, centrocampista ivoriano, quindi come Ulai, che tuttavia gioca in Arabia Saudita al Neom. Non sarebbe solo la Fiorentina a aver messo gli occhi su questo centrocampista centrale, perché piace anche al Marsiglia, all'Olympique Lione, al Nizza, quindi a molte squadre francesi sulle sue tracce, oltre ad At-

0: che abbiamo capito stamattina, discorso Torreira non è del tutto chiuso,
1: no,
0: né del tutto abbandonato.
1: C'è l'idea di cercare
0: un altro centrocampista. Questo con è un centrale proprio.
1: Quanti anni mediano, cioè, gli anni di questo, l'età di questo, per capire, anche perché io credo che comunque la Fiorentina non voglia tradire l'idea di lavorare su una fascia anagrafica, ecco, su un gruppo anagrafico.
0: Non so se 2005, maggio, quindi, 2005.
1: Tutti così sono.
0: 21 anni,
1: tutti così,
0: cioè,
1: tutti così.
0: Cioè, nazionalità della Costa d'Avorio. Certo, io tutte le volte che sento che giocano in Arabia resto un po'...
1: Ti scatta un campanello d'allarme.
0: Non li trovo allenati. Poi è anche vero, dice, vabbè, allora in Portogallo sono tutti allenatissimi, sì, però guardate, Gonçalves, che ritardo è arrivato. In questo devo dare ragione a buon Lorenzo Di Benedetto, che giustamente dice, ma se te sai che te ne andrai... Lavora da solo per bene, per essere pronto subito. Cioè, questa storia, no, di alcuni calciatori, dice, era un po' fuori dai progetti della squadra, quindi è indietro di condizione.
1: Ma dovresti allenarti,
0: devi vendere
1: di più,
0: te,
1: perché,
0: e quindi,
1: certezze non,
0: esatto,
1: ne hai. Ma...
0: poi niente contro Gonçalves, figuriamoci. Però è bello piantato,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Quindi nel momento in cui a Lisbona capisci che c'è da affrontare una nuova avventura, magari fatti trovare ad agosto un po' più fresco. Invece magari dice, sai cosa, siccome non so cosa dovrò fare da settembre, intanto me la godo giugno,
1: e
0: luglio,
1: poi si starà a vedere
0: agosto, poi se voglio me aspetteranno smaltisca le carbonare di mare che apprezziamo tutti. Mi fermerei qui, visto che poi ulteriori aggiornamenti non ce ne sono. Noi ci diamo appuntamento come sempre domani a ripartire dalle 2 con Palla al Centro, e saremo anche su Lady Radio. Salutiamo chi ci ha seguito,
1: sì,
0: oggi sulle frequenze FM. Troverete musica, informazione e le bombe, quindi anche Fiorentina dalle 18. Noi invece procediamo come da programma, i due Niccolò Santiceccarini, poi Galassi, e poi andiamo avanti in serata. Ci sarà anche Alessandro Rinardo, fra l'altro vi anticipo, a Garrisca al Vento, collegamenti d'eccezione.
1: Sì, state collegati.
0: Personaggi perché... che fa piacere risentire sia oggi che domani con Giacomo, quindi seguitelo, e anche con Alessandro Rinardo, perché poi stasera anche lui è un bell'ospite, e poi abbiamo Extra Viola a chiudere tutto fino alle 21.30. Grazie a Stefano Carlesi di Là dal Vetro. Ci troviamo domani puntuale, doppia seduta, mattina e pomeriggio.
1: Vanno Lisbo al potere.
0: Vai.
1: Ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione contestazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
9: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
8: Continua.

0: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
0: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Grande Tommaso.
8: Pietro.
5: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Guardala.
3: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
9: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
3: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
10: Neroverdi, neroverdi, siamo forti.
5: Bentrovati, eccoci qua, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, in onda fino alle 17. Ciao Cecca!
11: Ciao, buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori, a Stefano Carlesi, a tutti i miei amici, alle persone che conosco, a quelli a cui voglio bene, a quelli che odio, a quelli che naturalmente non mi conoscono, a quelli che vorrebbero che io fossi diverso, a quelli che invece vogliono che io sia così.
5: Ma te sei un rapper per caso?
11: No, io sono un imbecille, un po' diverso, comunque, voglio dire, questo è quello che naturalmente possiamo dire.
5: No, bravo, è un ottimo flow.
11: Ovviamente, sì, ti sono piaciuto? Potrei fare lo youtuber a sorpresa?
5: Sei andato in overbeat, devo dirti la verità.
11: Overbeat ex obiettivo dell'Arsenal oppure rimane sempre in orbita Chelsea?
5: No, penso ci fosse
11: tra l'altro ti volevo dire, bisognava da via 20 minuti prima. Ti dico il motivo, 20 minuti prima perché devo accompagnare Antonio Conte a parlare con noi del Manchester United.
5: Perché?
11: Perché c'è questa possibilità concreta. Davvero? Per cui io lo accompagno sapendo benissimo l'inglese, lui sapendolo ancora meglio di me. Vabbè, praticamente certo, non ci capiremo mai, però l'obiettivo è andare allo United.
5: Questo però è uno smacco,
11: sia poesio, perché naturalmente non era previsto per Ernesto, cioè non se lo meritava perché comunque sia le trattative. No, l'ho sentito prima Ernesto Laccio nostro.
5: Allora, così vabbè,
11: però come mi è venuta bene questa,
5: sì,
11: cioè,
5: bene,
11: secca proprio,
5: perché poi era in procinto di trasferirsi a
11: Sì, sì. Tra l'altro stasera non farò Estraviola con Luis e i motivi sono di mercato.
5: Perché?
11: Cioè Luis non può venire per motivi di mercato. È stato escluso alla rosa della trasmissione per motivi di mercato. Quindi vedete il mercato è sempre aperto.
5: Allora 348-7513933. Aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055-77-111-71. Cecca, siamo in onda, anzi live, sul nostro canale YouTube.
11: E questo ci dispiace perché volevamo essere in onda sulla CNN.
5: No, volevo dirti, intanto ricordiamo ai nostri utenti che devono attivare la campanella, giusto?
11: Sì.
5: Eh no, dillo, guardali in camera.
11: Allora, no, se mi guardo in camera poi mi risaluto.
5: No, quella lì frontale.
11: Ma allora, dovete attivare la campanella. Se non ce l'avete, ci sono delle caprette che girano per i campi di Grassina che hanno tutti la campanellina. Volendo ci sono anche i maremmanini che comunque gli stanno dietro. Quindi a maggior ragione il caso vuole che se voi non avete una capretta, però dovete prendere anche il cane maremmano. Quindi vi conviene attivare questa campanella qui che è molto più semplice.
5: Bene, bene. Quindi attivate la campanella, caprette a parte, e poi iscrivetevi al canale di Firenze Viola.
11: Caprette rigorosamente rosso-verdi, con latte però bianco, questo va detto, perché qualcuno potrebbe pensare, no, che le caprette fanno il latte rosso-verde. No, le caprette fanno il latte bianco, con naturalmente però la maglietta rosso-verde.
5: Poi c'è del fair play, nonostante questo, anche con i lupi mansueti di Grassina.
11: Assolutamente.
5: Che mangiano le crocchette.
11: No, avevi detto i croccantini.
5: Ah, i croccantini.
11: E poi se no ti smentisci, proprio ricordiamo che, insomma, mancano ancora ottobre, novembre, dicembre, manca 3 mesi a Natale. Però lo smentisci tu, è sempre pronto per essere ordinato. Tra l'altro ho visto che Pietro Lazzarini ne ha ordinati 2 per suoi figli.
5: È preventivo, lo smentisci tu perché in vista di
11: indovina
5: gennaio
11: chi si compra, perché c'è l'abbinamento indovina chi si compra con lo smentisci tu.
5: Certo.
11: Allora te ti dici si compra il mediano e puntualmente arriva Paratici, poi si alza la figurina ai Paratici e ti dice no, non lo stiamo trattando, non ci è mai piaciuto, e intanto a fare le visite mediche al Viola Park. Funzionerà così, è un gioco comunque divertente ed è importante. Ricordiamolo, lo smentisci tu, perché questa è una cosa che dobbiamo fare un remember. Chi
5: remember,
11: vince,
5: famoso, sì,
11: vince chi viene smentito di più.
5: Ecco.
11: Cioè, quindi non è che se uno prende 5 smentite, cioè se uno ha messo almeno 100 smentite, può avere la possibilità di vincere questo fantastico gioco da tavolo. Chiaramente non possono partecipare i presunti giornalisti di mercato. Per cui
5: io presunto,
11: non posso partecipare, perché chiaramente sarei avvantaggiato. Direi 2-3 cose subito smentite.
5: Remember, che deriva da remembra, come diceva Silvia, remembri ancora.
11: Ti ha chiamato anche De Martino?
5: Bene, per cosa?
11: No, perché ho sentito che ci stanno cercando per la giuria dei volti importanti internazionali.
5: No,
11: devo sapere se
5: smentisco io.
11: Bene,
5: in questo caso
11: perfetto.
5: Smentisco io. Volevo dirti,
11: sì, prego,
5: visto che il mercato non dorme mai in realtà.
11: Assolutamente sì.
5: Tu giustamente ti sei informato ulteriormente sul discorso
11: male?
5: Di
11: Sottil. Dimmi, se ho fatto male, non volevo creare disturbo.
5: Hai fatto benissimo. No,
11: perché ho visto che qualcuno se un attimo subito, cioè noi, se l'ha scritto, se l'ha detto.
5: No.
11: Se l'ha fatto. Io ho fatto solo una piccola verifica perché se ne stava parlando, non volevo dar fastidio a nessuno.
5: Riepiloghiamo. Sottil doveva andare a Watford alla fine dell'estate, no? Calcio mercato estivo, era già tutto fatto, prestito con diritto di riscatto.
11: Sì,
5: per farlo Sottil aveva anche rinnovato il suo contratto, perché era in scadenza nel 2027, ma in prestito con diritto avrebbe dovuto per forza portarlo fino al 2028. È saltato il suo trasferimento al Watford perché non ha passato le visite, va bene, insomma,
11: ma
5: è tornato.
11: Succede.
12: Quindi non si è verificato nemmeno il rinnovo del contratto.
11: Assolutamente.
12: Ora, quali sono gli scenari possibili? Perché Sottile, da separato in casa, continua a allenarsi.
11: Ma questo
12: per
11: è il
12: recuperare.
11: Titolo della nostra trasmissione di oggi.
12: Aspetta, no,
11: gli
12: precisamente
11: scenari?
12: È così. Sottile è il non rinnovo. Tre scenari possibili,
11: addirittura.
12: Mi sono immaginato.
11: Allora, raccontali, visto che hai fatto una splendida copertina. No, tra l'altro io l'ho messa ieri sera sul letto, perché ho cominciato a sentire ieri sera che con il lenzuolo e basta non mi poteva servire. Quindi ho messo una copertina. Però non era la tua, perché non ho visto di Sottile. Non c'era scritto Sottile sulla
12: copertina.
11: No,
12: la mia è uscita adesso alle 16.
11: Ah, ho capito, perfetto. Quindi sono tre possibili scenari. Allora, uno è facilissimo, lo indovino anch'io che non ci capisco nulla. Uno è che naturalmente Sottil possa andare a scadenza di contratto naturale, eccetera. Poi c'è il secondo scenario, però se lo indovino. Il secondo scenario è che Sottil possa andare via con un'offerta strabassa o quasi gratuita, insomma, a gennaio in un altro club con la Fiorentina che non chiede assolutamente nulla. La terza, se non ho capito male, potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, quindi il solito discorso del rinnovo. E se ci fosse una rescissione invece?
12: Addirittura,
11: no,
12: quindi
11: te lo
12: un quarto
11: chiedo.
12: Possibile?
11: Un quarto possibile scena, forse no,
12: per liberarsi dello stipendio
11: no,
12: e basta.
11: Magari gli danno una buona uscita, lui c'è cioè la rescissione. Intanto ormai la rescissione, se doveva essere fatta, doveva essere fatta prima della chiusura del mercato, perché altrimenti lui oggi sarebbe uno svincolato, e se fosse avvenuto questo sarebbe disponibile per qualsiasi altro club. No, io parlavo così in generale per capire se effettivamente ci poteva essere questa ipotesi, ma non credo che questa sia proprio forse quella in questo momento da escludere. Mi spiace per Sottil, perché comunque questo ragazzo ha avuto tanti problemi fisici e sì, è vero, avrà sbagliato qualche dichiarazione, avrà sbagliato un po' qualche atteggiamento, però l'operazione che si fece la prima volta probabilmente lo ha condizionato molto, perché poi quando dovette andare a operarsi
12: disco, no?
11: Sì, aveva
12: zona lombare, ernia al disco, sì.
11: Sicuramente questa cosa gli ha lasciato un po' di strascichi, ecco.
12: Sì, dopodiché ha avuto appunto sfortuna, come tu dicevi, ma alla fine lo stipendio che guadagna, un milione quanto è, insomma, aveva anche deciso di spalmarselo su due anni, perché
11: sì,
12: il rinnovo prevedeva che lui si spalmasse, quindi 500.000 e 500.000.
11: Tra l'altro ho visto a sorpresa assistenza esclusiva.
12: In che senso?
11: A noi due evidentemente, cioè è apparso un qualcosa tipo un banner di assistenza esclusiva per il Cecca.
12: Sì, però noi non potremmo fare pubblicità, siamo
11: infatti,
12: giornalisti.
11: Non mi ha fatto pubblicità, ho detto assistenza esclusiva al Cecca, non mi ha detto altro. Quindi
12: questo, insomma, sono gli scenari possibili. Per un giocatore che oramai è titolo di coda con la Fiorentina, direi, non penso che ci sia neanche una volontà di riabilitarlo in rosa, perché credo che
11: tra l'altro lui stia facendo lavoro con un personal, non personal trainer, con un preparatore atletico personalizzato, proprio anche e con discorso, diciamo, anche di fisioterapia per recuperare le migliori condizioni fisiche, perché purtroppo la schiena, ragazzi, per un calciatore è una brutta bega, nel senso che comunque è una brutta gatta da pelare.
12: Sì. Va bene, leggiamo qualche messaggio.
11: Leggiamoli, tanto siamo qui, doveva passare un'oretta.
12: Senti,
11: io so, 4:40 bisogna vada via, perché ci sa il volo privato dall'aeroporto di Peretola.
12: Non da Viola Park?
11: No, si parte dall'aeroporto di Peretola.
12: Perché era più vicino a Bagno Ripoli.
11: Antonio, gli ho detto, scusa, partiamo lì. A Conte.
12: Ah,
11: gli ho detto, Antonio, si parte da Grassina, ci si ferma sul vialone a prendere un caffè e poi si prende e si va a Manchester. Però lui mi ha detto, no, ven via, poi se ci fossi la Fiorentina, non vorrei qualcuno mi dicesse qualcosa. Ho detto, no, ma chi vuoi ti dica nulla, se sei con me, al massimo offenda a me. E lui ha detto, no, andiamo, si parte dall'aeroporto di Peretola e in due ore siamo a Manchester.
12: Surreale.
11: No, come surreale?
12: Ci scrive Andrea.
11: Si va lì a trattare del contratto.
12: Ci scrive Andrea, dice il cane maremmano di Grassina di che colore è?
11: Cane rosso-verde, anche quello.
12: Appunto, mi sembrava.
11: Cioè, i maremmani di Grassina sono famosi, sono rosso-verdi.
12: Simone da Manaus ci scrive, ma le caprette di Grassina ti fanno ciao?
11: Assolutamente sì, e tra l'altro mi danno anche, voglio dire, la possibilità di scambiare due chiacchiere per quanto riguarda il dopogara del Grassina.
12: Poi ci scrivono tutti i messaggi serissimi. Fabrizio,
11: sì,
12: dalla Sardegna, un saluto dalla Simona Melis. Conosci?
11: No, io comunque la saluto, perché le persone educate bisogna risalutare.
12: Siamo qui in tour in e-bike.
11: Sì. Fatto bene?
12: Alla sosta per il lunch, eccoci qua. Ci mandano anche un video, insomma.
11: Bene.
12: Ciao da Fabrizio, Montespertoli e Peccioli. Conosci?
11: No, Peccioli, mi raccomando.
12: Peccioli è la località.
11: Peccioli, dove ti ho detto che è stato eletto, mi sembra, nel 2024. Ti ricordi, ti disse una volta, il Borgo dei Borghi.
12: No,
11: l'avevo detto, però una trasmissione, confermo. Vai a vedere su internet. E comunque Peccioli è dove ho detto, ti ricordi nemmeno che ho detto che Dario Dainelli aveva un ristorante, guarda un po', Peccioli, Borgo dei Borghi 2024,
12: provincia di Pisa, sì
11: metti un po' Borgo dei Borghi 2024,
12: vediamo.
11: Mi sembrava
12: Alla Peccioli in provincia di Pisa, il Borgo dei Borghi 2024.
11: Ragazzi, io sono veramente forte. Bravo. C'è un po' da fare quando mi. Cioè, basta non parlare di mercato, non parlare di Fiorentina, poi sul resto so quasi.
12: È vero, tutto. No? Dice, ha vinto l'undicesima edizione del celebre concorso televisivo di Rai Cultura, trasmesso all'interno della trasmissione Il Kilimangiaro. Ok, bene.
11: L'importante
12: insomma.
11: È che non ci fosse da mangiare, perché altrimenti Marucci avrebbe spolverato tutto. Tra l'altro, c'è Stefano Carlesi che sarà di scena a Trento in compagnia di Lorenzo Marucci, che è già preoccupato. Anche la Proloco è abbastanza tesa.
12: Perché
11: loro hanno tutto a disposizione, alberghi, sì. Però sul mangiare sono un po' preoccupati, perché se arriva Marucci non sono a sufficienza i viveri e quindi vabbè, è una situazione un po' delicata per quanto riguarda Trento, che ricordiamolo ha anche un bello stadio.
12: Quando sarà?
11: Sarà da giovedì 1 ottobre fino a domenica 4 ottobre. Ci sarà il Festival della Gazzetta dello Sport a Trento, dove tra l'altro ci sarà Giuntolone mio. Il venerdì,
12: okay.
11: La rinascita della Dea mi sembra sia l'evento. Giovedì c'è Carnevalaccio nostro, Carnevalissimo mio.
12: Salutamelo.
11: Quindi c'è, no, io non ci andrò mica. C'ho da gestire l'orto, quindi non so se riesco a far tutto. E poi naturalmente ci sono grandi. Mi sembra anche ci sia la serata su 100 anni della Fiorentina. Ci sarà Luca Calamai a presentare il suo libro con Giancarlo Antonioni. Quindi comunque sia un evento molto, molto, molto bello, importante.
12: Bene, bene, bene. Poi ci scrivono Vanoni. Uno di noi, anche in Sardegna si pedala con la gravel viola made Simoncini, vabbè insomma comunque
11: gol
12: sì, bravo Thomas ci scrive, ma Sottile dove si allena? Al Viola Park?
11: Non credo, io credo si alleni per conto suo.
12: Sì
11: credo si alleni per conto suo e...
12: questo è il modus operandi. Beh, non facciamo entrare i nostri
11: tesserati. No, è così, è che come è successo anche per Gosens, no? Che voleva allenarsi e poi insomma gli è stato fatto capire in maniera oserei definire gentile, ma
12: sì, insomma
11: è un eufemismo per dire il resto, che non era il caso che si allenasse all'interno del Viola Park. Comunque va bene ragazzi, stiamo sereni, stiamo tranquilli, siamo forti, siamo grandi. Tra l'altro io sto organizzando anche la partita del 10, te sarai a vedere Genoa Fiorentina, noi abbiamo messo questo impegno col Sassuolo, che siamo un po' preoccupati.
12: Che partita c'è?
11: Ancora non lo devo vedere perché non me la ricordo.
12: Quando ci sarà Fiorentina Sassuolo cerca, guarda, non voglio
11: Fiorentina Sassuolo, io tutta la settimana sono là, si fa tutta la settimana.
12: No. Fiorentina Sassuolo.
11: Sì, e io vado tutta la settimana a raccontarti la vigilia.
12: Ma tutta la settimana lì per poi tornare qui perché è al Franchi.
11: Ho capito, io sono con la squadra.
12: Giustamente, sì, con i ragazzi.
11: Cioè, con i ragazzi, con tutti i miei amici, con la famiglia Squinzi, tornerò poi con il direttore Palmieri. D'altra parte, che devo
12: Senti,
11: fare?
12: Allora, tra poco ascoltiamo anche un messaggio vocale.
11: È necessario proprio?
12: Sì, dopodiché ci scrive Sergio. Grazie, grandi ragazzi. Volevo un giudizio sul Grosseto che sta giocando bene, che lo seguo oltre la mia viola. Da Ceccarini lo vuole.
11: Guarda, io sono stato a vedere l'ultima partita di campionato l'anno scorso del Grosseto, dove c'era tra l'altro Bomber Marzielli, che mi è dispiaciuto che sia andato via dal Grosseto, anche se naturalmente oggi è uno dei giocatori più importanti del Prato, hanno fatto bene a prenderlo perché comunque è un giocatore di categoria. Grosseto mi piace la tifoseria, mi piace il posto. Poi tra l'altro, per dirla, no, rispondere al nostro amico, c'è la palestra accanto al campo e io sono entusiasta perché sono andato a portare mia figlia a una partita di pallavolo e 20 metri, cioè, mi sembra si chiami Zecchini lo stadio di Grosseto, e a 20 metri di distanza c'è lo Zecchini, dove tra l'altro ho avuto un'accoglienza eccezionale anche dal direttore sportivo Luca Vetrini, e io ho detto in attesa che facessero il riscaldamento sono andato a vedere la parte finale della partita del Grosseto. Sì, poi il Grosseto credo sia allenato da Paolo Indiani e quindi è rimasto
12: tanto
11: Paolino,
12: bello stadio lo Zecchini,
11: è rimasto Paolino Indiani, quindi con lui è una garanzia, una certezza. Tra l'altro mi fa molto piacere perché se ci penso in Toscana ci sono allenatori bravi, penso a Paolo Indiani per quanto riguarda il Grosseto, penso alla Pistoiese con Pierpaolo Nemio Bisoli, penso a Prato dove c'è Dal Canto, quindi mi sembra che insomma come al solito si voglia fare la Serie D, è veramente un bel campionato, no, il Grosseto l'ha vinta dal campionato di Serie D, quindi stiamo parlando della Serie C, però anche l'anno scorso hanno fatto un grandissimo lavoro. Dove va Paolo Indiani? C'è sempre una promozione, un po' come Alvini, no? Che sono questi allenatori che quando naturalmente, ora Alvini ha fatto anche il salto in Serie A,
12: sì,
11: per esempio Paolo Indiani, io mi sarebbe piaciuto vederlo un giorno anche allenare una categoria superiore, perché secondo me lui merita di stare anche in Serie B, perché ha sempre fatto promozioni D, C, sempre promozioni, eppure poi si vede il suo habitat è questo, poi è bravo perché si crea il gruppo ed è importante.
12: Dov'è che è nato Paolo Indiani?
11: Io credo sia di Certaldo, giù di lì.
12: Beh, comunque è toscano, quindi la Toscana resta una fucina di allenatori.
11: Sì, perché
12: di allenatori.
11: Quando Spalletti vinse lo scudetto con il Napoli, fecero una festa, mi sembra proprio a Certaldo, qui c'era Spalletti, Indiani e un altro allenatore, adesso non ricordo.
12: Alvini è di Certaldo.
11: Anche Alvini dice
12: magari
11: Ottavio.
12: Era proprio lui, mi sembra.
11: Lo sai che non lo so, può darsi. Mi sembrava però non... Sei sicuro? Sì, Alvini di Certaldo. Mi sembrava più di... forse di Fuscecchio.
12: Ah,
11: Alvini.
12: Fuscecchio, hai ragione, Fuscecchio, sì. Come Montanelli. Senti, allora, Pierpaolo scrive... Peccioli, Borgo dei Borghi, lo hai detto proprio ieri, Santi invecchia. No, la verità è che io non ho
11: ma
12: più la cognizione del tempo.
11: Ma ieri non mi sembrava averlo detto. Ora, ieri non mi sembrava proprio, mi sembrava averlo
12: credo
11: detto negli
12: no.
11: ultimi giorni.
12: Però ecco. Io non ho più la cognizione del tempo. Oggi hanno chiamato a palla al centro il buon Eugenio Ascari, che a me sembrava fosse stato in studio ieri con Lorenzo Marucci, a quanto pare era la settimana scorsa. Non ci capisco più niente, ufficialmente. Non che prima, però adesso
11: però
12: dopo,
11: non è,
12: ho perso
11: non,
12: completamente.
11: Lì ci può anche stare.
12: Che dici?
11: Gli ospiti, insomma, ci stanno.
12: Dici che il giorno
11: può
12: dopo
11: anche stare, sì,
12: gol,
11: sì.
12: Messaggio vocale, sentiamolo con Nicolò Ceccarini. Arriva.
13: Ciao Ceccanic. Allora,
11: oh, Valterone,
13: sta parlando, gioca la Wii, gioca i fagioli, gioca quello e gioca quell'altro. Qui è in gioco il gioco del calcio. Scusate queste parole che sembrano uguali, ma perché qui si sta oscurando sempre di più il VAR. E quindi? La paura mia è solo quella, e sto pensando solo a quella. Perché se
11: sereno.
13: Non si danno certi rigori e mi fanno e poi si dice oltretutto l'arbitro deve intervenire. Sì, quando sì. L'arbitro sbaglia
11: gol.
13: E allora interviene il VAR. Sì, e infatti tre rigori netti a tre squadre differenti a me non interessa, io voglio giustezza e giustizia nel calcio e io penso che si sta ritornando un po' indietro, molto indietro ragazzi, attenzione, Walter da Roma.
12: Che cosa ne pensi Niccolò Ceccarini?
11: No, io sono dell'idea, allora... mi rifaccio un po' a due episodi abbastanza importanti. Allora, quello di Pellegrino in sì. occasione della partita contro il Pisa, il fallo comincia fuori, si concretizza dentro. Magari posso fare una valutazione diversa, non do il rigore, ma quantomeno lì l'arbitro doveva vedere anche che era una trattenuta, quindi ci poteva stare anche una punizione dal limite, se vogliamo essere puntuali e pignoli, eccetera. Però, per esempio, il fallo di Kalulu su Rowe, francamente non puoi non chiamare il VAR, perché lì c'è un chiaro ed evidente errore. Cioè, come si fa sì. a non dare un calcio di rigore in questa maniera qua? Perché poi allora va bene tutto.
12: Non sai che ho capito il perché? Perché non era diretto verso la porta, cioè era più
11: non c'entra niente.
12: Diagonale.
11: Ho capito,
12: diciamo.
11: Se ho capito, uno analizza le occasioni in base, voglio dire, alla convergenza degli angoli alla curvatura degli angoli verso la porta. Qui che si fa? Cos'era il teorema della Fata Morgana?
12: Della Fata Morgana.
11: Cioè, in base
12: no, però
11: al teorema,
12: quello lì è un'altra cosa.
11: Sì, quello si sta parlando di biologia. No,
12: fisica ma mi sembra
11: sì.
12: tipo rifrazione.
11: No, però ho capito, però dico, allora, se diventa questo il calcio, inutile, non mi vengano a raccontare una spiegazione. Questa è una spiegazione che non sta né in cielo né in
12: non
11: terra.
12: Non ti convince?
11: Perché se comunque sia, io sto andando comunque a muovermi da una marcatura e te mi trattieni, te mi stai impedendo di andare o verso il pallone o verso una zona, perché anche su questa spiegazione qui si potrebbe stare a ragionare con gli avvocati dello
12: dici,
11: sport.
12: Sai, un esterno di solito cerca di accentrarsi sul piede
11: ma
12: buono,
11: non c'entra nulla, perché io magari io sto cercando di allargarmi perché per motivi miei devo trovare una posizione per andare a calciare, e te che dici certo. No, ma allora non stai andando verso la porta, non ti do il rigore se ti trattengo, ma qui siamo, per cui va bene cercare di essere meno invasivi, ma non, cioè non passiamo dalla moviola in campo al ritorno al passato, perché sennò così dopo diventa, perché poi io ti dico, per ora sono andate anche abbastanza bene con i falli di mano. Voglio vedere ora quando c'è un fallo di mano in area di rigore. No, ma la mano la sta ritraendo, va verso il pallone, inciampa di qui, va di là. Voglio vedere, perché poi ci sono 50 prospettive diverse, 50 teste diverse che decidono, e alla fine ci sarà l'ennesima interpretazione e ci saranno le ennesime polemiche. Per cui il chiaro ed evidente errore con cui era nato il VAR, secondo me, doveva essere la vera giusta applicazione.
12: Sì,
11: adesso
12: sì,
11: siamo
12: sì,
11: arrivati
12: sì.
11: a un po', voglio dire così. Comunque noi nel nostro campionato, quello di Grassi,
12: lo sapevo,
11: che
12: sì,
11: quello
12: che
11: della nostra nazionale,
12: sì.
11: cioè noi, i nostri arbitri sono addestrati in un'altra maniera, cioè hanno altri input e funziona tutto bene, non c'è mai polemiche, nessuno protesta, si va a fare il terzo
12: sai
11: tempo con gli avversari.
12: Io sto godendo per questo decadimento del VAR, non l'ho mai sopportato, mai, anche perché i problemi c'erano lo stesso, gli errori venivano fatti lo stesso, le imprecisioni, anzi, erano ancora più inaccettabili, come direbbe Dimitri Conti.
11: Vavro,
12: esatto. Sì. Magari uno potrebbe pensare di reinserirlo un po' più continuativamente per i falli in area di rigore, che lì effettivamente qualche rigore non c'è stato. Per
11: sì.
12: esempio, no, per esempio, mi viene in mente un allenatore a caso, è stato chiesto a Palladino, ma lei è contento di questo, diciamo, nuovo modus operandi, no, del non utilizzo del VAR? Certo, benissimo, è grazie al cavolo, perché hai pareggiato e non hai perso grazie a un rigore che non è stato dato al Bologna.
11: Attacco frontale a
12: Raffaele
11: Nostro.
12: Scusate.
11: Attacco frontale?
12: Assolutamente sì.
11: E se ti senti Dimitri?
12: Potrebbe entrare in studio e fare una puntata
11: uno contro tutti.
12: Sì.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ha liberato la belva. No, non dice finalmente. No, non lo dice. Vabbè, comunque così.
11: Comunque sai, tornando al VAR, tanto poi alla fine
12: sono
11: le cose
12: da VAR.
11: No, non è che sono discorsi, è che poi alla fine quando toccano te siamo tutti bravi, no?
12: Hanno toccato la Fiorentina recente.
11: Sì, no, Dio, fanno finta. Ora Spalletti, no? Ha detto no, ci hanno dato le spiegazioni, orzate, eccetera. Gli fanno un'altra roba del genere, magari gli davano il rigore e avrebbe protestato.
12: Cos'è,
11: no?
12: Che avrebbe detto? Perché
11: oppure
12: fa così naturalmente.
11: Buonasera, questo no, però era Luis.
12: Sì, un po' mister essere. Luis e Bruno Vespa.
11: Sì, sì, Luis che l'altro giorno è entrato in diretta a RTV 3. La Fiorentina.
12: Ha fatto così?
11: Sì,
12: non ha nemmeno salutato.
11: No, ha fatto un saluto breve. Diciamo. Allora, buonasera, non lo dice più perché sa che io gli faccio l'imitazione, capito?
12: Andiamo con un altro messaggio vocale,
11: vai,
12: così
11: vai,
12: lo commentiamo
11: vai,
12: insieme.
11: Stefanone, vai, che c'è la Pistoiese domenica.
14: Citazione grande Ciuffi.
11: Giusto, Grassina, non Grassina. No, mai detto Grassina. No,
12: però dice Antella.
11: No, non la pronuncio. È una parola che non rientra nel vocabolario. Quella lì, sinceramente, non la conosco molto bene.
12: E Bagno Ripoli?
11: Quello è Bagnaripoli, il comune. Tra l'altro stasera mi troverò al campo sportivo ai Ponti con Lorenzo Marucci per fare la grande attraversata della città alle 20 per venire qua a Estraviola. Ci sarà quasi ufficiale?
12: Gol.
11: Sì, quindi
12: no,
11: la
12: cosa non so
11: è
12: cosa
11: sì.
12: Risponde gol. Sì, dovrebbe esserci dalle 19 quasi ufficiale con Alessandro Di Nardo. Se si presenta, c'è anche un ospite,
11: stasera ricordiamo domenica alle 15, nel frattempo Pistoiese Sant'Angelo Lodigiano.
12: Perché questa cosa?
11: Perché Stefano sarà presente.
12: Ah, ok.
11: No, era per dare un'indicazione. Invece io potrei andare a vedere domenica Prato contro qualche cosa, perché non so qual è la squadra che affronterà il Prato. Qualcuno del girone della Serie D.
12: Vabbè, quindi Prato contro qualcuno.
11: Con qualcuno ci saranno, quindi magari andrò là. Di sicuro no contro il Grassi. Ecco.
12: Volevo segnalarti che Tony ha detto, riforme nel calcio italiano, sì. Non vorrei fosse già finito tutto tra luce e vino.
11: No, anche perché siamo già arrivati. Allora, l'elezione è stata a giugno, è passato luglio, agosto, settembre, ormai sono già andati. Ora c'è da pensare alla Nations League, poi c'è la prossima sosta.
12: Che ne
11: poi
12: pensi
11: dopo
12: di queste convocazioni? Ricci che non gioca da secoli e viene convocato in nazionale, eh? Che te ne pare?
11: Ma sai, ha fatto, mi sembra quanti sono, 34 i giocatori che aveva convocato. Ma ragazzi, io sono molto curioso di vedere Samuele Inacio, perché è un giocatore di cui mi hanno parlato molto bene. Tra l'altro devo dirti che noi dell'Udinese abbiamo preso Alaba. Sei contento?
12: È vero, l'hanno presentato come indizio social con una seggiola.
11: Per noi, magica Udinese, vinci per noi.
12: È una lagna.
11: Come si fa a cantare una canzone così però allo stadio? Solo io la posso cantare.
12: Ma infatti, ma con tutto il rispetto per l'Udinese ovviamente.
11: Nero verdi, nero verdi.
12: Molto meglio.
11: I colori di chi non si arrende mai. Nero verdi.
12: No, volevo dirti che effettivamente nell'ultima stagione Ricci poca roba, pochissima roba.
11: Sì, ho capito ora perché ti è preso. Guarda, è un altro dei protetti di.
12: Ah, di Mancini?
11: No, di Dimitri Conti.
12: Ah, beh.
11: Quindi te lo stai portando via dalla postazione di tutto Mercato Web e farlo venire qua in diretta. Ma non c'è nessuno che ci chiama allo 055 77 111 71 per sapere come passeremo noi, questo io e Niccolò Santi, questo prossimo weekend.
12: Vabbè, comunque, se siete interessati ci telefonate, c'è Grappino che ci scrive: ragazzi, viene usato per i calci d'angoli e non per i rigori, quindi ci sta un vaia. Riferito al VAR, suppongo.
11: Ma io, francamente, tanto poi alla fine hanno sempre ragione loro, ci saranno sempre le polemiche, staremo a vedere. In che si compra la capretta, cioè, no?
12: Cioè, ci mandano una. Sì, una capretta.
11: Avete... No, a me sembra più una mucca questa, però.
12: Cioè, sì, alle corna, per
11: sì,
12: magari pure
11: quello,
12: il toro.
11: Per quello anche le capre fanno.
12: Cioè alle corna.
11: Sì, questo forse è più un toro, sì. Più
12: avete visto il toro sardo cosa dice?
11: Vedi, toro sardo.
12: Chi si compra?
11: L'ha detto Nicco Santi, perché Nicco Santi ci ha appena raccontato che naturalmente ha dato una notizia su X che è stata, che io invito anche non tanto sulla notizia a commentare.
12: Quello che se ne frega.
11: I commenti della notizia di Niccolò Ceccarini, che ha commentato la notizia di Niccolò Santi. E quindi, perché voi dovete sapere che se un giorno Torreira arriverà mai alla Fiorentina o tornerà mai alla Fiorentina, noi vi dovremo raccontare una storia.
12: Oddio, forse meglio di no.
11: Dici, è una storia un po' triste, una storia brutta.
12: È una beffa, diciamo.
11: Però, comunque sia, il mio sogno è fare un'esclusiva di un'ora con il suo agente. e penso che sarebbe il tuo sogno, perché io
12: sarebbe
11: credo.
12: Divertente.
11: Io dico dopo 15 minuti.
12: Cioè, restano lui?
11: Io penso dopo 15 minuti si prende un ridere o si finisce più, insomma, voglio
12: sì,
11: dire.
12: Sì, comunque ne parliamo dopo la pausa, perché prima volevo leggerti qualche messaggio su YouTube. C'è Igor che ci scrive: peccioli l'aiatico, Ma peccioli o peccioli a questo punto?
11: No, si dice peccioli.
12: Peccioli, qual è?
11: Ma perché peccioli, scusa?
12: Oh, perché non peccioli allora?
11: No, allora non perché non piccioli, che è un amico mio.
12: Ex agente di Joao Pedro, giusto?
11: Sì, quello è Marco Piccioli. Poi c'è Piccioli, amico di Bogani, che è un altro mio amico. Vabbè, certo. Però peccioli è una località, si dice peccioli.
12: Di Bogani.
11: Sì, Bogani è tra l'altro è regista anche di Lady Radio.
12: No, insomma, dice, è vero, Andrea Bogani, che salutiamo. Sì. Dice Igor. Campagna pisana, giusto?
11: Sì,
12: peccioli e campagna,
11: capito,
12: ma, scusa, campagna
11: sì, ho capito,
12: pisana.
11: Ma qual è il problema? Cioè, non è che si può spostare la geografia.
12: No,
11: non è che
12: però
11: si può
12: qui
11: spostare...
12: c'è un attacco frontale di Igor che dice l'unica attrazione in zona è, parentesi, era il bottegone della calzatura.
11: Ma questo lo dice lui, ma non ho capito.
12: Certo lo
11: tra
12: dice
11: l'altro
12: lui.
11: Hanno rifatto, nel borgo, hanno rifatto anche il passaggio che, perché giù c'è un perché funziona così, te non ci sei mai stato, ti invito anche a andarci.
12: Come no, ci sono stato sempre.
11: A peccioli, eri lì dalla mattina alla sera. Certo. Che c'è un parcheggio basso e poi c'è anche la possibilità tipo di una... non so come chiamarla.
12: Vabbè.
11: Una mini funivia, una mini
12: come c'è la Grassi, no, capito?
11: Sì, no, Grassi, vabbè, noi abbiamo quelle moderne, quelle fanno anche i primi, certo. I secondi e i terzi. E praticamente si sale nel borghetto, no, dal parcheggio basso. Ora mi hanno detto che hanno rifatto tutto, quindi è un posto sicuramente da andare. Quando uno non sa dove andare, deve andare nei borghi toscani.
12: Uh-huh.
11: Cioè, per esempio, te invece di andare, non lo so, a fare un pezzo, una copertina, potresti prendere invece di andare con la copertina in uno dei borghi,
12: certo.
11: Montalcino, Monterigioni.
12: No, ma infatti ci ho pensato oggi, no, alle due, quando mi ha detto, guarda, devi scrivere una copertina, no, devo andare a peccioli, scusate, quindi ho preso.
11: Sì. E comunque avresti fatto sicuramente, saresti stato meglio, perché oggi c'è il sole in tutta la Toscana, avresti preso anche un bel colorito, e queste sono cose importanti.
12: E poi ci scrive Gigi.
11: Chi è Gigi la trottola?
12: No, boh, su YouTube dice, la cosa positiva è che le partite sono da vedere, non tutto spezzatino. Io sto ancora godendo per questo cambiamento di Orsato, sto godendo, ha fatto una cosa ottima, perché poi tutto è perfettibile, no? È chiaro che dovranno migliorare questa cosa del calcio di rigore del fantasma, però finalmente vedi giocare a calcio, cioè credo che il tempo effettivo di Fiorentina-Napoli sia stato 64 minuti, che è tantissimo.
11: Però non me lo chiedere.
12: No, dovrebbe essere.
11: Io sto guardando un'altra partita.
12: No, ma te lo so che non l'hai vista. Comunque è così, finalmente si gioca a calcio, finalmente vedi una partita e non è che è tutto...
11: Grande anche Nico,
12: cosa,
11: ma sta facendo il corso per arbitri?
12: Io sono contentissimo.
11: Ok, Di Nardo?
12: Un fenomeno.
11: E ma è contento anche lui come te o no?
12: Non lo so, perché è un po' che non lo sento.
11: Come no? Venne ora, se no veramente ti danno anche, voglio dirlo, che non si ricorda. Oh, se l'altro giorno era passato qui all'inizio della trasmissione o
12: no? Vabbè, mica abbiamo parlato di arbitri.
11: Un po' non lo sento, sono passati mia, sembra due anni.
12: Abbiamo parlato di piadine, scusa.
11: Ah, no, perché gli suonava il dischetto rosso. Avevo ordinato sia piadine e patatine fritte con lo squacquerone.
12: Poi l'ho capito dopo, perché lui ha questo dispositivo per non dimenticarsi le chiavi di casa, che suona ogni tanto come fossero, lo so, una cavigliera elettronica.
11: Sì,
12: no?
11: Sì. Tra l'altro, alla piadineria dove ha preso, diciamo, questa piadina, praticamente si è portato via anche il dischetto rosso. Ma ti rendi conto? Ma come si fa?
12: Flavione dalla Svezia.
11: Ciao
12: con
11: Flavio,
12: noi.
11: Ciao. Come stanno i cervi? Tutto bene?
12: I cervi.
15: Tutto bene. Ci sono i dorsi che ne hanno mangiati un paio.
11: Però anche loro poi sono indigesti, eh? Attenzione, diglielo che meglio mangiarli un po' prima di cena, perché poi dopo non riescono a digerire. Sì.
12: Vabbè.
15: Sono le corna che sono indigesti.
11: Ma quelle servono come stuzzicadenti, sai? Poi le prendono per pulirsi i denti.
12: Sì, va bene.
15: Stavo parlando prima col grande Ibrahimovic, grande, per
12: ah, grande, grande.
15: Mi ha detto,
12: sì.
15: Ma puoi chiedere ai tuoi amici di Radio Firenze Viola come passeranno il weekend, visto le tre settimane di festa che ci sono col campionato.
12: Ma noi non sappiamo come passare l'infrasettimanale, figuriamoci il weekend.
11: No, ma io, guarda, sinceramente, bisognerebbe chiedere noi a Ibrahimovic come sta passando il suo tempo, perché è sparito per un po'. Poi rimane
12: ma
11: sempre lì con Gerry Cardinale.
12: È vero, Flavione, che in Svezia hanno introdotto questo nuovo termine che è slatanare, quando fai una cosa, una follia, una cosa particolarmente bella, una prodezza, hai slatanato.
11: Dicono così in Svezia,
15: vero,
11: Flavio?
15: È vero.
11: Vedi?
12: È così.
11: Vedo Nicco Santi e qualità.
12: Come?
15: Soprattutto quando fa delle cavolate.
12: Ah sì,
11: Te devi sapere, Flavione,
12: slataniamo tanto
15: allora,
11: però io voglio cogliere l'occasione per ricordare che Flavione nostro dalla Svezia, che naturalmente ormai è diventato nostro di cognome, dalla Svezia che è il secondo cognome,
12: sì,
11: praticamente ci segue dai tempi in cui io e Francesco Benvenuti facevamo Stadio Aperto.
12: Ah, beh,
11: quindi noi ce lo portiamo dietro. Flavione ci ha scoperto proprio a quell'epoca lì e non ci ha più abbandonato. Esatto, no, è lui
15: per
12: commovente.
11: Quindi noi ti siamo grati di questo, ecco.
12: Flavione, grazie.
15: Grazie a voi che non mi avete mandato a quel paese.
11: Ma no, Flavione, sì, sei sempre forte, tu lo sai, ti si vuole un grande bene.
12: Grazie.
11: Ciao,
12: Flavione,
11: un abbraccio.
15: Se non sapete cosa fare, andate a funghi.
11: Sono d'accordo, io porto anche il lagotto, capito?
12: Che è un cane.
15: Vai,
12: sì,
15: vai così.
11: Bene, ciao Flavione.
15: Un abbraccio.
11: Ciao. Sì, il lagotto è chiaramente un cane.
12: Un cane, okay, mi fa
11: però mi sa che quello è più da tartufo, sai, il lagotto, non da funghi.
12: Non lo so, questo è
11: no, no, te, quindi... secondo me il lagotto è un cane da tartufi.
12: Mi piace pensare che da 7, 5, 6 anni a questa parte anche Stefano Carlesi al coordinamento tecnico risponda sempre a Flavione dalla Svezia, perché a questo punto anche lui lo conosce bene, no?
11: Ma te ti sei perso un personaggio, era fantastico, ora Stefano se lo ricorda, Paolone d'Arezzo.
12: Perché ridete?
11: No, si ride perché tutte le volte interveniva Paolo d'Arezzo. Cioè, io ci capisco nulla,
12: ma non parla così ad Arezzo.
11: No, come no? Parla no, così.
12: Non ci capisco nulla.
11: No, non ci capisco nulla. No, faceva così, ma poi Paolone era veramente poi fantastico, perché ogni volta c'aveva sempre qualcosa, ce l'aveva sempre con qualcuno. Cioè, ci voleva bene. Paolo d'Arezzo era un altro mito.
12: Ah, oh, citto. No, vabbè.
11: No, Paolone d'Arezzo, che tra l'altro aveva solo questo piccolo difetto di essere per la Juve.
12: Ah, vabbè,
11: però,
12: nessuno è perfetto.
11: Perdoniamo anche questo.
12: Va bene, pausa e poi torniamo. Nick e Nick, Radio Firenze Viola, a tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola amore mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Gol.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: ci siamo, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, la cera lacca che mette dopo ogni spot pubblicitario. Gol.
1: Tra l'altro ti voglio segnalare che questo, mentre c'è la sosta, Serie D e Serie C giocheranno, quindi ho visto ci sarebbe anche un Livorno Pianese sabato sotto.
0: Tu farai
1: da
0: la radio cronaca per Firenze Viola.
1: Non sono nelle condizioni di poterla fare.
0: 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali che tra poco ascolteremo.
1: Abbiamo Guido.
0: E poi 055-77-111-71.
1: Ok, peccato perché mi sembrava ci fosse un Guido in attesa, no?
0: No, non c'è. Giampaolo
1: nemmeno?
0: Nemmeno lui.
1: Va bene, ok, perfetto. Speravo ci fosse Guido, ma...
0: E vabbè, senti, no, volevo dire che al di là di Sottil che cerca una sistemazione, se vuole venire qui un terzo speaker,
1: siamo
0: magari
1: due.
0: Potrebbe essere il terzo lui, no?
1: Sottil o io?
0: No, Sottil.
1: No, perché tutte e due stiamo cercando una sistemazione. Però stavo pensando, lui la trova con una squadra di Serie A. Io come potrei fare? Ha detto stampa per lui? Non lo so.
0: Tanto ormai chiunque ha un detto stampa, no?
1: Sì, quindi. Beh, insomma, cercando la sistemazione, sto cercando di capire. Ma mi devo appoggiare solo se è un procuratore oppure...
0: Ma tu me lo stai chiedendo per?
1: No, lo so, sto chiedendo per vedere se c'ho un... Te mi potresti aiutare?
0: Gol.
1: Mettendomi bene, non so, con un Beppe Riso.
0: Questo metodo di non rispondere a niente è bellissimo, me l'hai insegnato tu, eh?
1: Esatto, ma io l'ho imparato da qualcun altro, quindi andiamo avanti.
0: Perfetto, allora no, volevo dirti, tra le cose di mercato che diciamo, perché il mercato non dorme mai, è partita questa cosa su Twitter, che io ho fatto questo tweet.
1: Su X, perché tutte le volte se fai... Perché tu, questa roba, se no poi ti dicono tu sei in passato.
0: No, no,
1: già ce n'è abbastanza di gente in passato, quindi cerchiamo di stare ai tempi nostri.
0: Quindi X, da di là del fatto che l'ho scritto anche su Firenze Viola, abbiamo un primo piano. Comunque, la Fiorentina a gennaio, come tu ieri ci raccontavi, è alla ricerca di un centrocampista e poi di un difensore.
1: Ora io, francamente, io non lo so, perché tutte le volte dico una cosa...
0: viene esasperata.
1: Sì, viene abbastanza esasperata.
0: Allora, lo dico io.
1: Io ho capito che loro stanno facendo delle valutazioni e che se dovesse partire un difensore potrebbero valutare, cioè partisse Pongracic, hanno un'offerta per Pongracic, evidentemente ne avrebbero bisogno.
0: Vabbè, quindi
1: di un altro centrale.
0: Al 99% prendono un altro giocatore.
1: Il mediano rimane naturalmente sempre un'opzione, però credo che si siano dati poi in maniera definitiva appuntamento alla fine di questo nuovo rush, fino a quando non ci sarà la prossima sosta a novembre.
0: Ok.
1: Sta pensando a Ian Rush.
0: No,
1: eh?
0: Mi fa ridere perché allora al 99% stai sicuro che a gennaio prendono un difensore, un centrocampista e magari anche un attaccante.
1: Gol.
0: No, per esasperare un po' quello che
1: dicevi. Sì, esatto, no, poi alla fine sì, e poi venda tutto.
0: Certo. Insomma, tra i nomi che sono sempre nella lista della Fiorentina c'è Lucas Torreira. Lui spinge per tornare in Italia, Lui spinge per tornare alla Fiorentina.
1: Grande intervista in arrivo?
0: No.
1: Non con Torreira, dicevo, con il suo agente?
0: Guarda, Torreira piace alla Fiorentina, è anche un tipo di giocatore che potrebbe far comodo a Vanoli.
1: A lui gli piace un sacco la Fiorentina.
0: E lui ha bisogno di lasciare Istanbul, diciamo, no? Poi spiegheremo. Sì. Vita così,
1: ma,
0: no?
1: Questa...
0: No, vabbè, no,
1: detta così. Sembra,
0: non lui, perché.
1: No, certo. Ma perché sarebbero prendere un Torreira? Non si è capito.
0: No, incredibile.
1: Comunque,
0: questa storia. Vabbè, fatto sta che ci riproveranno. E poi ci chiedono anche di un altro calciatore che è entrato nel mirino della Fiorentina, secondo quello che scrivono
1: 4-4-2,
0: dall'estero. Amadou Koné.
1: Sì.
0: Cosa 442?
1: No, sul sito 442.
0: Sì,
1: sito svizzero, sì.
0: Il giocatore è Amadou Koné, ivoriano, cittadinanza maliana,
1: quindi gol,
0: centrocampista del Neom,
1: quindi siamo extracomunitari e non se ne parla fino a giugno, quindi abbiamo già chiuso la notizia.
0: A posto.
1: Bene,
0: così
1: abbiamo già archiviata?
0: No, nel senso,
1: dico, tanto per 10 mesi si parla del nulla.
0: Volevo fartelo dire perché mi sembra che qui ci sia un po' di confusione, no?
1: Se n'è parecchia, ma insomma,
0: no, nel senso, non è che se a gennaio va via Dodò la Fiorentina libera uno slot.
1: Gli slot sono finiti,
0: ecco.
1: Quindi lui, cioè, anche se ha origini tra virgolette, no, di paesi francofoni, però sono extracomunitari.
0: No, extra perché uno è in Mali e l'altro è Costa d'Avorio, per cui non...
1: sono assolutamente entrambi le nazionali in questo momento, le nazioni di appartenenza extracomunitarie per l'Italia.
0: Poi tornando a noi, Francesco dice Lagotto romagnolo specializzato in tartufi.
1: Infatti pensavo ai funghi, ma in realtà il Lagotto, però mi sono corretto, l'ho detto che il Lagotto è più un cane da tartufo. Sì,
0: sì, così abbiamo risposto
1: che
0: anche a
1: Walter. Sono bellini, perché comunque hanno tutto questo gran pelo e tutto quanto, poi sono buoni come il pane. Sì.
0: Gabriele il cinefilo dice ciao, sono Guido. Perché Guido?
1: Quindi ha fatto bene, perché era
0: forse
1: quello che doveva chiamare.
0: Era quello che doveva
1: dici Guido. Guido, ma poi non puoi chiamare in diretta e dire che sei Guido.
0: Non riesco né a prendere la linea né a trovare una sistemazione per Sottil.
1: Sì.
0: Quindi
1: vabbè, per me?
0: Prova
1: a trovarla per me una sistemazione.
0: Ma pensavo la linea.
1: Io però ci avrei una mezza idea sulla sistemazione. Mi piacerebbe portare le pizze. Che ne pensi?
0: Come fa Torino, dici?
1: Sì, vado con lo scooter, c'ho lo scooterino.
0: Quindi se chiamo una pizza?
1: C'ho anche, voglio dire, nello scooter, c'ho anche dietro, voglio dire, il come si chiama, il portacasco, dove ci potrei mettere anche due o tre pizze.
0: Ah, ok. Okay.
1: A volta. Sì, sì. Però consegne solo nella zona di Bagnaripoli, perché sennò poi consumo troppo, poi ora la benzina costa in una maniera incredibile, quindi...
0: Nick, puoi chiedere a Simo Manaus se lì, in Amazzonia, hanno già installato e inaugurato l'impianto di funivia per passare da un albero all'altro, gentilmente donato dal comune di Grassina,
1: no,
0: dopo averlo sostituito con uno nuovo e più moderno?
1: No, il comune di Grassina ancora non l'abbiamo fatto, ho già parlato col sindaco Pignotti e gli ho detto, guarda, sei stato rieletto, ma occhio perché prossime elezioni c'è il Cecca che entra in campo.
0: E questo ce lo scriveva Simone.
1: Sì.
0: Poi dopo ci ascoltiamo anche un vocale e dice, sì. Alan da Firenze, dice,
1: esclusiva?
0: Ragazzi, guardate che Peccioli è un gioiello della Toscana.
1: Io l'ho detto fino ad ora.
0: No, aspetta, è un museo di arte contemporanea diffuso a cielo aperto, ci sono tra l'altro delle sculture di Land Art meravigliose come i giganti di polistirene.
1: Sì.
0: Non ti dice niente?
1: No, invece questa cosa l'ho sentita. Ora io francamente fino a là non mi ero spinto, fino a là non mi ero spinto.
0: No, però perché ora te le becchi ste cose.
1: No, però voglio dire, comunque sia, siamo attenzione perché ci potrebbe essere Armando.
0: No, non c'è Armando. Andiamo con un messaggio vocale, va? Sentiamo.
1: Perché chiama Armando?
2: Rosso-verdi, rosso-verdi,
0: bravo.
2: I colori delle Grassina. Siete forti.
0: Però ha una bella voce.
1: Bene, sì, sì, assolutamente.
0: Bravo.
1: Come sarebbe però andare al Festival di Sanremo?
0: C'ha una bella estensione vocale.
1: Sì, sì, andare al Festival di Sanremo, De Martino, e dice, abbiamo qui per le giovani proposte.
0: Ma insomma, ora,
1: abbiamo Niccolò Ceccarini che ci canterà Nero Verdi, accompagnato da Neck e da Marco Masini.
0: Certo.
1: E poi tutti insieme, Ariston, tutti insieme, Nero Verdi.
0: Io aspetto il giorno in cui Marco Masini ci metterà in diretta, che è il nostro grande amico, ascoltatore.
1: Chiesto, lui l'ha già detto
0: ci
1: a
0: metterà
1: Neck.
0: In diretta Neck.
1: Gliel'ha già chiesto a Neck, però Neck dice che non si intende troppo di calcio, che comunque sarebbe simpatizzante del Milan, che lui ha fatto solo Lino per il Sassuolo.
0: Quindi lui ha detto Neck meno per sbaglio.
1: Comunque, sì, che ora si va in curva insieme a vedere la partita.
0: Vabbè, gol.
1: Con l'Udinese, perché così.
0: Perché
1: Sassuolo Udinese ci piaceva questa partita.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamo. Vai, vai, vai.
3: Ragazzi, sono Guido, essendo fiorentino, e quindi i rapporti con Pisa sono quelli che sono. A me Pisa è sempre piaciuta, e anche l'Interland della provincia.
1: Sì.
3: Peccioli, che è appunto in provincia di Pisa,
1: sì, sì.
3: È una delle zone più green d'Italia, assolutamente. Sì. Andate a vedere cosa hanno fatto negli anni per il termovalorizzatore, o una sorta di termovalorizzatore, sì. Non sono
0: usato.
3: Dentro,
1: non ci sono stato,
3: la raccolta differenziata, il riciclo, eccetera. È una zona molto green ed è quindi all'avanguardia rispetto a tante altre zone, e quindi deve essere presa in considerazione per questo motivo anche. Ciao Will.
0: Bello, non lo sapevo.
1: Sì, comunque insomma, per essere Borgo dei Borghi, credo sia un bel compito. Ma ce ne sono tanti di posti in Toscana.
0: Ma io sto vedendo
1: belli.
0: Un po' di foto e mi state veramente incuriosendo.
1: Ma ci sono tanti posti belli. Tra l'altro, lo sai, sono stato quest'estate, sono stato anche a Partina, posto carino che è in provincia d'Arezzo.
0: Partina?
1: Partina, sì. Provincia d'Arezzo, che è praticamente vicino a Soci. Che poi la Toscana c'ha un sacco di posti carini, eccetera. Devo ringraziare una persona che mi ci ha sempre portato. Io, chiaramente poi si parla solo e soltanto di calcio quando si arriva in questi posti, però poi vedo anche cose belle, ecco.
0: No, stavo vedendo un
1: borghi
0: po' di
1: toscani
0: foto.
1: Sono favolosi, ce ne sono davvero ovunque. No,
0: certo, il Borgo dei Borghi abbiamo detto è Peccioli 2024, no?
1: Sì, ma poi ce ne sono anche altri, c'è Lucignano per esempio, che c'è un altro borgo bellissimo che è vicino a Arezzo, e basta andare a vedere, basta andare a scoprire, uno poi dopo passa una serata bella in allegria, poi se il tempo è bello a settembre, ora questi fine settimana uno può sempre provare a andare a vedere, anche perché comunque la Toscana secondo me conosciamo poco il nostro paese inteso come Italia, ci sono talmente tanti posti che gente neanche va a vedere, e ora parlo della Toscana, ma si potrebbe andare, voglio dire, in altri posti. Cioè, io ho scoperto un posto in Friuli che a me è piaciuto molto, Tolmezzo per dirti, Cleulis, cioè ci sono dei posti, chiaramente quando vado in queste zone è perché c'è sempre un motivo calcistico,
0: ma infatti
1: però poi li
0: penso
1: accompagno.
0: A Idrissa.
1: Ti accompagno anche, voglio dire, perché poi mi piace andare a vedere, insomma, ma anche in Veneto ci sono dei posti molto carini.
0: Come no?
1: Quindi maggior ragione.
0: Io ho dei parenti a Selvazzano dentro, conoscevi?
1: No, dove rimane? Provincia?
0: Padova.
1: Ah,
0: Sì, penso che nemmeno loro sappiano.
1: E poi vicino a Padova, per esempio, ci sono i Colli Eugani, che sono un altro, paesaggisticamente parlando, un posto bellissimo. Colli Eugani sono veramente un qualcosa eccezionale.
0: Complimenti
1: veramente
0: a tutti noi.
1: Sì.
0: Ci scrivono: sei contento del cambiamento del VAR, ma non hai capito che è una scusa.
1: Pensavo al cambiamento climatico.
0: No, ma dice che è una scusa.
1: Però arriva il Super Nino, preparati, Nicco.
0: Quella che è una scusa di far giocare di più una partita, ma l'intento, come sta accadendo, è quello di accantonare il VAR. Nick, fatti spiegare dal Cicca chi vinse lo scudetto con il sorteggio integrale dagli arbitri nell'85.
1: Verona.
0: Ebbene, l'anno dopo lo tolsero. Rifletti.
1: Rifletto. E su Super
0: Nino. No, a me dice.
1: Ah, rifletti. Vabbè, lì sorteggio integrale, vinse il Verona, però ci sono queste.
0: Ma io è che queste dietrologie non ce le vedo, sinceramente. Io vedo una partita di calcio e non mi addormento. Per me è già una vittoria.
1: Io invece,
0: sincero,
1: quando ci sono le partite di calcio, giro canale.
0: No, anche perché sono.
1: E guardo solo Michele Borrelli, perché è il mio idolo.
0: Sai cosa? A parte queste cose, volevo dire una cosa, una seria, sì. Ma ci provo. Mi sembrano democratici anche, diciamo, nei sedicenti errori, perché Rowe era un errore, ma allora anche quello su Ristagno. Quindi non è che hanno favorito una squadra piuttosto che un'altra. Secondo me sono democratici.
1: Sì, certo che sono democratici. Non è che sono prevenuti contro una squadra.
0: Capito,
1: contro
0: quindi non è che c'è un indirizzo, secondo me.
1: Il problema è che questa valutazione, essendo affidata a un essere umano, in quanto tale, è suscettibile di interpretazione. Perché a te, per esempio, una cosa può sembrare in un modo, a me, no, guarda, secondo me non è come dici te. Sono dei dati oggettivi, ma quando c'è l'interpretazione, cioè quando non ci sono le certezze, ci sono delle interpretazioni, purtroppo le interpretazioni sono diverse. Tra l'altro Stefano Carlesi ha avuto un colloquio di 3 minuti, credo con Mattarella,
0: Ah beh, nel caso, sì, noi salutiamo.
1: Sì, ha chiamato direttamente, infatti non lo vuoi mandare in diretta perché dice non lo so se si può fare, ecco.
0: Vabbè, se volete chiamare 055 77 111 70. Non c'è né Armando né la Pimpa,
1: ma
0: quindi...
1: è mai scritto Stefanone mio?
0: No, non ha scritto a nessuno.
1: No, non lo so, mi sembra di sì.
0: Francesco da Venezia: se il Vazzano dentro, credo che sia il paese di Toldo. Ma Toldo non era... Perché ridi?
1: No, rido per il messaggio di Stefano Nepolo.
0: Che
1: succede?
0: No. Ma lo puoi leggere anche in diretta?
1: Toldo però... Toldo mi sembra di... Cioè, è nato a Padova,
0: allora,
1: però,
0: sì,
1: eh.
0: Infatti su Wikipedia è scritto Padova. Però sai, Selvazzano è anche un paesino piccolino, quindi può essere che abbiano fatto prima Padova.
1: Sì.
0: Ma sai, però sì, ci sta, Anche perché leggo... muove i primi passi su Toldo nella società parrocchiale del suo paese di Caselle di Selvazzano, quindi in realtà era Caselle di Selvazzano.
1: Vabbè, comunque, insomma, tra l'altro, guarda, volevo segnalare che c'è Gianmarco, sì, da Varese, sì, così da nulla, che ha chiamato per segnalare che anche lui ci segue dai tempi di Stadio Aperto e che si ricorda di quando Paolone
0: D'Arezzo, sì,
1: che ci mandava sempre questi vocali o Scecca. Se no si fa per ragionare, faceva sempre così, no? Sì. Dice, mentre ci mandava un vocale, si interruppe per salutare la persona. Ciao Carlino! E fece, ciao, ora mi ricordo, ciao Carlino!
0: A uno che era fuori con lui?
1: Perché passava uno e gli fece, ciao Carlino! No, wow, che bellezza, no?
0: Ma io non ho capito perché Gianma non ha chiamato in diretta,
1: no,
0: a quel punto.
1: Cioè,
0: te l'ha detto a Stefano in regia. Vabbè.
1: Sì, no, ma comunque c'è dei ricordi sulle trasmissioni, credi. Gianmarco Avarese, idolo, veramente. Ti saluto, Gianmarchino. Noi del Givi Borgo siamo i numeri uno.
0: Senti, cioè, su YouTube ci chiedono che cosa ne pensate delle multe fatte alla Fiorentina e alla Juventus. Cecca.
1: Allora, secondo me quella della Juventus è un po' leggera, perché è vero che sia una piccola parte, però francamente vedere quel gesto lì delle persone che davano le spalle alle squadre nel minuto di raccoglimento è proprio brutto.
0: Mazzola, sì.
1: È proprio brutto, è una cosa che sinceramente meritava una sanzione pecuniaria un po' più alta. Poi di Paratici non so che dirti, ecco, l'unica certezza è che era allo stadio.
0: Va bene, allora
1: gol. Non credo fosse un ologramma, ecco.
0: Assolutamente no. Altro messaggio vocale?
1: Sì, da Gianmartino.
4: Grande Nick, sei sindaco dell'Isolotto.
1: Grande sindaco.
4: Vabbè, non c'è la discarica lì su, diciamo.
1: Dove?
4: Pensia, ragazzi, chi vuole pecciolare? Il sindaco dell'Isolotto.
0: Quindi così.
1: No, peccioli però, via, no, ora, francamente.
0: Dissacriamo
1: attaccare
0: subito.
1: Attaccare peccioli, poi c'è casa di Darione Dainelli, per cui uno dei nostri giocatori, quindi a maggior ragione. Però non lo so se in zona, voglio dire, per esempio nel Pistoiese... Non sono andato a vedere tante cose. Magari dopo Stefanone nostro Carlesi mi potrebbe dare qualche dritta. Mi è rimasto impresso questo nome di femmina morta che c'è sulla strada per andare alla Betone. Però non so, ecco, se è un borgo, una frazione, eccetera. Però ci sono dei nomi molto curiosi, ecco.
0: Allora Lorenzo ci scrive: caro Nick giovane,
1: sì,
0: è proprio, potrebbe essere anche riferito a te.
1: Ma io sono grullo, quindi forse okay, non sono io, ecco, sì.
0: È proprio perché sei giovane, forse, che non hai dietrologia in merito agli arbitraggi. Io non contesto i minori fischi arbitrali durante il gioco, ma la scomparsa dell'intervento del VAR.
1: Che è quello sta, che stiamo dicendo, cioè in realtà la scomparsa del VAR, cioè ora sono tutti contenti, ah il nuovo corso rispetto a quello precedente, Orsato ha cambiato tutto, ora si vede giocare a calcio e tutto quanto eccetera, poi poi finisce che poi c'è un episodio particolarmente controverso e riparte, no non si può utilizzare il VAR così, è troppo leggera la cosa, bisogna cominciare a ritornare a essere più fiscali, però il problema è sempre, cioè il problema del VAR, il problema resta lì e resta l'interpretazione, perché finché ci sarà un'interpretazione, cioè il fallo di mano secondo me, ma dico io poi che non vedo mezza partita dal 1982 dall'Italia campione del mondo, perché ormai il calcio giocato mi ha stufato, ma dicevo che la cosa che non si potrà mai dirimere è la volontarietà o meno di un fallo di mano, perché se te mi tiri una cannonata addosso mentre io sono a correre è chiaro che ho il braccio largo, ma non è che lo faccio apposta a prendere la palla con la mano. E allora o sanzioni tutti i falli di mano volontari e involontari, allora metti la regola e chi tocca il pallone con la mano che lo per sbaglio volontariamente, chiaro volontariamente c'è l'aggravante che secondo me ci può essere anche una chiara occasione da gol e quindi vai anche sull'espulsione, si fa cartellino giallo e calcio di rigore, fine. Non si farà mai perché dice ma non si può mai

0: indietro, sì. Ma se te mi trattoni, mi strattoni e fallo, cioè, e che discorsi sono? Cioè, a me questa storia mi me la dovrebbe spiegare Orsato, cioè che vuol dire? Ma se io invece di puntare alla porta voglio tornare indietro e te tu mi tiri, io sto tornando magari a fare e te mi sta fallo, e fallo tutta la vita, cioè boh, non lo so, comunque tanto meno male, io il calcio non lo guardo, quindi ho risolto, sì. Vado solamente a vedere le partite di Stefanone, anzi non posso andare perché dice Stefanone non porto bene.
1: Andiamo con
0: e non lo devo
1: messaggio.
0: Nemmeno chiamare, non lo devo nemmeno chiamare quando gioca la Pistoiese.
1: Vai, vai con un vocale.
2: Salve ragazzi, fun fact: nel parco di Yellowstone, quando un grizzly o un lupo fa una cosa particolare, si dice sgrassinare, ha sgrassinato, è un nuovo termine della,
0: sì, certo.
2: Sì, così, sì. Della lingua.
0: Sì,
2: di
0: direi che è tutto vero. Cioè, sì,
1: sgrassinare, sì. È un po' come slatanare.
0: Bene, comunque voglio dire, siamo arrivati in fondo e oggi non era facile.
1: No, dice Davide in chiusura: se volete una bistecca top, da Nandone, l'uomo morto sopra Scarperia.
0: Sì, però si stava parlando del Pistoiese.
1: Sì,
0: si
1: però la bistecca ci sta.
0: Vabbè, la bistecca ce n'è tanta anche a Firenze, sì, voglio sì. dire.
1: No, è la storia.
0: Ah,
1: la
0: poi
1: storia.
0: Sono stato anche a Saginale a Vicchio,
1: Interessante.
0: Sì, visto che parlava di Scarperia. Anche a Saginale e Vicchio sono state due sagre belline.
1: Bene, bene. Domani ne parleremo ampiamente.
0: Assolutamente sì. A proposito, novità?
1: Su che cosa?
0: Sulla sua serata?
1: Stasera?
0: Sì.
1: No, si va in
0: pizza?
1: Palestra e poi... Ma sempre pizza, che sono... Non lo so io.
0: No?
1: Un ricettacolo di pizza.
0: Lo guarderai Estraviola stasera tra con me e Marucci?
1: Certo, anche se quando c'è Luis è sempre meglio.
0: Buonasera, la Fiorentina anche oggi è... Gol.
1: Questo è Bruno Vespa comunque, se lo ti posseduto da Luis La Serpa e viceversa.
0: Siamo grandi, c'è nulla a fare, nero verde, siamo forti, siamo
1: Goal.
0: Tutti a Sassuolo, ricordiamoci che naturalmente avremo questa grande iniziativa, Fiorentina-Sassuolo. La settimana nero verde su Radio Firenze Viola.
1: Allora,
0: tutti i giorni praticamente gli allenamenti in diretta al Sassuolo qui a Radio Firenze Viola.
1: Io vi invito a rimanere collegati perché a Garesca al Vento ci sarà un grande collegamento.
0: Sì?
1: Un grandissimo collegamento.
0: Ho già capito.
1: Hai capito? Vogliamo spoilerare? No, meglio
0: no,
1: non lo porta male,
0: diciamo che non è lo Monaco.
1: No.
0: Diciamo che non è Lucchesi.
1: Non è
0: Sandro Fratini e neanche Michele Fratini.
1: No.
0: E neanche Malù.
1: Non è Malù un Pasincato.
0: Quindi?
1: Non è Valnegri.
0: Alan Valeno neanche poesi, quindi non si sa.
1: Vabbè, grazie a Stefano Carlesi al cordiale.
0: Ciao Stefanone,
1: tecnico.
0: Siamo grandi, ciao a
1: grazie
0: tutti.
1: Grazie a Niccolò Ciccarini.
0: Grazie. Si torna domani?
1: A domani
0: se
1: dalle 16.
0: Si torna anche domani. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
8: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi.

0: decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
1: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
0: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
1: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
0: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
1: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È mercoledì 23 settembre, terzo giorno di sosta. Sono 20...
1: 19 i giorni che ci separano da quando la Fiorentina tornerà in campo. Inizia il countdown, perché non so voi, ma almeno io non ne posso già più di questa pausa per la nazionale, e si va di nulla, direbbe qualcuno, perché è solo l'inizio. Per fortuna qualche viola in giro per il mondo c'è, penso a Fagioli con l'Italia, penso a Angie con la Svezia Under 21, penso a Ulahi con la Costa d'Avorio. Però, se mi permettete, con tutto il bene possiamo volere la nazionale italiana, la nazionale della Costa d'Avorio, di cui Angelo Giorgetti, a cui do la buonasera. Ciao Angelo.
6: Ciao Giacomo, buonasera.
1: So essere un grande tifoso, però ecco, anche chi se ne frega, non vediamo l'ora che possa tornare in campo la Fiorentina, che tra l'altro, no, come nel basket a volte si chiede il time out quando sei in un momento di difficoltà, tendi a non chiedere il time out invece quando stai andando bene. Questo time out non fa benissimo a una Fiorentina che, è vero, ora con Vanoli potrà lavorare per 2-3 settimane e risistemare un po' di cose, però era bella lanciata, no? Arrivavi ora a Genova e ci arrivavi con uno slancio diverso rispetto a quello che sarà il 10 ottobre. Però insomma, vedremo nella settimana che ci porterà alla partita come ci arriverà la Fiorentina. Come stai, Angelo, intanto?
6: Bene, bene. No, per quanto riguarda questa sosta, guarda, mi sono rimaste impresse le parole di Gasperini, no? che ha detto qualche giorno fa, proprio commentando questa lunga pausa, ha detto: sì, ma poi, ma cos'è, sì, la Nation League, ormai alla gente interessano soltanto gli europei, i mondiali, ma questi tornei non interessano a me. Anche lui è abbastanza scocciato,
1: come anche senza ormai, ma è sempre gestire. Stato così, Angelo, io non credo te negli anni 90
6: una sosta così lunga, francamente non me la ricordo io, di 3 settimane.
1: Ma poi perché farla in mezzo al campionato? Ma io dico, se la fai ora, chi se ne frega, poi andiamo avanti, perché tanto non sono cose che ci competono, ma metti la fine stagione, no? Vuoi fare? Io sono d'accordo col fare addirittura un mese dedicato alle nazionali, ma la fai da maggio a giugno, da giugno a luglio, anche quando non ci sono le competizioni. Quando ci sono le competizioni fai un mese in più, cioè nel senso fai maggio, giugno e poi da giugno fai le competizioni.
6: Dai, è una sosta che, per quanto riguarda la Fiorentina, guarda, io non so giudicare francamente, perché senza conoscere i particolari non so dirti se fa peggio o meglio. Di sicuro io avrei sperato che Vanoli durante questa sosta avesse la possibilità di poter provare un centrocampo in cui Fagioli e Ulahi, che per me non è un caso, ragazzi, perché deve essere gestito. Cioè, io credo che, anzi sono sicuro, da quello che so, la Fiorentina lo considera un diamante grezzo, no? Quindi un giocatore che deve essere inserito in un contesto che poi si evolverà, secondo me, in un 4-2-3-1 in cui ci siano gli equilibri che possano funzionare. Quindi Fagioli insieme a Ulahi ci può stare per ora, dice Vanoli, quindi non io, no, perché ha un tipo di caratteristiche che devono essere indirizzate, devono essere codificate, no? Perché già se giochi, diciamo, con 4 attaccanti, nel 4-2-3-1, diciamo, i 4 davanti sono molto più attaccanti, ti devi permettere anche un sistema che aiuti a sostenerli, ma anche gli stessi esterni di attacco devono contribuire con le coperture, anche con inserimenti a centrocampo in certe fasi. Quindi mi dispiace semmai che questa sosta non serva a Vanoli per creare un centrocampo che ci possa permettere di vedere anche Ulahi, no? Ulahi, che abbiamo tutti, diciamo, visto, è un bel giocatore, però io non ne farei un caso, perché non è esattamente questo il contesto in cui dobbiamo inquadrarlo, secondo me.
1: No, penso che, insomma, sfido chiunque a considerarlo. Magari qualcuno può considerare perché non lo fa giocare. È fatta per Neto alla Fiorentina? Ritorna come quarto portiere. No, Neto torna alla Juventus. Pensa te, il calciomercato regala sempre gioie. Direi che forse Alaba all'Udinese non si batte. Quella non si batte. Però anche Neto che torna alla Juventus è tanta roba, dopo che Grabara, che tra l'altro in passato era stato anche Pradè, lo cercò, era stato anche in ottica viola, poi alla fine è andato alla Juventus e si è rotto e crociato, e quindi ci vorrà un bel po' per tornare. Allora la Juventus è andata su Neto, che ha 37 anni, era svincolato dopo il Botafogo, dopo l'esperienza al Botafogo, e però verrà a fare il secondo
6: di vicario. Ha lasciato un buon ricordo anche lì, si è comportato bene, no? Che poi magari contano anche questi aspetti qui, voglio dire, se ne è andato bene, non è che abbia giocato tanto nella Juve, però insomma alla fine l'ho ricordato anche per questo.
1: Sì, va bene. Comunque, grazie a Nicolò Ceccarini che ci ha dato questo aggiornamento live di mercato. Torniamo poi sulle riflessioni anche legate alla Fiorentina. Stavo ragionando, solo Brescianini e Attà del centrocampo restano a Firenze. Però prima do la buonasera a Stefano Carlesi, che cura la parte tecnica. Ricordo,
7: colpevolmente non l'ho ancora fatto, è il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci e parlare con noi. Detto questo, e tornando invece alle riflessioni della Fiorentina, volevo dire che insomma speriamo in questa trasmissione di farvi una bella sorpresa, mettiamolo così, diciamo, sì, anche vabbè, più di una, però almeno una bella sorpresa, okay. Poi non diciamo niente, ma creiamolo un po' di suspense,
6: va bene.
7: No? Se poi va in porto così.
6: Si chiama spoiler,
7: Si chiama spoiler, ma non dico niente, dico solo come, è una sorpresa.
6: Come è stata fatta da Fedez per l'intervista a Grillo, che non parlava da 3 anni e per 10 giorni prima mandava dei piccoli
7: clip.
6: Ora noi non mandiamo i clip.
7: Va bene, vediamo. E Beppe Grillo, possiamo dirlo, no, alle 17:40 interviene
6: Beppe
7: di calcio, Grillo,
6: francamente
7: a parlare di Fiorentina, ci dice se Beto o Pellegrino secondo lui sono meglio.
6: Sarebbe una grandissima sorpresa.
7: E va bene, allora ti do due temi, vai. Due personaggi da cui puoi ripartire. Vai. Uno è Joseph Commisso, che è tornato in America, però insomma hai scritto, secondo me trovando anche una bellissima definizione su firenzeviola.it, ora non l'hai scritta proprio così, però io lo definisco il campione mondiale di selfie, l'hai definita, hai detto in
6: ho
7: realtà.
6: Ho scritto vinto
7: il
6: campionato mondiale di selfie di stretta di mano, è
7: ecco,
6: vero?
7: E questo secondo me è singolare, e l'altro è Vanoli, scegli Joseph Commisso o Vanoli, da dove vuoi partire?
6: Allora dai, su Joseph posso ripetere quello che ho scritto, nel senso, ha talmente colpito questo atteggiamento così inclusivo, così compreso, diciamo, all'interno della Fiorentina, che chiaramente i tifosi sono impazziti, no? Perché vedere comunque un presidente che va proprio a cercare lui il contatto, non si sottrae a nessuna foto, anzi sembra richiedere, dopo anche periodi in cui, devo dire, la comunicazione e anche il contatto della Fiorentina andava in tutt'altra direzione, no? Siamo passati dalle liste di proscrizione alle liste di attesa per farsi una foto, no? Quindi questo è un aspetto che io posso capire, cioè i tifosi che cosa chiedono a un presidente? Chiedono A, che metta soldi, B, che abbia passione, e possibilmente non si intrometta nelle questioni tecniche. Quindi Joseph Commisso, con il suo stile gestuale, certe volte l'ho visto tante volte, ma continua sempre a colpirmi, con il suo, diciamo, stile gestuale, però fa una cosa che negli ultimi anni e anche nei penultimi non avevamo visto. Quindi si immerge, c'ho dentro la passione, e si concede, e quindi io posso capire che sia diventato un personaggio che abbia attratto, non so se definire simpatie, ma così tanta empatia da parte dei tifosi. Io ho scritto scherzando, ci sono ormai più foto di selfie nelle chat private, anche nelle mie, qui insieme a Joseph Commisso, che hanno superato qualsiasi altro. E questo, devo dire, è un bene, perché poi la passione si nutre anche di questi aspetti, no? Poi diciamo che ognuno potrà fare le sue considerazioni sul modo di parlare, sulla stessa gestualità, ma siamo di fronte, come dicevo prima, a un cambio nettissimo di prospettiva nei rapporti. Perfino con i tanto, diciamo, dati media.
7: Sì.
6: Che prima. Sì, voglio dire, il rapporto.
7: Su
6: il rapporto,
7: questo però ti potrei dire già dall'anno scorso, che poi insomma.
6: No,
7: le
6: ma
7: cose
6: da parte
7: si
6: del
7: sono...
6: presidente, da parte del presidente, prima, insomma, diciamo, Rocco Commisso non è che avesse una.
7: No,
6: grande simpatia nei confronti
7: devo dire
6: lei.
7: No, simpatia, questo no, non è che però sono stati fatti incontri con i media,
6: no,
7: cioè non è che si sia speso,
6: vedi,
7: certo, non ha un atteggiamento ostile con
6: certo,
7: nessuno
6: certo.
7: Il buon Joseph, però l'hai visto e ti stavo guardando mentre mi parlavi, perché non so se essere pizzichino, nel senso che io tendo
6: essilo.
7: No, guarda, Joseph Commisso lo capisco, nel senso che voglio dire, lui eredita tutto il patrimonio Mediacom, vive un lutto, perché lui era molto legato tra l'altro al padre, che però ecco veniva anche fuori da una malattia, quindi diciamo che non è che neanche è stato un fulmine a ciel sereno, però al di là di questo eredita tutto questo popò di che era la proprietà Commisso, tra cui la Fiorentina, che è anche un'azienda diversa rispetto a Mediacom, o diversa rispetto a qualsiasi altra, perché il calcio è un mondo a sé, che è stato poi, se vogliamo, un errore di Rocco Commisso, no? Che ha accomunato, pensava che il calcio fosse, siccome aveva avuto successo in Mediacom, va bene, però questo non c'entra. Arriva a Firenze, decide, no, di dire io voglio divertirmi con il calcio, perché questo mi sembra lo spirito che anima Joseph Commisso, cioè quello di provare a divertirsi in calcio. Poi vince, non vince, io secondo me anche per mentalità americana danno un valore alla vittoria meno grande rispetto a quello che diamo qui in Europa, e lo dico anche per esperienza personale, perché sono andato a vedermi le partite di NBA anche tesissime, e sentire sui possessi decisivi la famiglia Adams che risuonava quando in Italia ci strapperemmo il cuore momenti finali, tutto così, mi ha dato l'idea che per loro lo sport è una festa, è un gioco, se si vince bene, se non si vince va bene lo stesso, l'importante è che sia uno show, uno spettacolo. Però ti dicevo, capisco perfettamente Joseph Commisso. Posso dire io non capisco, però guarda, no, perché non è che neanche non capisco, però voglio mettertela prendendomi questa posizione con la quale secondo me ci sono più sfumature, ma te la voglio mettere dritta. Io non capisco i tifosi della Fiorentina, perché chiedere le foto e gli autografi al presidente Joseph Commisso?
6: Come?
7: Cioè, nel momento in cui tu lo chiedi a un calciatore, lo fai perché è un tuo idolo, lo fai perché vedi in lui il sogno di, a parte te calciatore o comunque il sogno che potevi essere lui, ma in generale è colui che ti rappresenta nel campo e nei 90 minuti, poi c'è tutto il resto così è. Però qual è il discorso che faccio? È che sono anni che si continuano a vedere tifosi di presidenti e dirigenti, perché anche Paratici è stato accolto con gli applausi, e io francamente non l'avevo mai vista una cosa del genere, perché anche negli anni d'oro dei Della Valle, per dire, vado su esperienza personale perché prima io non c'ero, non è che la gente fermasse, era un altro mondo, però Andrea Della Valle costantemente, e ti metto Andrea, neanche Diego.
6: Hai già fatto una premessa te.
7: Sì, però che era non c'era, mondo, cioè non perfino c'era quando selfie, la Fiorentina volava e c'era apprezzamento nei confronti della Valle. Cioè questo nei confronti di Joseph Commisso è proprio un amore viscerale. Quando e io la vedo come un pericolo.
6: Quando le persone si trovano, diciamo, di fronte a qualcuno che rappresenta la loro passione, hanno un tipo di atteggiamento che è completamente diverso rispetto a quanto fanno magari in altri contesti. Te l'ho già raccontato una volta, ma credo che possa calzare. Qualche anno fa, lì a Moena, quando c'erano ancora i Della Valle, ci fu una contestazione, ma veramente feroce, fuori dall'albergo, perché erano ormai in fase di dismissione anche tutti, cioè, ma feroce, dovette intervenire anche la sicurezza, perché insomma c'erano lì fronte 100 persone che urlavano di tutto. Queste stesse 100 persone, quando scese Andrea Della Valle un paio d'ore dopo lì in paese, si facevano le fotografie. Allora, che cosa vuol dire questo? Che quando te, che hai una passione, vedi chi la rappresenta, in questo caso addirittura chi la possiede, e non stai a pensare questo fa il presidente, questo fa il magazziniere, questo fa il centravanti, questo fa il terzino, stai a dire oh, posso farmi una foto insieme a qualcuno che rappresenta diciamo, e che ha la mia stessa passione. Per questo ti dico che Joseph Commisso, da questo punto di vista, rispetto al passato, quando si parlava, secondo me, l'ho detto tante volte, di popolo viola con un po' troppa leggerezza, perché poi c'erano le distinzioni fra buoni e cattivi, fra chi può entrare, chi non può entrare, eccetera eccetera.
7: Si parlava di popolo viola, cioè dici in generale oppure all'interno della Fiorentina si parlava?
6: Barone, io penso di aver sentito dire il popolo viola almeno 500 volte, ma anche da Rocco Commisso il popolo viola. Ora invece il popolo viola si sente veramente incarnato da un presidente che, ripeto, con la sua gestualità, con i suoi modi di fare, però è completamente disponibile a stare in mezzo alla gente, chiede lui quasi di fare queste foto. Questo è stato il click, no? Che secondo me ha portato così tanto entusiasmo intorno a lui, perché le persone che hanno una passione, quando possono toccare e avvicinarsi a chiunque le rappresenti, e ti ripeto, in questo caso il massimo esponente della Fiorentina, e sono contente, e come fai a criticarle? Io non ci penso neanche.
7: Non le critico, mi domando. È cambiato tutto, e tra l'altro, appunto, no, mi preme specificare, qui stiamo facendo una riflessione perché siamo nel periodo di sosta, perché comunque loro se ne sono andati dopo un mese in cui veramente ci ha colpito tutto e non c'era stato neanche dopo troppo tempo di affrontarlo, perché la Fiorentina giocava ogni tre giorni o spessissimo, esoneri eccetera eccetera, quindi Joseph Commisso non c'è mai stato il tempo di analizzare la sua figura, e invece ora un po' di tempo ce n'è. Ognuno fa quello che vuole, soprattutto nel rispetto dell'altro. Certo. Non è che io vada a dire oh, ma che scemo sei te che ti fa la foto, te che scemo sei te che non gliela chiedi la foto. Io dico, se penso alla Firenze orgogliosa, burbera, col presidente, perché già le foto dei calciatori, ripeto, a me fanno un po' strano, però le capisco. quelle non ho il presidente tratta, mi colpiscono, ecco.
6: Non si tratta di essere, prendonomi Giacomo, né orgogliosi né burberi, ma intanto ti ripeto, considerare che il mondo è cambiato, che oggi tutti abbiamo in mano il telefonino, quando ti capita l'occasione di usarlo perché vedi una persona e comunque, come dicevo prima, rappresenta la tua passione,
7: ma infatti, ciao,
6: lo fai,
7: la
6: no?
7: Risposta.
6: Cioè non è che tu possa dire, ah, perché ti fai la foto con un presidente, fatela magari, che ne so.
7: Posso dire anche un retropensiero e poi do spazio all'ascoltatore, ci ha chiamato e che ringrazio per l'attesa, però è una discussione che mi interessa e mi piace. Secondo me sotto sotto, inconsciamente, nel tifoso viola c'è anche l'idea che se uno trasmette l'entusiasmo del tifoso della Fiorentina al presidente, nello specifico Joseph Commisso, egli sarà più portato
6: anche,
7: ad appassionarsi alla
6: Fiorentina. Ma ti ripeto, allora guarda, ma anche io ne parlavo con alcuni dirigenti della precedente proprietà, anche i della Valle, che erano algidi, no? A parte Andrea, no, Andrea quando si è, diciamo, reinnamorato della Fiorentina è diventato anche troppo, ma anche per loro, anche per Diego, il contatto con le persone era una adrenalina pazzesca. Sì, pazzesca. Dopo magari non lo dava a vedere, però quando c'erano i buoni rapporti, lui era lì allo stadio e veniva acclamato della Valle, alle, anche per loro era una adrenalina, per cui io posso capire il comportamento di Commisso, ma posso capire anche quello dei tifosi, ma ci mancherebbe altro.
7: Va bene, la riprendiamo questa discussione, ma allo 055 77 111 71 c'è Fabio, e buonasera Fabio, e grazie per l'attesa, ben trovato.
8: No, grazie a voi, buon pomeriggio a
6: ciao.
8: Tutti. Ciao Angelo. Dunque, io, Giacomo, hai fatto una riflessione dove io sono veramente d'accordo con te, pienamente. Mi spiego.
7: Grazie.
8: Il calcio italiano non è il calcio americano, e questo non importa neanche dirlo, ma è proprio lo sport in generale. E io onestamente, Joseph mi può essere simpatico, ma non mi rappresenta. Io vengo da un mondo a 62 anni dove allora ai Fontello bisognava fargli 35 statue, ci hanno quasi portato a vincere lo scudetto e abbiamo contestato anche loro, anche nell'83, un anno, 6 mesi dopo che ci aveva rubato lo scudetto. Sicché io vengo da un mondo, e non mi riesce di abituarmi al nuovo calcio, dove se tutto andava bene la società non veniva contestata, ma non che veniva esaltata, proprio c'era silenzio, andava tutto bene, alle prime magagne proteste su proteste. Ecco, io, Joseph, non mi riesce di farmelo andare come presidente della Fiorentina, perché vedo in lui, come se a me, che sono assolutamente incapace di capire il gioco del baseball, il mio babbo mi lasciasse una squadra di baseball. Ecco, io non saprei neanche da che parte cominciare, e quindi forse farei come lui. Ma io vorrei, per esempio, le prime partite di campionato, io non so se l'ha fatto, ma io sarei entrato negli spogliatoi, avrei preso a testare tutti i giocatori, avrei fatto le rimostranze.
7: Però facendo tu il paragone con il baseball, che secondo me è azzeccato anche per la situazione, e secondo me no, lì è intelligente nel fare un passo indietro, affidare la parte sportiva a paratici e dire non ho le competenze per prendervi a testate, perché se io mi metto a palleggiare o non so neanche, ecco, bene come funzionano le tattiche. Però
8: perdonami,
7: Fabio, sì, vai.
8: Ma sono soldi che io pago e che vedo non rendano. Ora io testate metaforiche naturalmente.
7: No, certo, te dici veramente.
8: Non voglio
7: sì,
8: certo
7: sì.
8: Entrare nel calcio. Però io, se vedo che la squadra non vince e so che la squadra ha un valore, mi preoccupo, cioè mi arrabbio, gli stimolo. Cioè non è che vado poi in giro a fare rappresentanza, è quello volevo dire.
7: Sì, no, ma guarda,
8: non mi riesce a capire.
7: Ti ringrazio Fabio e ti saluto perché ciao. Hai, nel senso, capito in pieno quello che è il mio ragionamento, che ripeto per l'ennesima volta, guarda, non vuole, perché se no ma si è sempre a cercare la polemica. Abbiamo un po' di tempo e secondo me è una riflessione interessante anche sulla società, no? Su quello che ci dicevi tu, certo. Angelo, che non è che riguarda solo Joseph Commisso. Però effettivamente Fabio mi fa venire in mente un'ulteriore ulteriore dettaglio, che tutto questo peraltro succede in un momento in cui la Fiorentina ha fatto sì un mercato che ha conquistato tutti così, però ha fatto schifo all'inizio soprattutto, poi nelle ultime due ha un po' raddrizzato la barra, però ecco, vai, sì, tre sconfitte, stai andando male, e comunque Joseph Commisso resta un idolo, un grande.
6: Torniamo a quello.
7: Io ero abituato a una Firenze in cui, cioè, voglio dire, lunge, come diceva Fabio, se andavi bene al massimo non si parlava di te, si parlava dei calciatori, dell'allenatore al massimo, ma il presidente, nel senso, era un dettaglio solo nel momento in cui succedeva qualcosa di grosso, penso, non so, alle cessioni di grandi calciatori.
6: Il discorso lo comprendo, diciamo, benissimo, a Fabio, che è la mia età, anzi è perfino più giovane di me, ma da parte tua magari un po' meno, perché sai che il mondo ora vive anche di, cioè vive soprattutto di immagine, vive di selfie, vive di momenti istantanei, per cui a tanti, a quasi tutti, piace far vedere che in quel momento erano accanto al proprietario della Fiorentina.
7: Sì.
6: Cioè, quindi, cioè, parliamo di cose diverse, no? Parliamo della competenza che dal punto di vista calcistico mi sembra già scommesso mai abbia detto di avere, perché io non ho mai sentito dire mezza parola per quanto riguarda l'ambito sportivo, che giustamente delega ad altri, sì, e dal punto di vista della comunicazione lui è così, che cosa deve fare?
7: Cioè, no, nulla, infatti io se noti la riflessione l'avevo messa su Joseph Commisso, che lui è così, certo. Era semmai sui tifosi della Fiorentina, e mi stupiscono.
6: Tutto quello che Fiorentina a chi ha questa passione piace, cioè c'è poco da fare.
7: Ma è sempre stato così?
6: Sì, è sempre stato, ti ripeto, ora è tutto amplificato dai social, tutto amplificato dai telefonini, ma è sempre stato così. Prima i giocatori vivevano in modo diverso la città, per cui ti capitava di trovarli in giro, diciamo, frequentavano di più i Viola Club, ora lo fanno molto meno, ecco perché quando si presenta e si getta in pasto un personaggio della Fiorentina e fa delle sessioni di autografi e di selfie, è chiaro che venga apprezzato, che venga apprezzatissimo, direi.
7: Guarda, allora, un po' di messaggi, visto che poi speriamo e contiamo di avere degli ospiti, vi do spazio subito. C'è Marco da Barberino e dice: se voglio mi spiega il perché dell'idolatria del popolino verso il presidente in senso lato, e non solo per Joseph, ma ci vogliono 45 minuti. Dido mi dice: ti stupisci di chi chiede la foto nel presidente? Allora vogliamo parlare di chi la chiede a Gian Attasio. Va bene, questa la leggo perché è divertente. Poi Edo dice: non è esattamente corretto, Giacomo. Io in più ritiro ho visto Andrea Della Valle firmare diversi autografi.
6: Questa, sì, ma io l'ho visto, io ho citato, no,
7: a
6: Moena, ma io
7: forse
6: ho citato,
7: c'era,
6: ho citato
7: peraltro, uno dei miei primi ritiri,
6: quell'episodio lì di lui, e venne contestato insieme
7: che
6: a fratello,
7: poi andarono al bar,
6: scesero giù,
7: del
6: scesero
7: centro,
6: giù tutti, ma le stesse persone, veramente, ti giuro, per cui.
7: 055 77 111 71 ci ha chiamato anche Nino da Capo d'Orlando in Sicilia. Ciao Nino,
9: accidenti.
7: Buonasera.
9: Ciao, buonasera.
6: Ciao.
9: Mi ricordo che sono di Capo d'Orlando,
7: Sì, sì, me l'ha segnalato anche la regia, devo dire per onestà. Però a sentire anche l'accento, forse mi sarebbe tornato in mente, e non sei proprio di Pontassieve, ecco, tanto per dirne
9: sì,
7: una.
6: Pontassieve tornando, dai.
7: Sì, dici tutto, Nino.
9: No, io volevo dire queste quattro parole qua su Commisso Junior.
7: Vai.
9: Lo trovo abbastanza simpatico. Lui si vuole immergere nella parte del presidente del popolo. C'era quell'amico precedente che aveva 62 anni, io ce n'ho 74, però io ci bazzico con i social adesso, la vita non è quella di una volta, sono cambiate tante cose, il Pontello, non possiamo fare dei paragoni. Possiamo fare un po' di paragone con i Della Valle, però ricordatevi, e voi lo sapete meglio di me, che i Della Valle ci avevano la bustetta al naso. Non è che la disponibilità dei commissi è tutt'altra cosa. Inoltre, colui che è di origine italiana, che è stato all'estero, vede l'Italia in un modo che voi ragazzi non avete minimamente idea. E ve lo posso garantire io che vivo in un contesto dove molte persone sono andate in America, in Australia e in tanti altri paesi. Quando vengono qua e vedono l'Italia, loro ce l'hanno nel cuore, è una cosa completamente diversa. Evidentemente il padre gli ha inculcato questo modo di pensare, no? Non lo condannerei, anzi gli farei un plauso, ragazzi.
7: Sì, guarda, su questo assolutamente ti ringrazio, Nino, ti mandiamo un grande abbraccio a distanza.
6: Ciao,
7: insomma, arriverà. Su questo, ma infatti l'ho detto anch'io, che sto ponendo qualche dubbio.
6: No.
7: E siccome no, rispondo a Lore che giustamente mi dice: ma dove? No, non è Lore da sì, ok, sì, che mi dice: scrive un affetto e stima nei miei confronti, ma dice: sono allibito. Nella società di oggi ti chiede il perché dei selfie in un personaggio noto come il presidente. No, vivi sulla luna. Io non parlavo dei selfie, ero partito dalla tua riflessione, ma per dire sull'amore, sull'affetto e sulla costante apprezzamento. Cioè, io posso dirlo,
6: pensare,
7: posso dire una cosa.
6: Prego.
7: Cioè, la Fiorentina nella sua storia, e lo dicono i numeri, non lo dico io, non ha mai fatto male come da quando,
6: certo,
7: ci sono i commissari.
6: Però,
7: cioè, nel senso,
6: però
7: no,
6: se credo, ti ricordi, prima io ti ho detto due o tre cose che rappresentano un proprietario. Allora, cioè, diciamo, agli occhi del tifoso. Diciamo, la prima è mettere soldi, e lui, diciamo già suo babbo stava male, quindi dall'anno scorso la Fiorentina ha speso 200 milioni, 210 milioni, cioè,
7: sì,
6: questo è un fatto, cioè, è un dato di fatto agli occhi di chi ha questa passione, quindi questa è già una partenza,
7: certo,
6: devo dire buona. E poi dopo, ti ripeto, la condivisione di una passione è sempre ben accetta. Io mettermi a fare una radiografia di questo aspetto, poi ti ripeto, anche io certa gestualità certe volte mi ha sorpreso, non è propriamente fiorentina, anzi non è proprio fiorentina, però voglio dire, c'è anche tutto il resto che io capisco possa piacere tanto.
7: Ci fossero stati gli smartphone ai tempi di Cecchi Gori, ogni cittadino fiorentino avrebbe avuto una foto con lui.
6: Ma di sicuro.
7: Dipende dal carattere del presidente, dice Quentin, sulla questione delle testate ai calciatori o agli uomini di baseball, perché dice: se Vittorio Cecchi Gori avesse ereditato una squadra di baseball ci stava.
6: Ma sai, a proposito, Giacomo, scusa, ti interrompo, a proposito di Vittorio Cecchi Gori, io ho rivisto recentemente un filmato di quando lui cacciò radice, no? Quindi si parla del 1993, all'inizio, quando poi dopo la Fiorentina andò in Serie B. Vittorio Cecchi Gori, di fronte ai giornalisti, disse: io ho chiesto a Radice di cambiare modulo e lui non ha voluto. Quindi, ma ti immagini te oggi con tutti i giornali? Quindi proprio si tratta anche di approcci diversi.
7: Sì.
6: C'è un presidente che dice all'allenatore: sono andato in spogliatoio, te devi cambiare modulo, te non hai voluto cambiare modulo, io ti caccio. Ecco, io penso che Joe scommesso una cosa del genere non dirà mai.
7: E questo non lo diceva anche il primo ascoltatore, sempre sulla questione delle testate. Francamente mi trova d'accordo. Secondo me è stato il grande limite, lo dicevo prima, di Rocco Commisso, quello di voler Rocco Commisso e Gio Barone, di voler incidere troppo su un ambiente, un mondo veramente stranissimo, particolarissimo, in cui perfino chi è da 20-30 anni, vedi Pradè, rischia di cascare su bucce di banana, no, però rischia di cadere, figurati chi
6: sì,
7: arriva.
6: C'è stata un po' di presunzione,
7: conosce.
6: C'è stata, ma ti ripeto, diciamo, l'errore più grande della passata gestione, io diciamo, perché capisco, perché ci abbiamo cose come, diciamo, è stato quello di fare delle divisioni.
7: Non è l'errore più grande, però secondo me è stato un errore.
6: Guarda, è un bel errore, però è un bel errore, perché se tendi a dividere e poi far cavalcare contro i presunti cattivi, insomma, altre forze, insomma, non è granché.
7: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di questa trasmissione. Al rientro speriamo di offrirvi questa sorpresa, che vi dico, io tengo un po' di suspense, mi rendo conto. Però non sto dicendo cosa, poi se va a Ramengo e non lo sappiamo, chiamiamo tipo, non lo so, Andrea Giannattasi e facciamo sia lui la sorpresa. Pausa e poi torniamo.
10: Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in Via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un "speriamo cresca".
11: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Che è, fro?
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola. 17.35 di nuovo in diretta qui a Carisca al Vento con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti, con il 348-7513-933 se volete mandarci messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71. Mi piace che ci abbiate chiamato in due, considerando che sono giorni in cui i temi, insomma, sulla Fiorentina scarseggiano.
6: Guarda,
4: almeno
6: è bello
4: fino...
6: approfondire, secondo me, certe volte cercare un po' negli argomenti quando c'è più tempo uno
4: assolutamente noi lo stiamo facendo nello specifico su Joseph Commisso, non che poi fosse particolarmente preparata come cosa, però preso spunto dall'editoriale di Angelo dell'altro giorno, e così ci ognuno ci dice la sua anche su quello che pensa di questo presidente particolare, ecco, perché poi le riflessioni che avevamo fatto mi ha fatto venire in mente: non esiste un altro presidente come Joseph Commisso in Serie A. Ma ti aggiungo, a proposito, no, di quello che mi colpisce dei tifosi della Fiorentina, che comunque di fronte anche a una Fiorentina negli ultimi anni ha fatto grossa fatica, comunque la proprietà Commisso, soprattutto con Joseph, viene acclamata, gli vengono chieste tante foto, dati tanti gesti d'affetto, è che mi guardo intorno, vedo la Roma con i Friedkin che stanno lottando per lo scudetto, l'anno scorso sono andati in Champions e noi l'abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle, perché durante Roma-Fiorentina finita 4-0, contestazione della curva nei confronti dei Friedkin. De Laurenti stesso, pur avendo vinto due scudetti negli ultimi 4 anni in una club che ne aveva vinto uno prima di lui, è un attimo, la curva sta contestando ancora, e un attimo e se arriva decimo quest'anno viene distrutto. E insomma, noi invece acclamiamo il nostro presidente, però mi sono piaciute le spiegazioni che mi hai dato, perché effettivamente anche lui è un uomo che si sta l'ho scritto su firenzeviola.it, parte anche perché l'ho scritto anche un paio di giorni fa sull'affetto di Firenze. Parte tutto dalle azioni, perché oggettivamente, no, ci mettiamo i soldi, ma ci mettiamo anche la scelta di Paratici, ci mettiamo la scelta di tanti nomi sul mercato che ha preso la Fiorentina, e poi appunto questo atteggiamento molto popolare, no, nel voler andare quando scende dal van e si mette lì e guarda.
6: Poi, cioè, se vogliamo approfondire anche un altro argomento, c'è chi da sempre parla di clima tossico a Firenze, no? Quindi a Firenze c'è un clima tossico.
4: Sì, vero, c'è anche
6: i media appena vanno contro, i tifosi non sono mai contenti. Cioè, ragazzi, io appunto, te hai ricordato bene De Laurentiis, che ha vinto lo scudetto negli ultimi 4 anni, è stato contestato. Hai ricordato i Friedkin che hanno portato la Roma in Champions e sono stati contestati quando. Ma ragazzi, ma anche Lotito c'ha lo stadio vuoto, gli Ultras non lo fa, e Lazio è prima. In 7 anni e mezzo io non ho mai sentito un coro contro questa proprietà, che devo dire che i risultati, nonostante tutto, non l'hanno premiata, no? Per cui devo dire, se c'è un clima tossico a Firenze, ma guardiamoci in giro prima di dire c'è un clima tossico a Firenze.
4: Perfetto,
6: no?
4: Perché hai portato la discussione dove poi volevo farla arrivare, e su questo, nel senso, che si può dire tifosi della Fiorentina di oggi? No, non sta rispondendo, ma noi conserviamo fiducia, abbiamo 2 ore insieme, entro le 19 ci crediamo. Alberto ci aveva scritto 348-7513-933: vi siete chiesti perché la Lazio e il Cagliari sono così alti in classifica? Unico motivo: che hanno preso 3 e 2 reti al passivo. Conta solo prendere pochi gol se vuoi stare in alto, nessuno a Firenze lo capisce. Io vi posso mettere anche che il Napoli, che è vero ne ha prese 3 con l'Inter, ma comunque ha preso pochissimi gol, Allegri in questi giorni viene distrutto perché ne ha segnati solo 7. Cioè, è verissimo quello che dice l'amico, e forse il problema principale rimasto alla Fiorentina anche di Vanoli è una solidità difensiva tutta da trovare, perché anche con il Napoli è finita 1-1, ma poteva finire 3-3, poteva finire anche 4-3 per la Fiorentina, però il Napoli 2-3 gol li poteva fare abbastanza agilmente. Però ecco, caro Alberto, mi dispiace, non credo che tu abbia detto una novità, credo che Vanoli sia il primo a pensare a
6: Salvezza. È una regola del calcio questa, e anche Vanoli ha detto un paio di giorni fa, ma vi ricordate, io quando sono arrivato c'era sì sempre questa alta qualità, ma si prendevano un sacco di gol, per cui è chiaro che l'equilibrio sia la parte fondamentale di una squadra.
4: Ti devo dire anche che se poi vedi i giocatori stessi che ha preso Paratici a centrocampo, parlavamo prima, cioè non ha fatto una squadra per prendere pochi gol questo direttore sportivo, perché il tuo centrocampo, nella migliore delle ipotesi, faccio il centrocampo più difensivo che tu possa fare, Fagioli, Ulai, Brescianini. Forse questo è il centrocampo che mi viene, Fagioli, Indur, Brescianini. Insomma, non, nessuno di questi sono calciatori che fanno dell'interdizione.
6: Sì, ma te pensi un centrocampo a 3, si va verso un centrocampo a 2 e mezzo.
4: Va bene, allora Ulai, Fagioli, Indur, Fagioli, e nessuno dei due è, non so, il Fofana del Milan, che sì, comunque poi era uno anche attaccava, o il Torreira di turno, è stato scelto di non prenderlo. Poi anche su quello bisognerebbe un po' discutere. Vanoli sta bruciando Ulai, un giocatore che è costato quasi 30 milioni, Fagioli e Ulai insieme farebbero un grande centrocampo.
6: Sono passate 4 giornate, bruciare insomma mi sembra sia un verbo eccessivo, onestamente. Io credo e capisco quello che ha detto Vanoli, nel senso Ulai deve essere codificato, è un cavallino scosso, ha una grande fisicità, va a caccia di palloni, una delle doti che mi piace di più.
4: Cavallino
6: è che,
4: scosso?
6: Ma insomma, da come si muove, io credo che una delle paure principali di Vanoli sia che lui, in un equilibrio così precario, in una squadra che ha comunque tanti interpreti che sono più attaccanti che centrocampisti, ci vuole uno che non perda la posizione, o che sappia dov'è, o che sappia dove sono compagni, no? Da questo punto di vista lui deve essere istruito e deve capire come ci si comporta.
4: Domanda che è sulla veste, Federico Bolito Viola ci dice: ha preso il biglietto per l'amichevole di domenica al Viola Park, ma non l'ha mai visto, non c'è mai stato, posso andare al bar e posso fare due passi? Certo, caro Federico, magari non potrai proprio andare in tutti i locali, nello spogliatoio della Fiorentina no, ma lì intorno c'è il bar, ci puoi andare e puoi goderti il centro sportivo di Bagno a Ripoli. Mattias dalla Spagna ci scrive che crede che bisogna superare questo discorso del presidente padrone dei tifosi che rappresentano il contropotere. Ha ragione Angelo quando dice che la società è cambiata. Questo è interessante perché è uno sviluppo.
6: Ora è cambiata, certamente non si può pretendere.
4: No, però a parte questo, che oggi, che un tempo, e qui magari mi puoi aiutare anche tu, i tifosi, oltre ai giornalisti, fossero un contropotere della proprietà, e che invece oggi non sia più così, ma anzi proprietà.
6: Ma guarda,
4: e
6: allora
4: tifosi,
6: io se penso a quello che è successo con il primo Vanoli, quando la Fiorentina comunque stava per prendere D'Aversa, era quasi fatta, poi diciamo ci furono dei contatti che diciamo anche con la curva e che tenne altissimo il nome di Vanoli, e fu scelto Vanoli, questo mi fa capire che comunque un contropotere c'è. No? Nel senso c'è un indirizzo che le proprietà, diciamo più o meno tutte, tengono in considerazione, a parte Lotito, devo dire. Lotito da quando è arrivato, dal primo giorno si è messo contro gli ultras.
4: Sì, forse anche De Laurentiis per... è uno e se ne fotte abbastanza, mi permettete il termine, se ne è fregato abbastanza.
6: Non è un caso che forse questi siano contestati in modo così forte, non lo so, io la butto lì, può darsi, cioè chi non tiene dei contatti comunque siano funzionali, positivi, diciamo quanto vogliamo, magari rischia.
4: Penso
6: di
4: anche
6: essere...
4: Friedkin, che tra Gasperini e Ranieri scelgono René, ora c'è da dire la piazza l'ha accettato. Però ecco, è vero che forse Ranieri non è Antognoni, per dire, però
6: insomma
4: è quasi, e per Roma era molto importante, e scelse Gasperini, però effettivamente lì in realtà la curva sud della Roma ha accettato la cosa, anzi
6: anche perché da quando è andato via Ranieri Gasperini ha cominciato a vincere e andava in Champions.
4: Questo
6: fosse successo magari qualcosa di diverso, dubito.
4: Sì, assolutamente. Allora, l'ospite non risponde, ma ci ha chiamato allo 055 77 111 71 Angelo da Napoli. Allora abbiamo il tempo per darti spazio. Ciao Angelo, buonasera, bentrovato.
0: Ciao Giacomo, ciao Angelo.
6: Ciao.
4: Dici tutto.
0: Facevo una riflessione, sono pienamente d'accordo con quello che dice Angelo sulla pazienza, sulla tolleranza dei tifosi della Fiorentina. perché vivendo io qui a Napoli con diciamo la presidenza della Laurentiis, vi posso assicurare che ancora oggi che la Laurentiis ha vinto uno scudetto, insomma qualche coppa l'ha portata a casa, è un presidente molto inviso, cioè nel senso che non trasmette quella empatia che probabilmente ci vuole anche in questo settore per coinvolgere diciamo la tifoseria. Quindi ancora oggi Laurentiis è considerato, appena fa un piccolissimo errore viene subito messo alla gogna, nonostante Napoli abbia ottenuto dei risultati sportivi importanti. Detto questo, volevo fare una riflessione sulla partita di domenica. Ero allo stadio e quindi da Napoli mi sono fatto questa trasferta. Mi sono beccato i toghi dell'Avalo di Colfuoco, e quando vado a Napoli tifando Fiorentina mi becco Fiorentina pezzo di, quindi in entrambi i casi se vado da una o dell'altra mi casco male perché
4: sento Angelo non ti sentiamo benissimo in tutto questo, non so se puoi sistemare un secondo.
0: Mi sentite meglio adesso?
4: Molto meglio, sì. Quindi, però
0: allora, dicevo che facevo una riflessione su Mastantuono e mi chiedevo questa cosa. Per me un calciatore è forte quando ha tre parametri che io ho coniato nell'acronimo TIC: tempi di gioco, identità di corsa, carattere.
4: Bellissimo.
0: Per me il carattere e l'identità di gioco ci sono. Ha i tempi di gioco Mastantuono, perché mi pare che qualche volta, soprattutto di 3 contro 2, l'ho visto un pochino, come dire, non in grado, un poco propenso a dare la palla al momento giusto. È una mia riflessione, volevo sapere cosa
4: è interessante. Angelo, ti ringraziamo.
6: Grazie,
4: e ti salutiamo.
0: Ciao, buon lavoro.
4: Effettivamente all'indomani della partita con il Napoli insomma è emersa un po' di critica, però io credo anche costruttiva per un ragazzo che ha 19 anni, sul fatto che tocca un po' troppo il pallone.
6: Sì.
4: E che in 2 o 3 azioni, se invece che magari anche tenere il pallone e dribblare, però la lasciava un po' al compagno, lanciava il compagno, la Fiorentina ne poteva.
6: Sì, teniamo conto anche che lì su quella fascia comunque il Napoli aveva Olivera e non era come giocare diciamo a Venezia. Dico anche che secondo me Jimenez questa volta lo ha aiutato, sì, ma un po' meno rispetto a Venezia, quando i suoi inserimenti permettevano a Mastantuono di essere molto spesso solo nell'uno contro uno. Questa volta la fascia destra ha funzionato secondo me meno, e quindi Mastantuono si è trovato a dover dribblare di più e certe volte ha insistito troppo, su questo non ci sono dubbi. Però quello che mi colpisce di lui principalmente è il carattere, cioè l'ho detto anche un'altra volta ma lo ripeto, quando la Fiorentina stava perdendo per 3-0 a Roma, lui in panchina buttava via le bottigliette, parlava con i compagni, e anche in campo è uno che parla molto con i compagni a 19 anni, per cui vuol dire che ce l'hai dentro questo, non lo improvvisi, e vuol dire che anche gli altri compagni capiscono che ce l'hai e quindi ti stanno ad ascoltare. Questo per me è un aspetto importantissimo per un giovane che ha talento.
4: Ma non solo, ci possiamo mettere che non ricordo se prima del Torino, prima del Frosinone, è lui a tenere un po' la ringa che carica la squadra prima della partita. Vanoli sottolinea il suo ruolo da leader quando prende il premio di migliore in campo a Venezia e dice che l'avrebbe dovuto prendere Fagioli, quindi questo,
6: cioè, quello fu una bella dimostrazione di come lui capisca che è importante il gruppo. Detto tutto questo,
4: io non penso che la Fiorentina non vinca con il Napoli per Mastantuono. Cioè, secondo me, se la Fiorentina aveva vinto il Napoli, Mastantuono si prendeva anche 6,5 in pagella. Perché comunque qualcosina lui crea sempre. Cioè, è un calciatore in cui
6: la cosa più bella che ha dato, scusami, è stata, mamma mia, quella è stata una grandissima palla.
4: Sì, comunque è un giocatore sempre pericoloso. Poi sì, deve limare degli aspetti, però ecco, non lo metterei certo. Io non lo metterei peggiore in campo contro il Napoli. Poi chi potesse fare meglio,
6: ci sono delle categorie lì a Venezia, ti sei trovato contro certi avversari. Il Napoli era organizzato in modo diverso, per cui non ti lasciava mai nell'uno contro uno, mai non ha avuto mai, se non sbaglio, l'opportunità di fare uno contro uno e puntare la porta. C'era sempre un raddoppio, c'era sempre una specie di gabbia, per cui magari in questo Jimenez sarebbe dovuto aiutarlo un po' di più con l'inserimento.
4: Va bene, io mi ascolterei anche i vostri vocali al 348 751 3933. Vai con 2, Stefanone nostro.
7: Ma Giorgetti, permettimi di dirti una cosa: Joseph è un misto, incarnerà la tua passione per la Fiorentina, sicuramente non la mia. Non generalizziamo.
8: Buonasera Giovanni da Campi. Cioè, io non capisco le lamentele su Joseph Commisso. e questo è contento di essere presente alla Fiorentina, è contento di stare in mezzo ai tifosi, butto un monte di soldi, ha dato la mano, cioè la squadra in mano a, a uno che di calcio, cioè, ma che si vuole di più? Boh, io non riesco a capire, cioè si vorrebbe uno che è più distaccato e se, cioè fa l'americano perché è americano, se no pigliamolo di Novoli e farà il fiorentino. Sì, tanto ho visto c'è sempre la fila di Fiorentina per comprare la Fiorentina.
4: Dai, dai, comprala te.
8: Beh, capisco proprio.
4: Bello perché da Campi, quindi dallo stesso luogo, Chris e Giovanni, sì, con due versioni opposte.
6: No, ma io non ho parlato della mia passione, io ho parlato della passione che evidentemente è condivisa da tanti, no? Si vede da comportamenti, si vede dai selfie che sono diffusi, lo dicevo prima, praticamente in tutte le chat. Poi ognuno è liberissimo di avere le sue opinioni, come ho detto prima, anche io certi atteggiamenti diciamo sono anche fin troppo diciamo folcloristici, però questo non va a intaccare quel sentimento che poi muove il motore di tante persone.
4: Sì, stavo pensando se ero più dalla parte di Chris o di Giovanni. Io in maniera molto democristiana sono un po'...
6: Sto nel mezzo?
4: Sto nel mezzo, anzi forse sto quasi più dalla parte,
6: guarda,
4: di Giovanni,
6: io...
4: nel senso che, guarda, pur avendo fatto, no, un po' l'avvocato del diavolo, veramente io non vedo in Joseph Commisso niente che non comprenda, nel senso mi sembra una persona che in maniera naturale si comporta come si sente, quindi io chi sono io per dirgli non andare in mezzo ai tifosi, non mettere i soldi?
6: No, ma tanto più che mi sembra che il club questa cosa la valorizzi, cioè tutte le volte si muove addietro due o tre ragazzi che riprendono qualsiasi movimento, no?
4: Certo,
6: quindi evidentemente
4: certo.
6: è una scelta anche di comunicazione, che ti devo dire, ognuno fa le scelte che vuole, poi l'importante è che poi ci siano i risultati, che le persone siano contente, apprezzino questo tipo di atteggiamento per la maggior parte, dico, poi c'è anche chi come l'ascoltatore ha chiamato e non lo apprezza, e lo posso capire, ma ci mancherebbe altro.
4: Certo.
6: Io non ho detto che lo apprezzo personalmente, io ho la mia opinione, dico che però capisco anche che tanti tifosi possono restare, non dico abbagliati, ma possono restare contenti di poter avere un rapporto con una persona che comunque, diciamo, incidentalmente possiede la Fiorentina, non è proprio l'ultimo arrivato.
4: Incidentalmente?
6: No, incidentalmente nel senso, non è una cosa secondaria.
4: No. Tanti anni fa, ci scrive Ezio Gol, mio padre mi porta a vedere una partita di vecchie glorie viola, e c'era anche tuo nonno, immagino il mio, perché non so se il tuo nonno giocava nella Fiorentina,
6: no.
4: Quindi anche negli anni 60 si era grulli per i viola. Guarda, sull'essere grulli per i viola non c'è dubbio.
6: Vedi,
4: però...
6: No.
4: Questa questione di Joseph Commisso secondo me fa riemergere un tema che abbiamo già affrontato tantissime volte, di come forse tutto il tifo in generale è cambiato, ma sicuramente quello di Firenze negli ultimi anni è cambiato, è molto più, molto meno polemico, a me sembra,
6: sì,
4: molto meno ingrugnito,
6: cioè,
4: invece
6: in
4: molto
6: anni.
4: Più che bello, vogliamoci bene, siamo belli,
6: volte
4: siamo
6: abbiamo
4: grandi.
6: Abbiamo parlato anche quando la Fiorentina andava male,
4: certo,
6: cioè,
4: di quando si fischiò in una semifinale in Europa League, ma guarda, vado su cose di 15 anni fa, non vado neanche negli anni 80 o anni 90, o quando insomma tu è vero, poi crollasti, però con Sousa eri primo e poi andasti in giù.
6: Ho avuto modo anche, come dicevo prima, di parlare, diciamo, nel corso degli anni con alcuni dirigenti della Valle. Loro non capiscono ancora, a distanza di anni, che cosa abbiano sbagliato nel rapporto con la città. Perché noi abbiamo fatto per tanto tempo molto meglio, eppure siamo stati odiati. E questo credo c'entri anche l'empatia, ma veramente l'empatia che uno riesce a trasmettere alle persone che hanno questa passione. Per questo ti dicevo che inizialmente Questa divisione fra buoni e cattivi, voler sempre trovare un modo per mettere qualcuno contro l'altro, a me proprio non è piaciuta. Ora siamo di fronte ad un presidente che esterna a modo suo, diciamo, la sua passione, posso capire che a tanti piaccia, magari non, diciamo, non a tutti, ma a tanti piaccia. Non c'è niente di male in questo, francamente.
4: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, no?
6: Mettiamola così, certo.
4: Ernest Hemingway.
6: Vai.
4: Se non sbaglio, a cui credo siano state attribuite.
6: Lui ha detto qualsiasi cosa,
4: esatto.
6: Può dire tranquillamente.
4: Qualsiasi frase, sì. Assolutamente. Ti volevo chiedere una domanda totalmente estemporanea, perché poi torniamo sul tema. Ti piace questo calcio?

0: gli errori, fra cui un paio hanno riguardato anche, diciamo, la Fiorentina di rimbalzo, perché erano a vantaggio del Frosinone. Sì. Quindi ora c'entra
1: quello col Pisa, no, nel senso quello che poi è stata presa anche la trattenuta su Pellegrino, sì, come esempio di una cosa che andava,
0: sì,
1: sanzionata.
0: Vale, ora sembra sparito, cioè sembra sparito, non so se è morto, come dice Ciccio Graziani, però io devo dirti che prima era un supplizio, qualsiasi, sì, occasione era oddio, che succede, no?
1: Guarda, sì,
0: l'ha tirato con il mignolo, gli ha preso la maglia mentre stava correndo, allora è rigore, ha sfiorato il polpastello sinistro, allora è rigore. Ora, perlomeno, sì, si lascia più correre, però per le cose...
1: Così. Cioè,
0: per le cose evidenti, ricordiamoci che ci sono, non so quante siano, comunque top persone pagate che possono vedere se una maglia viene tenuta,
1: sì,
0: per 10 secondi.
1: Ovviamente va migliorato, e come abbiano fatto a non fischiare il rigore su Rowe, ma io ci posso mettere anche il calcione Dragusin da Frosinone, sinceramente non fischiarlo.
0: Il Torino, anche il Torino ha preso anche
1: esatto. Però tra le due, cioè, l'anno scorso ogni lunedì martedì,
0: Madonna,
1: ci ritrovavamo qui a discutere il fatto che il VAR aveva annullato un gol perché 62 minuti prima uno aveva dato del bischero,
0: no,
1: all'arbitro.
0: Cioè,
1: tra le due ti toglieva proprio, come era impostato il VAR l'anno scorso, ti toglieva la gioia del gol, perché io tutte le volte segnavo la Fiorentina.
0: Sì, oddio, sarà gol o no?
1: Io aspettavo a festeggiare e mettessero quel benedetto pallone dentro quelle sacche,
0: sì,
1: e poi vendono.
0: Una mezz'oretta, ci voleva capire se era gol.
1: Non era, cioè, intanto fai gol, poi vedi che cosa ti dice il VAR. Almeno ora te sai che tendenzialmente al 95%, se hai fatto gol, puoi festeggiare. Poi c'è sempre il 5%, ma almeno ti godi un po' di
0: ora c'è lo
1: 0%,
0: mi sembra.
1: Sì, c'è lo 0%,
0: sì, cioè, deve essere un po', diciamo, corretto questo aspetto.
1: Sì, assolutamente, però mi sembra più facile correggere questo che, insomma, l'anno scorso, quando veramente avevi preso una china insostenibile. Non conosco lo spirito dei tifosi di basket, ci scrive Pierpaolo, ma ti garantisco che nel football americano, soprattutto quello universitario, la vittoria è tutto e le panchine degli allenatori sono in bilico ogni venerdì e gli allenatori vincenti diventano idoli. Ci scrive Pierpaolo. Ora, sì, io tra l'altro, no, anche il college basketball è una passione incredibile in America, però io ricorderei che ad esempio il campionato di college non ha retrocessione e promozione, cioè già questo ti dà il senso, e comunque se perdi, sì, può essere grave, ti può scocciare. Ora non è che dico che agli americani se perdono in finale o perdono i playoff non gliene frega niente, dico semplicemente noi moriamo dentro, loro comunque, se è stato un bello show, si sono mangiati l'hot dog, bevuti due o tre birre, diciamo, e non è che si rovinano tutta la settimana. Noi ragazzi, se la Fiorentina perde e perde male, insomma, dalle finali
0: su Garriscalvento sono problemi,
1: ma non solo su Garriscalvento, proprio la città si spegne, fornaio, ammesso che insomma ci siano più fornai fiorentini, e comunque è triste, entri al parrucchiere è triste, eccetera eccetera. Roberto da Siena, che dice a proposito delle foto, un minuto di silenzio per Tommaso Loreto, che non è riuscito a fare la foto con Rui, l'hai seguita tutta la questione, non
0: ero,
1: so,
0: ero qui con lui,
1: eri lì,
0: con
1: gli si è spento il telefono
0: quando
1: oppure
0: vedeva,
1: non c'è
0: quando
1: stato...
0: vedeva tutte le foto con lui, era veramente stava scalpitando, voleva entrare dentro lo schermo.
1: Assolutamente sì, però ti torno lì, ecco, sul calciatore io l'idolatria la capisco anche molto di più rispetto a quella verso il presidente. Volevi aggiungere?
0: No, idolatria secondo me, guarda, nella nostra epoca non c'è quasi più, c'era forse più prima, quando i giocatori li vedevi
1: molto meno.
0: No,
1: definiresti idolatria?
0: No, ma allora prima i giocatori li vedevi molto meno, nel senso, sì, li potevi incontrare. Oggi, ma se ne parlava anche proprio, diciamo, con Marco Masini quando intervenne qui, c'era Tommaso Loreto, lui raccontava un episodio che francamente per me è stato, mi ha chiarito meglio anche quello che si può pensare su questo argomento. Cioè, dice, prima con la nazionale cantanti noi andavamo nei posti, c'erano sempre 50-60 mila persone, tutto pieno dai paesini eccetera, ora ce ne sono molto meno e l'accoglienza anche dei tifosi, cioè tifosi, dei simpatici, diciamo, è minore. Perché? Perché tutti, diciamo, tutti i miei colleghi e anche io, appena entriamo negli spogliatoi, ci facciamo tutti i selfie, facciamo le storie Instagram, mettiamo.
1: Non
0: tutti,
1: c'è bisogno di essere lì.
0: Non c'è
1: per
0: bisogno
1: vivere.
0: Di essere lì, capito? Non c'è bisogno. Prima c'era davvero questo tipo di idolatria, nel senso, incontravi il tuo idolo e svenivi, no? Cavolo, Dio mono, guarda chi c'è, ti posso abbracciare. Prima non c'erano le foto.
1: Pensavo non ci fossero gli abbracci. Prima non c'erano gli abbracci.
0: Ora li vedi talmente tanto che c'è un tipo di contentezza, forse per far vedere che sei insieme a loro. Quando un po' che ti posso dire, oh, magari la mandi, diciamo, agli amici, oh, Ma visto dove

0: sono, cioè sei te il protagonista quasi più di quello che si trova a te.
1: È vero. Comunque, allargando questo discorso, così basta pensare ai concerti.
0: Andiamo troppo sociologico forse.
1: No,
0: dai.
1: È vero, però basta pensare ai concerti in cui credo che non ci siano più persone che non fanno video con gli smartphone a quello che sta succedendo. Ormai non è più neanche godersi la canzone, mai riprenderla. Roberto Astian aveva anche aggiunto: e quando torna Joseph gli porta un assegno in bianco e promette che la cifra sarà più bassa di quella che guadagnava qua a me, ma lui ci prova e dice: dammi qualcosa, Joseph. Va bene, noi ci fermiamo per la prima ora di Gary Scarvento. Ce n'è un'altra in vista, la sorpresa che avevo promesso. Come sempre, le regole della radio dicono non annunciare mai prima, certo. Io non avevo detto il nome, continuo a non averlo detto il nome, però effettivamente avevo creato un po' di suspense che per ora non è andata, ma noi, ripeto, conserviamo la speranza e soprattutto diventa un motivo in più per seguire la seconda ora di Gary Scarvento con noi. Pausa e torniamo.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e l'esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
9: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati decollati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
8: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
9: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
8: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
9: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid Alaba.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
10: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
1: 18.08 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento con Giacomo Alassio e Angelo Giorgetti, che ringrazio perché naturalmente ve lo dico, vi confesso che queste giornate, per chi ha questo ruolo come noi di venire qui davanti al microfono e per 2 ore bisogna parlare di qualcosa che vi interessi, quando la Fiorentina non gioca, beh, non giocherà per 3 settimane, quando la nazionale non succede niente, quando non ci sono altri temi, un po' preoccupa. Ora non dico che non sia in grado, però vieni, nelle scorse settimane diciamo e venivamo qui e il problema era opposto, cioè di dire cerchiamo di parlare di tutto, e invece la prima ora è partita,
0: quando
1: passata.
0: Possiamo approfondire gli argomenti,
1: però c'è anche un'altra ora in vista, siccome Vai. Io nella prima ora avevo annunciato la sorpresa è andata male, forse Aspetta. Ho fatto male ancora a dire troppo presto, che invece ti ringrazio perché la prima ora è stata interessante. Comunque Vai. In regia c'è Sara Mastro Simone, quindi insomma siamo in una botte di ferro. 348 751 3933 per i vostri messaggi scritti e vocali e 055 77 111 71. Prima di tornare sui messaggi, ti avevo fatto una domanda ormai 1 ora fa e ti avevo detto: puoi scegliere 2 temi, o Joseph Commisso o Paolo Vanoli.
0: Uno lo abbiamo praticamente.
1: Hai scelto la prima carta, vai. E di Joseph Commisso. Insomma, se avete qualcos'altro da aggiungere, ce lo dite. Però tendenzialmente abbiamo detto tutto. E lo scibile di Paolo Vanoli invece ancora non abbiamo parlato. E che vuoi dire di Paolo Vanoli? Grande Paolo, siamo forti alla grande. Io poi, se vuoi, ce l'ho anche qui una provocazione. Però prima dimmi che cosa ne pensi di questo nuovo Paolo Vanoli.
0: Penso che lui ci sperasse, perché è arrivato super preparato anche dal punto di vista della comunicazione. Perché ora non so, c'è chi mi dice che si faccia assistere da qualcuno che proprio lo aiuti, perché ora anche quando si esprime i concetti sono molto chiari, molto lineari. Mi ricordo alcune conferenze stampa, soprattutto quelle post partita, in cui i ragionamenti andavano per conto proprio e non riuscivamo neanche a capire quello che volesse comunicare, con alcune contraddizioni, con alcune scivolate. Anche mi ricordo in conference quando addirittura disse che anche se la Fiorentina avesse segnato non sarebbe stato utile o sufficiente per andare alla fase, insomma, no, cioè ci sono stati dei momenti in cui era chiaramente all'interno di un caos.
1: La mia preferita è quando arriva dopo mezz'ora alle interviste e dice: ma che come mai mister ci ha messo così tanto? Insomma, avete discusso? No, era a farmi la doccia.
0: Ma con Sassuolo, dice?
1: Mi pare fosse proprio
0: era successo altro che doccia.
1: Bellissimo.
0: Quindi lui era completamente. Ora invece mi sembra molto più centrato anche da questo punto di vista. E devo dire che aveva ragione quando sottolineava che questa è un'altra storia. Perché vediamo un valore diverso, è un'altra storia rispetto a quando la Fiorentina doveva essere salvata. È un valore diverso, ce lo dimostra anche con le scelte che fa nelle sostituzioni. Io lunedì ho scritto nell'editoriale: lui è un avatar palestrato, sembra che abbia veramente muscoli, ma anche nelle idee, quando parla. E comunque, quando sei a Venezia, stai subendo un po' il tentativo di rimonta del Venezia e rendi ancora più acuto il 4-2-3-1, va bene, diciamo, cambiando il centravanti e mettendo, se non sbaglio, Gnonto al posto di Attà, questo qui vuol dire che dai un segnale anche alla squadra, no? Quindi noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, non ci dobbiamo chiudere, mettere un difensore in più, eccetera. Per cui è un Vanoli diverso, che manda messaggi diversi. Ora, la scommessa qual è? La scommessa è che la squadra riesca ad esprimere tutta, o perlomeno in modo graduale, la qualità che ha, però conservando anche l'equilibrio. Questa è la vera scommessa di Vanoli, e per questo mi dispiace che durante questa lunga sosta non ci siano né Mastantuono né Ulahi e, diciamo, e Fagioli, perché la convivenza fra loro due, comunque Ulahi dovrà essere istruito, dovrà imparare a mettere a servizio questa sua grande dinamicità, questa sua grande esplosività, anche in un contesto in cui ci sono comunque davanti quattro attaccanti.
1: La provocazione però che ti volevo fare è la stessa, e se non sbaglio ho fatto anche ieri a Costantino Nicoletti, solo che io emergo poi dalle trasmissioni a Costantino Nicoletti come ubriaco. E
0: come se l'è cavata Costantino?
1: Come se la cava Costantino?
0: È grande.
1: Che è numero uno in discusso. No, l'anno scorso mi era venuto in mente, ci ho pensato mentre venivo ieri in radio, e ho pensato alle prime due partite dell'anno scorso di Paolo Vanoli da allenatore della Fiorentina, e furono un bel 2-2 contro il Genoa, forse una delle partite migliori rispetto alle prime 10 che avevamo fatto con Pioli, e poi l'1-1 con la Juventus, risultato in casa 1-1 in cui vedi sprazzi di gioco, in cui affronti una big del campionato e comunque la metti in difficoltà, partita un po' diversa rispetto al Napoli, però ci ho visto delle somiglianze. Il problema è che quella che sembrava il viatico di una nuova stagione per la Fiorentina, in realtà poi ci ha portato a un altro mese di...
0: per il problema dello spogliatoio, esatto, che poi dopo sono in parte emersi.
1: Cioè, nel senso, che rischi ci sono secondo te che si possa ricreare una situazione?
0: Allora, intanto credo che mai nella sua carriera si fosse trovato Vanoli in una situazione così disastrosa, anche dal punto di vista dell'empatia interna, quindi gli può essere servito questo anche di aiuto per evitare che possa risuccedere. E il rischio appunto è che tutto questo talento, tutta questa tecnica non venga gestita, perché devi trovare il modo di far coesistere tanti giocatori che sono tendenzialmente più offensivi che portati alla fase di copertura, e devi trovare il modo di farli coesistere. Questa sarà la vera scommessa di Ivano, cioè non creare malcontenti. Io penso anche a Gonçalves, che secondo me è un grande giocatore. Ora lo vediamo al 50%, forse 60%, ma lui è uno che nel 4-2-3-1 ci starebbe benissimo, nel ruolo ibrido.
1: Al posto di chi?
0: Appunto, cioè, che fai? Togli a Ta? Lo metti a fare due insieme a Fagioli? Appunto, allora devi gestire anche questa sovrabbondanza di giocatori che hanno tanta tecnica, sono talentuosi. Questa è la vera scommessa di Manoli, anche perché non ci sono quest'anno tre competizioni, ce ne sono due, quindi c'è anche meno possibilità di rotazione.
1: Sì, però te l'avrei fatto una domanda su Attà, perché guarda, c'era anche Roberto da Bagnarripoli, c'era scritto al 3487513933. A parte che è un po' indietro di condizione, vi sembra sfruttare Attà come trequartista sminuisca le sue doti di mezzala destra che parte allontano e si inserisce? Io sono arci convinto, Olai, Fagioli, Attà titolari fissi, indurre Brescianini in riserve con possibilità di cambiare a gennaio uno dei due con uno più forte.
0: Per me se lo fai partire soltanto da solo limiti, perché lui prende più forza quando parte da lontano, cioè per me lui è più un attaccante, diciamo fra virgolette, che parte da lontano. Quindi in questo centrocampo ibrido ci può star benissimo. Certamente non sarebbe il fantasista più classico come potrebbe essere Gonçalves, oppure come potrebbe essere Mastantuono nel caso venisse spostato un po' più al centro, anche se nel caso di Mastantuono credo che anche per lui sia più produttivo farlo partire un po' più largo per poi fargli trovare la possibilità o di scambiare oppure in velocità di puntare la porta o provare un tiro dei suoi, insomma abbiamo visto che nel repertorio ce li ha. Per cui ecco, se mi chiedi quale sia il vero rischio o la vera scommessa di Manoli, è questa qui: far coesistere tutta questa qualità senza creare scontenti.
1: Sì, che non è assolutamente semplice con un impegno, perché tra l'altro quando si dice due impegni, insomma le coppe europee sono un conto, perché comunque hai almeno sei partite dei gironi con la Conference, otto con le altre, più Coppa Italia sono nella migliore poi 4 partite, 5 partite, ma insomma ci devi arrivare, perché la prossima sono degli ottavi di finale.
0: Appunto, c'è meno, diciamo, occasione di ruotare, c'hai tanti giocatori che comunque sono venuti qua anche a Firenze, perché anche in prestito, penso anche a Valdepeñas, penso a Mastantuono, che comunque, cioè, non è che tu possa.
1: Sì, Valdepeñas non è in prestito, o comunque insomma te lo puoi. L'hai preso e tu. Cioè, Mastantuono è prestito secco.
0: Sì.
1: Mentre Valdepeñas, io credo che sia addirittura a titolo definitivo attorno a 7-8 milioni di euro. Ora vado a memoria, sono notizie di inizio luglio. Ma se vuoi te lo vado a ricercare con assoluta
0: due, diciamo, i primi. Comunque ci sono dei giocatori che hanno anche scommesso su questa possibilità della Fiorentina di essere una squadra propositiva e comunque punta più sulla possibilità di alternare in attacco piuttosto che in difesa gli interpreti. Però ecco, tornando a Vanoli, ci ha fatto subito capire che lui vuole un esterno, diciamo, difensivo che attacca di più e uno che difende di più. Quindi anche la scelta di mettere Valdepeñas contro il Napoli,
1: sì,
0: nella zona in cui il Napoli faceva più male, è stata una scommessa ma anche un messaggio alla squadra, cioè proviamo a invertire a livello dinamico quello che il Napoli ci sta facendo. Cioè lui ha messo, non per difendersi, un giocatore che francamente ci ha dimostrato di non avere proprio nelle sue corde la fase di copertura, parlo di caratteristica principale, ma diciamo ha messo uno che poteva dar fastidio nella zona dove comunque diciamo sulla fascia dove ci sono o dove c'erano Politano e Di Lorenzo. Poi dopo Valdepeñas ha fatto anche un bel blitz all'interno.
1: Ecco, sì, no, diciamo che tra l'altro fare peggio di Vieri nel primo tempo non semplicissimo. Vieri, però Vieri, ti dico, applausi secondo me anche a Valdepeñas, perché in tutto questo secondo
0: bene,
1: me si sottolinea, insomma, un 2006 che dopo non è che non sa delle critiche che c'erano state o non sa di aver fatto un errore contro il Torino, che insomma poi ha pagato anche l'allenatore per un tuo errore, poi probabilmente anche non avesse fatto l'errore il gol l'avresti preso lo stesso, però l'hai fatto, entri in una partita contro il Napoli non semplice, con la pressione del Franchi, lui pronti via andava non sentiva,
0: e qui appunto torniamo all'alto segnale positivo che ha mandato Manoli, diciamo Manoli con il suo avatar molto più propositivo, no? Perché ha obiettivamente una rosa nella quale può attingere per trovare delle soluzioni che prima neanche si sognava. Prima metteva Comuzzo.
11: Sì,
0: comunque
11: sì,
0: metteva,
11: sì,
0: e
11: sì,
0: purtroppo
11: sì,
0: quasi
11: sì,
0: sempre
11: sì,
0: andava male, ma non per il Comuzzo, ma perché la Fiorentina era impaurita, quindi si ritraeva.
1: Sì, assolutamente sì. Va bene, sì, direi di provare l'ultima volta, proviamo la sorpresa,
0: no,
1: e poi
0: basta,
1: così
0: non la dire,
1: diciamo,
0: più,
1: Galassi impara anche a non
0: tanto,
1: annunciare,
0: bravo,
1: niente,
0: vai,
1: prima,
0: bravo,
1: però pensavo che insomma poi potesse andare in porto. Va bene, allora Ale ci ha scritto: Giacomo, tu e l'ascoltatore avete ragione sulla questione commisso, il primo ascoltatore che ci ha chiamato, cioè Fabio, via commisso e subito l'acquisto di un imprenditore fiorentino che ci sente, ce ne sono diversi e vogliono comprare la Fiorentina. Chi, caro Ale, però? Perché questo lo devo dire tutte le volte che prima della Valle, poi commisso Rocco ha detto: se domani c'è un fiorentino e mi fa un'offerta da 300 milioni, se non sbaglio, una volta mise anche il prezzo, io gliela vendo. E poi nessun imprenditore fiorentino, ammesso che insomma anche imprenditori italiani, ragazzi, io seguendo la Serie A, tutti gli imprenditori italiani su quelli che fanno più fatica, dai Lotito ai Cairo a, vabbè, poi ci sono chiaramente le squadre insomma che lottano per la salvezza, e ci mancherebbe altro. Però invece poi, sviluppando il discorso, questo messaggio ce l'ha mandato una ventina di minuti dopo, mi spiegate, dice Firenze, una piazza difficile o facile a giorni alterni?
0: Io ti dico, tutto questo clima tossico a Firenze non lo vedo, poi ci sono tanti tifosi e si lamentano anche sui social, colpa dei media, non sono mai contenti, cercano sempre la polemica. Ragazzi, io negli ultimi 8 anni non ho sentito un coro contro la proprietà, per cui anche se fossero media che, come pensano tanti, diciamo fomentano, sono quelli, sono il male di Firenze, vuol dire che hanno potere da 0 a 100, zero, no? Perché mi sembra che comunque l'atteggiamento di Firenze negli ultimi anni sia stato molto, ma molto diverso rispetto ad altre piazze in cui sono stati vinti 2 scudetti, come dicevo prima, negli ultimi 4 anni, in cui comunque la squadra è in Champions e vi andare. Per cui, ragazzi, tutto questo clima tossico, io vedo una grande passione a Firenze, cioè, a prescindere da tutto, e quella è rimasta inalterata.
1: Assolutamente. Ci sentiamo un WhatsApp audio?
0: Vai,
1: vai, sentiamocelo, vai Sari.
14: Parlo di Mastantuono. Io ci vedo parecchio anche del giovane Adrian Mosu. L'altro giorno contro il Napoli a metà campo, quando gli ha fatto contro movimento, i tifosi hanno goduto, ma bene.
0: Sì, qualcosa ce lo può avere, io faccio fatica ad accostarlo, c'è chi parla di Baggio, ma secondo me no. Baggio aveva caratteristiche diverse, ma Mastantuono è uno dei quei giocatori per il quale uno va allo stadio, no? Nel senso, lui ti può inventare qualcosa, poi eccede ancora.
1: Posso dire la sorpresa che avevamo preparato? Era entusiasta di Mastantuono.
0: Ma perché
1: vuoi
0: insistere ancora con questa cosa?
1: Vabbè, perché sennò sembra che è un millantato,
0: ancora 28 minuti.
1: Continuo a sperare, e ormai non ci spero più, ma va bene, si fa, ormai diventa uno sketch.
0: Vabbè, senti,
1: non te la sei presa ancora con nessuno in tutto questo? Ora ci penso, 18 e 22,
0: ma
1: io l'ho presa, oggi sei più sereno. No, rispetto
0: cerco
1: al
0: di
1: solito.
0: Parlare, no, ma che mi piace, sì, approfondire, mi piace, guarda, veramente mi piace approfondire.
1: Bene, questo
0: non
1: fa onore.
0: È chiaro, è chiaro che la tecnica, che la quotidianità sia una bell'ancora, no? Per agganciarsi e quindi essere sulla notizia e commentare la notizia. Però quando uno ha l'opportunità di approfondire certi concetti, mi piace.
1: Va bene, e ora cerco qualcuno con cui se la puoi prendere,
0: no,
1: perché sia molto difficile.
0: Vai a cercare.
1: Lorenzo ci scrive: ciao e complimenti, grazie. Lorenzo, questa società ha goduto e gode ancora oggi di un clima fin troppo tranquillo rispetto alle precedenti, sia da parte della curva e stadio, ma anche dei media. Risultava un po' paradossale, infatti, quando il buon Rocco ogni tanto si lamentava. Assolutamente sì, sulla prima parte, però non è detto che sia un male, ecco.
0: Cosa?
1: Il fatto che, sì, questa proprietà gode di un clima che le altre proprietà si sognavano. Questo però è anche normale, nel senso che, se non sbaglio, Sauro Fattori fa sempre questo esempio: se tu vinci 2-0 e ti pareggiano 2-2, te esci dallo stadio e ti girano le scatole.
0: Certo.
1: Se te perdi 2-0 e pareggi 2-2, esci dallo stadio e sei tutto felice, eppure te comunque a casa hai portato sempre un punto. Che cosa voglio dire? Che le altre proprietà ci avevano abituato a stare, se non sempre lassù, tanto lassù. Questa proprietà non ci ha mai abituato a stare tanto lassù.
0: Quindi,
1: quindi ci siamo dovuti prendere, cioè lo standard è stato sempre no, non è che spero, è che siccome lo standard si è abbassato, hai anche meno aspettative, no?
0: Sì,
1: sul fatto che devi
0: a un certo punto
1: arrivare.
0: Firenze si è abituata ad un livello che prima non avrebbe neanche immaginato, no? Nel senso proprio, diciamo, di prestazioni.
1: Poi, per onore di cronaca, bisogna dire anche che cronologicamente ci sono state anche, mi spiego, quando te arrivi settimo la prima volta e fai anche un po' di caroselli perché torni in Europa in Conference League, lo fai anche perché tu pensi che sia l'inizio, non certo, che poi sia il risultato. Ecco, cioè non è che i caroselli per strada c'erano perché dicevano e vai, torniamo, andiamo in Conference, siamo i più forti del mondo, ma era la proprietà commissa, era iniziato un progetto che piano piano cresce e questa è la prima volta in cui facciamo un mattoncino serio, cioè arriviamo, torniamo in Europa, è tanti anni che non ci torniamo, insomma, cioè dico, nell'entusiasmo che abbiamo respirato a volte per dei risultati che solo qualche anno fa, insomma, è inutile tornare su quando Andrea Della Valle disse che il settimo posto sarebbe stato un grandissimo risultato e ci fu una rivolta popolare a Firenze e poi è stato il miglior risultato, però ecco, nel senso, bisogna contestualizzare i momenti in cui arrivano determinati risultati. Chris da Campi ci scrive che De Laurentiis viene contestato a Napoli per dinamiche di curva, vuole vetare gli striscioni per mettere tabellone pubblicitario e non ha voluto gli ultra di Mario. Documentatevi. Grazie. Ce l'ha con te, capito?
0: Grazie, ma voglio dire, resta il fatto che è contestato proprio perché con i tifosi non ha alcun tipo di rapporto, ce l'ha dal suo punto di vista in modo con una visione aziendale, a quanto pare.
1: Non ho capito, i cross per Pellegrino chi li deve fare? Questo è un amico che tema. Non si firma e
0: infatti Pellegrino che nello scorso campionato ha fatto 9 gol su 9 di testa, ora ha cominciato a tirare, no? Quindi ha fatto un gol da lontano e poi dopo ha tirato, no, ha fatto 3 gol di piede, per cui vedi, sta cominciando a cambiare. Cioè, è meglio tiri io perché di testa non me la passano.
1: Sì, no, sto pensando perché ne ha fatto, vabbè, il primo Torino dalla distanza, sì. Poi col Venezia da vicino in ripartenza e poi col Pisa in spaccata, sì. Tutti anche diversi.
0: Sì, tutti diversi.
1: Sì, diciamo che però...
0: No, quello dei cross sì, è chiaro, è che, sì. Uno come lui lo devi servire, però io penso che quest'anno per Vanoli la ricchezza di avere due attaccanti di buon valore, direi, no? Senza che nessuno si scandalizzi, perché Beto e Pellegrino per me sono due buoni attaccanti con caratteristiche completamente diverse o molto diverse, può essere un vantaggio durante la partita, può essere perché Beto per me dà molto più la profondità, ora anche lui lo vediamo al 70%, fisicamente mi sembra che sia lontano dal suo aspetto migliore, mi sembra ancora un po' incartato, mi sembra un po' macchinoso.
1: Nonostante questo gli devo riconoscere, prova a fare una rovesciata a partita.
0: Sì, è vero.
1: Ciccandola sempre. Sì. Che mi farebbe venire due. Però lui imperterrito.
0: Ci prova.
1: No, è come
0: no,
1: il
0: ma
1: bombo.
0: A parte questo, lui è uno che gioca, se ci fate caso, sempre sul filo del fuorigioco quasi, poi dopo da profondità scatta, cioè c'ha i tempi dell'attaccante. Pellegrino è diverso. Pellegrino è uno che ti può anche far salire la squadra mantenendo il pallone, lotta su tutti i palloni, però avrebbe bisogno di suggerimenti che valorizzino quello che sa fare forse meglio, quindi il colpo di testa. E ora per rispondere all'ascoltatore, non so chi fa i cross nella, diciamo, nel mondo ideale viola, quello in cui io suppongo sia stata disegnata la squadra su un foglio come abbiamo noi qui davanti, credo, e quando c'era ancora Grosso, credo che i cross dovessero arrivare, diciamo, sulla destra dal laterale destro basso, e poteva essere Dodò oppure Jimenez o Joao Mario, e a sinistra da Valdepeñas o da chi per lui, comunque da un esterno basso che si inserisca e che poi dopo crossi, cosa che certe volte hanno provato a fare soprattutto Joao Mario.
1: Io non capisco il problema, dice Ivan. Vai. Magari gli altri anni avessimo avuto tanta abbondanza. La stagione, anche giocando solo una partita a settimana, è fatta per ogni giocatore di alti e bassi. Vanoli, con tutti i dati di cui dispone, oggi deve essere bravo ad intercettare questi picchi.
0: E anche questo non è un problema, è una cosa da gestire. Non è un problema in assoluto, no, è una cosa positiva, perché poi con 5 sostituzioni le partite cambiano, le possono far cambiare anche quelli che entrano. Quindi ridimensioniamo non un problema, ma una questione da gestire.
1: Speriamo che queste tre settimane passino veloci, perché siete di una noia mortale, dice Dido. Grosso, grazie. Direbbe inascoltabili. Questo però è Dido e tende spesso a essere
0: inalienabili, inascoltabili,
1: abbastanza ironico. Quindi mi auguro che sia questo, perché Dido mi farebbe veramente molto molto male se anche ti avessi annoiato. E anche perché io devo dire, non mi sono annoiato nonostante questa benedetta sorpresa. Madonna, l'amico Gabriele ha detto che sono come Jorco Iconé, una promessa mai mantenuta. Che grazie.
0: Ci sono 31 minuti, Giacomo.
1: No, ormai no, però dopo abbiamo un altro ospite. Ormai non ci spero più, si prova mercoledì prossimo. Vabbè, tanto dai, c'è tre settimane di sosta. Non si torna a giocare finché non riusciamo a offrirvi questa sorpresa. Va bene, direi di prenderci l'ultima pausa di questo Carisca al vento, ma torniamo.
0: E Sara proverà a fare un tentativo.
1: Sì, anche se forse desistiamo. Vabbè, non dico più niente. Pausa, vai, e poi torniamo in diretta.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 18.35 di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento. Inizio con un messaggio di Donato che al 348-7513933 ti fa i complimenti. Grande Gigi D'Alessio, ti scrive.
6: Vedi,
5: Angelo Giorgetti. Settimana scorsa abbiamo fatto tutta la puntata sulle tue somiglianze, o sulle nostre somiglianze, non male. E a quanto pare qualcuno ha dato del Gigi D'Alessio per una vita, Angelo Giorgetti.
6: Sì.
5: E io continuo a dire che... tra le varie somiglianze, mentre c'è un moscerino che ci sta attaccando. Quelle Gigi D'Alessio proprio non posso. Non riesco a vederla. Anna Tatangelo forse qualcosina ce lo vedo, però di Gigi D'Alessio veramente non vedo niente. Vabbè. In te. Ale dalla Val di Sieve invece ci scrive che il clima tossico lo creano quelli che chiamano, non soltanto la vostra radio, compreso Fabio all'inizio, e si lamenta della presidenza. Ha ragione Giorgetti, la maggioranza sono con questa proprietà.
6: Che devo aggiungere?
5: Poco. Vai. Però è la eterna battaglia di Ale Val di Sieve con gli ascoltatori o i tifosi che non la pensano come lui o che criticano.
6: No,
5: Ale,
6: ma
5: si
6: io ho semplicemente fatto questa osservazione quando... perché io ho tanti anche su Facebook mi scrivono in privato anche per dire è colpa di voi giornalisti. Ma cioè ragazzi, ma io anche guardatevi in giro e prendete anche atto che in altre città la situazione è peggiore, molto molto peggiore.
5: È veramente la tavica domanda, è una piazza difficile o una piazza facile Firenze?
6: Allora se invece la mettiamo su un altro punto di vista, una maglia indossata senza fare nomi e cognomi a Monza pesa come una maglia indossata a Firenze?
5: No. Infatti,
6: e si vede.
5: Il problema vero secondo me è
6: per
5: quello.
6: Qualcuno.
5: Nel senso che a Firenze quando sei in campo hai le stesse pressioni che hai in un top club, però non avendo la Fiorentina né, mi sento di dire, il blasone, ma soprattutto la capacità economica dei club che possono essere Milan, Inter oppure la squadra bianconera, non puoi essere un giocatore a quel livello. Poi in realtà negli ultimi anni quanti flop ci sono stati anche alla Juventus, quanti flop ci sono stati al Milan e anche all'Inter, forse all'Inter un po' meno negli ultimi anni, ma perché hanno preso una strada che quantomeno societaria li protegge molto. Comunque abbiamo ospite con noi Stefano Rosi di RTV 38, che ringrazio e al quale do la buonasera. Ciao Stefano, ben trovato.
7: Ciao, buonasera
6: Stefanino.
5: Allora, ti presento Angiolino. E, no, una domanda per te che non ti aspetti. Tu che probabilmente sarai a fare la spesa con i tuoi 62 figli.
7: Sono appena uscito.
6: No, 62 tanto. No, due dai.
5: Sì, due per ora.
7: Ufficiali.
5: O due ufficiali, vediamo. In giro, che ne pensi di Joseph Commisso? Perché ci siamo trovati qui con Angelo, anche un po' a caso. Ormai Angelo mi conosce, andare a caso
6: meglio,
5: è una delle
6: meglio,
5: cose
6: dai.
5: Mi riescono meglio. A discutere per più di un'ora su Joseph Commisso perché abbiamo un po' di tempo per farlo e prima non siamo riusciti, e B, si è preso la scena anche dei media nazionali, insomma sui social è diventato un meme, e insomma a me colpiva molto quanti tifosi gli chiedevano foto e volevano un momento con lui. Se io ripenso alle altre presidenze, insomma un po' mi ha colpito. Però che ne pensi te di Joseph Commisso?
7: Ma devo dire, una figura che certamente fa molta simpatia per i suoi modi, per quelle aperture di braccia, per l'intensità che ci mette ogni volta che legge un discorso, insomma Inevitabilmente fa simpatia, su questo non c'è ombra di dubbio.
5: Sì, però ora parla di Joseph Commisso e non di Angelo Giorgetti. Per favore, Stefano.
6: Io allargo le braccia in quel modo, però.
5: Vabbè, non ho resistito.
7: Certamente fa simpatia, siamo abituati ad altro. Lo stesso Rocco Commisso era una persona molto alla mano, disponibile sempre con tutti. Capita tuttora, anche a distanza di tempo dalla sua scomparsa, di incontrare qualcuno che ti racconta: ma lo sai, una volta era venuto da noi, è rimasto a parlare con i bambini, con i ragazzi. Insomma, c'è questo modo di fare anche un po' americano. Certo è che in Joseph è molto più accentuato, quindi c'è un ragazzo tutto sommato ancora abbastanza giovane. Insomma, è chiaro, si tratta anche di un cambiamento, di una novità per tutti quanti. Devo dire che probabilmente questo suo ottimismo, questo suo modo un po' più gioviale, questo aver abolito la ricerca del nemico, che era una delle caratteristiche della famiglia Commisso, sicuramente ha fatto bene. Ecco, quindi io, più che la figura in sé di Joseph, ma carattere mio, gusti miei, io preferisco un altro tipo di rigore, ma va benissimo così, un altro modo di fare. Devo dire che l'influenza sulla gestione anche dei rapporti mi sembra cambiata, e questo è certamente un aspetto importante.
5: Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Angelo, se no se vado
6: sulla... No, sono d'accordissimo con Stefano, erano per il 95% le cose che avevo detto anche io, l'altro 5%, quindi io non sono d'accordo, ma per il 95% sì.
5: Attaccalo su quel 5%.
6: No, dai, sono d'accordo su tutto.
5: Sì.
6: Nel senso, il clima anche era stato creato prima, francamente mi piaceva pochissimo, per cui anche posso capire anche che questo tipo di atteggiamento così empatico possa piacere di più. Credo sia anche inevitabile.
5: Avevo una domanda seria, ma mi sono venute in mente solo due bischerate, quindi partirò con le bischerate. Vai. Allora, la prima è...
7: Stefano... Guarda, Giacomo, visto che parliamo della nuova presidenza, diciamo così, aggiungo una cosa anche su Catherine, che mi piace molto dal punto di vista comunicativo, perché parla poco, parla poche volte, però in due o tre frasi è sempre molto precisa, cioè riesce sempre a far passare un messaggio. Non è una cosa secondaria, secondo me. Io credo che lei abbia in questo momento un ruolo centralissimo in tutto quello che avviene nel mondo fiorentina, al dispetto del ruolo che solitamente la vicepresidenza è un ruolo un po' così, no? È un riconoscimento più che un vero e proprio ruolo. Ecco, invece io credo che lei abbia un ruolo molto centrale, e mi piace molto dal punto di vista comunicativo in quello che riesce a dire.
5: Però, a parte, mi è tornata anche la domanda seria, ma me ne è venuta un'altra seria, quindi le bischerate per ora le rimando. No, soprattutto la prima, vi volevo chiedere a entrambi una provocazione che faccio sul tema, ok? Perché oggi ci siamo ritrovati a parlare di questo, e devo dire che nei giorni successivi alla debacle col Torino è uno dei discorsi che io mi sono sentito di fare e che mi sono usciti. Cioè, tutto bello il ruolo di questo Joseph Commisso popolare, e che si apre ai tifosi, ma non solo, che non ha più un atteggiamento ostile, e questo piace a tutti, perché ragazzi, cioè, è meglio vivere in pace che in guerra, questo andrebbe spiegato a qualcuno, ma credo che sia abbastanza lapalissiano. Però vi dico, il ruolo del presidente, ok, dovrebbe essere diverso da quello del proprietario. Spesso il presidente è una persona che magari, un po' come il presidente della Repubblica, magari non ha proprio il portafoglio per intervenire direttamente, però è una figura che ha un ruolo all'interno dei discorsi tecnici anche della squadra. Invece Joseph Commisso ha il ruolo di proprietario, però è attualmente anche presidente. Non potrebbe essere un'idea quella di trovare un presidente anche per la Fiorentina, detto che come proprietario alla grande super Joseph ti vogliamo bene? Stefano, inizio da te, che sei al telefono, poi chiedo anche a Angelo.
7: Ma guarda, io credo che in fin dei conti se uno mette soldi, ne mette tanti, e alla fine vuole anche un po' gestirlo il giocattolo, questo ci possa stare, insomma.
5: Però ti sembra che lo voglia gestire? Perché no, io partivo da questo presupposto, anche abbiamo detto anche con Angelo, entrambi apprezziamo questo ruolo, almeno dal punto di vista tecnico, di dire faccio un passo indietro e lascio a Paratici e ai Paratici Boys un po' le scelte, no?
7: Questo è quello che probabilmente sarebbe dovuto succedere già prima, nel senso che chi ha una competenza a livello sportivo deve gestire l'area sportiva, e così dovrebbe essere anche per tutti gli altri reparti. Chi ha un curriculum viene preso per quello. A me la gestione e conduzione familiare mi riporta un po' più indietro negli anni del calcio pane e salame, che forse oggi non funziona più, cioè le continue promozioni, il continuo riconoscimento solamente legato alla fedeltà non mi sembra sufficiente in questo tipo di aziende come sono quelle del mondo del calcio e le aziende che in generale manovrano un flusso di denaro molto elevato. Io più che altro la guardo su un altro aspetto, cioè la figura così di Joseph, sempre molto gioviale, molto disponibile, nel momento in cui le cose non vanno, e questo è già successo, cioè ha anche la forza di presentarsi al Viola Park, di convocare la squadra, di mettere tutti sugli attenti e di spettinarli eventualmente con i discorsi. Cioè, penso forse più a questo aspetto, perché Rocco Commisso era un uomo che quando doveva alzare la voce, quando lo faceva, insomma, sapeva farsi molto sentire, sapeva farsi molto rispettare, ecco. Quindi io più caldo guardo un po' a questo aspetto, e lì mi tengo qualche perplessità, malgrado la stagione della Fiorentina si è iniziata in salita e ora sembra aver cambiato un po' rotta, però c'è questo aspetto che un po' me lo tengo lì.
5: Cioè, Angelo, ti faccio una provocazione: Giancarlo Antognoni come presidente, Cesare Prandelli come presidente.
6: Purtroppo, guarda, io penso che al di là della qualifica che non ha, io penso che il presidente della Fiorentina già ci sia ed è Paratici, nel senso che lui intorno a lui gira tutto e si muove tutto, per cui se vogliamo fare una questione, diciamo, formale, il presidente c'è, certamente è anche il proprietario, quindi ha insieme due ruoli. Un presidente che possa essere tale, insomma, si troverebbe a confliggere anche con Paratici se entrasse dal punto di vista operativo anche nell'ambito di scelte tecniche.
5: Va bene, allora le due bischerate sono Angelo Giorgetti a chi assomiglia. Perché qualcuno dice Gigi D'Alessio e francamente lo trovo incredibile, ma settimana scorsa
7: Alain Delon tutta la vita.
5: Alain Delon ti è andata
6: Madonna,
5: bene.
6: Ma non te invece sembri, che sembri?
5: Brad Pitt.
6: George Clooney. Vabbè,
5: sì, George Clooney. Sì, più Brad Pitt magari anche per età. Lo sai, non mi ricordo la seconda bischerata. Ecco che ormai abbiamo scoperto anche un lato cattivissimo di Angelo Giorgetti e se la prende con tutti, colleghi, terze maglie, di tutto. Quindi volevo chiederti se conoscevi tu questo lato,
6: Stefanino,
5: di Angelo.
6: Sai che non è vero, ti prego di non cadere in questa provocazione.
7: No, l'ha represso da giovane. Io faccio male, ragazzi, andare contro Angelo, lo sai.
5: Ma occhio però, perché lui è un attimo e si rigira e si arrabbia con te. Vengo invece alla domanda seria, che diciamo era una riflessione proprio che abbiamo fatto qualche minuto prima di arrivare da te, e la tavica domanda: ma Firenze è una piazza facile o una piazza difficile? Che ne pensi?
7: La domanda, la risposta è scontata. È chiaro che è una piazza che ha le sue complessità, anche perché Firenze, rispetto alle altre grandissime piazze del campionato, come tradizionalmente possono essere Milan, Inter, Juventus, storicamente, questo lo dice la storia, non lo dico io, un gradino sotto. Però c'è anche un po' quella convinzione che invece deve poter stare a quel livello. Cioè, se la stagione parte in un certo modo, se le cose non decolano, se arrivi quarto, guardi sempre perché non sei arrivato terzo, no? Questo lo spiegò anche Lidl in una massima assolutamente centrata nel raccontare quello che è lo spirito fiorentino. Una piazza critica, una piazza molto esigente, ma una piazza che ti sa anche dare molto, che ti sa incitare, ti sa stare vicino. In questi anni, devo dire, io, visto come sono andate le cose, mi sarei anche aspettato una Firenze un po' più imbufalita per i risultati sportivi, perché al netto delle finali raggiunte, al netto di una buona stagione con Italiano e di una buona stagione con Palladino, non si sono viste, almeno nella gestione Commisso, delle annate eccezionali come era capitato anche con proprietà precedenti. Eppure lottando per non retrocedere, chiamando Iachini a salvarci, a tirare le castagne fuori dal fuoco, insomma, non è che sia successo chissà cosa. Quindi forse anche una piazza in questo senso ha avuto un ricambio generazionale che vede nell'attuale tifoseria un po' più di comprensione anche rispetto al passato.
5: Anche il ricambio generazionale, che poi è un po' uno sviluppo, no, di quello che dicevamo anche su Joseph Commisso e su questo rapporto che c'è anche con i presidenti oggi. In generale, Stefano, di questa Fiorentina invece che ne dici? Perché poi siamo andati, insomma, non sul campo, ecco, però c'è una Fiorentina che inizia malissimo, poi arriva Vanoli, sistema diverse cose, ora ci sono tre settimane di sosta in cui può succedere tutto e il contrario di tutto, però che sentimento ti fa avere questa Fiorentina? Di fiducia, prudenza, oppure?
7: Ma in questo momento sì, abbastanza fiducia, devo dire. Anch'io, come tutti, è bene dire quello che si pensava anche prima. Avevo visto un buon mercato, un'azione positiva da parte della società, quindi ero abbastanza già soddisfatto prima. Il profilo di Grosso, qui sono sincero, non mi aveva mai particolarmente intrigato, perché nella sua storia non c'era niente che mi faceva pensare, eppure non era una storia di 2 o 3 anni, in qualcosa di particolarmente positivo. Certo non immaginavo l'epilogo rapido e triste che c'è stato. Devo dire, mi è molto piaciuto come si è ripresentato Vanoli. Ora, io alle volte sono un po' allergico nel vedere gli allenatori tarantolati in panchina, a me alle volte non piacciono proprio le scene dell'allenatore che esaspera, anche le reazioni e tutto quanto, però devo dire anche dal profilo comunicativo mi sembra progredito, mi sembra che abbia una consapevolezza diversa e mi sembra che la voglia anche far trasparire in qualche modo. Penso un esempio, nel momento in cui dice che Ulahil ti ricorda un piccolo Kanté, pur con tutti i progressi che deve fare, il lavoro che deve fare. Io forse sono malizioso, forse ho voluto cercare una dietrologia che non esiste, però ho voluto anche leggere un suo cercare anche di accreditarsi agli occhi di tutti, come dire, io ho lavorato anche in quegli ambienti lì, cioè non sono soltanto uno che ha fatto una mezza annata qui, una mezza annata a Torino e qualcosa a Venezia. Ecco, credo voglia imporsi anche con una maggior risolutezza a tutta la piazza. Credo che ci sarà un po' un cambiamento in questo senso.
5: Va bene, e ultima, uno dei pochi giocatori che diciamo ha fatto vedere molto poco, anche perché poi era uno, per quanto mi riguarda, l'acquisto più bello dell'estate della Fiorentina, è Arthur Attà. Secondo te di che problemi ha vissuto in queste settimane Viola? Ammesso che secondo te li abbia vissuti, ecco.
7: Ma qualcosa, forse anche proprio solo con l'allenatore, cioè io penso, se te compri dei giocatori e li paghi tantissimo, come è successo con lui, gli devi mettere probabilmente davanti un allenatore che sia fortemente credibile. Cioè l'allenatore è la guida, ragazzi, se il giocatore non ha fiducia nelle capacità dell'allenatore, questo lo ipotizzo, inevitabilmente un po' a livello psicologico può avere un allentamento, può perdere qualcosa. Quindi forse questo con Grosso non è scattato, magari metti un ritardo di condizione, sommi questo il cambiamento che c'è stato, perché comunque cambi piazza, questo spaesamento generale, e forse la miscela che ne viene fuori può un po' spiegare questo tipo di difficoltà. Vanoli si ripresenta con la consapevolezza, la conoscenza anche di parte del gruppo, che comunque con lui qualcosa aveva creato, e allora ecco che può essere anche contagioso magari anche per lui, per Attà, per finalmente calarsi nella realtà e per farci vedere qualcosa come quella giocata che era diventata un meme in estate, che aveva un'eleganza che insomma rapiva gli occhi.
5: Stefano Rossi, grazie mille per essere stato con noi, buona serata, un saluto a te.
6: Ciao Stefanino.
7: Ciao Angiolino.
6: Ciao. Bello, sì, questo saluto ormai.
5: Credo che sia una cheat,
6: è un nostro meme interno.
5: Meme interno.
6: Ti piace.
5: Andrea ci scrive: ma che Gigi D'Alessandro Giorgetti D'Alessio somiglia ad Aldo Baglio.
6: Aldo Baglio, simpatico.
5: Sì,
6: Aldo
5: simpatico
6: Baglio,
5: però sì, non ti fa onore, secondo me.
6: Vabbè,
5: continuo a dire, settimana scorsa abbiamo detto Gene Hackman. Cioè, secondo me un che ce lo potresti avere.
6: Lo sai che mi dicevano anche? Ed Harris, attore.
5: Sto ragionando, ci può stare.
6: Ed Harris, lui mi piace, sì, voglio dire, potrebbe essere un bel accostamento.
5: Il nonno di Giorgetti giocava nel Porta Romana, ci scrive Crista
6: no,
5: Campi.
6: Lo escludo.
5: Lo escludi? Mentre Angelo Giorgetti ci ha giocato prima di mandare tutti a Ramengo. No. A proposito della furia di Angelo Giorgetti,
6: ma
5: che si abbatte sulle persone
6: dai,
5: luoghi.
6: No, non è vero.
5: Non è vero, hai lasciato il Porta Romana infuriato?
6: No, infuriato.
5: No, ma non con il Porta Romana, peraltro,
6: infuriato con il calcio.
5: Con il calcio, che però, come dire, poi ti sei riappacificato evidentemente con il calcio, perché ci hai passato.
6: No, ma quello giocato da me. Infuriato con il calcio quello giocato da me.
5: Un altro con cui ti sei preso è Giancarlo Antognoni. Scusa, cioè cosa? Io ripesco nella mia mente.
6: Vabbè,
5: gli hai detto che pensa a passarmela,
6: è
5: e
6: vero,
5: ci penso
6: è
5: io.
6: Cioè, dimmi vero, te, sì.
5: Forse Angelo dovresti ragionare un attimo sui tuoi scatti d'ira.
6: Credo unico al mondo in questo, sei stato.
5: Sì, forse no, qualcuno. Vabbè, però sì, sicuramente siete in pochi. Guarda, Marco per l'appunto ha scritto 10 minuti fa, ma ora che la proprietà è rientrata in America, che bilancio date a questi 2 mesi? A me pare che alla gente piaccia il presidente. Caro Marco, ti dico, c'è il podcast di questa trasmissione, te lo riascolti, perché insomma è un'ora e mezzo, abbiamo parlato del fenomeno Joseph Commisso. Ma certo, tu sei un tipo molto social, ma non so se segui,
6: ma dici a me?
5: Sì.
6: Vai.
5: Non so se segui La Ragione di Stato, che è per
6: sì,
5: quanto mi riguarda una delle pagine più
6: fra
5: divertenti,
6: le pagine che seguo. Sì, è vero.
5: E loro sono stati totalmente estasiati tra le varie frasi che secondo me potrebbero avere attribuito a Winston Churchill, non lo so, però hanno attribuito a qualche grande del passato, è: ogni giorno senza un sorriso di Joseph Commisso è un giorno perso. E la cosa più divertente è che dopo l'esultanza di Joseph Commisso a Venezia, che dopo la partita va sotto la curva, no, con le sue mani a parlare da solo, una scena direi meravigliosa, la ragione di Stato fa un post ironico, no, su appunto anche la bellezza di questo presidente così folcloristico, hai usato te, insomma, particolare. Però era un post ironico, Joseph Commisso l'ha ricondiviso dicendo grazie, grazie.
6: Grazie, ma qualche anno fa, quando era ancora un po' più nell'ombra, che la Primavera vinse, non mi ricordo quale coppa, perché comunque ne ha vinte tre, no?
5: Tendenzialmente 3 Coppa Italia, perché ne ha vinte 4-5 di seguito.
6: Lui salì sul palco e si impossessò del palco e consegnò lui la coppa. C'era qualcun altro della federazione.
5: Alla Donald Trump, alla Donald Trump, no? Non ci fu,
6: sì,
5: tutto lo scandalo.
6: Sì, avrebbe dovuto essere consegnato da un rappresentante della Lega, si possa solo della coppa.
5: Grandissimo Joseph.
6: Per cui
5: possiamo dire che ci manca presidente proprietario.
6: Sì, ora io ti posso dire, diciamo, uscendo un po' da questa falsa riga, io lo vorrei sentir parlare anche un po' più nella sostanza delle cose, perché
5: però
6: poi
5: non
6: lui,
5: stando qui, vabbè, te dici comunque a distanza, anche Rocco Commisso,
6: lui
5: dire.
6: Tutte queste grandi rappresentazioni, diciamo, d'amore, vi voglio bene, Firenze qui, Firenze là, però magari poi arriverà anche il momento quando prenderà più confidenza con la lingua italiana, in cui entrerà un po' più nel centro

0: Ragazzi vivono di racconti invece di ricordi. È uno sviluppo però di quello che dicevo io, il paragone facevo sul 2-0, 2-2.
1: Sì, sì.
0: E avendo per forza di cose abbassato l'asticella, perché la Fiorentina da 25 anni non vince più nulla. Poi, non che la Fiorentina nel suo palmarès abbia trofei su trofei, però più che altro è che la Fiorentina ogni anno partiva e lottava quantomeno per essere nelle prime sette sempre. Nella peggiore ipotesi andava... arrivava sempre, questo, non nella migliore.
1: E questo è un argomento, però ti deve sempre ricordare che questa proprietà, anche nel periodo in cui, come dicevo prima, divideva il mondo in buoni e cattivi e faceva la lista di proscrizione, nei confronti dei tifosi ha sempre avuto delle parole dolci.
0: Un occhio di riguardo, sì.
1: Sempre.
0: Non c'è vita senza voi.
1: Sempre,
0: cioè, la maglietta,
1: sempre. Per cui questo i tifosi, si vede, l'hanno percepito, l'hanno apprezzato e ha anche contribuito a far mantenere loro un tipo di atteggiamento più cauto rispetto a quello che hanno avuto invece con altre proprietà, che erano molto più fredde, certe volte antipatiche, con alcuni dirigenti fortemente antipatiche, al limite proprio del disprezzo.
0: Tipo?
1: Dai, non mi fa far nome e cognome di persone che io ho cancellato dalla mia memoria. Ora mi fa diventare cattivo.
0: Ma per tanto cui, non è che ti faccio diventare io, sei te che sei cattivo dentro.
1: Se mi dici di
0: e
1: citare,
0: poi emergi.
1: Che nei confronti di Firenze ha mostrato disprezzo, io me lo tengo per me e poi... ma tanto lo puoi immaginare, per cui voglio dire, tutte queste cose i tifosi le percepiscono, non è che se le dimenticano, cioè magari le posso mettere in un cassetto. Quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, e te le farò scontare tutte.
0: Va bene, è tempo di saluti, caro Angelo Giorgetti. Purtroppo non abbiamo potuto presentare la sorpresa, ci riproviamo
1: speriamo
0: per mercoledì prossimo, tanto temo che i temi in chiave fiorentina resteranno,
1: a me piace approfondire,
0: più o meno simili. Va bene,
1: contento.
0: Però dobbiamo trovare qualcos'altro tra una settimana, questa sarà ancora più dura, perché non ci sarà neanche il grande Joseph che ringraziamo.
1: Ahimè, il giorno dopo Costa ci va, per cui magari sono
0: che
1: due tipi di impegni diversi.
0: Sì, questo è un po' ma sicuro
1: Costa.
0: Però ecco, io sono più che altro rintronato più che altro. Va bene, grazie Angelo, ci vediamo mercoledì prossimo.
1: Tutti.
0: Io ringrazio anche Sara Mastrosimone che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Ora arriva Quasi Ufficiale con Alessandro Di Nardo per farvi compagnia un'altra ora, poi Ichetta Perso con il Best Of, con le migliori voci della giornata qui su Radio Firenze Viola. Da Giacomo Galassi è tutto, l'appuntamento è a domani con Scalvento alle 17 con Stefano Prizzo e il sottoscritto. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Un turista statunitense è stato rapinato nel cuore di Firenze mentre passeggiava nella zona del Ponte Vecchio. Nel mirino dei malviventi un orologio di lusso dal valore stimato di circa 88.000 euro. Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe stato messo a segno in pochi istanti, approfittando della presenza di numerosi visitatori nell'area. La vittima ha immediatamente denunciato l'accaduto e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire agli autori della rapina, avvenuta in uno dei luoghi più frequentati e simbolici della città. Spostiamoci ad Arezzo, dove un uomo è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di aver aggredito la figlia per costringerla ad accettare un matrimonio con un connazionale. La vicenda è emersa dopo la richiesta di aiuto della giovane e ha dato il via agli accertamenti degli investigatori. Secondo quanto ricostruito, la ragazza si sarebbe opposta alle pressioni della famiglia e per questo sarebbe stata vittima di violenze e minacce. L'autorità giudiziaria è stata informata dei fatti, mentre alla giovane sono state garantite le misure di protezione e assistenza previste in questi casi. Le indagini proseguono

0: chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Via libera della Camera dei Deputati all'istituzione del Museo Nazionale dedicato alla memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Il progetto nasce con l'obiettivo di conservare e trasmettere il ricordo della tragedia del 29 giugno 2009, quando l'esplosione di un convoglio merci provocò la morte di 32 persone. Il museo raccoglierà documenti, testimonianze e materiali legati a quella notte e al lungo percorso giudiziario che ne ha seguito. Espressa dalle associazioni dei familiari e delle vittime, che da anni chiedevano un luogo permanente dedicato alla memoria e alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza ferroviaria. Nuovi giochi inclusivi ai giardini Caponnetto di Firenze. L'intervento promosso dal comune punta a rendere l'area verde sempre più accessibile a tutti i bambini, compresi quelli con disabilità motorie o sensoriali. Le nuove strutture sono state progettate per favorire il gioco condiviso e l'integrazione, permettendo a bambini con esigenze diverse di utilizzare gli stessi spazi. L'iniziativa, inaugurata nelle scorse ore, rientra nel programma di riqualificazione dei giardini pubblici cittadini e conferma l'attenzione dell'amministrazione locale verso l'inclusione e l'accessibilità negli spazi dedicati alle famiglie. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
5: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola. Viola.

0: di estivo, ma poi come Scaloni, che era il CTA di interim dell'Argentina, è divenuto qualcosa che è durato nel tempo, ha portato tanti titoli a Radio Firenze Viola. No, a differenza di Scaloni per l'Argentina ancora siamo a zero titoli. Alessandro Di Nardo che vi parla, ovviamente i modi per contattarci sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone, a.k.a. Fusajiro Yamakushi. Sai chi è Sara Mastrosimone? Forse la Sara ci arriva a questo termine, anzi l'ho detto male. Fusajiro Yamauchi è il fondatore della Nintendo, che tutti conosceranno, la famosa casa che ha dato i natali a tantissime console. In questo momento c'è la Switch 1, Switch 2, chi più ne ha più ne metta. Questo perché oggi è il 23 settembre 1889, pensate un po', a Kyoto il buon Fusajiro fondò quella che sarebbe diventata la Nintendo. Non erano videogiochi prima, al centro dell'azienda produceva tradizionali carte da gioco giapponesi decorate con fiori e simboli della natura. Poi nel Novecento prese tutta la deriva di videogiochi e quant'altro. Questo perché siamo in piena pausa nazionale, e quindi insomma vi faccio anche un'altra domanda. Ieri parlavamo delle sitcom, visto che erano i 32 anni dalla prima puntata di Friends. Oggi corrono i tot anni, chi è bravo faccia 2026 1889, per dirvi, per chiedervi quali sono i vostri giochi Nintendo, o non solo, diciamo giochi da sala, da quello che volete, comunque console e quant'altro, i vostri giochi preferiti. 348 75 13 933 per un momento anche di nostalgia, come è solito fare a noi a quest'ora. Dicevamo, insomma, siamo in piena pausa nazionale, vediamo che da Sky Sport arrivano gli aggiornamenti da Coverciano. Siamo al terzo giorno di ritiro per quanto riguarda la nuova nazionale di Roberto Mancini, con tutte le insidie e incognite che riguardano una pausa gigantesca, una maxi pausa da 3 settimane sostanzialmente, in cui l'Italia gioca 4 partite, anche le altre nazionali impegnate in Nations League ne giocano più o meno 4, l'Argentina ne gioca 3, tutti con la sveglia, il calendario cerchiato al 6 ottobre perché Lionel Messi dà l'addio alla selezione. Ci sarà anche Franco Mastantuono, che chissà che non possa ereditare la numero 10. Però insomma sarà una puntata in cui parleremo anche delle incognite di una sosta mai così lunga. Mi viene in mente, a proposito di Argentina, il mondiale vinto, che è simile a quello che è successo nel 2022. Lì la Serie A si fermò per più di un mese e mezzo sostanzialmente, da novembre a tutto dicembre, da metà novembre a tutto dicembre, per permettere lo svolgimento del mondiale in Qatar. 348 75 13 933 anche per sapere come passerete questa pausa. L'immagine che ho in testa, io sono un grande cultore, lo sapete, del calcio per nazionali e del primato del calcio per nazionali rispetto al calcio per club, non per la Nations League ovviamente. L'immagine è quella di Pablo Escobar, no, nel memino, che sta lì sull'altalena e aspetta che finisca questa incredibile pausa. Aggiornamenti che ci arrivano anche dalla nazionale, perché sono già 32.000 i biglietti finora venduti per Italia-Belgio, che si giocherà venerdì sera all'Olimpico di Roma. Altri aggiornamenti ovviamente li trovate su firenzevela.it. una notizia che riguarda il calcio internazionale, visto che si parla anche di calcio internazionale, di chi ha fatto grande anche una nazionale come la Danimarca: Eriksen, ve lo ricorderete all'Inter, ma soprattutto al Tottenham e al Manchester United, ha detto momentaneamente, credo, addio al calcio per star vicino alla famiglia. Lui, che era tesserato del Wolfsburg, era retrocesso in Zweite Liga l'anno scorso, in questo momento anche per un problema che ha avuto negli scorsi mesi ha detto di dare addio al calcio. Aveva avuto un malore, ve lo ricorderete, nel 2021 a giugno, durante Danimarca-Finlandia, in una partita dell'Europeo poi vinto dall'Italia, e poi ha avuto anche un altro problema nel corso dell'estate. Quindi in bocca al lupo anche a Christian Eriksen, giocatore che abbiamo visto anche in Serie A, non a livelli altissimi, ma comunque insomma il suo prime, come dico, quelli bravi, l'ha toccato sicuramente in Premier League. Dicevamo appunto dei vostri messaggi: 348 75 13 933 per dirci anche quali sono i videogiochi che avete avete spulciato da, da ragazzi, poi si riparte sempre nella dimensione ludica del bambino. Vi ricordo che su firenzebravo.it c'è anche uno spazio dedicato a quelli che sono i 5 motivi per crederci e 5 motivi per non crederci. Sottinteso è per la Fiorentina alla lotta all'Europa. Il nostro Pietro Lazzarini, l'avevamo spoilerato un po' ieri, ci ha detto i motivi per cui crederci. Ve li riassumo: il vanolismo, che poi è anche un motivo per non crederci, diciamo stesso rovescio, anzi diverso rovescio della stessa medaglia. Poi Mastantuono e la pluralità offensiva di questa squadra, che mette insieme tante, tante soluzioni, soprattutto a livello offensivo. La rinascita di Fagioli, che vedremo, credo e spero, anche già a partire da Italia-Belgio in maglia azzurra. L'entusiasmo di Commesso anche sul mercato, il lavoro di Paratici, insomma la sensazione è che se la Fiorentina arrivi con l'acquolina alla bocca a gennaio, possa arrivare anche un investimento che possa fare la differenza. E niente, Coppa Europea, lo sappiamo, la Fiorentina in questo caso, in questa stagione, non gioca né il martedì, né il mercoledì, né il giovedì, né in nessuna di queste competizioni. I 9 punti persi inizio stagione sono i motivi per cui invece essere scettici, insieme a, al gruppo nuovo, giovane inesperto, e al fatto che insomma la Fiorentina deve mettere insieme parecchi punti e superare parecchie squadre. Si punta al settimo posto, in questo caso deve mettere dietro alcune squadre che in questo momento sembrano un po' più attrezzate. La difesa da registrare, con le 12 reti subite finora, e il vanolismo bis, che può essere piuma, può essere ferro, come diceva proprio Vanoli, no? Lo diceva credo un protagonista di Gomorra a proposito di prodotti pop. Detto questo, a brevissimo andiamo anche a parlare con il nostro primo ospite delle insidie di questa fascia. Poi abbiamo anche un appuntamento con la storia stasera, ma non diciamo niente. Vabbè, c'è un amichevole dell'Ussi, Giacomo Galassi ci saluta e ci ringrazia anche per lo spazio che abbiamo dedicato pochissimo a questa partita. Dopodiché c'è sempre un problema di occhiali, ottica e quant'altro, ma ricordiamo appunto che per dialogare con noi potete anche chiamarci in diretta allo 055 77 111 71. Momento di pausa, momento di riflessione, poi nella seconda mezz'ora buttiamo giù anche un po' di numeri che riguardano la Fiorentina e non solo, anche per inquadrarla in un campionato di Serie A che sta cambiando connotati anche e soprattutto dal punto di vista offensivo. 50 partite, quindi 5 giornate, 5 per 10 fa 50, e 0-0, ho detto malissimo, insomma non c'è stato mai un pareggio a reti bianche in questo caso, e quindi anche una Serie A che prova a diventare un po' più moderna, anche se ci sono allenatori ancora un po' non moderni, diciamo. Allora, dicevamo che la pausa è anche il momento in cui mettere benzina nelle gambe dei calciatori. Ovviamente c'è cioè chi parla di richiamo, di preparazione, chi no. Si parla sempre un po' spesso a sproposito di quelle che sono le condizioni atletiche delle squadre. Per parlarne in maniera un po' più centrata, abbiamo un preparatore atletico, storico preparatore atletico, grande tifoso della Fiorentina, Stefano Fiorini. Ben ritrovato, Stefano.
1: Buonasera a tutti, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, proviamo a fare un po' di debunking, che è una parola inglese per dire, insomma, sbugiardare alcune fake news su, oppure non fake news, insomma, frasi fatte sulla condizione delle squadre. In questo momento, secondo te, Stefano, ci sono 3 settimane e quindi una situazione un po' diversa anche rispetto alle altre pause nazionali. C'è qualche squadra che secondo te punta a fare il famoso richiamo della preparazione, oppure c'è un lavoro più specifico ma che non...
1: Ormai queste cose non esistono,
0: ecco,
1: più.
0: Benissimo.
1: Essendo stagioni sempre più compresse, sempre più competitive, sempre più partite, non si può più parlare di una periodizzazione della preparazione, ma si lavora, diciamo, settimana per settimana. Se c'è un impegno infrasettimanale, se non c'è l'impegno infrasettimanale, e quindi e poi forse questa è una sosta ben strutturata, perché preferisco una sosta di 15 giorni a 2 soste di una settimana, però forse arriva un pochino troppo presto, perché a un mese dall'inizio del campionato quelli che avevano più bisogno di riposo sono quelli invece giocheranno di più, perché sono quelli che sono andati in nazionale, che sono quelli reduci dal mondiale soprattutto.
0: Sì, poi ci sono anche un sacco di impegni che si accavallano. Tra l'altro sentivo l'altro giorno parlare Lautaro Martinez dopo la doppietta contro la Roma, Roma-Inter 2-2, e lui ha detto anche qui: no, Stefano, si capisce quant'è importante. Era scontato, ma secondo me ancora un po' di più rispetto agli anni scorsi, ai periodi precedenti, la cura singola del proprio corpo. Lui ha detto: dopo il mondiale per club, quindi torniamo all'estate 2025, non ho curato al meglio il mio corpo. Quindi la stagione 2025-26, parafrasiamo, l'ho fatta un po' di rincorsa. Quest'estate invece ho finito il mondiale, ho fatto un programma specifico e adesso insomma i frutti si vedono. È anche un discorso di non solo di lavoro in gruppo. Recuperiamo Stefano Fiorini, però continuiamo nella considerazione, perché insomma è interessante anche capirla. Quello che volevo chiedere a Stefano è se conta forse in questo momento un po' di più il lavoro che si fa singolarmente a casa, si è atleti al di là di tutto quello che si dica dei milionari che corrono dietro il pallone, si è atleti da mezzanotte a mezzanotte, quindi per 24 ore consecutive. Tra l'altro abbiamo, secondo me, c'è un problema di linea ferroviaria, esattamente, quindi magari dalle parti di Bologna, sai Sara, Mastro Simone, che da quelle parti ci sono un sacco di gallerie. Quando possiamo andiamo anche a recuperare Stefano Fiorini, perché è interessante quello che ci diceva anche su come cambia la preparazione, no? Perché anche in questo non vorrei fare il cacciatore di dinosauri, non vorrei fare il protagonista di Jurassic Park, però spesso si sentono dire che delle cose che valevano per un calcio che non c'è più, che piaccia o no, e quindi anche soprattutto a livello atletico. Stefano, ti abbiamo recuperato, rieccoci. Dicevo, ho fatto l'esempio di Lautaro Martinez per chiederti questo momento, in questo momento forse conta più il lavoro che si fa a casa o comunque fuori dall'allenamento che il lavoro che si fa in squadra a livello atletico?
1: Diciamo che conta l'approccio individuale all'allenamento, e sono sempre grandi campioni che ci insegnano. E Lautaro Martinez ha l'approccio dello scorso anno, probabilmente è stato superficiale, non è stato accurato, infatti tutta la stagione ne ha risentito con vari infortuni muscolari, e quest'anno ha posto rimedio, perché sono i grandi campioni che insegnano a noi tecnici come comportarsi.
0: Sì, detto che poi Lautaro Martinez l'anno scorso fa capocannoniere di Serie A, quindi ha fatto comunque una grande stagione, però è partito sì con parecchi problemi fisici. In questo, Stefano, c'è qualche giocatore del passato che t'ha stupito per dedizione proprio al lavoro? Lautaro, secondo me, in questo momento è l'esempio massimo. Questo tutto non era riferito a me come esempio massimo di lavoro, però ecco, visto che cerchiamo di recuperare Stefano Fiorini, purtroppo ci sono le gallerie nel mondo. Per fortuna ci sono le gallerie, nel senso, perché permettono anche di oltrepassare montagne o colli senza bisogno di circumnavigare gli stessi massicci montuosi. Però ecco, faccio di nuovo l'esempio di un giocatore argentino che forse qualcuno mi ha sentito nominare, Lionel Messi. Cioè, io voglio rompere completamente la dicotomia Messi talento e basta, Ronaldo lavoro e basta. Cioè, Messi ha spiegato che per arrivare a 39 anni, ripeto 39 anni, per fare un popò di mondiale che ha fatto gli allenamenti extra a Miami tutta la scorsa estate, è stato seguito da un sacco di specialisti e poi arriva a far quel mondiale anche per quello. Stefano, ci riproviamo, poi
1: cioè, ora siamo usciti dalla
0: poi ci arrendiamo alla ferrovia, alla linea ferroviaria, insomma sappiamo che sei in viaggio, ti ringraziamo comunque per la disponibilità. Però ti volevo chiedere, appunto, hai un esempio di qualcuno che hai conosciuto, magari qualche tuo collega che ha allenato qualcuno, insomma l'esempio di dedizione massima al lavoro in questo momento Lautaro Martinez, forse, ma nel passato anche a Firenze? Momento di sospensione. Ecco, ci siamo? Aspetta, ecco, vai, proviamo, dai. Niente, non è cosa. Questo collegamento non sa da fare, come dissero i bravi a Don Abbondio. Ci riproviamo poi più in là, se no. Ringraziamo comunque Stefano Fiorini per la disponibilità. Magari recuperiamo tutto nei prossimi giorni, visto che saremo insieme anche domani, dopodomani, insomma, fino a venerdì dalle 19 alle 20. Facevo l'esempio di Messi per dire che, insomma, chi vi va a vendere la verità che uno è solo talento e non si è mai allenato, e l'altro è solo allenamento e non ha talento, potete veramente veramente tirargli un occhino affettuoso addosso, perché ci sono anche i video che trovate sui social degli allenamenti che ha fatto Messi la scorsa estate per arrivare a far quel mondiale. Chiusiamo qui, magari qualcuno al 348 7513933 ci fa l'esempio che volevamo fare a Stefano, per capire se c'è qualche esempio di dedizione massima nel mondo del calcio. A me viene in mente soprattutto appunto il capitano dell'Inter, che è uno che vorrei sempre avere dalla mia parte. Stefano, parte 3, ci proviamo, se no ringraziamo Trenitalia o Italo, non facciamo differenza. No, ci proviamo, dai. E, insomma, la domanda che ti ho fatto è se avevi un esempio anche nel tuo lavoro di un giocatore che non ti aspettavi avesse così tanto a cuore il lavoro atletico, insomma, la dedizione al lavoro.
1: I giocatori oggi sono molto più pronti, molto più preparati nella gestione del proprio corpo, nella gestione del proprio fisico, e oggi tantissimi integrano il lavoro fatto nel club con lavoro a casa, lavoro con proprio personal trainer, proprio fisioterapisti, sì, proprio perché capiscano che la cura del proprio corpo è fondamentale per mantenere alta l'efficienza. E quindi ormai tutti i grandi professionisti si comportano in questa maniera.
0: Prima era un po' più raro questo atteggiamento, magari.
1: Prima era un po' più raro, sì. Però diciamo negli ultimi anni si è evoluto moltissimo proprio.
0: Sì. E c'era qualcuno che prima aveva proprio l'atteggiamento dei calciatori di adesso, visto che continua a dire spesso si idealizza il calcio di un tempo che era sicuramente per alcuni più bello, però dal punto di vista atletico, lo dice lo stesso Stefano Fiorini, cioè, un preparatore, diciamo, era diverso, meno... era un po' più leggero, ecco. E c'era qualcuno che aveva la mentalità da calciatore moderno, magari negli anni 90?
1: Sì, sai, per me viene facile dire Gabriel perché certo, ho vissuto insieme a lui, però non era solo, ce n'erano altri, per esempio Dunga, per esempio io ho conosciuto tutta gente che dedicava del tempo al proprio corpo, anche Zebina, insomma, gente che ha scritto un po' la storia del calcio e hanno giocato anche per tanto tempo proprio.
0: Sì. Non so se ce l'abbiamo ancora Stefano Fiorini, però ci ha dato comunque una risposta interessante. Tra i vari esempi anche Zebina, non me l'aspettavo. Proviamo a recuperarlo prima. Tra l'altro Mattia ha una domanda molto interessante, ci dà il triplice fischio, sarà Mastro Simone. Dopo tre tentativi, dice anche Gesù, dopo tre giorni è resuscitato, magari non aspettiamo il quarto. Ringraziamo, a parte gli scherzi, Stefano Fiorini, problema di spostamento, e quindi proviamo a recuperarlo domani. Lo ringraziamo ancora. Mattia ci fa una domanda interessante, se è vero che l'atleta grosso va in forma più tardi, grosso non inteso come Fabio Grosso, c'è la questione del brevilineo, del longilineo, chiediamo magari a qualcuno che all'ascolto e alla connessione al 348 75 13933. Gabriele, il cinefilo, come sempre mi fa volare, perché dice: nonostante l'attesissimo derby Oman Saudi Arabia per la Golf Cup in scena sabato, penso che mi rivedrò Stalker del sempre attuale Trafkowski, che non è, ricordiamo, un trequartista del Genoa, ma è un grandissimo del cinema. Non l'ho visto questo film, ti confesso questo. Mentre Fabrizio riprende la domanda che vi ho fatto, 348 75 13933, oggi si celebra anche l'anniversario della fondazione, era il 23 settembre 1889, di Nintendo, grande azienda di console e videogiochi, e quindi vi ho chiesto la vostra personale classifica, il vostro ricordo dei videogiochi. Personalmente, insomma, penso a Nintendo, penso soprattutto ai Pokémon. Mentre Fabrizio ci dice: io sono un appassionato retro gamer, ma se devo ripensare al passato, dove ho speso più soldi oltre ai flipper, i videogiochi per me più importanti sono tre in ordine di importanza: Donkey Kong, Arkanoid e Tetris. Vabbè, culto all'ennesima potenza per tutti e tre, soprattutto per Donkey Kong, che comunque riguarda l'universo di Super Mario, quindi in questo caso riguarda appunto anche la Nintendo. Quentin invece, ribattezzato Quentin, ai secoli Simone, ci scrive: ciao Ale, buonasera a tutti, dubito che in Gomorra parlassero in romanesco. Ah, è vero, può essere piume, può essere ferro, ma che sto dicendo, è romanzo criminale. Mi scuso con tutti i fan di una grandissima serie che però anche lì non ho mai visto, perché non mi sono mai dedicato alle serie crime italiane, purtroppo o per fortuna anche in questo caso. Va bene, 348 753 933, continuate a mandarci messaggi. Continuiamo con qualche aggiornamento che riguarda il campo, riguarda anche quello che sta succedendo in nazionale e non solo. Frattesi, Davide Frattesi, non Chiara Frattesi, mi raccomando, lei è la compagna di Joelier, se a qualcuno interessa. Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, tornato in nazionale, ha parlato appunto da Coverciano e ha parlato anche del ritorno di Mancini, e ha detto che lui è molto felice che sia tornato Mancini, del resto non gli importa, a lui e al gruppo. Poi la gente parla, ma voglio vedere in quanti non avrebbero fatto come lui, riferito alla sua fuga in Arabia Saudita. Ho ritrovato Mancini come l'avevamo lasciato, non guardiamo a settimana prossima ma più lontano, anche sbagliando, ma l'importante è provarci. Quindi questa è l'attitudine mostrata da Frattesi. 3 gol nelle prime 3 partite con la Lazio, hanno portato 9 punti. Un avvio così da parte di un centrocampista a segno in 3 partite decisive non accadeva da 10 anni, e in quel caso era Franchessi ai tempi dell'Atalanta, e quindi Frattesi, che poi si è fermato in queste ultime 2 partite ma ha dato un gran contributo alla Lazio, è tornato anche per questo in nazionale. Verdone, mamma mia che gaffe, mi scuso veramente, non so come cospargermi il capo, non so se abbiamo della cenere a disposizione, ma come, a me sembrava, vabbè, lasciamo fare, non facciamo più riferimenti a serie TV che non ho visto, quindi limitiamo tutto a quelle 2 serie. Dicevamo appunto anche della Serie A in generale, c'è una tegola che riguarda Palladino perché c'è stato un infortunio muscolare a Jens Odgaard, centrocampista danese che è già da un paio d'anni al Bologna. Si è fermato, risentimento muscolare flessori della coscia destra, c'è il report del Bologna, quindi c'è la possibilità che Palladino, che in questo momento è l'allenatore del Bologna, abbia perso il trequartista centrocampista danese per qualche partita. Allora, noi a brevissimo ci fermiamo, poi andiamo anche a leggere qualche numero interessante su questa prima parte di stagione. Sono 5 le partite in cascina, sappiamo i numeri della Fiorentina, no? Sappiamo i 12 gol subiti soprattutto, sappiamo la produzione offensiva, sappiamo tutto, però c'è qualche numero ancora più interessante che ci racconta a brevissimo anche il nostro Francesco Benvenuti. Noale, può essere Fero o è Mario Brega in bianco, rosso e verdone? Chiedo scusa, però secondo me, allora facciamo una cosa, vado in pausa e cerco di difendermi da questa calunnia, sto scherzando, di Gabriele, perché io sono convinto che sia una citazione anche di Romanzo Criminale. Romanzo Criminale a tra poco con Radio Firenze Viola, quasi ufficiale.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle 4 partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I 3 di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre, dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara. Dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro 2 volte la Champions League, firmerà un contratto contratto annuale sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo, e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice, soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
0: Allora, ripartiamo con una notizia che avete sentito forse anche nel nostro notiziario orario, perché c'è la fumata bianca per il ritorno di Norberto Neto, non alla Fiorentina ma alla Juventus, perché il club brasiliano, il club bianconero e il portiere brasiliano, ex Fiorentina, hanno trovato l'accordo. Tutto questo perché Kamil Grabara, anche lui corsi e ricorsi, c'entra con la Fiorentina perché fu vicino alla Fiorentina un paio d'estati fa, il portiere polacco, si è operato dopo l'infortunio patito negli ultimi giorni, e quindi in questo momento c'è la possibilità di prendere soltanto uno svincolato. E Neto, un giocatore da una carriera particolare, perché non ha quasi mai nelle big fatto il titolare, ma ha girato parecchio e ha fatto anche diverse esperienze interessanti, una sola presenza con la nazionale brasiliana, ma lui ha fatto Atletico Paranaense, Fiorentina, un triennio 2011-2015, poi Juventus dove ha giocato pochissimo, Valencia, Barcellona, Bournemouth, Arsenal, Botafogo e Juventus. È il secondo delle big, diciamo così, un giocatore che a Firenze ricordano anche soprattutto per quel 20 ottobre 2013, insomma, e per quella partita proprio contro la Juventus che poi lo prelevò qualche anno dopo. I vostri messaggi 348 75 13 933. La Sara si schiera ovviamente dalla parte di chi mi fa cinema splaining. Ci ascoltiamo, a proposito di cinema, un messaggio vocale del cinefilo, ascoltiamocelo.
8: Ciao Alessandro, buonasera. No, io ti seguivo in quell'infinita rassegna stampa che fai con le notizie e pensavo che te eri, che tu dicevi delle notizie vecchie, perché quando parlavi di quella rapina che ha subito un turista americano a Firenze pensavo fosse notizia vecchia, poi ho detto ma no, non starà parlando di commisso e il contratto di Kokorin.
0: E invece sì, come diceva un famoso claim di questa radio. No, appunto, abbiamo fatto anche uno spazio notiziario con una rapina che è successa nelle scorse ore su Ponte Vecchio, un orologio da 88.000 euro. Pensa te, cara, sarà Mastro Simone, va bene, ma insomma è una via, è un posto anche per portare magari da ora in poi un po' meno questi tipi di orologi. Intanto salutiamo Fendi da Rosia, spero di averlo pronunciato bene, che è una frazione di un comune italiano di Sovicille nella provincia di Siena, che ci dice: care ragazze, non rispondete nei DM ai calciatori. Quindi questo non so se è un indizio, forse per qualcosa che ha vissuto con qualche calciatore, c'è stata una polemica o comunque una storia parecchio tragicomica negli ultimi mesi, non so se vi ricordate di quello che è stato l'ex terzino dell'Atletico Madrid, per l'appunto anche lui ex obiettivo della Fiorentina. Trattasi di Matteo Ruggeri, che è andato in nazionale tra l'altro, e insomma qualcuno magari sa anche cosa scriveva nelle chat ad alcune ragazze. Questo è l'appello di Fendi, che da Rosia risuona anche su Radio Firenze Viola e ovviamente anche sulla vostra televisione canale 92 e modalità DAB. Poi continua insomma questo dissing con Gabriele e Giovane, ma si farà. In Dinardo l'umanità ripone la sua speranza, a proposito di persone che esagerano nei messaggi. Non l'ha fatto come Matteo Ruggeri, ma Gabriele ci è andato un po' lungo. Poi Quentin ancora dice, ci scrive appunto che riferimento al romanzo criminale. Sì, ho sbagliato, ho pestato un terreno, una coda che non andava pestata. Il romanzo criminale è uscito 40 anni dopo il film Bianco, Rosso e Verdone, puntualizza Alex da Grosseto. Noi alziamo le mani non in segno di sfida ma in segno di resa, e continuiamo appunto con la rassegna stampa anche di tutto Mercato Web con le ultime notizie. Ricordiamo un momento anche di bilanci, e tra l'altro c'è una notizia particolare perché Alvini ha gli stessi punti di Juve e Como, ma per il Frosinone ovviamente valgono molto di più. È un approfondimento che trovate su tutto Mercato Web a firma di Tommaso Bonan. Anche Alvini, ecco, non so cosa ne pensiate, è una delle sorprese indubbie di questo campionato. Lui che era partito malino nella prima esperienza alla Cremonese, 18 partite in Serie A senza nemmeno una vittoria, in questo momento si sta riprendendo tutto, veramente tutto. A proposito di chi sta provando a riprendersi, parliamo di un ex viola come Lorenzo Venuti, che da qualche giorno si sta allenando con l'Ascoli. Lui che si era infortunato nel finire della scorsa stagione con la Sampdoria, aveva saltato quindi la preparazione, era finito senza contratto e quindi svincolato, e insomma di lui ha detto che lo stanno valutando, lo ha detto nella fattispecie il DS dell'Ascoli, Matteo Patti, e quindi c'è la speranza di vedere anche un ex viola come Lollo Venuti in Serie B, tra l'altro nell'Ascoli, una squadra comunque prestigiosa e che sta facendo anche abbastanza bene in Serie B. Ha vinto l'ultima partita in rimonta contro l'Avellino, in questo momento è al quinto posto in una classifica dominata dal mio Palermo, dal Palermo, che speriamo che quest'anno ce la faccia con Inzaghi, con tutta la scuderia di Nardo fatta da Vavassori, classe 2005 fortissimo, e anche e soprattutto Mazzitelli, che ricordiamolo sempre, lo Steven Gerrard di Roma Sud. Siamo andati anche lunghi con le bischerate, torniamo all'analitica, ai freddi numeri, ma quando parla Francesco Benvenuti è tutto un po' più caldo, e quindi ci andiamo a ascoltare, grazie a Francesco Benvenuti, i numeri dell'avvio di stagione della Fiorentina.
9: Quattro punti in cinque partite, 17° posto in classifica e già un cambio di allenatore. Non è stato un inizio banale in tutti i sensi quello della Fiorentina, ma scavando più in profondità, cosa suggeriscono i numeri a proposito dell'inizio di stagione di Viola? Partiamo da alcune evidenze, come i 6 gol segnati e i 12 subiti. Alcuni dati statistici indicano qualcosa di molto diverso. Partiamo dagli expected goals, i cosiddetti gol attesi. La Fiorentina è sesta per XG con 8,6 e nona per XG subiti con 6,7. Qui dunque ci sono due grandi differenze, meno 2,6 per i gol segnati e addirittura più 5,3 per quelli subiti. Offensivamente la Fiorentina è sesta per tiri totali con 16,8, settima per tiri in porta 5,6, chiaramente ogni 90 minuti, e quarta per tocchi complessivi nell'area avversaria con 158. Eppure in campionato ha segnato solo 6 gol, per altri 4 in una singola partita, ed è appena il 12° attacco della Serie A. In campionato fin qui mancano le conclusioni delle punte. Nonostante i 2 gol, Pellegrino ha all'attivo appena 5 tiri, gli stessi di Beto. Le conclusioni così arrivano principalmente da Mastantuono, 4,4 ogni 90 minuti, è il terzo dell'intera Serie A. Sfruttando poi le doti degli esterni e delle mezzali, la Fiorentina è terza per dribbling riusciti ogni 90 minuti con 9,4. Su questo però i margini di miglioramento non mancano. Mastantuono con 1,8 dribbling riusciti per partita è 13° nell'intero campionato, ma ha appena il 39% di realizzazione sui dribbling tentati. Nella top 20 solo l'Orienté ha una percentuale più bassa. Sul piano atletico i numeri sono incoraggianti. La Fiorentina è settima per chilometri percorsi con 99,7 a partita e seconda per numero di sprint, 105. Poi ovviamente non conta solo il quanto, ma anche e soprattutto il come. In cosa dunque può e deve migliorare la Fiorentina? In primis la fase di costruzione della manovra. I viola sono 16° per possesso palla medio, 43,4%, 18° per passaggi riusciti a partita, 306,2, e 15° per cross riusciti, 3. Nell'ultimo terzo di campo, nonostante la qualità diffusa, la Fiorentina ha solo il 73% di accuratezza dei passaggi, il 12° rendimento del campionato. Poi, chiaramente, ogni partita ha avuto una storia a sé, se vogliamo anche paradossale. Fiorentina-Frosinone è stata la gara col numero più alto di passaggi riusciti, ma è finita con una sonora sconfitta. Venezia-Fiorentina quella col numero più basso, e ha regalato però ai viola l'unico successo del suo 2026-27 in Serie A. La gara con il Napoli ha mostrato due aspetti incoraggianti per quanto riguarda il terzo di campo finale: i passaggi 59 e i palloni recuperati 8, in entrambi i casi record in Serie A. La Fiorentina, nel nome dell'equilibrio, deve però blindare anche la fase di non possesso. I viola sono infatti la penultima difesa della Serie A con 12 gol subiti, 0 clean sheet, 11 reti sono arrivati dalla propria area di rigore, 4 addirittura in area piccola. I viola hanno concesso 26 tiri in porta, l'ottavo peggior dato del campionato, con 12 gol al passivo. Una percentuale di conversione evidentemente troppo alta per un portiere come De Gea, che però ha risposto presente a 4 dei 5 tiri in porta ricevuti dal Napoli nell'ultimo match di campionato. Si riparte da qui, insomma, e il bilancio del resto è solo provvisorio.
0: Bilancio provvisorio, ma comunque più che positivo, quello delle ultime giornate, quantomeno della Fiorentina, o comunque della gestione Vanoli. L'abbiamo sentito in numeri, interessante anche il dato sull'XG rispetto ai gol fatti. Alla Fiorentina manca qualche gol e lì può essere un problema di cinismo, di precisione offensiva, oppure un po' di sfortuna. Io credo, ma insomma me l'hanno insegnato in corso di statistica, che 5 partite sia un campione molto basso. Cioè, mi hanno spiegato che alla lunga quello che produci riscuoti, o quantomeno quasi sempre succede, nonostante qualcuno cerchi ancora di speculare. Quindi se produci tanto, prima o poi i conti tornano. In questo caso la Fiorentina ha qualcosa da chiedere alla fortuna, ai pali, ne ha presi 2 contro il Napoli, e vediamo, insomma, gli attaccanti sono sicuramente di un livello molto alto, come di un livello molto alto il vostro apporto a questa trasmissione, soprattutto dal punto di vista cinefilo. Non mi riferisco solo a Gabriele, perché è partita così una wave legata ai film, e Bomber Viola, Mea Culpa, Mi Pento e Mi Dolgo. Non ho ancora visto Fog, regia di John Carpenter, ma in questo momento sto segnando questo film e quello di Quentin, che mi chiede, che mi suggerisce Fino Appena Mai. Non è molto conosciuto, l'attore principale è Santa Maria, Claudio Santa Maria, che abbiamo visto anche a Tintoria nelle ultime settimane, quindi me lo vedrò sicuramente. Fino Appena Mai e Fog di John Carpenter. Se qualcuno ha altri consigli, visto che ecco, questa è una pausa nazionale, di solito la sera uno spulcia qualche partita tra Premier League, Champions League, Conference, Europa League. Anche durante la settimana ci sono un sacco di partite, l'anticipo di Serie A, eccetera eccetera, e anche periodo di asta magari del Fantacalcio. Nei prossimi giorni andremo a fare il punto anche con gli amici di tutto Fantacalcio, però è anche un periodo in cui magari qualcuno può vedere un film o qualcosa, e quindi i consigli sono ben accetti al 348 75 1 3 9 3 3, come le disposte al nostro sondaggio che ci chiede e vi chiede se a Genova optereste già per il doppio play. Questa figura, che cos'è un doppio play, diceva Corrado Guzzanti, riferendosi non al doppio play ma al pacchetto azionario in Boris, è qualcosa fisicamente, anche qui mi sembra una parola un po' vuota. Doppio play che vuol dire? Due davanti alla difesa sono per forza doppio play? No, cioè secondo me Ulai e Fagioli non sono due doppi play, sono due centrocampisti, non riesco a capire questa cosa, però per alcuni possono essere doppio play. E comunque la domanda è se li vedreste bene a Genova, mancano ancora 2 settimane e mezzo alla partita contro il Genoa, che dovrebbe confermare Daniele De Rossi nonostante il punto racimolato nelle prime 5 partite. Stefano Dalle Cure non ha dubbi, ci scrive ovvio, e quindi questo in riferimento anche a quello che abbiamo chiesto. È una storia su WhatsApp, non so nemmeno come si fanno le storie su WhatsApp, ma a quanto pare è un mezzo che funziona almeno per noi come radio. Potete rispondere appunto rispondendo alla suddetta storia. Facciamo un passo indietro noi e parliamo di quello che è successo nella mattinata di Radio Firenze Viola. Come ogni mercoledì ha parlato Emiliano Viviano, ospite a Uno di Noi, ha parlato anche di qualche polemica della settimana e non solo. Ci ascoltiamo un estratto e poi magari commentiamo anche insieme quello che ha detto Emiliano Viviano.
10: Io credo che Vieri bloccato sia per liberare di più Gimenez con Mastantuono che viene più dentro al campo. In alcune partite può andare bene, ma in altre secondo me, cioè io vorrei vedere la Fiorentina spingere con le stampe, con entrambi i terzini, ecco.
11: E poi ti chiedono anche sempre tramite YouTube, in questo caso Furore, si chiama Furore Attila addirittura, pensa te, per Viviano: Ulai non è possibile tenerlo in panchina, Vanoli parla di equilibrio, però domenica toglie Attà per mettere un giocatore offensivo, e dov'è qui l'equilibrio?
10: Io non credo che parli di equilibrio inteso come attacco e difesa, parli di equilibrio inteso anche come muscoli, come fisicità. In quel momento della partita secondo me ha fatto tutto meno che una scelta di equilibrio, anzi ha fatto una scelta per andare a vincere la partita che mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro.
12: L'ho già detto, se no si ritornava al Vanoli dell'anno scorso che era...
10: Io credo che Vanoli, scusami Andrea,
12: no,
10: io credo che Vanoli abbia risposto sulla formazione iniziale, non sul cambio, credo
12: Ma non ci sono dubbi, ma il cambio è stato bello da vedere, perché finalmente dai un segnale alla tua squadra, agli avversari, che la Fiorentina non ha bisogno di ricercare il pareggio a tutti i costi, ma se la prova a vincere. E guardate che con Gonçalves nei suoi cenci probabilmente finisce diverso, no, non solo i due tiri che si è fatto, uno fuori, uno murare, ma quel tocco di prima, ecco, quello mi è rimasto,
10: sì,
12: proprio, quel tocco di prima, lui non sbaglia mai con la tecnica che ha, e mette in porta, non mi ricordo chi, ma mi ricordo bene il tocco di prima sbagliato.
10: Mastantuono mi sa.
11: Anche Mastantuono, allora, l'altro giorno mi ha fatto un po' arrabbiare chi dice che fa sempre le stesse cose, perché a me sembra che stia provando anche lui.
10: Non ci parlare neanche. Come quelli che dicono che la terra è piatta, uguale, non ci parlare chi dice questo.
12: Io, Pietro, posso dirti una cosa? Mi sono cimentato nel mettere le pagelle e ho scritto su Mastantuono, è quelle poche volte che mi è capitato, quando c'è un giocatore così in campo e quegli altri passa, lasciali fare che gli pare anche quando sbaglia.
10: Partiamo un attimo da un presupposto: se Mastantuono facesse bene tutte le scelte a Firenze lo si vedeva in televisione mercoledì sera al bar. Partiamo già da sto presupposto. No, perché poi uno deve essere anche un attimo sincero,
12: certo.
10: È un giocatore che ha quei numeri lì, che ti crea la superiorità ogni volta col dribbling, robe varie. Se ogni volta non sbaglia le scelte o fa gol, è la minchia mal. Ragazzi, cioè non è che c'è molto. Il problema è individuare in Mastantuono uno che fa le cose sbagliate, significa non capire una sega di pallone. Cioè, ragazzi, io sono estasiato da Mastantuono. Okay. E spero che limiti gli errori, spero che limiti gli uno contro uno quando non servono, spero che veda di più a volte gli inserimenti dei compagni, ma è un pericolo costante.
12: Scusami, volevo concludere. E comunque, visto che l'accusa è quello che non passa il pallone, bisogna giocare in 11, mette due volte Fagioli nelle condizioni di tirare dal limite dell'area. La seconda è clamorosa, quella del secondo tempo, e Fagioli tira il giro. E a Tà in porta una volta, e lì poteva tirare, era al limite lui.
10: A me Andre, quello che dà fastidio è perché uno che fa un commento del genere è prevenuto, perché l'altro giorno, per esempio, finita la partita, c'è Giovanni Galli che dice che Kenge non ha niente da invidiare a Barcola e Dembélé. Kenge ha giocato con il Napoli domenica, con il Napoli, proprio con loro, con la maglietta loro, è stato il peggiore per me della Fiorentina, per distacco. Quindi che commento è? Poi Kenge è forte, sì, molto, ma dopo la partita, se tu mi critichi Kenge, lo capisco perché ha giocato male. Se tu mi critichi Mastantuono, secondo me di calcio non capisci nulla, ma nulla, meno di nulla.
11: Tra l'altro Mastantuono, che da anche in Argentina è tornato, era insieme a Nico Paz, insieme a Nico Gonzalez, però c'aveva tipo 20 giornalisti ad attenderlo, perché ragazzi, chi non percepisce che è un giocatore che ha ancora dei margini di miglioramento, usiamo stratosferici, perché se lui...
10: Ma ti dirò di più, mi piace Pietro, mi piace tutto, mi piace l'atteggiamento che ha il ragazzo, mi piace l'altruismo, mi piace quanto corre. La prima volta l'altro giorno, con tutti spompati, che è arrivato in fondo alla partita con più energia degli altri, cioè io non ho visto gli atteggiamenti che ha fuori dal campo, cioè io non posso essere più felice così per Mastantuono, giuro.
12: Mi piace anche quanto picchia, gli va detto che una ammonizione a partita è troppo.
0: Sì, sì, l'abbiamo notato anche noi, un po' di irruenza negli interventi. Condivido a doppia firma, come sempre, quello che dice Emiliano Viviano, ma non c'è bisogno assolutamente della mia firma. Metto una postilla perché non ne abbiamo riparlato, poi del gol subito della Fiorentina contro il Napoli. C'è Gilmour che batte a rete da solo all'altezza del dischetto del rigore, e lì manca clamorosamente una corsa all'indietro. Se vedete il replay, lì Mastantuono, che adoro come calciatore, però lo possiamo dire, insomma, non è Messi, possiamo criticarlo, lì Mastantuono manca, forse per pigrizia proprio, e non è da lui, perché è uno che si sacrifica molto, come diceva Viviano, di una rincorsa all'indietro banale che avrebbe evitato il gol alla Fiorentina, perché lì l'angolo viene battuto proprio perché De Bruyne, mi sembra che batta l'angolo, si accorge che sta dormendo il diretto marcatore di Gilmour. Ha voglia a dire grande schema del Napoli di Allegri, quello è uno schema elementare. Se un giocatore viene lasciato da solo in inserimento in area di rigore, batte al volo dal dischetto, un giocatore di Serie A, 9 su 10, fa gol o comunque prende la porta, e poi vediamo cosa succede col portiere. Quello sinceramente a me un po' ha dato fastidio, cioè un tifoso della Fiorentina secondo me un pochino si dovrebbe arrabbiare con Mastantuono, che rimane un miracolo sceso dal cielo. Sono d'accordo, se Mastantuono avesse qualche lettura diversa, è un classe 2007 in questo momento, noi lo vedremo nei reel della Champions League probabilmente. L'assist è di Matteo Politano, pardon, diamo a Matteo quel che è di Matteo, non in questo caso di De Bruyne. Detto questo, continuiamo anche con i vostri messaggi 348 75 3933. La domanda che vi abbiamo fatto stamani è quella del doppio play in caso di utilizzo appunto del doppio play a Genova nella partita che arriverà fra due settimane e mezzo, e poi i vostri commenti. Luca da Puntala ci manda l'emoji del tizio che vomita, evidentemente non è d'accordo sull'utilizzo di Ulai e di Fagioli. Emiliano Viviano parlava anche di Ngie, che tra l'altro per Transfermarkt, qui diamo gli ultimi numeri, non solo il 348 75 3933, dicevamo Gie per Transfermarkt è il giocatore che ha più acquisito valore nella Fiorentina, o meglio ha quintuplicato il suo valore, perché ci sono gli aggiornamenti di Transfermarkt e Gie, l'esterno svedese che in questo momento è con la Svezia Under 21, è passato dai 3 milioni ai 15 milioni, quindi è il giocatore che ha acquisito più valore rispetto a quello che aveva della Rosa. Anche Pellegrino è salito da 15 milioni a 22 milioni, l'ultimo aggiornamento era di 7 mesi fa, e Sottile invece è quello che è sceso di più, da 3 milioni a 1,5 milioni. Ne abbiamo parlato anche oggi delle disavventure di Riccardo Sottile, un giocatore che in questo momento non è più un giocatore, ma insomma lo sappiamo già da tempo, è fuori dal progetto dall'inizio del ritiro, prima dell'inizio del ritiro, in questo momento ancora sotto contratto con la Fiorentina, è sostanzialmente un parametro zero, perché da febbraio è libero di accordarsi con un'altra squadra, il suo contratto scade nel giugno del 2027, non c'è possibilità di rinnovo. A proposito, insomma, di giocatori che invece sono arrivati e sono al centro del progetto, Vieri ha acquistato valore doppio, da 6 milioni a 12 milioni. Anche Valdepeñas è cresciuto, queste crescite sono frutto anche degli ultimi mesi della stagione scorsa, non solo il rendimento di questo primo mese con la maglia della Fiorentina, perché sono dati che si basano appunto sul semestre, comunque su un periodo più lungo e largo di tempo. Nel andare verso la chiusura, vi ricordiamo ovviamente che su firenzevela.it potete leggere anche da stasera l'editoriale di Stefano Prizio e tutti gli aggiornamenti che riguardano la Fiorentina, anche il punto su Sottil fatto da Niccolò Santi. E come volete privare del punto di Niccolò Santi? Spero di no. Ci sono anche i nostri interventi migliori. A proposito di interventi migliori, a brevissimo, fra un paio di minuti, arriva Icchietta Perso, il mashup, il best of della giornata di oggi, di mercoledì 23 settembre, di Radio Firenze Viola, con gli interventi migliori. C'è Olivieri, c'è Filicano, insomma ci sono Reginaldo e tanti ex o allenatori appunto come Olivieri o ex Fiorentina che hanno partecipato alle trasmissioni di oggi. Quindi adesso vi lascio al best of di oggi, che t'ha perso, successivamente dalle 21 ovviamente Extra Viola, in onda anche su RTV 38, col sottoscritto l'appuntamento da domani alle 19 con Quasi Ufficiale, poi ovviamente le dirette invece in toto riprendono alle ore 7 con Andrea Giannattasio, Dario Baldi e chi più ne ha più ne metta. Vi teniamo compagnia anche in questa lunga pausa nazionale. Da Alessandro Di Nardo è tutto, ringrazio Sara Mastro Simone e a domani.
13: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
1: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
2: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
1: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli Europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
2: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata qui in radio in questi giorni di sosta per le nazionali, con la Fiorentina che torna.

0: Ad allenarsi oggi agli ordini di Paolo Vanoli dopo i due giorni di riposo, però evidentemente non ci sono e non ci sono stati gli 8 calciatori convocati con le rispettive nazionali che hanno iniziato i loro ritiri, che saranno impegnati nei prossimi giorni. In particolare ci sarà Fagioli con la nazionale italiana venerdì sera e vedremo insomma se potranno trovare spazio nelle rispettive squadre. Una giornata quindi di riflessioni anche su quello che è il momento della Fiorentina, su questo inizio di stagione travagliato ma un po' sistemato dall'arrivo di Paolo Vanoli. Iniziamo con la prima riflessione da parte di Emiliano Viviano, che come ogni mercoledì è intervenuto a Chi si compra nell'edizione speciale dedicata proprio a Emiliano, uno di noi. Ha parlato di quello che ha visto e quello che si aspetta dalla Fiorentina e quindi andiamocelo a sentire. Emiliano Viviano stamane a Radio Firenze Viola.
1: Partiamo un attimo da un presupposto: se Mastantuono non facesse bene tutte le scelte, a Firenze lo si vedeva in televisione mercoledì sera al bar. Partiamo già da sto presupposto, no? Perché poi uno deve essere anche un attimo sincero,
2: certo.
1: È un giocatore che ha quei numeri lì, che ti crea la superiorità ogni volta col dribbling, robe varie. Se ogni volta non sbaglia le scelte o fa gol, è la minchia mal, ragazzi. Cioè non è che c'è molto, il problema è individuare in Mastantuono uno che fa le cose sbagliate, significa non capire una sega di pallone. Cioè ragazzi, io sono estasiato da Mastantuono e spero che limiti gli errori, spero che limiti gli uno contro uno quando non servono, spero che veda di più a volte gli inserimenti dei compagni, ma è un pericolo costante.
2: Scusami, volevo concludere. E comunque, visto che l'accusa è quello che non passa il pallone, bisogna giocare in 11, mette due volte Fagioli nelle condizioni di tirare dal limite dell'area. La seconda è clamorosa, quella del secondo tempo, e Fagioli tira a giro. E a Tà in porta una volta, e lì poteva tirare, era al limite lui.
1: A me Andre, quello che dà fastidio è perché uno che fa un commento del genere è prevenuto, perché l'altro giorno, per esempio, finita la partita, c'è Giovanni Galli che dice che Kenge non ha niente da invidiare a Barcola e Dembélé. Kenge ha giocato con il Napoli domenica, con il Napoli, proprio con loro, con la maglietta loro, è stato il peggiore per me della Fiorentina per distacco. Quindi che commento è? Poi Kenge è forte, sì, molto, ma dopo la partita, se tu mi critichi Kenge, lo capisco perché ha giocato male. Se tu mi critichi Mastantuono, secondo me di calcio non capisci nulla, ma nulla, meno di nulla.
3: Tra l'altro Mastantuono, che da anche in Argentina è tornato, era insieme a Nico Pazzo, insieme a Nico Gonzalez, però ci aveva tipo 20 giornalisti ad attenderlo, perché ragazzi, chi non percepisce che è un giocatore che ha ancora dei margini di miglioramento, usiamo stratosferici, ecco, perché se lui...
1: Ma ti dirò di più, mi piace Pietro, mi piace tutto, mi piace l'atteggiamento che ha il ragazzo, mi piace l'altruismo, mi piace quanto corre. La prima volta l'altro giorno con tutti spompati che è arrivato in fondo alla partita con più energia degli altri. Cioè, io non ho visto gli atteggiamenti che ha fuori dal campo. Cioè, io non posso essere più felice così per Mastantuono, giuro.
2: Mi piace anche quanto picchia, gli va detto che una ammonizione a partita è troppo.
3: Per un attaccante.
1: Vabbè, quello sai, gli argentini ce l'hanno sempre dentro un po'.
2: Sì, e poi non gli sembra neanche di aver fatto fallo quando lo ammoniscono in Italia di solito.
3: Comunque se lui capisce una volta su due qual è la cosa migliore da fare, una volta saltato l'uomo, perché lo salta sempre, diventa un fattore assoluto. Perché,
1: ma tu pensa che la Juventus ha un giocatore che fa lo stesso identico ruolo, che anche lui pecca di errori nelle scelte, robe varie, e ha giocato 6 partite con quella d'Europa e ha fatto gol per la prima volta domenica. Noi abbiamo un giocatore che ha fatto una tripletta, che è stato decisivo diverse volte, e lo critichiamo. Aspetta, e quello gioca in una squadra che gioca il 70% della partita nella metà campo avversaria. Noi le prime 3 giornate abbiamo giocato con gli altri.
2: Ma hai detto bene te, Emi. Chi lo critica è prevenuto per vari motivi, no? Chi ce l'ha con Paratici, chi ce l'ha
3: però molto, però succede molto fuori da Firenze questo,
1: c'è
3: da
1: dire. Sì, però ragazzi, ma io sinceramente ho smesso. Io ogni tanto per così mi leggo i commenti di Instagram. L'altro giorno c'era un'intervista dei fratelli Esposito, sono andato a vedere, c'era, ma tanti commenti, dice, di tre fratelli non ce n'è uno buono, cioè, ma uno che dice una roba del genere, perché ha diritto di voto esattamente come me? Perché ha gli stessi diritti in uno stato sociale? Lo so che Pietro tu sei così, io non posso, cioè, no, odio la democrazia per questo motivo, capisci?
3: Guarda,
1: mi posisce come cosa proprio.
3: Mi fai ridere che dici, so che te Pietro sei così, ma te devi sapere, quando ci siamo incrociate, quando abbiamo parlato, ti ho anche detto una cosa, che pur pensandola per tanti diversi, molto diversamente, questa storia della democrazia sopravvalutata, siamo abbastanza in linea.
2: Ragazzi, cioè, noi ci si ride, posso fare un inciso serio di un secondo e poi mi mandate a fanculo, noi ci si ride, ma non è che la democrazia è sopravvalutata, la democrazia è sacrosanta, il problema è che tutte le cose vanno aggiornate, questa democrazia, questo modo, perché poi è sempre stato diverso nella storia, se gli dici agli ateniesi di 2000 anni fa che per noi questa è democrazia, ti ridono in faccia perché era una partecipazione diversa. Non voglio fare lezioni a nessuno,
3: no,
2: però andrà aggiornato, io la penso esattamente come Emiliano e come Pietro, perché a un certo punto le cose vanno aggiornate se vuoi che funzionino ancora. È stata pensata nel 46. Comunque, non può non essere aggiornata comunque, seriamente.
3: Per scrivere sui social via, fare un test d'ingresso.
2: Per scrivere sui social devi mettere il documentino ed essere responsabile di quello che dici. Allora la gente inizia a calmarsi.
1: Ragazzi, si scherza, no, si ride e si scherza, per l'amor di Dio.
2: Certo che si ride.
1: Però
2: si
1: cioè, ognuno ha diritto di dire e pensare, soprattutto pensare quello che vuole, no? Nel rispetto delle cose. Però cioè, secondo me ci sono anche cioè tu puoi anche scrivere domani mattina che Mastantuono è 1,95 m, cioè nessuno te lo impedisce, ma Mastantuono è 1,80 m.
3: Però è una falsità.
2: Esatto.
3: Cioè, c'è differenza tra dare un'opinione sbagliata e dire una falsità. Se uno dice una falsità deve essere bannato, per quanto mi riguarda, perché sulle cose false è quello che si basa,
1: lo so, però,
3: diciamo la schifezza che viviamo adesso.
2: L'attacco alla democrazia, sulla fake news.
1: Ti faccio un esempio, così si rimanda a una cosa che è più tangibile,
3: sì.
1: No? Io che attacco spesso Allegri, è uscito anche un reel l'altro giorno, per esempio, dove dicevo che secondo me quel calcio lì non si può fare, bla bla, insomma tutte le cose che dico da Allegri. Allora la risposta poi dopo è stata perché non parli del tuo amico De Zerbi, no? Di come sta facendo robe varie, e io rispondo che De Zerbi sta facendo malissimo, che è responsabile dei risultati del Tottenham negativi, che deve trovare la soluzione, ok? E questa è una cosa, è un dato di fatto, no? Non è un'opinione né mia né tua, è un dato di fatto. Poi dopo c'è la stima che io ho, cioè io ho stima, secondo me è un bravo allenatore che però in questo momento sta facendo male. De Allegri ti dico, secondo me non è un bravo allenatore in questo momento e sta facendo male. Cioè la prima è un'opinione, secondo me è un bravo allenatore, secondo me non è un bravo allenatore. La seconda è un dato di fatto. So se mi riesco a spiegare, no?
2: Ma certo, e poi una cosa non annulla l'altra, cioè Allegri non fa bene, parlami dei Zerbi, e che c'entra il culo con le 40 ore? Cioè nel senso, no. Non sposta, è spostare l'attenzione, ma non entrare nell'argomento merito.
1: Ma ritornando a Mastantuono, Andre, se tu mi dici a me Mastantuono non piace, io alzo le mani perché hai diritto di non dirlo. Se tu mi dici che Mastantuono ha giocato male, allora io mi siedo con te, ci guardiamo la partita insieme e io ti dimostro il perché lui non ha giocato male, non è più un'opinione. Cioè tu dopo mi puoi dire secondo me ha giocato male, ma io ti dimostro che non è così. Cioè non è un'opinione mia o tua, capito? Non so se mi spiego.
2: Sono d'accordo.
1: Cioè tu puoi avere l'opinione che secondo te ha giocato male, ma è sbagliata. Non so come spiegartelo.
2: Ma sì, sono d'accordo, ma viviamo in un mondo e tu ne fai parte pienamente, sei una
3: percezione
2: mosca bianca
3: distorta,
2: in cui non,
3: ragazzi,
2: si dà mai un giudizio. Si senti dire forse potrebbe aver fatto una cosa per un'altra, l'arbitro qui potrebbe aver interpretato, e che ha interpretato? Non l'ha vista, oppure ha sbagliato il passaggio, non si può più dire, non si può più dire, ha fatto una papera, lo dicono solo se sviene, cioè perché si offende, perché di qua, perché di là, e questo poi falsa e permette tutti i commenti del mondo, perché fa bomba libera a tutti, non aver nessuno che dice è un'opinione ma è sbagliata, fa bomba libera a tutti, tutte le opinioni diventano pseudo giuste, ma non è così, io sto con te, lo sai quanto mi faccio
3: l'altro giorno a me De Rossi
2: mi
3: ha fatto godere quando ha detto quelle cose su come sta cambiando anche il modo di comunicare nel calcio,
1: no. A me no
3: Invece a me mi ha fatto proprio godere.
4: Abbiamo avuto una
3: discussione. Dai, se ce la vuoi riportare. Io sono.
4: Sì, guarda, per me c'ha ragione. Ieri sera perché pensavo di parlarne a cronaca, poi invece a cronaca non abbiamo parlato. Ho chiesto proprio il permesso a Daniele di poter insomma
3: parlare.
4: In realtà, allora. E ti spiego perché secondo me sbaglia, sì. Ma in realtà poi lui ci siamo dati ragione a vicenda, ecco. Lui parte da quel presupposto dicendo che i giornalisti sono vittime, e quello è l'errore che fa. I giornalisti non sono vittime di questa situazione, perché se proprio dobbiamo andare a vedere, Pietro, anche noi siamo noi, anche noi ora in questo momento, io no, ma tu che sei un giornalista,
3: sì.
4: stai invadendo il mondo degli youtuber, degli streamer, cioè sei tu che sei fuori contesto in questo momento, giusto? Però giustamente ti sei accorto che è una piattaforma che funziona e quindi porti il tuo lavoro. Poi quello che tu dici, oltre a dirlo per te stesso, lo dici anche per, tra virgolette, c'hai un ordine, l'ordine dei giornalisti, quindi quello che dici deve essere anche controllato dall'ordine, e c'è anche una testata che ti paga, giusto?
3: Sì, sì.
4: Giusto. Per lo stesso motivo tu puoi accedere a una conferenza stampa e fare le domande a De Rossi.
3: Certo.
4: Cosa che lo streamer non può fare. Ma l'unica cosa su cui... No, la cosa che poi è quello che lui voleva comunicare, e ha ragione Daniele, è quello che innanzitutto chiunque tu sia non puoi usare un linguaggio volgare o fare allusioni che non ha niente a che vedere con lo sport. Quindi tu puoi essere anche un privato cittadino, se tu apri un tuo canale YouTube piuttosto che il tuo canale Instagram e dici che De Rossi si vende le partite, non lo puoi fare perché sei perseguibile.
3: Bene.
4: Legge.
3: Ed è questo.
4: Okay.
3: Non è poco come cosa.
4: La cosa sbagliata, quella che dicevo a Daniele ieri, e lo dico anche a voi, è se uno domani mattina si sveglia, e tanti di questi sono amici miei, lo sai, e dice una cosa del genere, che quella cosa venga riportata all'interno della conferenza stampa, quindi all'interno del mondo di Daniele, all'interno del mondo giornalistico.
3: Ma lì è l'errore del giornalista.
4: Esattamente, lo vedi che arrivo lì, cioè, se uno dice una baggianata del genere e il giornalista lo riporta
3: all'interno della conferenza stampa, ma io sono d'accordo, non è colpa. No, è colpa del giornalista che dà credito a un imbecille.
4: Esattamente, bravo, ecco.
3: Ma questo sono, guarda, su questo sfondi una porta aperta. Purtroppo il mondo della comunicazione attuale è fatta di una come si dice, commistione tra chi fa lo youtuber, chi fa il giornalista e chi fa un ibrido, che poi porta a queste situazioni. Io sono d'accordissimo, però sono anche dell'idea, lui magari l'ha spiegata in modo non poteva usare 5 minuti per spiegare.
4: No, Daniele
3: concetto.
4: Ha perfettamente ragione. Il presupposto base, voi ai giornalisti, voi siete vittime di quella roba lì? No, perché tu, no, voi Pietro, non sei vittima di nessuno, perché tu fai il tuo lavoro, lo fai bene, deontologicamente bene, parli bene, e perché devi essere vittima di uno che invece dice bestemmie, no,
3: vittima,
4: piuttosto che
3: offendere? Vittima è un termine che non trovo, che non è corretto fino in fondo, hai ragione. Però è questo cambiamento che c'è attuale, figlio anche proprio della commissione di cui parlavo prima, cioè qui Pinco Pallino da Terni può andare a accendere il suo canale, dopo che ha 1000 follower, dire De Rossi si vende le partite, come dici te, arriva un giornalista invece che ha una firma e che ha una testata alle sue spalle e va in conferenza e dice è vero che ti vendi le partite come dice Pinco Pallino da Terni? È lì l'errore, è lì la commistione, è lì il troiaio.
4: O il giornalista?
3: No, il giornalista, chiaramente. Oh. Quell'altro prenderà una querela
4: che l'ha spiegato benissimo il mio amico, credo anche vostro, Flavio Ognissanti, l'altro giorno. Se perché qui io faccio i nomi, tanto a me non me ne frega una
3: certo.
4: Augusto Ciccione in live che dice questa cosa, perché l'ha detto lui, De Rossi mette la formazione di merda apposta contro la Roma per perdere, ok? Sì, poi sì. Augusto Ciccione, no, che è un giornalista tra l'altro, non può andare in conferenza stampa e fare una domanda a De Rossi e De Rossi e pretendere che De Rossi gli risponda dandogli credibilità. Cioè, le due cose non vanno d'accordo, non può essere.
3: Sì.
4: Cioè, tu su un canale YouTube hai detto che io faccio la formazione apposta per far perdere a Roma, e poi vieni in conferenza stampa e pretendi che io ti risponda in maniera normale a una tua domanda.
3: Ma certo, è la commissione di cui ti dicevo prima, perché questo personaggio,
2: ragazzi,
3: ha mischiato.
4: Oltre che farti un culo, almeno se fosse successo a me, gli avrei fatto un culo come una capanna,
3: ma
4: senza dubbio, proprio,
3: so
4: con tutti i mezzi possibili.
3: Però è anche lì il problema, no? La commistione del ruolo di questa persona. Perché se sei uno youtuber, prima di tutto, o sei un giornalista? E poi.
4: Ma la colpa è del tuo ordine, perché certo, il tuo ordine ti dà una roba del genere, dove
3: non mi
4: venire.
3: Emiliano, non mi fare andare lungo su quello.
4: No, ma non
3: penso.
4: Me ne frega, non conosco nessuno, non dia giornalista.
3: No, ma te, infatti, ma conosci me nell'ordine dei giornalisti, nel senso che io sono parte pubblicista.
4: Conosco tantissimi giornalisti che fanno un lavoro eccezionale e che sono anni che cercano di sbarcare il lunario con i mille problemi che il lavoro del giornalismo ha e che voi sapete benissimo, e che ovviamente cercano di distinguersi a livello giornalistico con le opinioni, con lo scrivere bene o male, con la deontologia, con tutto quello che vuoi. Lo streamer è un'altra roba, che per me è giustissimo che ci sia. L'unica cosa che bisogna far capire al mondo, esattamente come dicevamo noi prima, cioè che uno su Instagram non ti può scrivere perché perdi una partita, speriamo muore te e tua madre,
3: certo,
4: uguale lo streamer non può dire queste robe se vuole parlare pubblicamente, perché la tua voce ha una cassa di risonanza. Ma quello che dobbiamo capire ancora meglio noi addetti ai lavori è che li dobbiamo denunciare tutti. Quando uno dice una roba del genere lo denunci, la volta dopo ci ripensa, fidati, perché perché per legge gli fanno un culo con una campana, perché non può farlo. Invece viviamo in un mondo dove sembra normale poterlo fare, non si può per legge.
3: Hai ragione.
4: Cioè è sdoganato che si può fare, non è vero, non lo puoi fare.
3: Ma
4: io
3: pensa,
4: non posso fare una storia Instagram e dire che Ndur gioca male apposta perché vuole perdere, perché se Ndur mi denuncia mi fanno giustamente un culo con una campana.
3: Ma è giusto, ma infatti è così, ma io sono uno di, guarda, poi lo chiudiamo questo discorso e andiamo avanti, perché sennò diventiamo monotematici su temi diciamo di spalla. Ma io sono uno di quelli che dice che per iscriverti a un social dovresti metterci l'arte d'identità.
2: Te l'ho detto anch'io prima.
4: Cioè, sono d'accordissimo.
3: Perché in quel modo forse qualcuno, invece di dire una bischerata, di accendere, come dice De Rossi, la telecamera e dire la puttanata quotidiana, eccetera.
4: Però Pietro,
3: uno ci pensa due volte.
4: Posso anche dire, perché lo so, che anche quella è un'altra leggenda metropolitana. Siccome io lo sto affrontando personalmente questo argomento, perché io li denuncio e poi vanno tutti belli in beneficenza, c'è un sacco di bambini che hanno usufruito di questi insulti, ok? Che non c'è verso di nascondersi, perché mi sembra al mondo uno scrive il nome user, nome vai, non c'è verso di
3: nascondersi. No, vai sull'IP, chiaramente,
4: tutti,
3: certo.
4: Tutti.
0: Poi è stato il turno di un altro ex viola, un altro ruolo, Reginaldo, attaccante, ha parlato di tante cose, di quello che ha visto una volta arrivato Vanoli sulla panchina viola, anche di quello che si aspetta da Vieri, difensore brasiliano, che ha trovato un po' di spazio ma ancora non ha convinto completamente la piazza. Quindi andiamocelo a sentire oggi, Reginaldo, a Viola Amore Mio.
5: Dovremmo essere già pronti con il collegamento con Reginaldo, grande Regi. Ciao.
6: Grande Lore.
7: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. C'è anche Luciana Magistrato accanto a me. Allora, facciamo un po' un'analisi di questa Fiorentina. La Fiorentina è partita malissimo. C'è stato poi il cambio d'allenatore con Grosso, è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Vanoli, che sembra aver ridato un'anima, uno spirito a questa Fiorentina, un atteggiamento diverso. Una Fiorentina che con Vanoli in panchina è arrivata ad ottenere 3 risultati utili consecutivi. Ecco, che prospettive vedi per questa Fiorentina?
6: Ma allora io ti dico, io pensavo sinceramente, dopo quello che aveva fatto Vanoli l'anno scorso, nonostante un inizio da quando è arrivato un po' difficile, perché comunque deve capire il giocatore che aveva e il modulo che poteva utilizzare, però penso che ha fatto un ottimo lavoro e ha finito il campionato come meglio poteva. Quindi speravo che si partisse da lui. Poi c'è stato il cambio di panchina con Grosso, che comunque aveva fatto benissimo a Sassuolo l'anno scorso, però quest'anno con tutti, nonostante tanti giocatori di nome, tanti giocatori di qualità che l'hanno preso, non è riuscito a far bene. E mi dispiace, perché comunque l'anno scorso aveva fatto benissimo con Sassuolo, però... visto che ora l'hanno ripreso Vanoli e sta facendo di nuovo, non dico bene, però ha portato 3 risultati utili consecutivi, e comunque le ha di nuovo un anno alla Fiorentina che ci aveva bisogno per i tifosi, per tutti gli investimenti che ha fatto la Fiorentina.
5: Ecco, proprio in virtù di questi grandi investimenti che ci sono stati nel corso dell'estate, ti aspetti che questa Fiorentina poi possa davvero decollare, possa magari riuscire ad esprimere anche un gioco all'altezza delle aspettative?
6: Ma penso di sì, Lore. È ovvio che ci cambiano di nuovo allenatore, ci vuole un po' di tempo. Quello è il problema, che tempo non ci sta più. La Fiorentina è già iniziato il campionato. Però vedo che con Vanoli è un gruppo diverso, hanno un'anima, e vogliono, hanno un senso di appartenenza di voler fare bene per la Fiorentina, per la società fiorentina e per i tifosi. Penso che se capiscono questi punti qua, penso che secondo me da qua alla fine si possono togliere di soddisfazione, perché comunque giocatori di qualità ce l'hanno.
5: Ecco, poi lascio la parola a Luciano Magistrato qui accanto a me. Prima però ti volevo chiedere naturalmente il tuo pensiero sull'attacco, insomma, da grande ex attaccante, che cosa pensi in particolare della coppia di centravanti Pellegrino e Beto. La Fiorentina ha dovuto sostituire Ken, che è stato ceduto al Como, e ha scelto questi due giocatori. Ecco, cosa pensi di loro e chi preferisci, insomma, se hai un giocatore preferito da questi due?
6: Ma Beto lo conosciamo perché fece bene con l'Udinese quando stava in Italia, quindi lo sappiamo, un giocatore che appena starà bene fisicamente, secondo me è un giocatore che per la Fiorentina può fare la differenza. Pellegrini l'anno scorso ha fatto benissimo col Parma, ma sono dei...
5: Sì, ti ascoltiamo, prego.
6: Ma sono giocatori un po' diversi, secondo me. E Beto è uno che sa più giocare da sponda, ma c'ha una, quando attacca la profondità c'è una grossa protezione e sa difendere la palla per andare a fare gol, almeno quello che ha dimostrato quando stava ultimo. Anche se Pellegrini ha le stesse dote, però Beto secondo me è uno più veloce e secondo me quando sarà meglio fisicamente potrà dare una grossa mano alla Fiorentina. Ma sono due giocatori che quei altri giocatori esterni che ci sono, secondo me possono fare bene entrambi con la Fiorentina.
5: Luciana Magistrato?
7: Sì, io ti voglio portare su due brasiliani, no, che giocano nella Fiorentina. Uno è Vieri, che è stato utilizzato sia da difensore centrale che da terzino sinistro. Che ne pensi di questo giocatore? E poi di Dodò, se secondo te la Fiorentina dovrebbe comunque fare uno sforzo, venirgli incontro per rinnovargli il contratto, se è giusto tenerlo ai margini perché non ha voluto rinnovare, insomma, qual è il tuo pensiero su tutte e due?
6: Allora, sul difensore, per il calcio italiano è difficile un difensore arrivare e ambientarsi subito, e lo sappiamo, perché comunque il calcio italiano che di tante lavora la fase difensiva e deve essere coordinato con i compagni, perché comunque la fase difensiva italiana si lavora tantissimo, e quindi per me è un giocatore valido, ma ci vorrà un po' di tempo per adattarsi, ma so che mi stavano alle su queste cose qua, ci lavora tantissimo, quindi e spero che a breve il ragazzo sarà pronto per fare sia il centrale che il terzino che lo può fare. E Dodò, io penso che a questo punto è un giocatore importantissimo per la Fiorentina per come gioca, e lo sappiamo. E quindi a questo punto, se la Fiorentina lo vuole tenere, è giusto fare il sacrificio e accontentare il giocatore. Se non lo vuole tenere, visto che ha altre opzioni o altri giocatori validi nel suo ruolo, allora è meglio liberare i ragazzi e lasciare andare altrove, perché comunque se il ragazzo non sta bene con la testa, non si trova bene, poi alla fine non rendi quello che può rendere.
5: Senti, invece, tornando all'attacco e agli esterni, parlavi appunto di questi giocatori che la Fiorentina ha acquistato nel corso dell'estate. Mastantuono naturalmente ha subito dimostrato il suo valore. Ti ha colpito? Ti aspettavi che comunque potesse subito lasciare il segno? Ti aspettavi che potesse integrarsi subito velocemente nella Fiorentina?
6: Beh, allora è un giocatore che arriva da Real Madrid, quindi il talento e la qualità ce l'ha. È ovvio che, come dicevo dei difensori, per un attaccante in Italia non è facile il primo anno, però il ragazzo la qualità, secondo me, con gli allenatori come Vanoli, che sa un po' più o meno come eravamo noi con Prandelli, no? Che Prandelli era un maestro, nel senso potevi sbagliare il movimento che ti faceva rifare, e quindi uno ha anche la possibilità di sbagliare. Perciò
5: ti sentiamo in mezzo al traffico,
7: occhio alle macchine,
6: basta che stai calmo un attimo. Quindi uno ha la possibilità di fare le cose con più calma e di dimostrare il talento, perché il talento c'è là, così come attacca, e secondo me ancora non ha dimostrato tutte le qualità che ha dimostrato l'anno scorso con l'Udinese.
5: In effetti Attà nel precampionato ci aveva fatto vedere delle giocate pazzesche, poi è iniziata la stagione ufficiale,
7: ha avuto anche un problema fisico,
5: però insomma è
7: quello.
5: Sembrato un giocatore fino a questo momento che ha fatto soltanto il compitino.
6: Ma è un altro che secondo me appena si trova d'accordo con gli schemi di Vanoli, è un altro che secondo me può dare tantissimo la Fiorentina, perché comunque ha dimostrato, come hai detto tu, all'inizio della temporata, della preparazione, quindi vuol dire che qualità e quantità su tutte e due i cacci ce l'ha.
5: E NGA invece ti ha sorpreso, al di là del fatto che con il Napoli magari non è stato così devastante come lo era stato con il Pisa, o comunque così brillante come era stato nelle partite precedenti, però comunque è un giocatore che dimostra di poterle spaccare le partite. NGA.
6: No, vedi, NGA già è un giocatore diverso, che comunque è un giocatore giovane, però io l'ho visto quando è entrato contro il Milan, col Torino, ancora a Torino, io ho detto madonna, ma che giocatore è? Perché comunque ha un obiettivo, lui punta verso la porta, o vuole fare gol o vuole fare l'assist, quindi è un giocatore più obiettivo, e secondo me ha fatto bene la Fiorentina a dare possibilità ai ragazzi di dimostrarsi e giocare il punto di continuità.
5: E poi alle loro spalle in questo momento ci sono due giocatori comunque interessanti, comunque di valore, come Pedro Gonçalves e Gnonto. Pedro Gonçalves ancora non è in forma, non è al 100%, però quando avrà raggiunto la miglior condizione è un altro giocatore di grande qualità.
6: Assolutamente, è un reparto offensivo della Fiorentina che non c'è da recriminare niente a nessuno. È ovvio che, come hai detto tu, tutti questi giocatori devi mettersi in forma, e poi se avrà tempo e spazio per tutti quanti, e secondo me appena tutti saranno a posto fisicamente possono dare una grossa mano alla Fiorentina.
5: Luciana?
7: Senti, parlavamo prima di Ulahi, no? Di questo centrocampista ora in nazionale, e proprio con la sua nazionale l'abbiamo scoperto di più, almeno chi non è addetto ai lavori in senso stretto magari lo ha ammirato proprio ai mondiali, annullato da solo la Germania, insomma. Può giocare insieme a Fagioli secondo te? È una domanda che tanti ascoltatori ci fanno, che ce la facciamo anche noi un po' tutti i giorni senza venirne a capo.
6: Ma i giorni di oggi, sinceramente, quando si corrono si possono giocare tutti i giocatori insieme, non c'è differenza. Quindi secondo me sì, possono giocare tutti quanti insieme, perché corrono tutti, quindi è un giocatore adatto, sì, secondo me sì, possono farlo.
5: Senti, prima di salutarti e di ringraziarti, ti chiedo, al di là di questa partenza così difficile, così disastrosa da parte della Fiorentina, secondo te c'è lo spazio per questa squadra per poter puntare a un posto in Europa?
6: Assolutamente sì, perché comunque come ho detto prima, la società ha messo a disposizione tantissimi giocatori validi, quindi devono capire che se non si vince non si deve perdere, e guadagnare qualsiasi punto da qua alla fine del campionato secondo me sarà importantissimo, e la qualità per quello che c'ha, l'organico che c'ha la Fiorentina, si possono giocare.
0: E sempre a Viola Moremia è intervenuto anche Aldo Fericano, ex Viola allenatore, con una riflessione a 360 gradi sul mondo Viola. Andiamocelo a sentire, Aldo Fericano.
5: Aldo Fericano, ciao Aldo.
8: Buongiorno Lorenzo e Lucianina.
5: Ben ritrovato, sì. Ben ritrovato caro Aldo.
8: Ma Lucianina ti ha detto qualcosa di domenica?
5: Mi ha detto sì, poi però mi ha detto...
7: Era caduto nella trappola, però poi l'ho visto preoccupato, cercava di capire che cosa avesse fatto e detto.
5: Magari sono state stravolte certe sue dichiarazioni, non lo so, dico, ma anzi, a volte se deve esserci una persona che è in qualche modo risentita, tra virgolette, con Aldo Fericano, sono io, che
7: capito?
5: Una volta avevo fissato un collegamento con te e non mi hai risposto, ecco.
7: Aveva rigirato la frittata, Lorenzo.
8: Hai capito,
7: non sbaglia mai Lorenzo.
5: Se no, ci mancherebbe. Senti Aldo, eri allo stadio naturalmente per la partita contro il Napoli della Fiorentina domenica,
8: sì.
5: Dai pranzo.
7: Sì.
5: Adesso, hai incrociato Luciano.
7: L'ho visto, quindi sono testimone.
8: Aldo, bella partita.
5: Bella partita, e è una Fiorentina che ancora non riesce a mantenere inviolata la porta in campionato. C'è stata la partita in Coppa Italia con il Pisa in cui la Fiorentina non ha subito gol, ancora c'è da sistemare qualcosa per quanto riguarda la difesa, in particolare ecco, secondo te su cosa deve lavorare Vanoli?
8: Ma io direi che c'è molto da sistemare.
5: Sì, certo.
8: Però è anche vero che insomma in questo breve lasso di tempo in cui è arrivato Vanoli ci sono stati molti segnali incoraggianti, cioè, diciamo che un po' si è cambiato strada, e quindi alcune sbavature che ancora ci sono, questa fase difensiva, anche sui piazzati, perché poi sì, il gol è venuto su un piazzato col Napoli, sì, va bene, strutturato bene, fatto bene, però penso che lì si poteva difendere meglio, con un po' più di attenzione, però sicuramente al netto delle palle piazzate ancora qualcosina da registrare dietro c'è. C'è da trovare, secondo me, in primis Lorenzo, quello che poi sarà un po', diciamo, la difesa base, in, diciamo, almeno 3 su 4 titolari.
5: Sì.
8: L'ultima coppia centrale, Dragosin e Ranieri, insomma, hanno fatto una buona gara. Potrebbero essere loro, almeno per il momento, secondo me, diciamo, i titolari, tra virgolette.
5: Sì.
8: Mentre sugli esterni, secondo me ancora specialmente a sinistra, ci sarà da capire bene come giostrare i giocatori, credo anche a seconda delle partite, e soprattutto dipenda molto, credo, dalla crescita in fase difensiva di Valdepeña.
5: Ecco, guarda, a questo proposito oggi Luca Calamai nel suo Caffè Nero Bollente diceva che è arrivato il momento di dare grande fiducia a Valdepeñas, al di là del talento, comunque quello visto con il Napoli, il giocatore visto con il Napoli ha dimostrato di essere in crescita, quindi proviamo, ecco, a utilizzarlo magari con una certa continuità per vedere che risultati dà questo giocatore. Cosa ne pensi?
8: Sì, io sono d'accordo, nel senso che per quel ruolo mi sembra più adatto, più tagliato, cioè ottime qualità tecniche, però la specificità del ruolo non la dobbiamo perdere in questo calcio moderno, nel senso che Valdepeñas è un terzino.
5: Sì.
8: E come tale il ruolo impone almeno fase difensiva.
5: Certo, lui è portato ad attaccare, ovviamente. Sì, arriva dal Real Madrid, ecco, non dimentichiamoci.
7: Cioè. Era anche un centrale, cioè è anche un centrale, sì, quindi è
5: capito,
7: strano.
5: Però è un centrale nelle giovanili, ha giocato una partita soltanto.
8: Sì, ragazzi,
7: appunto, allora come fai?
8: È regista, diciamo, no?
5: Sì.
8: Veniamo a noi, io credo che debba passare molto, appunto, la sua titolarità dalla crescita in fase difensiva.
5: Sì.
8: Un difensore deve difendere bene, poi l'attitudine ad attaccare fa bene, ci vuole, il gioco moderno è quasi necessaria, però ecco, alcune sbavature viste fino adesso in fase difensiva,
5: insomma, l'errore contro il Torino ce lo ricordiamo, purtroppo
8: diversi errori anche di posizionamento, insomma, quindi il ragazzo è giovane, è talentuoso, quindi mi aspetto una crescita, anche perché il mister Vanoli era quel ruolo lì, quindi magari da questo punto di vista può essere un vantaggio per lui, perché può trasmettere, insomma, sensazioni che ha già vissuto. Insomma, Paolo Vanoli è stato un bel terzino sinistro,
5: sì.
8: E quindi, appunto, per tornare al discorso della difesa, insomma, la quadratura del cerchio potrebbe essere questa crescita di Valdepeñas,
5: anche perché poi grandi alternative non ce ne sono, a meno che non si voglia aspettare Parisi, però Parisi qualcuno sostiene che fino a gennaio non lo rivedremo.
7: Dicembre,
8: Parisi ha bisogno di tempo, io credo che, insomma, dopo Natale si potrà pensare a Parisi, per ora
7: magari Aldo, scusa se ti interrompo, magari è stato un po' sbagliato pretendere che Vieri, che è molto lento, macchinoso, roccioso, però lento, potesse creare problemi a Politano, che invece fa della velocità, no? La sua arma migliore, per cui forse è stato sbagliato con il Napoli, intendo, al di là dei discorsi che abbiamo fatto sulla difesa, è stato un errore, no?
8: Magari.
7: Forse.
8: Però per esempio a Venezia aveva funzionato il fatto di tenere Vieri bloccato, quindi poi rimanere in tre e dare la possibilità a Gimenez
7: di
8: attaccare molto, visto che Mastantonio da quella parte del campo poi gli piace andare dentro al campo, quindi lasciare l'ampiezza appunto al terzino destro.
7: Poi Mastantuono spesso è molto
8: Si accentra, quindi lascia quella fascia.
7: Sì, però
8: campo.
7: Dicevo a tutti i difensori, no? Gli occhi puntati ai difensori.
8: Però Vieri non può pretendere che faccia il terzino, come lo intendiamo appunto in chiave moderna, perché è un centrale e dovrà lavorare da centrale, insomma mi sembra più un giocatore da una difesa a tre o chiaramente a due, più che un terzino che si adatta, anche perché quando ora sugli esterni trovi giocatori molto veloci, imprevedibili, specialmente con campo un po' aperto, diventa un problema.
7: E soprattutto con le nuove regole, no? Che non si fischia più niente, per cui tu devi arrivare al novantesimo senza pause, praticamente. Esatto. O al 45esimo, quindi, come nel suo caso.
8: Probabilmente i lavori in corso riguardano probabilmente questa fascia sinistra che sarà da, però insomma ci sono tante piccole cose da aggiustare, ripeto, ribadisco, i segnali visti in questo da quando è arrivato Vanoli, insomma sono segnali che portano verso una inversione di tendenza che nelle prime partite insomma era un po' preoccupante.
5: Senti, sulla corsia destra difensiva ritieni che possa Jimenez prendersi la titolarità a questo punto?
8: Sì, ha fatto bene l'altra partita, potendo anche alternarsi con João Mario.
5: João Mario mi fa un po' più paura, ti dico la verità.
8: No, però insomma diciamo che può essere più coperta questa posizione in campo, però mi pare che Jimenez, anche per caratteristiche, possa essere, diciamo, lui tra virgolette il titolare e sfruttare appunto anche la possibilità che in quella zona di campo poi Mastantonio, partendo da lì, poi si accentra e insomma creare quel binario dove Jimenez arriva bene, devo dire.
5: Sì, lui sembra un giocatore superante.
8: Sì, se vogliamo trovare un punto dove migliorare nel cross, che spesso non è così preciso e efficace come magari appunto un uomo di fascia che arriva sul fondo tante volte o quasi al fondo, insomma quel fondamentale del cross diventa dirimente tra una grande partita e una partita così.
5: Luciana?
7: Sì. Ti volevo chiedere anche a te su Ulai e Fagioli, insomma pensi che in un futuro, perché ora non ce l'ha a disposizione per fare l'esperimento, possano comunque giocare insieme, o comunque sia Vanoli è ovvio che ha in Fagioli, no, il suo pupillo, perché l'anno scorso gli ha permesso quella grande rimonta, Fagioli è stato importantissimo, no, in quella fase, e quindi è ovvio che ci punti anche quest'anno in cabina di regia, però conviene lasciare in panchina Ulai come è accaduto?
8: No, non conviene. Ho sentito le parole di Vanoli dopo partire su questa cosa e ho capito che insomma ci vuole un po' di tempo per pensare, io penso che succederà di vedere sia Fagioli che Ulai in campo, però giustamente l'allenatore si è preso, come dire, un po' di tempo per poter capire come poi far coesistere due giocatori che possono sembrare simili nelle caratteristiche, che però per la qualità stessa dei giocatori secondo me poi alla fine un posto bisogna trovarglielo.
0: E chiudiamo con un ex allenatore, oggi direttore, insomma a Coverciano anche capo degli allenatori, come Renzo Olivieri, intervenuto a Palla al Centro con Luca Calamai e Tommaso Loreto, si è espresso proprio anche su quello che è successo con Grosso, ma in particolare naturalmente su Vanoli e su quello che sarà il percorso dell'attuale tecnico della Fiorentina. Andiamoci a sentire Renzo Olivieri.
9: Ciao a tutti.
10: Allora, a me Vanoli sembra un altro
9: Vanoli.
10: Non
9: mi rubi nulla.
11: Meglio così, grazie Renzo.
10: Mi sembra un altro
11: l'ho visto anche sui social sorridente insieme a Leonardo Pieraccioni.
10: No, ma roba da matti.
11: L'avevi mai visto nelle foto?
10: No, ma mi piace come parla, e nel parlare l'anno scorso ha fatto dei disegni. Mi piace come si è posto, mi piacciono le scelte, mi piace come ha messo la squadra, mi piace. Cos'è? Non l'avevamo capito noi l'anno scorso, lui ora è più forte, cosa? Ammesso che anche te lo vedi un po' diverso, non so se lo vedi un po' più autorevole.
9: È totalmente diverso dall'anno scorso. Probabilmente ha fatto tesoro delle esperienze dello scorso anno, il suo vivere a Firenze, il suo vivere la Fiorentina, il suo vivere i tifosi anche, e quindi e anche il fatto di non essere stato riconfermato, ecco, anche questo credo che abbia inciso.
10: Sì.
9: Oggi è un allenatore molto razionale, è molto migliorato nel parlare, nelle interviste, così, e riesce ad essere sintetico, che tante volte l'anno scorso era anche abbastanza lungo nelle interviste, nelle spiegazioni, e quindi credo la perfezione non c'è mai.
10: No, per carità.
9: Noi quanti sbagli abbiamo fatto, parlo di noi allenatori,
10: sì,
9: no?
10: Sì, sì.
9: E qualche volta di comportamento, e qualche volta. Però è vicino alla perfezione. E lo sta aiutando tanto la piazza, eh?
10: Sì, no, c'è un innamoramento. Allora, ti ricordi che non è stato così all'inizio, ma c'è un innamoramento perché gli è stata riconosciuta nel tempo la grande serietà, la grande voglia di fare, l'essere vicino alla Fiorentina, cioè si sente, lui ci sente per la Fiorentina, e anche nel momento in cui lui è stato trattato non benissimo, dai, possiamo dirlo, e lo ha detto lui, insomma, mi sono sentito anche un po' presagire, portato a spasso, però non si è fatto prendere dal rancore, è rimasto attaccato all'affetto per la Fiorentina, e questo è straordinario, no? Gli viene riconosciuto totalmente.
9: Io faccio un po' fatica a riconoscere tutte queste cose, perché mi ricordo del che mi fece quando giocava con la Fiorentina in Coppa Italia a Parma.
10: Sì.
9: Tra l'altro, l'avevo già raccontata questa. Io a Parma abitavo nel suo appartamento, in
10: affitto.
9: Ah, sì? Era. Sì, e l'affitto lo pagavo regolarmente tutti i mesi, così lui mi fece anche gozzo,
10: spero non,
9: però piano si dimenticano
11: con quella maglia argentata, mister.
10: Mamma mia, piglia a goda la maglia argentata,
11: io me lo ricordo, c'ero,
10: che brutta cosa. Senti Renzo, a me è piaciuto anche come sta gestendo, perché ora è tutto facile, no? Anche alcuni giocatori, perché ha preso, ha rimesso Fagioli che sembrava perso, l'ha riportato dove era, e lui sta gestendo anche un piccolo problema come quello di Ulai, che tutti vorrebbero vedere in campo, e lui l'ha spiegato, cioè lui ha detto Ulai sarà un giocatore straordinario, ma ora prima fatemi trovare un po' di equilibrio. No, anche questo è un modo per spiegare alla gente il perché di certe scelte, no?
9: Il perché delle scelte, sì, ma le spiega tutte e racconta le cose che può raccontare, perché tante volte a noi allenatori capita delle cose che si fanno, non si possono raccontare, e queste sono cose che può raccontare, e alla fine risulta, non parlo dell'allenatore, parlo del personaggio, risulta un personaggio sobrio.
10: Sì. No, sobrio, ma ripeto, più aperto. Io, guarda, se potessi permettermi un ultimo consiglio, io fossi in lui non starei a vivere al Viola Park, ma questo è un mio pensiero.
11: Sì.
10: Cioè, io vorrei che lui vivesse dentro Firenze, che andasse la mattina a fare colazione a un bar, che si prendesse anche le battute tipiche dei fiorentini, ma questo lo capisco. Piano piano, dai, capisco, e poi sempre, si è sempre sentito un po' di passaggio, per cui capisco anche che
9: poteva essere.
10: Senti, che cosa ti convince della Fiorentina, della seconda Fiorentina, e dove secondo te deve ancora crescere?
9: Ma io da quest'ultime partite io ho una fissazione, no? La Fiorentina vincere lo scudetto ormai non ci può più pensare, ma dico la Fiorentina come squadre di questo livello, no?
10: Sì.
9: Ma ci sono le grandi, impegno così. Il pensare mio da tifoso della Fiorentina era rivivere, che ci rifaccia rivivere la Fiorentina ye, ecco, e le basi mi sembra che ci siano.
10: Sì. Sì,
9: le basi tecniche e il tecnico.
10: Sì, sì, tra l'altro io ho visto la ricerca della qualità da parte di Vanoli, no? Perché
11: nei cambi
10: è
11: cambiato anche,
10: non arretra mai, cioè sempre
11: cambi.
10: Non abbassa mai, prova a non abbassare anche la scelta di non perdere mai qualità, Renzo.
9: Sì, d'altra parte quando perdi qualità perdi la palla, poco sì, da fare.
10: È vero, è vero.
9: Quindi non è che ti abbassi perché ti abbassi perché perdi la palla, la prendono gli altri e vogliono attaccare gli altri, e quindi della qualità specialmente oggi ne abbiamo bisogno,
10: non c'è dubbio. Senti Renzo, qui chiedo proprio invece a Renzo Olivieri, allenatore, uno come Mastantuono che ragazzi ha la qualità straordinaria, spacca le partite, ma che secondo me deve imparare a giocare più con gli altri,
11: capire quando è il
10: giocare più con gli altri, cioè, perché diventa ancora più forte se gli altri fanno parte del suo gioco. Come lo gestiresti e se ti piace naturalmente?
9: Allora mi garba da morire, ci mancherebbe, lo gestirei così come viene gestito fino ad ora. Lui tatticamente sa questa cosa, viene dentro perché è mancino, quindi il dribbling suo è in dentro, no? Ecco, su quella palla che ha condotto in dentro lui tira tante volte in porta, no? Trovare il passaggio non è facile, bisogna che chi aspetta, perché è una posizione che da dove si mette la palla non è una posizione semplice, gli viene meglio il tiro lì, ecco, ci vorrebbe un minimo, ma è un po' di tempo ci vuole,
10: c'ha 18 anni,
9: di organizzazione
10: ragazzo,
9: su 19. Questa giocata,
10: sì.
9: I movimenti degli altri, questo si può arrivare, ma dico in un paio di settimane ci arrivano,
11: perché ce l'ha, mi viene in mente l'occasione di Attà, quella la prima contro il Napoli,
9: sì, sì.
11: Lui si accentra, dà questo pallone per Attà che poi va nel contrasto,
10: ecco,
11: e colpisce la traversa, ma
10: esatto,
11: ha dimostrato
10: proprio su Attà ti sei fatto, allora anche qui stiamo parlando di uno che può veramente diventare un qualcosa di speciale, ti sei fatto un'idea sul suo ruolo, perché cioè non lo so, Fabio Rossitto ci diceva, ricordatevi nell'Udinese lui andava dove lo portava la sua idea di calcio, se lo inquadri dentro un'idea tattica deve abituarsi un po' anche lui a lavorare dentro, certo stiamo parlando di tanta roba, te lo vedi più centrocampista, più trequartista?
9: Il trequartista si può interpretare in mille modi, no? E può essere uno che conclude l'azione, quindi che tira in porta, uno che fa l'ultimo passaggio, uno che riesce a pressare il centrale basso avversario, uno che va a attaccare dopo aver marcato l'avversario, va a marcare gli spazi esterni, quindi con tanta corsa. Avrebbe, secondo me, a tante di queste cose, in tre quarti potrebbe essere. E il modulo deve essere un modulo che viene contemplato il trequartista, o perlomeno una mezzala che gioca un po' più avanti.
10: Sai, ci può essere anche il portoghese, anche Gonçalves, che può fare un po'
11: il più centrale, più
10: ce
11: l'hanno,
10: c'è tanta qualità. Ora è complicato, Renzo, dargli un'anima a tutto questo, cioè trovargli un qualcosa da collegarli tutti, no? Questo può essere
9: sì,
10: un po'
9: ma l'anima la stanno trovando, guardate, sì. Se noi guardiamo, perché questi ci sono segnali che bisogna leggere, quando la Fiorentina fa un gol quello che succede,
10: sì.
9: Sì. E lì si vede che il gol è di uno, però è di tutti.
10: Sì, sì, sì.
9: Credo che questo sia il senso della squadra, del gruppo.
11: A proposito di gol, mister, lei è per l'alternanza tipo tra Beto e Pellegrino o conviene battezzarne uno e affidarsi a lui, a prescindere?
9: Ma in prova e poi perché in allenamento è una cosa, no? Poi in partita è un'altra.
10: Certo.
9: In partita è un'altra. Si prova, almeno io dico sempre, ho sempre fatto così. Ti sceglievo, ma sceglievo con i giocatori, perché in queste robe qui con i giocatori, poi erano loro che sceglievano e sceglieva quello che doveva battere, se non se la sentiva
10: il rigore, dice.
9: Sì.
10: Ma io dicevo proprio come, anche come presenza, come maglia da titolare, perché cioè, abbiamo negli occhi Prandelli che scelse Vlahovic, no? E si affidò a lui, e da quel momento Vlahovic non ha avuto più dubbi. E, però qui Vieri e Beto e Pellegrino hanno caratteristiche diverse. La domanda è se scegliere in base all'avversario o comunque battezzarne uno e andare avanti con lui.
9: No, conviene, siccome c'è qualità, battezzarne uno, andare avanti, uno titolare e uno riserva, due che aspettano, no. Credo che sia giusto di domenica in domenica fare la scelta giusta in rapporto all'avversario.
10: Anche all'avversario, le caratteristiche dell'avversario.
9: In rapporto alle condizioni del momento, rapporto alle esigenze che ha la squadra per quella partita. È un modo anche per tenerli tutti sulla corda.
10: Renzo, prima di salutarti, innanzitutto fammi dire che mi ha fatto molto piacere quella riflessione che ha fatto il mio amico Silvio Baldini sull'allenatore del Frosinone,
11: su Alvini.
10: Mi piace, perché dobbiamo imparare a valorizzare le nostre cose, non a vivere solo.
9: Domani lo vado a trovare.
10: Ecco, no, perché sembra che se no solo gli altri fanno i fenomeni, e invece io credo che trovo.
9: Sì, tra l'altro, ora è di Fusecchio, con quelli di Fusecchio gli avevo detto una volta.
10: Renzo, lo dico, è di San Miniato Basso.
11: Non a molto.
9: Sì. No. Allora, una volta un mio calciatore di Fusecchio mi aveva fatto arrabbiare, no? Allora in spogliatoio gli dissi, dico, guarda, bisogna che tu studi la storia, va bene? Comincia dal Medioevo, lascia fare prima, e cercami una volta che un fusecchiese, ho usato un termine così, che ha inculato uno di San Miniato.
10: Ecco.
9: Non è mai successo.
10: Senti Renzo, proprio un flash, ma te lo devo chiedere perché sennò non farei correttamente il mio mestiere, e poi ti saluto davvero. La storia di Grosso è finita, e devo dire anche nella maniera più normale,
11: calato,
10: perché insomma,
11: silenzio,
10: andare a cercare conflittualità secondo me non avrebbe giovato a nessuno. E purtroppo capita, no Renzo, che ci sono degli allenatori o l'ambiente, due mondi che non riescono a entrare in connessione. Succede quasi tutti gli anni, no? Non vedo niente di nuovo sotto il sole, almeno questo è il mio parere, non so che ne pensi.
9: Sì, è il parere anche mio. Io avevo una gran fiducia in Grosso, come a me è rimasta, perché lo conosco e quindi so chi è. Ha avuto queste difficoltà iniziali, che erano difficoltà grosse, indubbiamente. E non se la sentiva più neanche lui, e quando l'allenatore perde la fiducia, la squadra l'avverte, c'è poco da fare. E quindi è andata così, credo con dispiacere, però oggi siamo a fare tutti il
10: tempo
9: per Manoli, per la Fiorentina. E chiudiamo tutti.
10: Ma non c'è dubbio, ragazzi, sono cose che succedono normalmente, e questo non vuol dire, non deve suonare come bocciature definitive o con promozioni,
11: no, quella frizione finale, però non c'è stato seguito,
10: ma fortunatamente penso, perché sarebbe stato, lo ripeto, ma lo dico io, non Renzo Olivieri, sarebbe stato antipatico per tutti prolungare una conflittualità magari andando attraverso percorsi che poi non fanno bene a nessuno.
0: E questa era l'ultima intervento per questa edizione di Che T'ha Perso. Da Giacomo Galassi una buona serata con la programmazione di Radio Firenze Viola, che non si ferma mai e che vi accompagnerà in tutte queste giornate nonostante la sosta. Buona serata.

0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
2: Pietro.
3: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
11: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi metri.

0: acqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi per Ini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola ad RTV 38. Stasera parleremo di mercato, c'è ancora tempo per arrivare al mese di gennaio, però i lavori sono già iniziati in casa fiorentina e noi ne parleremo qui in studio con il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Lorenzo, parto subito con un saluto perché poi me ne scordo. Ricordati che devi lanciare Antognoni e Toldo, sì, mi hai detto di ricordarmelo,
0: certo,
1: mi sono legato
0: fine,
1: addirittura anche al dito con tutto questo. Saluto la piccola Ginevra che ci sta seguendo e saluto anche Stefano, l'autista del Bagnaripoli Calcio. Tra l'altro oggi ho visto anche Alessio Dellungo della nostra redazione allenarsi, uno spettacolo indecoroso, però gli voglio bene lo stesso. Ecco.
0: Però adesso parliamo di mercato, certo. Il titolo della nostra trasmissione è Si riparla di Torreira, il giocatore della Fiorentina aveva già cercato in estate, il giocatore che è molto legato a Firenze e alla Fiorentina. Aspettiamo anche i vostri messaggi, il numero lo conoscete, però ve lo ribadisco per quanto riguarda i vocali, è il 348-751-3933, per gli sms il 331-4303-200. Tra poco vediamo anche una grafica, però insomma questo nome è stato rilanciato anche oggi, anche da firenzeviola.it, Torreira, sì, che potrebbe essere il nome cercato dalla Fiorentina anche a gennaio.
1: Sì, allora diciamo una cosa, che per quanto riguarda il centrocampo la Fiorentina è un po' corta, no? Ci sono 5 centrocampisti in virtù anche di quella che è stata l'uscita di Mandragora, non è stato sostituito nell'ultimo giorno di mercato, è stato fatto un ulteriore tentativo disperato per Torreira, però poi la Fiorentina non è riuscita a trovare la chiave giusta anche per convincere il Galatasaray, quindi da questo punto di vista non ci sono mai stati grossi margini. Perché riprovarci? Certo, perché c'è bisogno di un giocatore come Torreira, darebbe una soluzione in più anche al centrocampo, anche se secondo me poi nella prospettiva futura Paolo Vanoli vorrà sicuramente creare una Fiorentina tutta di palleggio, quindi penso ad Attà, penso a Olai, penso allo stesso Fagioli, però se ci fosse la possibilità di avere un centrocampista che gli dà anche la possibilità di fare un certo tipo di gioco, naturalmente lui è aggressivo, è bravo, vede la porta, è uno che ha terzo tempo, inserimenti, sì, quindi a maggior ragione Torreira può sembrare e può essere una buona soluzione. Certo, convincere il Galatasaray sarà complicato perché già nell'estate hanno subito chiuso la porta, cioè il presidente Galatasaray non ha mai pensato a una sua cessione. Io credo, nel frattempo c'è un messaggio che dice solo quel paese sì, lo conosco ma non lo pronuncio, sì, a parte le battute, sì, direi solo Grassina, rispondo sì, così, ma detto questo, a parte le battute e gli scherzi, probabilmente ci saranno anche altri giocatori che la Fiorentina può,
0: certo,
1: mettere nel,
0: certo,
1: mirino.
0: Che poi ne parliamo, però certo, restando per un attimo su Torreira, al di là di tutte queste tue considerazioni, noi con questa grafica ci siamo chiesti un'altra cosa, ma serve davvero Torreira? Perché sì, insomma la Fiorentina si sì, può tornare sull'uruguaiano, però al tempo stesso ci si interroga già adesso su chi dovrà rimanere fuori in questo centrocampo, esclusioni eccellenti come quella di Ulai, in questo momento il centrocampo è stato utilizzato più spesso, è sì, stato quello composto da Andur, Fagioli e Attà, con Ulai che chiede spazio naturalmente, poi c'è anche Brescianini come prima alternativa. Se Attà va a giocare sulla tre quarti, ci sono due giocatori per il centrocampo da scegliere tra appunto Andur, Fagioli, Ulai e Brescianini, poi se si inserisce anche Torreira, quindi sarebbe un giocatore in più con appunto davanti Attà e Gonçalves che si giocherebbero il ruolo di trequartista, la maglia sì, del trequartista. Quindi ecco, è vero che è un centrocampo che può all'apparenza essere un po' corto, però poi se andiamo a vedere, dovesse arrivare anche Torreira, si complicherebbero ancora di più gli incastri.
1: Fondamentalmente sì, diciamo che Torreira sarebbe un'ottima soluzione, ma poi potrebbe diventare un problema, tra virgolette, un problema per gli altri, perché comunque uno come Torreira, se viene via dal Galatasaray, non è che viene via dal Galatasaray per fare la riserva certo, alla Fiorentina. Io, vedendo anche quella disposizione tattica che c'era prima nella grafica, io ho parlato con alcuni allenatori che comunque conoscono molto bene Attà, non sto parlando ovviamente solo del suo ex allenatore, del suo tecnico Runaic, ma chi lo voleva, per dirti, so che anche l'Atalanta ha fatto un tentativo molto importante per andare a prendere Attà, ma la Fiorentina è stata più brava perché ha anticipato sia il Milan che l'Atalanta, però Sarri, nella sua idea di calcio, lo vedrebbe e lo vede come mezzala sinistra, come del resto lo vedeva anche Grosso, perché comunque anche Grosso all'inizio, no, c'era questa idea di mezzala sinistra. Io penso che lui sia un'ottima mezzala sinistra, per cui metterlo alle spalle della punta centrale mi sembra un po' azzardato, mentre sono più convinto che Pedro Gonçalves possa fare quel ruolo lì, perché a mio avviso può fare sia l'esterno d'attacco che il trequartista. Secondo me Attà, se lo portiamo qualche metro avanti, gli facciamo perdere il suo tempo di inserimento.
0: Ha bisogno di campo,
1: perché è un giocatore che comunque nello spazio è bravo.
0: Poi ci devi fare velocemente anche il nome dell'altro centrocampista che la Fiorentina potrebbe seguire, potrebbe diventare un obiettivo della Fiorentina.
1: Ma ora io, sai, non è che voglio dire un altro nome, però un giocatore che potrebbe avere quel tipo di caratteristiche lì, io non lo so, ecco, se fondamentalmente c'è anche un altro profilo, perché poi, allora, cercano un giocatore come Torreira o cercano anche un incontrista? Perché allora se cercano un incontrista si va su un altro tipo di profilo. Cioè, cosa serve oggi alla Fiorentina? Se Fagioli è un regista e Ulai comunque può essere un suo compagno di reparto se fa il 4-2-3-1, sì, sì, sì. Perché Torreira e perché comunque sia un altro giocatore, magari potrebbe servire un incontrista. Io non lo so, sinceramente, perché c'è movimento. So che c'è movimento e che stanno facendo delle valutazioni. Io so anche che a loro piace molto un difensore centrale, su cui c'è però molto più avanti un altro club.
0: Quindi sai anche il nome, sai anche il nome.
1: Io non me lo so, ma non te lo dico. Non lo dico a nessuno.
0: Dai qualche indizio, però.
1: No, non do nessun indizio. Però voglio
0: però è
1: essere
0: molto
1: più
0: forte.
1: Sì, è forte.
0: Internazionale.
1: È di grande prospettiva. Non te le fai il giochino, compro la vocale, una consonante. No, no. Tanto non te lo dico e non lo dico a nessuno, perché al momento è una cosa potenziale, però posso garantirti che c'è un'altra squadra italiana che è molto
0: però
1: più avanti.
0: Però poi magari lo dice qualcun altro.
1: Sono problemi suoi, io voglio dire, io, la mia fonte, la mia fonte la tutelo.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, e poi no, a parte le battute, sì. Appena ci sarà qualcosa di più concreto, però ecco, stanno facendo una riflessione eventualmente anche sulla difesa, se dovesse arrivare, attenzione però, se dovesse andare via Pongracic,
0: certo,
1: perché questo
0: certo.
1: È legato ovviamente alla partenza di un difensore centrale.
0: Iniziamo allora con i messaggi vocali che sono arrivati, stanno arrivando al 348-7593-933, eccoli.
2: Ciao ragazzacci. Buonasera a tutti. Io mi stavo domandando una cosa, poi alla fine magari una discherata, però pensandoci bene, visto che la Fiorentina ha cominciato ad avere un gioco e insomma ha cominciato a giocare, anche a giocare bene, mi viene il dubbio, gli farà bene questa sosta di 20 giorni oppure no? Perché poi magari si rientra e qualche cosa si può magari scombinare, visto il lungo periodo di sosta, era meglio forse continuare a giocare? Boh.
3: Buonasera cari Barucci e Ceccherini, sono in brazza di Figline, quindi Ceccherini siamo abbastanza vicini, sì, a Grassina,
1: sì, sì.
3: Vi volevo fare una domanda a tutte e due. Io domenica ero allo stadio a vedere la partita in Napoli, ma voi avete capito qual è l'episodio del primo tempo per il quale Paratici è andato a cercare per protestare l'arbitro negli spogliatoi? Se lo sapete ditemelo, perché io non l'ho capito.
4: Ragazzi, buonasera. Secondo me non è Torreira il giocatore che serve alla Fiorentina, eventualmente, anche se è un po' presto per parlare di mercato, perché comunque se c'hai Fagioli o Ulai serve un raccoglitore di legna, un Conè della situazione, anche se ovviamente è inavvicinabile per capire il tipo di giocatore. E poi secondo me è la difesa il problema, la difesa della Fiorentina è scarsa. Ora Dragosi ha fatto una bella partita ultimamente, ma prende troppi gol e lì il problema. E poi vabbè, Besu, lasciamo aperte. Questi sono i problemi, ma non è Torreira.
0: Allora, intanto grazie ai nostri amici da casa per questi messaggi vocali. Ci saluta anche il nostro amico Max che ci sta seguendo. Dice, stava cambiando canale e ha trovato la nostra trasmissione, quindi si è subito fermato.
1: Ah, grande Max.
0: Grande Max.
1: Salutiamo Max.
0: Che incontriamo spesso io e te alle,
1: sì,
0: parti della Versilia.
1: Sì, sì, mitico Max, mitico,
0: certo,
1: Max.
0: Quindi lo salutiamo.
1: Sì,
0: sì. Rispondiamo ai nostri amici da casa. La sosta, in effetti è una sosta molto lunga, una sosta che di queste dimensioni non c'era mai stata fino a questo momento. La domanda è lecita, insomma, in che condizioni rientreranno i calciatori della Fiorentina? Chiaramente è un problema che riguarderà tutte le squadre, però insomma ci sono dei giocatori molto importanti della Fiorentina come Dragosin e Mastantuono che rientreranno solo a 3 giorni di distanza dalla partita,
1: certo,
0: con il Genoa, e soprattutto sono giocatori che dovranno affrontare una serie di impegni ravvicinati. Dragosin 4 partite e Mastantuono torna dovendo anche smaltire poi il fuso orario.
1: Sì, però io... Tutto vero, però la Fiorentina finalmente dopo tanti anni ha comunque delle alternative.
0: Sì.
1: Cioè non mi sembra che la Fiorentina sia costretta, se non mette in campo Mastantuono, no, non può giocare. Certo, Mastantuono è uno che io metterei sempre nei primi 11, metterei Mastantuono, il portiere, e poi comporrei la squadra con gli altri 9, perché comunque Mastantuono è uno che deve giocare sempre, punto, per mille motivi, e non certo perché ce l'ha chiesto il Real Madrid, ma Mastantuono deve giocare perché è il più forte di tutti in rosa in questo momento. Però ci sono anche delle alternative. Pedro Gonçalves per esempio avrà 2 settimane per riprendere una condizione,
0: certo,
1: accettabile, perché Pedro Gonçalves è evidente che non sta bene dal punto di vista fisico. Ngie mi sembra che possa dare delle buone garanzie. C'è Gnonto, Beto e comunque Pellegrino sono due attaccanti che si possono alternare. Cioè, mi sembra che la Fiorentina abbia delle soluzioni, che non abbia, diciamo, da avere tutta questa grande preoccupazione. Cioè, io penso che forse sabato 10 ottobre, se c'è una squadra che, anche se scenderà in uno stadio incandescente, che è Luigi Ferrari, se Marassi, ma che si deve preoccupare di più, vabbè, è certo, il Genoa, non certo la Fiorentina,
0: anche
1: per la situazione che sta vivendo. Quindi alla fine sì, la sosta sarebbe stata deleteria se tu avessi perso col Napoli, perché ti avrebbe portato dubbi, incertezze, situazioni negative. Invece comunque si avviene da una bella prestazione, da un risultato importante, con una squadra che comunque tutti indicano ancora possibile candidata allo scudetto. Quindi io credo che alla fine serva per recuperare soprattutto quei giocatori che hanno avuto delle problematiche fisiche, certo, o hanno poca energia, per mettere dentro benzina, e chi gioca, magari, chi fa i viaggi internazionali, sì, lo no, sappiamo.
0: Magari ci poteva essere la possibilità di lavorare sul piano tattico, ma con 8 nazionali che sono appunto sparsi per il mondo per rispondere alle loro convocazioni, delle loro, guarda, rappresentative, è difficile.
1: Parlavo l'altro giorno con l'agente di De Zerbi, che tra l'altro non sta vivendo un bel momento al Tottenham, sì, perché comunque no, gli stanno facendo, sì, pesare molto. Io su queste critiche anche a De Zerbi le trovo veramente ingiustificate, perché comunque sta facendo male, sì, ma che sia un ottimo allenatore non c'è ombra di dubbio, perché quello che ha fatto in precedenza è sempre stato molto positivo. Lui ha concesso alla fine diversi giorni di stop ai suoi giocatori, perché praticamente aveva tutti i nazionali e non c'era nemmeno il numero tecnico giusto per poter fare mezza, certo, partitella. Quindi a volte la sosta in questo senso qui penalizza molto gli allenatori.
0: Rispondiamo velocemente anche agli altri messaggi vocali dei nostri ascoltatori per quanto riguarda l'episodio che ha visto protagonista Paratici,
1: io,
0: che
1: francamente,
0: si è beccato anche questa pesante,
1: quale,
0: sanzione.
1: Sarebbe?
0: Io, questa è una mia opinione naturalmente, ho l'impressione che lui si riferisse a Angier, perché nel primo tempo è stato costretto a rimanere fuori per un minuto e probabilmente perché era rimasto a terra e quindi è stato costretto ad aspettare
1: il nuovo regolamento.
0: No? Sì. Però ecco, credo si lamentasse perché probabilmente è stato fuori un po' troppo tempo rispetto al minuto, probabilmente lui aveva punteggiato, sì, un tempo superiore rispetto al minuto, e in quel momento la Fiorentina stava
1: anche
0: soffrendo.
1: Immaginati se non ci avesse dato un calcio di rigore, cosa avrebbe avuto di ammenda Paratici,
0: questa,
1: se questa è la motivazione.
0: È una mia ricostruzione,
1: non mi sembra una situazione, diciamo così, disastrosa, ecco,
0: no,
1: se si è visto molto di peggio.
0: Su questo non sono sicuro, chiedo ai nostri amici da casa se hanno delle certezze. In quel momento la Fiorentina stava subendo il calcio d'angolo, da cui è poi nato il gol del pareggio, il gol del vantaggio momentaneo, sì, del Napoli. Quindi ecco, probabilmente è anche quella la situazione a cui fa riferimento Paratici. Comunque, per quanto riguarda Torreira, diceva l'altro nostro amico da casa, non è il giocatore che la Fiorentina deve inseguire, serve un incontrista, e poi c'è il problema della difesa. È vero, 12 gol incassati fino a questo momento da parte della Fiorentina, pesano naturalmente anche quelle goleade subite dalla Roma e dal Frosinone nel computo generale delle reti incassate.
1: Sì, però ribadisco, a livello numerico c'è da fare una cessione, cioè nel senso, per andare a prendere un altro difensore. Perché io credo che rientrerà a Parisi, naturalmente a gennaio lo dovremmo avere, per cui sulla fascia sinistra l'alternativa ci sarà, Parisi e Valdepeñas. Il problema è capire se Pongracic, per esempio, perché io credo che tra tutti quei difensori che naturalmente oggi ha la Fiorentina centrali, mi sembra che Pongracic possa essere quello che, se arriva un'offerta, la Fiorentina può dar via. Ma se la Fiorentina deve dar via Pongracic, chiaramente ne deve prendere un altro. Però qui io, nella prospettiva, sono sicuro la loro difesa ideale sarà Dragusin, Vieri, cioè nella prospettiva della Fiorentina del futuro i due centrali titolari saranno loro, certo, due. Poi è chiaro che se vendi un giocatore e ne vendi anche un altro, poi ne dovrà riprendere, perché poi magari Ranieri, per motivi X, alla fine della prossima stagione, se dovesse giocare meno, potrebbe fare un ragionamento diverso. Pongracic, c'è da capire se ci sono delle offerte, e lì si ritorna a un difensore che secondo me stanno già seguendo e che, ti ripeto, piace a tanti, non solo alla Fiorentina.
0: Insomma, stasera Nicolò Ceccarini ci ha dato questa notizia del difensore che la Fiorentina potrebbe avere in pugno, mettiamola così, potrebbe avere in pugno.
1: In pugno c'è un'altra squadra, comunque va bene.
0: Vabbè, allora no.
1: Che comunque piace anche alla Fiorentina.
0: Piace anche alla Fiorentina, però sì, non ce l'ha in pugno. Andiamo con altri 3 messaggi vocali.
5: Ciao ragazzi, ma che bello, così all'improvviso la bacchetta magica fa giocare più veloce in Serie A, ci sono meno interruzioni e capita pure che una squadra in 10 per un minuto venga penalizzata e il Napoli segni. Quello che non torna è che 5-6 episodi clamorosi non sono stati analizzati dal VAR, ma se sono così pochi, perché quei pochi non vengono guardati dai varisti? Dovrebbe essere tutto più facile, o no? Ciao da Marco, il moviolista.
6: Buonasera Lorenzo e buonasera direttorissimo. Ma tra l'altro, parlando di Torreira, mi sembra che anche quest'anno, in questo inizio di stagione, non stia facendo affatto male a Galatasaray. A maggior ragione sarà molto difficile portarlo via. E volevo chiedervi se a voi risultava qualcosa su un certo Koné che gioca in Arabia.
1: Sì.
6: E sul quale avrebbero messo gli occhi non solo la Fiorentina ma diverse squadre. Comunque si parla sempre di giocatori ovviamente di sostanza. Koné addirittura fisicamente mi sembra molto più strutturato rispetto a Torreira. Volevo sapere se a voi risultava qualcosa dell'interesse della Fiorentina su questo giocatore. E ultima cosa, se ci sarà possibilità un giorno di aggredire un'altra volta Zuma del Norimberga, che è un giocatore che mi piace tantissimo.
7: Buonasera, Marco da Pescia. Io sono contento per questi risultati, sono un po' preoccupato per la grande fiducia che c'è in Fagioli. Sembra quasi che ci sia la convinzione, mettiamo in campo lui, poi basta affiancargli due a caso e siamo a posto. Così non credo avremo mai un grande centrocampo. Poi diciamo la verità, insomma, durante quest'estate non è che c'è stata la coda per portarlo via, grazie.
0: No, in effetti non sono arrivate, si parlava di...
1: Poi tra l'altro non c'era stato nemmeno grande feeling con Grosso, l'abbiamo capito.
0: Ora è stato rilanciato però da Vanoli e quindi è chiaro che non sarà il top in quel ruolo, però comunque è un giocatore che dà grande affidabilità e potrebbe avere anche notevoli margini di
1: miglioramento. Lorenzo, per rispondere a Koné, l'ha scritta questa notizia al sito svizzero 442, però c'è da tenere presente una cosa, che lui è maliano o ivoriano, ha la doppia nazionalità della Costa d'Avorio e del Mali, non mi ricordo bene ora diciamo la prima nazionalità, quantomeno però sarebbe un extracomunitario e quindi la Fiorentina non lo può tesserare almeno fino all'inizio della prossima stagione, che non vuol dire gennaio ma vuol dire la prossima stagione sportiva, quindi non ha più slot per extracomunitario la Fiorentina.
0: Poi c'era la domanda del nostro altro amico da casa che faceva riferimento al nuovo corso arbitrale. Qui potremmo aprire una trasmissione, no? Nuove linee programmatiche di Orsato, il nuovo modo di arbitrare da parte dei direttori di gara oggi in questo campionato.
1: Guarda, io sono d'accordo sull'idea di far velocizzare di far velocizzare il gioco, perché comunque sia ci sono meno interruzioni, c'è meno possibilità comunque sia di stare a aspettare, valutare eccetera. Però ragazzi, io sono anche dell'idea che non si può passare dalla moviola in campo come eravamo arrivati diciamo così, a lasciar correre in maniera
0: troppo... C'è stato un utilizzo anche eccessivo del VAR, adesso praticamente si è messo in un angolo, il VAR non si consulta più. Cioè,
1: per esempio, facendo un esempio lampante e chiaro, io il fallo di Kalulu nei confronti di Rowe, cioè ragazzi, come si fa a dire che quello non è calcio di rigore? Cioè, lì il VAR deve intervenire, c'è una trattenuta per la maglia, dice ma non punta la porta, ma che vuol dire? Ho capito, ma quello cerca di sbarcarsi, che vada a sinistra, vada a destra, vada indietro, vada avanti, mi tiri la maglia, è fallo, in ogni modo, quindi... Ecco, bisogna fare in modo tale che si arrivi al mezzo, che non si può fare né da una parte né dall'altra.
0: Trovare un punto d'equilibrio.
1: Sì, e poi sul discorso è vero, sì, che la Fiorentina magari ha preso il gol per quello che diceva il nostro ascoltatore, però altrettanto vero, diciamocela tutta, non si può prendere un gol su uno schema così, anche se siamo in 10, via, su, perché sennò poi non ci dobbiamo appellare a chi non era in campo. Poi qualcuno potrà dire, ma allora lo doveva marcare lui Gilmour? No, però comunque sia in Serie A, un gol su schema così non si può prendere. Un gol così in Serie A non si può prendere.
0: Non si può, assolutamente, non è accettabile. Tra le domande di mercato da parte dei nostri amici da casa c'è anche quella, è chiaro che ha scatenato grande curiosità, no? La tua indiscrezione relativa al difensore. Domanda per Nick, dice Stefano 69. Il difensore per caso è austriaco e si svincola a parametro zero a giugno 2027?
1: No. Tra l'altro, a proposito dei difensori austriaci, oggi c'è il colpo Alaba, Alaba per l'Udinese, quello è un bel colpo, anche se insomma Alaba ha il problema delle condizioni fisiche. No. Non è lui.
0: Parlando invece ancora della difesa, ci chiede un altro amico: ma a Parisi non parlate più di lui? Lo danno via, non è nel progetto. No?
1: Ma come non è nel progetto? È fortunato.
0: Sta recuperando. E
1: come se è nel progetto?
0: Prima di gennaio però non lo rivedremo.
1: No, però ragazzi, come si fa a dire che non è nel progetto? L'anno scorso Vanoli lo ha messo addirittura a fare l'esterno destro, per cui figuriamoci se non lo stima, perché gli ha dato tanta fiducia in un ruolo anche che non era il suo e si fidava ciecamente di farlo giocare a destra, lui che è un mancino. Quindi io penso che quando tornerà anche Parisi se la giocherà con Valdepeñas, almeno la Fiorentina avrà due alternative sulla fascia sinistra.
0: Poi cosa rispondi a un altro amico che ci chiede: pagare quasi 20 milioni per Vieri non è stata un'esagerazione per un difensore brasiliano di 21 anni?
1: No, io ne ho parlato con Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, e lui mi ha confermato di aver visto una partita del Gremio, mi sembra primavera, o quantomeno prima dell'estate, e di essere rimasto colpito proprio da questo difensore centrale. Lui mi disse: se dovevo fare un nome dei 22 in campo, avessi dovuto fare un nome dei 22 in campo, avrei detto Vieri. Quindi vuol dire, non sì, è il primo che me lo dice.
0: Ora magari siamo condizionati anche dal fatto che è stato utilizzato a sinistra, non è propriamente
1: sì,
0: il suo ruolo,
1: però,
0: anche se ha giocato in quella posizione, però insomma è stato acquistato per fare il centrale,
1: esatto,
0: alla Fiorentina.
1: Ci vogliono 6 mesi per Vieri. Lui si deve ambientare nel calcio italiano, deve capire determinate cose, perché quando sei in Sud America giochi un altro calcio e quindi naturalmente avrà bisogno. Però ragazzi, qui sono stati fatti degli investimenti su tanti giocatori forti, perché comunque io sono dell'idea, ci ho sentito dire tanti pareri discordanti su Paratici, e io penso che su una cosa no, sia indiscutibile, che lui ha preso ottime individualità, ottime. Poi che queste individualità siano funzionali a diventare una squadra compatta e equilibrata è un altro discorso, ma sui singoli ne può aver sbagliato un paio, sbagliati per modo di dire, quantomeno presi, diciamo, che non siano così all'altezza degli altri. Però ci sono tutti i giocatori che sono utili a questa Fiorentina, c'è qualità in questa squadra. Poi dovrà essere bravo Vanoli,
0: certo,
1: a
0: far emergere questa qualità
1: con gli equilibri di cui lui parla.
0: Certo, insomma, poi è chiaro che ci saranno anche dei test particolarmente significativi, particolarmente provanti al ritorno in campo dopo la sosta, perché la Fiorentina in 20 giorni dovrà affrontare prima il Genoa, poi l'Atalanta, il Genoa, il Como, l'Inter e l'Atalanta. Quindi insomma in 20
1: c'è il Sassuolo e la Juventus.
0: Sassuolo,
1: vero?
0: Sì, sì, però ecco, in 20 giorni si capirà davvero il valore della Fiorentina.
1: Tornando, assolutamente, ecco, devo lanciare Antonio.
0: Sì, sì, no, ma ancora ci sono un paio di minuti.
1: Faccio per dirtelo,
0: sì,
1: perché certo, mi hai detto di ricordartelo,
0: no,
1: io sono qui
0: bene,
1: apposta, sono venuto solo per questo.
0: Fai bene a ricordarmelo.
1: Faccio per questo.
0: Prima di salutarci, ancora un paio di messaggi da parte dei nostri amici da casa. Dopo la I, dice un nostro telespettatore, ascoltatore, prendiamo dal Trabzonspor anche Franculino.
1: Franculino è un bel attaccante.
0: Sì. Quant'è che ne parliamo di Franculino?
1: Assolutamente. C'è un mio amico che tutte le volte mi manda un messaggio e dice: Nick, ma quante speranze ci sono che si prenda Franculino? Zero, perché in effetti poi alla Fiorentina ha preso Beto e Pellegrino.
0: E poi un altro amico dice: perdere Caiote per Dodò è stata un'offesa al calcio. Insomma, se stiamo a vedere adesso
1: dire la stessa cosa anche di Favasuli, che comunque la Fiorentina ha fatto partire, però magari lì c'è una spiegazione, hanno deciso di puntare su Fortini e poi è stata una decisione sbagliata, perché poi Fortini alla fine insomma non è poi rientrato tanto nel progetto, almeno in questo suo passaggio al Torino la Fiorentina è riuscita a avere il prolungamento del contratto.
0: Sì,
1: almeno
0: è vero
1: questo,
0: che da Caiote la Fiorentina ha ricavato una cifra intorno a 18 milioni, però insomma avessi aspettato, intanto se lo sarebbe tenuto in casa e avrebbe avuto un giocatore di sicuro affidamento per le prossime stagioni.
1: È un
0: e
1: peccato.
0: Quantomeno insomma, se lo voleva vendere poteva anche ricavare una cifra superiore, molto superiore.
1: Insomma, nel passato un po' di errori sono stati fatti, però ora ormai è andata, bisogna guardare avanti.
0: Siamo ai saluti, grazie al direttore.
1: Grazie a te, grazie a te, un saluto
0: Ceccarini
1: a tutti.
0: E noi adesso vi lasciamo per quanto riguarda RTV38 alla programmazione della televisione, mentre su Radio Finanza e Viola potrete seguire queste interviste sul centenario, racconteranno questi protagonisti della storia Viola il loro percorso con la maglia della Fiorentina, e ci saranno delle interviste a Francesco Toldo e a ruota quella al capitano, al numero 10, Giancarlo Antognoni. Dunque grazie a tutti, grazie a Sara Mastrosimone che ha curato la parte tecnica, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: A tu per la storia. 100 anni di Fiorentina raccontati dai protagonisti.
11: Ben ritrovati a tutti nel viaggio all'interno della storia della Fiorentina. Oggi ascolteremo le voci di due grandi protagonisti abbastanza recenti della storia della Fiorentina, in particolare Francesco Toldo, che è stato protagonista della conquista della Coppa Italia nel 96, sempre nello stesso anno ha vinto anche la Supercoppa Italiana, e poi a seguire a ruota ci sarà il numero 10 per eccellenza della Fiorentina, il capitano Giancarlo Antognoni, che ci racconta il suo percorso alla Fiorentina da quando arrivò all'inizio degli anni 70 per poi diventare anche dirigente della Fiorentina con diverse gestioni, con Cecchi Gori, con Della Valle e anche con i Commisso. Dunque, siamo pronti per ascoltare le parole di Francesco Toldo e poi quelle di Giancarlo Antognoni. Oggi a Milano ci apre le porte di casa Francesco Toldo, grandissimo ex portiere che ha attraversato gli anni 90 e 2000 e che ci racconterà tanti momenti e aneddoti gustosi della sua vita e della sua carriera. Andiamo da Francesco Toldo.
12: Francesco, facciamo un excursus della tua vita calcistica, non solo
11: Volevo ritornare indietro nel tempo per chiederti se hai sempre pensato di fare il portiere fin da ragazzino.
12: Allora no, intanto è un piacere averti qua a casa mia.
11: Piacere nostro.
12: E ti ringrazio del pensiero. No, quando ero un ragazzino non era, non è stato il mio pensiero principale. Mi ricordo che ero giovane, 13, 12, 13, 14 anni e giocavo fuori come terzino, come centrocampista. E poi una sera d'inverno nevicò e io andai in porta e lì mi divertii tantissimo a tuffarmi e pararle tutte ed ero già il più alto e più dotato fisicamente di tutti. E da lì in poi non mi sono più mosso perché è stata per me un gran divertimento, ecco.
11: Avevi a quel punto comunque un idolo per quanto riguarda il portiere?
12: No, ero piccolino, anche se le figurine noi le facevamo tutte, sapevamo chi c'era, chi non c'era, il peso, l'altezza, quello che fanno adesso i ragazzi di oggi. Al tempo ero stato dirottato come tifoso del Milan da mio cugino Enrico, che abitava di fianco a me, abitavamo insieme e siamo cresciuti insieme, e per cui non avevo ancora idoli, ecco, non avevo ancora idoli.
11: Però la prima partita che hai visto allo stadio da tifoso qual è stata, te la ricordi?
12: Sì, allora aspetta, un bel passo indietro stiamo facendo. Considera che adesso ne ho 54 di anni, quindi mi stai facendo parlare di quando avevo 10-12 anni. E il mio papà mi portava alla Piane di Padova, lo stadio dove giocava il Calcio Padova, che allora era in Serie B o in Serie C. Però era molto sentito come tifo. E essendo in centro città, l'abitudine era andiamo a vedere il Padova. Quindi sono stato tifoso del Padova fin da ragazzino. Queste erano le mie prime vere partite da spettatore, però, perché andavamo e ci si divertiva così.
11: Ecco, ma è vero che, visto che hai parlato di tuo padre nel momento in cui hai iniziato la tua carriera da calciatore ti voleva comunque a lavorare in tabaccheria?
12: E allora la mia famiglia, prima mio papà faceva il benzinaio per 20 anni, poi ha switchato, ha fatto il tabaccaio per altri 20 fino alla pensione. E io e mia sorella eravamo piccolini, io il più grande di lei, e a un certo punto, durante le superiori, mi fa: vieni a darmi una mano perché ho bisogno. Lui doveva assentarsi e io dovevo stare in negozio un po' per dare una mano alla famiglia. E fino a che io sono andato avanti un po' col calcio, è arrivato a un certo punto che mi ha preso il Milan e mi ha portato a Milanello, quindi sono stato via di casa 2 anni e lì dai 16 ai 18. Poi sono rientrato nella primavera del Verona e facevo su e giù da Padova a Verona in treno. In quel momento lì, nelle ore che potevo, andavo a trovarlo, ad aiutarlo, e lì lui si è illuso, ecco, che potessi continuare a dargli una mano, fino a che è arrivata la possibilità di andare al Trento, sempre grazie al Milan come proprietà, e lui mi fa: ma sei sicuro di giocare a calcio? Mi fa: perché ti do di più, mi ha detto, ti do tipo 100.000 lire in più, c'erano le lire, e mi fa: vieni ad aiutarmi. No papà, io voglio giocare a calcio, gli ho detto io, e vabbè, ok, allora vai, mi ha detto, e da lì sono partito e via. È stata una carriera meravigliosa, ecco.
11: Come ti saresti visto a gestire una tabaccheria?
12: Oddio, mi sarei visto come tanti miei ex amici del mio paese, lo nomino perché mi emoziona, Caselle di Selvazzano, che hanno fatto la loro vita, hanno fatto il loro lavoro in base alla propria famiglia, il proprio genitore, come tutti. Le serate, magari weekend a bere, mangiare la pizza, andare in discoteca, come tutti, mi sarei visto a gestire quello che faceva il mio papà.
11: Tu hai fatto l'istituto alberghiero, se non sbaglio, ecco, perché?
12: Ma guarda, quando siamo ragazzi c'hai confusione in testa, la differenza fra femminucci e maschietti la sai bene anche te, le femminucce hanno le idee chiare fin da ragazzini, non so come fanno, i maschietti non capiscono niente. Niente fino a 25 anni, però ormai il tempo è passato, bisognava scegliere una scuola e io ho scelto l'istituto alberghiero perché volevo fare il dirigente di un albergo oppure al servizio portineria, ma non era un ideale per me, ho scelto quella, appunto, basta, perché l'ha scelta mio amico, perché lui andava ed era vicino a Padova, ad Abano, bisognava alzarsi presto la mattina, prendere 2 autobus e andare. Questo è stato, ma non è che volevo fare chissà che cosa, ecco. La cosa bella è che ho imparato le lingue straniere in quel periodo, cioè si studiava inglese, francese e tedesco. Quello mi sarebbe piaciuto impararle.
11: Quindi ti ha aiutato poi?
12: Mi ha aiutato, poi però lo studio non è diventato il mio forte, come di tutti gli sportivi, ed è un limite riuscire a studiare e giocare anche ad alto livello.
11: Ecco, ho letto che in quel periodo del ciclo alberghiero c'è stato un incontro con Dino Zoff.
12: Sì, sì, sì, è vero. E era usuale fare pratica, ovvero andare negli alberghi e ti prendevi il tuo e andavi a servire e a fare pratica. A un certo punto, in un grande hotel di Padova, l'hanno inaugurato ed è arrivato il grande Dino Zoff, che allora allenava.
11: Forse la Lazio?
12: Forse la Lazio, era il 91. No, era l'89-90.
11: Sì, allora allenava la Lazio.
12: Allenava la Lazio. E allora io ero già portiere non affermato e quindi mi avvicinai e fu l'unico che gli chiesi l'autografo. E lui era gentile come sempre e mi fece l'autografo, purtroppo non so dove l'ho messo, l'ho perso. E poi me lo sono ritrovato da allenatore nel 2000 nell'Europeo.
11: In nazionale.
12: E gliel'ho ricordato, mister, sa che quella volta lui mi ha detto che non si ricordava, sicuramente non si ricordava, però è stato gentile, un signore, per me è stato un signore.
11: Ecco, poi arrivi al Milan, nel settore giovanile del Milan, dall'87 al 90 se non ricordo male, com'è stato l'impatto con quella realtà?
12: Allora, è stato tanta nostalgia di casa, perché è stato avevo 17 anni, sono andato via di casa, ho completato gli studi, un diploma di scuola superiore simile all'alberghiero, perché non c'era o era distante. E il primo impatto è stato importante perché abbiamo vissuto dentro un centro sportivo. Ok, dove la mattina andavamo in pullman fino alla scuola, tornavi, tempo di mangiare un piatto di pasta e poi subito all'allenamento e poi subito alla sera studio, così per 2 anni. I miei genitori venivano a trovarmi ogni tanto, la domenica, partiva anche mia nonna, mi ricordo, e niente, andavamo a fare giornata, a fare picnic. Si usava, perché i soldi per il ristorante non c'erano, quindi mia mamma mi portava l'insalata di riso e mangiavamo i moschi. Questo è stato.
11: Insomma, momenti comunque difficili, no? Sembra difficile poterli ripensare oggi, quei momenti.
12: Ti dirò, era la normalità, perché era così.
11: E hai mai pensato, quando eri nelle giovanili del Milan, di poter esordire con i rossoneri?
12: Aspetta.
11: Toldo in questa circostanza si commuove ripensando ai sacrifici fatti per lui dai suoi genitori. Poi riprende a parlare di uno dei suoi primissimi allenatori.
12: Quando eravamo giovani, noi, i nostri genitori avevano ancora... facevano peggio, vabbè, non importa. È arrivato il mio allenatore che mi ha scoperto, si chiamava Giancarlo Caporello, poverino adesso è in fin di vita, ci avrà 90 anni, ha fatto un ictus, speriamo che stia meglio, ma dubito. È venuto a prendermi all'USMA di Caselle e quel giorno, quando sapevo che veniva un grande allenatore a scegliere, a vedere se c'era un portiere valido, avevo una borsita al ginocchio, che il ginocchio era così. I campi da noi erano un disastro, ti buttavi e avevo un ginocchio del genere. Quel giorno, cavolo, bisognava tenere duro, quindi fascia sul ginocchio, ti butti per terra ancora, ti faceva dolore, avevo tipo 16 anni, non, 15, 16, però non dirlo che hai male, se dici che hai male, quel giorno lì non ti prendeva e la tua strada era un'altra, non questa. Capito?
11: Saresti ora magari fare un altro mestiere, insomma, non avresti fatto la carriera che hai fatto, probabilmente.
12: Certo, la sopportazione al dolore deve essere alta, perché gli allenamenti sono tosti, anche a Firenze. Io ho avuto grandi allenatori, ma uno dei migliori era Pellizzaro, Giorgio Pellizzaro, tu lo sai, Lorenzo, sai?
11: Certo.
12: Erano allenamenti duri quasi da esercito, quasi, però ti ha fatto diventare un portiere.
11: Sì. Tutto questo anche per sottolineare comunque il percorso che hai fatto, i sacrifici, l'importanza dei genitori che ti hanno sostenuto.
12: Sì, Lorenzo, la famiglia è d'origine importante, l'umiltà deve essere alla base, secondo me, di qualsiasi carriera, che non sia sportiva, politica, qualsiasi carriera deve essere l'umiltà alla base, perché più alto vai più devi avere i valori a posto. Questo deve essere.
11: Tornando invece a quel periodo al Milan, hai mai pensato di poter esordire con la maglia dei rossoneri in Serie A?
12: No, perché era semplicemente un passaggio, ma queste cose le capisci dopo, quando sei un ragazzo ti interessa solo giocare, divertirti e migliorarti, ecco. Avevo la fortuna di vedere grandi campioni, perché si allenavano sotto la camera da letto, quindi guardavi tutto e con gli occhi rubavi. Io con gli occhi ho imparato tanto.
11: In particolare da chi in quel periodo?
12: C'era Giovanni Galli, c'era il periodo di Arrigo Sacchi che ha vinto tutto con il Milan, e Giovanni Galli e Andrea Pazzagli, il povero Andrea Pazzagli, che poi me lo sono ritrovato in nazionale, no, alla Fiorentina.
11: Alla Fiorentina, sì, con Terim.
12: Alla Fiorentina,
11: sì.
12: Con Terim, è una delle persone più simpatiche che io abbia conosciuto nel mondo dello sport.
11: Sì, grande Pazzagli. Raccontatore di barzelletti.
12: Ma che spettacolo, Andrea, uno spettacolo, avevamo legato parecchio. E niente, guardavo gli allenamenti di questi campioni.
11: E rubavi con gli occhi.
12: Tutto. Bastava una volta. I telefonini non c'erano. Cosa devi fare? Stare attento, no?
11: Sì.
12: Adesso cosa fanno? Guardano la partita in TV col telefonino e chattano. Quindi non fai né una e né l'altra.
11: Se tu fossi tu l'allenatore, insomma, metteresti delle regole diverse.
12: Ma allora... E io prenderei i telefoni, non li farei entrare nello spogliatoio, ma lo fanno già, alcuni lo fanno già, perché è diventata un'abitudine, è diventata una seconda vita il telefonino, ma non è colpa il telefonino, e si devono utilizzare con certi criteri, ecco. È utile, per carità, ci facciamo tutto anche noi, entri in banca, le mappe, i messaggi, è utile, ha migliorato la vita. Delle volte ai ragazzi gli rimane solo quello e poi scopri che non è la vera relazione, ecco, con le persone.
11: E tornando, ecco, ai tuoi inizi, qual è stata la persona più importante prima di poter spiccare il volo per la tua grande carriera?
12: Allora, ce n'è stata una per ogni categoria. Devo dirti che il ruolo del portiere è un po' a parte, quindi tu leghi con l'allenatore dei portieri. La squadra all'epoca, si parla già di 30 anni fa, 20 anni fa, la squadra viene dopo, intanto noi ci dobbiamo preparare. Poi ti attaccavano alla squadra quando c'erano i tiri in porta, le partitelle, quelle cose lì, e lì allora dimostravi i tuoi valori, li potevi dimostrare, ma prima era tutta una preparazione, e quindi ogni squadra ha avuto l'importanza del preparatore dei portieri. E ti dirò, ne ho avuti di bravi, ne ho avuti di meno bravi, e non mi va di fare classifiche, però tuttora provo dei sentimenti per ognuno di loro, quello sì.
11: Nel 93-94 la Fiorentina ti sceglie come portiere per la rinascita, dopo che la Fiorentina era scesa in Serie B, era retrocessa, e sceglie Francesco Toldo, che era reduce dalla stagione a Ravenna. Ecco, nel momento in cui sai che la Fiorentina ha deciso di ingaggiarti, che cosa pensi?
12: Ah, non vedevo l'ora, io, figurati. Dicevo, benissimo, non vedo l'ora di andare a Firenze e di cominciare questa bellissima avventura. E per me è stata drammatica all'inizio, perché ho fatto da 21 anni, era al Trento, 22 era a Ravenna, siamo stati promossi, quindi mi aspettavo una Serie B, ma non la Fiorentina che in quell'anno è stata retrocessa. E quindi ci siamo trovati una serie di compagni nuovi che abbiamo legato subito, perché quando sei un ragazzino leghi immediatamente, e in un ambiente difficilissimo, che dico, perché sono tutti incazzati qua? Perché i tifosi sono arrabbiati con i propri giocatori? Cioè, non riuscivo a capirlo. Considera che io sono un puro, quindi ok, la Fiorentina è retrocessa, ma è sport. Per me il calcio deve rimanere sport, e invece il calcio ha condizionato, condiziona le persone, le condiziona a tal punto da incazzarsi, mettere le mani addosso. Questa. E allora niente, l'inizio è stato pesante, e c'erano gli inseguimenti, vedevo che dopo una partita una finale, no una finale, una partita di Coppa Italia col Venezia, adesso non mi ricordo che periodo dell'anno, abbiamo perso un rigore, Eiffel me l'ha tirato su in tribuna, è cominciata una serie di inseguimenti in macchina, uno mi ha fermato, no, con te non c'entra niente, Toldo, con te non ce l'abbiamo. Vai. Ce l'abbiamo con Efemer, con Baiano, con chi c'ha. Vabbè, ok, andate. Poi hanno bruciato la macchina di Luppi, sì. Mi ricordo. Cioè, erano detto, cazzo, sono capitato. Poi, come dire, la rabbia si è un po' calmata. I tifosi hanno capito che c'era da ricostruire e non avevi alternative, ecco. E niente, è ripartito un altro ciclo.
11: Questa è la maglia della tua prima partita con la Fiorentina in Serie B. 93-94, Fiorentina-Palermo, la prima partita, Palermo-Fiorentina 3-0.
12: Allora, ti dirò che io non so neanche perché ho le magliette in casa, sì. Non lo so, perché quando tornavo a casa gli dicevo papà, anche se è il numero uno anche qua, papà regalale ai bambini dell'oratorio, sì mi ha detto lui. In realtà le metteva da parte e me le ha conservate per la fine della carriera, perché lui sapeva che sarebbero diventate dei ricordi, delle emozioni, capito? E questa era una delle magliette, all'epoca c'era. Insomma,
11: questo ha un valore, eh?
12: Sì. Per me sì.
11: Beh, insomma, certo.
12: Per me ha un valore. Allora, questa era la marca dello sponsor,
11: sì.
12: Dei guanti.
11: Dei guanti,
12: attenzione,
11: sì, certo.
12: Che allora si poteva usare. La maglia del portiere era diversa anche come modello, come marca.
11: Sì. Okay. Certo.
12: E questa me la ricordo bene perché l'ho portata con gioia, l'ho portata con orgoglio. Questo stemma per me vale tanto e niente, sono andato avanti con questa maglia. Cercavo di prediligere il nero perché il nero secondo me incuteva un po' di timore negli avversari, capito?
11: L'impatto con Ranieri, Claudio Ranieri che quell'anno iniziava la sua avventura con la Fiorentina.
12: Allora, il giudizio è sempre personale. Io penso che sia un signore, penso che sia un galantuomo, penso che sia una brava persona e abbiamo visto che ha fatto 4 anni alla Fiorentina, cosa che credo che sia un record, no? Sì. E lui pretendeva tanto, la faceva lavorare tantissimo. Ma come ti ho detto prima, l'impatto con Ranieri non è stato problematico, anzi. E era l'impatto con Giorgio Pellizzaro,
11: il preparatore del portiere,
12: il povero defunto Giorgio, sì. Pellizzaro, che li volevamo tutti bene, però gli allenamenti erano massacranti e solo che ero abituato alla fatica, quindi per me non era un problema.
11: Non ti lamentavi mai?
12: Non ero mai stanco. Sei stanco? Io no, no, anche se eri morto, ma non dovevi ammettere di essere stanco.
11: E rimanevate sul campo fino praticamente al tramonto?
12: Sì, una cosa simpatica che mi piace ricordare è che i campini erano circondati da tifosi, certo. Per lo più i nonnetti che andavano, sì. Anziché andare a cantieri, andavano a vedere l'allenamento, sì. Capito? E quindi sentivi i giudizi e poi erano lì, cioè qua c'era la porta e lì 2 metri, sì. Dietro, quindi li sentivi i giudizi, no? Ed era divertente. Poi loro, i tifosi, se ne intendono, quindi non è che potevano sbagliare se venivano tutti i giorni a vederti, cioè tutti i giorni,
11: Però qual è stata la critica più curiosa, più particolare che hai ricevuto dai fiorentini, che hanno criticato tutti e quindi le critiche sono state,
12: sì,
11: anche per te, che comunque sei stato uno,
12: certo,
11: dei protagonisti,
12: che non esco mai, oppure quando esco, e lì da ragazzo, se tornassi indietro farei un lavoro mentale che devi accettare un attimino anche le critiche, oppure non senti, non lo so, fare un lavoro mentale per le quali non farsi condizionare, ecco, questo è stato nei decenni passati. Non avevamo la figura che poteva lavorare nella tua testa, dovevi te capirlo e te andare oltre e trovare la soluzione. Adesso invece hai delle figure professioniste che,
11: certo,
12: ti aiutano. Al tempo no, al tempo incassavi e dovevi ripartire.
11: Poi insomma a volte le critiche fiorentine sono abbastanza sferzanti, no?
12: Sì, vabbè, per me è la cosa bella. Io quando ho una persona davanti che mi dice quello che pensa, per me, guarda, è già fatta. E a Firenze mi divertivo, ma perché non sono permaloso.
11: Sì.
12: Perché ti dicono, o grullo, oppure te tu dovevi fare qui, là, su e giù. E vabbè, ok, quindi non è un problema. Poi una delle mie virtù è non aver paura di affrontare, ma non perché sono grande e grosso, perché non hai cioè, sempre la verità, hai sempre la verità di fronte, capito? Però di Firenze, degli allenamenti, era, come dire, interessante anche quello, vedere quanto andavano oltre gli allenamenti. Cioè, l'allenamento finiva alle 4, ma no, l'allenamento finiva alle 5 e mezza, un'ora e mezza dopo, perché batti, dai, vieni qui che facciamo due punizioni, due calci da due, due tiri in porta, e andava avanti, capito? Ed era quello anche per me un per noi un divertimento. Ecco, non volevamo mai andare dentro, perché era una sfida continua.
11: Hai nominato Batistuta, aggiungo anche Rui Costa. Cosa vuol dire essere stati compagni in quella Fiorentina di Batistuta e Rui Costa?
12: Allora, in quegli anni lì, però, voi dite sempre Toglio, Rui Costa, Batistuta, certo. Ma ce n'erano anche tanti altri, certo, poi, certo, che non vengono mai nominati.
11: Certo, comunque importantissimi, Piacentini, Farz,
12: sì, loro erano Padalino, quelli Amoruso, che trascinavano. Allora, sono stati importanti, ognuno con il proprio carattere. Rui Costa è una persona molto intelligente, che ti parlava, che con calma capiva le situazioni, era una persona veramente a posto. Batti era più istintivo, che ti mandava più a cagare, tutte queste cose qui, però poi era quello che si trascinava sempre la propria squadra, perché era lui il rappresentativo, era lui che voleva che Cecchi Gori investisse, che comprasse per vincere, capito? E quindi si è caricato quasi tutti la responsabilità con problemi e gioie della squadra.
11: Cioè, era il vero leader in campo, nello spogliatoio, Batistuta,
12: e ciò c'aveva una potenza. Beh, allora parlavano i gol, c'era poco da dire. In quegli anni era il bomber della Serie A, c'era poco da dire, perché in una squadra che non era all'altezza dello scudetto come erano le grandi, perché la rosa era diversa, e lui ti buttava giù le difese.
11: Era una bella sfida in allenamento.
12: Beh,
11: con
12: siamo,
11: lui
12: certo, siamo cresciuti, e da dire che a un certo punto della sua carriera ha detto: adesso voglio imparare a calciare di sinistro. Sì, gli ho detto, di sinistro non è neanche capace di calciare, e invece si è messo lì, ha cominciato, e dai, dai, dai, alla fine, dopo qualche mese, è riuscito, e ha anche fatto dei gol di sinistro, perché il suo problema era che tutti i giocatori, i difensori, lo portavano sulla sinistra, perché sapevano che di destra era devastante,
11: certo.
12: Ed ha dovuto rimediare imparando una cosa nuova a 30 anni.
11: Merito anche tu, insomma, in parte.
12: No, non è merito mio.
11: No, nel senso, comunque,
12: questo insegnamento l'ha voluto,
11: sì,
12: lui,
11: sì,
12: però,
11: certo,
12: a disposizione.
11: Certo, certo. Hai nominato Vittorio Cecchi Gori, e allora ti chiedo che presidente è stato.
12: Ma è stato il presidente della mia epoca alla Fiorentina, della nostra epoca alla Fiorentina. È stato figlio di suo papà, come mi piace dire, e si è trovato a dover proseguire un cammino difficile, perché c'erano altre società, altri personaggi che erano al suo pari, e credo che abbia fatto un ottimo lavoro, però, perché ormai sono passati 25 anni e la gente si ricorda tutto, i tifosi si ricordano tutto di quel periodo, e quel periodo è rimasto all'interno del cuore di tutti i tifosi viola, perché andavamo a vincere anche ovunque. Poi ovviamente il limite era arrivare a un certo punto, non ce la facevi più a finire il traguardo, capito? E gli altri prendevano la volata e te rimanevi a guardare.
11: Però ecco, che rapporto avevi con lui?
12: Ma no, lui mi ha preso a ben volere, e io stavo al mio posto, però lui voleva che la squadra vincesse, e mi ricordo che si è appoggiato sulle mie spalle. Io non ho avuto problemi a dire ok, una volta avevo la febbre, devi giocare, mi fa vabbè, gioco, non c'è problema, prendo la tachipirina, mi si abbassa la febbre e gioco, capito? Perché aveva fiducia, e lo senti quando ha fiducia. E la cosa bella era che ti diceva le cose, veniva lì a suo modo, te le diceva, poi si incazzava, perché si incazzava, però dopo aver sbottato era come prima.
11: Si ricordano, vengono ricordate anche alcune liti di Vittorio Cecchi Gori, qualche allenatore come Alesani ad esempio, perché lui voleva che Robbiati fosse utilizzato maggiormente,
12: sì,
11: aveva questo pallino,
12: allora,
11: di Robbiati.
12: Ascolta, il pallino Robbiati ce l'abbiamo avuti tutti, perché con quelle scarpette gialle,
11: sì,
12: e con quelle gambe
11: secche,
12: che non c'aveva un muscolo, sì, gli mettevi la palla al limite, lui sopra la barriera faceva gol, entrava al 60° e ti faceva il golettino,
11: sì,
12: e poi aveva la voce anche, capito? Gli telefonavi e, che ne so, c'era il numero di casa, non c'era il telefono, c'era, sì, il numero di casa. signora, scusi, posso parlare con Anselmo? No, sono io, mi fa.
13: Sono io.
12: Ah, scusa, Anselmo, cosa dici?
11: Però questi litigi di Vittorio Cecchioni e gli allenatori negli spogliatoi, te li ricordi? Ti ricordi qualcosa, qualche scena?
12: Sì, ma sì, no, ma...

0: Tornati da Bergamo e le notizie arrivavano e vedevi che c'erano i tifosi che da Bergamo tornavano con noi. E poi quando siamo arrivati allo stadio è stata una bella festa, incredibile. È stata la prima vittoria dove hai capito quanta affezione c'è nella Fiorentina, nel calcio, quanto amore c'è stato, capito? E anche quanta lontananza rispetto alle altre vittorie. Perché quanti anni prima ha vinto la Fiorentina? 20 anni prima, mi
1: 21
0: sembra.
1: anni prima.
0: 21 anni prima. E quindi è stato un traguardo inaspettato, e più inaspettato è stato più festeggiato ancora.
1: E poi arriva anche la Supercoppa. Per cui, insomma, nello spazio di poco tempo, la Fiorentina conquista due trofei.
0: Qua,
1: A
0: a
1: San Siro,
0: Milano contro il Milan, sì.
1: sì.
0: E c'era uno
1: Con la
0: squadrone
1: doppietta di
0: dall'altra parte.
1: Batistuta,
0: Sì, sì,
1: il
0: sì, sì, sì,
1: famoso
0: sì, sì.
1: gol che poi fu festeggiato con il grido Irina ti amo.
0: Ah, ok, è vero, è vero. E niente, è stata anche quella una partita memorabile che abbiamo colpito lì in trasferta quando non se l'aspettavano neanche gli avversari del Milan quella volta lì. E funzionava, perché funzionava. Se gli davi un attimino di spazio, ti tirava quella mina che era, come dire, imparabile per gli
1: Sì,
0: altri. Per
1: sì. Sì.
0: me, io le paravo quei tiri lì perché mi sono allenato con
1: Eh
0: lui.
1: beh, certo.
0: E quindi mi è servito parecchio.
1: Come
0: L'ho
1: facevi a
0: usato,
1: parlarli?
0: l'ho
1: Come facevi a
0: usato.
1: pararli? Perché erano
0: Tutti i
1: delle botte
0: giorni.
1: terribili,
0: Ma
1: eh?
0: no, perché ti alleni anche te, se hai i valori a posto, li prendi, i discorsi sono. Ma era la normalità per me, è che gli altri, quando si sentivano davanti che avevano un attaccante come Battistuta, forse venivano condizionati.
1: Senti, poi tra i tanti allenatori che hai avuto in carriera, la Fiorentina è arrivata anche Trapattoni. Come fu il rapporto con
0: Ma è un
1: Trapp?
0: bravo uomo, è un bravo uomo. Lui si incazzò sempre con i tifosi perché non riusciva a digerire il fatto di essere stato della Juventus e quindi gliela facevano pagare. Però era un gran lavoratore, una brava persona che ha dedicato la vita al calcio, capito? E quindi il suo passaggio a Firenze è stato un atto di coraggio anche. E non si è mai tirato indietro. Un allenatore vecchia maniera che ha avuto anche nel suo staff come preparatore dei portieri Adriano Bardin, che fatalità è Veneto e di Schio, che abbiamo fatto amicizia, tuttora ci sentiamo se sta bene o non sta bene. E sono stati anni belli anche questi,
1: Vabbè,
0: cioè dal
1: certo.
0: 98
1: Hai
0: al
1: mai pensato di
0: 2000.
1: vincere lo scudetto con la Fiorentina?
0: Io sì, io sì, personalmente puntavo sempre. Poi
1: Quell'anno in
0: bisognava.
1: particolare con Trapattoni in panchina, la Fiorentina poteva giocarsela, poi ci fu l'infortunio di Batistuta
0: Sì,
1: e Edmundo che va a
0: considera che
1: carnevale.
0: il lavoro della società è sempre stato in crescendo. Ogni anno prendevano giocatori migliori, su 5, 6 che ne prendevano, 4 erano giusti, 2 erano meno giusti, però lo verificavi in campo lungo andare, non potevi te dirlo prima, chi sei per dirlo prima. E quindi andavamo a piazzarci al terzo, al secondo, al quarto, insomma andavi a dirla tua, ecco. Perché lì c'è stato un lavoro di programmazione della società e dei direttori sportivi e degli allenatori che centravano gli acquisti giusti.
1: E di Edmundo che cosa ti colpiva, al di là delle sue qualità tecniche?
0: Ma allora, Edmundo, quando è arrivato, ha subito fatto vedere la sua tecnica, no? Quindi, cosa faceva? Tunnel, faceva finte, faceva colpi di tacco. È che non basta, sono quei giocatori che poi se devi correre, se devi sacrificarti, non hanno voglia di far fatica, te gli dai la palla e ti mette l'attaccante in porta, basta, sono contenti tutti. Ok, ma quando c'è da difendere? Di lui mi ha colpito la sua, come, irregolarità fuori dal campo, è pazzo scatenato, esaurito. Allora, lui abitava a Bagnoripoli dove abito, dove ho anch'io la casa lì e venivi a sapere le cagate che faceva. Cioè andava contromano con i fari spenti, faceva gli incidenti in qualche vietta di Firenze, lo andavi a riprendere. Però è strano. Ma non solo lui, c'era anche Lulu Oliveira che arrivava con un falco, si vedeva un falco vero, cioè, metteva lì il falco nello spogliatoio e tutti a prenderlo in giro. Però
1: Con le
0: erano,
1: unghie verdi a
0: sì,
1: volte.
0: erano anni, io li trovo belli, divertenti. Sono stati divertenti, non c'era mai scontato niente, ecco. Ma vabbè. Poi c'era anche, mi ricordo, il colore, dei tifosi, capito? Cioè, non passava mai liscia la giornata.

0: Mario Ciuffi che ne diceva di tutti i colori, povero Mario Ciuffi. Però
1: ti frustava?
0: Era divertente.
1: Ti frustava Mario Ciuffi?
0: Sì, nella tua cameretta, cosa pensi? Tutte queste cose qui.
1: E poi insomma tutti i giorni passavate in mezzo ai tifosi, no? Per andare ai campini,
0: sì,
1: attraversavate dallo stadio.
0: Sì, è stata anche quella una misura della pressione della situazione. Se andava bene, bene, se andava male succedeva qualcosa.
1: Sì. Quella Fiorentina di Trapattoni comunque riesce ad arrivare in Champions e in Champions si ricordano tante partite, in particolare quella con l'Arsenal a Wembley.
0: Erano quarti di finale, cos'erano?
1: No, era ancora il girone se non sbaglio.
0: Ah, ok.
1: Perché c'erano due gironi all'epoca della Champions, a differenza.
0: Sì, sono state partite toste anche quelle e anche lì Battili è partita una mina che Siman l'ha vista solo passare il portiere dell'Arsenal.
1: E poi soprattutto c'è stata la sua grande parata su Canu, mi hai detto una volta che è una delle più belle parate della carriera.
0: Considera che col preparatore dei portieri, non so perché e per come, però lui mi fa guarda, questa settimana ci dedichiamo alle parate in diagonale in anticipo. Dedichiamoci a queste parate. Allora, la tecnica era passaggio, cioè passo, spinta e la parata non laterale, bensì in avanti, no? In diagonale, così copri un po' più la porta. E proprio è venuta a pennello, eh? È venuta a pennello, perché rimpallo, gli arriva la palla lì, questo calcia pensando di fare gol e mi butto apposta e con la mano deviata. È stata una delle più belle parate che ho fatto, ma anche lì è frutto di allenamento, non è frutto del caso, capito? E quindi
1: non è istinto,
0: normalità,
1: non è solo istinto,
0: no, non è solo istinto, è frutto degli allenamenti quotidiani, quindi se ti prepari sei preparato, finito. E quindi tutto questo entusiasmo, che cazzo dicono, è bella parata, per me è normale, ne ho fatte 150 in allenamento, farla in partita
1: è un'altra cosa,
0: ma ne ho fatte prima tantissime.
1: Sì. Quindi gli elogi ti entravano da una parte e ti uscivano da quell'altra?
0: È un modo per dire, guardate ragazzi, che in Serie A ci arrivi per steppe, quando ci arrivi ci devi stare, non devi essere una meteora. E questo credo che sia stato un'abitudine del passato.
1: Sì.
0: Cioè la selezione, le categorie sono lì per quello.
1: Tra le tue parate più belle mi ha raccontato, ce n'è anche una che magari non è così pubblicizzata, tra virgolette, contro il Bari, un tiro di Olivares. Una parata all'indietro con
0: sì, è vero.
1: Un tuffo all'indietro.
0: È vero. Adesso me la ricordo bene.
1: Un tiro strano.
0: Sì, sì, non sa neanche lui com'è andata. Sì. La palla andava sotto la traversa indietro e gli bisognava in qualche modo tirarla fuori, prenderla. Che anche lì è stato... Cioè, io non è che voglio dar merito, però una volta si facevano le parate all'indietro con la mano di richiamo, con la mano sbagliata e... Erano botte, perché non è che avevi il tappetino per terra, la terra è dura, però ormai avevi fatto il callo e quindi ti venivano.
1: Senti, poi la Fiorentina riesce comunque a conquistare un'altra Coppa Italia nel 2001, però era già avviata la Fiorentina verso una serie di difficoltà economiche che poi l'avrebbero portato al fallimento. Ecco, fu una Coppa Italia
0: sofferta
1: e soprattutto c'era l'impressione che la Fiorentina fosse già avviata verso gravi problemi?
0: Allora non è che leggi la Gazzetta dello Sport o il Corriere dello Sport tutti i giorni quando ti vai ad allenare, entri in spogliatoio, esci, ti alleni, fai il tuo lavoro e vai via. Sì, le sai le cose, però è un altro discorso. Noi abbiamo il campo e poi la parte della società se la curano gli altri. È vero che la Fiorentina era incasinata e che era sotto l'occhio del ciclone, però a noi che cazzo ce ne frega, voglio dire, noi dovevamo andare in campo e vincere le partite. Avevamo dei problemi perché è saltato l'allenatore, è arrivato un altro allenatore, c'era polemica, io volevo vincerla perché sapevo che sarei andato via, me l'avevano quasi detto, no, che sarei andato via. Anche se non avrei mai voluto, però rimanere sarebbe stato un no, rimanere ti saresti anche rovinato per come sono andate le cose e quindi uno la carriera la deve guardare. E ho detto io questa Coppa Italia la voglio vincere, non c'è niente da fare. Se quella prima è stata frutto di tutta la squadra, io lì ho detto voglio essere concentrato fino alla morte, voglio se c'è una mezza parata la devo fare, tutte queste cose me le sono imposte. E con il carico anche, ecco, con il carico perché della squadra, con il carico. E quindi avevo 30 anni, 29-30, potevo permettermi di avere responsabilità, me la sono presa e questa la voglio vincere e adesso l'ho vinta. L'abbiamo vinta, non l'ho, l'abbiamo vinta.
1: Sì.
0: Però credimi che l'ho sentita di più.
1: E in quella stagione ci fu prima Terim e poi arrivò Mancini, la conquista della Coppa Italia. Terim è un allenatore molto particolare, con le sue frasi ad effetto e il suo sigaro.
0: Sì, è un allenatore che secondo me in Turchia poteva fare quello che voleva, in Italia si è calato in un campionato che all'epoca era tra i migliori d'Europa e ha fatto fatica, perché il suo era un calcio offensivo. Forse qualcuno doveva stare più in difesa, ma non importa, perché prendevamo dei contropiedi allucinanti.
1: Sì.
0: Però era un personaggio, sì, un personaggio che è passato veloce in Italia. E la difficoltà era la comunicazione, perché avevi sempre il traduttore in mezzo, sì, e non sai mai come andava a finire.
1: Sì.
0: E quindi era un po'.
1: Il traduttore che si chiamava Sciocco.
0: Sì, era un po' difficile come dire, la parlata, perché in genere devi essere veloce, devi,
1: sì,
0: però bisognava passare al traduttore e questo non eravamo abituati, ma a parte questo era stato un signore,
1: sì,
0: voglio dire, lo vedi che aveva senso di potere in quello, capito? Tatticamente l'allenatore italiano è preparato per il campionato italiano,
1: sì,
0: tatticamente.
1: I suoi allenamenti come erano?
0: Ma per quanto mi riguarda non cambiavano i miei, cioè quelli del portiere li portavamo avanti noi con Andrea.
1: Sì, proprio con Pazzagli.
0: Andrea,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: Andrea Pazzagli, sì, sì, sì. Si curavano, quell'anno lì Andrea mi curava molto di più le uscite aeree, che erano un po' il mio tallone d'Achille ultimamente, ma perché era una questione più psicologica che di resto, ecco.
1: E poi arriva Mancini, che poi ritroverai anche all'Inter. Nel momento in cui si concretizza, insomma, il tuo addio alla Fiorentina, sembrava tutto fatto per il tuo passaggio al Barcellona.
0: Sì, anche lì è questione di procuratore. Stavo firmando per il Barcellona e poi mi hanno detto no, perché c'è l'Inter che ti vuole, ok.
1: Però al Barcellona come ti saresti visto?
0: Stavo firmando per il Barcellona perché rappresentava una squadra europea che aveva dei cicli, no? Solo che non so se era il momento giusto, comunque è andata così, Non potevo dire no, non voglio più, non voglio andare a Barcellona, tu dici no. E ho rinunciato anche a parte economica per andare all'Inter, però credo che di aver fatto un'ottima scelta.
1: I soldi non sono mai stati il tuo obiettivo primario?
0: No. Assolutamente no, e il mio obiettivo primario è stata la passione, è stato il divertimento, è stato, come dire, l'allegria, gli scherzi dello spogliatoio, queste sono state le situazioni primarie.
1: Lo scherzo più bello che ha fatto in uno spogliatoio?
0: E ne abbiamo fatti tanti, tanti, e che adesso non è che ti vengono in mente, ma tanti. Era piacevole ridere e scherzare per delle cavolate da spogliatoio.
1: Oggi invece Francesco Toldo che cosa fa?
0: Allora, oggi la famiglia si è allargata, perché oltre ai due ragazzi, Alessandro e Andrea, è arrivata anche Bianca, che ha 6 anni, ce la siamo goduta e ripartiamo da capo, quindi a 50 anni uno riprende le bellezze di un figlio piccolo. E, ho avuto uno stop lavorativo con l'Inter proprio per godermi la piccola. Le mie attività è volontariato presso la Protezione Civile.
1: E nello specifico con la Protezione Civile cosa fai?
0: Ma con la Protezione Civile mi diverto, perché parlo con la gente normale che ha un lavoro durante il giorno e si presta a fare volontariato la sera. Facciamo taglio e sbosco, facciamo recupero persone disperse, facciamo le esercitazioni, teniamo a posto i mezzi, siamo a disposizione delle Olimpiadi invernali, siamo stati adesso delle Paralimpiadi, ed è interessante, molto interessante.
1: Quindi se c'è necessità tu sei pronto a partire anche, no?
0: Sì, certo, se c'è necessità. Abbiamo fatto anche con la motopompa, abbiamo liberato delle cantine dagli alluvioni. Qua a Milano ci sono i fiumi che si incazzano ogni tanto e le cantine si riempiono, e vai dalla signora Maria a tirare via l'acqua dalla cantina.
1: E se c'è da tagliare un albero tu sei pronto?
0: Certo,
1: sei...
0: ho fatto il corso, mi piace, sono attrezzatissimo.
1: E il calcio invece non è più al centro dei tuoi pensieri? Il calcio di oggi?
0: No, non è più al centro, se non per mio figlio, che seguo Alessandro per lo studio e Andrea per il calcio e Susanna la mia compagna e Bianca per quello che sarà. E non lo vedo in TV, lo vedo poco, distrattamente, ovviamente le grandi partite le vedi ed è lo guardi in maniera disincantata, ecco.
1: Non è più il calcio che avevi in mente tu quando giocavi, insomma.
0: Ma allora è cambiato, le regole sono differenti e quindi hanno modificato le regole e di conseguenza si sono modificati gli esempi delle squadre da seguire, tutti vogliono fare 1500 passaggi anche dall'attacco che va indietro, però il possesso palla è diventato importante e quindi non lo voglio criticare perché è al passo coi tempi. Però vorrei chiedere ai ragazzi di avere più coraggio nei loro mezzi e non di fare il passaggino perché ti dicono di farlo. Ogni tanto salta l'uomo, ogni tanto mettici un po' di fantasia, anche se sbagli fregatene, vai. Cioè, mi piacerebbe vedere più il carattere delle persone ed arrivare al gol magari con un po' di fantasia in più per i tifosi.
1: Senti, invece tornando a te stesso, quali sono i progetti per il futuro?
0: Ma vivere bene, stare in tranquillità, voglio dire godersi la vita e stare in pace con se stessi.
1: Francesco, è stata una chiacchierata bella, approfondita, abbiamo toccato tanti temi, tanti ricordi sono riaffiorati e quindi insomma è stato bello riviverli.
0: Sì, sì, sì, mi ha fatto piacere che siete saliti da Firenze apposta per intervistarmi perché lì ho fatto 8 anni bellissimi della mia vita. Bello. Adesso,
1: ti sei anche emozionato perché comunque, come hai detto, sei un puro, sei un vero.
0: Sì, mi sono emozionato perché sono stati aspetti importanti della mia vita legati al calcio e sono stati vissuti sempre in maniera positiva, in maniera bella, ecco, da ragazzo.
1: E allora grazie.
0: Prego.
1: Senti, parlando della Fiorentina, visto che è l'argomento principale del tuo libro, te lo ricordi ancora il giorno del tuo esordio con la maglia viola contro il Verona?
2: Sì, nel 72, certo. 15 ottobre 72. Purtroppo sono passati 54 anni, quindi io ne avevo 18 e ne ho 72 oggi. La matematica non è un'opinione, quindi va rispettata.
1: L'emozione di quel giorno?
2: Ma già lo sapevo 4 giorni prima che avrei esordito, pensa. Ho passato 4 giorni, la notte a dormire non era facile. Già mi aveva detto 4 giorni prima Lidl che mi faceva giocare a Verona. Insomma, la vigilia non è stata
1: semplice.
2: Semplice anche per me. Poi dopo, chiaro, poi ti abitui un po' a tutte le cose.
1: E Lidl è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: È uno dei più importanti, sicuramente quello ti fa esordire, lo ricordi sempre come il migliore, poi dopo ne ho avuti altri altrettanto importanti.
1: Cosa ti diceva?
2: Certo, sì. Mazzone, ho avuto anche Rocco, intervallato tra Radice e Mazzone, poi Carosi, poi De Sisti. L'ho avuto come compagno di squadra, ma anche come allenatore. In quegli anni in cui De Sisti ha allenato la Fiorentina abbiamo ottenuto i risultati migliori, forse perché avevamo la squadra molto forte.
1: Ecco, invece Lidl, tornando a Lidl, che cosa ti diceva in particolare? Qual era il messaggio che ti trasmetteva?
2: Il suo messaggio era gioca come sai. Come sai, non è che mi faceva... tante situazioni tattiche, prima non si usava molto questa cosa, te avevi il tuo ruolo, hai la tua zona di campo e dovevi cercare di andare sempre dentro a far gol, a cercare di far gol, ecco, quello era però era un allenatore che prediligeva la tecnica lui più che la corsa.
1: Anche lui a fine allenamento si metteva a calciare in porta.
2: Certo, calciava meglio di noi, quindi.
1: Quindi insomma, poteva essere d'esempio,
2: Sì.
1: Anche per te?
2: Ma per me no, è troppo difficile, però per qualcuno poteva essere di esempio.
1: Certo.
2: Col suo sinistro sicuramente calciava meglio di me. Quello sì, sinistro, il mio sinistro.
1: Sì, il tuo sinistro.
2: Destro
1: certo.
2: No, però.
1: Lo so, certo. E senti, della vittoria del 75 Coppa Italia cosa ricordi?
2: Beh, purtroppo per me e per i fiorentini è stato l'unico trofeo che ho vinto in 15 anni di carriera.
1: Oltre all'angolo italiano, ma insomma la Coppa Italia.
2: Sì, vabbè, sì, certo. Diciamo la Coppa Italia in sì. quegli anni era una coppa importante, si giocava a Roma e ricordo piacevole contro il Milan 3-2, gol di Paolo Rossi il 3-2.
1: Sì, sì.
2: Quindi ricordo, diciamo, a livello di trofei che ricordo con più affetto.
1: E poi c'è stata la possibilità di vincere lo scudetto. Se tu fossi stato sempre presente, se non ci fosse stato quell'incidente con Martina, lo scudetto adesso
2: può darsi.
1: Sarebbe stato in bacheca.
2: Sono sensazioni che stavo benissimo in quegli anni. Quell'81-82 è stato l'anno, diciamo, che ha passato di tutto, tra incidenti, recuperi, vittoria del mondiale, secondo posto con la Fiorentina, insomma un anno, ma forse qualche punto in più si poteva avere, però Miani ha giocato bene, devo dire, quello che mi ha sostituito ha giocato bene. Con me non so come sarebbe andato a finire. Ho saltato 15 partite.
1: Insomma, sono poche.
2: Sono 30 la metà.
1: Sono poche, sì. E quell'incidente con Martina, così come l'infortunio alla gamba nello scontro con Pellegrini, li hai rimossi subito?
2: Sì, no. Sì, diciamo, quello che ho vissuto più da vicino è stato l'incidente alla tibia, la rottura di tibia e perone, che l'ho vissuto realmente, mentre quella alla testa mi sono svegliato dopo, fai conto, 15 minuti quando ero in uno spogliatoio, però ho riconosciuto tutti, quindi era abbastanza, molto lucido, mentre quello alla gamba l'ho vissuto in campo, mi sono visto la caviglia andare per conto suo e
1: rivedendo le immagini si sente anche proprio il tuo urlo di
2: certo.
1: dolore.
2: Quello ho sofferto forse molto più di più, anche se era in teoria meno grave di quella alla testa, però è stato un anno e mezzo fermo.
1: Anche in quel caso eri in grande forma, eh?
2: Sì, avevo già fatto gol il primo tempo.
1: Sì, poi fino a 3-0.
2: Sì, con la Sampdoria.
1: Sì. E in tutti i casi sei stato riaccolto dal pubblico di Firenze con striscioni eccezionali, manifestazioni d'affetto.
2: Ma quella è stata la mia vittoria, oltre ad aver vinto poco, ma la mia vittoria è sempre stata quella di essere coccolato, forse anche troppo, dal pubblico fiorentino. E lo è tuttora, quindi, a distanza di 40 anni quasi.
1: Eh sì. Il gol di testa nel 3-3 contro la Juventus è stato il più bello della tua carriera con la Fiorentina?
2: Di testa sì, ne ho fatti
1: sì.
2: tre.
1: Sì, certo, no, ma
2: ora più bello.
1: Certo, ci sono stati tanti gol belli tuoi, però per la particolarità del gol.
2: Sì, per la particolarità sì, perché di testa ne ho fatto tre gol, quindi quello è stato anche come risultato. Tanto ho parlato anche con Daniel Bertoni che ha fatto gli altri due gol. Ieri sera e lui mi ha detto ci siamo salutati, quindi mi ha ricordato questo gol e mi sono ricordato di Daniel.
1: Sì, ma ecco, invece secondo te il gol più bello che ha fatto la Fiorentina qual è stato?
2: Ma credo più bello e più importante a Napoli.
1: Ah, il pallonetto,
2: a Castellini. Sì.
1: Sì, anche quello è stato un gran gol, sì.
2: Diciamo come importanza che abbiamo raggiunto la Juve in vetta alla classifica.
1: Sì. Ed era anche quella Fiorentina di De Sisti. De Sisti, che era la sua prima esperienza da allenatore, perché passò proprio direttamente da essere calciatore allenatore. Cosa aveva di speciale, di particolare De Sisti?
2: Beh, quando uno ha smesso di giocare da poco e fa allenatore, è chiaro che rivive da allenatore quello che viveva da giocatore, quindi il vantaggio è quello: conosce lo spogliatoio, conosce i giocatori, conosce i compagni, perché poi era stato anche compagno suo. E quindi uno, un giocatore che gioca anche per lui, gioca anche per lui, perché è giusto che giochi per lui.
1: Assolutamente, ecco.
2: E quindi sono questi piccoli dettagli, che, cioè piccoli, che poi diventano grandi.
1: Certo, fondamentali, sì. Straordinaria anche la partita d'addio che hai giocato alla fine della tua carriera a Firenze. Si ricordano anche tanti campioni che sono venuti per te.
2: Sì, quella
1: dell'89, sì.
2: Insomma, contro il resto d'Europa, quindi c'erano tutti i giocatori importanti europei, e quasi la nazionale italiana. C'era il povero Scirea, Bruno Conti, Graziani, mi sembra, cioè, c'erano tanti giocatori che hanno fatto il mondiale con me. Quindi è stato sicuramente negativo, perché uno smette di giocare, perché sai, smettere non è mai facile, però positivo, perché hai ritrovato uno stadio pieno, un calore eccezionale, e i tuoi compagni che praticamente ti hanno accompagnato in questo percorso.
1: Le ultime due domande, la prima relativa alla tua carriera da dirigente con la Fiorentina. Quando hai portato la Fiorentina a Rui Costa, avevi scoperto Thuram e Nedved, i rimpianti, e poi anche un aneddoto su Vittorio Cecchigori.
2: Ma diciamo, da dirigente, insomma, ho vinto più che da giocatore. Abbiamo una Coppa Italia e una Supercoppa. Sì. Quindi, insomma, degli acquisti, poi Rui Costa forse è stato quello più eclatante da parte mia. Battistuta c'era già quando ho preso un po' più possesso del mio lavoro. Era diventato direttore sportivo, direttore generale, sì, sì, in quegli anni, e quindi questi sono sempre ricordi piacevoli. Thuram è scappato, ma non per demerito nostro, ma perché il Monaco in quel periodo non l'ha più dato. Eravamo quasi preso, però non l'hanno dato. E Nedved, si fece la scelta Nedved o Rui Costa, e alla fine si scelse Rui Costa. Però poi, guardando tutte e due, potevano benissimo giocare insieme.
1: Sì, sì, certo.
2: Però sai, il senno del poi è sempre più facile.
1: L'aneddoto su Cecchigori?
2: E quando riguarda Cecchigori, ho vissuto momenti stupendi con Vittorio. Poi a un certo punto sono andato via. Però oggi, a distanza di quasi 20 anni, 25 anni, Vittorio Cecchigori chiama a me, non è che chiama i suoi amici. Quindi questo vuol dire che il rapporto tra me e lui è sempre rimasto, e ha capito che quando sono andato via io forse un piccolo errore l'ha commesso, ma non lui, perché sono andato via io. Però tuttora ad oggi sono sempre in contatto con Vittorio.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Simone da Calenzano. A me sembra che Hondur sia comunque un buonissimo giocatore, ha 22 anni, ha una buonissima esperienza, ha già fatto un paio d'assist, vede bene la porta. e passaggio lungo, passaggio corto, ultimo passaggio, ripiega al momento giusto, accompagna la squadra al momento giusto. Forse non è che dopo il 60esimo che Fagioli comincia sempre a sparire o mancargli l'ossigeno, è proprio lui deputato a uscire al posto di Ulahi e magari si fa giocare intanto una mezz'oretta a partita. Tutto qua.
9: La dimostrazione che il calcio italiano sia obsoleto e paleolitico è che anche voi siete obsoleti paleolitici. Parlate del ritorno di Torreira, una minestra riscaldata. Ma che la fate? Ma fate festa, per favore. Ma ci sono centrocampista o Ulahi? Ma d'altronde, coi vanolismo, coi vostro Vanoli, che lei è un mediocre, un pochino meno mediocre di grosso, e non riesce a trovare un posto per Ulahi. Il calcio italiano è veramente un disastro totale, sotto tutti i punti di vista. E voi ne siete la diretta conseguenza.
10: E lei è più tranquillo, lei è più contento, sì. La Fiorentina l'è tornata, passatemi il termine, strisciando da lui, e quindi già questo è una bella botta di autostima. In più c'era quell'intervista di pochi giorni prima che diceva: ah, quanto mi sarebbe piaciuto allenare questa squadra sì che è una squadra che mi divertirebbe allenare, non come quella dell'anno scorso che ha fatto quel che c'aveva e che poteva. Lei è contento,
11: ragazzi,
10: sì,
11: volevo dire Vanoli rispetto all'anno scorso, alla strada meno stretta e segnata l'anno scorso era su tutto fatto in funzione della salvezza. Ora quest'anno invece al tempo di sperimentare, di confrontarsi con i giocatori, di cambiare scelte, di andare avanti, di tornare indietro, molto più agevolmente dell'anno scorso. E anche i giocatori riescono a seguire meglio e con più presenza Vanoli, perché hanno una cappa più leggera, hanno meno pressione, non devono essere concentrati per un unico risultato, cioè la salvezza. Quest'anno è un cammino più agevole e più largo in qualche modo. Ciao Guido.
12: Cari pterodattili che ci seguite dalle vostre caverne, mentre pterodattili scaldate sul fuoco il cibo che divorereste.
13: Allora,
12: poco.
13: Io vorrei ragionare su Fagioli.
12: Primitivo.
13: Sono un primitivo, sì. Magari, sì. Vecchio sicuramente, primitivo anche, forse. Boh. Allora, Fagioli.
12: Fagioli.
13: Cosa succede?
12: Mezzala in nazionale,
13: vedi?
12: Fra l'altro.
13: Bravo, lì ti volevo portare. Fagioli, mezzala in nazionale, vedi che non riescono ancora tutti a essere convinti di questa trasformazione di Fagioli. Fagioli, mezzala, allora in questo senso possiamo rimmaginare Ulahi a fare il play?
12: Ma io fatico, per quel che vale, perché quando l'ho visto Ulahi, proprio il regista, qualche dubbio me l'ha fatto venire.
13: Anche grande. Non lo so, il dibattito è aperto. Guardate, stiamo parlando di quattro giocatori importanti. Mi riferisco a Andurra, Attà, Ulahi e Fagioli. Quattro giocatori, a parte averne quattro importanti, vorrei dire è quasi il minimo sindacale.
12: Certo.
13: Va bene, perché non auguriamo né squalifiche, né nessuno, però fa parte di un percorso normale. Il problema però è battezzare il play lo devi battezzare, perché il play è quello che dà i tempi di gioco, che dà la qualità nella partenza.
12: Noi ne abbiamo uno, Fagioli,
13: però Ulahi era stato preso per far quello,
12: per molti sì, per molti
13: no, ma anche per la Fiorentina
12: può essere lui
13: anche
12: regista.
13: La Fiorentina è stato, cioè c'è un dibattito aperto. Ora non voglio parlare di Torreira, che credo che l'amico scherzasse nei toni e nelle valutazioni, quello che portano i nostri
12: speriamo
13: colleghi
12: per lui,
13: no, scherzava, dai, ma scherzava, se no direbbe delle cose imbarazzanti. Scherzava, sono sicuro che scherzava, era divertente nello scherzo, infatti mi ha fatto ridere. I nostri abbiamo dei colleghi bravissimi che lavorano sul mercato 365 giorni l'anno.
12: No, ma non c'è bisogno nemmeno di dito.
13: E non è che noi diciamo che la Fiorentina prende Torreira,
12: sì,
13: stiamo parlando di pensieri. Il mercato non si ferma mai, le riflessioni non si fermano mai. Allora vi dico una cosa, al di là di Torreira, io credo che oggi, se devo avere un piccolo rimpianto, è Amatucci, perché il sesto centrocampista poteva essere Amatucci,
12: soprattutto
13: magari,
12: per come sta andando, per capire.
13: Esatto, ma lì lo dovevi vedere. E oggi magari nel tempo poteva essere proprio Amatucci il vero regista della Fiorentina.
12: Perché questo è vero, tanti, ti ricordi, ce l'hanno sempre parlato come un simil Fagioli.
13: Ma non è che ci alziamo la mattina e che cosa sono trattative, sono idee. La Fiorentina sta lavorando sul mercato, ragazzi, sta lavorando, sta cercando, sta, ci sono dei ruoli che sta valutando, e quindi, però è stato divertentissimo, non ti ha fatto sorridere, è stato divertente perché ha detto delle cose così divertenti che è un battutista lui, è veramente, anzi se ce ne manda un altro di messaggio con altre
14: posto
13: battute,
14: insomma un po' di che vecchio calcio non guasterebbe, quello inteso veramente,
13: il battutista lo chiamerei,
14: preistorico per il calcio
13: è
14: moderno, e oggi invece ha tutt'altri ritmi,
13: e strappare un sorriso non è mai un esercizio, i comici sono grande comico, quello strappa il sorriso, e non credere mica che tutti vanno sul palco e strappano un sorriso, ci vuole una abilità,
14: no, molto più difficile,
13: ma
14: in
13: che scherzo, è complicatissimo, chiedete a Panariello, a compagnia, va bene. Marco Tonelli sta lavorando al prossimo collegamento,
14: che abbiamo già, così possiamo anche un po' anticipare quello che potremmo aspettarci a gennaio nel mercato invernale, ne parliamo anche con Eugenio Ascari. Ciao Eugenio, buondì.
13: Chiaramente non ti chiediamo nomi, ti chiediamo reparti, cioè alla luce di questo inizio di stagione, 5 partite sono nulla, però una prima idea, una prima infarinatura, un primo momento di riflessione su quello che hai fatto durante il mercato estivo e che hai cominciato a vedere in campo. Secondo te quali sono i reparti sui quali la Fiorentina deve lavorare?
15: Buonasera, ciao Tommaso, ciao Luca, prima di tutto. Ma secondo me l'unica carenza lampante di questa squadra è la mancanza di un centrocampista di interdizione. Una volta ceduto Mandragora, che tra l'altro è stato riconvocato in nazionale a distanza di 8 anni, era dal 2018 che non succedeva, manca un centrocampo, un recuperatore di palloni in mezzo al campo. È vero che un centrocampo a tre con Fagioli regista, Pulai, che comunque non ha grossi doti di interdittive, però un giocatore di corsa, un giocatore di gamba, e nell'attesa che Attà recuperi una condizione fisica adeguata, accettabile, potrebbero anche riuscire a fare un buon filtro, ma nessuno dei due, diciamo, attendenti, definiamo così, di Fagioli ha quelle caratteristiche precipue di incontrista, quindi secondo me serve un giocatore che recuperi palla, che rompa il gioco e che poi riesca a pulire le palle per Fagioli, che è bravissimo nella costruzione, meno sicuramente l'interdizione.
14: Ti torna Eugenio che possano di nuovo valutare a gennaio di andare su Torreira?
15: Ma secondo me avrebbe poco senso, che Torreira sia un ottimo centrocampista, però anche lui secondo me poi diventerebbe difficile far giocare tutti insieme, se non impossibile far giocare insieme Fagioli, Torreira e Ulai, quindi in considerazione l'investimento appena fatto alla Fiorentina per l'acquisto di Ulai, 28 milioni di euro, che è stato l'acquisto più caro, in considerazione il fatto che a mio giudizio Fagioli continua a rimanere imprescindibile nel gioco della Fiorentina, nel quadro tattico della Fiorentina, io mi appena un giocatore con caratteristiche diverse e un attimino più fresco dal punto di vista anagrafico, anche perché la campagna acquisti paratici è stata dettata soprattutto alla costruzione di una squadra che possa durare nel tempo, quindi è stato bravissimo a acquistare giocatori anche se in prestito, come Mastantuono 2007, come Valdepenna 2006, quindi ha lavorato molto in profondità, Dragusin che sembra un esperto ma è soltanto un 2002, Attà un 2003, quindi sono tutti giocatori futuribili secondo me, attraverso i quali la Fiorentina può costruire un ciclo, e quindi bene che Paratici a suo tempo non abbia seguito le indicazioni di Grosso, che aveva indicato come possibile obiettivo Matic, con tutto il rispetto per il centrocampista slavo che sta facendo benissimo, l'ha dimostrato anche la vittoria sorprendente contro la Juventus, ma comunque è un 88, andare a prendere un giocatore di quasi 40 anni, è vero che da noi vanno di moda i giocatori
14: vintage.
13: No, io ti dico che quel tipo di giocatore, Eugenio, lo cerchi se sei nell'emergenza, no? Ma non lo cerchi se hai il tempo per cercarlo, ecco, cioè, scusate il gioco di parole, cioè se hai il tempo per cercare in giro per il mondo un giocatore con determinate caratteristiche, ovviamente magari vai a cercare maggiore freschezza. Torno su Fagioli perché è un argomento secondo me non irrilevante, Vanoli ha fatto un atto di fede, ma questo l'ha fatto quasi un anno fa, quando ha preso questo giocatore e lo ha convinto a giocare Fagioli, in un ruolo sicché non era dove non ci voleva andare. Vi ricordate, no, se ci aveva detto Pioli non lo vuol fare, sì, cioè. Poi però questo fa anche bene, ritorna e lo rimette al centro. Poi però Fagioli torna a Nazionale, Eugenio, e Mancini pensa a lui come una mezzala, non come un regista. Trovi tutto questo normale? Trovi che questo può creare confusione poi nel giocatore, perché non è proprio la stessa cosa fare il regista o giocare mezzala, anche nei tempi di giocata che sono completamente diversi?
15: Indubbiamente sì.
13: Te lo continui a vedere più mezzala o più regista?
15: Io lo vedo più regista, perché secondo me non ha il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento alla mezzala. Sì, bravissimo tecnicamente, al piede caldo, l'ha dimostrato anche nella traversa colpita domenica contro il Napoli, però non ha le caratteristiche di attacco, tanto per intendersi. Secondo me è più compassato dal punto di vista della corsa, quindi lo vedo molto meglio come regista che non come mezzala. È altrettanto vero che Mancini forse i migliori elementi ce l'ha a centrocampo, no? Togliere Tonali, togliere Barella è abbastanza difficile, nonostante l'inizio di stagione tentennante da parte di Tonali, che al pari di tutto il Tottenham sta stentando enormemente.
13: Mamma mia, sì.
15: però sono due tra gli elementi fondamentali della nuova nazionale, quindi è chiaro che Mancini debba un attimino cercare di adattare lo schema tattico ai giocatori di cui dispone, senza privarti di quelli che sono due tra i suoi migliori elementi. Io mi riferisco a Barella e Tonali, penso sarebbe difficile per chiunque non sacrificare uno dei due,
13: sì,
15: e no, quindi di conseguenza deve adattare a Fagioli ad un ruolo che non è quello più congruo per lui.
13: Non c'è dubbio. Senti, altro ruolo su cui c'è qualche punto interrogativo è quello del ruolo terzino sinistro. Io stamani nel Caffè Nero Bollente ho detto che forse è arrivato il momento di credere in Valdepenas, perché questo ragazzo è arrivato qui senza nessuna esperienza,
14: sì,
13: una presenza solo marginale nella Liga, ha preso anche qualche bastonata perché alcune partite proprio è andato in difficoltà,
14: soprattutto in Torino,
13: esatto, però poi guardi la parte di gara che lui ha fatto contro il Napoli e ci trovi crescita, quindi vuol dire che il ragazzo non solo ha personalità, perché non è mai facile reggere le prime critiche, tantomeno una piazza come Firenze, ma le sta reggendo, vedi lavoro, vedi crescita. Ecco, ci si può fidare di Valdepenas oppure bisogna immaginare qualcosa di diverso, perché insomma lì non credo nemmeno che Parisi sia la soluzione dei problemi, perché Vanoli comunque Parisi l'aveva portato poi a fare l'ala,
14: però io lì sono curioso molto.
15: Io sono d'accordo con te al 100%. Valdepenas, al di là del fatto che è un giocatore di proprietà della Fiorentina, è giovanissimo e poi al piede educato, ha personalità, anche quando sbaglia continua a provare la giocata, non si tira mai indietro. Secondo me vale la pena prima di tutto insistere con Valdepenas. Parisi, anche se nel 4-1-4-1 utilizzato da Vanoli negli ultimi mesi l'anno passato spesso giocava all'esterno alto destra, addirittura anche sulla fascia opposta, sì, rispetto a quella di sua competenza, però può rappresentare comunque un'ottima alternativa, una buona riserva, un buon ricambio, senza dimenticarci che Gimenez, io mi ricordo di averlo visto giocare nel Milan del 23 anche a sinistra, quindi può essere adattato a sinistra, quindi nell'emergenza credo che la Fiorentina possa comunque ovviare a un'eventuale assenza di Valdepenas, quindi io non andrei a cercare un altro interprete del ruolo. Aveva Gossens, che era un ottimo elemento, giustamente alla luce poi della politica intrapresa da Paratici se ne è privato, perché ha ingiovanito enormemente la rosa, cambiando un Gossens di 32-33 anni con un Valdepenas di soltanto 20, quindi credo che gli vada concessa fiducia, debba essere aspettato, perché è un giocatore che ha enormi margini di crescita.
14: Sai cosa, un po' finito in ombra João Mario nelle ultime partite, si è visto molto meno, che era anche un'altra carta lì a sinistra, eventualmente c'è anche Ranieri, non lo so, lì questo adattamento di Vieri, Eugenio, come lo dobbiamo battezzare? Secondo te è un esperimento che ha funzionato o no?
15: Ma Joao Mario è vero, non è dimenticato la Roma, ha giocato da terzino sinistro da titolare in un paio di occasioni, poi è stato utilizzato anche a destra, ma non ha mai convinto né da un lato né dall'altro. L'inizio del portoghese è stato piuttosto titubante e stentato. E quindi Ranieri da in primavera, da giovane, fra virgolette, ai tempi della Salernitana e del Foggia, giocava stabilmente come terzino sinistro, poi si è trasformato in centrale, all'occorrenza potrebbe essere riciclato, no? E viene un esperimento per coprire maggiormente la difesa, è prettamente un difensore centrale, quindi chiaramente quando gioca in una linea a 4 al terzino sinistro si vede chiaramente che è adattato, non ha secondo me la struttura fisica per poter rivestire quel ruolo, cioè a differenza di João Mario e Ranieri stesso che potrebbero anche giocarci, Vieri è 1,92 m, 1,93 m, sicuramente fa fatica a correre lungo la fascia come un terzino sinistro naturale, però in fase difensiva chiaramente garantisce molto di più rispetto a João Mário e rispetto a Valdepenas. La Fiorentina ha la necessità di fare risultato e quindi Vanoli, a mio giudizio, in maniera giusta, in maniera corretta, l'ha utilizzato in quel ruolo, ma credo che sia una soluzione transitoria, che non penso che ci insista più di tanto.
13: Allora, Eugenio Ascari, vorrei chiedere anche del capitolo portieri. Oggi ci ha fatto un po' sorridere, Eugenio, il fatto della Juve che va a trattare Neto, no? Ecco, ti chiedo, è chiaro che la situazione dello scenario della Fiorentina è estremamente chiaro, De Gea è De Gea, però ti chiedo come sta andando all'Avellino Martinelli. Ho letto che non ha risposto alla convocazione nazionale Under 20 per un problema al ginocchio. Sta maturando secondo te da potersi permettere l'anno prossimo la Fiorentina di puntare con un Martinelli titolare e magari un portiere di esperienza al suo fianco, oppure è bene portare in fondo il contratto di De Gea, che ricordiamolo quest'anno sta facendo cose straordinarie, e lui
14: ha
13: ancora un altro,
14: molto bene,
13: ancora un altro anno di contratto.
15: Ma è vero, la situazione che si è creata alla Juventus, che
13: no,
15: è a spiegare sul 36enne Neto, quando fino a un mese fa aveva Perin, Di Gregorio, lo stesso D'Affara che ha fatto venire in Avellino, è stato ceduto al Parma, quindi poteva comunque Motta, il difensore l'estremo difensore a Lazio, l'anno scorso alla Reggiana, la prima parte di stagione, è un altro elemento cresciuto nel settore giovanile della Juventus, di cui la Juventus ne conservava la proprietà fino a qualche mese fa. Oggi si trova costretta a ripiegare su un 37enne, perché Pensoglio non gioca una partita da oltre 10 anni, quindi è improponibile, cioè è impossibile che possa rappresentare un'alternativa al titolare, a Vicario in questo caso. E per quanto riguarda Martinelli, secondo me è il momento di avere un po' di coraggio, di credersi a questo ragazzo, che l'anno passato la seconda parte di stagione alla Sampdoria ha fatto bene, quest'anno ha iniziato discretamente all'Avellino, e quindi credo che gli debba essere concessa fiducia. Sì, avevo letto che non ha potuto rispondere alla chiamata di Silvio Baldini o dell'Under 20 perché ha dei problemi al ginocchio, ma credo che si tratti di un problema momentaneo che non gli impedisca poi di rientrare tra i pari alla ripresa del campionato. È un buon, secondo me Martinelli merita fiducia, quindi magari un po' come è successo all'Inter quando Andanovic iniziò a farsi gradualmente da parte, De Gea potrebbe anche rimanere, concedendo sempre più spazio a Martinelli, e qualora Martinelli dovesse fallire una, due, cioè le occasioni, chiaramente avere alle spalle un portiere affidabile come può essere lo stesso De Gea, che probabilmente all'età, alla sua età, potrebbe anche accettare il ruolo di chioccia, no?
13: Sì, sicuramente.
15: Anche a giocare part time.
13: Bene, allora, caro Eugenio, i nostri giovani, te che hai sempre un occhio sulla primavera, sui giovani, su tutto, sai che c'è un bel dibattito sulla primavera viola, perché ovviamente siamo passati da una squadra che ha salvato, si può dire, la Fiorentina in tante stagioni con i suoi risultati,
14: una finale di Coppa.
13: L'anno scorso ha vinto lo scudetto. Io ho trovato geniale l'idea di Paratici di puntare su un allenatore dell'esperienza e della qualità di Andrea Azzoli. Certo, i risultati per ora non ci sono. Che, non so se l'hai seguita,
14: c'è
13: che
14: da preoccuparsi, Eugenio?
15: Assolutamente no, Andrea Azzoli è un maestro. Ti ricordi Luca l'aveva portato 15-30 anni fa,
13: sì, sì,
15: quindi era già passato da Firenze, è un grande professionista, una persona seria, straordinaria, un grande istruttore di calcio, quindi è il meglio che ci può essere. Chiaramente la Fiorentina è passata da avere una primavera fra virgolette vecchia, composta da Braschi, che era un 2006, no? Da diversi 2006-2007 a giocare con tanti 2008-2009 addirittura 2010 come Croce, quindi chiaramente paga un po' il dazio, perché a 16-17 anni, 2-3 anni di differenza
13: fanno, si sentono, sì.
15: E più Andrea Zoli nell'ultimo periodo ha avuto problemi fisici di salute che gli hanno impedito di essere presente al campo al Viola Park, e spero che riesca a superare questo momento a riprendere in mano le redini della squadra. Quindi anche l'assenza di Andrea Zoli per 2-3 settimane credo che abbia determinato parzialmente questo avvio stentato della squadra.
13: Senti, ma Croci sta crescendo nella maniera giusta?
15: Io penso di sì.
13: Che ho visto fa gol, cioè comunque lui gioca sotto, lui è sotto età. Per cui...
15: Nel 2010 sarebbe ancora in età per l'anno 17, ha utilizzato in primavera, ha fatto il ritiro con la prima squadra, ha esordito contro il Benevento, se non mi ricordo male, in Coppa Italia con la prima squadra, quindi sicuramente è un giocatore su cui la Fiorentina punta tantissimo e a mio giudizio ha ragione veduta, quindi lasciamolo tranquillo, e però qualora si dovesse aprire qualche spiraglio nell'occasione giusta sarebbe anche logico dargli spazio e provarlo nel calcio dei grandi, cioè, e giocano nell'Arsenal 2009-2010, no?
13: Sì, ma nell'Arsenal è un altro
15: mondo,
13: perché
15: non potrebbero giocare alla Fiorentina.
13: No, è un peccato anche in questo caso il non avere, no, la grande valvola di sfogo, soprattutto nella prima parte dei gironi di Conference, dove potevi anche permetterti, no, magari un margine o due di rischio di investimento, di grande scommessa. Oggi purtroppo la Fiorentina noi la vediamo e siamo convinti che sia oltre i problemi, però è anche vero che c'è, certo, da mettere a posto la classifica.
15: La cosa che mi rattrista è vedere fra i convocati di Mancini, Caiode, Ghelardi, che è stato quasi regalato alla Fiorentina, nell'Under 21 di Silvio Baldini, Favasulli, che anche lui è stato quasi regalato al Catanzaro, salvo poi recuperare qualcosa dalla successione.
16: Sarebbe anche Ghilardi della Roma, Eugenio.
15: Ghilardi, cioè, se sei convocato da Mancini, Ghilardi è un prodotto Viola che la Fiorentina si è lasciata scappare, al pari Favasulli, al pari qualcun altro. Quindi queste sono cose che danno un po' fastidio. Secondo me sarebbe fondamentale che la Fiorentina si decidesse a mettere in piedi una seconda squadra, come ha fatto il Milan, come ha fatto l'Inter, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto la Juventus. Cioè la Fiorentina è un serbatoio tale che potrebbe veramente far crescere tanti ragazzi, utilizzarli nei casi in cui magari ci fosse una carenza tra i titolari della prima squadra.
13: Grazie Eugenio Ascari.
16: Ciao Eugenio, grazie.
13: Un grande
16: grazie
13: piacere. Allora,
16: grazie,
13: vi ricordo
16: anche
13: ancora
16: per l'indiscrezione, sì, che insomma lo aveva raccolto, non è una giustificazione, ma insomma se Andrea Zoli ha avuto, certo, qualche problemino, certo, il conto è se tutti i giorni in campo,
13: anche
16: è un altro magari
13: deve
16: gestire qualche giorno d'assenza.
13: Anche che sai, un conto è per sviluppare le idee, concetti nuovi, anche un approccio nuovo, è importante la presenza. Allora, vi ricordo i contatti per stare insieme a noi: 348 7513 933, no, per stare insieme a noi, per partecipare ancora in maniera più diretta a questa puntata di Palla al Centro. Saremo ancora un'ora con gli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775, e io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. È presto per il mercato, presto per... Certo è che mi pare che arrivano segnali ancora molto chiari e netti sul fatto che il percorso di Sottil mi sembra un percorso complesso in generale, anche perché qui ci
16: comunque
13: sono
16: non
13: delle problematiche fisiche che il giocatore deve superare, e che io credo... Ora, non siamo ancora riusciti a avere la certezza assoluta se il giocatore è in scadenza nel di contratto fra 10 mesi, cioè nel 30 giugno 2027, o seppure è diventato valido e operativo quell'accordo che era stato fatto prima che il giocatore fosse rifiutato dall'Inghilterra, che aveva spalmato quel milione di ingaggio su 2 anni, e quindi sarebbe stato il contratto fino al 30 giugno 2028. Quindi non sappiamo ancora con certezza se la Fiorentina ha ancora 1 anno e mezzo di contratto, con 1 anno e 10 mesi con
16: Sottillo, però io
13: penso che sia
16: toccato nulla.
13: Finita. E resto stupito, questo te lo dico francamente, resto stupito, Tommaso, che ormai siamo già a mercoledì, siamo in pieno, siamo proprio dentro la sosta, no? E non si parla di questo previsto incontro, Dodò Paratici e il suo procuratore.
16: No, anzi, devo dirti che, insomma, per quel che abbiamo capito questi primi giorni, al di là del lavoro di Vanoli e della squadra, ma più o meno in società, in dirigenza, sono anche dei giorni di stacco, quindi c'è chi si è preso una mini vacanza, e poi dalla prossima settimana si sta a testa bassa verso Genoa.
13: Bene, e noi ci saremo, ricordiamo, ve lo ricordo ancora, perché c'è un motivo storico anche, domenica ci sarà questa amichevole con Insigne, e quindi sarà domenica mattina, e lì sarà un po' una ripartenza a 100 all'ora. Allora, noi invece che ripartire ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, ma torniamo tra pochissimo.
7: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
18: Sì, salve. Io su questa cosa che i giocatori e l'allenatore Dean vive la città, Luca, io non ti seguo, ma non da ora, l'ho sempre pensato, sì, perché non credo proprio che a Milano i giocatori di Milano, dell'Inter, hanno bisogno di milanese e gli dice: uè ragazzi, dai, o a Roma che vanno a mangiare la trippa alla romana dalla sorellella. Ci vuole altro, secondo me, per tentare di arrivare a aggredire le posizioni alte.
19: Sì, ciao, per riallacciarmi a quelle di Cignano Olivieri, scusatemi, io ora ci siamo fermati, quindi si può parlare. Io vi direi una cosa, allora, Vanoli a vita, perché secondo me è la persona più brava di questo mondo, più umile, e mi piace da morire.
16: A vita.
19: Però c'ho un sogno, fra 3 o 4 anni, se si deve sostituire Vanoli, piglieremo Mourinho, perché è l'unica persona che può impersonificare, si può dire impersonificare, la fiorentinità, prende per il culo tutti, con Mastrantonio e si vince Scudetto, Champions League, Coppa Champions, si vince
20: grande Calamaia, Matucci, che se sbagliava 3 partite eri già a rompergli le cosiddette per una vita. Ma come fa la Fiorentina, una squadra che deve arrivare quarta, quinta, perché ce l'hanno detto, quarta, quinta, come fa ad affidarsi a uno come Matucci? Io ti ci vedevo già, mamma mia ragazzi.
21: Adesso arriverà quello che dice: ma se Matucci è stato bocciato dai precedenti allenatori. Allora, gli allenatori che hanno bocciato a Matucci sono Pioli e Grosso, mi sembra di aver detto tutto.
22: Scusate, ma io ce la può più a sentire che Ulai non è un giocatore di interdizione. Ma qual è il ruolo di Ulai? Cioè, Ulai è un interditore puro, come recupera lui il pallone. Ma ragazzi, ma come si fa a dire che non ci sono uno di
0: l'avrebbero venduto a tutti i costi se avessero potuto. Ora questo gioca, magari fa un grandissimo campionato e lo rifilano a 60 milioni, ci potrebbe stare anche questo, eh.
14: Va bene, seconda ora di Palla al Centro in diretta anche su Lady Radio fino alle 16. 348 7513 933 3925 3925. Credevo fosse un ragno, per quello stavo svenendo.
1: Sei preoccupato?
14: Sì, era un filino invece, però con la coda dell'occhio. 3925.
1: Quante zampe, terribile.
14: No, era un filino, se era un ragno, ma ero già alzato e andato via. 3925 727775 055 77 11 171. Io volevo dire una cosa provocatoria, cioè che vi aspetto però tutti alla prossima sosta, quando sarà novembre, sperando che Vanoli infili 6 vittorie e non ci sia ombra di dubbio. Ma se emerge qualcosina che non va, non è che poi a novembre Vanoli è insomma, però vediamo, perché qui addirittura ho sentito a vita ora Vanoli. Ricordiamoci che un esame lo deve ancora superare, quello del gioco, di una certa impostazione. Io sono contento che in questo momento ci sia l'unanimità dei giudizi su Vanoli, però ricordo che ancora lo dobbiamo valutare a pieno.
1: No, sicuramente,
14: cioè, ora l'impatto sull'emergenza è stato straordinario.
1: Ha fatto un

0: Quanti dicevano teniamo Vanoli, per esempio?
1: Certo. Poi a chi ha fatto tutte queste
0: riflessioni? Su Amatucci è colpa tua,
1: lui. No, su quello che cioè lui anticipa quello che direi io, è straordinario, no? È
0: ma fortissimo. Più che altro, cioè,
1: e cioè lui sa che
0: Fiorentina
1: cosa.
0: Dicesse, no, io ho detto, come Amatucci lo criticano, allora
1: io ho detto
0: via.
1: Che oggi alla Fiorentina numericamente manca un centrocampista. Perché se te giochi con tre centrocampisti ne devi avere sei, questo vale per sì. La legge di chi costruisce le squadre. Allora io ho detto solo non come titolare, perché sinceramente per una Fiorentina da Europa non lo so se io gli darei questo tipo di investitura, ma all'interno di un gruppo di sei giocatori dove la regola del buon costruire una squadra vuole almeno un ragazzo giovane di talento in crescita e in una squadra in cui Fagioli fa il regista ma poi va nazionale mezzala, Ulahi può fare il regista ma io sinceramente da regista non lo vedo, perché il regista deve avere un ordine tattico che lui non ha, ma magari sbaglio, comunque c'è ma Amatucci è un regista, per cui avere anche in casa tra un giovane come sesto dei sei un giocatore di talento e di crescita, per me ci poteva stare. Non so se questo, se immaginava che io avrei detto questo, quello che ha detto
0: forse
1: prima
0: sì,
1: e dice cosa
0: sì.
1: Pensi cosa dici, ah che, cioè sono cazziato in previsione, che è bellissima questa cosa, no? Ti cazzio perché
0: preventivo,
1: questo
0: cazziatone preventivo.
1: È bellissimo, sì. È straordinario, siete unici, fantastici, è bellissimo stare insieme a voi. Oggi ci ho avuto il comico e chi mi cazzia in maniera preventiva.
0: Comunque c'è qualcuno tipo Pierpaolo Amatucci sarebbe stato perfetto giocando regista arretrato, avrebbe dato spazio
1: non
0: a
1: lo so se sarebbe già pronto per far questo in una squadra ambiziosa di Serie A, però lo sta facendo bene in Spagna. Ricordatevi che in Spagna si gioca un calcio diverso, in Spagna la
0: meno aggressivo
1: punta più della fisicità,
0: lascia un po' più spazio,
1: qui ragazzi qui è battaglia. Poi tra l'altro con questo nuovo modo di arbitrare dove non si fischia più niente, la fisicità rischia di essere un valore. Non c'entra niente la fisicità e la tecnica con la gioia di avere con noi il grande Poesio.
0: No, fisicità e tecnica un Poesio. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
1: Sempre una buona parola,
2: Ciao. Ciao. Ma una delle due sì, però o fisicità o tecnica.
0: No, fra l'altro devo invece...
1: No, lui sostiene non hai né fisicità né tecnica.
0: Devo farvi sapere che anche come canoista, guarda, Poesio è da Olimpiadi sulla canoa.
1: Sì.
0: L'importante è che la canoa sia funzionante, ma se si galleggia di suo la canoa...
1: Cioè, dici che non l'affonda?
0: No, lui non l'affonda, se affonda di suo è tutto più comodo.
2: Vabbè,
0: se
2: è rotta.
1: Sì, poi sì, c'è mia colpa sua. No. E ti dà tutte le colpe del mondo a Poesio. È una roba incredibile, ragazzi.
0: Oddio, vabbè. Un po' di responsabilità anche lui su Amatucci e questi giovani che sono andati via, che ci accusavano Ernesto, che siccome magari il giovane sbaglia la partita, la critica... Lo affossa un po' e allora la Fiorentina quest'anno tanti giovani li ha fatti partire, poi vediamo le convocazioni di Mancini e ne parlavate anche sul Corriere Fiorentino, sembra quasi il Viola Park a Coverciano, Ghirardi, Caiode, Quadio.
2: Ma io ricordo che abbiamo anzi criticato spesso le cessioni dei giovani, non ovviamente quella di Caiode, non so quante volte l'ho detto, ma insomma molte altre, quindi secondo me resto dell'idea che ho sempre detto, cioè che i giovani anzi la Fiorentina dovrebbe tenere. Quest'anno reputo che quella di Comuzzo mi ha lasciato perplesso, anche se è un prestito che probabilmente speriamo il Torino non riscatterà, e quindi potrebbe tornare alla base, però io sono sempre dell'idea che quelli che escono dal settore giovanile dovresti tenere il più possibile e farli crescere con la tua squadra, insomma mi piacerebbe così, anche perché poi sono giovani che hanno talento, no? Si vede, quindi ancora di più poi ti dispiace, ecco. Caiode si vedeva benissimo, insomma Caiode è stato un'operazione, una sessione talmente affrettata, insomma, da, da

0: da essere quasi incomprensibile.
1: Infatti, da far pensare male, cioè come se
0: ci fosse
1: qualcosa che non sapevamo su Caiocchi.
0: Sì.
1: Guarda che ti dico.
0: Anche perché lui tutto voleva tranne che andare via da Firenze. Quindi, insomma,
1: non voglio dire altro, però c'era un qualcosa che suonava male. Quando sai una cosa e non ti torna e ti dice, va, allora forse. Senti, Ernesto, la sosta qui.
0: Poi per tenersi Dodò e trovarti nelle condizioni con Dodò di adesso.
1: Esatto.
0: Una meraviglia proprio.
1: Che Dodò
2: è quello che dicevamo per il centrocampo, dove un sesto oggi come Amatucci,
1: esatto,
2: forse si poteva far comodo.
1: Un sesto era perfetto. Senti Ernesto, c'è l'inno a Vanoli in questo momento, mm-hmm, e credo che sia anche meritato, perché Vanoli ha normalizzato una situazione che era andata fuori regola. Però ecco, passato l'elogio della gestione dell'emergenza, sì, fatto in maniera straordinaria, ora si va nell'ordinarietà. Ecco, cosa ti aspetti da Vanoli per far sì che la Fiorentina possa fare un ulteriore passaggio di crescita?
0: Mi aspetto che la Fiorentina inizi a vincere delle partite con continuità e che la posizione risalga, perché il calendario non è semplicissimo al rientro, e lì si vede, perché comunque la Fiorentina in questo momento è 17esima, se non sbaglio,
1: sì,
0: e soprattutto in tutta la stagione ha vinto 3 partite con 3 squadre di Serie B, perché Venezia è una squadra di Serie B, poi c'è il Pisa e poi c'è il Benevento, punto. Quindi mi aspetto che la Fiorentina possa iniziare a vincere qualche partita anche con le squadre di Serie A e a far quei punti che ti riportano un pochino più in alto in classifica, perché insomma al momento siamo bassi non va bene perché la Fiorentina non può star lì, per i soldi che ha speso, per il mercato fatto, per le ambizioni e per tutto quello che abbiamo detto durante tutta l'estate. Quindi mi aspetto che la Fiorentina abbia uno scatto in avanti come gioco, come capacità di portare in porto le partite, come capacità di non prendere gol al seconda difesa peggiore del campionato. Quindi è chiaro che questi sono numeri che Vanoli si è trovato,
1: certo,
0: per la maggior parte,
1: certo, in scomoda eredità.
0: Però due gol al Venezia li ha presi anche lui e uno col Napoli, quindi sono 3 in 2 partite. Quindi in questo aspetto mi aspetto dei miglioramenti, su questo mi aspetto dei miglioramenti che già si sono intravisti, soprattutto nella partita con Napoli, però bisogna dargli continuità e portarla avanti. Poi l'elogio a Vanoli va benissimo, come persona sicuramente gli va fatto l'elogio, no? Per come si è,
1: certo,
0: per come si è posto, per come è arrivato, per come si pone nei confronti della città, perché mi pare forse l'unico nell'ultimo anno e mezzo che sa un pochino che cos'è la Fiorentina, che cos'è la Fiorentina per Firenze, per i tifosi, il rapporto con la città. Mi sembra forse lì dentro al Gola Park, siccome ce ne sono molto pochi che lo sanno, no, mi pare che lui invece in questo senso porti una conoscenza importante, soprattutto l'aspetto del campo, e lo vedremo davvero, perché questo è l'anno in cui lo vediamo davvero, no?
1: Non c'è dubbio. Innanzitutto un chiarimento
2: subito,
1: perché avevamo lasciato in sospeso nello spazio precedente la posizione contrattuale di Sottil, perché Sottil, vi ricordate, era disponibile a spalmare il suo contratto da 1.000.000 in 2 anni nel caso di cessione al Watford, e quindi in quel caso il contratto sarebbe con la Fiorentina sarebbe slittato al 2029, e invece Niccolò Ceccarini ci ha scritto, sempre sulla notizia Niccolò, ci ha scritto che il contratto, essendo venuto meno per motivi,
2: saltavo
1: ha passato le visite mediche,
2: cioè,
1: venuto meno l'accordo col club inglese, che tra l'altro è il club dell'Udinese, del proprietario dell'Udinese, il contratto è rimasto quello di un anno, quindi la Fiorentina Sottile è legato ancora per 10 mesi, sostanzialmente anche meno, alla Fiorentina, e poi credo lì ognuno andrà per la sua strada, mi pare la storia è completamente finita. Ti porto invece sul ragionamento della difesa, Ernesto, perché De Gea bene, Dragusin finalmente,
2: ecco, Ranieri,
1: ecco,
3: si fa fatica a sottolineare che Ranieri è il più affidabile. Ranieri. Ma che va fatto?
1: Per Tommaso ragazzo. Loreto Ranieri è più affidabile. C'è il problema un po' a sinistra, c'è il problema di chi gioca con può giocare con Dragusin, ma Ranieri è affidabile, ci dice Loreto.
3: Può giocare anche a sinistra, quindi sì, anche d'utile.
1: Può giocare ovunque, però c'è anche la sensazione che la Fiorentina a gennaio potrebbe andare a cercare un altro centrale, magari rinunciando a Pongracic, che mi pare un pochino ai margini, no, di questo progetto.
0: Beh, sì.
1: Come valuti questo reparto?
0: Incompleto. Abbastanza incompleto, sia per quanto riguarda appunto il partner di Dragusin, sia per quanto riguarda la fascia sinistra. Quindi i prossimi mesi serviranno per capire un po' ieri che tipo di apporto può dare. Secondo me non ha ha mostrato qualcosa di positivo in dei momenti, non mi è dispiaciuto. Certo, terzino sinistro contro Politano, insomma, ecco, quella per esempio mi è parsa una scelta di Vanoli un po' discutibile. Tra i tanti meriti, quella francamente l'ho vista un po' così. E quindi ieri a sinistra l'ha messo due volte lì, no? L'aveva messo anche a Venezia.
3: Tempo ha sofferto.
0: Mi pare un po' che cioè non abbia proprio il passo per no. Star lì. Capisco l'idea di stare con un terzino che spinge a destra, no? E allora l'altro lo tengo bloccato per poi fare.
1: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Ernesto. Io ho avuto una frequentazione del calcio brasiliano. Nel calcio brasiliano c'è meno attenzione tattica rispetto all'Italia, per cui lui l'ha fatto anche il terzino in
3: però
1: Brasile,
3: dici,
1: ma in un modo diverso. Qui è evidente che in Italia, come arrivi, il tuo avversario ti mette in rapido sulla tua parte immediatamente, l'allenatore avversario, cioè c'è uno studio delle quelle possono essere le caratteristiche degli avversari totale. E lui, ragazzi, ne troverà altri 10 di Politano se si gioca in quella posizione,
0: certo,
1: e non
0: certo.
1: È il suo pane, ecco, è diverso. Dice, ma in Brasile l'ha fatto, ma lo fanno in maniera diversa. Certi ruoli nel calcio brasiliano sono letti e interpretati in maniera diversa, ecco, rispetto a noi.
0: Sì, scusa, ma poi appunto, ma figurati, ma poi appunto l'idea lì magari è, no, che quando spingi a destra ti sposti quasi a tre con tre centrali, no? È il solito giochino che in Italia si fa con le difese a quattro quando ci si vuole coprire un po' di più, quindi però è anche un movimento tattico particolare, ha bisogno davanti di uno che copra molto, quindi non lo so, penso che invece vada lavorato centralmente, perché poi quello è stato preso per fare il centrale, non è stato preso per fare il terzino, quindi vada lavorato in quel senso lì. Ranieri sì, è affidabile, sono d'accordo su tutto questo aspetto, bisogna vedere a che livello è affidabile. Io credo che la Fiorentina debba avere un livello superiore a Ranieri come titolare accanto a Dragusin, che sta crescendo, e questa è la notizia più positiva del reparto, sicuramente, perché le prime uscite sono state abbastanza disastrose del reparto difensivo della Fiorentina. Se sei la seconda peggior difesa del campionato, un motivo ci sarà, ecco. Poi non dipende tutto dalla difesa, dipende da un centrocampo che non ha coperto e quindi da tante cose, però dietro
1: e non è
0: delle belle buche.
1: E devo dire, sul riferimento alla difesa, che non è solo un fatto di numeri, che però sono importanti, è un fatto di sensazione, no?
0: Sì.
1: Cioè, anche col Pisa, dove noi non si è preso il gol, però all'inizio si poteva prendere
3: un paio di situazioni.
1: Cioè, in ogni partita la difesa ha dato la sensazione di andare in difficoltà,
2: però
1: e
2: sei anche molto offensivo come squadra, cioè come propensione ce l'hai un po' a scoprirti,
1: lì bisogna
0: stare attenti, l'equilibrio
3: lo so, ma si torna,
0: perché se fai quel gioco lì devi fare molti gol, devi fare come faceva Italiano il primo anno di Italiano, che eri molto offensivo, prendevi tanti gol ma ne facevi, cercavi di farne sempre uno in più, non è facile,
3: No, ma infatti Vanoli si è detto che poi per l'equilibrio lui per il momento sacrifica Ulai.
2: perché poi si torna lì.
4: Sì,
0: che io... non ho ben capito, ecco, il meccanismo.
3: Non lo capiamo, però noi gli allenamenti non li vediamo e quindi, ragazzi,
4: cioè, dei centrocampisti, se devi trovare uno bravo a recuperare la palla,
3: se lui l'allenamento lo vede andare a giro per il campo, e vuol dire che non si fida magari per quello, non lo so, eh.
0: Beh sì, credo che la motivazione sia quella, è sicuramente il giocatore, diciamo, che tende a pressare più alto, no? Come propria attitudine, cioè, e quindi forse per una scelta che ha fatto Manolo, almeno per le prime due, anche se con il primo tempo col Napoli la Fiorentina ha pressato,
4: sì,
0: ha pressato un po' più alto finalmente e ha messo in difficoltà il Napoli, c'è stato un momento in cui proprio ha messo in difficoltà il Napoli nelle uscite. Però non è l'atteggiamento principale di Manoli, ecco, o di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, eccetera. Manoli tende ad attendere di più e quindi in questo senso forse, diciamo, Ulai non è che appunto tende ad andare subito sul centrocampista avversario, magari sceglie Indur che sta più poggiato dietro, perché Indur non è proprio un pressatore da competizione, ecco, mettiamola così, Fagioli men che meno, quindi in questo senso le scelte sono ricadute lì. Io spero che si trovi spazio per Ulai, come si dice, insomma, ancora non ho capito se ci va da centro. No. Perché mi pare un giocatore di talento che mi piacerebbe vedere in campo, ecco, che credo che possa far bene con questa Fiorentina.
4: Senti, l'altro giorno lì a zona mista, RTV 38, Niccolò Ceccarini ha detto: state attenti a Gonçalves, perché è lontano dalla forma migliore, lontanissimo, ma la Fiorentina ci lavorerà a palla, perché nel giro di poco tempo Gonçalves diventerà una pedina fondamentale della Fiorentina, per la sua capacità di produrre assist, gol, per la sua qualità negli ultimi metri. Beh, può condizionare un percorso tattico questo, perché Gonçalves, anche quando è stato messo in ultima partita, non viene mai messo come esterno, messo...
0: Io mi ricordo un po' Bonaventura,
4: forse ancora un pochino più offensivo, ma con questo tipo di
3: centrale, ecco, non esterno.
0: Sì. Però ecco, appunto, poi bisogna vedere nel campionato italiano dove trovi lo spazio migliore, no, per giocare, e, perché insomma rispetto al campionato portoghese hai molti meno spazi, c'è subito l'uomo addosso, c'è subito i tacchetti sulle caviglie, insomma, quindi è più difficile. Spero che sia come dice Niccolò, che diventi un giocatore, uno dei fari, perché comunque è un giocatore anche di esperienza.
4: Sì.
0: E quindi ti può dare lì davanti, no? Ti può dare appunto un po' di leadership, un po' di carisma lì davanti. Aspetta a lui, sta a lui. Lì ci sono. Lo spazio c'è, devi convincere però l'allenatore di essere meglio di Ngie, che fino a questo momento mi pare forse lì a sinistra quello che ha reso di più.
4: Sì.
0: E poi c'è Gnonto, che comunque quando è entrato le sue corse le ha fatte, si è dimostrato vivo, quindi ruoteranno, sì, perché nel 4-3-3 sappiamo bene che quelli sono ruoli dove si fatica, dove tutti i 90 minuti difficilmente li fai, e quindi a seconda anche dell'avversario poi ruoteranno. Poi se addirittura arriverai ad avere una squadra che gioca con 4-3 o con 4-2-3-1, ancora di più, no? Si possono aprire spazi, ecco.
4: No, ma è curioso, cioè è importante, perché vuol dire che c'è un'idea di percorso successivo, della ricerca proprio di una seconda punta, perché poi lui è quasi più una seconda punta, è di un esterno, quindi con tante aperture tattiche. Allora, vorrei, prima di salutare, voglio sfruttare Ernesto Poesio, che ha una qualità di valutazione a 360 gradi, lo voglio mettere un pochino in difficoltà, non in grande difficoltà, ma pure perché c'è, ieri è arrivata una notizia che secondo me è stata un po' sottostimata, sottovalutata, no? E quindi voglio chiedergli il suo parere, anche arguto,
1: non solo professionalmente, certo, eccetera, eccetera. La notizia di Paratici va nello spogliatoio dell'arbitro e si becca la multa. Se va nello spogliatoio dell'arbitro e si becca una multa, non è andata per dirgli guarda, è bella giornata, guarda, è bel sole, che bel tempo e bella luna.
3: No, no,
1: è
3: specificato avverso decisione presa.
1: Quindi non è una cosa abituale, ecco, non capita abitualmente. Ecco, cioè, abbiamo dei ricordi su questa vicenda, per carità, di situazioni molto più gravi. E che a me mi ha fatto riflettere, perché in una versione anche un po' vecchio stile, ti confesso,
3: un po' bianconera, lo vogliamo dire?
0: Diciamolo, perché
3: così. Lo facevano loro, e ci hanno anche chiuso un arbitro,
1: ma non solo loro, loro lo facevano in maniera esagerata. Però a me, nel ripensarci, poi ho detto: beh, in fondo, ragazzi, ma non capita a me tutti i giorni che un direttore sportivo prende una multa che va nell'intervallo da un arbitro a lamentarsi? Che ne pensi?
0: Ma no, anche a me mi ha stupito, tra l'altro, perché ora poi non ho capito bene il motivo della
1: lamentela.
0: Sì, così ovviamente, evidentemente, cioè, c'era qualcosa che evidentemente non gli andava proprio giù, non gli è andato proprio giù, perché addirittura per arrivare a prendere una multa, insomma, deve essere stato un qualcosa. E devo dire, tra l'altro, in un campionato che sarò io, ma a me piace questo metodo di giudizio che stanno utilizzando gli arbitri, cioè all'inglese. Ce ne fossero, ecco, speriamo
1: più che all'inglese, io vorrei dire alla Champions, stile Champions, alla Champions. Europeo, cioè
0: si sono adattati un po' a tra l'altro era doveri domenica l'arbitro, e doveri è quello che già lo scorso anno e gli anni precedenti ha sempre arbitrato un po' così, quindi si sono un po' adeguati a quello che era il metro anche che lui già utilizzava, ed è un arbitro di polso, un arbitro esperto, quindi insomma anche in quel senso mi ha un po' stupito che Parate ci fosse andato. Però appunto a me è un metro di giudizio che una volta ti può andare meglio, una volta ti può andare peggio, però ne guadagna lo spettacolo in generale, ne guadagna la partita, cioè stiamo arrivando ad avere direttori di gara e non arbitri. Mi ricordo già una volta si fece questo discorso, che per me è una differenza fondamentale, cioè ci corre tutta la vita proprio fra l'arbitro che ti prende e si mette lì con il regolamento alla mano, i cavigli, e te lo applica tutto quanto, e il direttore di gara che ti dirige una partita, e quindi senza indirizzarla in modo capzioso ovviamente, però la dirige capendo che una partita ha bisogno anche di non essere spezzettata, no? di avere un ritmo, perché poi le diventano più belle, diventano più vive, diventano più imprevedibili. E secondo me se ne avvantaggiano non per forza sempre le squadre grandi, se ne possono avvantaggiare anche le squadre più piccole, perché di solito chi mena di più, tra l'altro, sono quelli che hanno meno
3: qualità,
0: qualità, e quindi se vieni sempre penalizzato perché meni un po', diciamo che ne guadagnano e tuteli esclusivamente il supercampione. Quindi francamente a me non sta dispiacendo come stanno andando. Poi sull'uso del VAR magari lo devono un attimo rirodare, anche se insomma l'anno scorso è stato eccessivamente utilizzato, l'abbiamo detto tante volte, insomma proprio non era più calcio.
1: Lo troveranno un equilibrio. No, sai perché sorrido, Ernesto? Perché gli arbitri, non me ne vogliano, sono degli esecutori anche un po' ciechi, no? Io ricordo una volta quando ero lì e lavoravo con gli arbitri, una volta partecipavo a una riunione, no? E Rocchi disse alla riunione: basta con questi allenatori che protestano a panchina, che fanno una partita nella partita, non ci dobbiamo, non le possiamo. 7 allenatori espulsi la settimana dopo. Cioè gli arbitri sono così, no? Questo gli avrà detto: si fischia poco, un fischia mai, interviamolo poco, il VAR, un intervengo mai, cioè poi troveranno un incontro, perché sono molto, gli dai un input,
0: secondo me non aspettavano altro, devo dire, di riprendere in mano un po' il proprio ruolo, ma io credo che sia anche normale, nel senso, appunto, se uno fa l'arbitro anche perché gli piace far l'arbitro, e se diventa un esecutore di quello che vedono alla televisione, che ci sta a fare un arbitro?
4: Non c'è dubbio, non c'è. Dopodiché vi dico che capisco che al tifoso della Fiorentina piace questo direttore che va negli spogliatoi, che difende la Fiorentina. Beh, bello, no? Sono sicuro, se chiediamo un parere, il 99%.
0: Sì, perché c'è dal contrario.
4: Però state attenti, gli arbitri queste cose non le gradiscono.
0: Ecco, sì, e poi sappiamo, appunto, se venisse segnano, fuori il contrario, no, non so quanto piacerebbe.
4: Non so se le segnano, ma non le gradiscono. Ecco, quindi capisco che, e non è una critica a Paratici, Paratici si è sentito, è andato e l'ha fatto, però al di là dell'euforia del sentirsi tutelati, poi c'è anche una deontologia di comportamento che è un po' fuori moda, per come
3: ho
4: lo deve aver fatto lui.
3: La categoria, insomma, ti può prendere di
4: carità, non è perché ce l'hai con Paratici, non ce l'ho con nessuno, io solo porto l'esperienza, no? Cioè, sempre in quella mia esperienza lì, a un certo punto venne fuori il fatto che Nico Gonzalez si buttava sempre. Si buttava urlando, non gli fischiavano più niente.
3: Dillo a Oliveira,
4: non gli fischiavano più niente, ma nemmeno se l'ammazzavano. Cioè, perché hanno, se te vai lì e poi lo fai in una maniera che porta a una multa, non è che vengano multati abitualmente i direttori sportivi per farlo nell'intervallo. Esci dai canoni di un comportamento che è bello per l'appartenenza, ma che merita un po' d'attenzione. Grazie Ernesto.
0: Ciao,
4: grande
0: Ernesto.
4: Piacere, come
0: a voi,
4: sempre.
0: A voi.
4: Allora, vola al di là che questa puntata di Palla al Centro, 348 7513 933, per gli ultimi vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora più o meno una mezz'oretta con audio e scritti. Saremo ancora più o meno una mezz'oretta con gli ascoltatori di radio. Per loro il 3925727775. Ricordo il telefono per parlare direttamente con noi, 055 7711 171. Un'ultima pausa e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Per me, dopo la sosta, a questo punto i 3 punti a Genova sono obbligatori, anche perché comunque Genova è veramente messo male. 3 punti a Genova sono obbligatori. Te la puoi giocare tranquillamente con il Como, per come la vedo io. Con l'Inter è vero, fanno degli varioni in difesa, ma è troppo forte, quindi lì qualsiasi cosa venga va bene. E Atalanta te la puoi giocare benissimo, e Sassuolo, queste 3 partite te le puoi giocare benissimo. E l'Inter è quella più difficile.
3: Ciao a tutti, Vanni da Boston. Volevo far notare una cosa su Vieri, su Politano, appunto. L'ho vista anch'io la partita da qua giù e onestamente era in difficoltà e lasciava questi spazi enormi e si accentrava troppo. Però non è che Politano ci ha fatto 3 reti nel primo tempo, accentrandosi e sparando dentro o facendo grossissimi assist, eccetera. In qualche modo l'hanno contenuto. Il gol loro è venuto da un angolo con Gilmour lasciato solo. Quindi, al netto delle cose, lì Banoli ha vinto. Poi, se vogliamo fare un po' gli schizzinosi e dire oh, ci vuole essere il terzino veloce sopra, va bene. Ma Politano ha fatto mica tanto, sì, il suo giochesse, ma è rimasto lì.
4: Sì, buonasera. Ma stavo ascoltando Poesia sul discorso arbitrale, ma a me mi sembra un'assurdità dire che vi piace perché lasciano correre. Questo non è l'inglese, è un arbitraggio scarso, perché quando c'è fallo, dice no, dice Poesio, si interrompe troppo se non la partita. E se c'è le pedate bisogna interrompere, o che discorso è lei? E se un tira le pedate si gioca 90 minuti a diritto, se la palla non va ma fuori si gioca 90 minuti a diritto, ma che discorsi sono questi? Un arbitraggio veramente scandaloso a partire da Mastantuono a Roma. Saluti Simone.
5: Bene, ci apriamo da solo i microfoni, ringraziando, sto scherzando ovviamente, sia Marco Tonelli che Stefano Carlesi là dal vetro. C'è il metro di giudizio, dico all'ultimo ascoltatore, che è quella discriminante tra le pedate, come diceva lui, e un gioco un po' più energico, maschio, trova la te la definizione.
6: Sì, ecco.
5: Ora stanno virando su un metro arbitrale più all'europea, alla Champions o all'inglese, dove magari sì, si tende a lasciar ecco, correre. Cioè io non ho visto partite di lotta greco-romana, no, questo voglio
6: però
5: dire.
6: Però con una serie di riflessioni rapidissime facciamo poi un giorno, la prossima settimana magari andiamo a toccare questo argomento portando anche dei dati. Punto primo, va difeso il talento, perché se poi diventano un'aggressività che penalizza il talento, non lo dico perché quest'anno la Fiorentina è un inno al talento, lo dico proprio per carattere, un discorso di carattere generale. Bisogna utilizzare in maniera corretta il VAR, perché

0: si rischia se no di tornare alla discrezionalità arbitrale. La discrezionalità arbitrale
1: è fuggita in tutti
0: mi,
1: i modi.
0: Mi allarma,
1: bisogna
0: nel senso
1: scappare da
0: io ho sempre contestato una certa sudditanza nei confronti dei grandi club. Il VAR, sbagliando, però era un atto, era un qualcosa di democratico,
1: sì.
0: Poteva sbagliare per la Juventus come per il Como, per il Sassuolo, per il Verona, per la Fiorentina, mm-hmm. Ecco, non c'era la preoccupazione di non offendere qualcuno. E l'ultimo aspetto è che bisogna che questo calcio all'estero, Tommaso, ti ha fatto esempio anche della Premier, no? C'è,
1: sì,
0: più lealtà in campo.
1: Ah, beh, quello è, noi ci sa una cultura,
0: e allora,
1: particolare.
0: È facile far correre il gioco perché c'è lealtà, nel senso
1: cioè il risultato non è così fondamentale.
0: Sì, si gioca,
1: da,
0: ma io non ti faccio
1: da noi, sì,
0: non sono sleale
1: da noi per il risultato,
0: ma ancora c'è da lavorare, però non c'è dubbio tutto questo.
1: Quanto a Roma, è vero, sul primo gol della Roma ti ricorderai ci furono un po' di discussioni,
0: sì,
1: per Mastantuono che fu steso, però mi ricordo anche due gialli proprio per gli interventi su Mastantuono,
0: cioè
1: che almeno un paio di cartellini,
0: cioè,
1: di
0: allora
1: causò,
0: faccio un esempio ancora più pratico, no? Contro il Torino c'era fallo sistematico su Mastantuono,
1: primo tempo, sì,
0: sistematico. Allora, se ti chiedo, Tommaso, hai visto un fallo solo che meritasse un cartellino giallo? Probabilmente no.
1: Mm.
0: Ma se io faccio giocare, e la scelta è far giocare, a me non importa che ruotano in due o tre a far fallo su Mastantuono. Se la sistematicità è impedire a un giocatore di fare la sua qualità, giallo.
1: Sì,
0: anche,
1: okay,
0: se fai un fallo,
1: capito,
0: e non è da giallo, ma è l'atteggiamento
1: comunque...
0: che è da giallo. Cioè, dobbiamo difendere la qualità del nostro calcio, perché la bellezza è il gesto
1: io
0: tecnico.
1: Io sbaglierò, ma ad ora di ricordi di arbitraggi, secondo me largamente insufficienti, c'è, cioè, quello di Marinelli col Pisa in Coppa Italia.
0: Sì.
1: Dove veramente, secondo me, ha lasciato a desiderare. Per il resto, prima nel break ci interrogavamo anche su cosa possa essersi lamentato Paratici,
0: so, magari sulla gestione
1: del primo tempo del Napoli,
0: so, ora
1: non
0: così
1: lo
0: a
1: so.
0: Mente non mi viene, ti devo dire che secondo me con il Frosinone c'era rigore per il Frosinone,
1: c'ha voluto bene l'arbitro, dai,
0: ma hai,
1: sì,
0: perso, sicché non è che t'ha guadagnato,
1: cioè, good, lo spinge, poi qualcuno, sì, sì, diceva ma in realtà perché gli ha pestato il piede, e non lo so quanti arbitri accetterebbero, di farsi spintonare alle spalle come ha fatto, come fece
0: chiedete
1: Ludo,
0: a Borca,
1: insomma,
0: Valero, se volete sapere,
1: insomma,
0: quattro
1: poi ci fu il ricorso,
0: giustamente,
1: però scesero a tre, non oltre.
0: Quindi va bene, ma il tema arbitrale è un tema interessante, è un tema dibattito interessante. Sono anche, guarda, ti devo dire fin da ora, mm-hmm, estremamente curioso di sapere chi sarà l'arbitro di Genoa-Fiorentina. Te volevi dirmi l'arbitro di Italia-Belgio?
1: No, pensavo tu pensassi, no, a quali altre partite ci,
0: no,
1: sono in,
0: io,
1: programma alla ripresa.
0: Perché. Allora, vogliamo fare un minimo di bilancio con un grande imprenditore, ma in questo caso noi lo abbiamo eletto a tribuno del popolo, quindi dei tifosi della Fiorentina. Quindi saluto e ringrazio Sandro Fratini. Ciao Sandro!
2: Ciao Luca.
0: Allora, da tribuno del popolo, come valuti questo inizio di stagione che onestamente ha due facce?
2: Certo. Ma senti, se io devo valutarlo all'inizio, ovviamente non eravamo squadra, quindi le prestazioni che facevamo erano assolutamente sconclusionate. Si vedeva la qualità che i giocatori ovviamente hanno, ma giocavano non da squadra, tanti solisti più o meno bravi, però non squadra. L'ultima prestazioni con l'avvento di Vanoli, soprattutto l'ultima, quella col Napoli, ha dimostrato un carattere, una personalità, il saper soffrire, aiutando il compagno, cioè giocando l'uno per l'altro, e che caratterialmente mi è piaciuta molto, ecco.
1: Certo.
2: Quindi indubbiamente, insomma, se le premesse, visto che quello che abbiamo visto col Venezia, con il Pisa, un po' meno, ma insomma anche con quelle, anche con il Napoli, è stata una prestazione di carattere, di personalità, e devo dirti, da tifoso sono ovviamente contento, ecco.
0: Sandro, a mente fredda, non so se ti va di dare un voto, ma comunque un giudizio al mercato estivo.
2: Ma senti, io sono rimasto impressionato favorevolmente come inizio, devo dire strepitoso, sì. Cioè da tifoso non potevo sognare e aspettarmi niente di più. Poi chiaramente la parte finale è stata per me più deludente, perché mi aspettavo questi esterni e poi per fortuna sono arrivati un po' da ultimo, ma con un po' più di fatica, ecco, diciamo, quindi indubbiamente, diciamo, da questo punto di vista, sostanzialmente è un mercato positivo, ecco.
0: Quello. Senti, da vecchio bomber di paese, hai, ora che è passato già un mese di campionato, rimpiangi Ken, non lo rimpiangi? Quale tra Pellegrino e Beto ti piace, e se pensi che abbiamo trovato comunque un centravanti che nel tempo può essere un centravanti da Europa League, da alta classifica?
2: Allora, Ken non lo rimpiango, come già ti ho detto, sì. Quando, perché chiaramente caratterialmente, anche se chiaramente il primo anno ha fatto molto bene, quindi ha portato alla causa un patrimonio di green goal e prestazioni importantissime. L'ultimo anno, quello che è iniziato ora, poi insomma mi è sembrato molto molto insomma sottotono, quindi sì. Con il fatto, mi parlavano di ritardi nell'allenamento, uno non voleva allenare, insomma cose, anche comportamenti che francamente da tifoso non mi sono piaciuti, quindi secondo la mia modesto parere un giocatore prima si compra per la testa e poi per i piedi, e quindi se un giocatore deve fare le vizze o fare queste cose, meglio uno tecnicamente meno bravo, ma che chiaramente ha
1: l'anima.
2: Bravo, che ha l'anima.
1: Alla Pellegrino, Sandro, per capire.
2: Bravo, alla Pellegrino, che a me piace molto, non lo conosco come ragazzo, ma come lotta in campo, come si muove, cioè mi è sembrato veramente, insomma, un ottimo giocatore. E quindi onestamente, se tu mi dici se sono contento di aver scambiato Ken con Pellegrino, assolutamente sì.
0: Senti, assolutamente sì. Sandro Frattini, vorrei anche chiedere sai che il mercato non si ferma mai, dice Niccolò Ceccarini, dice che la Fiorentina sta facendo tutta una serie di valutazioni, non ti chiedo nomi di giocatori, ma c'è un tipo di giocatore, un ruolo che vorresti vedere potenziato a gennaio?
2: Guarda, secondo me, io sono rimasto un vecchio innamorato di Torreira, no? Quindi come carattere, come così, cioè ho sempre l'immagine quando ha giocato a San Siro senza un dente, non si è mai fermato e che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, no? Quindi un leader, penso, in campo e nello spogliatoio. Quindi secondo me, ecco, un giocatore di queste caratteristiche a me piacerebbe non poco, ecco, certo, per dirti.
0: Senti Sandro, sono ripartiti la signora Catherine Commisto e Giuseppe Commisto, sono stati qua quasi un mese, anzi sono stati, penso, un mese sono stati. Ti devo dire che
1: sono arrivati prima
0: che hanno conquistato, sì, grandi simpatie, ecco, si sono fatti, sono stati in mezzo alla gente, da imprenditore, quindi sai che poi gli imprenditori devono anche rientrare poi nel proprio alveo lavorativo, però ti chiedo proprio da tifoso della Fiorentina, se cosa ti è piaciuto, se ti sono piaciuti, cosa vorresti ancora da Giuseppe Commisto?
2: Sai, a me sono piaciuti tutte e due, con sia la madre, sì, che è una donna equilibrata, donna sempre positiva, quindi devo dirti che ho molta simpatia verso di lei, come ho molta simpatia verso Giuseppe, perché è entrato nella posizione giusta, con la testa giusta, con l'entusiasmo giusto, e devo dirti si sono comportati ambedue molto bene, perché hanno, si sono messi in mezzo ai tifosi, no? Cioè hanno fatto sentire del calore, hanno fatto sentire l'interesse verso la squadra, la città, verso i tifosi e tutto, e la loro voglia di rendere onore alla memoria del padre e del marito in maniera giusta, con la giusta passione, perché io penso che il cuore che ci hanno fatto vedere, e forse oltre ovviamente il portafoglio che è importantissimo, è una delle cose più positive che abbiamo visto con questo loro viaggio qua a Firenze, ecco, si sono immersi nella gente, hanno parlato con la gente, si sono comportati come una proprietà deve fare. Certo. E quindi cosa posso dirti? Solo bene di tutte e due.
1: Non c'è, capito? Secondo me incassano anche il lato positivo della scelta di mettere tutto in mano a uno come Paratici.
3: Sì, sì.
1: Perché loro in questo modo possono tranquillamente delegare ha una figura come Paratici tutto il progetto sportivo e concentrarsi nel rapporto con la gente. Non è banale questo.
2: No, tutt'altro, anzi la figura del presidente della sororità è proprio questa, e loro l'hanno capito appieno, devo dire.
1: Sì.
2: E si sono immedesimati entrando in questa parte, secondo me benissimo.
0: Sì, infatti,
2: quindi onestamente solo applausi, ecco,
0: sì,
2: alla
0: sì. E ti devo dire, hanno convinto tutti di questo, non c'è mai uno che si avvicina a loro e gli dice perché non compri Loreto o Sandro Fratini, perché non è il loro ruolo,
1: e cioè, la gente
0: si aspetta una valutazione tecnica del lavoro di Vanoli,
1: Rocco, ecco. Magari Rocco le sue te le diceva e quindi la gente si aspettava immigrazioni da lui.
0: Rocco si vantava di essere competente di calcio, quindi voleva partecipare, certo, al dibattito. Loro sono, promuovono e ribadiscono un marchio, ti devo dire, si può dire che forse erano da anni che non c'è più un dubbio su quando vendono, a chi vendono, e questo
1: no.
0: È un altro passaggio e dà solidità al progetto. Prima di salutarti e ringraziarti, Sandro, come sempre, sai che c'è un grandissimo dibattito che accompagna Ulai, la stragrande maggioranza lo vorrebbe titolare, la stragrande maggioranza lo vorrebbe insieme a Fagioli, non esiste, c'è anche chi gli aprirebbe la strada alla prima squadra, magari sacrificando Indur, che però, ripeto, piace, ecco, come lo metteresti insieme questo centrocampo, nella speranza, questo credo condividi, che abbiamo bisogno di trovare anche il miglior attà, perché per ora il miglior attà, quello vero vero vero vero con la V maiuscola, non si è visto.
2: Dai, noi siamo un work in progress, no? Quindi a me, per l'appunto, sia attà che Ulai sono dei giocatori che mi piacciono tantissimo, tutte e due. In una lista di miei sogni, soprattutto a Ta, lo mettevo al primo posto, ecco, vedendolo giocare con l'Udinese, quindi onestamente mi aspetto molto da questi due giocatori, e mi aspetto anche un Ulai titolare, ovviamente. Come tutte le cose, però, come che sono work in progress, bisogna insomma rodare un motore, far sì che certi meccanismi poi vengano naturali, e quindi con il tempo, secondo me, e mi auguro nel più breve tempo possibile, poi li vedremo in campo tutti e tre, secondo me, poi, no?
0: Quando avrà trovato l'equilibrio della squadra, no? Si usa,
2: esatto, quando
0: si
2: avrà
0: dice questa parola, ha trovato l'equilibrio, no? Poi ti puoi permettere il lusso di rischiare qualcosa a livello individuale, no?
2: Come giusto che sia, quindi sai, il tempo ci vuole, perché chiaramente una squadra nuova per 9 undicesimi, e di conseguenza per far sì che i meccanismi tornino bisogna dargli il giusto tempo, ecco. Quindi però sono tutti giocatori, secondo me, di prima fascia, che accendono assolutamente la mia fantasia, certo, e quelli lì penso anche dei tifosi.
0: Grazie a Sandro.
1: Ciao, Sandro,
0: un grande
1: grazie.
0: Piacere
2: grazie
0: come
2: a
0: sempre
2: voi,
0: averti
2: a voi.
0: Per arricchire un dibattito da tribuno del popolo. Allora, sì, insomma, i temi sono questi, i dibattiti sono questi, le attenzioni sono queste. Chi si compra Flash non si fa, perché non si compra nessuno.
1: E invece, guarda, ti do un cioccolatino proprio in chiusura.
0: L'ho visto su Firenze Viola.
1: Dalla Svizzera.
0: Dalla Svizzera. Io raccolgo tutto, sto facendo un'opera di riassunto per il mercato, perché vorrei fare un qualcosa su
1: che
0: questo
1: tra
0: tema.
1: Tra un orologio e l'altro, tra un cartone di latte e l'altro, e ovviamente anche tra un po' di cioccolata e l'altra, secondo il portale svizzero 442,
0: che già è una poesia,
1: insomma, saremmo interessati a Amadou Koné, centrocampista ivoriano, quindi come Ulahi, che tuttavia gioca in Arabia Saudita al Neom. Non sarebbe solo la Fiorentina a aver messo gli occhi su questo centrocampista centrale, perché piace anche al Marsiglia, all'Olympique Lyon e al Nizza, quindi a molte squadre francesi sulle sue tracce, oltre ad Atalanta e agli inglesi dell'Hull City. Nessuno ha effettuato offerte concrete, fanno sapere dalla Svizzera, però è un nome che teniamo lì, guarda caso centrocampista pista centrale, ecco, per intenderci sul tipo di ruolo, valutazione tra almeno quella che fanno in Arabia, il Neom, tra i 15 e i 20 milioni di euro, contratto e scadenza nel 2029, va bene, la prendiamo come una voce di mercato, è comunque un'indicazione che rafforza questa
0: io
1: idea.
0: Io sto scrivendo
1: di...
0: a Malou perché voglio avere le sue informazioni.
1: Questa idea poi, eventualmente, di cercare un altro tassello per il centrocampo.
0: Però idea vedi, si ricasca sempre lì.
1: Sì, perché vi ripeto, per quel che abbiamo capito stamattina, discorso Torreira non è del tutto chiuso,
0: no,
1: né del tutto
0: vedi,
1: abbandonato.
0: C'è l'idea di cercare
1: un altro centrocampista. Questo con è un centrale proprio.
0: Quanti anni mediano, cioè, anni di questo
1: centrale.
0: L'età di questo, per capire, anche perché io credo che comunque la Fiorentina non voglia tradire l'idea di lavorare su una fascia anagrafica, ecco, su un gruppo anagrafico.
1: Non so se 2005, maggio 2005.
0: Tutti così sono.
1: 21 anni,
0: tutti così.
1: Nazionalità della Costa d'Avorio. Certo, io tutte le volte che sento che giocano in Arabia resto un po'...
0: Ti scatta un campanello d'allarme.
1: Non li trovo allenati. Poi è anche vero, dice, vabbè, allora in Portogallo sono tutti allenatissimi. Sì, però guardate, Gonçalves, che ritardo è arrivato. In questo devo dare ragione al buon Lorenzo Di Benedetto, che giustamente dice, ma se te sai che te ne andrai... Lavora da solo per bene, per essere pronto subito. Cioè, questa storia, no, di alcuni calciatori, dice, era un po' fuori dai progetti della squadra, quindi è indietro di condizione. Ma
0: dovresti allenarti,
1: ti devi
0: ancora
1: vendere
0: di più,
1: te,
0: perché
1: e quindi,
0: certezze non
1: esatto,
0: ne hai. Ma...
1: poi niente contro Gonçalves, figuriamoci. Però è bello piantato,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Quindi nel momento in cui a Lisbona capisci che c'è da affrontare una nuova avventura, magari fatti trovare ad agosto un po' più fresco. Invece magari dice, sai cosa, siccome non so cosa dovrò fare da settembre, intanto me la godo giugno,
0: e
1: luglio,
0: poi si starà a vedere.
1: E agosto, poi se voglio o me aspetteranno smaltisca le carbonare di mare, che apprezziamo tutti. Mi fermerei qui, visto che poi ulteriori aggiornamenti non ce ne sono. Noi ci diamo appuntamento come sempre domani a ripartire dalle 2 con Palla al Centro, e saremo anche sull'Edi Radio. Salutiamo chi ci ha seguito oggi sulle frequenze FM. Troverete musica, informazione e le bombe, quindi anche Fiorentina dalle 18. Noi invece procediamo come da programma, i due Niccolò Santiceccarini, poi Galassi, e poi andiamo avanti in serata, ci sarà anche Alessandro Rinardo. Fra l'altro vi anticipo, a Garrisca al Vento, collegamenti d'eccezione.
0: Sì, state collegati.
1: Personaggi che fa piacere risentire sia oggi che domani con Giacomo, quindi seguitelo, e anche con Alessandro Rinardo, perché poi stasera anche lui è un bell'ospite, e poi abbiamo Extra Viola a chiudere tutto fino alle 21.30. Grazie a Stefano Carlesi di Là dal Vetro. Ci troviamo
0: domani
1: puntuale,
0: come
1: doppia seduta, mattina e pomeriggio.
0: Vanno Lisbo al potere.
1: Vai.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola scandisce il Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Siamo all'inizio di questa lunga sosta, si riprende il 10 ottobre con la gara esterna con il Genoa e intanto c'è Luciana Magistrato che saluto qui accanto a me, ben ritrovata.
6: Ciao, sta
5: armeggiando qui con i cavi, con il volume.
6: Per errore gli ho alzato il volume. Per cui stavo facendo
5: ora alzo il tuo,
6: sai, manco da 10 giorni mi sono dimenticata quali sono i tasti del volume mio e quello del volume tuo.
5: No, dicevo che oggi la Fiorentina riprende ad allenarsi, ma senza 8 calciatori che sono impegnati con le nazionali. È tempo dunque di riflessioni, ma anche di previsioni. È una Fiorentina che può credere all'Europa oppure quello di quest'anno è soltanto un anno di costruzione? Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi a 348-75-13933 per intervenire in diretta 055-77-11171. Riparto da Luciana Magistrato che avete sentito proprio da...
6: Anche tu l'hai sentito.
5: Sì, sì. Proprio anche da questa domanda, da questa... questo interrogativo che ci stiamo ponendo in queste ore. Una Fiorentina che dopo un avvio così deludente, ma dopo questa ripartenza che c'è stata con Vanoli in panchina, può aspirare all'Europa, può avere delle chance concrete di agganciare magari un posto utile per la Conference?
6: Ma saranno determinanti un po' le partite dopo la sosta, appunto alla ripresa, anche perché tu vai a incontrare il Genoa, che è una squadra che deve assolutamente fare il risultato, anche perché è in bilico lo stesso allenatore, no? DDR comunque ha un credito, ma non ha una fiducia, ma non insomma così illimitata, perché comunque deve far risultato per non ritrovarsi di nuovo nei guai, in una situazione troppo complicata. E quindi sarà una partita difficile. Poi comunque avrai l'Inter, avrai anche squadre importanti.
5: Sì. In 20 giorni avrai una serie di partite che potranno,
6: esatto,
5: davvero dire tanto.
6: Poi mi sembra c'è anche l'infrasettimanale.
5: Spazio di 20 giorni affronta il Genoa, il Como, l'Inter e l'Atalanta.
6: Il Como ho dimenticato addirittura. Sì. Inter-Atalanta. E quindi,
5: in 20 giorni.
6: È un percorso importante che ci dirà di più, appunto, su quello che è la Fiorentina. Vedo quasi più difficile affrontare il Genoa, proprio perché, come dicevi tu, ci sono 8 giocatori in giro per il mondo, rientreranno un po' per volta. Il primo, mi sembra, hai scritto tu, hai fatto un po' il punto su Firenze Viola proprio stanotte. Beto sarà il primo, l'ultimo Mastantuono, stavo per dire Mastrangelo.
5: Perché Mastrangelo?
6: Non lo so, perché Mastrangelo.
5: Ma sorride anche Stefano Cherubini in regia.
6: Mastrangelo che è stato un nostro giocatore, vedi? Non si chiamava Mastrangelo.
5: Ma chi? No, non c'è
6: un
5: stato
6: nostro
5: nessun
6: giocatore che poi, ma no, un ragazzo della primavera e poi aveva aperto.
5: Non me lo ricordo, magari se ci ascolta Andrea Giannattasio, che è il grande esperto di primavera, ce lo potrà confermare, ma non ricordo recentemente un giocatore di nome Mastrangelo.
6: E dopo vado a controllare, perché insomma un po' rimbischerita sono, soprattutto dopo un periodo di ferie, uno è un po' troppo rilassato. Però ripeto, insomma, Vanoli cercherà di lavorare, di migliorare la tenuta degli ultimi arrivati, in particolare Gonçalves, però poi alla fine è difficile fare una squadra quando hai bisogno di fare gruppo, di fare squadra appunto con un nuovo allenatore, se tu non hai tutti a disposizione. Noi stiamo spingendo perché si proponga sempre più Ulahi insieme a Fagioli, però non li ha a disposizione nessuno dei due, quindi è difficile lavorare su queste cose.
5: Intanto dalla regia Stefano Cherubini mi ha girato anche la carriera di Luigi Mastrangelo, ex pallavolista.
6: Sì,
5: è un pallavolista.
6: Mi piaceva tanto, ma io.
5: Famosissimo, certo.
6: No, io però alludevo a un giocatore viola, evidentemente mi sono confusa, ma ecco, so che si chiama Mastantuono.
5: Certo.
6: Però mi è venuto Mastrangelo.
5: Prima parlavi di Ulai, e allora c'è subito un messaggio da parte di Samuele che ti saluta. Luciana, stimatissima persona, precisa.
6: Grazie.
5: E puntuale nelle notizie. Come lo vedi, bimbo Ulai al posto di attacco con ai fianchi Fagioli e Endur, gli irremovibili? Questo è un altro tema che è stato discusso a lungo in questi giorni, in queste settimane. Di fatto lo si sta discutendo questo tema da quest'estate.
6: Sì, di far convivere, sì, dici, Fagioli con Ulai. Certo, sì, era quello che stavo dicendo, è che purtroppo Vanoli in questi giorni non potrà lavorarci, no, perché sono tutte e due in nazionale, anzi tutti e tre, c'è anche Endur in nazionale. Spero lavori sulla tenuta, come dicevamo prima, sul recupero completo di Attà, visto che non è stato bene, ha avuto qualche problemino fisico, e in campo secondo me si è visto tutto. Può essere la nazionale per Fagioli può essere un'opportunità, perché Mancini, da quello che ho visto, ieri ero appunto a Coverciano a seguire una parte di allenamento, quei 15 minuti canonici a disposizione,
5: sì,
6: e Fagioli viene utilizzato,
5: come
6: viene
5: mezzala,
6: visto da Mancini come mezzala, quindi questo può essere anche d'aiuto, nel senso a far riprendere un po' di meccanismi.
5: Sì, però ne parlavamo ieri anche con Tommaso Borghini, ma insomma adesso che comunque si è calato alla perfezione il ruolo di regista, Fagioli, perché volerlo provare come mezzala? Non vorrei che poi tutti questi cambiamenti non finissero per essere anche disorientanti per lo stesso calciatore. Speriamo di no, ecco, perché
6: mia,
5: se c'è un ruolo, insomma, ora si tende sempre a snaturare le caratteristiche dei giocatori. Se è stato trovato un ruolo, lasciamolo lì.
6: Sì,
5: poi
6: però
5: chiaro, ci sono delle esigenze.
6: Un giocatore non può pensare di giocare sempre con Vanoli, che ti mette un pochino arretrato, tipo un uno staccato, un regista arretrato, cioè non puoi pretendere di saper fare solo quel tipo di gioco. Tu sei un giocatore che, ringraziando Dio, ti hanno richiamato in nazionale perché manca tempo, cioè all'europeo, quello flop aiutami, con Spalletti aveva fatto, e poi non era stato più chiamato, giustamente, perché
5: sì, però,
6: non era,
5: insomma,
6: stato.
5: Ora, per carità, poi ripeto, ci sono delle esigenze ben precise in nazionale,
6: anche giocare un po', non è che
5: la nazionale lui l'ha riconquistata perché comunque ha giocato come regista della Fiorentina, poi si
6: quello può
5: fare
6: essere
5: ruoli.
6: Sì, quello può essere anche, si potrebbe chiedere a Mancini, nel senso, perché l'hai chiamato se poi lo devi utilizzare in una posizione diversa da quella in cui è stato valorizzato. Però il giocatore stesso deve mettersi a disposizione, allora perché ci si deve mettere Ulai e fare un altro ruolo, perché è più giovane, perché non lo so. Sta di fatto che c'è questa possibilità che lui deve prendere come un'occasione per ampliare anche il suo modo di giocare, di essere utile alla squadra.
5: Poi tanto arrivano tanti messaggi mentre noi parliamo, naturalmente al 348 753 933. Ci sono tanti nostri amici da casa che ci scrivono, c'è ad esempio Fabrizio che ci scrive dalla Sardegna, Fabrizio da Monte Esperto, di Montaglione, dice: anche qui fra un sopralluogo e l'altro in bici, fra lavori alla casetta, giardinaggio e vari lavori di muratura, pittura, infissi, si sente Radio Finanza e Viola, si torna a Monte Esperto di Trento e poi ci si prepara per Genova Fiorentina, quindi lo salutiamo, dice la Simona del bar Piazzetta Posada, è the number one. Bene, ci fa
6: e
5: piacere Fabrizio
6: lui
5: da Monte Esperto
6: e
5: Montaglione. Poi c'è Alex da Grosseto che dice che forse ti sei confusa con Mastro Nunzio che giocava nell'Empoli. Alex,
6: no.
5: Ha giocato anche nella Rondinella.
6: Mi sto confondendo, ma non ricordo bene il nome, ma dopo lo vado a verificare. Con un giocatore che poi ha completamente cambiato mestiere, mi sembra abbia aperto anche una pasticceria, però non so.
5: Ah, sì,
6: ecco,
5: sì, ho capito.
6: Non so se era proprio Mastrangelo.
5: No, non mi sembra.
6: Quindi, vabbè, amici, se riuscite, ditecelo voi, altrimenti.
5: Ma mi sembra
6: poi
5: che abbia un nome totalmente diverso.
6: Nell'intervallo,
5: però,
6: poi andrò a verificare. Io ora, ovviamente, è stato un lapsus Mastrangelo,
5: certo,
6: al posto di Mastantuono, e quindi insomma verifico dopo.
5: Dovremmo essere già pronti con il collegamento con Reginaldo, grande Regi. Ciao.
7: Grande Lore.
6: Ciao, ciao.
5: Buongiorno, buongiorno. C'è anche Luciana Masistrato accanto a me. Allora, facciamo un po' un'analisi di questa Fiorentina. Fiorentina che è partita malissimo. C'è stato poi il cambio d'allenatore con Grosso, che è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Vanoli, che sembra aver ridato un'anima, uno spirito a questa Fiorentina, un atteggiamento diverso. Una Fiorentina che con Vanoli in panchina è arrivata ad ottenere 3 risultati utili consecutivi. Ecco, che prospettive vedi per questa Fiorentina?
7: Ma allora, io ti dico, io pensavo sinceramente, dopo quello che aveva fatto Vanoli l'anno scorso, nonostante un inizio da quando è arrivato un po' difficile, perché comunque deve capire il giocatore che aveva e il modulo che poteva utilizzare, però penso che ha fatto un ottimo lavoro e ha finito il campionato come meglio poteva. Quindi speravo che si partisse da lui. Poi c'è stato il cambio di panchina con Grosso, che comunque aveva fatto benissimo a Sassuolo l'anno scorso, però quest'anno con tutti, nonostante tanti giocatori di nome, tanti giocatori di qualità che l'hanno preso, non è riuscito a far

0: Collare possa magari riuscire ad esprimere anche un gioco all'altezza delle aspettative?
1: Ma penso di sì, Lore. È ovvio che ci cambiano di nuovo allenatore, ci vuole un po' di tempo. Quello è il problema, che tempo non ci sta più. La Fiorentina è già iniziata il campionato, però vedo che con Vanole è un gruppo diverso, hanno un'anima e hanno un senso di appartenenza, di voler fare bene per la Fiorentina, per la società fiorentina e per i tifosi. Penso che se capiscono questi punti qua, penso che secondo me da qua alla fine si possono togliere di soddisfazione, perché comunque giocatori di qualità ce l'hanno.
0: Ecco, poi lascio la parola a Luciana Magistrato qui accanto a me. Prima però ti volevo chiedere naturalmente il tuo pensiero sull'attacco, insomma, da grande ex attaccante, che cosa pensi in particolare della coppia di centravanti, Pellegrino e Beto. La Fiorentina ha dovuto sostituire Ken, che è stato ceduto al Como, e ha scelto questi due giocatori. Ecco, cosa pensi di loro e chi preferisci, insomma, se hai un giocatore preferito da questi due?
1: Ma Beto lo conosciamo perché fece bene con l'Udinese quando stava in Italia, quindi lo sappiamo, un giocatore che appena starà bene fisicamente, secondo me è un giocatore che per la Fiorentina può fare la differenza. Pellegrini l'anno scorso ha fatto benissimo col Parma, ma sono dei...
0: Sì, ti ascoltiamo, prego.
1: Ma sono giocatori un po' diversi, secondo me. Beto è uno che sa più giocare da sponda, ma quando attacca la profondità c'è una grossa protezione e sa difendere la palla per andare a fare gol, almeno quello che ha dimostrato quando stava ultimo. Anche se Pellegrini ha le stesse dote, però Beto secondo me è uno più veloce e secondo me quando sarà meglio fisicamente potrà dare una grossa mano alla Fiorentina. Ma sono due giocatori che quei altri giocatori esterni che ci sono, secondo me possono fare bene entrambi con la Fiorentina.
0: Luciana Magistrato?
2: Sì, io ti voglio portare su due brasiliani, no, che giocano nella Fiorentina. Uno è Vieri, che è stato utilizzato sia da difensore centrale che da terzino sinistro. Che ne pensi di questo giocatore? E poi di Dodò, se secondo te la Fiorentina dovrebbe comunque fare uno sforzo, venirgli incontro per rinnovargli il contratto, se è giusto tenerlo ai margini perché non ha voluto rinnovare. Insomma, qual è il tuo pensiero su tutte e due?
1: Allora, sul difensore, per il calcio italiano è difficile un difensore arrivare e ambientarsi subito, e lo sappiamo, perché comunque il calcio italiano che di tante lavora la fase difensiva e deve essere coordinato con i compagni, perché comunque in fase difensiva italiana si lavora tantissimo, e quindi per me è un giocatore valido, ma ci vorrà un po' di tempo per adattarsi, ma so che mi stavano a letto queste cose qua, ci lavora tantissimo, quindi e spero che a breve il ragazzo sarà pronto per fare sia il centrale che il destino che lo può fare. E Dodò, io penso che a questo punto è un giocatore importantissimo per la Fiorentina, per come gioca e lo sappiamo, e quindi a questo punto se la Fiorentina lo vuole tenere è giusto fare il sacrificio e accontentare il giocatore. Se non lo vuole tenere, visto che ha altre opzioni o altri giocatori validi nel suo ruolo, allora è meglio liberare i ragazzi e lasciare andare altrove, perché comunque se il ragazzo non sta bene con la testa, non si trova bene, poi alla fine non rendi quello che può rendere.
0: Senti, invece tornando all'attacco e agli esterni, parlavi appunto di questi giocatori che la Fiorentina ha acquistato nel corso dell'estate. Mastantuono naturalmente ha subito dimostrato il suo valore. Ti ha colpito? Ti aspettavi che comunque potesse subito lasciare il segno? Ti aspettavi che potesse integrarsi subito velocemente nella Fiorentina?
1: Beh, allora è un giocatore che arriva da Real Madrid, quindi il talento e la qualità ce l'ha. È ovvio che, come dicevo, dei difensori per un attaccante in Italia non è facile il primo anno, però il ragazzo la qualità, secondo me, con gli allenatori come Vanole, che sa un po' più o meno come eravamo noi con Prandelli, no? Che Prandelli era un maestro, nel senso potevi sbagliare il movimento che ti faceva rifare, e quindi uno ha anche la possibilità di sbagliare. Perciò
0: ti sentiamo in mezzo al traffico,
2: occhio alle macchine,
1: basta che stai calmo un attimo. quindi uno ha la possibilità di fare le cose con più calma e

0: e di dimostrare il talento, perché il talento c'è là, così come attacca, e secondo me ancora non ha dimostrato tutte le qualità che ha dimostrato l'anno scorso con l'Udinese.
1: In effetti a Ta nel precampionato ci aveva fatto vedere delle giocate pazzesche, poi è iniziata la stagione ufficiale,
2: ha avuto anche un problema fisico,
1: però insomma è
2: quello.
1: Sembrato un giocatore fino a questo momento che ha fatto soltanto il compitino.
0: Ma è un altro che secondo me appena si trova d'accordo con gli schemi di Vanoli, è un altro che secondo me può dare tantissimo la Fiorentina, perché comunque ha dimostrato, come hai detto tu, all'inizio della temporata, della preparazione, quindi vuol dire che qualità e quantità su tutti e due i ragazzi ce l'ha.
1: E il GE invece ti ha sorpreso, al di là del fatto che con il Napoli magari non è stato così devastante come lo era stato con il Pisa, o comunque così brillante come era stato nelle partite precedenti, però comunque è un giocatore che dimostra di poterle spaccare le partite. GE.
0: No, vedi, GE già è un giocatore diverso, che comunque è un giocatore giovane, però io l'ho visto quando è entrato contro il Milan, con Torino, ancora a Torino, io ho detto madonna, ma che giocatore è? Perché comunque ha un obiettivo, lui punta verso la porta, o vuole fare gol o vuole fare l'assist, quindi è un giocatore più obiettivo, e secondo me ha fatto bene la Fiorentina a dare possibilità ai ragazzi di dimostrarsi e giocare il punto di continuità.
1: E poi alle loro spalle in questo momento ci sono due giocatori comunque interessanti, comunque di valore, come Pedro Gonçalves e Gnonto. Pedro Gonçalves ancora non è in forma, non è al 100%, però quando avrà raggiunto la miglior condizione è un altro giocatore di grande qualità.
0: Assolutamente, è un reparto offensivo della Fiorentina che non c'è da recriminare niente a nessuno. È ovvio che, come hai detto tu, tutti questi giocatori devi mettersi in forma, e poi se avrà tempo e spazio per tutti quanti, e secondo me appena tutti saranno a posto fisicamente possono dare una grossa mano alla Fiorentina.
1: Luciana?
2: Senti, parlavamo prima di Ulai, no? Di questo centrocampista ora in nazionale, e proprio con la sua nazionale l'abbiamo scoperto di più, almeno chi non è addetto ai lavori in senso stretto magari lo ha ammirato proprio ai mondiali, annullato da solo la Germania, insomma. Può giocare insieme a Fagioli secondo te? È una domanda che tanti ascoltatori ci fanno, che ce la facciamo anche noi un po' tutti i giorni senza venirne a capo.
0: Ma i giorni di oggi, sinceramente, quando si corrono si possono giocare tutti i giocatori insieme, non c'è differenza. Quindi secondo me sì, possono giocare tutti quanti insieme, perché corrono tutti, quindi è un giocatore adatto, sì, secondo me sì, possono farlo.
1: Senti, prima di salutarti e di ringraziarti, ti chiedo, al di là di questa partenza così difficile, così disastrosa da parte della Fiorentina, secondo te c'è lo spazio per questa squadra per poter puntare a un posto in Europa?
0: Assolutamente sì, perché comunque come ho detto prima, la società ha messo a disposizione tantissimi giocatori validi, e quindi devono capire che se non si vince non si deve perdere, e guadagnare qualsiasi punto da qua alla fine del campionato secondo me sarà importantissimo, e la qualità è per quello che c'ha l'organico, che c'ha la Fiorentina, si possa migliorare.
1: Giochi ancora anche quest'anno?
2: Ecco, io sono curiosa.
0: Sì, faccio un altro anno in prima categoria, che abbiamo vinto la seconda, allora faccio la prima con la stessa squadra, mi diverto.
1: Insomma, non ti fermi mai,
0: Cerco di non fermarmi.
1: molto bene.
2: Lo spirito giusto.
1: E allora, in bocca al lupo a Reginaldo. Grazie al grande Regi. Grazie. Ciao, a presto. Grazie a Reginaldo, che ci riporta indietro, un po' indietro, perché comunque lui
2: 2007,
1: ha giocato quasi 20 anni fa nella Fiorentina.
2: Controllavamo
1: 2006,
2: prima.
1: 2007, sì.
2: Io me lo ricordavo in un ritiro a Marbella, per quello ho detto 2009, invece ho fatto sia quello del 2006 che 2006-2007 e quello del 2009, per quello.
1: Pensa che il nostro regista Stefano Cherubini non si ricordava di Reginaldo.
2: Però io ho detto la parolina magica e se l'è subito ricordato.
1: Sì. Però non se lo ricordava,
2: cioè, Canalis, Elisabetta
1: non
2: Canalis
1: non se lo ricordava, molto semplicemente perché è molto giovane e non era ancora nato, comunque nasceva proprio quell'anno
2: a Firenze,
1: così.
2: E poi ce lo ricordavamo tutti, poi lui andava a Parma, insomma, si è fatto
1: Parma, Siena,
2: conoscere, esatto, sì, a Siena,
1: anche in Italia. Voi dite, tornando ai messaggi al 348 753 933, voi dite che Attà è fuori forma. per me lo avete sopravvalutato. L'ho già scritto in un altro messaggio, questo è Pierpaolo appunto che ce lo scrive, l'ho scritto in un altro messaggio: per i valori del fantacalcio, media voto, gol, assist e cartellini, Attà non è nei primi 25.
2: Noi speriamo che ti sbagli tu,
1: speriamo che sia un problema fisico e che non sia ancora al 100%,
2: nel senso che a noi ci hanno detto comunque, cioè no, a noi nel senso, lo ha detto anche Vanoli, che ha avuto un problemino comunque già grosso, non so che bene che tipo di problema, perché poi ha sempre recuperato, però magari è uno di quei giocatori che, avendo cambiato un po' tutti i metodi di allenamento, avendo fatto una brillante preparazione, cioè una pretemporada, come si usa dire, molto buona, ora sta un po' risentendo, no? Ha un calo anche fisiologico. Io spero in questo.
1: Sì, speriamo, perché ti ripeto,
2: che risolva magari proprio durante questa sosta, risolva i suoi problemi fisici.
1: Speriamo, perché ti ripeto, io nel corso delle varie amichevoli ero rimasto impressionato dalle sue giocate, dalle giocate di gran classe, che non erano fini a se stesse, ma riuscivano anche a essere funzionali ai fini proprio del buon gioco della
2: magari
1: squadra.
2: È stato un pochino imbrigliato l'altra volta con il Napoli, non ha fatto bene, però ha avuto anche un'occasione, ha preso la traversa, è stato anche un po' sfortunato in quell'occasione, altrimenti
1: sì, sfortunato, ma diciamo anche
2: impreciso,
1: diciamo,
2: certo,
1: anche
2: certo,
1: che è stata molto fortuita quella circostanza che l'ho visto colpire la traversa, perché
2: sì,
1: c'è stato un contrasto, un
2: minuti,
1: rimpallo,
2: certo, no,
1: è stato un rimpallo, il pallone è finito sulla traversa, cioè è stata voluta fino a un certo punto, ecco, quella conclusione da parte di Attà, nel senso che
2: c'era
1: lì, per carità,
2: ecco.
1: ci mancherebbe. Mastro Bulletta forse ti chiede, Gabriele? Mastro Nunzio, Mastrangelo, Mastro Bulletta forse?
2: No,
1: neanche Mastro Bulletta, va bene.
2: Mastro Bulletta non era un locale,
1: era un ristorante.
2: Era un ristorante, non sono mai stata, quindi non lo conosco.
1: Io sì. Ancora messaggi, Gabriele da Mestre al 348-7513-933 ci scrive: quando parlate di piazzamento europeo per la Fiorentina forse dimenticate che abbiamo una differenza reti negativa, molto negativa, per accedere ai posti alti è necessario averla positiva, altrimenti si prospetta un decimo, undicesimo posto. Sì, comunque insomma, sono numeri che possono cambiare per la Fiorentina, la Fiorentina che ha subito ad esempio 12 reti nelle prime 5 giornate, però è chiaro che incidono molto anche le quattro reti subite dalla Roma e le tre dal Frosinone,
2: sì.
1: È una difesa che va ancora registrata da parte di Vanoli ci lavorerà, ci sta lavorando, vedremo, ecco, che possa.
2: Solo col Venezia, no? Non ha preso gol.
1: No, col Pisa, col Venezia ha preso due la Fiorentina.
2: Ha ragione, sì, col Pisa.
1: In campionato ancora la Fiorentina non è riuscita ad avere nessun clean sheet, non è riuscita ancora a mantenere inviolata la porta. Buongiorno, dice Andrea 61 da Milano, nella roulette russa del centrocampo rispetterei le scelte di Vanoli, al di là di cosa mi piacerebbe vedere il tecnico e lui, sarebbe come se chiedessi il suo parere nel mio lavoro, certo, ognuno insomma il suo,
2: certo,
1: dice il nostro ascoltatore,
2: lui poi li vede sempre i giocatori, quindi sa spiegarlo, è stato bravo a entrare nella testa dei giocatori, perché a me non me lo toglie dalla testa nessuno, sì, che cioè se quella squadra era così scarsa con Grosso e poi ha fatto un cambiamento così importante, non credo sia solo un fatto di tattica di gioco, di sistemare i giocatori in campo, in questo è molto bravo Vanoli, però c'era qualcosa che non andava, forse nei rapporti, no, con l'allenatore, non c'era la voglia anche magari di sacrificarsi per un allenatore che non aveva fiducia in loro e che loro quindi hanno sentito, perché insomma io non credo sia così scarso come allenatore, ma soprattutto non credo che fossero così scarsi i giocatori, sì, in campo, cioè non, la qualità c'era anche prima, ecco, non, quindi qualcosa che non andava c'era nei rapporti più che nella tattica o nella tecnica, ecco.
1: Intanto, tornando al giocatore della primavera a cui probabilmente facevi riferimento, il nostro ascoltatore Manuel dice che è Gastaldo.
2: No. Forse Masciangelo, una cosa del genere. Ma dopo controllo. Quando
1: comunque,
2: c'è
1: ecco, comunque
2: controllo.
1: Visto che avevi fatto riferimento ad un giocatore della primavera che poi ha cambiato mestiere, è andato a fare il pasticcere, sono andato a ricercare.
2: Sembra un forno pasticcere.
1: Saverio Madrigali.
2: Allora forse Madrigali, sì, non lo so.
1: Che ha questa pasticceria a Riglione in provincia di Pisa adesso.
2: Sì, allora Madrigali è quello della pasticceria,
1: sì,
2: ricordo.
1: Però non era lui
2: che aveva fatto la Nazione.
1: Quello con cui ti sei confusa,
2: no,
1: citando Mastro Mastrangelo, no, non Mastantuono. Vabbè, insomma, piano piano verrà fuori anche questo nome. Tornando ad Attà, Alessio ci scrive semplicemente fuori ruolo e un pochino fuori condizione, il famoso equilibrio del vanolismo. E Attà, Attà è una mezzala, è una mezzala, deve avere campo davanti a sé per poter sprigionare, esatto, la sua classe, la sua tecnica, la sua velocità.
2: Si è trovato bene con Grosso, passo, ma poi serviva un pochino arginarlo per il bene della squadra, perché anche lui era molto
1: indisciplinato?
2: Sì, nel senso che teneva molto palla, troppo palla, sì, no? Forse perché cercava, essendo in un momento di difficoltà tutta la squadra, ognuno cercava poi di risolverla per conto proprio, e Attà secondo me era bravissimo a questi colpi, però teneva troppo la palla e quindi forse è stato anche un po' imbrigliato in questo senso, e quindi deve trovare ancora un suo equilibrio al di là dei, ripeto, problemi fisici che sono stati detti ed evidenziati pubblicamente.
1: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale, grazie a Stefano Cherubini in regia. 348 753 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 771 171. Francesco ci chiede cosa c'è di vero sulla notizia che il Galatasaray vorrebbe prendere Ulai a gennaio. Tu sai qualcosa?
2: È una voce che diceva un giornalista turco, sai, quando lui ci ha giocato in Turchia, sì, quindi probabilmente, sì, ha degli estimatori. Galatasaray sta insomma, sta lottando per i primi posti,
1: sì, però insomma, non vedo perché la Fiorentina si dovrebbe privare di un giocatore,
2: no,
1: che ha acquistato,
2: certo, però nulla,
1: per tanti milioni. No, per
2: nulla vieta che il Galatasaray magari ci pensi e faccia magari anche un passo per averlo, poi sta alla Fiorentina dire di no.
1: Beh, insomma, nell'ottica di quella Fiorentina duratura, quella Fiorentina internazionale, quella Fiorentina intrigante, o lì, al di là di queste difficoltà che ci sono adesso nel trovargli una collocazione nella Fiorentina, insomma, credo che ci sia un lavoro per poterlo portare a diventare un titolare fisso di questa squadra.
2: Certo, anche perché altrimenti, cioè, ora c'è l'adattamento, no? La necessità che lui si adatti al gioco italiano, certo, ma che insomma, quella qualità che ha non
1: sì, si adatti.
2: Quando parlavo di imbrigliare i giocatori, bisogna che non venga imbrigliato, no? Altrimenti poi perde anche l'efficacia per cui tu l'hai preso, e le qualità insomma per cui l'hai preso, le caratteristiche per cui l'hai preso. Darlo in prestito, tipo darlo in prestito al Galatasaray, perché comunque Paratici è uno che se in giovane deve fare un percorso altrove lo cede, cioè non si fa problemi in questo, però credo che se è un fatto di adattamento non lo puoi poi rimandare a farsi le ossa in Turchia, ecco, perché lì non si adatta, lì torna a fare il calcio che faceva già prima, quello turco, per cui sarebbe inutile, ecco.
1: Intanto ha scatenato, devo dire, grande curiosità la ricerca del nome a cui facevi riferimento prima. E allora c'è Alessandro, Viola Club Centro Storico, dice: credo si riferisca al bomber Mastro Nunzio, ma non è lui, lo abbiamo già detto. Perché anche un altro ascoltatore aveva fatto il nome Mastro Nunzio.
2: Non so se abbiamo avuto un Masciano, ora non me lo ricordo, ragazzi.
1: Mentre Gianmarco dice Giorgio Mastro Pasqua, che è un ex calciatore del Bologna, tra le altre, me lo ricordo negli anni '80. Giorgio Mastro Pasqua, sì. Poi ancora un altro amico da casa dice: solo allenatori mediocri non troverebbero posto ad un giocatore come Ulai, e con Fagioli non c'entra nulla. Sì, hanno altre caratteristiche, perché se Fagioli è un regista, la stessa cosa non si può dire di Ulai, perché ascoltando anche vari addetti ai lavori, non ultimo il direttore Pietro Lomonaco, Ulai non può fare regista proprio perché è un giocatore che tende a scappare e difficilmente rimane come punto di riferimento davanti alla difesa, e quindi potrebbero assolutamente coesistere.
2: Però ha delle buone doti anche di fermare il gioco altrui,
1: sì.
2: Il gioco altrui,
1: però ecco,
2: insomma,
1: come regista davanti alla difesa non lo si può immaginare, ecco.
2: Molto belli in alcuni frangenti, insomma, ho notato questa velocità nel bloccare gli avversari, poi ovviamente deve fare quella caratteristica, la deve portare avanti con continuità per 90 minuti.
1: Max da Campi dice: perché non gli si dà Fagioli al Galatasaray, così Ulai giocherebbe titolare qui. Sì, però poi insomma bisognerebbe anche sostituire Fagioli, e già il centrocampo non è che sia un reparto così folto, diciamo. Abbiamo due messaggi vocali, sentiamoli. 348 75.
3: Buongiorno signora magistrato.
2: Buongiorno.
3: Per me la nazionale potrebbe anche fare festa, perché i CT della nazionale cambiano ruolo a tutti i giocatori, che loro sono abituati a giocare in una società come sta facendo il signor Mancini con Fagioli. Allora, la nazionale per me dovrebbe non esistere più. Se i giocatori vanno in nazionale, per me non conta niente. Fabri.
4: Ragazzi, buongiorno. Per quanto riguarda la difesa, dovremmo quasi esserci. 4, 3, 2, 2, 1. Rispettivamente Roma, Frosinone, Torino, Venezia, Napoli. La prossima è zero. Campionato. È matematica.
1: Perché mi sembra un buon ragionamento questo, insomma. Bisogna vedere come tornano i vari giocatori che sono impegnati nella nazionale. Insomma, questo è un bel rebus.
2: Particolare Dragusin
1: che tornerà tre giorni prima della sfida con il Genoa. E soprattutto lui, come tanti altri, sarà sottoposto ad una serie di partite ravvicinate. In qualche caso si parla di quattro partite che dovranno essere giocate da questi calciatori della Fiorentina. Dragusin, ad esempio, perché comunque Dragusin è un perno della difesa della Romania. Romania allenata da Agi, e quindi
2: perché poi appunto
1: è complicato, ecco, però, magari arriva stanco, arriva,
2: cioè, bisogna anche saper trovare, vediamo, anche una coppia centrale alternativa. Non è che poi Dragusin, è vero che non hai le coppe, non hai la conference, per meglio dire.
1: Pongracic lo stesso, Pongracic gioca quattro partite anche lui con la Croazia.
2: No, magari ha giocato meno nella Fiorentina,
1: però comunque anche
2: comunque devi trovare anche delle alternative. Non è che Dragusin le può fare tutte, anche
1: è
2: se
1: vero,
2: poi...
1: però proprio in questo momento in cui sembrava aver ritrovato lo smalto, la condizione, la cattiveria, la forma migliore, c'è questa sosta e probabilmente sarà costretta a giocare tutte queste partite della Romania, vediamo, ecco. Però insomma
2: ma io dicevo
1: non è proprio il massimo, è proprio l'ideale in questo momento. Paolo D'Arezzo ci scrive: io penso che Ulai difficilmente diventerà titolare con Manoli, perché Endur con lui giocherà sempre in quanto giocatore fisico e che dà equilibrio alla squadra. Evidentemente questo giocatore, anche se non ha riscontrato l'entusiasmo di molti, direi, insomma, tanti lo criticano Endur, però comunque gli allenatori lo apprezzano, ecco perché.
2: Sì, è vero.
1: Poi alla fine passano gli allenatori, cambiano gli allenatori, Endur è quasi sempre titolare, quindi evidentemente lo ritengono un elemento funzionale, elemento a cui è difficile rinunciare per gli equilibri,
2: sì.
1: Per la fisicità, che insomma non tutti la riscontrano questa fisicità, anch'io non è che
2: la usa sempre,
1: perché è un giocatore che ancora non riesce ad essere così veloce, anzi è un giocatore abbastanza lento e quindi la fisicità non può emergere. Messaggi: Higuaín, mezzala alla Gattuso con più tecnica, dice un altro nostro amico, dice ci daranno Torreira più 50 milioni se dovesse andare Higuaín al Galatasaray.
2: Chi ci danno?
1: Torreira più 50 milioni. Insomma, sì, 50 milioni no, ma insomma potrebbe essere un'idea.
2: 50 milioni mi sembra un po' esagerato, sì. Però va bene.
1: Però insomma potrebbe starci magari un tipo di trattativa su queste basi, anche se, ripeto, la Fiorentina non credo che possa prendere in considerazione proposte da parte di altre squadre per la cessione di Ulai, ci mancherebbe altro. Insomma, è un giocatore che nelle idee di Paratici rappresenta il futuro, rappresenta il protagonista, secondo me, di quella Fiorentina duratura che è stata annunciata da Paratici stesso.
2: Cioè, ha fatto tanto poi per prenderlo, ricordate anche, no, tutte le manfrine per nascondercelo, perché non era così. E poi quello che è successo quando è tornato dalla nazionale, sembrava addirittura lo avessero rapito, poi ovviamente lui ha spiegato che non era così, doveva parlare con i suoi agenti, con i suoi avvocati, per quello insomma c'era stato questo momento un po' particolare. E però ecco, insomma, ci ha, come ho detto prima, noi lo abbiamo ammirato, ovviamente Paratici lo ha seguito e i suoi lo hanno seguito, il suo team lo hanno seguito molto più di noi lo abbiamo un po' scoperto ai mondiali, lo abbiamo ammirato, abbiamo visto un giocatore che le caratteristiche, le capacità, le qualità per far bene ce l'ha. Io credo che va tenuto, va aspettato, se c'è da aspettarlo, perché comunque è molto giovane, cioè uno tra i più giovani, sì, sono arrivati tutti i giocatori molto giovani.
1: Andiamo a salutare adesso un grande ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano. Ciao,
2: Aldo.
0: Buongiorno.
5: Lorenzo e Lucianina.
1: Ben ritrovato, sì. Ben ritrovato, caro Aldo. Eri.
5: Ma Lucianina ti ha detto qualcosa di domenica?
1: Mi ha detto sì, poi però mi ha detto.
2: Era dice, caduto però nella trappola, scherzo, però poi l'ho visto preoccupato, cercava di capire che cosa avesse fatto e detto.
1: Magari sono state stravolte certe sue dichiarazioni, non lo so, dico, ma anzi, a volte se devo essere io, se deve esserci una persona che è in qualche modo risentita, tra virgolette, un Aldo Finicano, sono io che
2: una
1: volta avevo fissato un collegamento con te e non mi hai risposto. Ecco,
2: aveva rigirato la frittata, Lorenzo.
5: Hai capito,
2: non sbaglia mai, Lorenzo.
1: Sì, no, ci mancherebbe. Senti Aldo, eri allo stadio naturalmente per la partita contro il Napoli della Fiorentina domenica,
5: sì.
1: Dai pranzo.
2: Hai
1: incrociato Luciano.
2: L'ho visto, quindi sono testimone.
5: Aldo, bella partita.
1: Bella partita, e è una Fiorentina che ancora non riesce a mantenere inviolata la porta in campionato. C'è stata la partita in Coppa Italia con il Pisa in cui la Fiorentina non ha subito gol, ancora c'è da sistemare qualcosa per quanto riguarda la difesa, in particolare secondo te su cosa deve lavorare Fanoli?
5: Ma io direi che c'è molto da sistemare.
1: Sì, certo.
5: Però è anche vero che insomma in questo breve lasso di tempo in cui è arrivato Vanoli ci sono stati molti segnali incoraggianti, cioè, diciamo che un po' si è cambiato strada e quindi alcune sbavature che ancora ci sono, questa fase difensiva, anche sui piazzati, perché poi il gol è venuto su un piazzato col Napoli,
2: sì.
5: Va bene, strutturato bene, fatto bene, però penso che lì si poteva difendere meglio, con un po' più di attenzione, però sicuramente al netto delle palle piazzate ancora qualcosina da registrare dietro c'è da trovare, secondo me in primis Lorenzo, quello che poi sarà un po' diciamo la difesa base, diciamo almeno 3 su 4 titolari,
1: sì.
5: L'ultima coppia centrale Dragosin e Ranieri insomma hanno fatto una buona gara, potrebbero essere loro almeno per il momento secondo me diciamo i titolari tra virgolette,
1: sì.
5: Mentre sugli esterni secondo me ancora specialmente a sinistra ci sarà da capire bene come giostrare i giocatori, credo anche a seconda delle partite, e soprattutto dipende molto credo dalla crescita in fase difensiva di Valdepeña.
1: Ecco, guarda, a questo proposito oggi Luca Calamai nel suo Caffè Nero Bollente diceva che è arrivato il momento di dare grande fiducia a Valdepeñas, al di là del talento comunque quello visto con il Napoli, il giocatore visto con il Napoli ha dimostrato di essere in crescita, quindi proviamo a utilizzarlo magari con una certa continuità per vedere che risultati dà questo giocatore. Cosa ne pensi?
5: Sì, io sono d'accordo, nel senso che per quel ruolo mi sembra più adatto, più tagliato, cioè ottime qualità tecniche, però la specificità del ruolo non la dobbiamo perdere in questo calcio moderno, nel senso che Valdepeñas è un terzino.
1: Sì.
5: E come tale il ruolo impone almeno fase difensiva.
1: Certo, lui è portato ad attaccare, ovviamente. Sì. Arriva dal Real Madrid, non dimentichiamoci.
2: Era anche un centrale, cioè è anche un centrale, sì, quindi è
1: capito,
2: strano.
1: Però è un centrale nelle giovanili, ha giocato una partita soltanto.
5: Sì,
2: appunto, allora come fai?
5: È regista, diciamo, no?
1: Sì.
5: Veniamo a noi, io credo che debba passare molto appunto la sua titolarità dalla crescita in fase difensiva,
1: sì.
5: Un difensore deve difendere bene, poi l'attitudine ad attaccare fa bene, ci vuole, in gioco moderno è quasi necessaria, però ecco alcune sbavature viste fino adesso in fase difensiva,
1: insomma l'errore contro il Torino ce lo ricordiamo, purtroppo.
5: Diversi errori anche di posizionamento, insomma, quindi il ragazzo è giovane, è talentuoso, quindi mi aspetto una crescita, anche perché il mister Vanoli era quel ruolo lì, quindi magari da questo punto di vista
1: vero.
5: Può essere un vantaggio per lui, perché può trasmettere insomma sensazioni che ha già vissuto. Insomma, Paolo Manoli è stato un bel terzino sinistro.
1: Sì, sì.
5: E quindi, appunto, per tornare al discorso della difesa, insomma, la quadratura del cerchio potrebbe essere questa crescita di Valdepeña,
1: anche perché poi grandi alternative non ce ne sono, eh. A meno che non si voglia aspettare Parisi, però Parisi qualcuno, ecco, qualcuno sostiene che fino a gennaio non lo rivedremo.
2: Dicembre,
5: Parisi ha bisogno di tempo, io credo che insomma dopo Natale si potrà pensare a Parisi, per ora
2: magari Aldo, scusa se ti interrompo, magari è stato un po' sbagliato pretendere che Vieri, che è molto lento, macchinoso, roccioso però lento, potesse creare problemi a Politano, che invece fa della velocità, no? La sua arma migliore, per cui forse è stato sbagliato con il Napoli, intendo, al di là dei discorsi che abbiamo fatto sulla difesa, è stato un errore, no? Forse.
5: Però per esempio a Venezia aveva funzionato il fatto di tenere Vieri bloccato, quindi poi rimanere in tre e dare la possibilità a Gimenez
2: di
5: attaccare molto, visto che Mastantonio da quella parte del campo poi gli piace andare dentro al campo e quindi lasciare l'ampiezza appunto al terzino destro.
2: Poi Mastantuono spesso è molto...
5: Si accentra, quindi lascia quella fascia.
2: Sì, però
5: di
2: dicevo a tutti i difensori, no? Gli occhi puntati ai difensori.
5: Però Vieri
2: molto marcato.
5: Non si può pretendere che faccia il terzino, come lo intendiamo appunto in chiave moderna, perché è un centrale e dovrà lavorare da centrale. Insomma, mi sembra più un giocatore da una difesa a tre o chiaramente a due, più che un terzino che si adatta, anche perché quando ora sugli esterni trovi giocatori molto veloci, imprevedibili, specialmente con campo un po' aperto, diventa un problema.
2: E soprattutto con le nuove regole, no? Che non si fischia più niente, per cui tu devi arrivare al novantesimo senza pause, praticamente.
5: Esatto.
2: O al 45esimo,
5: quindi,
2: come nel suo caso.
5: Probabilmente i lavori in corso riguardano probabilmente questa fascia sinistra che sarà da... Però insomma ci sono tante piccole cose da aggiustare. Ripeto, ribadisco, i segnali visti in questo da quando è arrivato Vanoli, insomma, sono segnali che portano verso una inversione di tendenza che nelle prime partite insomma era un po' preoccupante.
1: Senti, sulla corsia destra difensiva, ritieni che possa Jimenez prendersi la titolarità a questo punto?
5: Sì, ha fatto bene l'altra partita, potendo anche alternarsi con João Mario.
1: João Mario mi fa un po' più paura, ti dico la verità.
5: No, però insomma, diciamo che può essere più coperta questa posizione in campo. Però mi pare che Jimenez, anche per caratteristiche, possa essere, diciamo, lui, tra virgolette, il titolare. E sfruttare appunto anche la possibilità che in quella zona di campo poi Mastantonio, partendo da lì, poi si accentra e insomma creare quel binario dove Jimenez arriva bene, devo dire.
1: Sì,
5: anche lui
1: sembra un giocatore esuberante.
5: Sì, se vogliamo trovare un punto dove migliorare nel cross, che spesso non è così preciso e efficace come magari appunto un uomo di fascia che arriva sul fondo tante volte o quasi al fondo, insomma, quel fondamentale del cross diventa dirimente tra una grande partita e una partita così.
1: Luciana?
2: Sì. Ti volevo chiedere anche a te su Ulai e Fagioli, insomma, pensi che in un futuro, perché ora non ce l'ha a disposizione per fare l'esperimento, possano comunque giocare insieme, o comunque sia Vanoli è ovvio che ha in Fagioli, no, il suo pupillo, perché l'anno scorso gli ha permesso quella grande rimonta, Fagioli è stato importantissimo, no, in quella fase, e quindi è ovvio che ci punti anche quest'anno in cabina di regia, però conviene lasciare in panchina Ulai come è accaduto?
5: No, non conviene. Ho sentito le parole di Vanoli dopo partita su questa cosa e ho capito che insomma ci vuole un po' di tempo per pensare, io penso che succederà di vedere sia Fagioli che Ulai in campo. però giustamente l'allenatore si è preso, come dire, un po' di tempo per poter capire come poi far coesistere due giocatori che possono sembrare simili nelle caratteristiche, che però per la qualità stessa dei giocatori, secondo me poi alla fine un posto bisogna trovarglielo.
1: Ecco, e da allenatore ti chiedo, visto che comunque è un tema spesso dibattuto da parte dei nostri ascoltatori, da parte dei tifosi della Fiorentina in generale, Ndur che cosa ha di particolare, di speciale che gli consente, tra virgolette, di trovare sempre il favore degli allenatori, visto che comunque viene utilizzato spessissimo, ecco, cambiano gli allenatori ma un po' tutti i tecnici poi finiscono con utilizzarlo da titolare?
5: Ma perché secondo me Ndur sa fare bene un po' tutto. Quindi, partendo da una buona fisicità, è un'ottima tecnica, è uno che ha fatto e che fa anche qualche gol e che farà anche qualche gol, e poi appunto nel corso di una partita quello che piace agli allenatori è che sa come posizionarsi, quando è il momento magari di attaccare di più, quando è il momento di abbassarsi. E quindi queste qualità di Ndur inducono gli allenatori che c'erano, ma Vanoli anche a comunque considerarlo un titolare.
1: Cioè non ruba l'occhio, però secondo te comunque fa un lavoro,
5: esatto,
1: scuro, però prezioso.
5: Non ruba l'occhio, però è un giocatore che magari lo vuoi sempre in campo.
2: E poi quindi... è profumatissimo. Ah. Ho avuto modo di andare a fare un'intervista.
5: No.
2: Aveva un
5: questo
2: profumo.
5: Non lo so.
2: No, ma te lo dico durante l'intervista che abbiamo fatto al Viola Park, ci mancherebbe, con Brunella Ciullini per Tutto Sport, tra l'altro. Aveva questo profumo buonissimo che ce l'ho ancora nella testa, per cui magari ipnotizza gli allenatori.
1: Che profumo fosse?
2: No, perché eravamo registrati, quindi non.
1: No, magari a fine intervista.
2: Non avevi questa curiosità. Non ho avuto, sì, avevo la curiosità, ma non ho potuto, insomma, non ho avuto tempo in modo. Ecco.
1: Ho capito. Invece ai tuoi tempi, qual era il giocatore
2: più profumato?
1: Un giocatore che comunque insomma ci teneva di più.
5: No, ai miei tempi si diceva che era meglio essere con un odore un po' sgradevole per dar fastidio all'avversario.
2: Vedi,
1: c'erano anche questi trucchi, certo. Senti, faccio anche a te la domanda che ho rivolto anche a tanti altri nostri interlocutori. È una Fiorentina che può pensare, sperare nell'Europa?
5: Bisogna essere ottimisti in questo momento, anche perché vista la classifica è vero che è molto corta e 1-2 dividono tante squadre, però va risalita questa classifica e insomma, essendo ottimisti e fiduciosi, perché i segnali che si sono visti in queste due settimane, insomma 10 giorni, sono sicuramente incoraggianti. Però è un cammino abbastanza in salita.
1: Sì. E quanto può pesare questo inizio ad handicap?
5: Occorre veramente un'impresa. Perché insomma è vero che noi siamo ancora all'inizio e tutto, però insomma ribaltare una situazione così, però una squadra, questo va detto, che c'ha un potenziale per pensarci un attimo, però chiaramente le percentuali si sono ridotte, sì, vista la partenza.
1: E appunto sono stati lasciati per strada ben 9 punti.
5: Certo.
1: Quindi se pensi ad esempio anche alla Lazio, che poteva in teoria essere una tua concorrente, no? Adesso in testa alla classifica con 13 punti a 9 punti.
2: Tu pensi
1: Fiorentina
2: che possa proseguire fino in fondo?
5: No, io
2: con questi ritmi. Parliamo anche delle
5: penso
2: altre.
5: Penso questo, che è poi una considerazione generale, però va benissimo per la Fiorentina. La Fiorentina dovrà essere molto continua per cercare di recuperare questo terreno. Quindi buone prestazioni sì, ma poi con continuità. Se ci saranno poi delle pause, recuperare sarà difficile. Poi come tutte le cose in questo sport o nello sport in generale, deve andare tutto bene, non infortuni nei giocatori chiave, insomma un pizzico di fortuna, e quindi sarà quasi un'impresa recuperare e pensare appunto di ambire all'Europa, però il potenziale non lo esclude, ecco.
1: Aldo, novità per la panchina?
5: No, aspettiamo con fiducia, intanto vediamo partite in tutte le categorie.
1: Ti stai aggiornando, insomma,
5: sì.
1: Con tutti gli allenatori, sì. Grazie Aldo, alla prossima.
2: Grazie Aldo.
5: Grazie Lorenzo, ciao Lucianina, a presto.
1: Ciao. Grazie ad Aldo Firicano. Ciò che favorisce Endur, dice Alessio, è la fisicità e soprattutto è il soldato perfetto, perché fa tutto quello che gli dice un allenatore. In questo mi ricorda Del Vecchio, ruolo attaccante, ma pur di giocare faceva tutto quello che gli dicevi di fare. Te lo ricordi Del Vecchio alla Roma, ad Inter?
2: Sì, no, mi ricordo, certo, cioè, allora me lo ricordo.
1: Dell'atteggiamento,
2: l'atteggiamento me lo ricordo in particolare, no, me lo ricordo come giocatore.
1: Lo ricordo molto combattivo lui, ecco, magari sì, anche sì, più quello, combattivo quello, di Endur, sì, però, così ecco, visivamente parlando,
2: Sì, sì, però ecco, non è che vedo
1: No, lui parlava appunto
2: Vecchio,
1: della disponibilità del giocatore a ricoprire.
2: Sì, sì, ecco, disponibilità.
1: Ruoli, insomma, comunque a essere sempre pronto.
2: Disponibilità è la parola.
1: Dare la sua
2: giusta
1: disponibilità all'allenatore per tutti, sì, i ruoli, per tutti i compiti che gli vengono chiesti, ecco, diciamo così.
2: Poi comunque ha fatto delle partite in cui, insomma, se decide di non far passare l'avversario è molto bravo in questo, solo che poi noi lo abbiamo apprezzato di più negli inserimenti, perché poi con quegli inserimenti ha fatto male, ha fatto diversi gol l'anno scorso, no? Però io me lo ricordo anche in nazionale, ad esempio, cioè che riusciva a fermare gli avversari, e questo sarebbe importante in una Fiorentina, in un centrocampo che ne ha pochi di centrocampisti, sì, che fermano gli avversari, ecco.
1: Sì, è vero. 348-7539-33, sentiamo anche un messaggio vocale che riguarda proprio Luciana, c'è una domanda credo per Luciana Magistrato, eccolo.
6: Buon pomeriggio Luca da Fucecchio, chiedo alla signora Magistrato una domanda che può sembrare anche stupida, però volevo il vostro parere.
1: Sì.
6: Pongracic, secondo voi, non è stato venduto nell'epurazione totale, e per me andava epurato, ve lo dico subito, perché c'erano dei dubbi eventuali su Dragusin, perché lo ritenevano più forte di Ranieri, oppure semplicemente perché col campionato di M che ha fatto Pongracic con uno e tutti i suoi colleghi o quasi tutti l'anno scorso non c'erano offerte? Grazie della risposta.
1: Grazie.
2: Credo che non ci fossero offerte tali da cederlo, e a un certo punto devi pensare anche ai numeri, no? Nel senso che numericamente ti serviva comunque, ti dava affidabilità, perché è vero che tutti abbiamo pensato a una coppia Dragusin-Vieri, ma Vieri si doveva ancora adattare, per cui hanno preferito avere più soluzioni, ecco. Una di queste è Pongracic, che può giocare anche a sinistra, perché comunque anche in nazionale ha rivestito quel ruolo, e quindi avranno fatto questo tipo di ragionamento. Certo, fosse arrivata una grande offerta, magari ne prendevano un altro.
1: Io credo che la Fiorentina aspettasse anche la vetrina del mondiale per capire se ci potevano essere le offerte,
2: invece non ci sono state. Sì, ma infatti la cosa principale è che non sono arrivate offerte, perché altrimenti chiunque sarebbe stato ceduto, figuriamoci Pongracic, ecco.
1: Continuate a scriverci al 348-7539-33, aspettiamo anche le vostre chiamate, linee aperte, linee libere, 055-77-11171. A tra poco.

0: che di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci pronti dunque per la seconda parte della nostra trasmissione. Vi ricordo subito i numeri per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali: 348 751 3933, per intervenire in diretta 055 77 111 171, per tutte le vostre considerazioni su questa Fiorentina, su questo avvio di stagione e soprattutto anche sulla possibilità della Fiorentina di raggiungere un posto utile per una partecipazione ad una Coppa Europea. Luciana Magistrato accanto a me, ben ritrovata.
2: Grazie.
1: Perché secondo te si può credere all'Europa?
2: Ma è perché comunque Vanoli è partito subito con il piede giusto, quindi se la squadra troverà continuità con lui, perché poi dei cali fisiologici ci sono sempre durante una stagione, bisogna vedere quando ce l'hai e come li superi, ecco, in quanto tempo li superi, con quali avversari e poi li superi, perché magari se poi riesci a raggiungere, a battere, a superare quindi le avversarie che ti stanno davanti, diventa anche più semplice. Però ecco, secondo me la classifica ancora, a parte le primissime, non ha delineato granché, no
1: è vero, è vero,
2: c'è tutta però, una stagione,
1: sì,
2: hai giocato,
1: ci sono delle grandi
2: partite,
1: sorprese fino a questo momento, il Cagliari, il Frosinone,
2: il Milan anni fa stessa. Che il Milan di Allegri iniziò a giocare a dicembre, io mi ricordo novembre, dicembre, insomma la seconda parte della stagione, fece una grande un grande recupero. Non lo so, ora mi vengono in mente alcune squadre che sono state brave nella seconda parte della stagione.
1: Il Milan di Allegri dici?
2: Mi sembra il Milan di Allegri.
1: Fuori dalla Champions però, Milan di Allegri.
2: No, allora forse era, non lo so, insomma, sì, però era messo male, io mi ricordo di un Milan messo molto male.
1: Una buona prima parte e poi
2: no, allora non era Allegri, ma insomma era sì. Un Milan
1: Di Sacchi.
2: No, ora addirittura. E quindi è importante la continuità, certo. A mio avviso, e soprattutto saper superare dei cali fisiologici che ci sono inevitabilmente durante la stagione.
1: Sì, oltretutto con tanti giovani in rosa è chiaro che bisogna essere anche pronti a gestire gli alti e dei bassi.
2: Devi saper gestirli, questi momenti di down che ci sono inevitabilmente, proprio perché poi i giovani non fanno della continuità il loro,
1: sì,
2: no?
1: Tutto, sì. Però
2: loro
1: al tempo
2: forza.
1: Stesso c'è da dire che questa rosa di qualità di cui abbiamo sempre evidenziato appunto il livello alto ancora non è riuscita ad esprimerla tutta questa qualità, quindi ecco, questo fatto ci fa pensare che adesso la Fiorentina con una serie di partite in più nelle gambe possa iniziare a farla vedere, oltretutto con Vanoli allenatore che ha ridato spirito e l'atteggiamento giusto a questa squadra. Ecco, ci sono delle potenzialità ancora inespresse per questa Fiorentina.
2: Ma quali sono queste potenzialità?
1: Beh, insomma, giocatori come Pedro Gonçalves che ancora devono entrare in forma.
2: Certo, arriva d'ora. Certo,
1: appunto dico, sì. Per questo dico.
2: No, io pensavo ai giovani, tu hai citato lui, ma io stavo.
1: Lo stesso attacchi non può essere quello che abbiamo visto fino a questo momento. Per questo parlo di potenzialità inespresse e parlo di una Fiorentina che nel momento in cui sarà a regime, sarà al 100%, riuscirà ad avere tutti i giocatori nella miglior condizione, allora ecco, a quel punto potrà magari anche sperare nell'Europa. È chiaro che è una corsa complessa. Complicata anche in virtù di un inizio disastroso, su 9 punti persi,
2: sì, tu hai
1: per
2: dato
1: strada,
2: un margine un di 9 punti,
1: così
2: sì, sì, hai dato un margine di 9 punti alle avversarie, però ripeto, ci sono tante squadre, citavamo la Lazio, non so se riuscirà a reggere questo ritmo, lo spero per loro, non certo per la Fiorentina, ovviamente lo spero per Gattuso, per la sua carriera, però è molto difficile.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Però ecco, per non rendere un semplice anno di costruzione quello di quest'anno, magari sarebbe utile provarci, ecco, quantomeno
2: certo.
1: Provarci, perché
2: anche
1: è vero
2: il
1: che
2: Milan è guarito, Milan di Amorim è guarito, Allegri già ci sono delle crepe, no, nel Napoli,
1: certo,
2: poi ha una
1: certo.
2: Qualità anche lui e esperienza soprattutto da vendere in quella squadra, però intanto anche loro hanno
1: i loro bei problemi, sì.
2: Sì, hanno i loro problemi, quindi sai, ci sono squadre che steccano, noi abbiamo già dato l'anno scorso, no? La Fiorentina ha già dato l'anno scorso, speriamo quest'anno, nonostante questo, questa partenza ad handicap, poi sappia poi trovare la giusta strada.
1: Intanto il bomber viola al 348-753-933, tornando a parlare di Enduro, dice che è come il mitico Lubos Kubik, ovvero due lenti a contatto. Sei d'accordo? Io sono d'accordo parzialmente, perché comunque Lubos Kubik aveva una qualità, una classe superiore rispetto a Enduro. Aveva un gran sinistro, un giocatore che quando c'era magari un calcio piazzato, comunque da tirare dalla distanza, si faceva sempre valere. Ecco, anche Enduro ha segnato calciando alla distanza, però insomma Kubik era di un'altra stoffa, di un altro spessore. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
2: No,
1: Luciana,
2: perché non ho in mente tutto il percorso, per cui sarebbe
1: Lubos Kubik, che ho avuto modo di sentirlo qualche giorno fa, poco prima dell'inizio del festeggiamento del centenario.
2: Era qua, no? Poi lui è venuto,
1: ha detto che era pronto a mettersi in viaggio dall'America, perché lui vive negli Stati Uniti, però poi insomma ci sono stati
2: problemi di rimborsi.
1: Va bene, andiamo a salutare Pietro Pellicciari, RTV 38. Ciao Pietro.
3: Ciao Luciana, ciao Lorenzo, sei tremendo, senti tu che voce. Veramente incredibile.
1: No, tra l'altro avevamo anche in programma di sentirlo Kubik, poi insomma bisogna mettersi d'accordo sugli orari, perché ovviamente non è che possiamo chiamarlo la mattina.
3: No, può fare una trasmissione alle 2-3 la notte.
1: Sì, appunto, sì. Penso però Kubik, per tanti dei nostri ascoltatori che amano rivivere il passato, sarebbe certamente interessante. Poi ripeto, ci riporta
2: ma
1: anche...
2: noi aspettiamo che tu lo intervisti.
1: No, ma certo, no, ma lui è
2: a casa l'intervista.
1: È assolutamente disponibile. Però adesso parliamo...
3: Marucci sono infinite.
1: Adesso però parliamo dell'attualità, perché tra le altre cose ci stiamo interrogando qui se la Fiorentina, nonostante questo inizio ad handicap, possa sperare di raggiungere un posto utile per l'Europa, magari il settimo posto. Ecco, secondo te, secondo i tuoi calcoli, Pietro, è possibile?
3: Guarda, sui calcoli preferisco sorvolare, perché
1: però sei anche un uomo di numeri tu, eh.
3: Sì, diciamo più di qualche statistica, ma proprio i calcoli in sé per sé, ecco, li eviterei, se no veramente qualche mio ex professore di matematica se ne potrebbe sistemare. E... aspettate,
1: sì, ecco, cosa è successo? Raccontaci in diretta cosa è successo.
2: Il bello della diretta.
1: Ecco, sì.
3: E il bello della diretta è che tutto questo sto sistemando anche il telegiornale, mi ero semplicemente dimenticato di finire di sistemare l'ottimo pezzo che ho fatto per il telegiornale, tutto in tempo reale,
1: certo,
3: su Niccolò Fagioli. Però a parte questo, ecco, ci siamo, dicevo, per l'Europa dipenderà secondo me tanto anche dalle altre, oltre che dalla Fiorentina. La Fiorentina deve dare molto di più, chiaramente. Il prossimo filotto di 5 partite al rientro dalla pausa è abbastanza interessante secondo me, per capire come si potrebbe evolvere la stagione, perché la Fiorentina trova il Genoa, poi c'è Como, Inter
1: e Atalanta
3: e poi Sassuolo,
1: sì.
3: Insomma, diventa un filotto interessante per capire, perché da lì, trovando di fatto tre, diciamo, rivali per quei posti lì in maniera consecutiva, Como e Inter in questo momento un po' più alte, l'Atalanta va più a rilento, bisogna capire che tipo di squadra è la Fiorentina. Se ti dico oggi, ti dovessi dire, ce la fa a ribaltare questa situazione che si è creata all'inizio del campionato, non lo so, però vedo anche altre che fanno un po' di fatica.
2: Sì,
3: per me è tutto aperto.
1: È vero. Nel frattempo però iniziano ad esserci dei punti fissi in questa Fiorentina, dei punti fermi, dei giocatori che magari all'inizio hanno stentato anche terribilmente, mi riferisco a Dragusin. Ecco, adesso possiamo ritenerlo un giocatore che è tornato ad essere super affidabile nelle ultime partite, insomma ha alzato notevolmente il livello e magari ci aspettiamo che possa diventare un vero e proprio leader, quantomeno della difesa, se non di tutta la squadra.
3: Guarda Lorenzo, su Dragusin mi piace sempre ripeterlo, perché nei vari salotti, collegamenti, trasmissioni che abbiamo fatto anche dal ritiro, no? Sono stato quasi tutti i giorni al Villa Park, quando c'era veramente a porte aperte, amichevoli, e io continuavo a ripetere, no? In maniera quasi ossessiva e noiosa, quanto Dragusin rubasse l'occhio in quegli allenamenti, in quelle sessioni. di partitelle, cioè sembrava proprio un difensore di una stazza, di una qualità nei contrasti veramente diversa dagli altri. Poi pronti via, tre partite, una peggio di quell'altra, tant'è che qualcuno avrebbe potuto dire non c'è andare agli allenamenti, si deve vedere fischi per fiaschi, cioè. E invece magari era successo veramente qualcosa a livello generale, perché chiaro che non era solo lui che faceva errori individuali, ma della linea difensiva non se ne salvava uno mai, nessuna delle tre partite di inizio stagione. Quindi vederlo su quei livelli contro il Napoli, che secondo me sono i suoi e sono quelli che vedevamo anche agli allenamenti, cioè di uno quando fa i contrasti entra e, come si potrebbe dire insomma in un gergo non proprio giornalistico, ma di campo porta via tutto quando va a fare i contrasti, cioè è un calciatore di una forza dirompente, di un tempismo nelle entrate, cioè la chiusura su Højlund è impressionante per tempismo, perché quando si parli con un difensore, no, Lorenzo, sei il campione del mondo di interviste, si dice sempre difensore con il sedere per terra è un difensore morto, perché è l'ultima spiaggia, no? Te quando fai la scivolata o prendi la palla o rischi di fare rigore, di venire saltato e non lo riprende più l'avversario. Invece lui fa quello con la qualità di chi lo sa fare, oltre a dei colpi di testa, struttura. Bravo, secondo me è il miglior difensore della Fiorentina, ma questo già dall'estate. Poi le prime tre partite è stato forse il peggiore, e quindi è tutto relativo nel calcio.
1: Sì, e tra l'altro nel corso del precampionato ci aveva rubato l'occhio anche a Ta, e poi nel momento in cui è iniziata la stagione ufficiale sembra un altro giocatore, ecco. Può essere un problema fisico quello che lo ha in qualche modo condizionato, perché comunque sembra un altro giocatore, ripeto.
3: Ma senti, ne parlavo in questi giorni anche, non so come, insomma, quello che sapete voi, Luciano è super informato da questo punto di vista, ne parlavo anche con Andrea Cannavaggio. Insomma, quei problemini che lui un po' ha avuto all'inizio dell'anno, della stagione ufficiale, diciamo, in cui molto spesso, no, ci diceva che anche Grosso ha lavorato un po' a parte, un problema di qui, molte volte è sembrato dubbio, magari ne hanno un po' rallentato, no, la brillantezza fisica. Lui è un calciatore atipico per quello che è il suo ruolo, cioè e la sua tecnica, perché non è proprio un brevilineo, non è un calciatore insomma di brillantezza, però ha la qualità tecnica di un piccoletto, cioè la qualità tecnica di un calciatore di un'altra stazza, e quindi non avere il passo e la brillantezza può incidere. E poi onestamente vedremo magari al ritorno dalla nazionale, secondo me Vanoli gli deve dare anche un senso maggiore all'interno, o comunque fargli capire come vuole che interpreti quella posizione, perché secondo me lui ha molto nelle sue corde il fatto di fare una mezzala sinistra. Quando va a fare il trequartista, no, in fase offensiva, in questo 4-2-3-1, si perde un po', perché tra le linee allora sì che ci sarebbe bisogno di gente per linea veloce, no? Pedro Gonçalves, per dire, per fare un esempio, che si può muovere bene tra la linea di centrocampo e la linea di difesa. Lui è un po' ingombrante per gestire la zona di campo lì.
1: Luciana.
2: Sì, no, allora stavo guardando, nel senso che avere poi a centrocampo, no? Sulla linea 3 di centrocampo, magari trova troppa gente davanti, cioè non lo so, perde un po' di efficacia? Che dici?
3: Ma io invece penso forse il contrario, cioè avendolo visto anche un po' con l'Udinese, secondo me lui guadagna nell'affrontare l'avversario, no, a campo aperto, faccia a faccia, cioè partendo un po' da dietro, magari qualche 1-2 riceve la palla, lui può andare secondo me più in difficoltà invece a ricevere la palla un po' di spalle, un po' di tre quarti, quelli che chiamano, che vogliono parlare bene, fanno l'allenatore, direbbero i mezzi spazi, no? Tra la linea di centrocampista e la linea dei difensori, dove molto spesso ricevi la palla di spalle per ovvi motivi,
2: certo.
3: Quindi poi si deve girare e tutto. Io credo che per le lunghe leve la falcata, quando l'ho vista all'Udinese, a me è impressionato quando riusciva a trovare il campo per andare, no? Per tentare questi tripli. Quello secondo me è la sua forza.
2: Però ecco, magari questo tipo di giocatore, proprio perché può fare tanti ruoli, anche a Udine è stato addirittura utilizzato come punta, oltre che come trequartista e mezzala, eccetera. E magari prima di trovare un suo spazio preciso, un suo ruolo preciso, un suo equilibrio, magari fa più fatica di altri, no?
3: Poi c'è da dire che secondo me, non so se siete d'accordo, ma in questo momento il centrocampo della Fiorentina è una specie di rompicapo, no?
1: Sì.
3: Perché veramente forse qualcosina è rimasto un compiuto nel mercato, non lo so, cioè il fatto che Fagioli potesse andare, poi è rimasto. Adesso è un po' una situazione in cui vorresti far giocare tutti, vorresti far giocare Ulai, vorresti far giocare Fagioli, vorresti far giocare Attà, però rimane fuori Indur, che comunque ha delle capacità che ti possono aiutare, allora per inserire Indur esce Ulai, ma se cioè è tutto una specie di puzzle che magari col tempo ci aiuterà a essere composto, perché magari troveremo quello più bravo a entrare a
2: partire. Sono ancora degli esperimenti, insomma.
3: È quello più difficile secondo me da comporre, perché mentre davanti, al netto delle condizioni fisiche e le gerarchie, secondo me ci sono. E poi bisogna capire, perché se lui davvero intende Vanoli utilizzare Gonçalves come un tre quarti, a questo punto diventa anche lui una sorta di vice a Tao, comunque calpestano la stessa zolla, e quindi la situazione si rompe ancora di più.
1: Ti giro anche il messaggio di Alessio, che dice: lodi a Vanoli, che io considero un buon allenatore, una persona con gli attributi, ma questa squadra, a parte centravanti, nelle mani di Italiano ci avrebbe fatto divertire e perdere la testa. Nel calcio la parola equilibrio e difensivismo è roba da mentalità italiana e quindi paleolitica. Siamo un paese di vecchi e di Matusa. Un italiano allenatore, questa squadra ci avrebbe fatto perdere la testa, che ne pensi?
3: Vabbè, un mio vecchio professore avrebbe detto: con i se e con i ma la storia non si fa, e quindi io sono uno che pensa che l'italiano sia un ottimo allenatore, e penso anch'io che magari non so se con questa squadra, ma veramente con qualche giocatore di qualità che questa squadra ci avrebbe fatto divertire tanto. Però a parte questo, voglio spezzare una lancia a favore di Vanoli.

0: avesse Maulai, ecco, togli un centrocampista e metti Ulai, e in tanti, ecco, l'avrebbero voluto. Poi lui lo ha spiegato, l'ha spiegato Vanoli comunque.
1: Però ho capito, i segnali sono
0: No, è vero, è vero.
1: Per una mentalità offensiva.
0: Sì, sì, sì, insomma, mostra più coraggio,
2: comunque,
0: ecco, comunque, rispetto al passato.
2: Voglio dire, no, tu vieni e trovi la squadra con la difesa peggiore, che ti metti a fare lo spregiudicato, no? Cerchi di aggiustare la fase difensiva, quindi lo vedo anche per quello, parlare di equilibrio, di difese, eccetera, perché ha trovato una situazione in cui tu sei, credo tuttora, la peggior difesa, mi sembra.
0: 12 gol incassati.
2: Poi, sì, insomma, sì, poi è chiaro che penultima, ma sono tanti, ecco.
1: No, sono d'accordo, però le
0: imbarcate con Roma e Frosinone, è chiaro, poi
1: pesa, i gol vanno anche pesati, cioè, sì, cioè sì. La Fiorentina esce dalle partite in quella situazione lì, sì. Come diceva, non mi ricordo, Lorenzo, aiutami, chi era, Boskov, chi è che diceva che è meglio prendere quattro tutti insieme che quattro volte uno?
2: Sì, sì, sì, sì, quello anche io, però sì, sul morale poi si fanno sentire.
1: Sì, però quello era proprio un segnale mentale di una squadra sfilacciata, credo, al di là della parte tecnica, è una roba mentale. Poi è vero, ha ragionissima Luciana, che la prima cosa è trovare dei punti d'appoggio e delle sicurezze, cioè se intanto
2: devi correggere gli errori che trovi, no?
1: Però guarda, ti dico anche questo, io a questo punto, e l'ho detto quando è arrivato Vanoli, secondo me il vero giudizio anche su Vanoli bisognerà darlo nelle prossime due partite dopo la sosta, perché lui avrà questo mese per lavorare e a quel punto secondo me cadono anche tutti, questo mese no, tre settimane, sì, per lavorare nonostante
0: manchi. Quindi sei d'accordo con Pino Vitale, che lo sentivo l'altro giorno a Zona Mista, diceva piano con gli entusiasmi dopo queste tre partite con Vanoli alla guida della Fiorentina, perché comunque sono state vinte partite con il Venezia, che è una squadra che lotta per non retrocedere, è stato battuto il Pisa, la squadra di Serie B, ed è stato ottenuto un buon pareggio, una buona partita c'è stata contro il Napoli. Però ecco, aspettiamo a definire la Fiorentina, che è una squadra capace di arrivare magari anche in Europa, ecco, aspettiamo.
1: Cioè, no, in parte questo, ma in parte anche proprio per criticare il modo di intendere il calcio,
0: certo. Quello che diceva, capire anche Vanoli che tipo di gioco potrà dare a questa squadra, quanto potrà incidere, ecco, anche da un punto di vista della manovra.
1: Quella sarà forse la prima volta in cui cadono gli alibi, no? Perché l'anno scorso c'era sempre la squadra, non era costruita per lui, era una situazione difficile, drammatica e tutto. Qui è arrivata una situazione altrettanto difficile, la rimessa in sesto, la Fiorentina più o meno, non dico è dove doveva essere, perché avendo toccato da tre partite, ma non è neanche così drammatica la situazione. Quindi lì non ci sono alibi, lì quello che si vedrà da dopo la sosta in poi sarà Vanoni in purezza, e si deciderà se insomma, vedremo se ci aggrada oppure no. Io penso di sì.
0: Non ci resta che aspettare a questo punto. Pietro, grazie mille.
2: Grazie.
0: Buon lavoro.
1: Grazie a voi. Ciao Luciano, ciao Lorenzo. Mi raccomando, trova Kubik.
0: Lo chiameremo. Grazie a Pietro Pellicciari, RTV 38. Noi andiamo avanti con i messaggi al 348-7539-33. Aspettiamo come sempre anche le vostre chiamate allo 055-77-11171. C'è Marco D'Assesto che dice Endur fuori. A proposito di Kubik, c'è il messaggio anche di Quentin che dice: Kubik lo vidi giocare dal vivo, non era veloce ma era molto tecnico, faceva i doppi passi praticamente da fermo, la palla però non gliela toglievano, poi Mancino dava del tuo al pallone. Sì, sì, ma insomma ci ricordiamo
2: Endur un po' meno tecnico,
0: ma quello che sottolineavo in precedenza, insomma, esatto. Kubik era capace di segnare dei gol davvero molto molto belli sul calcio di punizione, lo metteva all'incrocio il pallone, ma anche proprio quando arrivava a calciare dal limite riusciva a piazzare il pallone sempre all'angolino. Non era velocissimo assolutamente, anzi direi che era proprio lento, però aveva una tecnica straordinaria. C'è anche un messaggio vocale, quindi sentiamolo al 348-7513-933. Eccolo.
3: Sì, ma quante volte la gente si è lamentata di Italiano perché era troppo all'attacco e si perdeva le finali perché si era tutti troppo all'attacco? La gente dovrebbe far pace col cervello.
0: È vero che tante volte ci siamo lamentati per una squadra un po' troppo votata all'attacco, una linea troppo alta, mancavano insomma gli equilibri, spesso
2: non aveva neanche giocatori non ce l'ha mai qualità, avuti, sì, ecco, sì. Giocatori di grande qualità Italiano, quindi ha fatto il massimo. Era un gioco che a me piaceva, a differenza di quanto dicono molti, però io mi sono divertita con Italiano.
0: Poi c'è il Bombe Viola che dice di aver incrociato ieri mattina a Viareggio Pino Vitale, quindi

0: bene, sono, sono contento che tu l'abbia salutato, se lo hai salutato, perché speriamo, ho citato prima Pino Vitale.
1: Speriamo sì, che tutti sapessero, eh? A Viareggio, cioè, scopriamo così gli altarini magari.
0: No, no, no, ma Pino Vitale vive una parte della settimana a Viareggio, insomma, sì, quindi sì, questo sì, possiamo
1: sto
0: dirlo,
1: scherzando,
0: possiamo
1: infatti,
0: dirlo tranquillamente,
1: sto scherzando.
0: Sì, sì. E poi Kubik, dice Max da Campi, l'Antognoni dell'Est, sì, un po' più lento di Antognoni, però comunque insomma il piede c'era assolutamente, quel mancino straordinario di Kubik. Dovremmo essere pronti adesso anche per ascoltare un'intervista che ha realizzato ieri a Coverciano.
1: Sì, a Coverciano, ieri pomeriggio ovviamente, con Matteo De Santis, che è un giornalista della Stampa che sta seguendo la nazionale, ma non tanto per la nazionale quanto per la Fiorentina, perché era anche alla partita con il Napoli e segue spesso la, la Fiorentina, e quindi per questo insomma ha voluto fargli delle domande proprio sui Viola in nazionale.
0: E allora sentiamo Matteo De Santis della Stampa, eccolo.
2: Matteo De Santis della Stampa qui a Coverciano, che nazionale ti aspetti in questo nuovo ciclo di Mancini?
3: Beh, mi aspetto una nazionale molto rampante, una nazionale multietnica per certi motivi, anche molto estera, perché insomma sono tanti giocatori che vengono da tanti altri, da tanti campionati, quindi mi aspetto un cantiere, ma un cantiere un pochino più moderno magari rispetto alle versioni della nazionale che abbiamo visto nelle precedenti edizioni.
2: Senti, quanto spazio potrà trovare un Viola come Fagioli, che la ritrova dopo tanto tempo?
3: Secondo me può trovare parecchio spazio, anche perché insomma è singolare questa ossatura in cui si ritrovano Ken, Fagioli, lo stesso Cagliote che ho già parlato, e poi credo che se c'è una cosa che in cui Mancini è molto attento è dare comunque una chance a tutti, quindi Fagioli di queste, soprattutto di queste ultime due partite di campionato con la Fiorentina, è un giocatore che merita assolutamente la nazionale, è già un giocatore che piace molto a Mancini, piaceva da prima. Io credo che insomma vediamo come si configureranno queste quattro partite, quali saranno anche le turnazioni del CT, ma io credo che Fagioli ha ottime possibilità di essere già un elemento importante in questi primi quattro incontri.
2: Hai citato proprio Fagioli nella Fiorentina, sta facendo delle ottime prestazioni, ha ritrovato Vanoli che l'anno scorso lo diciamo ha esaltato le sue qualità, ecco, che Fiorentina ti aspetti in questo proseguo di campionato?
3: Diciamo che senza dare addosso a grosso, anzi, comunque il vero campionato della Fiorentina è iniziato ora, è iniziato con Vanoli, le prime giornate sono state un po' la prosecuzione di quello che era stato il campionato passato. Io mi aspetto ora una Fiorentina che ha, insomma, in cui un allenatore ha trovato una rosa, ha già capito di aver compreso quali sono insomma i meccanismi, la squadra è assolutamente da corsa per una posizione europea, credo che vedendo quello che c'è nei paraggi della Fiorentina in classifica, la Fiorentina insomma è una squadra assolutamente da corsa, secondo me molto la Fiorentina lo capiremo da qui alla prossima pausa, ma perché se la Fiorentina riesce a fare bottino pieno, io penso in tre partite che sono cruciali, cioè Como, Atalanta e Juve, quindi tre partite interne in cui è, la Fiorentina ha ottime chance di rientrare assolutamente in corsa per l'Europa, anzi più di essere in corsa, è una serissima candidata.
2: Senti, Vanoli non ha concesso tanti giorni liberi, domani riprenderà il lavoro al Viola Park, ma Mastantuono probabilmente sarà uno degli ultimi a rientrare, ma si può fare a meno di Mastantuono in questa Fiorentina?
3: Non si può fare a meno, però insomma ci sono anche tante altre soluzioni, ad esempio il Mastantuono visto nelle ultime, Mastantuono visto a Venezia è un giocatore assolutamente insomma insostituibile, imprescindibile per chiunque, e il Mastantuono visto il Napoli è un giocatore pazzesco che però difetta magari di egoismo, abbiamo visto in qualche momento, però ci sono tanti giocatori che magari per infortunio o perché sono arrivati all'ultimo sul mercato o per tanti motivi da cui la Fiorentina può attingere tante altre soluzioni alternative, quindi si può fare anche a meno di Mastantuono, anche se nettamente uno dei giocatori più importanti della Fiorentina.
2: A proposito di esterni, poi ti lascio al tuo lavoro, Gnonto può riguadagnare la nazionale, lui l'ha assaporata, quindi proprio con Mancini mi sembra, quindi può con le prestazioni della Fiorentina può ritrovarla?
3: Credo assolutamente sì, perché fa parte, come diciamo prima, di questa nouvelle vague di giocatori italiani che comunque vanno all'estero, hanno in mente altri ritmi, vengono da altre esperienze. E Gnonto a tutte le cartiere regole. Oggi una frase importante che ha detto Caglioli, insomma, altro ex della Fiorentina, è la cosa più importante per un giocatore, può essere magari per qualcuno giocare in Serie A, qualcuno in Premier League, è il minutaggio. Ecco, con il minutaggio, se Gnonto si guadagna il minutaggio, ha tutto per riguadagnarsi assolutamente un posto nella nazionale, soprattutto per essere fondamentale o decisivo nella Fiorentina.
2: Grazie.
0: Caglioli ha citato Caglioli, sì? De Santis, che effetto ti ha fatto rivederlo ieri?
1: Il solito Caglioli, guarda, sempre, nonostante sia cresciuto, sia diventato anche padre, tanto che gli è stata fatta anche la domanda, no, su questa, come affronta la paternità, e, è sempre il solito ragazzino dalla faccia pulita, sorridente, molto
0: sempre
1: molto,
0: disponibile,
1: sì, disponibile, parlava
0: semplice,
1: troppo piano,
0: semplice, anche semplice nel senso che comunque non si è montato la testa.
1: Facevo la diretta testuale per Firenze Viola, non riuscivo a sentirlo. Parlava talmente piano, sì, proprio perché è molto timido, molto carino nel rispondere, no? Una persona, tu lo vedi e dici, una persona gentile, ecco, pacata, per cui non riuscivo neanche a sentirlo, però sì, poi in campo sta dimostrando sta facendo un bel percorso.
0: Tra l'altro ho visto che ieri sera, insieme ad altri suoi compagni,
1: sì,
0: di squadra della nazionale, era a cena in un noto ristorante famoso per la bistecca,
1: dal nostro amico Paolo Bacciotti, tanto non
0: famoso,
1: è pubblicità, appunto, perché insomma non facciamo pubblicità. E quindi sì, tra l'altro era prevista a Coverciano una grigliata, ma evidentemente chi voleva poteva mangiare altrove, andare altrove, avranno avuto la serata libera, penso, tant'è che qualcuno ha raggiunto anche la famiglia, ha visto, e sì, c'è stata questa scena, la grigliata, si sentiva un profumo già verso le 5, noi abbiamo assistito all'allenamento, quel quarto d'ora, ripeto, canonico. E si sentiva già questo profumo, infatti con Monica Vanali cercavamo un invito a cena, ma non è arrivato.
0: Niente da fare, eh?
1: No, ma alla grigliata, non un invito generico,
0: certo,
1: ovviamente
0: sì.
1: alla grigliata, che era molto promettente.
0: Immagino, sì.
1: E poi c'è stata un'altra scena, però, a proposito di ristoranti di amici, siamo fortunati perché insomma spesso siamo clienti,
0: sì,
1: e sottolineiamo
0: sì,
1: clienti,
0: sì, certo.
1: Di ristoranti dove vanno ieri sera.
0: Paolo Vanoli ha incrociato i 13 gobbi, Leonardo Pieraccioni, una foto che poi è stata anche diventata virale sui social.
1: Eh sì, formazione fatta, ha detto Leonardo Pieraccioni, è stato molto simpatico.
0: Bisognerebbe chiamarlo per capire qual è questa formazione.
1: Più che il fatto che abbia incontrato Pieraccioni, a me fa piacere che
0: Vanoli viva la città, perché
1: l'anno scorso gli è mancata.
0: L'anno scorso viveva dentro la parca, non usciva mai.
1: Noi a Montecatini abbiamo scoperto anche una persona molto simpatica, no? Chi lo conosce al di fuori lo sa, che
0: è
1: anche una persona simpatica, ma io l'anno scorso come allenatore, per il percorso che doveva fare, per la situazione che aveva trovato, è stata una stagione pesante, anche per il suo modo di dedicarsi anima e corpo al lavoro, che è giusto, per carità, e porta dei risultati che abbiamo visto, però è pesante una cosa del genere. Lui dormiva anche dentro al Viola Park, era sempre chiuso lì a ragionare, a studiare, eccetera. Uno, lo abbiamo sentito anche dai suoi collaboratori, che vuole fare tutto da solo, coprire tutto da solo, non lasciare nulla, non delegare, non lasciare nulla al caso. Invece secondo me è importante che viva di più la città, quindi sono stata contenta di vedere quella foto.
0: Sentiamo un paio di messaggi vocali, forse anche tre, vediamo. 348 753 933.
4: Ciao Alberto da Parma, ma chi è che ha paragonato con nostalgia Kubik a Ndur? Ma Ndur, per la sua età, ha davanti, e per quello che ha fatto vedere fino adesso, ha davanti delle prospettive che Kubik se le scorda, cioè proprio non c'è paragone. Tecnicamente è anche molto valido, non lo so, continuano a dire che non è valido, è ambidestro, vede la porta, l'anno scorso ha già fatto diversi gol, quindi cioè non esiste un Ndur tutta la vita. Ciao.
5: Sì, buonasera, cioè io italiano l'altro giorno ho visto un video, cioè l'altro giorno, ieri, ma così per caso su Instagram, a me mi sembra, si può dire invasato, non lo so, a me mi pare un po', sì, invasato, penso si possa usare come vocabolo, spiritato, non lo so, a fare dei versi che boh, cioè da una persona di genere io sicuramente mi vergognerei averlo come riaverlo come allenatore. Ma Vanoli ha visto, è persona seria, ha visto l'altro giorno, ha vinto, si è defilato. Ragazzi, parla male di Vanoli o di cioè Vanoli è il numero uno, non sarà il non plus ultra, ma è una persona seria, cioè italiano è invasato secondo me. Ciao da Fabrizio.
6: Io all'uscita dei giocatori della nazionale sì, Caiote un po' sorrido, ma degli altri poco importa. Invece vorrei parlare del giorno di riposo di Vieri, che se n'è andato dove era andato Mastrantonio in estate con la bicicletta su una ruota in mezzo a tutti i ragazzi, tranquillo tranquillo, bravo Vieri, così si va avanti.
0: Sì, Vieri è stato forte a Forte dei Marmi, in questi giorni siamo a Dodò,
1: in effetti amici, sì,
0: c'è una foto che lo ritrae sulla bicicletta
1: con le rispettive compagne,
0: quell'impennata sulla bicicletta fa.
1: Vabbè, ma non c'è nessuno ora a Forte Marmi, insomma,
0: era una critica, lui, anzi il nostro ascoltatore lo sottolineava
1: in senso positivo. Sì, lo diceva positivo, però insomma l'impennata se poi cadi ti fa anche male. Quindi sorvoliamo sull'impennata, però immagino insomma sia stata un'impennata tranquilla, ecco.
0: Poi c'è Quentin che in risposta
1: che
0: al
1: ringrazio
0: nostro,
1: non sa perché
0: ringrazio, noi abbiamo fatto ieri abbiamo ringraziato,
1: io lo ringrazio oggi, ieri non c'ero,
0: certo assolutamente, no, dicevo in risposta all'amico ascoltatore che parlava di Indur e tesseva le lodi di Indur in confronto a Kubik, dice Quentin, l'amico che preferisce Indur a Kubik sarà sicuramente un parente di Indur, naturalmente sta scherzando. E poi ancora messaggi,
1: no, ma le qualità ce l'ha anche Indur, perché altrimenti non sarebbe così utilizzato.
0: No, lui
1: non è
0: sta
1: che
0: facendo un confronto,
1: certo, sì,
0: per quanto
1: sì,
0: possa
1: sì.
0: essere possibile questo confronto con Kubik. Poi c'era l'altro nostro ascoltatore che citava Italiano, lo definiva invasato,
1: tarantolato, invasato, ma è la sua forza. Io a vita invece scelgo sempre sempre Italiano, che la poi vita. Sì, che poi voglio dire, non è che Vanoli non sia tarantolato, cioè io l'anno scorso non ne potevo più di quelle urla, e poi c'ha questa voce, gli esce questa voce stridula e durante la partita è pesante, sentivo queste urla continue, insomma non è che facessero tanto piacere, io non lo sopportavo più, sarò sincera, ma lo dico anche con la stima che ho per lui, e non l'ho sono contenta che ci sia, che stia riportando sui giusti binari la Fiorentina, però ecco, insomma, dirlo tranquillo non mi sembra, magari è pagato in sala stampa, a parte i bestemmioni che gli uscirono l'anno scorso per cui fu anche sanzionato, però ecco, insomma, io Italiano è uno che vive, sente e quindi le partite, quindi ci fu quella un po' fuori luogo quando c'era Palladino in panchina, gli era morta la mamma, per carità, quello fu un po' fuori luogo, però lui le vive così, ogni allenatore vive a modo suo, Allegri leva la giacca, la butta in terra, Conte non ne parliamo, cioè ognuno la vive a modo suo, Montella che invece non si muove, resta tutto no? Sempre uguale durante la partita, ogni allenatore
0: la vive a modo suo.
1: Sì.
0: Adesso affrontiamo anche il tema arbitrale, lo facciamo con Giancarlo Carbagnini, ex arbitro. Ciao Giancarlo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Giancarlo.
7: Ciao Lorenzo, ciao Luciano e buonasera a tutti gli amici in ascolto.
0: Dicevo, il nuovo corso arbitrale Orsato ha cambiato notevolmente il modo di dirigere le partite, perché insomma, si è passati da un utilizzo anche eccessivo del VAR ad un utilizzo praticamente nullo di questo strumento tecnologico, tanto che Ciccio Graziani ha anche detto il VAR è praticamente morto. Cosa ne pensi?
7: I latini dicevano in medium state virtus, cioè si tratta sempre di trovare una parola che è molto di moda negli ultimi tempi, equilibrio, cosa esatto. che non c'è. Prima c'era troppo, chiamiamolo varismo, ora anche se non vanno più è uguale, perché praticamente sono gli interventi al VAR sono ridotti al lumicino, per non dire quasi a zero, e l'ultimo domenica scorsa Zufferli e Varmarini in Juve-Atalanta l'intervento su Kalulu, di Kalulu su Rove, credo che sia clamoroso, clamoroso. E mi è venuto di pensare che data l'ora erano a fare aperitivo quelli in sala VAR, perché non esiste non fischiare un rigore in quella maniera. Fra l'altro è una scena isolata in mezzo all'area di rigore dove non c'è nessun altro calciatore né nessuno, ci sono solo loro due. Io capisco, perché in campo ci sono stato, che magari in quel momento la prospettiva, il posizionamento non sia del tutto eccellente per l'arbitro di campo, ma come l'abbiamo visto tutti noi a casa e comodamente seduti sul divano, lo dovrebbero aver visto anche quelli che sono in sala bar essere, e fanno quello di mestiere.
0: Perché Giancarlo bisogna passare a questo inutilizzo del VAR? Perché bisogna arrivare a questo quando appunto c'è uno strumento tecnologico che, se utilizzato bene, ripeto, ti permette di evitare certi errori?
7: Lorenzo, sinceramente è una cosa che stento veramente a capire, perché è chiaro che forse fino all'anno scorso c'era anche una ricerca quasi ossessiva mignolino
1: del pelo nell'uovo. Sì, esatto.
7: Brava Luciana, del pelo nell'uovo, ma così siamo passati esattamente all'opposto. Sì. Cioè, io così a mente, non è che, però mi ricordo Di Bello che non fischia alla prima di campionato la spinta di De Bruyne su Vasquez, clamoroso, quello è clamoroso, no? Poi il braccio di Vlasic, sempre con Zufferli, quello di Juve-Atalanta in Torino-Milan, dove il braccio è praticamente parallelo al terreno di gioco e lui la prende con la mano, quindi nel punto più lontano dal corpo, come se nulla esistesse. Il fallo di Dragusin, ora non mi ricordo chi era l'avversario del Frosinone. L'unica volta che nella specie, se non mi ricordo, era Pairetto, richiama Perenzoni in Toro Monza di Coppa Italia per fargli levare un rigore nettissimo. Cioè, Pairetto, fra l'altro, è uno che io proprio non digerisco.
0: E poi comunque ci sono anche tante altre novità che stanno facendo discutere, mi riferisco ad esempio
7: quelle, ragazzi, direi quelle sono veramente buone a mio modo di vedere.
0: Però ecco, non ritieni, mi riferisco, poi ti lascio la parola,
1: le perdite di tempo, che cosa?
0: Quando entra in campo lo staff medico, il giocatore prima di rientrare in campo deve aspettare un minuto. Ecco, non ti sembra che magari un minuto sia un po' troppo? È vero che bisogna combattere le perdite di tempo, però insomma, star fuori un minuto per una squadra può voler dire anche entrare in difficoltà.
7: Allora, diciamo che un minuto,
0: e mi riferisco anche al caso della Fiorentina con Cie nella partita con il Napoli.
7: Sì, perfetto, avevo capito, ci riferivo a quello. Certo. Però dico, se c'è una regola e tutti la sappiamo perché è stata spiegata, ci sono gli incontri arbitri e allenatori, ora c'è stato ieri l'altro un nuovo incontro fra arbitri e allenatori a Lissone, cioè se tutti lo sappiamo e la regola vale per tutti, secondo me, ora mi avessi detto 5 minuti, allora no, però un minuto si può anche sopportare, no? Si può scalare un centrocampista, insomma, voglio dire, un minuto è un minuto, non è che sia poi la fine del mondo. Poi lo sai, cioè se te ti sei fatto male veramente non c'è stato né ammonizioni né nulla, per cui può succedere che uno si fa male, diciamo, in modo fortuito, se te chiami il massaggiatore stai fuori un minuto. Questo secondo me è un bel deterrente a quelli che prima Mario Merola gli faceva un baffo, no? Perché sceneggiate clamorose. Io tutte queste introduzioni che sono state fatte dopo i mondiali le trovo veramente ad hoc. Perché queste sono le direttive a livello internazionale, cioè succede in Italia, in Costa d'Avorio, in California, in Canada e in Uzbekistan. Mentre quello del VAR, che praticamente è morto, ecco, quello non l'accetto, perché loro dicono in presenza di un grave errore, ma se non sono gravi errori questi 6 o 7 che ho menzionato prima, bisogna sparargli a qualcuno, bisogna fare come Zauri che la prese con la mano sulla riga di porta e non la videro ugualmente.
0: Tra l'altro, la Fiorentina proprio, sì, sì, Luciana, sì.
1: Poi
0: Luciana
1: gli fu dedicato anche uno strisciano.
7: Tra l'altro, l'arbitro era Rosetti, che attualmente è il capo degli arbitri europei.
0: Sì.
7: Cioè, sinceramente, non riesco a capire. Allora, un motivo di fondo c'è: Orsato, che è un decisionista, e a me non piaceva tantissimo, pur riscontrando le grandi doti tecniche di arbitro. Però lui un paio di volte, se non ricordo male, lui portato per forza davanti al VAR, poi ha mantenuto la sua decisione, perché dice che l'arbitro deve essere centrale, e su questo mi trovo d'accordo.
1: Questo è giusto anche per me.
7: Però voglio dire, una volta che hai come dire una cosa tecnica che ti dà una mano, una grande mano, perché non sfruttarla? È questo che mi manda in paranoia. Ci sono degli stati 5-6 errori clamorosi, dove l'arbitro, ripeto, io ci sono stato, e te sui famosi 360 gradi ne hai uno solo, te vedi l'unico angolo e te c'è quello, ma in sala VAR hanno gli altri 359. E sicuramente, cioè, anche se gli sarà stato detto: ragazzi, non andiamo a fare i cavillosi, non andiamo a cercare i rigorini, però i rigoroni, perlomeno i rigoroni, diamoli.
1: Ecco, sì, devono essere forse più bravi proprio quelli che stanno in sala VAR, no? A individuare
7: Luciana, perché cioè, sono cose veramente quasi incomprensibili.
1: Senti,
7: dimmi Luciana.
1: Ti chiedo, io seguo la Serie C, no? E sì? Cioè, il VAR a chiamata, no, può essere una soluzione, visto che il VAR
7: potrebbe anche esserla una soluzione. Io non so quanto si possa, perché se non ricordo male lo dovrebbe chiamare l'allenatore.
1: Sì, insomma,
7: l'allenatore credo che abbia poca visibilità dal raso terra, com'è a 50 metri dall'area di rigore, per vedere se veramente c'è stato un fallo dal rigore evidente. Casomai può essere il capitano che chiama, come nella pallavolo, no? Delle volte quando schiacciano a muro e il muro tocca appena, magari l'allenatore non lo vede, è quella che ha tirato, ha fatto la schiacciata, che chiama l'allenatore e gli dice: chiama, diciamo, il VAR della pallavolo.
1: Certo.
7: Potrebbe essere una soluzione della serie. Cioè, nessuno fa nulla, io mi arrogo il diritto di chiamare il VAR, però capito, se poi gli arbitri non ne sanno, cioè non vogliono tornare indietro dalla loro decisione, sì, diventa tutto
1: sì difficile. Ne ho visti tanti, infatti, che poi non hanno dato seguito, non hanno cambiato.
7: Gira anche la voce, ragazzi, che sia una sorta, non voglio fare il complottista, però sta girando la voce che dice: se si torna che l'arbitro fa come vuole, sicuramente ne avranno un vantaggio le famose grandi, eccetera eccetera. Diciamo che forse potrebbe essere anche una visione giusta, ma non ci voglio credere, perché insomma ormai smettiamola di fare
0: questi discorsi che insomma ci riportano parecchio indietro nel tempo. Sì,
7: esatto, cioè smettiamola. Però questa voce, io insomma, che un pochino bazzi ancora ambienti sportivi, tifosi eccetera eccetera, guardandola da un certo punto di vista non è nemmeno del tutto sbagliata, perché se ci si pensa bene, da quando c'è il VAR, no? La Juve ha vinto poco, ecco, giusto per è per buttarla un po' sul ridere, però
0: certo. Va bene, Giancarlo, grazie mille, a presto.
1: Grazie,
7: ciao, ragazzi, Giancarlo. Quando volete, un abbraccio a voi e di nuovo a tutti gli amici a casa, un abbraccio, grazie, e sempre grazie. Forza Viola,
0: grazie, ciao, ciao. Giancarlo Carmagnini, a proposito di questo tema che abbiamo sviluppato e analizzato,
1: in caso di certi errori, no? Tu designatore che sei a Lissone a seguire, sì, no? I varisti, non ti viene di bussare al
0: vetro. lasciamo perdere che quella decisione di bussare poi ha scatenato polemiche,
1: cioè,
0: non
1: secondo
0: solo
1: me è stato così anche in quell'occasione, nel senso, se tu vedi il barista e dorme, cioè di fronte a un errore importante, a me mi viene di bussargli, anche certo, se non si può, ma gli busso.
0: A proposito di questo tema, dicevo, c'è Pierpaolo che ci scrive che, essendo appassionato di football americano, il VAR negli Stati Uniti è a chiamata, sempre meno gli allenatori ne fanno uso, perché spesso viene confermata la decisione arbitrale.
1: Sì, vero, ho visto
0: campo
1: anche in Serie C, ripeto, ho visto alcune partite, soprattutto quelle del Perugia, e gli allenatori hanno ovviamente due chiamate, quindi sì, se ne bruci una inutilmente, certo, dopo ecco, rischi, attenti, sì, ecco. E poi, spesso sono rimasti delle, scusami, sono rimaste le loro opinioni, gli arbitri.
0: E poi c'è anche Bombeviola che dice: faccio notare all'ex arbitro Carbagnini che Orsato si credeva il numero uno da arbitro e adesso da designatore fa quello che faceva da arbitro con il VAR, ovvero non andarci mai, e se lo chiamavano non cambiava mai la sua decisione. Però ripeto, ci vorrebbe più equilibrio, soprattutto,
1: ci vorrebbe equilibrio,
0: e soprattutto
1: perché
0: non si può passare da un uso smodato del VAR a praticamente non prenderlo
1: però
0: più in considerazione.
1: Però gli altri anni effettivamente troppo, cioè si perdeva tempo, non finivano più queste partite, era un ricorrere continuo a, cioè, anche per cose che tu a occhio nudo non vedevi, certo, era certo, giusto rimanesse tale.
0: Nel mercato di gennaio, e torniamo a parlare della Fiorentina, ha previsto un nuovo tentativo per Lucas Torreira del Galatasaray, scrive Nicolò Santi su firenzeviola.it. secondo le sue informazioni, Paratici farà un nuovo tentativo per Torreira. Questo giocatore è già trattato nel mese di agosto con insistenza.
1: Santi, che ritroverete anche nel pomeriggio con la sua trasmissione,
0: sì,
1: insieme a
0: Nicolò Ceccarini, quindi sarà un ulteriore tema da sviluppare,
1: ecco,
0: assolutamente. Questo
1: trattano temi di mercato, ovviamente, quindi
0: certo, certo, quindi insomma questa caccia al centrocampista che è già iniziata per il mercato di gennaio.
1: E sai che invece stanno arrivando in Italia un sacco di svincolati, ora potrebbe arrivare Neto alla Juve, quello perché Grabara si è fatto male,
0: e c'è stata anche l'operazione clamorosa dell'Udinese, Alaba svincolato, va all'Udinese.
1: Sì, infatti alludevo più a quella, certo, ho citato prima Neto, ma in realtà pensavo proprio a lui, pensare che la Fiorentina, no, l'aveva seguito in passato, e pensare che vada un campione come lui all'Udinese, vero che è un po' a fine carriera, se era svincolato,
0: però fa sempre notizia,
1: però sì. Sì, quindi lo vedremo volentieri.
0: Grazie a Luciano Magistrato.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie a tutti, vi lasciamo adesso a Palla al Centro, buon proseguimento.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si occupa?
3: Simpaticamente Pietro, epicamente Bembe.
4: Ma che domanda è? Noi veniamo da anni di Quamè, di Iconè.
5: A spazio Giorgio che si accerca Iconè. Dentro l'area di Iconè. Iconè, Iconè, Iconè, Iconè.
4: Di Gil Dias, di Sottil, di Cocorin, di Gerson, di Mirallas.
5: Gran palla per Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo. Non tira mai Iconè.
6: Per quanto riguarda Mastantuono, sarebbe bello rimanesse anche un altro anno. L'importante è che la palla ogni tanto la passi.
7: Chi si compra? Nessuno.
8: Ha giocato con la nazionale maggiore anche il nonno materno.
2: Sarà il grande colpo di mercato dell'estate 2025?
9: Si sta parlando del 2026.
10: Al 22 settembre il carro del Benve già pieno è un record dei record.
11: Buona giornata, grazie.
2: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? 19 minuti Radio Firenze Viola, Pietro Azzerini che vi sta parlando, ovviamente con Andrea Bruno Savelli in studio. Ciao Andre.
12: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Chiaramente siamo in attesa anche dell'uno di noi del mercoledì, quindi Emiliano Viviano che a breve ci raggiungerà, e quindi comunque siamo pronti per lanciarci in queste due ore di trasmissione. Sì, chi ovviamente era all'ascolto qualche minuto fa ha capito che c'era effettivamente un problema che non era riscontrato, cioè non era da parte nostra, insomma è andata via la luce fondamentalmente in tutto il quartiere, ma insomma siamo tornati in tempo di record. Ringraziamo per questo i nostri tecnici, ovviamente Stefano Carlesi che è il nostro Deus Ex Machina di là dal vetro, ma anche ovviamente Marco Tonelli e Stefano Cherubini che sono a curare la parte tecnica e a permetterci di essere in onda anche stamattina dopo questo problema al quartiere, fondamentalmente perché era tutto il quartiere al buio, anche se c'è luce perché è giorno. Caro Andrea, allora io oggi ho scritto stanotte un editoriale su Firenze Viola, chi vuole può andarselo a leggere, un editoriale un po' diverso dal solito perché ho immaginato i motivi per cui ad oggi, quindi ancora in una fase molto iniziale della stagione, siamo agli albori di questa stagione dopo 5 giornate, ci siano ancora motivi per credere a una rincorsa europea e motivi per essere scettici davanti a questo tipo di rincorsa. Tu sei sempre stato molto ottimista nel corso dell'estate, poi chiaramente c'è stato quello che c'è stato nel corso dell'inizio della stagione con Grosso e una scelta sbagliata che è stata corretta in corsa con il ritorno di Vanoli. Oggi che siamo al 23 settembre, come ci sono più i motivi per cui credere a una rincorsa chiave europea o i motivi che ti rendono scettico per accentrare in questa stagione un risultato come questo?
12: Non c'è un motivo al mondo che non mi faccia pensare che si possa provare a giocare per l'Europa, che è completamente diverso da dire si va in Europa di sicuro, ma non c'è un motivo al mondo per pensare che la rincorsa non sia possibile con tutto questo talento che abbiamo a disposizione e con tutto il tempo che ci rimane, potendoci concentrare anche soltanto su Coppa Italia e campionato. Direi che non c'è discussione.
2: Ma sai, io in questa disamina che mi sono trovata a scrivere trovo delle motivazioni per cui uno debba avere un po' il chi va là, diciamo, nel senso che sono ottimista anch'io che la Fiorentina sia uscita dal momento peggiore, che è quello legato anche alla, ovviamente a Grosso, a quello che è stato l'inizio di questa stagione, però credo anche che ci siano tanti motivi per dire fermi, insomma, andiamoci con calma a parlare d'Europa, perché comunque ci sono gli avversari, hai perso 9 punti, è una squadra giovane, inesperta, che si sta ancora conoscendo, che ha vissuto sui nervi il rilancio delle ultime 3 partite. Ora c'è queste 3 settimane che ci spaccano i maroni, come direbbero al nord, perché francamente 3 settimane di sosta non ce le meritavamo. E insomma, io chiaramente capisco e comprendo il tuo ottimismo, ma altrettanto penso anche che la Fiorentina debba vivere veramente da underdog, soprattutto le prossime sei partite, che sono partite complesse.
12: Ma sì, ma certo, ed è l'unica per me vera ragione legata al pessimismo sono gli avversari, perché la Fiorentina ha fatto un grande calciomercato, si è rinforzata a mio avviso in proporzione più di ogni altra squadra, perché era quella che ne aveva più bisogno tra le squadre di vertice della Serie A italiana. Intanto ci rimettiamo tra le squadre di vertice della Serie A italiana, e questo è importante. Poi dopo iniziamo tutto il ragionamento. Deve essere molto bravo l'allenatore, si pesa finalmente Paolo Vanoli, senza scuse, perché la squadra gli piace, gli esterni ci sono, il tempo c'è. L'anno scorso ha fatto un girone di ritorno da sesto posto, quest'anno siamo partiti ad handicap, ma non così tanto. Detto questo, ci sono avversari che si sono rinforzate tante. La Roma si è rinforzata, la Roma è a fine ciclo, deve essere chiaro, cioè, molti giocatori sono sui 30-31 anni. Quest'anno prova a vincere lo scudetto con un allenatore che è quasi sui 70, anche lui verso un finale carriera a cui cerca di mettere una corona pazzesca. L'Inter è la squadra più forte della Serie A, senza se e senza ma. Poi chi c'è? La terza per me è il Como, che è una squadra che ha condotto un progetto in maniera fantastica, intelligente, senza problematiche economiche, ma senza abusare della mancanza di problematiche economiche. Cioè, noi l'anno scorso ne abbiamo abusato e non abbiamo tratto grandi benefici. Loro hanno fatto gli acquisti funzionali, intelligenti, sono andati a scovare i giocatori, non perché ho 25 milioni da buttare sull'alternativa al centravanti, devo prendere quello che costa di più, ma devo prendere il più forte. E loro arrivano a riscuotere questa roba dopo 2-3 anni, in un ambiente in cui era più facile costruire, era più facile anche un inciampo che però non è mai arrivato, proprio per tutto quello che ci siamo detti. Poi ci sono le strisciate per antonomasia, rosso-nere e bianco-nere, che sopravvivono se hanno la Champions. Una delle due salta fuori per me da questo giochino. E poi c'è la Lazio, che con capitan oggi più che mai è Ringhio Gattuso, no? Perché Ringhio è nella sua situazione ideale, contro tutti, si è rinchiuso in quel fortino e sta funzionando. Per me si abbassa il livello, però la squadra negli 11 non è così bassa, quindi si abbassa il livello ma non troppo. L'Atalanta sarà un po' in grana, perché ha preso uno degli allenatori più bravi, ha fatto una rivoluzione copernicana. Quante ce n'è?
2: Sono tante, eh?
12: Per fortuna il Bologna ha deciso di togliersi da questa partita completamente, quasi suicidandosi, oppure scegliendo apposta di la decrescita felice, che per me non è mai felice la decrescita, semmai è mantenimento quello che resta felice. Bene, mi sono dimenticato qualche squadra.
2: No, secondo me hai fatto un buon elenco.
12: È tostissima, perché la concorrenza non molla di un centimetro, ne va della vita alla morte. Noi abbiamo un gran vantaggio, non ci qualifichiamo per la Champions, ci sa Giuseppe che prima o poi salirà in balaustra e ributta 100 se non arrivando alla Champions.
2: L'ho scritto tra le cose positive, ho scritto anche questa, che a gennaio, se c'è bisogno, mi sembra che l'entusiasmo del presidente sia abbastanza chiaro e lampante anche per intervenire sul mercato. Allora, però, abbiamo ritrovato Emiliano Viviana, a cui va il nostro buongiorno, chiaramente. Ciao Emi, buongiorno.
9: Buongiorno, stavo leggendo che l'Udinese ha firmato David Alaba.
2: Tra gli svincolati l'ha preso, visto? Sì. Ha fatto un colpo che era tanti volevano prendere, poi alla fine l'ha preso l'Udinese. È un colpo.
9: Una cosa random, Alaba all'Udinese è una cosa di un random meraviglioso. Proprio.
2: Vabbè, un po' è come quando Ribéry andava alla Salernitana, per dire. Cioè,
9: sì, esatto, una roba meravigliosa.
2: Sono queste. O come i Barbo che è andato al Pontedera.
12: Incredibile.
9: Stavo pensando, però, che lui è austriaco, quindi sarà mezz'ora di macchina.
2: Sì, arriva alla svelta a casa. In effetti,
12: probabilmente fa avanti e indietro, non si trasferisce.
2: Dai, avanti e indietro mi sembra impossibile.
12: Vabbè, noi ci ricordiamo
2: Harjà,
12: ci ricordiamo
2: Harjà col treno, Freccia Rossa.
12: E lui diceva: ma ragazzi, se sto non c'era neanche la scusa della tranvia, però col traffico di Firenze se
2: faccio
12: sto
2: prima
12: un po'
2: a tornare a Milano.
12: Esatto.
2: Vabbè. Hai sentito anche Andrea e Emi, parlavamo del fatto stanotte mi sono dilettato in questo editoriale, tra l'altro per ora non è neanche avuto molto successo perché la gente ormai vuole giustamente solo le notizie. Io mi sono buttato invece su quelle che sono le mie idee sulla corsa potenziale che la Fiorentina potrà fare da qui alla fine dell'anno per provare a rosicchiare terreno e arrivare in Europa, e ho messo 5 motivi per crederci e 5 motivi per essere scettici. Per te, te hai più motivi per credere a una potenziale rincorsa? Io dico Europa vuol dire dal settimo posto in su, quindi compresa la Conference, oppure pensi che siano più i motivi per essere scettici in vista del proseguo del campionato?
9: No, io vedo più motivi per essere ottimisti. Poi non è facile perché non è facile, perché comunque siamo partiti male, ci sono diverse squadre forti, però la partita di domenica secondo me ci dà, anzi no, la partita di domenica, le tre partite con Vanoli ci danno consapevolezza. È una squadra secondo me non ha raggiunto minimamente il suo massimale, ci sono un paio di giocatori, vedi Attà, vedi Pedro Gonçalves, c'è ancora secondo me un equivoco col terzino sinistro, comunque dei giocatori che devono trovare il massimo del suo potenziale. Ulai, che secondo me in una gestione più, in una squadra più equilibrata, più avanti potrà essere un titolare, quindi vedo che non sta bene, quindi io vedo solo cose per essere ottimista.
2: Beh, insomma, chiaramente io nelle cose, diciamo, che vedono in positivo, oltre a questa grinta che Vanoli ha riportato, questa carica anche emotiva che ho riportato, però nelle questioni, diciamo, che vanno tra le questioni scettiche, ho messo Vanoli da una parte e dall'altra, e mi spiego perché. Da una parte quest'inerzia che ha dato nuova alla squadra è stata evidente in queste tre partite che fanno una prova, dicevamo anche ieri, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è un dubbio che ovviamente potrà toglierci solo lo stesso Vanoli e la squadra, legata al gioco, perché io credo che questa Fiorentina possa recuperare terreno sull'Europa solo riuscendo a dimostrare che questa lunga serie di talenti possa essere poi tradotta in gioco. Te ti fidi di questa possibilità? Pensi che rispetto all'anno scorso, dove Vanoli ha messo il famoso elmetto e ha portato in fondo la stagione con le unghie e con i denti, quest'anno possa anche intervenire come fu per esempio per il suo Venezia in Serie B, che prese proprio nei fondi della classifica e tramite il gioco portò addirittura alla promozione?
9: Sì, poi è ovvio, non mi aspetto che la squadra giochi come gioca la Roma o il Frosinone, per essere chiari,
2: certo.
9: La tipologia di calcio è diversa, squadra solida, però secondo me più palleggio rispetto all'anno scorso, perché ci sono più giocatori di palleggio, quindi per me passa sempre tutto attraverso il gioco nella maggior parte dei casi. Credo che abbiamo le basi più che solide per provare a giocare. Poi secondo me col completamento del mercato che c'è stato abbiamo anche soluzioni diverse, abbiamo qualche giocatore di gamba oltre ai giocatori tecnici, quindi è ovvio che passa dalla prestazione, ci mancherebbe altro.
12: Io credo che sono già rimasto stupito, non credevo, lo sapete che non credevo che Vanoli, devo dire, sto facendo un po' di ragionamenti anche sull'anno scorso, probabilmente l'anno scorso ha veramente rinunciato a ogni velleità di bellezza, sacrificando anche una parte del suo lavoro, del credito che poteva avere con la città o costruirsi con la città per salvare la squadra. È stata questa la scelta, diversa dal Genoa, tanto per citare un esempio che è molto simile, dove De Rossi ha ottenuto la salvezza con un'altra strada, e quindi anche a discapito davvero del suo lavoro ho visto delle idee diverse che vengono gioco forza da come è stata costruita la squadra, dall'apporto che non ha dato l'allenatore precedente. È evidente che se veniva qui e riproponeva il blocco basso si era di nuovo allo stesso problema, quindi sì, c'ha due grosse cose da risolvere. C'ha da risolvere la posizione, per me è soprattutto una questione di condizione di Attà, però legata in parte anche all'utilizzo di Attà, e quello di Ulai. Ulai è un giocatore, io sono innamorato completamente dai mondiali, prima non l'avevo vista, inutile girarci intorno, dai mondiali, da quello che si è visto in maglia viola di Ulahi, se riesce a trovare il modo di farlo giocare bene con Fagioli, ai mondiali ha fatto la mezzala sinistra, quindi c'è in modo, allora fa un grande lavoro Paolo Vanoli e passa tra i più.
2: Allora, abbiamo anche già il primo ascoltatore, 055 77 11 171, e Walter che ci chiama da Lisbona. Ciao Walter.
11: Ciao ragazzacci, ciao Diano. Io volevo dire tre cose velocissime. La prima, che sono d'accordissimo con Viviano che i risultati passano dal gioco, per questo a me piace vedere i Farioli del Porto, l'italiano del Beşiktaş, l'Albini del Frosinone, che come dice Baldini è la vera espressione del calcio italiano, ma questa è un'opinione personale. Cosa volevo dire io è questo, che noi per 7 anni ci siamo domandati tutti gli anni, ma qual è l'obiettivo? Ma qual è l'obiettivo? E tutti ci dicevano, migliorare la posizione dell'anno scorso. Quest'anno, secondo me, dobbiamo proprio non domandarci niente, cioè giocare, cercare di costruire nel miglior modo possibile una squadra che esprima un gioco che ci permetta poi di farsi valere su tutti i campi, in casa e fuori, e vedere che cosa succede, per poi l'anno prossimo, se abbiamo costruito bene, mettere 2-3 pezzi, e allora lì possiamo darci un obiettivo. Però quest'anno, secondo me, bisogna in tutti i modi lasciare lavorare Vanoli, mettere un attimino la classifica da parte. Abbiamo avuto pazienza per 7 anni, secondo me bisogna averla anche quest'anno, e cercare di costruire proprio una squadra, perché noi siamo una squadra in costruzione. L'ultima cosa, che è una barzelletta, è questa, che io ho lavorato 34 anni in Brasile, no? E l'altro giorno si facevano la comparazione, quali sono i monumenti che si abbinano a tutte le squadre. Allora, il monumento più appropriato per abbinare alla Fiorentina è questo detentore. Perché? Perché i paulisti dicono che Cristo Redentore sta a braccia aperte perché aspetta che un carioca lavori per battergli le mani. Ecco, noi siamo con il Cristo Redentore che aspetta che la Fiorentina vinca un trofeo per finalmente battere le mani alla Fiorentina. Sì. Ragazzi, lavoro!
2: Ciao Walter, c'è presa la paralisi a forza di stare con le braccia allargate come il Cristo Redentore, mi viene da dire. È un anno che serve per costruire, dice Walter. Emiliano?
9: Allora, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Walter. È ovvio che poi c'è maniera di costruire, no? Perché si costruisce anche attraverso i risultati. Poi, per quanto riguarda vincere, sappiamo che lo scalino è un po' più lontano, che è logico, però oggi c'è il lavoro di un direttore sportivo molto importante che è venuto dalla Fiorentina, c'è stata una campagna acquisti molto importante. Per me costruire significa comunque avvicinarsi alla zona Europa, poi non ci vai per x, y motivi che possono essere legati a due risultati balordi, qualcosa di non meritato, piuttosto che una partenza falsa, è un discorso. Fai un campionato anonimo, diventa anche difficile costruire, perché poi diventa difficile trattenere magari giocatori importanti oppure acquistarne altri. Quindi io credo che è vero che forse quest'anno più di altri anni la parola costruire è al centro del progetto, è anche vero che si costruisce anche attraverso i risultati.
2: Andre.
12: Esattamente lo stesso, siamo spesso allineati con Emiliano. È vero che quest'anno, intanto, porsi un obiettivo non vuol dire, non deve essere costruire un'ansia collettiva, no? Quindi l'obiettivo, a mio avviso, ci deve essere la crescita, però abbiamo una varietà e una qualità della rosa e un'età della rosa, per cui se stai un anno senza Europa la puoi gestire, se inizi a starci due diventa più complesso, non dico che sia ingestibile, ma più complesso, alcuni calciatori li perdi sicuramente, quindi è bene che ci si inizi a affacciare, a mio avviso è bene che ci si inizi a affacciare, ed è il vero unico rischio di questo percorso di costruzione. Le costruzioni arrivano a dama se poi hanno anche risultati del breve termine nel calcio. L'Arsenal giocava per vincere lo scudetto, ci ha messo una valanga di anni, ma nel frattempo faceva la Champions.
2: Certo, cioè gli obiettivi, come diceva anche Emiliano e come dici giustamente anche te, passano anche dai risultati, e magari non sono il risultato proprio quello definitivo, ma che nel mezzo hanno anche altri piccoli risultati che ti avvicinano poi all'obiettivo finale. Vi ricordo che potete scriverci al 348-75-1393 con i vostri messaggi audio e di testo per fare delle domande dirette a Emiliano Viviano e Andrea Bruno Savelli, al sottoscritto, per carità, mi sentite tutti i giorni, 055-77-11171 se volete fare come Walter e chiamarci in diretta, magari se avete da esprimere un concetto un po' più ampio. Io ho una curiosità, visto che siamo in tempi di sosta, visto che Emiliano tante soste le ha passate in nazionale, però non tutte, mi viene da dire, soprattutto magari nell'ultima parte anche della carriera di Emi, come si lavora durante la sosta? E soprattutto, questa è una sosta pazzesca, perché 3 settimane rischia anche di scollegarsi un po', non dico il cervello, ma il lavoro poi della settimana, che è, come si dice, coronato dalla partita e quindi anche dallo sfogo a livello mentale che c'è nella partita.
9: Ma allora, innanzitutto c'è un bel distinguo, dipende in che squadra sei, perché se sei all'Inter ci sono 7 giocatori e quindi è una perdita di tempo, perché ce ne sono 15 in nazionale. Io non so quanti la Fiorentina ne ha.
2: La Fiorentina ne ha 8. Non sono
9: allora, da una parte c'è un recupero di infortuni, hai maniera di lavorare magari più nel dettaglio, cose che durante la settimana a volte non hai tempo di fare, quindi questo per l'allenatore a volte è un vantaggio. Poi il giocatore dipende, io per esempio, per me era una grandissima rottura di coglioni sinceramente perché io, nel senso, ho sempre, lo dico spesso, a volte anche brutto a sentirselo dire, ma l'allenamento per me è sempre stata una perdita di tempo per arrivare alla partita, quindi
2: addirittura non avere la partita vuol dire proprio
9: non avere l'obiettivo della partita domenicale, sai, diventa. Poi ti dico, io avendo insomma dovuto affrontare un infortunio grave già da abbastanza giovane, tra virgolette, magari le soste erano più per recuperare da qualcosa, oppure fare un lavoro specifico apposta per il problema al ginocchio, capito? Quindi a volte le soste per me erano, cioè, mi allenavo meno ecco
2: che è normale, cioè, nel senso, alla fine se non c'è l'obiettivo della partita e anche il fatto di non essere un giocatore di movimento, forse
9: ti faccio un esempio, se per il ginocchio, no, conta tantissimo la forza delle gambe, allora magari un lavoro specifico che aumenti la forza durante la settimana non puoi sempre farlo, perché poi magari arrivi al fine settimana che ti hai le gambe che non sono esattamente pronte per giocare, la settimana della sosta spingi forte a fare quella roba lì. Quindi non è che ti alleni meno magari in campo, ti alleni di più su altre cose, quindi si lavora anche in quel dettaglio, no? Non lo so, per esempio Pedro Gonzalves, che non è andato in nazionale, giusto?
2: Sì, sì.
9: Io penso che debba lavorare fortissimo queste 2 settimane dal punto di vista atletico, perché è un po' in ritardo, lo si vede. Stesso Beto, uguale.
2: E io credo che Beto è nazionale.
9: Ah, Beto è andato in nazionale.
2: Guinea-Bissau.
9: Vedi, servirebbe per quello, perché magari lo stesso Pedro Gonzalves, se tu gli fai fare dei carichi pesanti, comunque domenica è entrato, la domenica prima è entrato, capito che non è che lo puoi portare sfinito, invece in queste 3 settimane gli puoi far riprendere la condizione che gli manca.
2: Forse anche a te
12: assolutamente, a te è uno di quelli che deve lavorare forte forte forte. Poi c'ha quasi completa Vanoli la linea difensiva. Gli manca
2: Dragusin.
12: Manca Dragusin, però lavora bene su Vieri e su Valdepeña, sì, che certo, sono quelli su cui deve lavorare tatticamente.
2: Su Jimenez, su João Mario.
12: Su Jimenez, João Mario, c'è ancora Dodò, tra l'altro.
2: Sì, Dodò mi sembra che sia tornato nel dimenticatoio, ma anche per demeriti propri, immagino, perché comunque io non credo che Vanoli gli abbia messo una X addosso, però evidentemente non lo vede così in, come si dice, concentrato su quello che deve fare. Per me è un dispiacere, perché io credo che quando un giocatore va in scadenza, anche se poi decide di andare in scadenza, deve sfruttare l'ultimo anno non solo per se stesso, ma insomma, viene pagato, non è che è lì a fare la statuina. Non lo so, Emi, anche questa storia di Dodò, anche la moglie giustamente si lamenta delle offese che ricevono sui social, e questo è sacrosanto e fa bene a lamentarsi, perché ci sono degli imbecilli a giro che la metà bastano. Però ecco, da un punto di vista sportivo e professionale, se non riesce a connettersi con quello che deve fare, insomma, non è un granché per un, tra l'altro, un professionista di un certo livello. Dodò è uno che potrebbe tranquillamente far parte del giro della nazionale brasiliana, e sono tanti demeriti anche.
9: Su Dodò innanzitutto a me è piaciuta la risposta di Vanoli, nel senso che ha detto che lui lo tratta da un giocatore normale, deve pedalare. Quindi io penso che sia nell'interesse anche di Dodò, no? Perché poi dopo si fa presto a dire, ma un anno fermo la società poi ci pensa, no? C'è anche il potere che hai tu a livello contrattuale, è diverso.
12: Ma se, poi a 28 anni, Emi,
9: è un anno che non fai prestazioni. Oggi ho visto, mi sembra che Castiglia abbia firmato per una squadra tipo d'eccellenza, una roba del genere, no?
2: No, era una foto. Castrovilli, dici? No, Castrovilli ha fatto una foto.
9: Ok, però anche
2: una
9: se
2: squadra,
9: non,
2: diciamo.
9: Anche se non ha firmato, stiamo parlando di un ragazzo svincolato a 5 anni. 5 anni è un periodo corto nel calcio, da una vittoria all'europeo.
2: Sì.
9: Cioè, nel calcio si fa abbastanza veloci. Alaba ha firmato per l'Udinese, giocava a Real Madrid l'anno scorso.
2: No, infatti.
9: Non so se è chiaro. Quindi ti dico, io se uno ragiona con logica, io mi metto sotto e cerco di giocare. Il problema è che se Jimenez non gli scureggia il cervello, è un giocatore veramente forte.
2: Tra l'altro, l'altro giorno ha segnato ad Allegri, che è stato, diciamo, l'uno e l'altro è stato il rapporto che ha fatto un po' esplodere il bubone in Italia, perché ci ricordiamo le chat che sono state pubblicate di Jimenez che parlava ad Allegri non in modo positivo, e Allegri l'ha fatto fuori non solo per quelle chat, ma perché evidentemente il comportamento del giocatore non era un granché e non si trovava nemmeno tra di loro. È stata una piccola vendetta quella di Jimenez contro il Napoli.
9: No, vabbè, ma quelle sono cose, secondo me, lasciano il tempo che trovano. È ovvio che uno, no, ce l'ha questa cioè, quando fa delle prestazioni. Per dirti, anche io quando non sono andato alla Roma, poi per anni di fila a Roma ho imparato qualsiasi cosa e me lo facevano notare più loro che io, cioè io sinceramente non è che ci pensavo. Un giorno quando venne stamattina mi disse, oh, fai così perché non t'ho preso. Io penso che Jimenez sia un giocatore che ha tutto, forse gli manca un po' di fisicità, no? Perché è piccolino, ma cioè, è rapido anche in fase difensiva, tecnicamente è forte, cioè, mi sta impressionando sinceramente molto.
2: Ma contro il Napoli ha fatto una partita bella, al di là del gol che è, è il coronamento, ma una partita solida anche, no, Andre?
12: Ma guarda, intanto sulla vendetta credo che debba vendicarsi contro se stesso, perché se ha perso la chance della Premier è colpa sua, se ha perso la chance del Milan arrivava in ritardo, quindi probabilmente Allegri, che su questa roba gli insegni poco sulle gestioni,